del tetto che va fatta di legno e quindi sta prendendo fuoco. Le immagini raccapriccianti di gente alle finestre mi hanno ricordato personalmente l'11 settembre, perché palazzo molto più piccolo, ma le persone alle finestre che stavano cercando di salco, c'era tutta la parte del tetto che va fatta di legno e quindi sta prendendo fuoco. Le immagini raccapriccianti di gente alle finestre mi hanno ricordato personalmente l'11 settembre, perché palazzo molto più piccolo, ma le persone alle finestre che stavano cercando di salvarsi e uscire da questo fumo molto, molto.

0: quando i russi si sono avvicinati così tanto alla capitale. È una città, anche se non è in front line, non è sul border, è una città che la sta vivendo la guerra al 100%.
1: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: La guerra in Ucraina è entrata anche nella visita di Papa Leone in Francia, che si conclude oggi, si è conclusa con una messa a Metz davanti a 35.000 fedeli, l'ultimo appuntamento di una visita che è stata molto di successo. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: La visita apostolica di 4 giorni del nuovo Papa Leone XIV in Francia si conclude sopra e prima di tutto su una constatazione, tanto clamorosa da pretendersi magari una rivelazione. L'inedito, inusitato e imprevedibile successo popolare, culminato nelle immagini senza precedenti in Francia della messa oceanica, celebrata da Leone XIV sabato pomeriggio a Parigi, sugli Champs-Élysées, davanti a più di 700.000 persone osannanti. Tale tanto il successo di pubblico ed opinione da convincere il pur refrattario Macron a partecipare di sorpresa all'ultimo minuto alla terza e finale messa papale celebrata oggi nella cattedrale di Metz, dopo aver ostentatamente evitato quelle di sabato appunto a Parigi e di ieri a Lourdes. Un'assenza presidenziale conforme ai precetti costituzionali e alle tradizioni istituzionali, che però aveva suscitato commenti e questioni sulle più o meno buone relazioni tra Macron e Papa Leone, dopo che il pontefice aveva declinato cortesemente ma fermamente la proposta presidenziale, tanto di un omaggio della Guardia Repubblicana, considerato troppo marziale, che di una cena di gala all'Eliseo, giudicata troppo dimostrativa, per non dire mondana. Ma il riserbo istituzionale, magari piccato, del presidente Macron ha palesemente capitolato di fronte appunto all'inopinato entusiasmo e alla monumentale partecipazione popolari. Gettati in una campagna presidenziale ad alta intensità e tensione, lunga, dura e che rischia di spaccare il paese, tra minacce nazionaliste, impennate populiste e rigurgiti identitari, i francesi hanno fatto un plebiscito alla figura tanto mite quanto affidabile, tanto antica quanto presente al mondo, di questo Papa pacifico, conciliante ed ecumenico. Una parentesi o un'illusione di sollievo prima di doversi scegliere un nuovo presidente che, visti i candidati, pacifico, conciliante ed ecumenico, rischia di esserlo molto meno. Da cui l'interesse per un Emmanuel Macron al tramonto, che lascia dopo 10 anni di presidenza un paese diviso, indebitato, in crisi, in collera e con l'estrema destra alle porte del governo, di accaparrarsi, se possibile, almeno una frazione del fervente consenso suscitato dalla visita papale, anche a costo di contraddire i principi della laicità repubblicana. Al di là del successo popolare restano i simboli, i messaggi, le affinità e i contrasti diplomatici e politici che hanno marcato questa visita apostolica. Dal primo discorso all'UNESCO per la pace, l'ecologia e il controllo etico delle nuove tecnologie, passando per il riconoscimento anche protocollare delle vittime di abusi sessuali da parte di membri del clero, ma anche per l'opposizione alla legge francese sul suicidio assistito o all'iscrizione del diritto all'aborto nella Costituzione. Per finire oggi a Metz, nell'est della Francia, nel cuore dell'Europa, con l'omaggio a Robert Schuman, cristiano democratico, presidente del Consiglio francese, artigiano e padre fondatore negli anni 50 della prima comunità europea, quella del carbone e dell'acciaio, antenata dell'Unione attuale. Discorso per l'Europa, l'Unione e la democrazia, ma contro il riarmo e per una pace anche a costo di concessioni all'avversario aggressore, mentre qualche minuto prima il ben più bellicoso Macron aveva rivendicato l'azione e la potenza come garanzia dell'indipendenza dell'Europa, a cominciare dal sostegno assoluto e intransigente all'Ucraina in guerra.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

Resta alta la tensione in Irlanda del Nord dopo che ieri centinaia di persone hanno bloccato lo svolgimento di una parata di un gruppo unionista protestante che avrebbe dovuto attraversare un'area a forte presenza cattolica e repubblicana di Portadown, una città a 40 km a ovest di Belfast. Con una decisione inaspettata, una corte d'appello aveva infatti permesso lo svolgimento di questa parata.

0: in questa specifica via per la prima volta dopo 28 anni, riaccendendo le tensioni che hanno caratterizzato gli anni 90. Riccardo Michelucci è un giornalista esperto di Irlanda.
1: E lì c'è una lunga tradizione di sopruso e di oppressione da parte, appunto, storicamente da parte della comunità unionista protestante, che chiaramente è stata fortemente sopita nel corso degli anni, a partire dall'accordo di pace del 1998 e da tutta quella fase di condivisione dei poteri che chiaramente ha eroso quello che era un predominio. Può sembrare assurdo che per fare marciare 35 persone in una stradina di campagna sotto una chiesetta si possa rischiare di far saltare un'architettura istituzionale così complessa e così faticosamente raggiunta come quella dell'accordo di pace del Venerdì Santo, che, lo ricordiamo, viene anche considerato un accordo, diciamo, virtuoso nel contesto, appunto, dei processi di pace nel mondo, visto che sappiamo purtroppo che è facile fare la guerra, ma fare la pace è sempre più difficile. Solo che ci sono elementi simbolici molto, molto importanti, molto sentiti, cioè per gli unionisti protestanti si tratta di una tradizione storica, no? Legata alla loro identità. Il divieto di percorrere Garvaghy Road viene percepito come una limitazione della loro libertà di celebrare le loro tradizioni. Dall'altra parte non è altro che una dimostrazione di predominio, cioè si va a marciare di fronte a un quartiere cattolico e tra l'altro si va anche a risuscitare la memoria non tanto lontana del tempo, perché risale alla seconda metà degli anni 90, di quello che accadde, appunto, tra il 1996, in particolare il 1999, ci furono parecchi scontri e soprattutto persone che morirono. Sono stati calcolati tra il 96 e il 99 circa 21 morti, non più lì, ma collegati a questa crisi, una crisi che durava giorni, settimane. Ci fu peraltro l'uccisione con l'autobomba di un'avvocata, l'avvocata Rosemary Nelson, che era l'avvocata dei residenti di Garvaghy Road. Ci fu uno dei casi più clamorosi e terribili, alcuni mesi dopo la firma dell'accordo del 98, fu lanciata una bomba incendiaria dentro un'abitazione, morirono bruciati vivi tre bambini di 9, 10, 11 anni, cioè successero cose gravissime e terribili, quindi non si tratta soltanto di una questione di principio, ma cioè, si tratta di un nervo scoperto che sarebbe bene non andare a toccare.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare Network.

0: E chiudiamo con la nostra rubrica sulle serie TV. Prima di sentire Alice Cucchetti, vi ricordo che domani Esteri non andrà in onda perché saremo in tour con Falla con noi in versione serale, ma ci risentiamo mercoledì. Adesso una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Alice Walker, ex poliziotta newyorkese appena passata all'FBI, viene chiamata da un ex collega su una scena del crimine. Il figlio di uno degli uomini più ricchi e potenti della città è stato trovato morto per quella che sembra un'overdose, ma che Alice lo capisce subito è invece un omicidio. Noi spettatori lo sapevamo già, avevamo visto una giovane donna, scopriremo poi che il suo nome è Catherine, tenere quell'uomo prigioniero con iniezioni di fentanyl sempre più letali. Comincia così Furious, serie distribuita da Hulu via Disney Plus la scorsa estate, inizialmente in sordina ma presto divenuta negli Stati Uniti una delle più seguite tra luglio e agosto, raccogliendo grandi entusiasmi da parte della critica. Sulla carta Furious è ispirata a un film anni 80, oggi quasi dimenticato, La vedova nera di Bob Rafelson, cioè il regista New Hollywood di Cinque pezzi facili, Il re dei giardini di Marvin e Il postino suona sempre due volte. Un fulgido esempio del filone tra noir ed erotic thriller di quel periodo, racconta di una machiavellica serial killer che sposa uomini ricchissimi, li uccide facendo passare la loro morte per cause naturali, si intasca l'eredità e cambia città alla ricerca della prossima vittima. Una detective, interpretata da Debra Winger, inizia a capire lo schema e si mette sulle sue tracce a rischio della propria vita. La serie Furious dal film recupera però solo lo spunto dell'assassina che uccide uomini potenti e della detective che le dà la caccia, ma è un pretesto per raccontare una storia molto diversa, complessa e profondamente legata all'attualità, laddove il film La vedova nera era invece puro intrattenimento escapista. La killer Catherine della serie, scopriamo molto presto, è un'ex vittima di traffico sessuale, costretta alla prostituzione fin da minorenne, e gli uomini che sta uccidendo con le iniezioni di fentanyl sono tutti collegati tra loro e a quella catena di sfruttamento. È appunto l'agente Alice a intuirlo, riuscendo a collegare l'omicidio del ricco rampollo di cui parlavamo in apertura con un assassinio più vecchio e apparentemente distantissimo, quello di un trafficante sessuale appartenente al sottobosco criminale newyorkese. Alice cerca la collaborazione di Nora Washington, capa della sezione FBI dedicata ai crimini sessuali, ma le due donne sembrano le uniche interessate a indagare le motivazioni della killer e la possibilità che celino qualcosa di più grosso, mentre ai colleghi interessa solo chiudere il prima possibile il caso. Anche Alice, come la Debra Winger della Vedova Nera, sviluppa presto una connessione con l'assassina Catherine, ma se là si trattava di un'attrazione ossessiva e un po' pruriginosa, qui c'è qualcosa di diverso, di più simile a un riconoscimento. Anche Alice è un'ex vittima di abusi, nel suo caso di violenza domestica, perpetrata dall'ex compagno, suo collega in polizia, e quando si è risolta a denunciare la cosa, quasi nessuno ha voluto crederle, anche per non macchiare il buon nome delle forze dell'ordine. Non vogliamo svelare troppo perché Furious è uno splendido racconto poliziesco e noir, appassionante della costruzione dei suoi misteri e nei dettagli delle indagini, capace di tenere incollati allo schermo. Ma la sua forza sta anche nell'utilizzare la trama investigativa per tracciare un affresco preciso e fortemente politico. La vicenda di Catherine ha più di un eco del caso di Jeffrey Epstein, anche se naturalmente l'autrice di Furious, Elizabeth Merriweather, già responsabile di due bellissime miniserie disponibili su Disney Plus, The Dropout e Dying for Sex, ha sottolineato che non è una trasposizione true crime, non ci sono corrispondenze dirette. Ma accanto alle evidenti e volute similitudini col caso Epstein, nel ritratto di uomini ricchi e potenti che hanno accesso a un circuito di prede sessuali spesso minorenni, Furious illumina anche i modi in cui le istituzioni, in questo caso le forze dell'ordine, tra connivenze esplicite e una generale svalutazione delle vittime, aiutino questo sistema a perpetuarsi. Nora Washington, Alice Walker e il poliziotto Danny Kelly, gli unici davvero determinati ad arrivare alla verità, sono eccezioni a una regola d'autoconservazione classista e sessista in cui anche chi dovrebbe amministrare la giustizia in realtà rinforza i sistemi di potere. La verità vi darà la libertà, ma prima vi farà incazzare, diceva la femminista Gloria Steinem, che ci ha lasciate poche settimane fa. Furious, come da titolo, ci regala una rabbia furiosa e proprio per questo merita di essere recuperata.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: State ascoltando Radio Popolare.

Sono le 11, una buona giornata a tutte e tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Pubblica va in onda dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30 e poi è disponibile anche in podcast su radiopopolare.it.

Questa mattina ci occupiamo di tre destre in Italia, non di una, ma di tre destre. La prima è l'ultradestra della sicurezza fai da te, la potremmo chiamare così, quella delle ronde. La seconda è la destra di governo, in questo periodo con il vestito da campagna elettorale, da Meloni in giù. La terza destra è quella che invece vive ancora nel cono d'ombra di quella che è l'eredità del fascismo storico. Tre destre, dunque, quelle che oggi si possono ritrovare in Italia, ce ne sono anche altre, ma noi ci fermiamo a queste tre.

0: Buongiorno e benvenuta ad Enrica Riera.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno a te Enrica, giornalista del quotidiano Domani. Allora, pestaggi e odio di Ricino, così è stato titolato ieri il tuo articolo su Domani. Allora, la prima cosa che ti chiedo è: esiste ancora un'ultradestra in Italia che pratica la violenza come parte importante della propria azione politica?
1: Allora, io direi che sì. Un gruppo di persone che si professano apolitiche, apartitiche, ma come vedremo non è proprio così, che sembra sentirsi legittimata dalla destra al governo, dal linguaggio, dal lessico utilizzato dall'esecutivo Meloni a scendere in piazza, organizzarsi e diventare, ecco, attribuirsi questo ruolo di rondisti. Noi nel nostro pezzo su Domani questo gruppo lo chiamiamo appunto il gruppo dei rondisti, da Roma a Milano, uh-huh, a Bologna, abbiamo visto che sta dilagando. E la cronaca lo dice, ma lo dice anche la cronaca giudiziaria. Qualche settimana fa a Bologna sono state chiuse le indagini nei confronti di 8 persone, tra cui appunto un influencer di professione fruttivendolo, Francesco Masciandaro, meglio conosciuto come Frank Mascia, che appunto organizza dal 2024 queste ronde. Si scende in strada, si punta quello che viene ritenuto diverso, lo straniero, e insomma, uh-huh, lascia immaginare quello che può accadere. È indagato di usurpazione di potere, proprio perché, come dicevo, c'è questa sostituzione alle forze dell'ordine, questa autoinvestitura che sembra essere legittimata proprio dalla destra. Quindi io direi che è la destra che pare legittimare l'uso della violenza in persone, in questi cani sciolti che, dicevamo, si professano apartitici, ma come abbiamo scoperto, sì, in realtà non lo sono.
0: Certo, Enrica, alcuni di questi gruppi hanno invece legami più strutturati con organismi, diciamo così, esistenti, appunto strutturati della destra in Italia, cioè c'è qualche forma di collegamento tra questi gruppi e settori più organizzati della destra? O sono cani sciolti e basta?
1: Sempre per quanto riguarda Bologna, nelle carte giudiziarie è emerso un contatto tra Frank Mascia e un esponente locale di Casa Pound che non è indagato. Quindi comunque ci portano queste narrazioni, quanto insomma analizzato, ci porta sempre verso questa parte qui, verso le frange estreme della destra, posto che Frank Mascia fa parte o comunque è legato a un movimento politico che è quello del sindaco di Terni e dei Bandecchi. E poi arriviamo a Roma, dove giovedì scorso è stata organizzata una manifestazione Torsa Pienza è un quartiere periferico della capitale. Capeggiata questa manifestazione, sostenuta da politici anche locali di Fratelli d'Italia, da un tassista che si chiama Gianluca Garofalo. Anche lui si è detto apartitico, apolitico, ma soltanto ad agosto inneggiava a Futuro Nazionale e sembrava essere simpatizzante del generale Vannacci.
0: Ho un'ultima domanda per te, Enrica Riera, ed è quella che riguarda ciò che tu hai definito un paradosso della destra al potere. Da un lato grida all'invasione della criminalità straniera e dall'altro si fa propaganda sulla percezione dell'insicurezza. Ce lo vuoi spiegare più in dettaglio il senso di questo paradosso?
1: Certo, lo dicevamo prima, questi gruppi rondisti si sentono legittimati ad intervenire, quasi fomentati dal linguaggio, dal lessico utilizzato dal governo. Un governo che, non dimentichiamolo, parla di remigrazione. deportazione, quindi di deportazione, un governo che insomma inneggia quasi all'odio. L'abbiamo visto anche con quanto accade in riferimento alle classi scolastiche, eccetera. Quindi e il gruppo si sente aizzato, fomentato, però dall'altra parte, nonostante gli strumenti in chiave securitaria posti in essere, realizzati, attuati, non pare appunto cioè, la presenza di queste persone rappresenta proprio il simbolo più evidente della contraddizione e del paradosso. Da un lato il governo inneggia alla sicurezza, pone in essere gli strumenti per rimuovere tutti quelli che ritiene essere degli ostacoli, però alla fine si ritrova in piazza queste persone, ecco.
0: Enrica Riera, giornalista di Domani, grazie per essere stata qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E quella che abbiamo sentito raccontata da Enrica Riera, giornalista di Domani, è la prima destra di cui ci occupiamo questa mattina, perché ce n'è una seconda, che dicevamo, la seconda destra è quella che in questo periodo ha messo il vestito della campagna elettorale e quindi ha fatto già una serie di annunci che vedremo tra un momento.

E proviamo a vedere se riusciamo a collegarci con Nadia Urbinati, se è già in linea. Buongiorno e benvenuta. Non la sento purtroppo. E allora vediamo di richiamarla. Con lei vogliamo vedere la seconda destra di questo di questa trilogia di questa mattina sulle destre in Italia.

0: Buongiorno e benvenuta Nadia Rubinati. Eccoci, speriamo di riuscire a sentirti questa volta. Pronto?
1: Eccomi.
0: Eccoci qua. Allora, bene. Nadia Rubinati, docente di teoria politica alla Columbia University di New York. Dicevamo, stamattina ci occupiamo di una trilogia sulle destre, la destra, quella ancora legata alla violenza che abbiamo visto con Enrica Riera. Ci ha raccontato anche alcune situazioni concrete, soprattutto legate alla situazione a Roma. E adesso dicevamo, ci occupiamo di un'altra destra, quella che potremmo dire Nadia Rubinati ha messo su il vestito da campagna elettorale e che quindi ha cominciato già a prodigarsi in una serie di annunci. Ne elenco soltanto alcune che fanno parte del giro delle ultime 2-3 settimane. Meloni ha inforcato una serie di proposte, la prima è la cancellazione del bollo auto per l'anno prossimo, la riduzione del canone della RAI, il limite agli stranieri nelle classi e poi ancora il tetto al prezzo della benzina e del gasolio. Allora chiedo a Nadia Rubinati che destra vuole essere questa di Meloni in questa versione da campagna elettorale, sovranista, nazionalista, neofascista, fascista, che descrizione dai tu?
1: Dunque, prima di tutto le sue proposte le fa perché al governo, lei ha in mano la borsa, come si dice, oltre che tutti i mezzi di comunicazione e di pubblici almeno, e poi il sostegno di molti anche privati. E quindi da parte governativa, dalla posizione governativa, quello che vuole è restare al governo. E per far questo usa le finanze pubbliche e la possibilità che ha di operare in questo modo. Quindi propone cancellazioni del bollo, che poi se si guarda bene la cosa è per un anno soltanto, è una cancellazione relativa ad alcuni, non a tutti, e soprattutto è una cancellazione che graverà sui bilanci delle regioni. Uh-huh. E quindi è un'interferenza fortissima da parte del governo centrale sulla autonomia che eppure loro volevano, l'autonomia delle regioni che viene scalfita radicalmente, e le regioni dovranno in qualche modo risolvere il problema di dove prendere i soldi per i loro servizi che pure devono garantire e nel cui bilancio sono contemplate, soprattutto mm-hmm. quello sanitario. Quindi lei vive di promesse a scapito degli stessi cittadini, ma soprattutto fa una cosa, secondo me, mostra la volontà dello Stato diciamo strizzare l'occhio a quelle parti di popolazione che sono le più diciamo disposte a violare norme, e quindi soprattutto quelle fiscali, e quindi a vedere nelle tasse un aggravio illegittimo. Questo mm-hmm. è gravissimo, perché ovviamente, come sappiamo bene, nel pagare le tasse noi facciamo due cose: non solo provvediamo a quelle necessità che noi individualmente non possiamo soddisfare, ma soprattutto possiamo controllare chi governa, perché proprio nell'uso dei nostri soldi che avviene il potere, che risiede il potere nostro,
0: certo,
1: controllo.
0: Tutto questo che hai raccontato finora è legato a quello che tu stesso dicevi all'inizio del tuo intervento, cioè a dire Meloni governa i cordoni della borsa e quindi si può permettere di attingere, non dico come vuole, ma quasi a quella borsa. C'è poi anche un'altra questione che non riguarda direttamente la spesa, ma che riguarda un patrimonio ideale di questa destra. Pensiamo alla questione della scuola, no?
1: Civico, sì, certamente. Allora, in questo caso, ma come simile alla logica della esenzione fiscale, eccetera, l'idea è di un'altra volta di fare un privilegio, cioè di trasformare un diritto che è quello dell'accesso ad una scuola pubblica aperta, quindi fatta di tutti i bambini che vivono su questo territorio e non necessariamente sono cittadini, ricordiamoci questo, perché vivono qui, devono pagano tasse qui e devono rispettare le leggi qui, devono imparare a parlare qui, anche se non sono cittadini, non tutti loro lo sono. Questa è la scuola in una democrazia costituzionale. E lei cosa fa? Trasforma la scuola in un privilegio di coloro che sono cittadini italiani. Molto spesso non è nemmeno sufficiente, perché devono essere cittadini con alcune qualifiche, per esempio la conoscenza da parte della famiglia d'origine dell'italiano. Questo sarebbe un problema uh-huh. per moltissimi cittadini italiani del resto. E quindi c'è un'idea punitiva, per cui se tu non sei, non conosci l'italiano in questo modo, i tuoi figli pagheranno per questo. Quindi è punitiva e trasferisce le responsabilità dei genitori sui figli, che è un fatto gravissimo. Questo è un'azione forse ancora più grave di quella raccontata precedentemente sulle esenzioni fiscali o dei bolli, perché mette in testa alla gente l'idea che le scuole siano proprietà di chi governa e che può farci quello che vuole. Certo. È gravissimo, perché vuol dire che una maggioranza, una maggioranza dichiara di essere identica con la nazione e quindi di fare dei suoi beni, tra cui la scuola, quello che vuole. E questo è gravissimo.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, prima di salutarti, è di immaginare una prospettiva per questa destra di governo del futuro, semmai ci sarà. E ovviamente loro sperano di continuare a gestire quel potere che gestiscono oggi. Secondo te che segnale vuole dare la destra di governo quando si scontra con il Presidente della Repubblica? No, è successo recentemente proprio sul tema della scuola. Che messaggio vuole lanciare non tanto a Mattarella, ma a quella carica istituzionale che è la principale della Repubblica, cioè la Presidenza della Repubblica? Ci sta dicendo qualcosa su cosa lei immagina di quel ruolo e di quella carica istituzionale?
1: Lei, come suo partito, che lei rappresenta molto efficacemente, vuole una sua repubblica. Cioè, ci può essere una repubblica, quella che è nata nel 48, ma come sappiamo dal 46 al 48 ce ne fu, anzi prima, diciamo, poi venne repressa, un'altra repubblica, che è quella di Salò. Ora, il fascismo ha sempre mirato ad avere una repubblica. Non era monarchico, ha accettato la monarchia perché la monarchia ha accettato loro. Quindi l'idea di costruirsi una repubblica e di fare la loro repubblica è nei loro piani, perché questa repubblica nata contro un regime e un'ideologia e un movimento chiamato fascismo, che era la destra che conoscevamo noi, non abbiamo avuto una destra popolare, ampia, non reazionaria. Quella destra lì vuole lo Stato, non tanto lo Stato, vuole anche la Repubblica, cioè le cariche più importanti, che sono le tre cariche che sappiamo bene, cioè i tre poteri. E questo è estremamente evidente ed è anche, secondo me, molto rischioso. Qui si gioca davvero il futuro di un modo d'essere della democrazia, un modo d'essere della Repubblica, un modo d'essere della politica, che loro, cioè le destre post-fasciste che conosciamo, cercano di, diciamo così, a queste forze dare il loro marchio, che è un marchio di esclusione, di privilegio e di discriminazione.
0: Nadia Urbinati, grazie per questo quadro preoccupante, potremmo dire, oltre che preoccupato, immagino.
1: Sì, preoccupante e preoccupato.
0: Buona giornata e a presto. Torneremo ovviamente a sentirci ancora. Buona giornata. Buona. Nadia Urbinati, docente di teoria politica alla Columbia University di New York. Le tre destre, dunque, ne abbiamo viste due finora: quella più legata al patrimonio politico della violenza, l'esercizio della violenza ancora esistente, un pezzo di questa destra italiana; l'altra, quella di governo, appunto, dicevamo, con il ruolo di campaigner, cioè di chi sta facendo in questa fase una campagna elettorale vera e propria, con tutti i crismi, gli annunci, le promesse e le visioni. Veniamo ora ad una terza destra che c'è in questo paese, quella, dicevamo, che probabilmente vive ancora nel cono d'ombra del fascismo storico. Saluto e do il benvenuto al mio terzo ospite, che è Davide Conti. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Storico, è stato consulente di diverse procure, quella di Bologna ad esempio, ma anche quella di Brescia, per le inchieste sulle stragi. Allora, la prima cosa che voglio chiederle, Conti, è la destra di governo e il passato fascista che sembra non passare mai, no? Quali impronte ha lasciato quel passato, cioè il riferimento al fascismo storico, su questa destra di oggi, no? Anche per le cose che cominciamo a vedere in questo inizio di campagna elettorale.
2: Ma sulla destra di oggi, in particolare su Fratelli d'Italia, L'impronta più evidente è senz'altro quella del movimento sociale italiano, quindi del neofascismo, meglio del fascismo dentro il corpo della società repubblicana democratica, quella nata dagli esiti della primavera del 1945. Quel retaggio è un addentellato diretto, evidente, tra Fratelli d'Italia e il partito identitario neofascista Missino, che nacque contro la Costituzione, che nacque il 26 dicembre del 1946 contro la Costituzione, contro la Repubblica.
0: È un rapporto anche rivendicato da questa classe dirigente oppure viene soltanto attribuito da chi fa un'analisi sul loro agire politico?
2: No, è un corpo addirittura fisico che rappresenta questa simmetria, questo legame. Giorgia Meloni ha sempre, in ogni occasione che ha avuto a disposizione, ha sempre rivendicato un legame diretto con Giorgio Almirante, una ammirazione ed ispirazione a quell'uomo politico che, ricordiamolo, ha attraversato il fascismo storico come zelante funzionario del razzismo di Stato, che è stato redattore della testata La difesa della razza, è stato zelante esecutore durante la Repubblica Sociale Italiana degli ordini da capo di gabinetto del suo ministro Mezzasoma, del Mincul Pop durante la RSI, e poi è stato fondatore del partito a cui Giorgia Meloni e nel complesso tutta Fratelli d'Italia si ispirano ancora oggi.
0: Senta Davide Conti, un'altra questione. Allora, se, come dice lei, l'impronta del fascismo storico sull'oggi è un'impronta visibile, io le chiedo se queste impronte sono solo una difesa delle radici da parte del gruppo dirigente attuale di Fratelli d'Italia, no? Difende la propria provenienza politica, oppure se il segno di queste impronte rappresenta qualcosa d'altro, che anziché guardare indietro guarda avanti, e cioè l'indicazione di un programma per il futuro, cioè noi siamo ciò da cui veniamo e andiamo quasi sicuramente nella stessa direzione da cui proveniamo. È una forzatura questa oppure no? E comunque per lei quelle impronte sono il segno di una nostalgia del passato soltanto oppure anche un'indicazione di programma per il futuro?
2: È un'idea di società. Noi non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia è il paese che ha sperimentato la costruzione istituzionale, per esempio, del corporativismo, cioè l'organizzazione istituita in una Camera del Parlamento, la Camera dei fasci delle corporazioni, che stabiliva e quindi definiva, per esempio, un impianto classista di promozione dell'interesse particolare di alcuni ceti, di alcune corporazioni, di alcune lobby, diremmo oggi, rispetto all'interesse generale che invece è disegnato dalla nostra Costituzione. Quella organizzazione della società comporta, come precipitato storico, la necessità di una omogeneità etnica, di una omogeneità culturale, di una omogeneità, che significa omologazione, naturalmente significa conformismo culturale, etico. E naturalmente questa struttura della società rappresenta oggi un'idea in prospettiva, perché la nostra modernità è attraversata da un processo di profondo rivolgimento che mette in discussione gli istituti della democrazia nata dalla sconfitta del fascismo nel 1945, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il diritto internazionale, il diritto costituzionale interno, le leggi che regolano i rapporti e le relazioni tra gli stati e le aree del mondo, tutto è in discussione, e dunque questa messa in discussione porta, nel profondo di questa crisi, alla riproposizione di istanze regressive di questa natura. L'Italia in questo senso è un laboratorio, è stato un laboratorio, lo è stato col fascismo storico, lo è stato con le forme della nuova destra plurale organizzata attorno alla figura di Berlusconi, cioè di un imprenditore, un tycoon che entra direttamente in politica e esprime gli interessi di quei ceti e di quelle classi. Oggi noi vediamo quell'esempio, che all'epoca era un laboratorio rappresentato ovunque, in primis negli Stati Uniti con Trump, e abbiamo poi trovato la prima estrema destra meloniana al governo del paese.
0: Senta, Davide Conti, un'ultima domanda voglio farle prima di salutarla, e immagino a questa destra italiana di Fratelli d'Italia non una destra solitaria, la immagino in relazione con le destre che ci sono in altri paesi europei, dalla Francia alla Spagna, alla Polonia, alla Grecia. Allora, questa destra italiana è capace di farsi promotore di un'idea federativa, no, delle destre, una volta che vincono tutte quante e saliranno al potere? Speriamo di no, la tendenza sarà a federarsi, oppure l'egoismo nazionalistico resterà quello prevalente, per cui finiranno per litigare tra di loro? È uno scenario estremamente negativo a cui spero non arriveremo, ma voglio sapere la sua su questo punto.
2: C'è una contraddizione in termini: l'estrema destra nazionalista non può essere internazionale. E quindi i rapporti che costruisce all'interno di un perimetro, diciamo così, politico di prossimità ideologica, alla prova dei fatti, al farsi concreto poi della storia, porta di nuovo all'emersione di questa contraddizione insolubile. Trump era il punto di riferimento della Meloni. Oggi abbiamo visto che dentro una fase di sviluppo e di evoluzione del quadro politico nazionale e internazionale, quella simmetria è venuta meno, ma non è venuta meno per una disarmonia, diciamo così, ideologica, è venuta meno sul piano dell'interesse materiale, la guerra, la questione dello spostamento, della movimentazione dei capitali, la verticalizzazione del potere, dei processi decisionali. Su questo le classi dirigenti che si esprimono attraverso la rappresentazione delle destre non potranno trovare mai una composizione di interessi, e questo riporterà al conflitto inevitabilmente, alle tensioni inevitabili.
0: Davide Conte, grazie. Conti, scusi, grazie per essere stato qui con me stamattina, e la ringrazio per aver raccontato appunto questo terzo pezzo di queste tre destre che sono presenti in Italia. Altre se ne potrebbero ravvisare, a partire da quella di Vannacci, di cui volontariamente non abbiamo parlato questa mattina. Buona giornata e a presto.
2: Buona giornata a voi.
0: Davide Conti è storico, è stato consulente di diverse procure nelle inchieste sulle stragi, a partire da quella di Bologna, della stazione, oppure di Piazza della Loggia a Brescia. 11 e 28 minuti, noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea adesso tra poco va a Dira Rubini per Cult. Con Pubblica ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e, come di consueto, vi ricordo il numero a cui potete scrivere durante questa puntata per commenti, segnalazioni, richieste di informazioni: 331-6214-013, con WhatsApp, con Telegram o con un SMS, oppure diretta @popolarenetwork.it se preferite mandarci una mail durante la diretta. In altri momenti scrivete a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, come molti di voi già fanno. Intanto vi ringraziamo per i vostri contributi, sempre molto interessanti. Cercheremo di rispondere a tutti, qualche volta non ce la facciamo, ci scusiamo per questo, ma voi continuate a scrivere perché per noi è prezioso. Vi ricordo anche che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata, con tutti gli argomenti di oggi, che sono, essendo martedì, la rubrica extraculta a cura di Sciauchi Senussi, che ci porta fuori dai confini dell'Italia per parlarci di cultura, società, politica. Poi vi parleremo di un importante debutto che riapre la stagione del Piccolo Teatro di Milano, l'ottantesima stagione. Questa sarà un'annata un po' speciale per il Piccolo, con una nuova produzione, Canto degli Amanti, Tiago Rodriguez, artista residente al Piccolo Teatro, Isabella Aragonese sul palco. Vi faremo ascoltare poi un estratto di ciò che è stato detto quando lo spettacolo recentemente, proprio ieri, è stato presentato alla stampa. E ancora parleremo di Milano Oltre, che è in pieno svolgimento al Teatro Elfo Puccini di Milano. L'edizione 2026 di questa rassegna, ormai pluridecennale, creata appunto a Milano per la danza contemporanea, porta molti artisti internazionali sul palco dell'Elfo. E dunque oggi vi parleremo di Moritz Ostruschniak, che è un coreografo e danzatore e performer tedesco che lavora, mette in relazione i corpi con il mondo digitale in una maniera che poi sentirete nell'intervista che gli abbiamo fatto. E cominciamo però con un'intervista di Barbara Sorrentini. Ci sono anche tanti film che escono in sala a Milano, poi per le vie del cinema. Anna Foglietta e Guido Caprino hanno parlato con Barbara del film Una storia di Anna Foglietta, che debutta alla regia, oltre tra l'altro al fatto che appunto il film fa parte di uno dei programmi delle vie del cinema, come vi dicevamo all'inizio, e quindi è possibile vederlo non soltanto in sala nella programmazione consueta, ma anche all'interno della rassegna, che, come sapete, ha tutta una serie di tesseramenti, di possibilità. Insomma, è una rassegna che porta tanti film che magari in alcuni casi invece in sala non è semplicissimo vedere, o non per tanto tempo. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini ad Anna Foglietta e Guido Caprino su Una storia.
1: Una storia d'amore, cioè, si può fare un film politico oppure raccontare con una storia d'amore una situazione politica? Sì. Anche parlare d'amore può essere politico.
2: Diciamo che Nilde Iotti, nei suoi primi discorsi alla Costituente, diceva che bisogna ricominciare dall'amore per parlare di politica, perché è la cosa di cui, no? Cioè, noi quando parliamo di politica parliamo di nuclei minimi sociali, e le relazioni sono quei nuclei minimi sociali all'interno delle quali si intessono in assoluto le nevrosi, i malesseri, che hanno una ricaduta anche in termini politici. Quindi io credo fortemente anche in questo valore politico, però nel caso specifico questo film parla di una relazione, ma parla soprattutto di due individui all'interno di questa relazione e il viaggio che loro affrontano in questo film durante il tempo che è rappresentato appunto nel film. È un viaggio che parla di loro come scissi dalla relazione, e secondo me quella è la vera forza, di due persone che si vogliono bene, di due persone che si amano ancora, di due persone che sanno ancora entrare in contatto anche di natura fisica, ma che di fatto hanno i tratti sfumati della loro identità, e quindi il film tenta di delineare, di definire questi tratti.
1: la parte maschile di questo matrimonio, no? Anche un po' scene non matrimonio, se vogliamo. Come sei arrivato tu a questo personaggio? Cosa hai messo di te?
3: Ma il personaggio sono arrivato dalla scrittura, cioè ho sposato in pieno l'idea di Anna e il suo bisogno che ho sentito vivo dal primo momento che l'ho incontrata di raccontare questa storia, e quindi mi sono affidato molto a quello che era scritto, cercando di starci dentro in tutto. E dal punto di vista personale, chiaro, noi mettiamo sempre qualcosa di nostro, le emozioni vengono sempre da noi in qualche modo, le mettiamo al servizio di, non riveliamo mai da dove vengono, perché sennò sarebbe come la magia finita.
1: Anna, tu hai deciso di stare dietro La macchina da presa, il tuo primo film, come mai non hai voluto metterti in scena, e anche che esperienza è stata la tua prima regia?
2: Perché fare un film è molto molto difficile, e farlo cercando di controllare tutto in maniera ossessiva è molto molto difficile, e io non credo di essere in grado di fare entrambe le cose. Sarebbe stato uno stress e una fatica infinita, e poi perché mentre scrivevo io davvero non mi vedevo in nessun ruolo, ci sono soltanto in un piccolo cameo. L'esperienza da regista e l'espressione di questo mondo e la definizione di questo mondo per me è stata un'esperienza molto impattante, estremamente anche stressante, ma di uno stress bello, non parlo di uno stress tossico, parlo proprio di uno, però che richiedeva un'attenzione smisurata, e io quell'attenzione me la sono voluta proprio prendere e godere, perché non mi sono scritta il film per me, ecco, questo è il senso. Io non volevo scrivere un film per avere il ruolo bello da interpretare, non me ne fregava niente, cioè io voglio rappresentare la mia idea di mondo e di umanità.
1: Com'è stato lavorare con loro due, lui e Alba Rohrwacher? Cosa è nato in scena, cosa era già scritto, c'è stato spazio anche per l'improvvisazione, come vi siete avvicinati anche a quello che lei vi chiedeva?
3: C'erano delle idee molto chiare da parte di Anna, però un film è materia viva, vive facendolo, poi montandolo, poi scrivendolo, insomma continua anche adesso ascoltando i feedback del pubblico in camera, però per dire che nonostante le idee molto chiare dal punto di vista di visivo ma anche di intenzioni e quello che voleva raccontare, c'è sempre spazio per appunto in base all'attore che fa qualcosa che chiama interpretazione, cioè io l'ho interpretato in un modo, un altro attore avrebbe fatto un'altra scelta, avrebbe portato altre cose, quindi sarebbe assurdo non cogliere quello che un attore porta per arrivare all'obiettivo che è quello insomma prescelto. Quindi alcune cose nascono anche lì, non lo so, vorrei raccontare qualche aneddoto.
2: Diciamo che gli attori che ho scelto per questo film e che loro hanno accettato di fare sono attori straordinari, cioè io credo di aver avuto davvero il privilegio e l'onore di dirigere due attori veramente fuori misura non per il successo che hanno, ma fuori misura per il loro approccio al mestiere, che non è scontato, cioè continuano ad essere dei bambini che desiderano giocare tantissimo per arrivare a delle temperature necessarie per raccontare il personaggio nel miglior modo possibile, e avere questa curiosità e avere questa voglia di plasmarsi e di modificarsi per raggiungere appunto quella costruzione archetipica è stato per me un'epifania meravigliosa, da una parte perché mi sono misurata appunto con la direzione degli attori, dall'altra perché avevo questo materiale così incredibile che ci ha consentito di realizzare quello che poi è il risultato del film.
1: Un nucleo familiare è veramente un microcosmo, no? E qui si ritorna al senso politico, perché escono anche veramente tutto quello che vive quel tipo di microcosmo. L'assenza di una figlia che parte è una cosa molto comune, e sia per la donna che per l'uomo. Dal punto di vista femminile sembra che ci sia un carico maggiore, almeno tu racconti quello, lo racconti bene.
2: Beh, voglio dire, le donne sono le caregiver per antonomasia, c'è un libro bellissimo, non ricordo l'autrice, dal titolo Le schiacciate, cioè le donne che arrivano a 45-50 anni sono schiacciate tra funzionalità familiare, quindi devono occuparsi dei propri genitori nel caso in cui siano ancora vivi, devono comunque lavorare, devono comunque fare la spesa, devono comunque occuparsi dei figli, devono comunque occuparsi della casa, devono comunque occuparsi, e ci si dimentica di vivere, ci si dimentica che noi esistiamo, che noi avremo bisogno di occuparci di noi, perché noi occupiamo prima di tutto uno spazio. E c'è un momento molto importante nel film in cui la protagonista Erika si rende proprio conto che deve, per ripartire da sé, prendere contatto del suo corpo, perché quel corpo, che in assoluto secondo me, cioè il corpo è in assoluto la cosa più politica che abbiamo, no? Il nostro corpo è la cosa più politica che abbiamo, occupa uno spazio, che quello spazio merita rispetto, e che c'è una zona che non deve essere mai valicata, che è la zona del consenso, e quel consenso consenso lo si chiede, lo si pretende e lo si rispetta anche nell'altro. Insomma, ci sono tutta una serie di argomenti che io trovo, come dire, assolutamente dentro il discorso della violenza di genere, senza però aver, nel tentativo è stato quello di non sottolineare, di non renderlo didascalico, di non renderlo anche uno slogan, un claim, cioè di mostrarlo, di farlo vedere, facendoci, come dire, render conto che ci siamo tutti dentro fino al collo.
1: In una unica scena metti la bandiera della Palestina.
2: Quella bandiera è una bandiera che viene da un ospedale di Gaza che è stato bombardato e me l'ha dato un mio grande amico che si chiama Mattia Bidoli, e lui è un mago che opera nelle zone di guerra. Me l'ha data e io ho deciso di onorarla in qualche maniera e di onorare tutte le persone uccise in questo genocidio, in quel gesto che è molto simbolico, perché quella bandiera è sullo sfondo di una scena che è un totale macchina fissa, e c'è questa esposizione di questo maschile schierato che non entra in comunicazione, non parla, non si esprime, sono in silenzio e compiono quello che è un gesto semplicissimo, si fanno i loro campari alla fine della giornata, e quella bandiera sullo sfondo rappresenta l'oscenità del mondo e l'incapacità di intervenire, la distrazione con la quale portiamo avanti le nostre vite senza renderci conto che ogni giorno dovremo in realtà voltarci verso quella bandiera e onorare le persone che sono morte a causa di questo genocidio.
0: Anna Foglietta e Guido Caprino al microfono di Barbara Sorrentini sul film Una storia di Anna Foglietta. Il film è nelle sale ed è a Milano nel programma delle vie del cinema. E noi fra poco parliamo di danza.

E allora, questo era un brano che ci terrà compagnia per questi mesi a Cult, Ezra Collective, Only Love featuring Pa Salieu, e che ci ha accompagnati al nostro secondo argomento. Parliamo adesso di Milano Oltre, come dicevo, la rassegna che porta a Milano molti importanti performer, coreografi, danzatori e danzatrici della scena contemporanea italiana. Come dicevo, la rassegna che porta a Milano molti importanti performer, coreografi, danzatori e danzatrici della scena contemporanea italiana e internazionale. Torneremo

0: Trailer Park e non Plus Ultra, cioè non Plus Ultra. Si tratta di due spettacoli che rappresentano la filosofia di Moritz Ostrużniak, che indaga ormai da molti anni sul corpo e sulla fisicità, ma anche sulla cultura visiva e audiovisiva soprattutto, a partire dai social media, considerati un archivio da rielaborare, per poi costruire la coreografia, i movimenti, l'attività dei performer sul palco. Abbiamo parlato in particolare di Trailer Park, il primo titolo che Ostrużniak porta a Milano Oltre, perché appunto sarà in scena il 29 e il 30 di settembre è in sala Shakespeare all'Elfo Puccini. E allora vi faccio ascoltare un po' di quello che ci ha raccontato, che mi ha raccontato durante la nostra conversazione. Hello Moritz Ostrużniak, vielen Dank, grazie mille. Thank you so much. We have said it in all the languages that we use, and welcome to Radio Popolare. Thank you for your time.
1: Thank you for having me.
0: You're going to be with Trailer Park at Milano Oltre, which is one of the main appointments for... Allora, Moritz Ostrużniak, lei sarà a Milano Oltre, come abbiamo detto, per due repliche di Trailer Park. E sappiamo insomma che il lavoro fra sulla relazione fra il corpo e il digitale è al centro di questo lavoro e anche del suo lavoro condotto ormai da molti anni. Ci può dire di più?
1: Maybe I make a big turn. Hope I don't take too long, but
0: faccio un po', la prendo un po' alla lontana, spero di non metterci troppo tempo, ma negli ultimi 10 anni mi sono concentrato su lo studio, l'analisi del rapporto fra il mondo digitale e il corpo umano, perché per me tutto quello che è corporeo è sensuale, cioè ha a che vedere con i sensi, e dunque in qualche misura bisogna mantenere il suo essere dal vivo, come dice la parola, live, vivo, eppure bisogna però capire come creare una relazione fra una presenza che ormai tutti o quasi tutti abbiamo online, cioè in una maniera che non è dal vivo, non è fisica, non è come dire di prossimità. E quindi tutto questo è stato alla base di un lavoro per cui ho messo al centro il corpo, però declinato in questa relazione. E tra l'altro l'osservazione sociale è stata estremamente importante, perché in fondo siamo tutti appunto persone sociali anche online, e quindi osservando ciò che accadeva ho lavorato sul corpo influenzato dal digitale.
2: For all of us, not only for artists. How do you use, for instance?
0: Ecco, però gli ho chiesto, vorrei sapere come usa i social media nello specifico. È molto semplice. Prima che si verificasse quella che adesso è in corso, cioè la digitalizzazione di massa della società, il rapporto con il digitale esisteva già, cioè si vedeva, si usava in teatro, ma non era così facile trovarlo online, non era così accessibile a tutti. Adesso invece la grande accessibilità di questo immenso archivio, anche di danza, di movimenti, di teatro fisico, diventa una vera e propria biblioteca. E allora mi sono chiesto perché non usarla. La cultura, tra l'altro, dell'utilizzo, del campionamento di materiali che sono presenti online è adesso estremamente diffusa. E dunque, perché non partire dall'originale e utilizzare degli estratti da video che rappresentano movimenti, coreografie, danza, e poi estrarne alcuni elementi per poi metterli in relazione con ciò che accade sul palco? Faccio un esempio: se io prendo un video e scelgo 3 secondi di ogni parte che riguarda dei movimenti, dopodiché lo porto

0: sul palco, ottengo una relazione immediata fra video e digitale e interpretazione live sul palco.
1: But bringing it back into the real life reality on stage.
0: Yeah, yeah, very, very clear. Can we talk a bit more in detail about? Possiamo parlare un po' più in dettaglio di Trailer Park, uno dei due titoli che porta Milano oltre. Di cosa si tratta? Explained.
1: I mean, Trailer Park is a super simple concept. It's a
0: park. È un concept super semplice. Trailer Park è un parco di trailer, nel senso appunto audiovisivo, quindi sono teaser per l'esattezza, ovvero formati molto brevi di video che appunto ho utilizzato, no, nel corso dello spettacolo e che poi entrano in relazione con chi invece performa dal vivo sul palco. Io ovviamente so, come la maggior parte di noi, che ormai la gente guarda soprattutto formati brevi, soprattutto online, e allora questa caratteristica che arriva dalla pubblicità, cioè dai messaggi sintetici rapidi che la pubblicità ha sempre avuto anche ai tempi in cui c'era solo la televisione, è stato il materiale su cui mi sono messo a lavorare, scegliendo appunto dei sample, dei campioni da diversi prodotti video montandoli, realizzandoli in maniera da creare poi una relazione naturale con ciò che avviene sul palco.
2: Very, very original and interesting because obviously
0: è molto interessante anche perché ha molto a che fare con una dimensione che ormai viviamo praticamente tutti quanti.
2: Extremely contemporary. The last question is about.
0: L'ultima domanda è su come Moritz Ostrużniak lavora con i propri performer, come li allena, come li coinvolge in questa filosofia artistica.
2: How do you involve them in this particular philosophy that you explained?
1: Well, first I try to get them.
0: Beh, prima di tutto cerco di entusiasmarli, li tranquillizzo anche, cioè li entusiasmo e li tranquillizzo, nel senso che da un lato cerco di sollevare il loro interesse e poi li rassicuro sul fatto che non vogliamo creare nulla di originale, il che crea un relax immediato, perché se non devi inventare per forza qualcosa di nuovo e sorprendente, già lavori in uno stato d'animo diverso. Dopodiché vediamo insieme quali cose piacciono loro online, di cosa sono curiosi, cerco di stimolare la loro curiosità rispetto al mio esperimento artistico. E quindi lavoro, cosa che faccio da molti anni, sempre molto collettivamente all'inizio dell'elaborazione dei miei spettacoli, e ci riuniamo, guardiamo i materiali, poi dopo li selezioniamo anche in base alle opinioni di tutti, che cosa clicchi, che cosa ti fermi a guardare. Insomma, questi momenti collettivi sono essenziali per il mio lavoro e poi ovviamente io arrivo alla sintesi.
1: Generate movement material as a collective in a way. So that is, I would say, always the starting point of almost every creation I do. And then from there on it can get also much more specific. What we do then is, then I edit much more.
0: Dopodiché io appunto monto e edito molto più precisamente il materiale.
1: All kinds of pictures with a group of people and everybody brings something to the table and then we glue them all together. So that's more my part.
0: La parte mia è proprio quella di mettere tutto insieme e di rendere tutto quanto molto preciso.
1: I would like edit the collectively collected material together in an order that sort of makes sense. Which is a big word, I would say.
0: E lo faccio cercando di dargli un senso, chiaro, è un parolone, no? Senso, però.
2: Thank you so much. It's extremely interesting.
0: Grazie mille per essere stato a Radio Popolare, è molto interessante questo lavoro, è davvero molto contemporaneo e una relazione, quella fra corpo e mondo digitale, che non possiamo più ignorare.
2: Bye.
0: E dopo aver salutato Moritz Ostrużniak, coreografo tedesco che lavora con 10 danzatori del suo ensemble che si chiama Tanzmainz, su un palcoscenico vuoto, sospesi fra il mondo digitale e quello analogico, quindi con il corpo ma anche le immagini in stretta relazione, è
2: quest'anno a Milano Oltre 2026, sarà in scena domani e questa sera, scusatemi, e poi il 30 di settembre, il 29 e il 30 settembre, stasera e domani in sala Shakespeare con Trailer Park. E poi insomma sarà presente anche con il suo secondo titolo, ma di quello avremo occasione di parlare e di ricordarvelo in un'altra circostanza. E noi adesso, fra poco, abbiamo la pubblicità. Io vi ricordo una cosa: questa sera è il martedì, quindi riprendono molte delle stagioni. Parleremo di uno degli spettacoli più significativi che debutta proprio questa sera al Piccolo Teatro. Lo faremo immediatamente dopo la pausa pubblicitaria, ma ci sono anche altri appuntamenti che vale la pena di ricordare, e ci prenderemo il tempo per farlo e per raccontarvi tutto quanto. A fra pochissimo.

0: Bentornate, bentornati, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30, come vi anticipavo. È tempo di inizio di stagioni teatrali, il martedì è la giornata in cui ci dedichiamo un po' di più al teatro, compatibilmente insomma con molti argomenti che soprattutto nelle riprese di autunno in Italia affollano le trasmissioni culturali come la nostra. Un uomo, una donna, una storia d'amore lunga una vita. La prima regia in lingua italiana di Tiago Rodriguez, artista associato al Piccolo Teatro di Milano, è una struggente melodia in forma di teatro. In scena Isabella Aragonese e Francesco Alberici, che sono protagonisti di quest'inno La forza dei sentimenti, la sola cosa che conti quando tutto sembra perduto. Lo spettacolo debutta questa sera, 29 settembre, e rimane in scena fino al 18 ottobre. È la produzione che apre la stagione numero 80 del Piccolo Teatro, che poi questo numero lo celebrerà in varia maniera, compresa con un'installazione luminosa, insomma tante altre cose che poi vi diremo. Per la prima volta, abbiamo detto, Tiago Rodriguez dirige una produzione in lingua italiana. Questa è una delle sue drammaturgie di maggior successo, che ha allestito per la prima volta a Parigi, dove attualmente risiede, ma insomma è spesso in giro per il mondo, poi in altre nazioni. In quattro canzoni, che simboleggiano altrettante età della vita, compone una melodia struggente di una storia d'amore. I due protagonisti continuano a ripetersi che hanno tempo, in una sorta di duetto, parlano all'unisono, è proprio una modalità interpretativa e di scrittura alla base, ma a volte le parole che dicono sono diverse, i ricordi e i pensieri si contraddicono, insomma chiunque abbia vissuto un rapporto di coppia di qualunque età, di qualunque situazione, di qualunque tipo, sa che queste sono le cose che accadono. L'inizio dello spettacolo è particolare perché la protagonista femminile ha un attacco d'asma, mentre i due sono a casa a guardare Scarface in TV. Lui la porta in ospedale su una macchina lanciata a tutta velocità. Per un attimo temono di perdersi, lei si salva e la canzone della vita e dell'amore può proseguire, e continueranno a dirsi che hanno tempo, mentre le loro vite parallele passano attraverso varie fasi dell'esistenza, il lavoro, la famiglia e tutto il resto. È una pagina di teatro che, tra l'altro, come fatto osservare nella presentazione alla stampa Claudio Longhi, il direttore artistico del Piccolo Teatro, immagina appunto una polifonia, un coro, per raccontare un rapporto di coppia. Ma sentiamo cosa ha detto lo stesso Tiago Rodriguez in occasione appunto della presentazione avvenuta ieri dello spettacolo che debutta stasera al Piccolo Teatro Grassi.
1: Sì. Mi dispiace non poter tenere questa conferenza stampa in italiano, ma la lingua è troppo bella per le faire quelque chose comme ça. Donc je vais le faire en français, et je serai aidé dans la traduction. Je ferai un grand effort pour que la prochaine fois mon italien me permet déjà d'aller un peu plus loin, alors que je peux le comprendre.
2: Grazie, mi dispiace di non poter tenere questa conferenza stampa in italiano.
1: Ça, je l'ai dit en italien.
2: Ma è una lingua, ma è una lingua troppo bella per farle, per infliggerle qualcosa del genere. Quindi parlerò in francese e mi appoggerò all'aiuto della traduzione. Ma farò un grande sforzo perché la prossima volta il mio italiano possa spingersi abbastanza lontano per poter tenere la conferenza stampa in italiano.
1: Pour démarrer, je voudrais vous dire ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises à l'équipe du Piccolo Teatro, à quel point c'est à la fois personnellement dans mon parcours, mais aussi en tant que directeur du Festival d'Avignon, très symbolique d'être là, de travailler avec cette équipe dans ces maisons, au Streller et ici à Grassi, mais aussi au studio, aussi avec l'école, de pouvoir être dans ce contexte-là en 2026-27 en tant que saison.
2: Quindi, per iniziare, vorrei dire quello che ho già detto più volte anche alla squadra del Piccolo Teatro di Milano. E quindi, da un lato, che nel mio percorso personale, ma anche in quanto direttore d'Avignone, per me essere qui ha un valore altamente simbolico. Essere qui a lavorare con questa squadra in questo teatro, parlo appunto delle sale del Grassi, del Teatro Studio dello Streller, ma anche della scuola. Quindi è davvero importante per me poter essere qui in questo momento, nel 2026-2027.
1: En tant que directeur du Festival d'Avignon, évidemment, il y a cette histoire partagée qui est, d'une certaine façon, une histoire d'un projet pour le théâtre en Europe et de l'importance du théâtre dans la ville, mais aussi dans le continent, et le théâtre comme cet espace de rencontre, d'hospitalité, d'invitation, de voyage, de traduction. Et savoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement en train de protéger ces 80 ans d'aventure, nous devrons être en train de rêver les prochains 80 ans d'aventure de théâtre européen, de théâtre d'Europe, ce qui ne veut pas dire ou plus dire en théâtre eurocentrique, mais en théâtre qui regarde le monde entier à partir de l'Europe et qui se met en contact avec une idée d'Europe qui doit aussi être une idée d'avenir, d'ouverture, d'hospitalité. Dans ce sens-là, je pense qu'elle n'est pas aussi petite que ça, la contribution qu'ils peuvent donner en théâtre comme le Piccolo ou en festival comme Avignon à cette idée d'Europe.
2: Allora, come direttore di Avignone, certo, abbiamo questa storia condivisa che in un certo modo è anche un progetto di teatro per l'Europa, ma è anche l'importanza, sottolinea l'importanza del teatro per la città, per il continente, e il teatro inteso come spazio di incontro, di ospitalità, come invito, come viaggio e anche come invito alla traduzione. E oggi noi siamo chiamati non solo a proteggere, a preservare gli 80 anni del passato, ma a sognare gli 80 anni futuri di questo teatro. Un teatro che non è più eurocentrico, ma un teatro che a partire dall'Europa si apre al mondo intero, da un'Europa che è anche un'Europa che di futuro e di ospitalità. E questo è un contributo che non è di sicuro insignificante, un contributo del Piccolo di Avignone, e corrisponde proprio a questa idea di teatro.
1: Et juste pour finir ce chapitre, à titre personnel, évidemment très important pour moi d'être dans ce que je considère un des plus importants théâtres de l'Europe, le Piccolo, en faisant pour la première fois un spectacle en italien, mais surtout parce que dans mon histoire personnelle, et ça je l'ai pour partager avec toute l'équipe artistique et technique et de production du Piccolo, le premier jour qu'on s'est rencontrés pour les répétitions, il y a une espèce de douce vengeance personnelle en étant ici au Piccolo, parce que quand j'ai commencé à étudier du théâtre à l'école de théâtre à Lisbonne, une des œuvres qu'on devrait le plus étudier la première année était Arlecchino, Servitore dei due padroni, de Goldoni, mais la Regia de Streller. Donc c'était une cassette VHS que j'ai vue, je sais pas, 80 fois, parce qu'on est dans les 80 anniversaires, beaucoup de fois, et que nous connaissons tous, et qui nous a marqué énormément. Et à la fin de cette première année, une grande partie de mes professeurs m'ont dit que je devrais renoncer au théâtre, que j'avais des qualités, mais pas pour le théâtre. C'était très fort, c'était un choc, mais c'était le moment où j'ai décidé de faire du théâtre. Jusque-là, j'avais des doutes, et là, je me suis dit, non, je vais gagner ce pari. Donc, en étant ici, au Piccolo, aujourd'hui, là où était créée cette pièce que je devrais tellement étudier la première année de théâtre, je pense à tous ces professeurs, et je rêve même qu'un d'entre eux vienne demain pour la première à Grassi.
2: E allora, solo per concludere su questo capitolo, a titolo puramente personale vorrei dire quanto è importante per me essere al Piccolo, appunto per la prima volta in questo teatro così importante per l'Europa, ed essere qui per la prima volta con uno spettacolo in italiano. E questa è una storia che ho già condiviso con la squadra tecnica artistica del Piccolo Teatro di Milano. Si tratta per me anche di una specie di dolce vendetta, perché quando ho cominciato a scuola di teatro, una delle opere che con cui ci siamo subito dovuti confrontare, che abbiamo dovuto studiare a fondo al primo anno, è stato proprio l'Arlecchino, servitore di due padroni, di Goldoni, nella regia di Strehler. E io avevo una videocassetta, un VHS, l'ho vista 80 volte, visto che ricorre l'80esimo anniversario del Piccolo. Scherzo, l'ho visto molte volte. È un'opera che conosciamo tutti molto bene e che ci ha segnati tutti. E alla fine del primo anno tutti i miei professori, o meglio gran parte dei miei professori, mi hanno detto: guarda, è meglio che rinunci al teatro, hai delle buone qualità ma non in teatro. E per me è stata una cosa fortissima, è stato un grande shock, ma lì ho deciso che avrei fatto teatro. Fino a quel momento avevo avuto dei dubbi, e invece mi sono detto vincerò questa scommessa. E quindi appunto sono qui al Piccolo con questa PS, e un po' sogno che qualcuno di questi professori sia domani presente alla prima, al Grassi.
1: La PS elle a pris énormément de temps à écrire. Il y a 4 chansons, on les appelle, ce sont des scènes avec des tailles très différentes. La 4e, elle est la plus grande, c'est presque moitié de la pièce. Les 2 premières scènes de la pièce, je les ai écrites en 2006 pour un projet collectif, et c'était mon premier texte pour le théâtre. Moi, je travaillais que comme comédien, et c'était la première fois que j'écrivais pour le théâtre.
2: E allora, la pièce appunto è questa pièce mi ci è voluto molto tempo a scriverla. Si tratta di 4 canzoni, che appunto, meglio, scene di lunghezza diversa. La 4ª, che occupa quasi metà dello spettacolo, è la più lunga, e è un testo a cui ho cominciato a lavorare nel 2006, quando ho scritto le prime 3. È il primo testo che ho scritto per il teatro, perché io fino ad allora avevo sempre lavorato come attore.
1: La 3e scène, je l'ai écrite l'année d'après, en 2007, un an plus tard, parce que j'étais invité par deux complices de notre travail au Portugal, Francisco Frezão et Rui Horta, à aller un peu plus loin dans ce travail. Et donc, avec les mêmes comédiens, on s'est mis ensemble et on a travaillé sur une 3e scène en 2007, et on l'a présentée dans un spectacle, et cette pièce durait 30 minutes.
2: Quindi la 3ª scena invece l'ho scritta un anno dopo, nel 2007, su invito di altre 2 persone, appunto 2 complici, Francisco Frazão e Rui Horta, che mi hanno invitato a proseguire, ad andare oltre. E così ho lavorato alla 3ª scena nel 2007, che poi è diventato uno spettacolo che durava 30 minuti.
1: Super accent portoghese.
0: E allora, questo era Tiago Rodriguez, la cui pièce, il cui testo Canto degli Amanti, debutta questa sera al Piccolo Teatro Grassi, apre l'80esima stagione del Piccolo, è la nuova produzione del Piccolo, sul palco Francesco Alberici e Isabella Ragonese. Lo spettacolo rimane in scena fino al 18 di ottobre, lo abbiamo sentito insomma raccontare il proprio lavoro, ma è il momento della nostra rubrica che ci porta fuori dai confini dell'Italia.

0: Buongiorno, ciao Kissenussi, Extra Cult, buongiorno.
1: Buongiorno Ira, come va?
0: Bene, va bene, un po' di affanno, perché appunto tutto comincia tutto insieme, ma interessante, diciamo. Momento difficile, ma interessante, come
1: interessante.
0: Tu ben sai. Di cosa parliamo oggi?
1: Ho due storie.
0: Dai.
1: La prima arriva dall'Irlanda e anche misura anche il gap dell'attivismo tra il mondo culturale diciamo anglosassone e quello italiano. È stato revocato il permesso in Irlanda di costruzione a un data center nell'ovest del paese perché viola la politica climatica nazionale irlandese. Ecco, l'impianto aveva ottenuto il permesso di costruzione l'anno scorso, nonostante la protesta dei residenti, e questo centro doveva essere realizzato nella contea di Mayo da una società americana. Ha avuto un ruolo determinante nella revoca del permesso la scrittrice irlandese Sally Rooney. L'avevamo, ti ricordi, Ira, l'avevamo raccontata l'anno scorso, perché aveva dato dei soldi a una ONG palestinese che è stata dichiarata un gruppo terroristico in Gran Bretagna, e quindi doveva ricevere un premio a Londra. Non è andata perché aveva paura di essere arrestata. Come residente della contea, a gennaio aveva presentato al Mayo County Council un'obiezione al progetto di questo data center, dicendo che il progetto è uno spreco, inutile e ambientalmente tossico, e ha precisato che nel 2023 i data center privati hanno assorbito il 21% dell'elettricità irlandese, più di tutte le famiglie urbane messe insieme. Il comune aveva comunque concesso il permesso e Rooney è tornata alla carica, ha firmato, è stata tra i firmatari di un ricorso, e il progetto e poi è saltato. Questo per quanto riguarda in questo momento le battaglie che stanno facendo soprattutto negli Stati Uniti alcuni grandi cantanti di country contro i data center. Sta diventando una battaglia civile. In Italia stanno costruendo i data center, non ho mai sentito un artista o un scrittore criticarlo oppure andare in giro a manifestare contro un data center. La seconda storia arriva dalla Francia e ovviamente a settembre è dominata come sempre da quella che viene chiamata la rentrée littéraire, e c'è un libro di un romanzo d'esordio di un giovane scrittore canadese, si chiama Télison Aurélien. Lui è del Québec, di origine haitiana. Il libro si chiama, tradotto in italiano, O così o morire, e racconta la storia molto attuale di un viaggio di un migrante da Haiti al Canada. Dalla sua uscita a fine agosto era in testa alle classifiche dei più venduti e comprati in Francia, e compare in tutte le liste dei grandi premi letterari, tra cui il Goncourt. Poi arriva una soffiata su X e dicono che questo libro è stato scritto con l'intelligenza artificiale. C'è questo programma, questo strumento che si chiama Pangram, che è uno strumento di rilevamento dell'intelligenza artificiale, dicono che è molto affidabile, e ha messo in discussione questo libro dicendo che questo romanzo sarebbe stato scritto in tutto o in parte dall'intelligenza artificiale, quindi è stato massacrato, e tutti i premi, quelli che l'avevano candidato, alla fine hanno ritirato il suo nome dalla short list. Faccio due premesse. Questa storia è stata tirata in ballo da esponenti dell'estrema destra. Qualcuno ha detto perché parla di immigrazione positiva, ecco, sono andati sul sicuro, e poi è stato massacrato, molti dicono anche per una questione razzista, perché lui è haitiano e quindi sì. E ci sta, per dire, questa,
0: questo sospetto,
1: sì, questo sospetto. Mm. Però questo argomento non dovrebbe funzionare come scudo automatico, nel senso,
0: no,
1: che
0: perché se uno si iscrive il libro con l'intelligenza artificiale,
1: qualunque sia
0: il motivo per cui l'hanno scoperto e l'hanno utilizzato, purtroppo è un fatto, no?
1: C'è un'altra premessa, che strumenti come Pangram potrebbero produrre falsi positivi, nel senso che suo stile, dicono, stile a frasi brevi, ritmate e molto orali, come quello descritto, è proprio il tipo di scrittura che può confondere la scrittura di un dell'intelligenza artificiale e quella umana. Da qui è nato il dibattito. Io non ho una posizione, secondo me, perché siamo ancora all'inizio, diciamo, di questo dibattito. Molti dicono che questo dibattito è un tema cruciale, fino a che punto un autore, un artista, un creatore può farsi aiutare dall'intelligenza artificiale, e poi se creazione e intelligenza artificiale sono compatibili. Il dibattito ovviamente
0: è aperto.
1: C'è un sacco di scritti in Francia. Dicono: già la parola scritto dall'intelligenza artificiale non va bene, perché l'intelligenza artificiale non scrive, genera testi tramite calcoli predittivi basati sull'addestramento con quantità inimmaginabili di testo, e quindi non può essere considerato scrittura. Altri dicono anche: gli scrittori umani compongono a partire da ciò che hanno letto e dai discorsi che circolano nella loro epoca, un processo non così diverso in fondo da quello dell'intelligenza artificiale. E poi altri dicono: l'autorialità e la proprietà letteraria sono categorie storiche nate con il diritto d'autore di fine Settecento, che hanno progressivamente cancellato la memoria di una produzione più collettiva come il cantastorie o griot in Africa. Dibattito aperto, per dire. E questo Aurélien, lui si difende dicendo che ha le bozze prima della nascita della...
0: cioè che aveva già tutto il progetto e che poi l'ha semplicemente perfezionato.
1: Però il dubbio rimane, perché è vero che è stato attaccato dall'estrema destra, ma il libro sarà in Francia, sarà, visto che aveva questo grande successo, da una casa editrice, quella di Grasset, che è stata comprata da Bolloré, che è l'esponente, diciamo, principale in questo momento dell'estremismo di destra. Però la questione si pone,
0: certo,
1: ormai
0: si pone,
1: abbiamo dubbi su tutto, e perché non abbiamo ancora la conoscenza sufficiente di questo strumento dell'intelligenza artificiale.
0: Interessante, è una cosa di cui abbiamo appena finito di parlare con un danzatore, oppure anche con altri, no, ambiti dell'arte, dove il problema si pone e come. Grazie a Sciauchi Senussi, come sempre abbiamo un brano da ascoltare.
1: Sì, questo ci porta alle elezioni in Brasile, dove Lula ha chiesto e ottenuto da Bad Bunny di usare un suo brano che passò in Hawaii, dove Bad Bunny, difendendo Porto Rico, dicendo: attenzione, Porto Rico, che in questo momento è invasa da pensionati americani, da gentrificazione, rischia di fare la fine dell'isola di Hawaii. Lula la usa per dire: attenzione, perché con la vittoria del figlio del clan Bolsonaro, rappresentato dal figlio, anche la nostra natura, l'Amazzonia, così, rischiano di fare la fine di Hawaii. Quindi un omaggio a Bad Bunny, che è sceso in campo a favore della democrazia.
0: Infatti il brano si chiama Lo che le passò a Hawaii. Quindi lo ascoltiamo, è la nostra sigla finale. Cult torna domani alle 11:30. Adesso fra poco ci sono le notizie delle 12:30. Grazie a Sciauchi Senussi, appuntamento a martedì prossimo. E un saluto da parte mia, Ira Rubini.
2: Tu fu un sogno che io due.

Allora, questa è una trasmissione, come sapete, di musica. Diversamente bella. Diversamente omogenea in termini di generi musicali, provenienza ed epoca. Tendenzialmente proviamo a far sì che sia leggerissima. E vai. E questo è un minuto di intro praticamente inutile. Non è una trasmissione politica. Ogni tanto qua e là si buttano dentro delle notizie, degli aneddoti, delle battutine, del cacchio, no? Leggerissime. Anche in merito alla politica, per cui non prendiamola politicamente la cosa che arriva, ma musicalmente. Perché dal punto di vista musicale, no? La notizia è che sul social TikTok la Lega ha ricondiviso il video che vede la futura sindaca di Milano, Silvia Sardone, attuale vice segretaria di Via Bellerio, che svola. La prima è normale, vestita in taglio, poi svolazza, si trasforma, raggio verde, mantello, e va in giro per la città per liberarla. Allora, da criminali, più o meno, che sono però hanno tutti un po' quella dicitura lì. Saranno criminali in giacca e cravatta? No! Ci sono i punk! Ci sono... Vabbè, che cosa vi devo dire? L'iconografia è quella lì. Va bene, per cui dal punto di vista musicale... musica leggerissima, questo è il brano. È il brano che fa da colonna sonora al video della Super Sardone, la futura sindaca di Milano.

Allora, la melodia non mi sembra esattamente una roba originalissima. Combatti il degrado fin quando ce la fai. Dai criminali ci libererà, è certo, perché è ministro dell'interno. Va bene, no, il primo brano di oggi è questo qua. Senti l'originalità della scelta?

Sì, lo so, non proprio originalissimo. Comunque il riassunto di sta canzone è: t'ho riempito di corna, ti amo. Pensa. Ah, però c'è il GR in mezzo. Allora, rispetto al primissimo brano, l'introduttivo di oggi, Super Sardone. È tipo Aquaman dei Griffin, non lo so. Tra i criminali c'è anche la banda Bassotti? No, tra l'altro quali delle due? Chiedo. Elena, non ci credo. Gabri, dai Rossana, pensaci un po' tu. Eh sì che assomiglia un po' alla pubblicità. Su sta canzone, di questa canzone, vorrei sapere l'opinione che ne ha Guastafierro. Ma manco la sigla di un cartone è arrivata tanto. Cuore. Bravo, aspettavo 29 settembre. Leggerissima frizzantezza. Questo cos'è che dice? Dio mio, non bastava l'uomo che canta di motoseghe, pistole a spruzzo. Ma di chi stai parlando, Pier Giorgio? Cioè, c'è uno che canta di motoseghe e pistole a spruzzo e io non l'ho ancora mandato in onda?

Ma ciancio alle bande, che oggi c'è un sacco di roba da dire, anche voi, oggi un microfono scritto di quelli classici. Preparateli di Tina. 13:23, ciao futuri cittadine e cittadini di una città che vedrà Super Sardone come sindaco. Ma ciao anche a tutti gli altri che stanno fuori, che rideranno di noi. State ascoltando Radio Popolare, mi sembra evidente, questa è musica leggerissima, altrettanto evidente. Oggi 37 minuti di musica per chi in qualche modo ha un piacere sadico nel vedere le elezioni come vanno. Per scriverci 331-6214013, via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta at popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Come detto, andiamo veloci, comincio già a ricordarvi che questa sera ricomincia la stagione di Falla con noi, il tour di Radio Popolare. Saremo al Nuovo Armenia, ad Ergano, di fianco al Parco Niccolò Savarino, in via Livigno 9. Dalle 17 in poi, con le trasmissioni e tanti redattori della radio, dalle 21:30 la proiezione del video sui 50 anni di Radio Popolare. Gratis, ovviamente. Allora, va che è la prima sera che la facciamo, Falla con noi in versione serale. Non fateci far figure, venite il più possibile.

Allora, Radio Popolare Musica Leggerissima, come anticipato oggi facciamo un... Anzi, vi dico la verità, ne avevo due di microfono scritto da mettere in onda e quindi uno lo faccio oggi e uno lo faccio domani. Secondo me quello che arriva scade un pelino prima, per cui eccolo qua. Il Destro me lo offre l'articolo che ho trovato sul Corriere della Sera e che molto brevemente parla dell'utilizzo del sostantivo icono, dell'aggettivo, chiedo scusa, iconico e della parola icona. E si chiude: se mai volessimo leggere l'aggettivo più abusato e più iconico del nostro tempo, eccolo là, iconico. Quindi molto velocemente e molto semplicemente, anzi in maniera leggerissima, il microfono scritto di oggi risponde alla seguente domanda. Risponde voi alla seguente domanda. La parola che odiate di più? Tendenzialmente l'aggettivo. Anche il sostantivo, perché se utilizzi icona è più o meno quella roba lì. Allora, l'articolo del Corriere di Stefano parlava appunto dell'abuso della parola icona. Ve la giro. Qual è l'aggettivo che detestate più di tutti, che trovate magari spesso su internet o nella vostra vita reale? E non solo. Visto che sono un po' bastardo, perché sono reduce della recente asta del Fantabasket, dove bisogna essere un po' cattivi con gli amici in quel caso, il primo ve la rubo io. Resilienza. Resilienza non vale, perché l'ho detto io per primo. Eccola che è arrivata la prima. Eleonora, resilienza. No, è troppo facile così. L'aggettivo o comunque la parola di cui non ne potete più, perché è veramente troppo. Tipo iconico oppure resilienza. 331-62-14013 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Subito dopo il brano. Then it's gonna be a mud thing.

Allora, questo è un brano tirato fuori dalla cartella Tirem Innanz, la cartella dei brani che mettiamo una serie di volte. E ti arriva un messaggio che ti tocca dentro e ti dice: eccomi qua, salgo in macchina, cintura, ed è subito Shazam. Beh, se lo dici tu, grazie. Va bene, Raffin, troppo facile. Leggervi tutti sarà invece un po' complicato. Le parole che vi hanno stufato. Fate questo giochino, però dentro di voi. Per ognuna di queste parole che dice qualche altro ascoltatore, voi dentro di voi stessi, chiedetevi e ditevi quante volte la utilizzate. Questo è un bel giochino, così ci si mette in discussione. È importante sapersi mettere in discussione nella vita. Certo, è una dote che non tutti hanno, eh. Allora, buon senso è qualcosa che ormai è usato a cazzo. Banalmente, ingaggiante, letteralmente, leggerissimo. Aesthetic, aesthetic, detto con la AE, mia figlia tredicenne mi tritura le palle. Tanta roba, triggerato, triggerare, pazzesco, assurdo, fotonico, solare, hai voglia, solare, Sidonia? Cos'è che è Sidonia? E devi? Beh, assolutamente, Luca! Io non posso più sentire Luca! Non io, è questo qua che scrive. Sostenibile, zio, bro, virale, ma crescita personale, tecnocrati, assolutamente. Conosco uno che ha usato iconici, resilienza e bias nella stessa frase. Sono stato io, dimmi di no. Narrazione, sincero, aura. Sono un insegnante, in classe ho fatto fare il disegno con il cartello stradale tipo divieto di aura. Piccola parentesi, mentre registravo la canzone della Sardone, sono imbattuto nei TikTok reel della Lega e c'è un primo piano, insomma, un'inquadratura del capitano che ingaggia il suo popolo e scrive aura. Instagrammabile, beh, io almeno due o tre di queste le uso. Assolutamente, soprattutto perché non si capisce se è sì o no. Empatico, ASAP, skill, mindset, relazione tossica, persona tossica. Sì, però questo è professionale. Petra, esci da quella professione. Cioè, Petra, ascolta. Petra, io e te abbiamo un rapporto. Per favore, non professionalizzare il nostro rapporto. Il rapporto ascoltatrice-conduttore. Preconcetto piuttosto che escalation. Impattante, manata, che uso spesso, iconico, infrattamente attenzionato. E questa era la prima parte. Buono, questo, durante questo brano molto bello, anzi assolutamente impattante e con grande aura, iconico, durante questo brano fatevi un esame di coscienza, fatevi quante ne usalizzate voi.

Allora, ne leggo due su sto pezzo. Cuore per il brano, Wolf Alice, l'ho shazammata. Bravi. Adesso andiamo avanti con la seconda parte delle parole che non sopportate. Tratto, insomma, la notizia, l'articolo del Corriere della Sera che parlava del non sopportare più la parola iconico. Da quell'articolo ho girato la domanda a voi altri ascoltatori. Facciamo così però. Prima dell'ultimo spicchio di puntata faremo... Durante un brano vi chiederò di provare a fare un conto di massima di quante parole che abbiamo detto voi utilizzate. Vediamo chi ne utilizza di più. Io tra l'altro tantissime. Adoro. Detto adoro. Anzi, adoro. Vabbè, insomma, in quel modo lì. Oggettivamente. Ricordo 331-6214013. O diretta at popolarenetwork.it. No vabbè. Assolutamente. Complessità, lato mio, lato tuo, sostanzialmente. Chi cazzo ha mai detto peraltro prima di 3 anni fa? Peraltro basta, ma questo è lo stesso. Suggestione, tossico, location, come dire, come intercalare, banale, banalmente, tanta roba, sava sandir, virale, top con la freccia, proattivo, comfort zone, criticità, extra profitti, virale, sicurezza, assolutamente sì, assolutamente no. Quant'altro, attimino, il tema piuttosto che sguardo, ma usato come punto di vista. Tra l'altro suggestione perché lo utilizza come suggerimento. Terraqueo, tipi me, senti caro, top, chill, frenzionato, debriefing, mozzafiato, creatures, cazzo sono i creatures, challenging, sinergia, stoganare, aprire un tavolo, la forchetta invece della forbice. Quant'altro, mi taccio, Gioacchino, Luis non sopporta più Gioacchino, rutilante, che è mio tanto, ma che cazzo è creatures? Oh, bravo Tommy che prova a fare una chiosa, vabbè che poi è il nostro linguaggio, parliamoci chiaro, ci sta sul cazzo tutto, mancino al posto di sinistro nel calcio, Luca! Ma te c'è dei problemi però. E non si può usare mancino adesso? Piacevole. Aura. Vabbè. Cute. Sì, giusto. Petra giunge, non si può più dire niente, no? Esatto, Micol dice praticamente non rimane niente. Perdente vincente, di default, a mio modo di vedere, shazammare sei una... Shazammare! Ma sei... Ma no! Purtroppo. Vabbè, basta, dai. Va bene, secondo me le abbiamo date tutte. E nei prossimi 10 minuti fate un conto e provate a pensare a quante ne utilizzate. Se non vi vengono i numeri, provate a dire tantissime, tutte, quasi nessuna. Postura, virgolette. Francamente, distopico, basta.

C'è molto anche questa. Tra l'altro, Facchini, parliamo di musica, due minuti. Metteci quella nuova di Madame con Papa V e Nerissima Serpe. Quella è leggerissima. Ascoltiamo il testo prima, Fabio. Va bene, aspetta che me la segno, metto qui. Nell'ascolto personale valgono alcune cose, nell'ascolto pubblico su Radio Pop ne valgono delle altre. Nel rispetto di tutti, e pensa un po', questa è Radio Popolare. Allora, non mi avete mandato nessun numero, quanti ne usate voi di queste parole? Tante, poche, quasi tutte, eccetera. Vabbè, avete ancora 7 minuti per farlo. Meno, perché poi devo anche leggere. 7 minuti per farlo. Menzioni di... Menzioni di merito per tutti coloro che utilizzano le frasi o le parole che utilizzo spesso io, riformulo, che dicono che li annoiano, sono stufe di una serie di parole e di frasi che utilizzo normalmente io. Per esempio, da quell'altra parte di quella pozza d'acqua chiamato Oceano Atlantico. Bravi tutti loro. Poi, parole che pensavo avreste detto e invece non avete detto. Campo largo, campo larghissimo, in tutta onestà, mi sembra che non abbiate segnalato, POV e 6-7. E mi state un po' sulle balle perché avevo tanta voglia di mettere quella canzone lì, che è una delle canzoni mie di Diego, ma non me l'avete citata e quindi non la metto.

Scrive Sara, questo è per Fabio. Sara scrive: no, Fabio, no, non puoi metterla quella canzone. È quella che si riferisce alla Svizzera? Dimmi, è quella che si riferisce alla Svizzera? Ah, se quella che si riferisce alla Svizzera non si... Fabio, ma sei fuori? Stai fuori? Anna le dice quasi tutte, quest'altro tanta roba ne dice. Ultima parola di oggi è una roba nuova, datemi il vostro parere, secondo me piace molto alla trasmissione che segue, almeno a metà della redazione.

Allora, premesso che c'è un po' di musica in tutti questi Strokes che abbiamo sentito, sono i Boys vs Girl. Sì, un po' Strokes, è un po' tanto bello sto brano qua. Allora, abbiamo deciso che il brano proposto da Fabio è no, ma tu sei pazzo. Un abbraccio a Susanna, che dice che di tutte queste parole ne usa praticamente nessuna. Bon, basta, la chiudiamo qua. Allora, vi ricordo che questa sera, a partire dalle 17, ci sarà in onda da Nuova Armenia la prima della puntata della nuova serie di Falla con noi, il tour di Radio Popolare. Nuova Armenia in zona Dergano. Tante trasmissioni, tanti ospiti, gente anche che non lavora però passa lì a bere delle cose. Eccomi! E appunto, come dicevamo, tanti ospiti. Ci sarà Nuova Armenia, il collettivo Frankenstein, Via Dolce Via, Lampi, il Cupride e un sacco d'altri. Quindi mancate solo voi, fondamentalmente.

0: Musica leggerissima per quanto riguarda la puntata di oggi, si ferma qui, meno male. L'hai sentito l'ultimo brano, Eli?
1: Cosa?
0: L'hai sentito come... l'ultima roba che ho messo?
1: No, però sentivo dei piedi battere fortissimo. Erano i tuoi?
0: Veramente?
1: Sì. Anche da questo studio sentivo boom, boom.
0: Ah, ok,
1: boom.
0: Microfoni giù. Erano i Boys and Girls versus Boys.
1: Ah,
0: i, come si chiamano quelli?
1: Boys versus Girls.
0: Quello lì, quello lì. Okay. Apocalypse Now. C'è un po' di Strokes lì dentro. Ciccini.
1: Sì. Quindi ci piacciono.
0: Va bene, ci sarai anche tu questa sera al Nuova Armenia?
1: Sì, sì, alle 5.
0: C'è anche la Family al completo.
1: Oh, che bello. Allora, dai. Ci vediamo tutti lì.
0: Ci vediamo tutti là, tutti. Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao, tra poco c'è Volume. Insieme ad Elisa c'è anche Dario, con un po' di serietà.
2: A Eccoci.
0: Domani. Eccolo lì, ciao Dario, buon lavoro.
2: Ciao.
0: A domani, state su queste frequenze.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi, sono le 14 e un minuto e questa è Radio Popolare, bentrovati e bentrovate, volume come ogni giorno dalle 2 alle 4 del pomeriggio, buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, pronti per cominciare anche oggi questo magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, anche oggi un sacco di cose di cui parlare, un sacco di cose da ascoltare.
0: Eh sì, soprattutto avremo un ospite che è venuta a trovarci pochi minuti fa, che vi faremo ascoltare però alle 15, una bravissima cantautrice italiana, molto attesa, molto amata, oggi qui con noi.
1: Esatto, appena andata via perché aveva una giornata molto intensa. Parliamo di Anna Castiglia. Tu Elisa l'avevi vista anche recentemente,
0: sì,
1: sul palco il 14 settembre.
0: Esatto.
1: Suonava per Lei Ballerà, l'evento insomma che è stato organizzato al Magnolia contro la violenza di genere ovviamente, e quindi aveva suonato insieme a un sacco di altre musiciste e cantautrici della nuova generazione. Oggi però Anna Castiglia è passata da noi per raccontarci un po' e presentarci il nuovo disco che è appena uscito, La Paura in Tasca, quindi una bella chiacchierata ovviamente insieme a tre brani da ascoltare tratti dal nuovo disco verso le 15 qui a Volume.
0: Perfetto, prima ci verrà invece a trovare Claudio Agostoni oggi, che insomma di cui parleremo di una cosa molto molto importante, lo scoprirete tra poco, e poi ancora tanta musica da ascoltare. Io a un certo punto però me ne vado dovrò andare via perché devo recarmi, come tanti di noi quest'oggi, e vi invitiamo ovviamente a venire anche voi, al Nuovo Armenia. Quest'oggi ritorna Falla con noi, una versione però più serale, aperitivo diciamo, e quindi vi aspettiamo al Nuovo Armenia quest'oggi dalle 17 in poi. Il Nuovo Armenia si trova a Via Livigno 9, zona Dergano a Milano. Vi aspettiamo dalle 17 alle 21:30 per una serie di dirette, ovviamente anche la proiezione del video dei 50 anni di Radio Popolare, quindi una bellissima serata da passare insieme. Dalle 17 alle 18 sarà in onda con Disma Pestalozza, quindi così questa coppia inedita quest'oggi. Ti tradisco, Dario,
1: che dire, oggi sei ovunque
0: per Disma, sì, perché sperando nella 90.
1: Sì, ho detto
0: che devo prendere la 90,
1: no però, dai, passerà
0: per andare
1: dai
0: a Dergan. E dopo ci saranno Mattia Guastafiero e Roberto Maggioni, e poi ancora Giulia Strippoli, Alessandro Diegoli e tanti altri amici e amiche di Radio Popolare. Vi aspettiamo quindi al Nuovo Armenia dalle 17 in poi.
1: Vabbè, quindi l'ultima mezz'oretta la faccio io.
0: Ti lascio da
1: con
0: solo
1: quiz, giochi e sì, anniversari.
0: Sì, sì, sì. Ti lascio con gli ascoltatori.
1: Esatto, esatto.
0: Sei in buone
1: mani. Ci divertiremo un sacco.
0: Allora, iniziamo con la musica. Sono andata in giro questa mattina a ricercare canzoni nelle radio straniere che mi piacevano tanto quando abitavo negli Stati Uniti. Ho trovato un paio di band che non ho trovato da nessun'altra parte, quindi sono molto contenta di ascoltarla insieme a voi quest'oggi. Allora, iniziamo da una band di New York. Loro si chiamano Slow Fiction e sono una band indie, un po' indie, un po' garage, formatasi a New York nel 2021. Addirittura originariamente si è unito attraverso annunci su Craigslist, che è questo luogo dove insomma si fanno delle si vendono le cose, ci si scambiano messaggi, e quindi attraverso amicizie comuni all'interno dell'appartamento della cantante Giulia si sono conosciuti a Brooklyn tutti gli Slow Fiction. Una canzone molto bella che ha un divenire molto interessante, quindi mi invito ad ascoltarla e a così godere di queste evoluzioni musicali. Si chiama Junior Year Slow Fiction.

0: sono giovanissimi gli Slow Fiction, questa era Junior Year, ma insomma le loro influenze musicali sono chiaramente parecchio anni 90, e infatti tra i gruppi preferiti che citano i newyorkesi Slow Fiction ci sono gli Strokes, gli Yes, gli Interpol, i Sonic Cute, i Pavement, i Mazzy Star, tutta roba che ci
1: bellezza.
0: Piace un sacco. E loro arrivano appunto da Brooklyn, l'album di debutto è uscito proprio quest'estate, lo scorso 7 agosto, si chiama Dollhouse, insomma è un disco sicuramente interessante, è una giovane band che abbiamo scoperto proprio in questi giorni, che vi faremo riascoltare, i giovanissimi Slow Fiction.
1: Teniamo altissimo il volume, direi, e ci ascoltiamo un altro brano di un bel disco che è uscito verso la fine dell'estate. Sto parlando del nuovo di Ty Segall, avevamo già ascoltato qualcosina, ma mi capita di ogni tanto di riprenderlo e vengono sempre fuori brani belli che ancora non abbiamo passato. In questo caso, vabbè, chi è Ty Segall? Lui californiano da più di 10 anni ormai, uno dei nomi di riferimento di una scena appunto alternative garage rock, anche un po' psichedelica appunto dalla California, e il nuovo disco si intitola Chrome. È nato dall'idea di Ty di rimettere insieme la sua band storica, la sua band di musicisti storica, che aveva in realtà abbandonato da un pochino, quindi chitarroni giganteschi, fuzz, melodie belle orecchiabili in questo brano, ma in realtà anche in tutti gli altri di Ty Segall. Questa si intitola Running to Nowhere.

0: Super potente questo brano, Run Into Nowhere, Ty Segall, dicevamo fuori onda che anche dal vivo deve essere estremamente d'impatto, e questa traccia era un po' metal.
1: Eh sì, abbiamo detto, sembra un po' metal, un po' southern rock, e quindi abbiamo coniato...
0: Un po' southern metal, dai.
1: Southern metal, abbiamo coniato un nuovo genere.
0: Metal dal profondo sud.
1: Guarda, anche lui ci dice un po' Judas Priest versione grunge, è vero?
0: È vero, c'è anche, sì.
1: C'è questa parte un po', esatto, più aggressiva, quasi appunto metal, e un'altra invece queste chitarrine un po' più melodiche, molto interessante. Bravo Ty, devo dire. Comunque anche lui è un musicista di quelli super prolifici, che fa un sacco di cose sempre molto interessanti, non sempre totalmente digeribili, però la maggior parte delle volte davvero comunque super interessante, se vi piacciono le chitarre in particolare.
0: Eh no, infatti quello dà sicuramente soddisfazioni. Peccato che al momento non vedo date italiane annunciate. E mi sembra di leggere che non passa in Italia dal 2024. Beh, vuol dire che magari arriverà presto.
1: Dai, magari la prossima estate.
0: Dai,
1: si
0: esatto.
1: Può dirlo,
0: sì.
1: Una delle prossime.
0: Ormai ottobre sarà il mese in cui verranno annunciati il grosso dei almeno tanti concerti dell'estate 27.
1: Eh sì, anche il Primavera Sound sta per essere annunciato. Alcune cose anche dei Glastonbury sono state annunciate.
0: Bello.
1: Vabbè, questo per quanto riguarda i festivaloni, quelli stranieri. Per quelli italiani magari c'è ancora da aspettare un pochino, ma vi terremo informati ovviamente.
0: Subito.
1: Abbiamo il nostro album della settimana e quindi andiamo subito nella gioia di vivere. Questo è poi il tema di questo ultimo album di Leon Bridges. Si chiama Happiness Anytime, ovvero praticamente felicità sempre, fondamentalmente in qualsiasi momento. È uscito proprio pochi giorni fa, il 25 settembre. E appunto, come abbiamo detto, è un disco che ha sonorità che cercano l'armonia, guardano verso i sentimenti positivi. Ce n'è parecchio bisogno, ce lo dice anche lo stesso Leon. Tra l'altro anche nel sound si trovano queste atmosfere, 12 tracce che mescolano, no, un po' il retro soul con ritmi afrobeat. Infatti lui stesso è una grande fan e amante di Fela Kuti. Insomma, questi sono gli ingredienti di questo disco molto interessante che ascoltiamo tutti i giorni e ci tira su sicuramente il morale. Questa si chiama Watch You Dance.

0: si balla in questa canzone, si chiama proprio così, Watch You Dance, e questo è il nostro album della settimana. Leon Bridges, lo ritroveremo domani per ritrovare così altre atmosfere felici e
1: esotiche,
0: esotiche, sì, che ci vogliono ogni tanto, anche se fa un caldo, no?
2: Vero, vero.
0: È tornato il caldo, colpa di Leon Bridges.
1: Effetto Leon Bridges.
0: E dell'afrobeat che ci porta ogni giorno.
2: Bravo, bravo.
0: Allora, vi raccomandiamo di scriverci se volete al 331-6214013, anche per dirci cosa ne pensate della musica che vi facciamo ascoltare ogni giorno. Ovviamente, se volete, seguiteci anche su Instagram, c'è la diretta come ogni prima mezz'ora di volume. Siamo qui in diretta Instagram a Elisa Gracci Radio e Dar.Grande sempre su Instagram.
1: Dove vi raccontiamo anche i fattacci nostri.
0: Esatto. E anche voi ci raccontate i vostri,
1: sì.
0: Quindi scriveteci pure.
1: Commentate.
0: Non siate timidi.
1: No.
0: Allora, una prima parte tutta americana, almeno fino ad ora, perché andiamo sempre, torniamo un po' invece a suoni di chitarra, con un'altra band scovata così nei meandri delle radio alternative americane. E questi sono i Dogwood Tales, che sono una band alternative country e indie rock americana dalla Virginia, formatasi 10 anni fa nel 2016. Suoni super interessanti in tutti i loro album, in questo in particolare ultimo che è uscito da pochissimo e si chiama Every Star in Rockingham County, quindi parlano proprio delle loro zone, delle montagne mistiche e la comunità in cui i membri della band sono cresciuti, quindi c'è anche un po' di misticismo in tutto questo, ma davvero una bella canzone con delle bellissime chitarre che ascoltiamo dai Dogwood Tales e Mac Memories.

0: Si chiama Mac Memories, questa canzone dei Dogwood Tales, una band che scopriamo oggi ma che esiste già da una decina d'anni, almeno noi la conosciamo oggi, ma esiste già da una decina d'anni, della Virginia, e questo disco è il quarto disco della band. Si chiama Every Star in Rockingham County ed è proprio un vero atto d'amore verso i paesaggi rurali, le montagne, la comunità proprio dove vivono i ragazzi dei Dogwood Tales. L'avevo detto, un bel po' di chitarre, molto bello.
1: Bellissima.
0: In questa canzone che Lewis, che oggi così cerca analogie,
1: vero?
0: Prima della band di prima, appunto di Ty Segall, anzi ci diceva un po' Judas Priest in versione grunge, invece di questa canzone ci dice: questa è Sheryl Crow in versione maschile. Vabbè, grazie Lewis di darci queste tue suggestioni.
1: E Fede dice: paiono gli Eels.
0: Vedi? Somiglianze varie. Grazie ragazzi.
1: C'è tempo ancora per un brano?
0: Sì, c'è.
1: E andiamo ad ascoltare un altro pezzo dal bel disco di Bonobo, lui Simon Green, produttore britannico da una ventina d'anni, super apprezzato, insomma punto di riferimento nell'ambito elettronica. È uscito questo nuovo disco l'11 settembre, Distance in Static. Ci sono un sacco di voci e di artisti interessanti all'interno di queste tracce, oltre a lui chiaramente Joy Crooks, Niloufer Yahya, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, Ichikwa Oba, Nicole Millis, e nel brano che andiamo ad ascoltare oggi Aruj Aftab, cantante pakistana statunitense, tra jazz, tradizione anche più sud-asiatica e minimalismo. Uno dei momenti, questo brano, più atmosferici, si può dire, di questo disco. E la curiosità è che sarebbe nato, a quanto pare, ha raccontato Bonobo, da un loop di chitarra che lui stava usando semplicemente per testare gli ingressi in studio. Quindi da un momento così.
0: Dalle cose più improbabili,
1: esatto,
0: escono delle canzoni.
1: Aftab l'ha sentito, ci ha iniziato a cantare sopra e da qui è uscito il brano Fire on the Water.

0: Abbiamo interrotto la fine della canzone di Emma Nold.
1: Esatto,
0: perdonaci Emma.
1: Scusa Emma, Emma Nold qui a Volume Radio Popolare, una delle voci sicuramente più apprezzate del nuovo cantautorato italiano, tra l'altro vincitrice della Targa Tenco per migliore canzone con Quello che deve essere sarà, che era il brano che era uscito poi, che abbiamo ascoltato tanto durante questa estate a Radio Popolare, e questa invece era Siamo in tanti, che è uscito il 25 settembre, quindi giorni fa. Lei l'ha presentata dicendo: meglio trasformare la paura in canzoni che in nemici. E Emma Nold, tra l'altro, stasera e domani protagonista di due belle serate sold out qui a Milano, qui in Santeria, quindi andate a vederla.
0: Andate a vederla. E beh, anche lei è premiata al Tenco, e a proposito di questo, oggi ospitiamo in modo graditissimo Claudio Agostoni. Buongiorno.
1: Ciao Claudio.
2: Buongiorno, ciao ragazzi. Quest'oggi è stato presentato il premio Tenco, l'edizione 2026, sulla carta 22, 23, 24 ottobre. Dico sulla carta perché in realtà incomincia già da martedì 20, ecco, per cui è molto molto lungo. Ma noi siamo collegati telefonicamente con il presidente onorario, ed è il compiacere che salutiamo Stefano Senardi. Stefano, bentornato sulle nostre frequenze.
3: Grazie, sempre un piacere. Ciao Claudio, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Stefano.
2: Allora, partiamo dal tema. Tutti gli anni c'è un po' un tema unificante per le diverse edizioni. Quello di quest'anno, e mi dicevi che era stato già deciso prima della scomparsa di Guccini, il tema è Dio è morto.
3: Sì, sì, cioè è morto da un pezzo della verità. e poi di questi tempi ci era sembrato giusto, un po' perché stiamo cercando di cambiare noi, e di cercare di non solo di raccogliere, ma di proteggere e poi di diffondere qualche musica di d'autore, però in generale la musica di qualità che contenga anche sì spiritualità, che sembra andata persa, ma anche e soprattutto impegno civile, e questo è qualcosa che andremo a dibattere in quei giorni, sul quale andremo a riflettere, sul quale dobbiamo riflettere tutti i giorni, perché non è che siamo contro il progresso, nessuno di noi, o alle nuove tecnologie, ma stiamo vivendo un momento in cui queste fortissime nuove invenzioni o situazioni che ruotano intorno all'intelligenza artificiale possono anche diventare una minaccia, non solo perché non ci sono regole, ma soprattutto perché sono nelle mani di personaggi che si affidano agli autarchi e dittatori per arricchirsi ancora di più. Cioè, l'ho fatta un po', sono andato diretto al punto.
2: Esatto.
0: Ottimo.
2: Senza farla tangenziale. Allora, i nomi degli artisti coinvolti in queste giornate sono tantissime: Emanuele Agnelli, Enzo Vitabile, Frankie High Energy, Fabio Fibra, Paola Turci, Max Manfredi, Avincola, Caparezza, Carmen Console, Emma Nold, di cui abbiamo parlato, Satan Tango, Giulia May, Sara Gioielli, Fabri Fibra, che forse avevo già detto, cioè veramente tanti. Ma oltre a tutti questi nomi, l'interessante, ci sono anche tutta una serie di attività parallele. Tu, per esempio, personalmente sarai uno dei protagonisti che curerai una masterclass dedicata a Battiato. Ci spieghi che cosa vuol dire insegnare a dei ragazzi giovani un musicista come Battiato, che magari lo conoscono solo di sguincio?
3: Sì, magari non lo conoscono per niente. Noi sono 4-5 anni che seguiamo.
2: Ci spieghi che cosa vuol dire insegnare a dei ragazzi giovani un musicista come Battiato, che magari lo conoscono solo di sguincio?
3: Sì, magari non lo conoscono per niente. Noi sono 4-5 anni che seguiamo. Io su questo tema insisto molto,

0: Daniele, De André e tanti altri. Questa mi sembra che sia la quinta o la sesta masterclass, perché Battiato per tanti motivi, ma perché era il momento di parlare anche di lui. Abbiamo tra gli ospiti Carlo Guaito, l'impianista storico che ha accompagnato Franco per 30 anni, Carmen Consoli, che ci faranno sentire alcune cose di Franco, e poi ne parleremo. Prima però, per affinità più col titolo del tema, abbiamo invitato alle 10 Don Luigi Ciotti, e questa cosa è una cosa secondo me molto importante, alla quale io tenevo parecchio, se ci saranno anche rappresentanti di musica contro le mafie, e i ragazzi saranno nella prima ora ad ascoltare questo, e poi dopo avremo due ore in cui canteremo e parleremo di Battiato. Perché? Perché la canzone d'autore deve essere, e abbiamo fatto un libro a questo proposito, dobbiamo fare di tutto perché non venga dimenticata, deve essere portata e insegnata nelle scuole, perché la canzone d'autore, come diceva la mia amica Fernanda Pivano, i cantautori sono i poeti di oggi, lo diceva anche dei rapper poi, e sono molto contento che quest'anno sono riuscito a convincere i miei amici del direttivo ad allargarci, invitare tanti giovani, invitare tante donne, invitare i rappresentanti del rock, del rap. Questo è quello che deve fare il Tenco, sennò sparisce.
1: Ascolta, c'è una ricchezza, no, per quanto riguarda la produzione in Italia di artisti. Tu prima ne hai citati quattro grandi, ma sono completamente diversi l'uno dall'altro: Fabrizio da Battiato, Guccini da Pino Daniele. Eppure a noi all'estero ci si filano poco. Come mai? Tu che ricordiamo, per chi non conosce la tua lunga carriera anche all'interno del mondo della discografia in passato, come mai all'estero siamo un po' come la nazionale, valiamo poco?
0: Beh, diciamo che in questi ultimi anni abbiamo fatto le pratiche per non farci apprezzare molto all'estero. Dal mio punto di vista, può essere soggettivo, ma dal punto di vista politico, culturale, siamo andati un pochino indietro rispetto alla reputazione di un territorio che è il campione del mondo come cultura, opere d'arte, beni, patrimonio culturale. Ai tempi della canzone d'autore, io lo so perché in quei momenti io lavoravo in una multinazionale, mi fu abbastanza facile convincere il manager di Joni Mitchell a farla venire al Tenco. Allora non ero membro del Tenco, ero un discografico giovane, eccetera. Adesso direi che, a parte che il mercato cosiddetto mainstream è dominato da giovani cantanti italiani, a cui auguro ogni bene, ma che veramente non sono molto vicini a quello che io reputo non la canzone d'autore, ma la musica di qualità. Non è forse carino quello che dico, ma penso che questi siano tempi in cui bisogna cominciare a prendere delle posizioni, se no prima o poi ci troviamo travolti da una mancanza totale di cultura, e il potenziale nostro c'è, e quello, in quello dico, portiamo la canzone d'autore nelle scuole, invitiamo. Quest'anno una cosa importante che abbiamo fatto è stato deciso, abbiamo prima di tutto un membro giovane nel direttivo, e penso che sia solo l'inizio, che per noi sia quasi venuto il momento di fare un passo indietro e che ci siano tanti giovani che prendono in mano con coscienza questa cosa che noi facciamo, peraltro in maniera assolutamente volontaria, senza altri fini, perché noi i soldi che riusciamo a raccogliere da vari enti o piccoli sponsor li giriamo tutti nella manifestazione, lo dico perché non perché voglio vantarmi, ma è una forma che garantisce anche una certa equità e trasparenza,
1: certo,
0: nei nostri lavori. Però al di là di quello, insomma, cominciamo a essere abbastanza vecchi. E quello che io voglio fare, oltre a cercare di trasmettere il mio entusiasmo e cercare di rinnovare dove posso le cose che sto facendo, insomma,

0: E appunto questo passaggio di testimone è dimostrato dal fatto che insieme a Davide abbiamo deciso con grande entusiasmo quest'anno di invitare tutti i 5 finalisti delle opere prime, non solo vincitore. E quello secondo me è stato un buon passaggio, perché è anche un segno di un cambio di mentalità del direttivo del Tenco.
1: Ecco, allora Stefano Senardi, presidente onorario del Club Tenco, ti chiedo un'ultima cosa. Questa mattina mi dicevi: c'è stata paura negli ultimi anni che la canzone d'autore stesse quasi per scomparire. Invece forse è partito un filone, alcuni dei nomi che ci saranno lì a Sanremo, Sara Gioiella, Francamente, Giulia May, ci segnalano che invece forse non bisogna abbandonare tutte le speranze.
0: Assolutamente, pensa che tra l'altro questa nuova generazione, soprattutto di donne, sì, e di giovani donne, che diciamocelo tra noi, tanto chi ci ascolta, ma veramente io penso che la salvezza del mondo è in mano loro, e anche in mano loro.
2: Beh Stefano, noi ne abbiamo la riprova ogni giorno, ospitiamo tantissime giovani musiciste, oggi c'è Anna Castiglia, abbiamo avuto Emanuele, insomma in effetti la presenza femminile è rincuorante. Quindi confermo.
0: Sai cosa c'è? Oltretutto, queste ragazze non sono in competizione tra loro, vero, fanno cose in collettivo, si danno una mano, collaborano, non c'è questa rivalità, questo sgomitare che c'era magari ai miei tempi tra le varie, i vari artisti che avevano pubblicato i primi dischi, sgomitavano, no? Per cercare di primeggiare sulle altre. Lì vedo invece, c'è, oltre alla bontà del progetto, c'è un senso di collaborazione e solidarietà molto forte tra loro.
2: Sì, è vero, confermo, ci sono anche le collaborazioni, anche coloro che ci vengono a trovare parlano di questa sorellanza che vero, è molto importante.
1: Stefano, noi ti ringraziamo.
2: Sì, grazie Stefano, davvero.
3: Grazie.
2: E per così, in modo propiziatorio, ci ascoltiamo Battiato, al quale sarà dedicata la masterclass. Mi viene in mente che Battiato, sì, che era amato e apprezzato all'estero, ha anche fatto dischi in inglese, ricordo, di tante band, anche straniere, che lo citavano come una delle massime ispirazioni. Allora succedeva, no, Stefano?
0: Fantastico, molto bene, non si smetterà mai di ascoltare Battiato, fa sempre bene, fa bene anche alla salute, ve lo garantisco.
2: Vediamo se stiamo meglio dopo questa canzone.
3: Grazie
2: Stefano Senardi.
0: Arrivederci.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie Claudio Agostoni.
3: Ciao.

0: Dalla voce del padrone, un disco incredibile di Franco Battiato, Summer on a Solitary Beach, che avete apprezzato molto anche voi ascoltatrici e ascoltatori, e grazie ancora a Stefano Stenardi che è stato con noi, grazie a Claudio Agostoni che ci hanno parlato del premio Tenco. E ovviamente è bello riascoltare Battiato, sarei, guarda, davvero felicissima di assistere a questa masterclass.
1: Vero, eh?
0: Di Stefano Stenardi su Franco Battiato, che tra l'altro è stato uno dei miei primi concerti. Mio papà mi ha portato a vedere Battiato, tra l'altro eravamo tutti seduti in questa specie di anfiteatro in Sicilia, una cosa bellissima.
1: Ero anni
0: piccolissima. 80. Sì, ero proprio una bambina.
1: Wow.
0: E mi viene in mente anche un altro aneddoto legato a Battiato. Un giorno ero a casa mia a Brooklyn, che ascoltavo la radio americana, e a un certo punto c'era un'intervista ai Phoenix, la band francese, che però canta in inglese,
1: sì.
0: E proprio sui loro dischi preferiti. E a un certo punto, tra i loro dischi preferiti, ti ricordo, mi colpì molto, c'era un disco di Battiato e un disco di Battisti. E quindi ricordo questo momento surreale, me a casa
1: veramente.
0: Brooklyn, che ascoltavo Battiato e
1: ma
0: Battisti,
1: cosa sta succedendo?
0: Dalla radio americana. E
1: bellissimo.
0: Sicuramente fu un momento di così orgoglio.
1: Infatti, sarebbe bello se succedesse di nuovo con nuovi nomi.
0: È vero.
1: Italiani.
0: Poi è successo, diciamo che c'è stato un momento così, ricordate tutti il momento dei Maneskin,
1: certo.
0: Che avevano avuto un grandissimo successo anche all'estero. Vabbè. Però vabbè, niente a che fare ovviamente con Battiato.
1: Vabbè, un altro tipo
0: così,
1: di successo.
0: Per citare un successo all'estero che l'Italia ha avuto in questi ultimi anni.
1: Battiato, Battisti, Maneskin.
0: Esatto. Allora, parlavamo prima appunto di chi sarà al premio Tenco, e hanno nominato una band che ci sta molto a cuore e che è stata anche nostra ospite.
1: Esatto, erano stati nostri ospiti lo scorso novembre, quando erano insomma freschi di uscita del loro nuovo album, che era anche il loro album d'esordio. Stiamo parlando dei Satan Tango, una band fantastica che arriva dalle zone nebbiose di Cremona. Loro tra l'altro candidati come miglior opera prima appunto per questa edizione Tenco 2026, con il disco che
0: era stato presentato qua appunto a novembre, quindi siamo super contenti per loro e davvero se lo meritano, molto
1: esatto.
0: Bravi
1: Satan Tango con Gioventù, Amore, Rabbia.

0: Vi ricordate quando eravate giovani innamorati e arrabbiati? A meno che non lo siate ancora, giovani innamorati e arrabbiati, e sicuramente sono molto giovani. Satan Tango, protagonisti della, insomma, del premio Tenco e anche di questo bellissimo album di debutto. Speriamo di rivederli presto.
1: Esatto.
0: Era stato un bel incontro quello con i Satan Tango.
1: Speriamo anche in un nuovo album, bello quanto il primo.
0: Allora, tra pochissimo andiamo invece ad ascoltare un'altra artista che esce con un nuovo disco molto molto atteso, ovvero Anna Castiglia, che è stata nostra ospite proprio questa mattina, quindi in poca differita ci ascoltiamo la tua intervista, Dario. Io me l'ascolterò però sulla 90, perché
1: adesso prendo la 90.
0: Come fuggo verso il nuovo Armenia, dove saremo, vi ricordiamo, dalle 17 in poi noi di Radio Popolare a Falla con noi by night. Saremo io, c'è Gicce Disma, Pestalozzo, c'è Mattia Guastafiero, Roberto Maggioni, Giulia Strippoli, Alessandro Diegoli e molti molti altri. Quindi dai, vi aspettiamo lì dalle 5 in poi, e quindi così io mi metto le cuffie e mi ascolto insieme a voi
1: l'intervista ad Anna Castiglia.
0: Andiamo,
1: l'intervista inizia con uno dei brani tratti dal nuovo album, si intitola Miro.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: tavola, da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Miro è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da La paura in tasca, il nuovo album uscito il 25 settembre da Anna Castiglia. Anna Castiglia, che è oggi anche nostra ospite di Volume. Ciao Anna, benvenuta.
2: Ciao, grazie.
1: O forse dovrei dire bentornata a Radio Popolare.
2: Esatto, io ormai abitué vostra.
1: Abitué. Allora, cara amica della radio, cantautrice siciliana, sempre più apprezzata ultimamente, insomma, nel panorama italiano, hai anche vinto tra le varie cose, insomma, una Targa Tenco, un'opera per l'opera prima, quindi uno dei migliori riconoscimenti che abbiamo nel nostro paese. Non solo sei chitarrista classica, si può dire sei anche danzatrice e attrice?
2: No, non me la sento di definirmi addirittura danzatrice e attrice, però ho studiato.
1: Ok,
2: danza,
1: fa parte della formazione.
2: Sì, del musical, quindi ho fatto queste cose. No, non sono proprio un esponente grandissima della danza, però mi diletto col tip tap. Ecco.
1: Wow, tip taptrice, come si dice?
2: Tapper,
1: fantastico. Allora, tra l'altro, il 14 settembre sei stata ospite di un bellissimo evento ospitato proprio dal Circolo Magnolia, condotto da Radio Popolare. Lei ballerà, insomma, un grande evento per diciamo contro la violenza di genere, come era stato salire sul palco con un sacco di artisti, è vero?
2: Bellissimo, perché anche dietro il palco c'era un'atmosfera stupenda, cioè proprio di un clima di amicizia, di comitiva, non so come dire, ed è molto emozionante salire sul palco con altri artisti per una causa comune, insomma c'è un senso proprio di collettività.
1: Certamente, immagino appunto non sia stato il primo evento del genere a cui hai preso parte negli ultimi anni. Tu allora hai pubblicato il primo disco nel 2024, Mi piace, il disco che citavamo prima, anche poi ti ha fatto vincere la Targa Tenco per miglior opera prima. Ma cosa è successo in questi due anni tra quel disco e quello che è uscito adesso? Un sacco di cose.
2: Allora, sicuramente sì, un sacco di cose che hanno reso questi due anni 10. abbiamo suonato tantissimo, cioè tanti live, sì, sicuramente, perché quella è la mia dimensione. Mi piace poi portare gli album fuori dalla stanza, dalle radio, portarli sui palchi, ecco. E poi nel frattempo, in realtà già più di un anno fa, ho iniziato a lavorare a questo nuovo disco. Ho raccolto un po' di canzoni, una trentina circa, poi ho fatto varie scremature io e i due ragazzi con cui l'ho prodotto, ovvero Alessandro Di Sciullo e Ramiro Levi, e da lì poi siamo entrati di nuovo in studio, quindi un po' di pausa necessaria. Allontanarsi un po' dai social e dalle scene è fondamentale per creare un disco, quindi ho fatto questo e ora rieccomi.
1: Eccoci qua, sensazioni dopo i primi giorni, diciamo, che hai condiviso tutto con il mondo?
2: Ma il primissimo giorno e il secondo terribili, cioè ero un po' turbata. Sai, quando, non lo so, cioè lasciare andare delle cose è un po' difficile a volte, quindi ero un po', non lo so, malinconica.
1: Ok,
2: forse
1: malinconica.
2: In eventi così importanti mi manca un po' forse la mia famiglia, col fatto che vivo a Milano. Non c'erano loro a festeggiare con me. Invece adesso sono più gasata, ecco, molto felice di aver condiviso tutto, perché poi comunque ti ritorna qualcosa indietro, e quello è il bello della condivisione, ecco.
1: Esatto. Più che altro, diciamo che il secondo disco è sempre considerata una prova abbastanza difficile. Nel tuo caso forse ancora di più, perché appunto con il primo ti sei veramente fatta notare e hai generato quindi delle aspettative. Quanta pressione sentivi appunto su questo secondo disco, su questa seconda prova?
2: C'era quel premio Tenco che mi guardava, diceva devi fare meglio, devi confermare, ma devi superare. Quindi sì, devo dire, tanta pressione. Poi in realtà nessuno mi ha mai detto niente o mi ha mai chiesto di fare chissà cosa, però erano un po' delle aspettative che avevo anch'io nei miei confronti. In realtà adesso mi sento tranquilla, sono molto soddisfatta di questo secondo album, ecco.
1: Per fare un mini passettino indietro, com'era stato quella cosa del premio della Targa Tenco? Cioè, te la saresti mai aspettata?
2: No, zero.
1: Minimamente.
2: Zero. Infatti, cioè, è stata una sorpresa assurda, un bellissimo riconoscimento. Cioè, anche andare lì dal vivo è stato molto emozionante. Insomma, bellissimo. Sono grata per questa cosa, ecco.
1: E nel modo in cui hai approcciato un po' la lavorazione, diciamo, di questi nuovi brani, di questo nuovo album, quanto sentivi di dover rimanere fedele appunto all'Anna Castiglia del primo disco?
2: Allora, abbastanza, sentivo questo tipo di pressione. Allo stesso tempo volevo anche un po' sganciarmi da quella coerenza di cui mi lamento pure in un pezzo, nel senso che mm-hmm. a volte restare fedele o essere riconoscibile è un po' una gabbia, quindi
1: certo.
2: volevo comunque confermare il primo con questo, quindi mettere qualcosa di quell'Anna Castiglia lì, quel cantautorato lì, ma anche concedermi la libertà di fare quello che adesso un po' mi rappresenta e mi piace di più, quindi pezzi come Miro che abbiamo sentito, di sperimentare un pochino, ecco. Ho cercato di dosare queste due cose.
1: Sperimentare in che direzione ti sei divertita di più?
2: Sicuramente dal punto di vista musicale, di arrangiamento, cioè quella è stata la vera sperimentazione. Di scrittura pure, perché sempre Miro prendo perché per me l'emblema è una scrittura un po' più asciutta, sintetica rispetto ad altre canzoni come Gali, no? Mille
1: sì.
2: parole. Però anche a livello proprio di arrangiamento, secondo me abbiamo giocato tantissimo con i suoni, lì abbiamo usato anche tanti strumenti giocattolo, cioè è un po' meno canonico rispetto al primo disco, ecco.
1: L'importante è anche sempre divertirsi.
2: Da morire, vero. Cioè la prima cosa per me è la dimensione ludica, è la prima, se non esiste più quella non esiste più questo lavoro per me.
1: Certamente, e c'è tra l'altro un pezzo nel nuovo album che si intitola Ho finito i pezzi Latin.
2: Sì.
1: E viene proprio un po' da questa cosa che dicevi, non vuoi sentirti in gabbia, quindi se hai sperimentato, se hai abbracciato così delle sonorità latin magari nei brani del precedente disco, del periodo precedente, in questa non volevi sentirti legata a dover fare la stessa cosa.
2: Esatto,
1: vero?
2: Diciamo che una certa, mentre lavoravamo mi sono resa conto che non c'erano pezzi latin, no? Come nel primo, e sono entrata in crisi, ho detto oddio, ma magari le persone mi ascoltavano proprio per quelle sonorità lì, adesso non mi riconosceranno, appunto, sempre questo tema che ritorna, e così ho deciso di fare questo funerale dei pezzi latin, ovviamente super latin, super samba,
1: super.
2: Con anche questa apparizione dei Selton verso la fine, che loro sono brasiliani, quindi.
1: Certamente, anche loro sempre amici di Radio Popolare, esatto. Spesso qua. E come avete pensato di, appunto, lavorare al brano insieme?
2: Ma allora, semplicemente sempre nella modalità di gioco e di scherzo abbiamo pensato, siccome ovviamente si scherza sempre sul tema della musica brasiliana fatta da noi italiani, no? Ha detto vabbè dai, se non siete voi chi? Cioè voi dovete insultarmi e dirmi che mi sono appropriata della vostra cultura, perché scherziamo

0: Questa mattina ho un presente per te. Un presentino, un piccolo regalo, ma molto attuale. Il mantello dell'invisibilità di Tajani, per non esserci anche quando ci sei. Il mantello dell'invisibilità è il presente di oggi, mercoledì 30 settembre. Ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.
1: In effetti non è male, eh? È utile, perché poi puoi anche parlare, dire le cose, ma non ti si vede.
0: A volte potresti anche stare zitto di base,
1: ah,
0: però
1: beh, sì, no, quello spezzo.
0: Dovendo parlare, così. Ci si potrebbero fare un sacco di cose con quel mantello.
1: L'avevamo visto ieri che l'aveva detta proprio male, ma proprio male.
0: Era uscita
1: detta.
0: Così un po'.
1: Infatti si è un po' dovuto correggere. Sai che povero Tajani, gli hanno anche rinfacciato la festa che ha fatto per Berlusconi.
0: Ah sì?
1: Sono tutti offesi, sì, perché si è fatto un festino con...
0: In autonomia.
1: Ma un po' così con i suoi fedelissimi a festeggiare i 90 anni di Silvio, quando c'era la famiglia, i super
0: A Villa Certosa però.
1: Dove c'era la festa.
0: Ma non l'hanno invitato però, a Villa Certosa.
1: No, non l'hanno invitato. Quotazioni in calo.
0: Sai che adesso la Villa Certosa l'ha comprata il sultano Altani.
1: Altani?
0: L'ha comprato lui.
1: Ma come fosse Altani?
0: Come fosse Altani, lui l'ha presa proprio.
1: Come la supercazzola praticamente.
0: Esatto.
1: Oh signor, senti, comunque oggi ci sono anche davvero, come dire, c'è qualcosa di chiaro nel messaggio della politica, lo sai?
0: Chiaro?
1: Sì, è molto chiaro. Il primo messaggio chiaro è che noi stiamo messi veramente male.
0: Beh,
1: e che ci sono paesi in cui stanno potenzialmente messi meglio.
0: Sì.
1: Per cui ci sono degli esempi da seguire.
0: Ok, quindi oggi faremo un po' di esempi.
1: Oggi faremo anche qualche esempio. E per darvi subito un'idea di che esempio faremo, facciamo così, guarda. Beh, direi di sì. Puoi anche dirlo più forte.
0: London Calling.
1: Now war is declared and battles come down. Forza ragazzi, forza, fuori.

0: l'evocazione di un disastro nucleare sulle sponde del Tamigi. È sempre stata una canzone.
1: Dobbiamo tenerlo lì.
0: Di rivolta. Certo, non si sa mai. Guarda, certo. Oggi vediamo. Oggi la bomba atomica viene minacciata anche oggi.
1: Beh, in effetti, ascoltare Clash viene sempre un po' voglia così di.
0: Di ribellarsi.
1: Fare una piccola rivoluzione,
0: un po' di
1: anche
0: portello,
1: così, nel proprio piccolo, nel proprio piccolo. Allora, oggi i quotidiani sono tutti pieni del ricordo di Umberto Pizzi, il fotografo, insomma, il fotografo della Dolce Vita, il fotografo di Dagospia, di Cafonal, insomma, si ricordano le sue origini di fotografo di guerra. E, sul Fatto Quotidiano, visto che collaborò a lungo col Fatto Quotidiano, ne scrive Fabrizio Esposito, che occhio irriverente, ne faccio l'editoriale di Marco Travaglio, ogni suo scatto raccontava molto più di un editoriale o di un saggio, insomma, ricorda che diceva: io giudico una persona da come mangia, e quindi insomma sono proprio iconiche le sue foto di gente che si abbuffa un po' nei vari salotti. Ricorda di Onassis che gli inondò la macchina fotografica di champagne, Mick Jagger gliela sfasciò, Depardieu lo prese a botte, la Lauren lo fece arrestare a St. Lucia come brigatista, lui che aveva camminato sui proiettili delle BR in via Fani, fu persino infilato nella lista Mitrokhin come spia del KGB. La sua foto preferita era Berlinguer fra due operai in pausa pranzo che addentano un panino con l'unità a mo' di cappello. Su Domani ne scrive anche Marco da Milano, è un articolo molto bello, forse è il mio preferito di tutti quelli che oggi lo raccontano, e racconta di quando ha lavorato la prima volta con lui nel 2002. Lui era appostato sotto il portone dello studio di Cesare Previti quando vede entrare nel portone Niccolò Ghedini, e quindi insomma era il periodo in cui si facevano delle leggi ad personam che dovevano salvare Previti e Berlusconi, quindi decide di far immortalare la cosa, chiama la redazione dell'Espresso, gli mandano Pizzi, ed è bello il momento, come racconta l'intervento del fotografo. Umberto arrivò in motorino, aveva i capelli bianchi e le rughe, mi scrutò con i suoi occhi azzurri. Appena un po'

impazientito dal cronista giovane che rischiava di rovinarlo. «Non te fa vedere, mettiti de là», gli ordinò. Attraversai la strada e non lo vidi più, dileguato. Si fece notte, era buio, finalmente si aprì il portone. Previti e Ghedini uscirono insieme quasi sotto braccio. Ma dov'era finito Umberto? I due avvocati deputati berlusconiani stavano per entrare in macchina quando un lampo illuminò la strada. Era Pizzi, sembrò arrivare dall'alto, invece era spuntato dal cassonetto in cui si era nascosto per tutto quel tempo. Spalancò il coperchio che mi parve il mantello di Batman, balzò fuori con una agilità imprevista e cominciò a scattare a raffica. Il povero Ghedini era impietrito sotto i flash che gli facevano brillare le lenti. Previti lo inseguiva agitando i pugni. «Figlio della mignotta, via qua!» mentre lui continuava a scattare impassibile. In quel momento mi sembrò un vendicatore della notte, ma Umberto Pizzi non voleva vendicare nessuno. Amava tutti i soggetti che ritraeva, belli, brutti, grotteschi, sudici. Sapeva riconoscere, senza giudicare, le miserie nascoste dietro l'apparente grandezza. E questi sono alcuni dei ricordi che oggi trovate sui vari quotidiani del fotografo paparazzo, fotografo Umberto Pizzi.

0: che ballata.
1: Che Billy Joel dannata che
0: ma
1: ci
0: sai
1: hai,
0: che non so perché
1: ci hai ricordato.
0: Ma sai che non, so, non mi ricordavo nemmeno il nome di Billy Joel. Ho scritto Piano Man. Chi era quel Piano Man? E ovviamente è venuto fuori Billy Joel.
1: Beh, ma è un sottofondo adatto alla prossima segnalazione. Che allora è una nuova sfaccettatura della letteratura working class che insomma ci piace e segnaliamo sempre. Finora abbiamo raccontato romanzi scritti da operai, da camerieri, personale delle pulizie. Questo si intitola invece Furgonauta ed è un romanzo working class di Andrea Pauletto e parla di camionisti, è scritto da un camionista, lo recensisce Angelo Ferracuti oggi sul Manifesto. La scrittura di Furgonauta di Andrea Pauletto, che esce per 66 and Second, è ritmica, serrata, in presa diretta, frenetica come la velocità del furgone guidato dal protagonista Elia e lanciato sugli asfalti metropolitani della Brianza, da dove parte per destinazione lontano. Da corpo e voce a uno dei tanti lavoratori invisibili della strada, artatamente cancellati dal racconto mediatico. Un personaggio al quale l'autore, che svolge esso stesso l'attività di trasportatore notturno, ha prestato memoria, rabbia e ambienti lavorativi e sociali descritti con plastica e disadorna efficacia. Anche la vita precaria di cui dà conto è senza tregua. Sbarcare il lunario per il protagonista significa vivere con il vento contro, come una delle tante minuscole mosche del capitale che muovono le merci nel mondo globalizzato. E quando torna a casa alla fine del giorno, dove lo aspettano la compagna Marica e il figlio piccolo Aurelio, sopraffatto dalla stanchezza, vuole solo dimenticarsi di esistere. Le poche ore che passa in famiglia le vive a letto e in silenzio, con l'umore sotto le scarpe o in piena ruminazione sulla vecchia poltrona, apparentemente privo di forze. La paga base è uno schifo, poco più di 1.000 euro per stare in giro giorni senza sapere quando tornerai a casa. E deve correre, correre, sempre tra il deposito all'aeroporto di Malpensa, l'autostrada e i lugubri centri di smistamento. Intorno il grigiore di cieli color piombo e cemento di periferie squallide e sconfinate. Lunghi tragitti, concedersi solo qualche breve sosta all'autogrill, cercare di addormentarsi nelle aree di sosta dell'autostrada, sintonizzato sull'omelia di Don Ciro su Radio Crucis. Il suo corpo sta sul punto di cedere, ha la pelle disidratata per lo stress, avverte un senso di panico di pericolo, teme un crollo, un cedimento improvviso, perché sa intimamente che il lavoro che fa lo mette ogni istante a rischio. Ma anche gli affetti sono in pericolo. La paura di perdere improvvisamente il controllo, di perdere tutto e precipitare nell'abisso delle sue lugubri immaginazioni. Il libro, ricorda l'autore, doveva intitolarsi Crack, dal termine inglese che vuol dire frattura, perché questo protagonista si spezza sempre di più lungo la storia. La forma di cui è fatto questo romanzo working class è di un crudo realismo senza travestimenti, restituisce la sensorialità, la materialità dell'esperienza e la sofferenza di un quinto stato spesso invisibile, al quale Pauletto ridà con onestà e stile una rappresentazione di un nuovo sottoproletariato, senza classe e senza partito, fedele e impietosa dal di dentro. Il senso di sradicamento del protagonista, il suo spaesamento esistenziale, l'incapacità di creare un legame sociale con i colleghi che sfiora quotidianamente nei centri di smistamento e raccolta. Adesso sappiamo com'è fatto il sottomondo feroce di Elia, la sua disperata eppure vitale solitudine, come brucia il tempo febbrile della sua vita interiore e mentale, mentre smarrito e infelice chiede salvezza. E questo è un po' la tristezza, insomma la tensione che percorre il romanzo Furgonauta, scritto da Andrea Pauletto e questa mattina recensito da Angelo Ferracuti sul Manifesto.
0: Allora, Angelo Ferracuti è, come dire, un espertissimo di questi temi, ci scriveva, faceva storie, reportage di working class già su Diario 25 anni fa, ma la cosa bella di Pauletto è che si può intanto confondere col Pauletto critico d'arte, scrittore anche lui, ma questo è più giovane ovviamente, di Karate Brianza, dell'82, e ha vinto ha vinto vari premi, il Calvino eccetera, ma ha iniziato a scrivere nei corsi della Libreria Popolare di Milano.
1: Vedi?
0: Mm-hmm. Sai quando ti dici vabbè, ma i corsi cosa servono? Non è detto.
1: Se già hai un'attitudine, il corso ti dà un po' di...
0: Allora senti
1: qualche dritta.
0: Senti questa, che mattino notturno, sentila.
1: ce l'avevamo così in canna, va detto.
0: Questa qua, dopo ti dico perché in canna.

pareva ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmio

0: just I whisper all of you, I whisper all of you.
1: Oh, quanta notte passata, Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo.
2: Beh, si può dire che non sappia raccontare una storia, una situazione. Paolo Conte, ma mi ricollego a questo perché oggi c'è un racconto di cosa vuol dire raccontare di Michele Serra su Repubblica, ed è una sorta di anticipazione del suo intervento alla Festa del Racconto, che è un festival diviso tra i vari comuni come un po' il Festival della Filosofia, e questo è a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera da oggi al 4 ottobre. Michele Serra scrive che il mondo è ancora giovane e ci resta tanto da raccontare. Inizia così. Più di 30 anni fa un professore americano, Francis Fukuyama, scrisse un libro molto famoso che si chiamava La fine della storia e l'ultimo uomo. È più prudente e anche più modesto pensare a noi stessi come il penultimo uomo e la penultima donna. Ce ne saranno altre e altri dopo di noi. Per farla breve, Fukuyama sosteneva che dopo il collasso del comunismo sovietico rimaneva in piedi solamente un tipo di società, quella liberal-democratica. Il punto di arrivo è il modello sociale che ha il suo luogo eletto negli Stati Uniti. Da allora sono accadute parecchie cose che contraddicono drasticamente l'idea che la storia sia arrivata al suo felice compimento. Ad esempio, la Cina è diventata la prima potenza economica del pianeta e non si tratta certo di una società liberal-democratica, ma soprattutto la liberal-democrazia, così come la intendeva Fukuyama, il luminoso punto di approdo del faticoso cammino della storia, non se la passa bene, neanche un po', tantomeno nel suo cosiddetto paese guida, gli Stati Uniti. E dunque il mondo, negli ultimi 30 anni, è diventato incredibilmente diverso da come chiunque, professore o contadino, potesse immaginarlo. Se ho cominciato con Fukuyama è perché volevo partire da una buona notizia, o meglio, da quella che secondo me va considerata una buona notizia, anche se ha una colonna sonora fatta di esplosioni. La notizia è che la storia non è affatto finita, molto di brutto, e va bene, ma anche molto di eccitante, perfino di bello. Le catastrofi, le guerre, le epidemie, le stragi, ma anche le novità, le sorprese, i cambiamenti, le esperienze sconosciute. Il nuovo mondo digitale, per esempio, ci fa la stessa identica paura e ci suscita la stessa eccitata meraviglia di quando, molte generazioni fa, gli uomini salpavano dai porti conosciuti senza avere idea di cosa avrebbero trovato dall'altra parte del mare. I mostri, oppure l'oro, o entrambe le cose, i mostri e l'oro. L'ignoto luccica, ma a denti affilati. Io credo che la voglia di raccontare venga fondamentalmente dallo stupore e, aggiungo, dall'impreparazione, da una sorta di ingenuità. È l'ingenuo che ha voglia di raccontare perché accetta di farsi sorprendere da quello che vede. Non ha bisogno di mostrarsi scafato, così esperto del mondo che più niente più può coglierlo di sorpresa. Ho visto cose da non credere, dice, e tutti si radunano intorno al narratore, che molto spesso è un viaggiatore di ritorno. Chi sa già tutto non racconta più niente, al massimo spiega. Quello che conta nel racconto è la capacità di condividere con chi ti ascolta o ti legge la tua stessa meraviglia, oppure il tuo stesso spavento, la tua stessa contentezza, oppure il tuo stesso dolore, procedendo insieme, il narratore e il lettore, alla stessa velocità del racconto, riga dopo riga, parola dopo parola. E più il narratore è bravo, più il pubblico è attento, più condiviso è il viaggio. E poi racconta la sua esperienza, visto che sono 35 anni che ogni giorno scrive l'amaca, no? La sua amaca, e dice: ci sono giorni che scrivere mi costa un'enorme fatica, tutto mi sembra risaputo, ripetitivo, tutto già raccontato. E poi ci sono i giorni nei quali scrivere è più facile. Credo che la differenza dipenda piuttosto da me, dal mio stato mentale. Quando mi sembra di avere capito tutto e che tutto sia già accaduto, mi sento alla fine della storia, e quando capisco che tutto è ancora da capire, allora scrivere mi piace. Insomma, quando mi sento vecchio, mi sembra che anche il mondo sia vecchio e non ho molta voglia di parlare con gli altri. Quando mi rendo conto che il mondo è giovane, e lo è a dispetto della mia età, allora mi sento giovane anch'io e mi torna la voglia di raccontare. questo è un po' dell'intervento di oggi alla festa del racconto. Oggi, stasera sarà a Carpi alle 18. No, ho detto una scemata, sarà venerdì alle 18.30 a Carpi. Comunque il tema è il raccontare, e insomma oggi è su Repubblica. Michele Serra.

0: Ah, la dolce vita.
1: La dolce vita l'abbiamo evocata oggi nelle sue immagini, e questo invece era il suono della dolce vita.
0: Guarda, guarda che dolce vita dall'altra parte del vetro.
1: Ah, come si è accesa dolcemente la luce di là per la prima edizione del giornale radio. E con che dolcezza fanno capolino le teste di Omar Caniello e Martina Stefanoni, a cui lasciamo volentieri la linea.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Il caso Regeni, Giorgia Meloni ha confermato la posizione del ministro Tajani nei confronti dell'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo. La presidente del Consiglio è stata più cauta del ministro degli esteri, meno netta, ha sottolineato la vicinanza alla famiglia Regeni, ribadito la determinazione del governo a cercare la verità, ma nessuna pressione sull'Egitto di Al-Sisi, perché la sentenza non è ancora passata in giudicato, ha spiegato ieri. Intanto le opposizioni chiedono al ministro degli esteri Tajani di riferire in Parlamento e c'è anche chi ne chiede le dimissioni dopo che il titolare della Farnesina ha affermato che la condanna riguarda 3 agenti dei servizi segreti e non lo Stato egiziano.
1: Nella notte l'esercito russo ha lanciato un nuovo attacco su Kiev con missili balistici. Nella capitale ucraina sono state sentite diverse esplosioni e in alcune zone della città ci sono state interruzioni dell'energia elettrica. Secondo il sindaco della città, sono state prese di mira soprattutto infrastrutture energetiche. In una cittadina a pochi chilometri da Kiev, un bambino è stato ucciso dopo che un missile ha colpito la casa dove stava dormendo. Il resto della sua famiglia è stato estratto vivo dalle macerie, ma ferita gravemente.
0: La NATO ha condannato quella che ha definito una retorica nucleare irresponsabile della Russia dopo che Mosca ha scritto all'alleanza per protestare contro le esercitazioni militari a Kaliningrad. Secondo Mosca sono manovre volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa che aumentano i rischi di uno scontro armato diretto. La missiva, definita dalla NATO un documento non ufficiale, è stata consegnata dall'ambasciata russa in Belgio alla segretario internazionale dell'alleanza. Mosca si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha concesso una nuova vittoria temporanea a Donald Trump. La Corte ha deciso infatti di autorizzare l'amministrazione a riprendere le deportazioni dei migranti verso paesi diversi dal loro paese d'origine. Le espulsioni erano state bloccate di recente dopo che un tribunale federale aveva stabilito che l'amministrazione non poteva deportare i migranti verso paesi terzi a meno che non venisse data loro l'opportunità di contestare l'espulsione e di esprimere le proprie preoccupazioni di poter essere perseguitati o torturati all'estero. L'amministrazione Trump ha contestato questa sentenza e la Corte Suprema ha dato loro ragione ora, ma solo per il momento. Una nuova udienza è fissata per dicembre.
0: Per l'intelligenza artificiale serve autoregolamentazione, non paletti, è la posizione espressa da Donald Trump dopo un pranzo alla Casa Bianca con i leader del settore, arrivato dopo giorni di allarmi sulla sicurezza dell'AI. Il presidente degli Stati Uniti e i big dell'intelligenza artificiale hanno poi firmato un accordo che Trump ha definito moralmente vincolante. Nel testo di concreto c'è poco se non un vago impegno volontario per adottare politiche di sicurezza che includano revisioni dei rischi, audit e valutazioni del sistema da parte di terzi.
1: Si conclude oggi a Liverpool il congresso annuale dei laburisti britannici. Ieri è stata la giornata del primo ministro Andy Burnham, che ha tenuto il suo primo discorso in questo ruolo. Welfare, servizio sanitario, politiche sulla casa ed Europa. Burnham ha fatto un discorso progressista, a tratti radicale, promettendo di cambiare quelli che ha definito gli schemi degli ultimi 40 anni e di aiutare il Regno Unito a risorgere da una crisi economica che sembra senza via d'uscita. Parlando della Brexit, Burnham ha ammesso che ha fatto più bene, più male che bene, affermando che avrebbe presentato i piani per una relazione a lungo termine con l'UE questo autunno, in quello che finora è stato il segnale più chiaro di una possibile riconsiderazione dell'adesione del Regno Unito all'Unione Europea.
0: Alessandro Di Battista ha raccontato della sua malattia ieri sera, intervistato sulla 7 per la prima volta dal malore che lo ha colto a Cuba. Ha spiegato che si è trattato di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che i medici cubani gli hanno quasi del tutto asportato e che ora si dovrà curare. L'ex 5 Stelle ha ringraziato i medici cubani che hanno realizzato un'operazione molto complessa, ha detto, con pochi mezzi a disposizione a causa dell'embargo statunitense. Gli USA continuano a comportarsi come dei mafiosi e a strangolare il popolo cubano, ha detto Di Battista. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: perci. Rieccoci qui con Presto e ricominciamo, sai da cosa? Dalle previsioni del tempo.
1: Meno male.
0: Che giornata sarà oggi? È talmente buio fuori già che non si capisce molto come sarà l'evoluzione della giornata. Per cui lo chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno a tutti, oggi sarà una giornata in realtà in gran parte soleggiata, avremo solo qualche innocuo passaggio nuvoloso in particolare sul Piemonte e la Lombardia occidentale, ma che non porterà assolutamente precipitazione. Le temperature sono sempre oltre le medie del periodo, massime dai 23 ai 27 gradi, mentre le minime da 13 a 16 gradi. Anche domani rimane per lo più stabile, ma con nuvolosità più estesa, poco sole. Sarà asciutto in giornata, poi verso sera qualche goccia sarà possibile sulla Val d'Ossola, il Canton Ticino e la Val Chiavenna, mentre altrove le precipitazioni saranno assenti.
0: Quindi niente pioggia sulla pianura padana.
2: No.
0: Va bene. Allora è una giornata insomma simile alle ultime che abbiamo passato con una bella escursione termica tra il giorno e la notte. Mi raccomando, copritevi che qua è pieno di gente con il raffreddore. Grazie mille a Simone Scapin e grazie per le previsioni del meteo. Una buona giornata.
2: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: E questo è uno degli ultimi, penso, no, l'ultimo brano di Beck, Ride Lonesome.

0: è un back molto più dolente, così un po' triste, non è quello di quando era della gioventù.
1: Deve tornare a casa, imparare a tornare a casa da solo, dice.
0: La vita è così, è un viaggio un po' in solitaria.
1: Imparare però a tornare a casa da soli.
0: Sì.
1: Beh, però si impara da bambini a tornare a casa da soli, dai.
0: Sì, è una tappa fondamentale nella crescita, diciamo così. Veniamo alle notizie principali, Claudio. Oggi Repubblica e Corriere della Sera hanno lo stesso titolo: Regeni, scontro sull'Egitto. Regeni, scontro sull'Egitto, su entrambi i quotidiani. Sottotitolo di Repubblica è: Tajani, sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge al-Sisi. Mentre sul Corriere della Sera, i legali degli 07 del Cairo sono pronti al ricorso, il rischio della prescrizione. Nelle pagine interne ne scrive ad esempio a Serena Riformato, insomma il giorno, ci sono un po' è l'onda lunga della sentenza. Regeni è scontro su Tajani, non può negare ancora le colpe del regime di al-Sisi, appunto le opposizioni stanno all'attacco, il ministro dice è una sentenza limitata, non indica gli assassini, Italia Viva e AVS dicono si dimetta, la Russia invece dice faremo di tutto, anche l'estradizione. C'è poi il tema di Nessy Guerra, la giovane italiana, insomma, braccata in Egitto, dice non tiratemi in ballo adesso, io chiedo solo giustizia, anche perché Tajani aveva detto che insomma la sua cautela era dovuta al fatto che c'era ancora il caso appunto di Nessy Guerra da considerare. E Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini, sempre su Repubblica, poi dicono l'imbarazzo di Meloni, che dice è rischioso chiudere i canali con il Cairo.
1: Sì, in teoria, perché stiamo cercando i responsabili, sarebbe questa la frase con cui hanno corretto il tiro sia Tajani prima che Meloni, la troviamo sulla prima pagina di Avvenire, quindi stanno cercando i responsabili. Nessuno cerca invece ovviamente i responsabili di 2 morti e 6 dispersi, metà sono bambini, tra cui anche un neonato, scomparsi tra le onde del mare, siamo sempre sulla prima pagina di Avvenire. Un altro ormai corpo senza vita di bambino è stato recuperato a bordo di un gommone semisgonfio galleggiante, per miracolo intercettato da Sea-Watch. Altre 23 persone sono state trovate aggrappate a una piattaforma petrolifera che si chiama Ad-Drubal, in mezzo al Mediterraneo, tra la Libia, la Tunisia e l'Italia. Sono 28 i migranti che si trovano adesso sulla nave Aurora della ONG Sea-Watch, che è andata a salvarli dopo che per giorni, l'allarme era stato lanciato da Alarmphone e questi chiedevano aiuto e nessuno andava ad aiutarli. Col fatto ormai provato, come avete sentito dalla portavoce della Sea-Watch nel nostro giornale radio ieri sera, che Frontex ci è passata sopra con i suoi aerei e li ha visti, e quindi non solo non si salvano le persone, ma proprio si fa anche proprio finta, anche se sono bambini e così via. Questa è un po' la condizione del Mediterraneo, come dire, reale.
0: E a seguito della notizia che abbiamo dato ieri che riguarda la strage di Ustica, il fatto che non sarà archiviato il caso perché i francesi hanno deciso di mettere a disposizione i loro atti, oggi su Repubblica Michel Gotor, nella sua analisi, scrive: dati radar, documenti e un suicidio sospetto, è ora di dire la verità. Si tratta di chiarire la sorte delle registrazioni radar francesi insieme con l'identità dei velivoli transalpini effettivamente operanti in quell'area, a partire dalla base di Solenzara in Corsica, ma anche di incrociare i dati italiani con quelli NATO contenuti nel rapporto del 1997 che stabilì la presenza di 5 vettori non ancora individuati e con quelli francesi. Bisognerebbe inoltre verificare le posizioni e le attività operative della portaerei Clemenceau e Foch, a integrare anche riservatamente le risposte alle rogatorie internazionali presentate dall'Italia negli ultimi decenni. Una cosa è certa: conclude Gotor, l'importanza iniziale lasciata nell'imminenza della tragedia rivela che la mattina del 28 giugno 1980 il capo del SISMI Giuseppe Santovito avvertì la necessità di spedire un fonogramma che classificò urgente al conte Alexandre de Marenche, capo dello SDECE, il controspionaggio francese, con cui chiedeva proprio ai cugini transalpini spiegazioni su quanto poteva essere accaduto nel cielo di Ustica. Il presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, tra il 2007 e il 2008, dichiarò prima ai magistrati e poi in un'intervista di avere saputo dall'ammiraglio Fulvio Martini, ai vertici dei nostri servizi segreti, che un pilota della Marina francese avrebbe colpito il 19, si sarebbe poi suicidato dopo aver saputo che l'aereo era in realtà un velivolo civile. Dopo 46 anni, la ricerca della verità su Ustica non ha bisogno di nuove suggestioni, ma di documenti, riscontri e risposte verificabili. Se non ora, quando?
1: Ultima segnalazione, l'avete sentito poco fa anche nel giornale radio, Putin minaccia addirittura, è scritto, non è che minaccia a parole, lo scrive addirittura, l'uso dell'atomica se ci saranno tentativi di diciamo di qualsiasi attacco all'enclave di Kaliningrad. E allora Gianluca Di Feo su Repubblica ci racconta questa storia. Kaliningrad è sempre stata la fortezza che definisce i rapporti di forza tra Mosca e l'Europa, un castello di torri e fossati, nei tempi in cui si chiamava Königsberg, capitale dei cavalieri teutonici.
0: Dove è nato Kant, Immanuel Kant.
1: Esatto, per conquistare l'est, la cui disfatta sul lago ghiacciato è stata esaltata dall'URSS nel film Alexander Nevsky, capolavoro diretto da Eisenstein. Oggi un bastione irto di missili. L'Armata Rossa l'ha occupato nel 1945 e l'ha annessa la Russia, nonostante si trovi incastonata nel mezzo della Polonia. Lì la tensione continua a crescere, arrivata a livelli mai toccati neppure durante la Guerra Fredda. C'è l'elenco di tutti i droni, i voli che si alzano, insomma, è lì il punto nodale. Il 18 agosto scorso è scattata un'operazione di deterrenza per mettere in guardia il Cremlino, un'operazione della NATO. Un assedio virtuale di Kaliningrad condotto da Stati Uniti ed Europa, i cieli sono stati sbarrati da decine di intercettori, sono entrati in azione migliori sistemi volanti, contromisure elettroniche, esibendo la capacità concreta di disturbare i radar russi, interrompere le comunicazioni, oscurare gli apparati di puntamento, cioè hanno dimostrato di poter accecare la fortezza russa. Il carosello di jet a cui si sono unite le manovre terrestri e navali è proseguito fino al 21 agosto. È stato l'inizio di una partita a scacchi in cui vengono continuamente spostate le pedine e Putin non si è mostrato intimidito, anzi ha reagito. Quindi, come vedete, non ci sono soltanto le, diciamo,
0: parole.
1: Le parole o i voli di droni, facciamo delle operazioni militari per dimostrare ai russi che se vogliamo siamo pronti. È così, si chiama escalation. Com'è che dicevamo, Regeni, il Mediterraneo, i morti sul Mediterraneo, Ustica, la minaccia nucleare? Ma sai cosa ti dico?
0: Cosa mi dici?
1: Cercando un altro Egitto, sai cosa vuol dire?
0: No.
1: Cercare un posto che ci possa rifugiare, proteggere.

terra prima della caduta, e al posto del posto dove va il francobollo c'è un buco per appenderle, dove dico io intorno al collo.

0: Un altro Egitto?
1: Cercando un altro Egitto, ah, ecco. Sì, forse meglio, no?
0: Bisogna cercarlo, sì. Inizi tu con la Cisgiordania.
1: Ah, perdonami, sì, mi sono talmente distratto, arrabbiato. Vabbè, il Cisgiordania, allora, vi diremo che su molti quotidiani, ma c'era ovviamente nei nostri giornali radio, c'è l'intervista e il racconto della famiglia del villaggio di Jalud, la famiglia Tubasi, che è stata cacciata con un pogrom, un vero e proprio pogrom dei coloni contro i palestinesi. Ci hanno lanciato pietre, poi le fiamme, Cisgiordania, attacco di 100 israeliani contro il villaggio di Jalud, il presidente israeliano Herzog che dice una macchia morale per il paese, peccato che gli hanno bruciato le case, gli hanno distrutto tutto e loro non possono tornare nella loro casa, che la Corte Suprema israeliana ha detto che non può essere acquisita dai coloni. Entravano anche dalle finestre, siamo dovuti fuggire sul tetto, è tutto distrutto, siamo nella zona di... siamo sempre lì nella zona A, quella che cercano di conquistare, ma a Hebron addirittura c'è il ministro Ben Gvir che guida l'assalto alla moschea Brahimi con una serie di estremisti.
0: Dal Corriere della Sera, la protesta delle mense a Teheran, si riaccende la rabbia degli studenti. Nei filmati girati lunedì davanti alla moschea dell'università Alameh Tabatabai di Teheran e passati di chat in chat, come quasi tutto ciò che ancora riesce a circolare nell'Iran dei mullah, si vedono ragazzi e ragazze stretti nel cortile del più grande ateneo pubblico di scienze sociali. Battono le mani a lungo, poi alzano la voce. Gli studenti imprigionati devono essere liberati. Abbasso la tirannia e l'obbligo del velo. Finché i mullah non saranno cacciati, questo paese non sarà libero. I giovani contestano l'aumento delle tasse, l'assenza di servizi, le condizioni dei dormitori e delle mense. Nei video accusano gli atenei di essersi trasformati in imprese. L'università non è una caserma né un'azienda. Cioè, c'è un eco anche delle nostre università. Dentro la stessa contestazione fanno entrare anche il costo della benzina, l'inflazione che erode gli stipendi dei loro genitori, gli arresti sommari, l'aumento delle esecuzioni e il velo obbligatorio imposto alle donne. Qualcuno le ha già soprannominate le proteste delle mense. Le università in Iran dovrebbero garantire pasti a prezzi molto bassi, uno dei pochi servizi pubblici ancora accessibili agli studenti, ma il costo reale di un vassoio è salito a centinaia di migliaia di toman e con la guerra e la svalutazione della moneta anche la quota richiesta è diventata troppo alta per le famiglie. La foto è appunto quella di vassoi di cibo abbandonati per protesta in mezzo alla strada.
1: Marocco, Fatima Zahra El Mansouri è la prima premier donna nella storia, è la segretaria del partito d'Authenticité e Modernité, è un partito filocentrista, filomonarchico, se no in Marocco al potere non ci vai, che ha vinto le elezioni con 97 seggi e dovrà riuscire a costruire una coalizione probabilmente con i liberali conservatori del Rassemblement National des Indépendants, che insomma ha perso metà dei suoi voti, ma soprattutto con gli storici conservatori dell'Istiklal, potrebbe essere paragonata un po' al partito, che ne so, ai gollisti francesi, è il partito, diciamo, dell'indipendenza storico, il partito più vicino alla monarchia, l'Istiklal. El Mansouri è un'avvocata con studi ovviamente universitari in Francia, ci mancherebbe. Paese affossato dalla disoccupazione, ricordiamo, giovanile, stimata al 37%, salari inadeguati, grandi tensioni politiche, la frustrazione delle nuove generazioni in Marocco è sfociata nelle proteste della Gen Z nel 2025 e poi si è riflessa anche nell'emergenza ovviamente di Ceuta, con l'esodo di decine di migliaia di persone in fuga oltre i confini verso l'exclave spagnola. Fatima Zahra El Mansouri è peraltro anche sindaca di Marrakech ed era già ministra della pianificazione, 50 anni, la prima donna. Eravamo sul Sole 24 Ore a pagina 10, ma lo trovate su molti quotidiani.
0: Sì, ad esempio Karima Mual sulla Stampa si domanda: dove pregherà Fatima Zahra El Mansouri? Accanto al re, come siamo abituati a vedere fare i capi di governo uomini durante alcune cerimonie religiose, oppure dietro, insieme alle donne? Bisognerà ripensare a tutto il protocollo.
1: Perché il re in Marocco è Amir al-Muminin, cioè principe dei credenti, e quindi guida la preghiera. Certo. E sai perché lo so?
0: Perché hai vissuto in
1: Perché
0: Marocco.
1: Perché ho vissuto in Marocco, esatto.
0: Dalla Stampa invece vi segnalo una notizia che arriva dagli Stati Uniti, Tennessee, prima esecuzione di una donna da 200 anni. Negli Stati Uniti Krista Pike oggi avrà l'iniezione letale per un delitto commesso a 18 anni, ma in furia la protesta. A 18 anni, oggi lei è cinquantenne, nel 95 uccise insieme al fidanzato una compagna di un centro di formazione professionale per giovani di famiglie vulnerabili. Il fidanzato, siccome aveva 17 anni, fu condannato all'ergastolo e ha maturato i tempi per la libertà condizionale. Lei invece oggi avrà l'iniezione letale.
1: Così, da una parte una donna rompe il tetto di cristallo in Marocco, almeno, come dire, formalmente, e dall'altra parte, dopo 200 anni, una donna viene uccisa dallo Stato per punizione.
0: Sì, tra l'altro una storia chiaramente fatta di abusi, era comunque una ragazza che avrebbe avuto, non dico delle attenuanti perché comunque è un omicidio, ma comunque magari diritto ad una pena alternativa, ecco.
1: Direi proprio di sì.
0: Sono le 6.58, sì, noi restituiamo la linea al giornale radio per gli aggiornamenti, torniamo tra poco, continuiamo la rassegna stampa.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il suggeritore Night Live diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema. Scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
8: Io la svilupperò in una Popolaroid.
7: E io vi chiederò com'è andata.
8: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
7: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
9: Popolare Network.
10: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Caso Regeni, Meloni come Tajani, meglio non chiudere i canali con il Cairo. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza alla famiglia del ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto, ma ribadisce che il governo per il momento non farà pressioni sull'alleato Al-Sisi. Elly Schlein conferma il pieno sostegno a Kiev, una pace giusta non può essere una resa all'aggressore. L'Ucraina e il riarmo sono i punti più divisivi per il campo largo. Ora la segretaria PD chiede al partito il pieno mandato per trattare con 5 Stelle e AVS sul programma. Venerdì la direzione dei democratici. Guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi su Kiev, colpite le infrastrutture energetiche, tra le vittime anche un bambino. Intanto si alza la tensione tra Mosca e la NATO, il Cremlino scrive all'alleanza per protestare contro le esercitazioni militari intorno a Kaliningrad e minaccia l'uso di armi atomiche. Stati Uniti, via libera alle deportazioni di migranti in paesi terzi, la Corte Suprema dà ragione a Trump e concede temporaneamente all'amministrazione di riprendere con il piano delle espulsioni di massa. Nessun paletto, solo autoregolamentazione. Trump incontra la Casa Bianca e i leader dell'intelligenza artificiale dopo settimane di allarmi sulla sicurezza. L'unica decisione concreta però è sul nome dell'AI, sarà la superintelligenza. Sono le 7:02, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 7:30.
9: Popolare Network.

0: Presto, presto!
1: Le notizie appena sveglie.
0: Sono le 7:02, questa è Presto Presto, questa è Radio Popolare, noi siamo Claudio Iampagli e Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Due quotidiani aprono sul tema dei carburanti, il Messaggero titola Caro carburanti, Europa in campo, allarme di Bruxelles, sarà un inverno difficile. E poi Avvenire, sottotetto più ampio, dopo Eni e IP anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete. Scrive Gabriele Rosana su Avvenire e 3. Mentre l'Europa fa i conti con la morsa del caro carburanti e si prepara ad un inverno impegnativo, anche Kuwait Italia, dopo Eni e IP, ha annunciato che da domani applicherà un tetto al prezzo della pompa per benzina e diesel. Il limite, che arriva in concomitanza con la riduzione del taglio delle accise, durerà un mese, ma l'azienda non ha precisato l'entità della soglia, parlando semmai di approccio modulare nella definizione del prezzo. Dopo la Azerbaijan, che controlla IP, la mano tesa al governo italiano arriva stavolta dal Kuwait, che ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ringraziato per aver accolto il nostro appello alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Un intervento che per ora Bruxelles guarda da lontano, ricordando che in linea generale la Commissione europea monitora il rispetto della libera concorrenza sul mercato e opponendo un laconico no comment sul caso di questi sconti.
2: Cambio l'ordine delle cose perché in effetti domani
0: ricordando che in linea generale la Commissione europea monitora il rispetto della libera concorrenza sul mercato e opponendo un laconico no comment sul caso di questi sconti.
2: Cambio l'ordine delle cose perché in effetti domani parla proprio di questo, cioè le mani sull'Eni è il titolo di domani.

0: stato il Furso, né quello della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sono pervenuti in tutto questo dibattito politico, e quindi è lei che, frontale in televisione, col suo vestito rosa e i capelli ben stirati, dice: ci penso io. Cosa ha fatto? Le società statali diventano il centro del potere di Giorgia Meloni, scrive Stefano Iannacone su Domani. Eni su tutte, l'amministratore delegato De Scalzi è considerato un ministro ombra, nemmeno troppo ombra, per l'impatto che ha sullo sviluppo economico, sull'approvvigionamento energetico, la vicina è storia nota. Leni funge da ambasciatrice del governo nei paesi snodo per l'energia, numerosi viaggi li hanno visti insieme Meloni e De Scalzi, Algeria, Libia, Mozambico, insomma anche per promuovere il cosiddetto piano Mattei, che non a caso è Eni Mattei. La premier in solitaria ha attivato poi canali diplomatici personali con l'Azerbaigian, sede della Socar, proprietaria di Italiana Petroli, la corsia instaurata col presidente Aliyev, il presidente autoritario al comando del paese dal 2003. Sul Kuwait invece ha avuto un ruolo seppur indiretto un altro gigante pubblico, Leonardo. Il governo italiano ha firmato un trattato di collaborazione militare con il paese arabo e Meloni ha sfruttato anche quello, così può rivendicare il tampone dei costi del carburante, anche se gli effetti sulle famiglie italiane restano più nei comunicati stampa che nella realtà. Poco male ha incassato in termini di consenso.
1: E l'Eni ha abbassato il prezzo anche di luce e gas, ci apre La Stampa che titola: luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%. E l'Enel risponde: noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. I giornali della destra festeggiano la notizia, il giornale titola: effetto Meloni, bollette dimezzate. La Verità: gara di sconti sulle bollette, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Libero, alle giù pure le bollette.
0: E festeggia la destra, però insomma il giorno ci dice così: energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. E in Italia le bollette, e nelle A2 rilanciano, Kuwait si allinea sul tetto ai carburanti, ma il differenziale tra BTP e Bund torna a quota 100, allarme UE per i costi del gas in inverno, Sole 24 Ore lo dice ancora più diciamo in maniera finanziaria: volano i rendimenti, spread a 100. Sì, perché bisogna stare attenti, perché mentre il caro energia spinge l'inflazione e i rendimenti obbligazionari volano, bisogna appunto stare sempre attenti alle diverse, chi incassa e chi perde, diciamo così, dalle manovre e dagli annunci.
1: Fausta Chiesa sul Corriere della Sera fa un primo piano su luce, bollette tutelate che vanno su del 37%, le offerte delle aziende elettriche. Il rincaro annunciato dall'ARERA riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili rimasti nel regime di maggior tutela, quello in cui le tariffe sono stabilite dall'autorità di regolazione dell'energia, l'ARERA appunto, e non sono passati al mercato libero, ma dà un'idea della tendenza dei prezzi anche per chi ha il contratto a prezzo variabile. Dopo i carburanti è partita la sfida sulle bollette, a lanciarle è stata ancora una volta l'Eni, che da domani al 24 offrirà Fixatime 24 Smart, che prevede uno sconto del 30% su luce e gas rispetto alla sua principale offerta a prezzo fisso. Il prezzo scontato è bloccato per 24 mesi.
0: Due anni quindi.
1: Sì, l'Enel dice che già fa un'offerta più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all'ingrosso. Poco dopo le 20 è uscita con la nota anche A2A, che ha ricordato la sua offerta a noi due, che prevede un prezzo fissato per 10 anni a 105 euro a megawattora. Sul
0: sì,
1: Corriere della Sera.
0: Ma solo per il 70% dell'offerta. Cioè praticamente noi stiamo favorendo il mercato privato rispetto a quello tutelato. Questa è la morale di quello che si sta succedendo. Siccome ci sono 3 milioni di utenti a mercato tutelato e l'ARERA non gli tutela per niente e gli dà una stangata nel trimestre, adesso tutti i giornali fanno la pubblicità
1: delle offerte private. Bene. Bene, bene. Sì, no, poi sempre su
0: quel che succede.
1: Il Corriere della Sera, sì, come si fa a riconoscere la proposta più vantaggiosa, dove si possono fare i confronti, dice
0: allora,
1: di cercare un comparatore.
0: Cercate il comparatore. Noi cerchiamo invece gli schiavi, caporale schiavi nei cantieri TAV, lo sapete, l'abbiamo detto anche noi, inchiesta della Procura di Napoli, corruzione ai vertici e sfruttamento dei subappalti, corruzione anche per l'orologio di lusso, la vacanza in montagna, la corsa in Porsche, le mazzette nascoste nei panettoni, di tutto in questa inchiesta. C'è il caporalato, lo smaltimento illecito dei rifiuti, la truffa sul cemento depotenziato. Siamo per l'alta velocità Napoli-Bari, 5,8 miliardi finanziati anche coi fondi del

0: PNRR tra le province di Napoli, Avellino, Benevento. E insomma, questa poi è il paese reale.
1: Il Fatto Quotidiano in copertina, prima pagina, ci dice qual è la nuova priorità a destra, la castrazione chimica. C'è una rincorsa a Vannacci, il governo su spinta di Salvini apre un tavolo da Nordio, c'è un'intesa Lega Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni e ora ci sarà appunto un comitato tecnico sulla castrazione chimica.
0: La fotonotizia del giorno è una signora in carrozzina accompagnata da degli volontari, con scritto Mari Carmen ritorna a casa, la Spagna blocca gli sfratti. L'editoriale di domani si intitola La via spagnola, diritti insieme alla crescita, e l'apertura del manifesto è La giusta casa. Il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna, il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada, cioè le tende in piazza in Plaza del Sol, non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città. Di cosa parla Luca Tancredi Barone? Ci dice i due decreti, i cosiddetti Mari Carmen, dal nome appunto della donna che ha fatto la battaglia per non perdere la sua casa, due decreti. Il primo, quello che dice blocco degli sfratti, migliorare le garanzie a favore delle persone vulnerabili, scudo sociale prorogato fino al 31 dicembre 2030 e poi tutelare gli inquilini e residenti nelle comunità autonome in cui si applicano le norme sulle zone a mercato abitativo teso, cioè dove le case costano troppo, dove non si trova alloggi e così via. E il secondo decreto è voluto soprattutto da Junts e dai socialisti, diciamo dalla parte più sinistra della coalizione, ci saranno degli sgravi fiscali, ma soprattutto il rinnovo automatico dei contratti d'affitto per la casa dove si vive dopo 5 anni.
1: E questo era l'esempio della Spagna. Veniamo adesso all'Inghilterra, dove il Labour torna socialdemocratico, scrive Leonardo Clausi. Pensioni, alloggi, beni comuni, Burnham si prende la scena. Diciamolo subito, è stato il discorso congressuale meglio ricevuto degli ultimi anni, quello del premier Andy Burnham ieri a Liverpool, e il più spericolatamente socialdemocratico, senza ovviamente considerare quelli del già leader Jeremy Corbyn, l'ormai lontana controstoria di quello che avrebbe potuto diventare questo partito. L'annuncio più atteso o temuto è stato quello della graduale eliminazione del triple lock, il triplice lucchetto, l'indicizzazione e rivalutazione delle pensioni in linea con le inflazioni, salari e un forfettario del 2,5%. La misura, introdotta dal governo di coalizione Cameron-Clegg nel 2010, viene considerata insostenibile alla luce di un debito pubblico di 3 trilioni di sterline. Burnham vorrebbe usare i conseguenti risparmi per finanziare uno storico servizio gratuito di assistenza sociale agli anziani incapaci di permettersi l'accudimento. In base al nuovo sistema, la pensione statale non aumenterebbe più in base ai redditi più alti fatti registrare ogni anno, ma almeno in base all'aumento dell'inflazione o al 2,5% annuo. Sugli alloggi, ai consigli comunali, ai council, verrà conferito il potere di assumere il controllo delle abitazioni sfitte e di reinserirle nel patrimonio immobiliare pubblico. Sulle risorse idriche, in questo paese gestite da un cartello di semifalliti privati inquinatori, il governo presenterà al Parlamento un disegno di legge incentrato sulla proprietà pubblica delle aziende fornitrici di acqua corrente, sull'energia, la creazione di una nuova società di proprietà pubblica.
0: E insomma, dopo torna a nazionalizzare qualcosa, promuove servizi sociali nuovi per tutti.
1: Spericolatamente socialdemocratico.
0: Ma guarda che guardiamo l'Inghilterra, condividere la prosperità, Gianrico Carofiglio fa paragone invece in Italia tra il valore degli yacht presenti quest'estate in gallura, diciamo 3.176 super yacht, valore superiore ai 16,5 miliardi di dollari nelle acque lì davanti alla Costa Smeralda. Tanto per fare un paragone, il Fondo Sanitario Nazionale dà 11,5 miliardi alla Campania per curare i quasi 6 milioni di abitanti della regione. Condividere la prosperità, una politica di redistribuzione della ricchezza, non è una questione di invidia sociale, ma di giustizia. Eh sì, siamo d'accordo con lui.
1: Come non esserlo? Sono le 7:14, è il momento di passare la linea ad Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo dopo il giornale radio.
2: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del Consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
3: G8 2001, 25 anni dopo.
4: Le forze dell'ordine, Carlo Giuliani, Bolzaneto e la scuola Diaz. Democrazia sospesa, si disse, ma in italiano c'è una parola adatta.
3: Donatello Alfonso, che in quel luglio era lì, ha scritto I giorni amari di Genova, che verrà presentato giovedì 1 ottobre in auditorio.
4: Con Monio Vadia e Megu Chionetti della comunità di Don Gallo. La colonna sonora è affidata a De Andre, che anche senza accento fa il suo bel effetto.
3: Giovedì 1 ottobre in Viale Aro 5. Prenotazioni sulle pagine Live Pop del sito.
5: Sono le 7:15, buongiorno a questa Metro Regione, i titoli. La scuola a porte aperte, nessun tetto, anche Milano aderisce al manifesto delle città italiane contro il decreto del governo che fissa un tetto agli alunni stranieri. Nelle classi attacca anche la CGIL, uno strumento propagandistico, a Milano piuttosto servono più classi e più docenti. A Bergamo comprare o affittare casa costa sempre di più, gli ultimi dati dicono che negli ultimi 6 anni c'è stato un aumento vertiginoso, appartamenti introvabili in città perché vengono utilizzati solo per gli affitti brevi. Intelligenza artificiale, innovazione e vita urbana, apre oggi la Digital Week, fino a domenica incontri, workshop e mostre per capire come la tecnologia sta cambiando il volto della città. Tempo previsto per oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: Il tempo di oggi sarà in buona parte soleggiato, ma con qualche nuovo passaggio nuvoloso, in particolare sul Piemonte e la Lombardia occidentale, senza precipitazioni. Temperature massime oltre le medie del periodo, attese da 23 a 27 gradi, mentre le minime comprese tra 13 e 16 gradi.
5: Un manifesto per contrastare il messaggio feroce a bambini e bambine con background migratorio mandato dal governo col decreto legge sulla scuola. E questo è il senso dell'appello lanciato da diversi assessori alla scuola di città italiane, tra cui Milano. La nostra scuola ha le porte aperte, non ha il tetto, e questo è il titolo del manifesto. Aumentano le proteste contro il decreto governativo, insomma, che fissa al 30% il tetto per gli studenti stranieri nelle classi. È uno strumento propagandistico per niente efficace, visto che il vero problema della scuola è il sovraffollamento. A sottolinearlo è stata anche la CGIL milanese, che ha preso in considerazione i numeri dell'area metropolitana, arrivando alla conclusione che servirebbero almeno 526 classi e 930 docenti in più. Antonio Verona è il responsabile del Dipartimento Mercato del Lavoro della Camera del Lavoro di Milano.
7: Allora, diciamo due cose. La norma del 30% non è una novità, esiste da parecchi anni sotto forma di circolari. La seconda questione è intervenire con un decreto legge che ha carattere di urgenza rispetto ad una cosa che si realizzerà nel settembre del 2027. Evidentemente succederà qualcosa da oggi al settembre 2027 che ha accelerato questo. Ma detto questo, i dirigenti scolastici sono dovuti attenere con le loro possibilità, e le loro possibilità sono rimaste le stesse, cioè praticamente poco più di nulla. Le classi sono rimaste affollate, il numero dei docenti è rimasto quello che è. Parlando proprio della città metropolitana di Milano e parlando sostanzialmente ed esclusivamente della scuola superiore, dove ci sono 117.000 studenti, mancano 500 aule e mancano 1.000 docenti. È quello che servirebbe per avere una media di 20 studenti per classe. Ora, ci sono classi pollaio, le definiamo così, con un numero di studenti particolarmente elevato che non consente lo sviluppo di una didattica né per gli stranieri né per gli italiani, quindi né per nessuno di quelli che frequentano la scuola. È logico che di fronte ad una realtà del genere, cosa vuoi che faccia la scuola? Rimane nelle condizioni di 10 anni fa, se non peggio.
5: Non solo a Milano, il caro casa riguarda anche altre città della Lombardia. A Bergamo i costi per comprare o affittare casa sono aumentati in maniera vertiginosa negli ultimi anni. Il servizio di Sara Agostinelli.
1: P-
8: più 64% per l'affitto e più 28% per l'acquisto dal 2019 a oggi. Sono i dati impietosi sull'aumento dei prezzi delle case a Bergamo, presentati da ANCE Lombardia, Associazione dei Costruttori, in un incontro organizzato dalla Federazione Agenti Immobiliari. I dati arrivano dal centro di ricerca Cresme, mostrano un mercato bergamasco dinamico più che in altre province, ma anche prezzi sempre più inaccessibili. Solo negli ultimi 7 anni in città il prezzo medio degli affitti è aumentato di oltre 64% e quello delle case in vendita quasi del 29%. I trilocali in locazione vanno dagli 800 euro della periferia ai 1400 del centro. Nell'acquisto la media è di 3000 euro al metro quadro. E se al netto dei prezzi gli appartamenti in affitto sono sempre più introvabili, causa crescente attrattività del capoluogo e aumento del turismo, quindi delle case destinate ai B&B, nell'acquisto cresce la richiesta di qualità energetica degli edifici e per la classe G si fatica ormai a vedersi concedere un mutuo. Dati recenti di immobiliare.it dicono poi che Bergamo è oggi la quinta città d'Italia per il costo di stanze singole in affitto per studenti e lavoratori, oltre 500 euro al mese. Il comune cerca di metterci le pezze, ha attivato un fondo di garanzia per l'affitto degli under 35 e poco alla volta restaura alloggi popolari, ma la situazione per il diritto all'abitare è sempre più complessa.
5: È stato presentato come lo studentato convenzionato più grande d'Italia, in realtà solo un posto letto su 4 a prezzo agevolato, ancora meno sono quelli riservati al diritto allo studio universitario. Lo studentato dell'ex villaggio olimpico di Scalo Romana, gestito da Coima, ha cominciato a cambiare il volto della zona, popolata ora da circa 1300 nuovi studenti. A poche settimane dall'apertura abbiamo incontrato alcuni di loro. Sentiamo Luca Parena.
9: In orario di lezione, il vai e vieni è soprattutto verso le biciclette del bike sharing e verso la fermata del tram 24. La maggior parte degli studenti che dai primi di settembre hanno iniziato ad abitare nello studentato dell'ex villaggio olimpico sono diretti all'Università Bocconi, distante poco più di 1 chilometro. Provengono da decine di paesi diversi, India e Stati Uniti, Gran Bretagna e Spagna, solo per fare qualche esempio. Questo studente, avvicinato da Disma Pestalozza, è arrivato a Milano dalla Bulgaria.
10: Can I ask you if you are in a single room or
11: in single room?
10: In single room.
11: Yep.
10: How much is the rent?
11: It is usually in the 900s.
10: But 900.
11: Yeah, 900. But I applied with my grades.
10: Yeah.
11: So I pay 750.
9: 730 euro al mese per una stanza singola, grazie a un'agevolazione, spiega lo studente. Il costo si aggira più spesso sopra i 900 euro al mese, aggiunge. Compresi nel prezzo, aule studio a ogni piano delle 6 palazzine, campi da padel e da basket, all'esterno possono essere affittati a parte. Occasioni di socialità e servizi, stando a queste testimonianze, hanno influito sulla scelta di vivere nel nuovo studentato, anche a costo di affrontare un investimento impegnativo.
12: Sui 1000 euro circa, 980, una roba del genere. I miei genitori hanno deciso che vale la pena fare questo tipo di sacrificio, io li ringrazio per questa opportunità.
13: Dalla Sicilia, studio giurisprudenza alla Bocconi e sono qua da 2 settimane e mezzo. È un sacrificio ovviamente, però era un'ottima opzione questa della residenza.
5: Prima in via Antonini, per ricordare Luigi Donato, il 77enne morto investito sulle strisce pedonali il 17 settembre, poi in piazza della Scala per chiedere alle istituzioni maggiore attenzione e decisioni concrete per contrastare le morti in strada, sempre di più a Milano. Il doppio presidio, organizzato ieri sera da Città delle Persone, ha visto una buona partecipazione di manifestanti. Ilaria Lenzi ne fa parte.
14: Ieri sera, dopo aver salutato Luigi in via Antonini, ricordando lui e tutte le altre vittime della strada di questi ultimi giorni, troppe, assolutamente troppe, ci siamo spostati in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino. Abbiamo allestito una nostra installazione che come Città delle Persone già altre volte abbiamo fatto, con scarpe, caschi da moto, caschi da bici, cinture di sicurezza, tutte bianche per ricordare le vittime della strada, che sono pedoni, ciclisti, ma anche motociclisti, automobilisti, tutti quanti, e leggendo dei pensieri che descrivevano chi potevano essere queste persone. Qua in Piazza della Scala per noi è simbolico, perché abbiamo steso anche uno striscione che parla del silenzio assordante delle istituzioni, perché per noi il Comune di Milano sulle morti in strada ha tenuto troppo silenzio, è un silenzio che noi chiamiamo assordante. Ci aspettiamo dalle istituzioni che dicano e facciano qualcosa.
5: Servirà ancora del tempo per conoscere i candidati sindaci per Milano, sia del centrodestra sia del centrosinistra. Per il centrodestra, dopo il vertice a Roma dei leader nazionali di lunedì, difficilmente si arriverà ad una proposta prima di fine ottobre, visto che il 24 e 25 la Lega ha il suo congresso. Nel centrodestra area civica ieri intanto è arrivata una nuova candidatura, quella di Stefano Zecchi. Il filosofo ha risposto positivamente all'appello lanciato dalla lista civica Milano è bellissima, ma ha specificato di essere disponibile solo nel caso l'ex sindaco Gabriele Albertini accettasse di essere il suo vice. Nel centrosinistra, che sta ancora cercando di capire se fare le primarie oppure no, ieri ha parlato Matteo Renzi, che era in città per presentare il suo libro e ha rilanciato il suo endorsement per Mario Calabresi. Il sindaco Sale invece ha chiesto di passare ad una fase propositiva per evitare di perdere altro tempo.
15: Mi pare che il tentativo sia questo, di trovare un nome su cui convergere, però il tentativo dovrà prendere un certo lasso di tempo e se non si riuscisse, le primarie sono un sistema democratico aperto, non sono una novità neanche per Milano, quindi io certamente, come ho detto, non sono un dogma ma non possono essere un tabù. Quello che mi aspetto è che si vada velocemente verso la fase della proposta, perché c'è un gran bisogno di questo, di proposta. È importante che si spieghi ai milanesi perché si vuole diventare sindaco, cosa si vuole fare, con che tempi.
5: Sulle richieste di costruire nuovi data center in Lombardia serve una regia pubblica o si rischia il blackout industriale, così la Will Lombarda è intervenuta nella discussione. Sentiamo Vittorio Sarti, segretario confederale Will Lombardia.
16: Aprire data center, grandi capannoni, consumi di energia elettrica, consumi di acqua e non avere occupazione sarebbe un problema, primo fatto. Secondo fatto è proprio la questione dell'energia elettrica. Allora, noi stiamo andando incontro a una transizione energetica, per cui tutti i consumi si stanno rivoltando proprio sull'energia elettrica. I consumi sono lievitati, ogni data center consuma come 50 aziende energivore. A questo punto il problema diventano anche le infrastrutture, oltre alla produzione di energia elettrica. Già quest'estate siamo stati abituati che spesso e volentieri saltava la corrente elettrica, ma in realtà non perché mancava la corrente elettrica, perché veniva meno quella che era la rete di distribuzione dell'energia elettrica, per cui vecchie reti di energia elettrica che non riescono a supportare questi consumi. Crediamo che bisogna istituire proprio questo tavolo tecnico permanente in Regione Lombardia con gli enti locali e discutere insieme, verificare quali sono le soluzioni, dove si possono costruire, piuttosto di costruire così là perché c'è un'area dismessa o di là perché c'è un campo incoltivato e poi dopo ci accorgiamo che fra qualche anno sono un problema.
5: Da oggi al 4 ottobre c'è la Milano Digital Week, quest'anno dedicata alla città generativa, al centro rapporto tra intelligenza artificiale e dimensione umana. Sentiamo Pietro Cerretani, CEO di TIG Events, tra i curatori della Digital Week.
17: Naturalmente il tema dell'intelligenza artificiale generativa è ancora centrale, ancora maggior ragione dopo una forte attenzione dei media, no? di cui si sta tanto focalizzando, anche alcune preoccupazioni, per cui vogliamo aprire un dibattito su questo, un dibattito collettivo. Avremo come ogni anno 8 aree tematiche, soprattutto dedicata alla cittadinanza digitale, alla smart city, anche tutti i temi legati alla cultura, insomma alla trasformazione della città, come anche tanti temi dedicati alle imprese e al mondo della formazione del lavoro. Uno dei, diciamo, dei luoghi più aperti e accoglienti per il dibattito è lo Smart City Lab del Comune di Milano, che sarà la casa della Milano Digital Week in via Ripamonti all'88, e qui ci saranno più momenti dedicati all'approfondimento e al confronto su questi temi, soprattutto nelle giornate di giovedì e di venerdì di questa settimana. Non vorrei far torto a nessuno, però vedo bellissimo lavoro di Eugenio Alberti, Stupur Mundi, che saranno 4 serate insieme all'Accademia di Brera nell'ex chiesa di San Carpoforo, appunto in Brera. Sono 4 serate alle 21 dedicate, diciamo, a dei film che sono stati evocativi negli anni 70 e sono musicati ogni film e scene di questi film musicati da dei DJ della scena contemporanea milanese e internazionale. Possiamo vedere, come dire, come le contaminazioni tra il digitale e l'arte sono centrali nella Digital Week di Milano.
5: 7:28 minuti è tutto, una buona giornata da Alessandro Braga.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo? E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa!
19: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
21: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
22: E da oggi anche il mobile.
21: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
23: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
24: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: 78 sa di felicità. Popolare Network.
1: Caso Regeni, Meloni come Tajani, meglio non chiudere i canali con il Cairo. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza alla famiglia del ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto, ma ribadisce che il governo per il momento non farà pressioni sull'alleato al-Sisi. Elie Schlein conferma il pieno sostegno a Kiev, una pace giusta non può essere una resa all'aggressore. L'Ucraina e il riarmo sono i punti più divisivi per il campo largo. La segretaria del PD chiede al partito il pieno mandato per trattare con 5 Stelle AVS. Venerdì la direzione dei democratici. Guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi su Kiev, colpite le infrastrutture energetiche, tra le vittime anche un bambino. Intanto si alza la tensione tra Mosca e la NATO, il Cremlino scrive all'alleanza per protestare contro le esercitazioni militari intorno a Kaliningrad e minaccia l'uso di armi atomiche. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, in primo piano il caso Regeni. Giorgia Meloni ha confermato la posizione del ministro Tajani nei confronti dell'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo. La Presidente del Consiglio è stata più cauta del ministro degli esteri, meno netta, ha sottolineato la vicinanza alla famiglia Regeni, ribadito la determinazione del governo a cercare la verità, ma ha confermato che il suo governo non farà nessuna pressione sull'Egitto di al-Sisi perché la sentenza non è ancora passata in giudicato, ha spiegato ieri. Intanto il ministro Tajani ha detto di essere pronto a riferire in Parlamento dopo le pressioni dell'opposizione che hanno definito gravissime le sue affermazioni dopo la sentenza di condanna dei 3 agenti dei servizi egiziani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto, aveva detto il vice premier. Ascoltiamo Giuseppe Giulietti, che è coordinatore dell'associazione Articolo 21 e tra i promotori della scorta mediatica per la famiglia Regeni.
2: Guarda, è una frase senza senso. Intanto perché non hanno mai parlato neppure in questi anni. Secondo perché almeno potevano far finta di convocare l'ambasciatore. Forse ho una sensazione un po' cattiva, guarda, che il problema non è tanto il rapporto di allontanarci o di avvicinarci, ma il problema è la presenza dell'ENI, che è uno dei veri jolly determinanti di questo governo. Credo che di questo si stia parlando, mi auguro che le opposizioni vogliano chiedere intanto le dimissioni del ministro Tajani, perché non è tollerabile. Vi ricordo che hanno vinto al grido di prima gli italiani, evidentemente Giulio Regeni per loro è uno straniero.
1: Nel centro-sinistra prosegue il confronto su politica estera e primaria in vista delle prossime elezioni politiche. Uno dei principali elementi divisivi è l'Ucraina. Ieri Elie Schlein ha ribadito il pieno sostegno a Kiev e ha chiesto all'Europa che ci sia un unico negoziatore per non lasciare spazio alle telefonate ambigue di Trump con Putin. Una pace giusta non può essere una resa alle ragioni dell'aggressore, ha detto la segretaria della PD. Sentiamo Anna Bredice.
3: Elie Schlein, Prodi, Letta, Gori, Zingaretti, il Partito Democratico di anni fa e di oggi, esponenti di partito che hanno visioni differenti sulle alleanze future e sulla linea scelta dalla segreteria attuale, ma che ieri si sono ritrovati insieme sul palco a Bruxelles per intitolare un edificio a David Sassoli, vicepresidente del Parlamento Europeo morto alcuni anni fa. Ma l'Europa anche solo di 4 anni fa non è la stessa di adesso. Ursula von der Leyen, anche lei alla cerimonia, sostenuta allora anche dai 5 Stelle, adesso è oggetto di critiche e non solo dal movimento di Giuseppe Conte. Il ruolo debole dell'Europa nella guerra tra Russia e Ucraina, la corsa al riarmo, la battaglia poco incisiva per la fine dell'unanimità rende questo tema centrale anche nell'opposizione. Non si può eludere in vista di un programma condiviso. Elie Schlein ieri ha difeso la linea seguita finora sull'Ucraina, il sostegno a Kiev. Una pace giusta non può essere una resa alle ragioni dell'aggressore, ha detto, e poi ha chiesto di trovare un unico negoziatore europeo. Non ha parlato di riarmo, che sarà il punto più controverso del programma comune con Giuseppe Conte, un programma che è tempo che si traduca ormai in atti concreti. Almeno di questo parlerà Elly Schlein nella direzione di venerdì: avere il mandato per sedersi al tavolo con gli altri alleati e definire i punti comuni, sapendo che Conte ha aperto già una sua campagna sui temi del Movimento 5 Stelle, che AVS è scettica sulle primarie. Conte invece le vede come unico modo per tornare a Palazzo Chigi, ma quello sarà il primo passo. Il programma, quello successivo, è ancora avvolto da parecchi dubbi e dall'attesa di una legge elettorale che oggi arriverà in aula con la discussione generale. Linea allo studio.
1: La commissione elettorale della Lega ha deciso data e luogo del congresso straordinario annunciato da Matteo Salvini. Dal palco di Pontida sarà a Milano il 24 e 25 ottobre. Nei prossimi giorni il Consiglio federale del Carroccio ufficializzerà la decisione. Alessandro Braga.
4: Date e luogo ora sono certi, manca solo l'esito scontato, ossia la riconferma di Matteo Salvini alla guida della Lega. Il segretario del Carroccio, con l'annuncio sorpresa dal palco di Pontida, ha spiazzato tutti e ha blindato la sua leadership almeno fino alle elezioni politiche del prossimo anno. Che questo significhi la fine dei suoi guai, no. Salvini ha solo rimandato la resa dei conti finale, e se nelle urne il Carroccio non avrà un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi disastrosi risultati elettorali, lo scontro interno sarà inevitabile. Intanto però è riuscito a mettere in un angolo di la cosiddetta fronda nordista, che sembra ormai rassegnata a non candidare nessuno in alternativa al segretario. Il congresso è un bluff, che se lo faccia lui, è stato il commento di Massimiliano Romeo, frontman dei ribelli, anche perché, numeri alla mano, non c'è storia. I delegati che saranno chiamati a rinnovare la fiducia a Salvini sono gli stessi che, nell'aprile del 2025, lo hanno acclamato segretario a Firenze. L'unico dubbio è cosa o quanto il leader leghista sarà disposto a concedere agli avversari. Dal punto di vista formale dovrebbe sparire la dicitura Salvini premier dal simbolo, anche perché la candidata del centrodestra sarà ancora Giorgia Meloni. Sul futuro del partito nulla è certo, difficile se non impossibile che venga dato il via libera alla confederazione di Lega auspicata da Luca Zaia. Al massimo i nordisti potranno creare la loro agognata associazione del nord, una corrente interna e nulla più, e se Salvini lo vorrà avranno diritto di parola sulle candidature per le elezioni, che visto l'attesa consistente diminuzione di posti per il Carroccio nel prossimo Parlamento sarà importantissima.
1: Nella notte l'esercito russo ha lanciato un nuovo attacco su Kiev con missili balistici. Nella capitale ucraina sono state sentite diverse esplosioni. In alcune zone della città ci sono state interruzioni dell'energia elettrica. Secondo il sindaco della città sono state prese di mira soprattutto infrastrutture energetiche. In una cittadina a pochi chilometri da Kiev un bambino è stato ucciso dopo che un missile ha colpito la casa dove stava dormendo. Il resto della sua famiglia è stata estratta viva dalle macerie, ma ferita gravemente. E intanto la NATO ha condannato quella che ha definito una retorica nucleare irresponsabile della Russia, dopo che Mosca ha scritto all'alleanza per protestare contro le esercitazioni militari a Kaliningrad. Secondo Mosca sono manovre volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa che aumentano i rischi di uno scontro armato diretto. La missiva, definita dalla NATO un documento non ufficiale, è stata consegnata all'ambasciata russa in Belgio, alla segretario internazionale dell'alleanza. Mosca si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. Veniamo ora alla strage di Ustica, perché oggi la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione per la strage del 27 giugno del 1980, quando un 19 della compagnia Itavia fu abbattuto provocando la morte delle 81 persone che erano a bordo. La novità è che la Francia si è resa disponibile a fornire, dopo decenni di rogatorie andate a vuoto, documenti militari, registrazioni radar e movimenti di navi e caccia ai magistrati italiani. Ascoltiamo Walter Averini, senatore del PD.
5: Ieri la Procura aveva, come ha annunciato, e stamattina ci aspettiamo che confermi presso l'ufficio del GIP la richiesta, ha detto la Francia ha scritto al governo, l'ambasciata francese ha scritto, ha detto che mette a disposizione tutte le carte fino agli anni 90, quindi lì si dovranno vedere, ci auguriamo naturalmente, le targhe, ecco, di quegli aerei che quella sera, violando la sovranità nazionale, con i siti radar tutti silenziati, con le portaerei che non c'erano e invece c'erano, insomma, si spera che sia una tappa perché è una tappa, non è un traguardo ancora, verso la verità e la giustizia. Ci aspettiamo che queste carte arrivino, ci aspettiamo che queste carte siano esaustive, in modo tale che si possa poter dire sì, quella notte accadde questo, ci sono state responsabilità, depistaggi gravi, però un paese democratico non può tenere ancora oscurate pagine drammatiche della sua storia. Non lo si deve solo alle vittime, solo ai familiari, in primo luogo a loro, certo, ma lo si deve alla coscienza democratica, alla democrazia e alla dignità di un paese come l'Italia.
1: Italia e Repubblica Ceca più vicine che mai, lo ha detto Giorgia Meloni al termine della bilaterale con il primo ministro ceco Babis, che Meloni ha incontrato ieri a Praga. I due leader hanno discusso di una serie di questioni politiche ed economiche su cui lavorare insieme, ma soprattutto hanno parlato di energia, intenzionati a far fronte comune in Europa su questo tema. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
6: L'Italia guarda ad est e ad altri governi guidati dall'estrema destra per creare un blocco intransigente a Bruxelles in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre, in cui il tema della crisi energetica tornerà in modo urgente sul tavolo dei 27 leader UE. La visita ufficiale della Premier Meloni a Praga, ospite dell'omologo ceco Babiš, è servita proprio a questo, per siglare un piano d'azione tra Italia e Repubblica Ceca fino al 2030 su tutta una serie di questioni politiche ed economiche. Ma non si è trattata di una visita come tante altre. Babiš è uno dei leader di punta dello schieramento sovranista, l'unico primo ministro espresso dai patrioti per l'Europa dopo la caduta di Orbán in Ungheria, e per la conservatrice Meloni è un alleato naturale, in particolare sul fronte industriale ed energetico. Non a caso il lavoro sulle 6 proposte per combattere il caro energia, che i due leader presenteranno al Consiglio europeo, come annunciato da Meloni, si basa su un cavallo di battaglia dei governi di destra del sud e dell'est Europa. La revisione dell'ETS, il sistema che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende e che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Per Italia, Repubblica Ceca e altri 8 paesi UE è necessario intervenire in modo più pesante sull'ETS per non aumentare la pressione dei costi energetici sulle imprese. Non solo, l'obiettivo è anche ritardare oltre il 2028 l'entrata in vigore della seconda parte del meccanismo, che interesserebbe anche il trasporto stradale e gli edifici, l'ultima battaglia della destra europea contro il clima, in nome di competitività e misure anticaro energia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Alessandro Di Battista ha raccontato per la prima volta del malore che lo ha colto a Cuba. L'ho fatto ieri sera, intervistato sulla 7, ha spiegato che si è trattato di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che i medici cubani gli hanno quasi del tutto asportato e che ora si dovrà curare. L'ex 5 Stelle ha ringraziato i medici cubani che hanno realizzato un'operazione complessa, ha detto, con pochi mezzi a disposizione a causa dell'embargo statunitense. Gli USA continuano a comportarsi come dei mafiosi e a strangolare il popolo cubano, ha detto Di Battista. Si conclude oggi a Liverpool il congresso annuale dei laburisti britannici. Ieri è stata la giornata del primo ministro Andy Burnham, che ha tenuto il suo primo discorso in questo ruolo. Burnham ha fatto un discorso progressista e a tratti radicale, promettendo di cambiare quelli che ha definito gli schemi degli ultimi 40 anni e di aiutare il Regno Unito a risorgere da una crisi economica che sembra senza via d'uscita. Ascoltiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
7: When we pull as one, there is nothing we can't do.
8: La promessa di riforme radicali per sostenere la spesa sociale, un avvicinamento all'Europa e una nuova legge elettorale. Il primo discorso di Andy Burnham da primo ministro al congresso laburista ha i toni di una scommessa per rilanciare la Gran Bretagna.
7: The United Kingdom my dad represented is the one I believe in, a union of nations.
8: Con una nota personale e le lacrime quando il Premier ha ricordato il padre morto di Alzheimer solo 2 mesi fa. Rivoluzionario e di sinistra, così hanno commentato i media britannici il discorso di Burnham. La Brexit ha portato più guai che benefici al nostro paese, ha detto, ed è pronto a riaprire le trattative con Bruxelles, non escludendo un ritorno nell'unione doganale.
7: For Britain's long-term relationship with our European partners.
8: Poi l'idea di nazionalizzare acqua e energia, la confisca delle abitazioni vuote e la svolta verso un sistema elettorale maggioritario puro. Un anno fa il Labour era spaccato e si preparava a sfiduciare Keir Starmer. Oggi ha un leader pronto a scommettere il suo futuro politico per il rilancio del paese.
1: Martina Stefanoni a Marcaniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
0: Popolare Network.
9: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
9: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
10: No.
9: Mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremmo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
13: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiani. iteatri.re.it.
14: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
15: Senza fine, tu sei un attimo, senza fine. Non hai...
16: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
17: Presto, presto!
18: Le notizie appena sveglie.
17: Here we go!
19: Here we go, sono le 7.47 di mercoledì 30 settembre, questa è Presto Presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, alle prese con le prime pagine dei quotidiani. Due di questi, Avvenire e Il Messaggero, aprono con Caro Carburanti, Europa in campo. Avvenire titola Sottotetto più ampio, dopo Eni e IP anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, scrive Gabriele Rosana. E tre, mentre l'Europa fa i conti con la morsa del caro carburanti, si prepara ad un inverno impegnativo, anche Kuwait Italia, dopo Eni e IP, ha annunciato che da domani applicherà un tetto al prezzo della pompa per benzina e diesel. Il limite, che arriva in concomitanza con la riduzione del taglio delle accise, durerà un mese, ma l'azienda non ha precisato l'entità della soglia, parlando semmai di approccio modulare nella definizione del prezzo. Dopo l'Azerbaigian, che controlla l'IP, la mano tesa al governo italiano arriva stavolta dal Kuwait, che ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ringraziato per avere accolto il nostro appello alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Un intervento che per ora Bruxelles guarda da lontano, ricordando che in linea generale la Commissione europea monitora il rispetto della libera concorrenza sul mercato e opponendo un laconico no comment sul caso di questi sconti.
20: Domani le mani sull'Eni e la rete asiatica. Meloni entra in versione Mr. Wolf.
19: Risolvo problemi.
20: Moral suasion della Premier, che con le sue relazioni e quelle di Leonardo ha convinto IP e Kuwait. Il "ce penso io" in romanesco di Giorgia Meloni viene analizzato da Stefano Iannacone, che ci racconta la grande relazione con Eni, società pubblica, il cui amministratore delegato Claudio De Scalzi è un ministro ombra per l'impatto che ha sullo sviluppo, sull'approvvigionamento energetico. Non c'è giorno che non si senta al telefono con Meloni, dice Iannacone. I viaggi insieme in Algeria, Libia, Mozambico, la strategia appunto di fare di Eni un player come un ministero degli esteri, il piano Mattei, ma anche l'Azerbaigian, le relazioni che Meloni ha con Aliyev, il presidente autoritario al comando del paese dal 2003, perché l'Azerbaigian, perché IP è proprietaria appunto della, è una società di Stato azera, ma anche sul Kuwait, dove c'è Leonardo, il governo italiano ha appena firmato un trattato di collaborazione militare con il paese. Insomma, può rivendicare il tampone dei costi ai carburanti, anche se gli effetti sulle famiglie italiane restano più nei comunicati che nella realtà. Meloni incassa il consenso. La Stampa ci ricorda che, ma lo faceva anche domani, che luce e gas bollette giù, che l'Eni farà un altro intervento. L'Eni meno 30% alle bollette. L'Eni risponde: noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Insomma, c'è una corsa ai ribassi, noi mettiamo il punto di domanda.
19: Nessun dubbio, nessuna esitazione sui giornali della destra. Il giornale titola Effetto Meloni, bollette dimezzate, anzi l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia. La Verità scrive: gara di sconti sulle bollette, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Mentre il Libero titola: Ale, giù pure le bollette.
20: Sì, le bollette, diciamo quelle sul mercato privato, perché poi appunto i tutelati soffrono, e come se soffrono, arriva una stangata da quasi 36 e passa per 100 in più delle bollette. Il giorno titola Energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. Perché? Perché il differenziale tra BTP e punto torna a quota 200. Anche solo 24 ore dice: volano i rendimenti, spread a 100. Segnala che il caro energia spinge l'inflazione e invece i rendimenti obbligazionari volano, la solita forchetta tra chi ha i propri patrimoni in valori finanziari che può approfittare della crisi altrui.
19: Quello a cui accennavi tu, ai rincari, è in un articolo di Fausta Chiesa oggi sul Corriere della Sera: luce, bollette tutelate andranno su del 37%. Il rincaro annunciato dalla ARERA, l'autorità di regolazione dell'energia, riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili rimasti nel regime di maggior tutela, quello in cui le tariffe sono stabilite appunto dall'ARERA e non sono passati al mercato libero, ma dà un'idea della tendenza dei prezzi anche per chi ha il contratto a prezzo variabile. Dopo i carburanti è partita la sfida sulle bollette, è partito l'Eni da domani fino al 24 ottobre, c'è lo sconto del 30% su luce e gas. L'Eni, l'hai detto anche tu, ha ricordato che la sua è un'offerta a prezzo fisso ed è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all'ingrosso. Poi dopo è uscita anche la nota di A2A, che ha ricordato la sua offerta, che prevede un prezzo fissato per 10 anni a 105 euro al megawattore. Insomma, e poi si consiglia di usare un comparatore per vedere un po' le
20: offerte. Sì, meglio, fate attenzione, perché tutti questi annunci di ribassi sono pieni di tranelli e trabocchetti, sono offerte commerciali, quindi al di là della rivendicazione politica che fa la destra. Gianrico Carofiglio ci propone invece una riflessione: condividere la prosperità parte dal numero di yacht che c'erano quest'estate nelle acque della sola Gallura, cioè in Costa Smeralda, in Sardegna. 3.176 super yacht, solo 291 di essi superavano 19 miliardi di dollari di valore. Contate che per curare i 5,6 milioni di cittadini della Campania lo Stato mette 11,5 miliardi, e quindi fa un ragionamento sulla differenza tra la prosperità dei pochi, tra i ricchi, e la povertà della comunità. E quindi dice: le società insopportabilmente giuste tendono a diventare violente, perdono la democrazia un pezzo alla volta, a vantaggio di forme di autoritarismo più o meno mascherate. Correggere la distribuzione delle risorse è una condizione di sopravvivenza delle istituzioni libere, prima ancora che una questione di generosità o di rivalsa. Insomma, bisogna redistribuire.
19: Sì, ed è di questo che parla anche l'ultimo discorso di Andy Burnham, il premier della Gran Bretagna. Pensioni, alloggi, beni comuni. Burnham si prende la scena. Il Labour torna socialdemocratico nel discorso congressuale del premier britannico, scrive Leonardo Clausi sul Manifesto. Appunto, dice che questo è il più spericolatamente socialdemocratico dai tempi di Jeremy Corbyn. L'annuncio più atteso è quello che riguarda l'indicizzazione delle pensioni. In base al nuovo sistema, la pensione statale non aumenterebbe più in base ai redditi più alti fatti registrare ogni anno, ma almeno in base all'aumento dell'inflazione o al 2,5% anno. Per quanto riguarda gli alloggi e sfitti, c'è un'idea di assumere il controllo e di reinserirli nel patrimonio immobiliare pubblico, e poi un disegno di legge incentrato sull'abrogazione del divieto di proprietà pubblica delle aziende fornitrici di acqua corrente e sull'energia, la creazione di una nuova società di proprietà pubblica per accelerare, insomma, gli allacciamenti alla rete elettrica e stimolare la concorrenza.
20: Torna la socialdemocrazia, la vecchia, sì, solida, sì, europea socialista. Chi lo sa?
19: Spericolatamente.
20: In Spagna, Mari Carmen ritorna a casa, la Spagna blocca gli sfratti, la fotografia commovente del giorno dell'anziana signora che ritorna a casa, la giusta casa, l'apertura del Manifesto, il movimento che chiede alloggi ottiene un primo risultato, il governo Sanchez vara due decreti, ma l'accampamento delle tende non si fida e rimane. I due decreti sono sostanzialmente il blocco degli sfratti e lo scudo sociale fino al 31 dicembre del 2030, e poi anche il sostanzialmente rinnovo automatico dei contratti di affitto per la casa dove si vive dopo 5 anni, una misura fortemente voluta dal sindacato inquilini. Insomma, gli invasori veri sono gli speculatori, diciamo, coloro che fanno affari sulle case.
19: Restiamo in tema manifestazioni, ma ci spostiamo a Teheran. La protesta delle mense. A Teheran si riaccende la rabbia degli studenti, lo leggo dal Corriere della Sera. Nei filmati girati lunedì davanti alla moschea dell'Università Alameh Tabatabai di Teheran e passati di chat in chat, come quasi tutto ciò che ancora riesce a circolare nell'Iran dei mullah, si vedono ragazzi e ragazze stretti nel cortile del più grande ateneo pubblico di scienze sociali. Battono le mani a lungo e poi alzano la voce. Gli studenti imprigionati devono essere liberati. Abbasso la tirannia e l'obbligo del velo. Finché i mullah non saranno cacciati, questo paese non sarà libero. I giovani contestano l'aumento delle tasse, l'assenza di servizi, le condizioni dei dormitori e delle mense. Nel video accusano gli atenei di essersi trasformati in imprese. Dicono l'università non è una caserma né un'azienda, però insomma si lamentano anche degli arresti sommari, dell'aumento dell'esecuzione del velo obbligatorio imposto alle donne.
20: Due notizie che si specchiano, ai noi: Marocco, Fatima e Zahra El Mansouri, la prima premier donna nella storia del paese, è già sindaca di Marrakesh e ministro, è stata nominata primo ministro, dovrà formare una coalizione, lei è la segretaria del partito, diciamo, un po' centrista e soprattutto molto filomonarchico, autenticità e modernità. A 50 anni invece negli Stati Uniti, in Tennessee, la prima esecuzione di una donna da 200 anni per iniezione letale prevista oggi. Aveva 18 anni quando è stata condannata Krista Pike per un delitto, e il fatto che ne avesse 18 anni le ha costata la pena di morte, perché mentre invece, diciamo, il suo fidanzato che ne aveva 17 la pena di morte non ce l'ha, ma ovviamente c'è la protesta di tutte le associazioni, perché è appunto da 200 anni che non c'era l'esecuzione di una donna negli Stati Uniti.
19: Il Fatto Quotidiano ci racconta la nuova priorità a destra, la castrazione chimica. Rincorsa Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio. C'è un'intesa tra Lega e Fratelli d'Italia. Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni, e ora appunto si apre un comitato tecnico.
20: E infine i due quotidiani, le corazzate un tempo della stampa italiana. Corriere della Sera, Regeni, scontro sull'Egitto, i legali degli 007 del Cairo sono pronti al ricorso, c'è il rischio della prescrizione.
19: Titolo identico, quello della Repubblica, Regeni, scontro sull'Egitto. Tajani dice una sentenza limitata, bisogna cercare gli assassini, ma le opposizioni vanno all'attacco e dicono il governo protegge al-Sisi. La linea di Meloni è, dice, meglio non chiudere i canali con il Cairo, perché insomma ci sarebbe ancora aperto il caso di Nessy Guerra.
20: E forse è importante ricordare quindi in questo momento che l'Avvenire è l'unico quotidiano che ha i morti nel Mediterraneo, i bambini morti in attesa che arrivassero i soccorsi e gli altri 23 salvati.
19: Ce l'ha in prima pagina, sì, nella fotonotizia, l'ultima tragedia del Mediterraneo, su 6 dispersi e 2 morti, la metà sono bambini e c'è anche un neonato. Questa è la notizia d'apertura. Adesso sono le 7:59, quindi è il momento di passare la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Noi torniamo tra 10 minuti e andiamo dentro alcune delle notizie principali di oggi.
20: Andiamo a Madrid.
19: Andiamo a Madrid.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
21: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
2: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
22: Un festival, 8 lezioni di storia.

0: contributo di Regione Lombardia e Gefran S.p.A.
1: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrivere, tutto questo è arte del narrare. Dalla scuola di scrittura è nata l'antologia Il futuro alle spalle, racconti sulla guerra, l'intelligenza artificiale e il disastro climatico. 18 autori a confronto con i grandi mutamenti che determinano le vite di tutti noi. Il futuro alle spalle, un libro, un ebook

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, Al Jazeera, davvero storico, il re del Marocco nomina la prima donna primo ministro, Fatima Ezzara El Mansouri diventa la seconda donna a ricoprire la carica di primo ministro nel mondo arabo. Il Palazzo Reale, racconta Al Jazeera, ha dichiarato ieri in un comunicato che il Mansouri, 50 anni, ministro dell'urbanistica e sindaca di Marrakech, avrà il compito di formare un nuovo governo. Per la prima volta nella storia del nostro paese una donna si assume la responsabilità di guidare il governo, dice il re. Questo è motivo d'orgoglio non solo per me, ma per tutte le donne marocchine, aggiunge. La nomina è arrivata quattro giorni dopo l'annuncio dei risultati delle elezioni della scorsa settimana, in cui il partito Autenticità e Modernità di El Mansouri, allineato con la monarchia, ha ottenuto la maggioranza dei voti, una maggioranza relativa, quindi dovrà formare un governo di coalizione. Sarà appunto compito di El Mansouri trovare gli altri partiti. Questa coalizione di governo deciderà l'assegnazione di centinaia di milioni di dollari di investimento in vista dei mondiali di calcio del 2030, che si terranno principalmente appunto in Marocco, Portogallo e Spagna. Nata a Marrakech nel 1976, El Mansouri ha studiato legge, ha preso un diploma in studi avanzati all'Università di Montpellier in Francia e quindi un diploma in diritto commerciale anglosassone alla New York University. Vado al Washington Post. La Corte Suprema autorizza per ora la ripresa delle deportazioni verso paesi terzi. L'Alta Corte ascolterà in seguito le argomentazioni e si pronuncerà in via definitiva su questa controversia politica. E appunto il titolo questa mattina del Washington Post, il giornale racconta come ieri la Corte Suprema abbia concesso al presidente Donald Trump una vittoria temporanea su una questione centrale del suo programma di deportazioni. Sono appunto le deportazioni verso paesi terzi con i quali i migranti che vengono appunto deportati non hanno alcun reale legame tra i paesi in cui sono stati rimpatriati. I migranti figurano la Liberia, la Guinea Equatoriale, il Costa Rica, l'Honduras, la Repubblica Centrafricana, cioè sono paesi con i quali i migranti deportati non c'entrano nulla. È una sentenza d'urgenza in una sola pagina, non è firmata, non riporta il conteggio dei voti, perché appunto le sentenze d'urgenza non riportano chi ha votato e come, anche se i tre giudici progressisti della Corte avevano detto, le tre giudici progressisti della Corte avevano detto che avrebbero respinto la richiesta del governo. L'avvocato del governo, dell'amministrazione, esulta, definisce la sentenza una vittoria, e l'avvocata invece della National Immigration Litigation Alliance, membro appunto del team che rappresentava gli immigrati, dice che si tratta. Dice che si tratta di un risultato devastante, ma appunto non perde

sentenza che rafforza i poteri di Trump e che si può collegare ad un'altra notizia che trovo sul New York Times, titolo: l'ICE prevede 5.000 nuove assunzioni per potenziare la campagna di deportazioni. L'Immigration and Customs Enforcement, l'ICE appunto, cioè l'agenzia federale che si occupa delle questioni di immigrazione, si sta preparando ad un'altra ondata di assunzioni a supporto della campagna di deportazioni del presidente Trump. Verranno assunti 5.000 nuovi dipendenti, quindi le assunzioni amplierebbero l'organico dell'agenzia di circa il 17%. L'agenzia aveva già drasticamente aumentato il proprio personale nei mesi successivi all'ascesa alla Casa Bianca di Donald Trump, un incremento di circa 8.000 unità, raggiungendo il luglio scorso i 29.000 dipendenti. Quindi ci saranno altri 5.000 assunti. Si prevede appunto che la maggior parte delle nuove reclute saranno agenti addetti alle deportazioni. Ha intensificato l'ICE notevolmente la sua attività di deportazione negli ultimi mesi. Nel contesto di questa campagna di deportazioni, gli agenti dell'ICE sono stati costretti a lavorare 7 giorni su 7 certe volte, e gli uffici dell'ICE hanno quindi assegnato sempre più agenti proprio alle attività di deportazione più che a quelle di ufficio. Una ondata simile di assunzioni, che era appunto avvenuta lo scorso anno, c'erano state 8.000 assunzioni in una volta, aveva però portato all'assunzione di agenti non adeguatamente addestrati, che sono stati poi rimossi dall'incarico proprio perché non erano state addestrate a sufficienza e avevano fatto delle cose, per esempio appunto c'erano stati, come ci ricordiamo, anche degli omicidi. Allora, vado a Haaretz, titolo: i coloni israeliani puntano a dividere Ramallah e le forze di difesa israeliane stanno seguendo il loro esempio. Allora, è un pezzo firmato da Amira Haas, racconta come una bandiera israeliana sia stata issata su una collina sopra la strada statale 463 a Ramallah la settimana scorsa. Negli ultimi mesi gli abitanti degli insediamenti hanno intensificato la pressione per aprire la strada al traffico dei coloni. I coloni, racconta Mira Haas, hanno dimostrato da tempo la loro capacità di pianificazione e che nessuna delle loro iniziative è un atto solitario. Ora, una campagna per aprire una strada est-ovest all'interno di Ramallah, insieme ad altre occupazioni lungo il percorso, lasciano intuire cosa potrebbe accadere in altre città. Cioè, sostanzialmente, racconta Amira Haas, quanto stiamo assistendo è un'occupazione progressiva che si serve in questo caso delle vie di comunicazione, il cui controllo appunto dovrebbe portare ad un rafforzamento degli insediamenti illegali. Su Haaretz c'è un altro pezzo che ha questo titolo: il Senato degli Stati Uniti respinge di poco un disegno di legge che chiede un rapporto sulle violazioni israeliane dei diritti in Cisgiordania. La notizia, racconta Haaretz, mostra come ormai i democratici americani siano su posizioni sempre più critiche nei confronti di Israele. Cos'è successo? Ieri appunto al Senato degli Stati Uniti tutti i senatori democratici, tranne uno, quell'uno è il solito John Fetterman, che è un senatore della Pennsylvania che ormai vota solidamente con i repubblicani, anche se è stato eletto come democratico. L'altro giorno c'è stato un lapsus, ha detto: io sono sempre stato un repubblicano, in realtà è stato eletto con i democratici. Comunque ieri tutti i senatori democratici, tranne uno, hanno votato a favore di una misura che obbligherebbe l'amministrazione Trump a produrre un rapporto sui diritti umani che esamini le violenze perpetrate da Israele in Cisgiordania, comprese le morti di cittadini palestinesi americani. Si tratta insomma di un voto e quindi di un'attitudine per il Partito Democratico, da sempre compatto a difesa di Israele. Si tratta appunto di una novità interessante che mostra come appunto le cose siano cambiate anche all'interno della politica americana nei confronti di Israele. E poi sempre su Haaretz vi cito questo titolo: la dichiarazione di Adam Brody sul genocidio dimostra che Gaza è più difficile da evitare nella vita reale che su Netflix. Adam Brody è la star di Nobody Wants This, che è appunto una serie che è arrivata al terzo ciclo su Netflix. Lui fa la parte appunto di un giovane affascinante

bambino che insomma ha un rapporto, si innamora di una donna agnostica, comunque appunto questa viene considerata da Haaretz una fantasia ebraica, però nella vita appunto reale è molto diverso. Adam Brody, che tra l'altro è un attore ed è ebreo, ha fatto delle dichiarazioni appunto in cui parla di genocidio e chiede Free Palestine. Anche questo è un cambiamento importante nell'attitudine appunto di Hollywood nei confronti di Israele. Vado all'apertura di Le Monde, titolo: la Francia sta attraversando una crisi storica del potere d'acquisto. Dal 2024 le famiglie hanno perso in media 1200 euro. Dal 2019 i salari reali sono in calo, un fenomeno raro. I trasferimenti sociali e i rendimenti dagli investimenti hanno a lungo compensato questa perdita. Nel 2025 e nel 2026 però ciò non accade più. Di conseguenza il potere d'acquisto diminuisce per 2 anni consecutivi, un evento che si è verificato solo 2 volte dal 1960. Quindi difficoltà importanti per l'economia francese, una notizia che appare significativa alla vigilia delle presidenziali del 2027 in Francia, dove Marine Le Pen appare ben posizionata. Tra l'altro ci sono sviluppi anche sul caso di Bardella, il presidente del partito dell'Assemblement National, che è stato appunto al centro di polemiche per sue dichiarazioni antisemite. Proprio poco fa Mediapart, che è appunto stata il primo media che ha pubblicato queste rivelazioni, ha detto che ci sono degli sviluppi, che ci saranno appunto altre dichiarazioni che Bardella avrebbe fatto. In Francia intanto ci sono centinaia di arresti, mentre le proteste studentesche degenerano in violenza, oltre 400 arresti negli scontri tra polizia e studenti per le classi sovraffollate, gli orari estenuanti e la carenza di personale. Concludo con una notizia che trovo su Radio France Internationale: l'esercito maliano e i combattenti russi accusati di aver ucciso decine di civili. È uscito un rapporto di Amnesty International che si intitola Nessuno è stato risparmiato, che racconta come 34 civili siano stati uccisi in 7 località appunto in Mali dalle forze congiunte del Mali stesso e del gruppo Wagner russo. 23 persone civili, tra cui 5 bambini. Nessuno dei deceduti partecipava direttamente alle ostilità. Alcuni sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco mentre tentavano di fuggire, ad altri è stata tagliata la gola, sono stati bruciati vivi o dopo la morte. Questo è avvenuto dopo i colpi di Stato del 2020 e del 2021, quando le forze francesi e di altri paesi occidentali si ritiravano e le autorità militari del Mali hanno chiamato appunto in aiuto il gruppo russo, il gruppo Wagner. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Presto, presto! Rieccoci alle 8:13 di questo mercoledì 30 settembre. Il primo dei nostri approfondimenti di questa mattina ci porta direttamente in Spagna, a Madrid. Il caso da cui tutto ha avuto inizio è quello dell'emergenza abitazioni legata alla storia della signora Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni che è stata portata fuori a forza dal suo appartamento dopo che le era stato aumentato di 5 volte la fine, perché era passata da 500 euro a 2500, era stata portata fuori in barella perché insomma era anche disabile. Questo ha scatenato un'ondata di indignazione popolare e anche di una manifestazione, la campada alla Puerta del Sol. Noi la stiamo seguendo e lì per noi c'è chiaramente Giulio Maria Piantadosi. Buongiorno Giulio.
1: Sì, buongiorno, io mi trovo nella campata della Plaza del Sol, qui è ancora buio, il sole sta sorgendo e piano piano si vedono le persone uscire dalle tende, aprire diciamo i sacchi a pelo, cambiarsi, prepararsi, perché molti di queste persone che stanno accampando qui per protestare sono studenti, sono lavoratori e che vengono di sera e di giorno, la maggioranza va a lavorare, va a studiare. E io ho qui con me Laura, che parla italiano e che ci può raccontare com'è stata questa notte. Che tal Laura, come ha ido la notte a chi è in la Plaza del Sol?
2: Ciao, buongiorno, parlo italiano ma adesso è troppo temprano e fa tantissimo tempo che non lo parlo, che parlo in spagnolo ma piano.
3: Va bene, si capisce.
2: Nada, bien, hemos pasado la noche aquí. Pues bueno, tampoco nos han dejado descansar mucho, ya que ponen las campanas de sol cada hora aproximadamente, también se ponen a hacer bulla y justo ahora a las 8:20 de la mañana pues han puesto la policía la sirena, entonces ha sido como un despertar muy abrupto.
1: Ecco, questo è un racconto di come è una notte qui, perché la Plaza del Sol è un accampamento che ormai avrà centinaia di tende e persone che stanno qui. È una campata che dà fastidio soprattutto alla destra. Qui ci troviamo di fronte a quello che è l'edificio del governo della regione di Madrid, che è governato appunto dalla destra del Partito Popolare, per infastidire, no, gli accampanti e per quasi costringerli a rinunciare. Suonano ogni quarto d'ora le campane per svegliarli e poi è passata una macchina della polizia. Però io volevo chiedere, Laura, da quanto tempo stai qua? Desde quando estás aquí? Si ha traído tu tienda? Y un poco cómo es la vida?
2: Nada, llevamos aquí desde el sábado. Sí que es verdad que yo la mía propia no la ha traído, pero bueno, aquí la traen varias compañeras del sindicato en el que estoy organizada. Y bueno, entre todas, al fin y al cabo, toda la clase trabajadora que estamos aquí, pues nos ayudamos entre absolutamente todo, como también las personas que a pie de calle, que a lo mejor no están pasando aquí todo el rato en sol, pues traen comida, medicamentos, todo lo necesario para que nosotras podamos seguir aquí manifestándonos y organizándonos.
1: Ecco, Laura, per esempio, è qua da sabato, cioè da quando è iniziata la campana sol, non ha portato la sua tenda, ma gli è stata data, e poi racconta che, insomma, tra i vari accampanti c'è una grande solidarietà, per cui c'è chi porta una tenda, c'è chi porta un sacco a pelo, ma anche molti dei passanti che si avvicinano per lasciare delle donazioni di cibo, medicinali, acqua, ma anche materiali, no? Abbiamo visto anche qua cassette con i medicinali.
0: Giulio,
1: sì, dimmi.
0: No, Giulio, noi leggevamo questa mattina che un primo risultato sembra essere arrivato da questa manifestazione, questi due decreti reali che il Partito Socialista insieme a Sumar sono riusciti a portare a casa, due decreti legge che insomma poi adesso devono passare dal Parlamento, ma che comunque mettono un po' un argine alla speculazione edilizia ai fondi avvoltoi e sono riusciti ad ottenere i rinnovi automatici a tempo indeterminato degli affitti, nuove regole per gli affitti stagionali, la proroga di 2 anni per i contratti in scadenza. Cioè la campada continua perché non si fida che queste...
1: La campada continua perché questi decreti devono essere ancora approvati. Come tu hai giustamente raccontato, il decreto è stato spezzettato. Da una parte c'è il decreto principale che ha il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili, la proroga degli affitti per 2 anni e come nuova misura realmente innovativa c'è la proibizione ai fondi di investimento di comprare case ma solo per 2 anni. E in più ci sono altre importanti misure, come per esempio adesso gli affitti turistici dovranno pagare l'IVA al 21% e verranno eliminate tutte le esenzioni. Ma il secondo decreto, che è quello diciamo più politicamente importante, quello che è direttamente ispirato dalla campata della Plaza del Sol e che contiene una misura innovativa che è quella della proroga a tempo indeterminato dei contratti. E questo molto probabilmente non ce la farà passare il vaglio del Parlamento venerdì, forse neanche il primo ce la farà, perché sia Podemos da sinistra, che dice che il governo non ha avuto abbastanza coraggio, sia da destra, Junts, il partito indipendentista catalano che appoggia sì e no il governo di Sanchez, considera che è troppo penalizzante per i proprietari, quindi bisognerà vedere. Ma la questione del perché rimane la campada Sol è una critica forte alla speculazione in sé per sé sulla casa, che non viene eliminata da questi 2 decreti. Al contrario, c'è tutto un sistema, soprattutto a Madrid, l'abbiamo raccontato, ma la Spagna è uno dei paesi europei dove gli affitti sono cresciuti di più dopo la pandemia, il 40% rispetto al 20% della Germania. Quindi c'è un sistema che tutti questi decreti non riusciranno a scardinare, e soprattutto perché hanno una durata limitata. Ecco, di 2 anni.
3: Pensa, Giulio, che perlomeno leggevamo ieri un nuovo report sull'Italia dove gli affitti brevi sono aumentati fino al 37% della quantità degli affitti totali, almeno questo è il dato per Milano. In alcune città, quelle più turistiche come Venezia, si arriva addirittura al 60%. Ciò significa che ci sono tantissimi giovani lavoratori, non giovani, studenti diciamo che vengono da fuori, che hanno contratti brevissimi, e sono contratti dove spesso stanno anche crescendo i contratti diciamo tra virgolette calmierati, quello che poi si dovrebbe introdurre in parte forse nel decreto anche da voi, e vuol dire che l'affitto breve è diventato una forma dominante degli ultimi anni, no? Cosa comune a tutta Europa. Per questo noi siamo molto interessati a capire come è nato questo movimento e quanto spinge, cioè quanto sono i sindacati inquilini per primi e quanto c'è anche quella forma spontanea che abbiamo visto molte volte in Spagna negli ultimi anni, no? Di prendere le piazze in maniera popolare, in maniera meno organizzata. Questa campada com'è secondo te?
1: Questa campada è organizzatissima. Io che ho vissuto anche il movimento degli indignados nel 2011, si nota profondamente la differenza. Nel 2011 erano le persone che vivevano la crisi, qua stiamo parlando di persone che lavorano, alcuni sono disoccupati, alcuni studiano, ma stiamo parlando di una popolazione attiva che ha una rabbia differente. Molto di questa organizzazione viene dalle manifestazioni e dalle accampadas, dalle occupazioni a favore della Palestina. Se voi poteste stare qua, vedreste che questo accampamento è organizzato con dei corridoi interni, vere e proprie strade a cui è stato dato il nome, per esempio la piazza della precarietà o la via, la calle Federico García Lorca. C'è una popolazione molto attiva e molto cosciente della situazione che sta vivendo e di quelli che sono i suoi diritti. E poi c'è una cosa molto interessante di quello che sta succedendo in Spagna. Il conflitto sul lavoro, la difficoltà di creare dei conflitti sui posti di lavoro ha spostato questa conflittività sul diritto alla casa, perché il sindacato degli inquilini è il sindacato, il nome mutuato, no, dai sindacati, ma legalmente è un'associazione, non è un sindacato che può funzionare costituzionalmente con le prerogative del sindacato, ma si chiama così. Quello che propone il sindacato degli inquilini è lo sciopero degli affitti, quindi non pagare gli affitti. Quindi la grande innovazione del movimento spagnolo è quello di portare questa conflittività questi termini, questa idea della lotta al mondo del lavoro, che adesso si esprime molto difficilmente sul posto di lavoro, la stanno portando nella casa, sul diritto appunto a un affitto giusto. Pensate anche alla stessa misura, no, dei contratti d'affitto a tempo indefinito, che ci ricorda moltissimo, no, i contratti d'affitto a tempo indeterminato, quindi una tipologia di lavoro. Quindi io credo che questo movimento ha le idee molto chiare, e di fatto questo movimento sta superando, come a livello di progettualità politica, a livello di capacità di interpretare il disagio e la realtà sociale, anche i partiti tradizionali della sinistra, non solo il Partito Socialista, che è un partito di sistema, ma anche Sumar e Podemos, che erano i partiti nati dal movimento degli indignati, sono stati scavalcati da questo movimento trasversale e molto centrato su delle rivendicazioni reali. Tanti ragazzi che stanno qua sono, per esempio, prima di entrare in collegamento con voi parlavo con Carlos, 22 anni, tecnico informatico. Diceva: io per una situazione familiare ho eredato un appartamento, ma sto qua perché io vedo tanti compagni, tanti colleghi che non ce la fanno, che pagano più di metà del loro stipendio, spendono più di metà del loro stipendio per pagare l'affitto, e questo non va bene. Quindi la coscienza in Spagna è molto grande, bisognerà vedere se la politica sta all'altezza, e il sentore della piazza è che la politica non starà all'altezza, perché è vero, è una delle grandi critiche che Pedro Sánchez è stato 8 anni qua, è vero che negli ultimi 4 anni ha avuto una maggioranza difficile con la destra degli indipendentisti catalani, insomma, si è dovuto barcamenare, ma è vero che prima ha avuto 4 anni di una maggioranza progressista solida e forte, e non ha toccato questo tema che già nel 2020, nel 2021, nel 2022 era un tema forte e importante, quello dell'aumento del costo della vita, soprattutto del costo della casa.
0: Ma quando si vota in Spagna, Giulio?
1: Chi lo sa?
0: Ah,
1: chi
0: non lo si sa. Non si sa.
1: In teoria qua in Spagna si vive ormai, in Spagna si vive in un clima che anche il Partito Socialista ormai lo definisce di golpe giudiziario, perché la magistratura, certo, non sanno, cioè hanno inquisito tutta la famiglia di Sánchez, tutto il Partito Socialista, Zapatero, eccetera, eccetera. Le elezioni sono previste in teoria per luglio del 2027, ma tutti danno per scontato elezioni anticipate. Bisognerà vedere quando Sánchez si è costruito la fama di essere un politico capace di fiutare l'occasione. Bisognerà vedere proprio se magari è questa, no, quella di una mobilitazione popolare, che comunque è vero che mette in difficoltà il Partito Socialista e Sumar, Podemos, la ministra Yolanda Díaz, ma chiaramente non è una protesta che andrà verso l'astensione, perché è chiaro che se viene se viene Vox,
3: gli riconsegna un popolo,
1: sarà
3: anche
1: tutto peggio.
3: Sì, ma poi gli riconsegna un popolo. Come? Sono temi difficili, sicuramente.
1: Esatto.
3: È un popolo molto radicale, molto esigente, ma riconsegna un tema, un'occasione unica per un partito che guarda leggermente a sinistra.
1: Senza dubbio, ma non solo per un partito, ma su una società. È vero che sono radicali nelle proposte, ma a me mi sembrano tutte proposte molto sostanziate, anche quelle più, diciamo così, più difficili, no? forse da accettare per il cittadino comune non politicizzato, come per esempio gli affitti a tempo indeterminato, a tempo indefinito. Però dietro di quello c'è un messaggio, cioè ci deve essere una certezza, e gli inquilini, le persone, i giovani non possono stare dietro a quella che sono le volontà, no, di molti proprietari, soprattutto come nel caso della Spagna, dove i fondi di investimento immobiliare sono sempre più presenti alle necessità soprattutto del profitto,
3: alla speculazione, sì, sottomessa.
1: Esatto,
3: alla speculazione.
0: Beh, però ricordiamo che ad esempio a Berlino, cioè, il tema della casa ha portato la Linke al potere, insomma, è quello che ha scardinato
3: a vincere.
0: Esatto. Grazie mille a Giulio Maria Piantadosi, che è lì nella campada della Plaza.
1: E vado a desayunare perché mi hanno offerto due volte il desayuno,
3: sì,
1: la colazione,
3: vai.
1: Gli
0: vai a desayunare
1: la campada, e adesso un po' me la
0: guadagnata.
3: Ti tocca.
0: E la sei guadagnata.
3: Salute.
0: Grazie a Giulio Maria, buona giornata.
1: Buona giornata a voi, ciao.

0: il vals dell'obrero.
1: È il vals dell'obrero.
2: E così, con questa musica così un po' battagliera sulle note dei compañeros degli Scappé, passiamo la linea a Omar Caniello e Martina Stefanoni per il giornale radio delle 8:30. Noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. È salito a 2 il numero delle vittime causate dai missili lanciati nella notte da Mosca sulla capitale ucraina Kiev. Oltre a un bambino, anche una donna è morta e altre 4 persone sono state ferite. In questi giorni gli attacchi contro Kiev si sono intensificati. Ieri sera il cancelliere tedesco Merz ha detto che un raro incontro tra i ministri degli esteri tedesco e russo è avvenuto a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Ha dimostrato che la Russia non è affatto interessata a negoziati seri con Kiev.
5: I tentativi compiuti questa settimana dai mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno registrato scarsi progressi, dato che nessuna delle due parti appare disposta a cedere. Lo scrive oggi Axios, citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Secondo il media americano, lo stallo rafforza la convinzione che un nuovo conflitto militare stia diventando sempre più probabile. I funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare la ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di midterm.
4: Il caso Regeni: Giorgia Meloni ha confermato la posizione del ministro Tajani nei confronti dell'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di essere controproducente. La presidente del Consiglio ieri ha sottolineato la vicinanza alla famiglia Regeni, ribadito la determinazione del governo a cercare la verità, ma ha confermato che il suo governo non farà nessuna pressione sull'Egitto di Al-Sisi, perché ha spiegato: la sentenza non è ancora passata in giudicata. Intanto il ministro Tajani ha detto di essere pronto a riferire in Parlamento dopo le pressioni delle opposizioni, che hanno definito gravissime le sue affermazioni sulla sentenza di condanna dei 3 agenti dei servizi egiziani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto, aveva detto il vice premier.
5: La strage di Ustica: oggi la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione per la strage del 27 giugno del 1980, quando un 19 della compagnia Itavia fu abbattuto, provocando la morte delle 81 persone che erano a bordo. La novità è che nei giorni scorsi la Francia, dopo decenni di rogatorie andate a vuoto, si è resa disponibile a fornire ai magistrati italiani documenti militari, registrazioni radar e movimenti di navi e caccia avvenuti la notte della strage.
4: Il re del Marocco, Re Mohamed VI, ha nominato capo del governo Fatima Zahra Mansouri, dandole l'incarico di formare il governo. Mansouri, avvocata e sindaca in carica della città di Marrakech, è la prima donna premier del paese. Con il suo partito Autenticità e Modernità ha ottenuto la maggioranza alle elezioni del 23 settembre, ma per formare una coalizione di governo ha bisogno di trovare altri 93 seggi.
5: La Malesia ha iniziato a rimpatriare circa 1500 cittadini birmani nell'ambito di un programma che dovrebbe riguardare 5000 persone. Secondo Kuala Lumpur si tratta di persone che hanno accettato il rimpatrio volontario dai centri di detenzione. Sia le Nazioni Unite che le organizzazioni per i diritti umani però hanno espresso forte preoccupazione, affermando che il gruppo potrebbe trovarsi ad affrontare un pericoloso ritorno in Myanmar, dove dal 2021 infuria la guerra civile. In più, i profughi presenti in Malesia sono quasi tutti di etnia Rohingya, una minoranza musulmana perseguitata dal governo militare birmano.
4: Sono le 8:33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
3: Popolare Network.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo?
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
0: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Presto, presto.
2: Sono le 8:35 e adesso partiamo da un anniversario. Sono i 120 anni della CGIL, ieri e oggi le celebrazioni a Milano, perché insomma è da Milano che tutto è partito nel 1906, insomma è lì che si è tenuto il primo congresso della CGIL. Oggi, questa sera alla Scala a Milano ci saranno appunto le celebrazioni, ci sarà anche il presidente Mattarella e ci saranno anche dei monologhi
12: alla Scala.
2: Alla Scala, certo, ci sarà la presidente Mattarella questa sera e Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini, Lodo Guenzi con letture e monologhi, musica e spettacoli. A chiudere le celebrazioni Maurizio Landini, insomma, che farà un po' le sue conclusioni. Ieri a seguire la prima giornata di queste celebrazioni c'era Alessandro Principe, che adesso è al telefono con noi. Buongiorno Alessandro.
13: Sì, buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio, buongiorno, eccoci qua, sì.
2: Alessandro, tu hai avuto... Sì.
13: Ho partecipato, dicevo, a questa prima giornata, appunto come raccontavate oggi c'è la parte, diciamo, anche più cerimoniale, più solenne con il Presidente della Repubblica, e ieri invece è stata una giornata di lavori vera e propria che si è tenuta in un posto che è un po' anche simbolico, se vogliamo, almeno io l'ho un po' vista così, nel senso che si è fatta a Lambrate, a Rubattino, insomma in una ex area industriale, lì c'era la Innocenti, quindi era una delle storiche aree industriali del milanese degli anni 50, 60, anche 70, dove lavoravano migliaia e migliaia di operai. Oggi è tutto cambiato, quel posto adesso è un centro congressi molto, molto bello, molto moderno, e lì c'è stata questa giornata di lavori veri e propri, intesi come confronti e dibattiti su temi. C'erano molti ospiti internazionali, ospiti nazionali, delegati di fabbrica, lo stesso Landini naturalmente, che ha aperto e chiuso la giornata con una parola al centro, che è quella della trasformazione, cioè era tutto incentrato un po' su questo, no? Un mondo che sta cambiando vertiginosamente con le tecnologie, l'intelligenza artificiale, ma anche i cambiamenti climatici, il cambiamento demografico, la concentrazione del potere in poche mani, no? Di grandi privati, qui il pensiero ovviamente alle big tech, l'intelligenza artificiale, tutti i dubbi e i rischi che si porta dietro. E quindi, insomma, tutta la giornata era un po' attraversata anche da questo parallelo storico. 1906, lì nasce la Confederazione Generale del Lavoro, appunto lo avete detto, la CGIL, è un momento di grande sviluppo, le lotte operai, le lotte contadini, i braccianti, gli operai nelle città che iniziano, diciamo, a popolarsi di queste grandi aree industriali. È tutto un momento di enorme trasformazione, appunto con anche la nascita prima delle leghe, delle camere del lavoro e poi appunto del sindacato confederale. E oggi come allora, questo è stato un po' il tentativo di fare un parallelo storico che è anche, secondo me, abbastanza centrato. Siamo in un'epoca ovviamente molto diversa, ma ovviamente anche qui di grandissima trasformazione, e il tentativo infatti di tutta la giornata era un po' quella di tenere un piede nella memoria, nelle radici, perché poi la memoria e le radici fanno anche valori, fanno anche convinzioni profonde da non tralasciare, da non buttare via assolutamente. Dall'altra parte, l'altro piede invece nel presente, nel futuro, con tutte le sfide nuove che il sindacato nato 120 anni fa dovrebbe riuscire a prendere in mano, a capire innanzitutto e poi in qualche modo a fare da cinghia di trasmissione con il mondo del lavoro.
1: Alessandro, proprio lì di fronte dove eravate voi su via Ribottino c'è il Palazzo di Cristallo, no? Quello che era la incredibile, meravigliosa per certi aspetti, con tutti i vetri, fabbrica dove fu prodotta, concepita la Lambretta, no? Che prendeva nome da Lambrate. Adesso invece diventa la magnifica fabbrica, diventerà il... lo stanno ristrutturando, diventerà il deposito di tutte le scenografie, di tutti i laboratori del teatro alla Scala, e quindi anche questa è una grande trasformazione, no? Dall'industria alla cultura e servizi eccetera. Ma tu, col tuo orecchio di giornalista, trovi credibile quello che hai sentito? Cioè lo trovi credibile dal punto di vista operativo? Cioè trovi che sono pronti per queste sfide o c'è un po' di difficoltà nella gestione di questa trasformazione? Perché lo sappiamo, non è il lavoro al centro di questa trasformazione, finanza, la tecnologia.
13: Certo, no, ma non solo, c'è proprio consapevolezza di questa difficoltà, veniva anche proprio detto chiaramente, lo stesso Landini lo diceva, è un momento di difficoltà per chi vuole continuare a rappresentare e a portare avanti le questioni che abbiano al centro il lavoro, o quantomeno che non releghino il lavoro, la persona, i lavoratori, le lavoratrici, diciamo, a meri ingranaggi di tutto il, diciamo, quello che è lo sviluppo tecnologico, capitalistico, cambiato completamente. La difficoltà è detta, è esplicitata. Landini poi ha chiuso con due parole che avevano anche un po' una suggestione retorica, se vogliamo. Però io le ho notate, cioè lui ha contrapposto la parola paura, la parola solitudine anche, no? Di un lavoro parcellizzato sempre di più, immateriale, con i lavoratori sparpagliati in giro per la rete, in giro per il mondo del web e dell'intelligenza artificiale, e a queste due parole ha contrapposto insieme e partecipazione. Allora, l'ho detto io per prima, ovviamente c'è una suggestione un po' retorica. Però mi sembra che la chiave che si cerca di trovare, che il sindacato, la CGIL, ieri ha approvato dicendo appunto che è un momento difficile, ma quelle difficoltà in fondo in tante fasi della storia di questi 120 anni ci sono state. Ci sono stati appunto gli anni 60, gli anni 70, c'è stata tutta quella prima stagione difficilissima dove c'era proprio tutto da costruire, no? Qui c'è, ogni tanto scorrevano delle fotografie, dei video in bianco e nero con le foto dei primi incontri sindacali, dei primi del Novecento. Non è che quelle fossero fasi facili, però bisogna averne la consapevolezza, bisogna prendere in mano i temi, approfondirli. Ieri questo è stato fatto molto. C'erano dei panel che sembravano quasi dei dibattiti universitari più che di racconto di lavoro concreto, del racconto degli uffici, delle fabbriche, dei posti di lavoro. Erano anche alti, questo, diciamo, da una parte faceva quasi regredire un pochino il racconto della vita quotidiana del lavoro, anche se c'erano dei delegati e delle delegate che qualcosa hanno raccontato, però il segno era proprio quello di dimostrare, far capire e avere anche come consapevolezza il fatto che bisogna studiare,
2: Alessandro,
13: bisogna imparare cose che finora non erano state così necessarie.
2: Alessandro, tu ieri hai avuto modo di avere una conversazione, di fare un'intervista al segretario generale Maurizio Landini, la facciamo sentire?
13: Sì, certo, volentieri, sono con altri colleghi, ha fatto questa intervista collettiva. Io a un certo punto gli ho chiesto ma che cosa deve fare la politica di sinistra per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro, e insomma lui risponde con delle idee.
1: Grazie Alessandro Principe, sentiamo Maurizio Landini.
13: Ciao, grazie a voi.
11: Pensiamo che il lavoro deve essere ben pagato, quindi c'è un problema salariale. Bisogna aumentare i salari, c'è un problema di superare la precarietà, i giovani devono rimanere nel nostro posto e le persone devono usare la loro intelligenza. Bisogna smetterla di morire sul lavoro e quindi bisogna cambiare il modello di fare impresa, che oggi molto spesso è fondato sull'appalto, sul subappalto, sul sottappalto. E poi credo che ci sia un tema generale che si chiama investimento nella sanità, investimento nella scuola, investimento nella formazione, ed è il momento di tassare davvero i profitti, la rendita finanziaria, perché lì ci sono le risorse per fare quegli investimenti che sono necessari anche per le politiche energetiche. Che si vada verso un tetto, che si riducano i prezzi, noi lo stiamo chiedendo da tempo, ma quello che io vedo è che noi siamo di fronte a un provvedimento che mi pare transitorio. Quindi per noi bisogna andare a una riduzione strutturale del costo della benzina, del gasolio e del gas, e una delle cose da fare è superare le assise. Per fare questo bisogna intervenire sugli extraprofitti. Ciò che questo governo non sta facendo, non sta tassando di più i profitti e gli extraprofitti che ci sono state, perché lì ci sono le risorse per andare a una riduzione strutturale, non di qualche settimana o di qualche mese. Poi c'è un problema di fondo che oggi noi qui stiamo discutendo in una delle tavole rotonde che abbiamo organizzato, che si chiama riduzione dei costi dell'energia e soprattutto tornare ad essere autonomi sul piano energetico, il che vuol dire investire strutturalmente nelle fonti rinnovabili, nelle energie rinnovabili e creare anche quelle filiere produttive che oggi non abbiamo, altrimenti noi continuiamo a essere dipendenti di altri, e quello che si sta determinando è che siamo il paese che ha i costi dell'energia più alti d'Europa.
12: Il governo sta delineando alcune misure in manovra sull'IRPEF, sui giovani, vanno nella direzione che chiedete?
11: Noi stiamo chiedendo da tempo, e lo chiediamo anche adesso, di restituire il drenaggio fiscale. I lavoratori dipendenti, i pensionati in questi anni hanno pagato 26 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E anche il prossimo anno, ormai ci sono studi fatti non solo dal sindacato, che indicano che un lavoratore che prende 30.000 euro, anche quest'anno, se non si interviene, paga 1.000 euro di tasse in più che altrimenti non dovrebbe pagare. E per farlo c'è una cosa molto precisa, significa rivalutare le detrazioni e rivedere gli scaglioni, in modo che quando ti aumenta il lordo, ti aumenta anche il netto. Oggi non sta succedendo così. Quando mi aumenta il lordo, sia per le pensioni che per i salari, aumentano le tasse che pago. Non è più accettabile. Questo è il provvedimento che stiamo chiedendo da anni. Voglio dire, l'abbiamo chiesto a Conte, l'abbiamo chiesto a Draghi, l'abbiamo a questo governo. Nessuno lo sta facendo e questa cosa non è più sopportabile, perché questo vuol dire rimettere in busta paga dei soldi che servono alle persone per arrivare alla fine del mese.
14: Chi vuole battere Meloni e queste destre, come fa a essere credibile di fronte all'elettorato? Cosa deve fare?
11: Beh, io faccio il sindacato, non sono io che mi candido alle elezioni. Io penso che il tema che oggi chi fa politica ha, che c'è metà dei cittadini italiani che a votare non ci va più e che non si sente rappresentato da nessuno. Quindi io credo che bisogna tornare ad ascoltare le persone e risolvere i problemi che le persone hanno. Oggi uno dei temi fondamentali è che non si arriva alla fine del mese. Uno dei problemi fondamentali è che la sanità, tante volte per potermi curare devo pagare, e quindi c'è bisogno di intervenire su questi temi. C'è un tema che si chiama sicurezza sociale, ridare la possibilità alle persone di vivere con tranquillità nelle città, nei territori. C'è il problema che si chiama basta precarietà. Quando un paese come il nostro, che sta invecchiando, ha centinaia di migliaia di giovani che se ne vanno via dal nostro paese, noi stiamo perdendo intelligenza e la gente se ne va perché qui c'è precarietà, ci sono salari bassi, c'è sfruttamento. C'è bisogno di cancellare quelle leggi balorde che hanno determinato questa precarietà e questa insicurezza, a partire dalla logica dei subappalti. Vorrei che fosse chiaro, quando un ragazzo di 22 anni muore ed è in subappalto, deve essere chiaro che ormai questo modello di fare impresa è un modello di fare impresa che uccide e che fa fare una concorrenza sleale anche tra gli imprenditori, perché tu premi gli imprenditori banditi, non gli imprenditori seri. Quindi queste cose o le affronti o la gente continua a pensare che deve arrangiarsi e che non sa dove sbattere la testa. Applicare i principi della nostra Costituzione significa oggi aumentare i salari, ridurre la precarietà, investire nella sanità e nella scuola, e vuol dire fare finalmente quella riforma fiscale che va a prendere i soldi dove sono. Ci siamo stancati.
2: Ringraziamo ancora Alessandro Principe che ha seguito per noi le celebrazioni dei 120 anni della CGIL, i lavori, insomma questa era la voce di Maurizio Landini e adesso ci spostiamo a Cuba. Cioè non ci andiamo noi, c'è purtroppo andata la carovana istituzionale 2026.
1: Più utile di noi.
2: La rotta su Cuba è il nome della missione della delegazione italiana, con Arci c'era ovviamente Walter Massa, il presidente nazionale di Arci, che è appunto tornato da pochissimo e per cercare di, la missione, la cosa principale è tentare di rompere il blocco degli Stati Uniti. Walter Massa, rompere il blocco vuol dire sostanzialmente portare aiuti di base.
15: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno
15: a tutti voi e a chi ci ascolta. Sì, vuol dire rompere l'embargo, portare aiuti, vuol dire anche rompere un tipo di embargo a cui facciamo poca attenzione, che è quello mediatico, cioè il silenzio che continua in qualche modo a non raccontare ciò che avviene a Cuba. Ed è anche un modo per rendersi conto di che cosa significa vivere da ormai oltre 10 mesi senza energia. E devo dire, io faccio ancora fatica, nonostante a Cuba sia stato a febbraio e in questi giorni, a capire bene fino in fondo che cosa significa non poter congelare i cibi, non poter operare negli ospedali, non poter andare a scuola, non poter andare a lavorare, non avere l'energia per purificare l'acqua. Ecco, tutte queste cose noi le abbiamo toccate con mano, abbiamo incontrato non solo le istituzioni cubane, non solo il popolo cubano, non solo le associazioni con cui lavoriamo da 40 anni, ma abbiamo voluto proprio incontrare anche le Nazioni Unite, le agenzie principali delle Nazioni Unite, che ci hanno fatto un quadro devastante.
1: Poi ti chiediamo anche che, qual è la differenza che hai notato tu, però io proverei, Walter Massa, a volare un attimino più alto, cioè ma possibile che un crimine, perché è un crimine un embargo contro una popolazione, cioè lo paga la gente, no? Ed è un embargo che ha degli scopi evidenti, il cambio politico, l'accaparramento delle risorse cubane, l'antico odio per la rivoluzione, cioè tutto insieme, no? Ma non ci sono voci che si alzano, Cuba è sola?
15: Cuba, no, fortunatamente Cuba non è sola, perché ce l'hanno anche confermato loro, ma lo si vede, la mobilitazione è anche molto forte, ma non sfonda quel muro mediatico mainstream che in realtà, diciamo così, distorce la realtà, ecco, scusa il bisticcio. Questo è il vero problema, noi siamo di fronte a un blocco mediatico mainstream e la percezione è quella che nessuno si occupi, ed è più o meno la stessa cosa che è accaduta nel 2024 prima che nascesse la prima carovana per Rafah, dove tutti parlavamo informalmente nei canali Telegram di quello che accadeva a Gaza. Vincere il blocco mediatico è stato appunto andare là, portarci giornalisti, portarci parlamentari e cominciare la carovana tornando in Italia. Io su Rafah da solo penso di aver fatto in 2 anni 150 iniziative a raccontare quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che accadeva veramente. L'intento della carovana è fare la stessa cosa adesso su Cuba, perché va vinto questo blocco mediatico, non c'è una notizia oggi sui giornali su Cuba, ed è incredibile perché i numeri delle Nazioni Unite sono impressionanti, cioè ve ne dico due: noi siamo a oltre 500.000 di persone che vive grazie alle cisterne d'acqua che arriva una volta a settimana. Siamo al blocco delle attività del turismo di oltre il 73%, 350.000 persone hanno perso il posto di lavoro negli ultimi 10 mesi, siamo al 25% di inflazione, cioè oltre 12.000 persone non possono fare la chemioterapia, 90.000 persone non possono fare la dialisi. Cioè questi sono i numeri. Qui siamo di fronte a uno sterminio silenzioso, non ci sono le bombe, ma diciamo così, siamo in una logica che non è molto dissimile da quella di Gaza. E questa cosa va vinta, va raccontata, va portata in giro, perché questo blocco mediatico è parte di questo genocidio che sta avvenendo.
2: La comparazione che tu hai fatto con Gaza funziona anche sul blocco degli aiuti che non vengono fatti entrare nel paese, perché comunque la cooperazione internazionale, la cooperazione italiana si è mossa, ci sono tonnellate di aiuti alimentari, umanitari, medicine, che sono comunque alle quali viene impedito di entrare nel paese.
15: Assolutamente, assolutamente sì, ma sempre le Nazioni Unite ci raccontarono di oltre 7.000 container bloccati alle porte di Cuba, e sono container di aiuti umanitari, di attrezzature mediche, di medicinali, di pannelli fotovoltaici. Ecco, siamo in una condizione sì molto simile. C'è un'altra grande similitudine che io credo che debba farci riflettere. Nel giorno in cui noi eravamo a Cuba si teneva l'Assemblea Generale dell'ONU. Ecco, Gaza, la Palestina e Cuba anche lì non sono minoritari, le risoluzioni sono votate da oltre il 95% dei paesi, ce ne sono sempre alcuni che bloccano però quelle risoluzioni e quelle risoluzioni non vengono adottate, che è un'altra grande similitudine e ci deve porre un tema, perché giustamente noi discutiamo sempre e facciamo bene dell'Europa che vogliamo, dell'Europa che non va bene. Dovremmo cominciare anche a discutere delle Nazioni Unite. Se vogliamo che siano davvero ancora una speranza di cambiamento, la testa la dobbiamo rivolgere anche là, perché là le cose stanno cambiando in termini anche di pesi, ma ci sono sempre alcuni paesi che bloccano, diciamo così, le risoluzioni, e questo è un problema.
1: Qual è la più grande differenza che invece hai sentito nelle relazioni con le persone, negli incontri da febbraio a oggi?
15: Ma guarda, da febbraio a oggi ho notato alcune cose. La prima, ho notato paradossalmente qualche auto in più. Guardando il Malecon, a febbraio non girava un'auto. Ne ho notato qualcuno in più e ho scoperto che poi, questa è la parte meravigliosa del popolo cubano, ahimè, che ha dovuto imparare l'arte di arrangiarsi per i 70 anni di bloqueo, hanno trovato un modo per bypassare il bloqueo, che adesso non vi posso raccontare.
2: Beh, certo.
15: Hanno trovato un modo per bypassare il bloqueo, non in modo forte, ma con i piccoli passi, e questa è una grande straordinarietà. L'altra cosa che ho da qui da febbraio ad oggi è che loro non è che sono stati lì a piangersi addosso, ad aspettare, hanno aumentato la capacità di raccolta energetica alternativa, superando ormai quasi il 35% di copertura del loro fabbisogno. Cioè, cosa vuol dire? Questa è una cosa straordinaria, perché vuol dire che due cose: se non ci fosse stato il bloqueo, noi pensiamo a cosa sarebbe stata Cuba oggi, viste le cose che ha fatto sulla sanità, visto che le cose che sta facendo sull'energia. Ma dall'altra parte, continua così, Cuba rischia di diventare il primo paese nel mondo, praticamente e sostanzialmente, che va avanti grazie all'energia alternativa. Solo noi dell'ARCI, insieme all'AMPIA e all'Associazione Italia Cuba e alla CGL, abbiamo portato 400.000 euro di impianti fotovoltaici. Tantissimi, ma c'è una solidarietà immensa che continua, diciamo, a sostenere l'isola e a farla progredire, ed è una cosa che ci ha detto lo stesso Diaz Canel nell'incontro che abbiamo avuto: è quella solidarietà internazionale, quella rete internazionale su cui loro hanno investito tantissimo in questi 70 anni, che li spinge a guardare ancora avanti, a costruire mattone dopo mattone. Dopodiché c'è una sofferenza enorme.
1: Ed è quella solidarietà, Walter Massa, che l'ARCI porta avanti da decenni con Cuba, che potete trovare su moltissimi siti, a partire ovviamente c'è i siti dell'ARCI, ma anche ARCI CS Culture Solidali, Insieme per Cuba. Insomma, sono tante e tantissime le iniziative che si continuano a fare.
2: Grazie a Walter Massa per essere stato con noi, presidente nazionale dell'ARCI. Grazie, buona giornata.
15: Grazie a voi. Grazie a voi.

0: Ti è rimasto un embargo, qualcosa?
1: No, mi è rimasta questa. Alla scuola materna Giovanni XXIII di Arcene, un piccolo paese in provincia di Bergamo, la scorsa notte i ladri hanno completamente smontato e portato via il tetto. Cioè, i bambini sono arrivati lì, non c'era più il
0: Ma
1: tetto.
0: Ma non è vero. Ma
1: forse prendendo un po' troppo alla lettera il decreto sulla scuola, non lo so. E poi c'è questa: la Guardia di Finanza di Napoli ha disposto arresti e sequestri per corruzione nell'ambito delle indagini sui lavori per la linea ferroviaria dell'alta velocità Napoli-Bari. Le mazzette sarebbero state nascoste nei panettoni regalati a Natale. C'erano quelli con o senza banditi. Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli perditempo come questo di Repubblica.it: a Vanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile il premio internazionale della cultura in Campidoglio è polemica. E ci credo che è polemica, perché in Campidoglio? Allo strega le volevamo, allo strega! I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
0: Ma davvero gli hanno dato un premio in Campidoglio?
1: Un premio internazionale, già, per la cultura.
0: Per la cultura.
1: Già, sì, lo vuoi che ti dica?
0: Ma non è vero.
1: La crema scioglipancia, la gintoneria, tutto dimenticato.
0: Va bene, Cinzia Poli, è così. Ci vediamo domani.
1: Va
0: per
1: bene,
0: me è troppo a questo punto.
1: Per me è stop. Anche per me. Buona giornata, Claudio Iampaglia, a tutte e a tutti.
0: A te, Cinzia Poli.
1: Lasciamo la linea Massimo Bacchetta. Tutto scorre. Ciao.
2: Mi senti?
3: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No.
2: Mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
8: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
9: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a Ro per bloccarli ovunque.
10: Blocca tutte anche le strade.
9: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza, ore 14:30, stazione di Ro FS.

0: Le 9 passate da un minuto, anche questa mattina, buona mattinata da tutti noi, da tutto scorre, da Massimo Bacchetta al microfono. Trasmissione quotidiana, ogni giorno un tema, ogni giorno un dialogo al microfono insieme a voi, le vostre telefonate, i nostri ospiti, le nostre ospiti. E da dove ci ascoltate? Cioè, siete in giro a cercare benzina sotto i 2 euro? O siete lì che state tentando di capire la bolletta elettrica per decidere se cambiare o no, meno 30%, mi fregano o non mi fregano? Vista così è complicata la vita. Cioè, il problema principale oggi sembra la questione dei costi di benzina, elettricità, gas, e l'unica soluzione al momento sembra quella di stare lì, appesi agli annunci di loro, Eni, IP, Kuwait, Enel, eppure magari far finta di essere contenti se si trova benzina a meno di 2 euro. A proposito, ma poi la state cercando davvero o tanto casino e poi ognuno prende quel che trova? Benvenute e benvenuti in trasmissione Oggi
1: Tutto Scorre.

Tu chiamale se puoi soluzioni, direbbe qualcuno, oppure la forza degli annunci del marketing. Però neanche il tempo di fare i conti col fatto che qualcuno potesse tentare di farti pensare: oddio, oddio, meno male che ci pensa Leni, che dice che autolimita il suo prezzo, o quantomeno il suo tetto d'aumento del prezzo della benzina. Poi c'è anche IP, poi si aggiunge anche Kuwait, però da domani fa sapere. Neanche il tempo di quello che poi si passa anche alla questione, no, anche nuove offerte sulle bollette, eccetera, eccetera. Che vista così lascia un po' straniti, se non fosse che la questione è invece quella economica reale. Delle persone, di tutti noi, e anche a livello globale. Ora, tanto che in una situazione del genere, poi abbiamo passato l'estate a sentire gente politica che diceva: sì, però trovate una soluzione che non siano peccette giorno per giorno alla questione dell'aumento dei prezzi della benzina, per esempio, o del carburante in generale. Invece siamo andati avanti con la questione delle soluzioni giorno per giorno, la grande vicenda delle accise, che è rimasta lì paralizzata in uno slogan, in uno spot elettorale di Giorgia Meloni, e nient'altro. E di fianco alla questione del prezzo, poi gente che comincia a dire: però c'è anche proprio forse una questione di evidenza che abbiamo davanti, di un casino proprio dal punto di vista di come siamo organizzati, cioè la famosa questione del... E di fianco alla questione del prezzo, poi gente che comincia a dire: però c'è anche proprio forse una questione di evidenza che abbiamo davanti, di un casino proprio dal punto di vista di come siamo organizzati, cioè la famosa questione del consumo. Dobbiamo ridurre la

0: No, no, qualcuno lo dice, no, riduciamo per legge, abbassiamo in questa situazione emergenziale le velocità massime in autostrada, abbassiamole, i riscaldamenti, spostiamoli più avanti nel tempo, cioè sfruttiamo questo disastro climatico che paradossalmente magari ci permette di fare tutte queste cose, cioè interveniamo anche su tutto questo modo di organizzare dal punto di vista energetico la nostra vita. Voi come ci trovereste di fronte a un'ipotesi del genere? Se volete 02 33 001 001 per chiamarmi in diretta, intanto me lo dite se davvero siete in giro a fare la ricerca, la caccia al tesoro della benzina sotto i 2 euro, oppure invece tanto annuncio per niente. Intanto saluto il nostro primo ospite, il professor Marco Ponti, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, che è un economista, è responsabile di BRT Onlus, giusto? Lo dico giusto?
1: Sì,
0: lo
1: devo... adesso si chiamano ETS perché l'Unione Europea ha cambiato la sigla, ha cambiato la normativa. Ente del terzo settore.
0: Ente del terzo settore. Senta, qui, professor Ponti, lei insomma si occupa da sempre anche di trasporti. C'è un problema paradossale, cioè siamo in una situazione in cui siamo costretti quasi a essere contenti perché delle compagnie di carburanti, evidentemente che hanno fatto il pieno di utili in questi lunghi mesi, arrivano a dire a loro: no, vabbè, ma ci autolimitiamo noi nel tetto massimo, cioè noi stiamo sotto i 2 euro, e noi siamo quasi costretti a essere contenti ad andare in giro a cercarla. Perché? Perché, come dicevano un po' di benzinai già ieri nel primo giorno, beh, insomma, poi piccoli sorrisi di piccole soddisfazioni si vedono di chi viene qui a fare il pieno e risparmia 10 euro su un pieno. Siamo in questa situazione?
1: Sì, il problema di un intervento sollecitato dalla sfera politica, evidentemente, sui prezzi di un bene che è in libero commercio, diciamo, lascia un po' perplessi, perché le aziende petroli petrolifere non sono enti di beneficenza, quindi tendenzialmente poi vorranno un po' di gratitudine dalla sfera politica, e questo lascia un po' perplessi, devo dire, cioè non, di solito non fanno beneficenza quei soggetti lì. Però io volevo ricordare due cose in particolare, che rispetto al potere d'acquisto, cioè in termini reali, sì, la benzina è molto cara, ma per esempio, guardando il passato, è cara circa come negli anni tra il 10 e il 15, tenendo conto dell'inflazione, e soprattutto è cara come lo è stata prima dell'entrata dell'euro, in cui, facendo i conti in termini reali, era più cara di oggi, e non è successa nessuna particolare catastrofe. Il problema è che il potere d'acquisto dei salari è diminuito, quindi è più un problema di diminuzione dei salari reali, che come sappiamo sono diminuiti circa dell'8%, e con l'inflazione del 3% che c'è adesso stanno ancora diminuendo, che non del prezzo assoluto della benzina, che in termini reali non è aumentato in modo spaventoso, diciamo così, e questo è un punto.
0: Cioè, a volerla vedere così, noi possiamo individuare che il vero problema, che è quello del mancato aumento, anzi dell'abbassamento in termini relativi progressivi dei nostri stipendi rispetto alla loro capacità di potere d'acquisto, si vede anche in tutte queste situazioni emergenziali, cioè a volere allargare un pochino lo sguardo, queste fluttuazioni o anche piccole tra virgolette emergenze e shock atterrano in una situazione di debolezza enorme, ed è lì che ci strozza.
1: Di debolezza del valore dei salari, sì, soprattutto questo per quelli che pagano le tasse, cioè i salari dei lavoratori dipendenti, perché non possiamo dimenticare che viene dimenticato che i

0: salari hanno perso potere d'acquisto, ma i profitti delle imprese sono molto aumentati, quindi c'è stata, accanto all'aspetto dei salari bassi, c'è anche da considerare la storia dei profitti alti, che sono alti abbastanza in tutti i settori, sono stati alti, e quindi c'è un problema sociale complessivo di squilibrio tra salari e profitti molto rilevante, che non si può mettere in dubbio. Però io volevo aggiungere un'altra cosa che spesso viene dimenticata, perché nessuno spiega, ma proprio nessuno, perché la benzina è tassata in questo modo, è tassata più dell'alcol e come le sigarette. Come mai è tassata così?
1: Tassata, leggi accise. No, giusto, accise. Per stare sulle
0: questa
1: parole.
0: Tassa, per esempio, questa, complessivamente il settore stradale rende allo Stato netto 60 miliardi all'anno. Cioè è un settore che è una fontana incredibile di soldi per le casse pubbliche, il che però non è irrazionale, cioè non è un arbitrio, perché la Commissione europea ha fatto e continua a fare una serie di valutazioni molto complesse e scientificamente molto motivate sul costo sociale delle emissioni di CO2. Che si chiama Social Carbon Price, il prezzo sociale delle emissioni di CO2. Queste valutazioni fanno ritenere da tutte le fonti che le accise non sono una tassa arbitraria, ma sono abbastanza corrispondenti a questa valutazione della Commissione europea, che si usa per esempio per valutare qual è l'impatto di un progetto di investimento, per esempio di un'autostrada o di una ferrovia, in termini di benessere collettivo. Cioè è una tassa che è dimensionata sui reali costi per la collettività delle emissioni di CO2, quindi non è una tassa arbitraria. Questo è un motivo abbastanza solido per non abbassarla, perché corrisponde realmente a quanto i consumatori di benzina e di petrolio danneggiano la collettività. E quindi, mentre è molto più difendibile l'abbattimento del bollo, perché è abbastanza dimensionato sui redditi, nel senso che viene abbattuto sulle macchine di minor potenza, non è perfetto perché anche i ricchi hanno la seconda macchina di minor potenza, però è meglio di niente che sia dimensionato sulla potenza delle automobili, è una forma che tiene conto in qualche modo di ricchi e poveri, cioè quell'abbattimento, quella diminuzione è molto difendibile, è ragionevole, mentre abbattere le accise sui carburanti è molto più discutibile, perché corrisponde effettivamente ai costi sociali di bruciare il combustibile.
1: Però mi scusi, Ponti, però c'è una situazione in questi mesi, già per stare sull'esempio che farei, di questo tipo, cioè essendo aumentato molto il carburante, sono aumentati anche i soldi che lo Stato prende in termini percentuali di queste accise. Certo. C'è solo un piccolo particolare che però non è che sia aumentato il danno ambientale che io Massimo o lei Marco provochiamo nel girare in auto in questo momento, è soltanto aumentato il soldo che io o lei spendiamo e paradossalmente è aumentato anche il soldo che noi stiamo dando allo Stato per fare quello che 12 mesi fa facevamo a prezzi diversi, cioè non è che è cambiato quella questione.
0: Questo è senz'altro,
1: e la stiamo pagando io e lei.
0: Certo, c'è però un aspetto anche di politica industriale dietro che non è trascurabile del quadro complessivo.
1: Se mi fa vedere, cioè, dov'è la politica industriale oggi in Italia, mi aiuta.
0: Certo, allora il fatto è questo, il settore automotive è in crisi, lo sappiamo, cioè soffre molto della concorrenza, in particolare dalla Cina, nonostante abbia messo dei dazi molto pesanti sulle auto cinesi, che paghiamo noi, tra l'altro, come noti, i dazi sono pagati sempre dal paese che li mette. Quindi noi paghiamo il 25% o anche di più, più caro le auto elettriche cinesi. Il che è un problema, abbassare le accise, perché diamo un segnale agli utenti e all'industria, ne abbiamo già dato uno, abbiamo allentato quei vincoli. Diamo un secondo segnale che non si crede molto nella conversione all'elettrico. Questo però è un gelato al veleno per l'industria, perché diminuisce un incentivo a correre dietro alla concorrenza e quindi rischiamo di uscire completamente dalla competizione internazionale se non manteniamo dei forti segnali che crediamo nel passaggio all'elettrico, che è destinato comunque a vincere, ma nel lungo periodo.
1: E lì mi riporta alla questione della politica industriale, cioè lei mi dice, certo, in termini base, guardate che le accise servono per smaltire, diciamo, in qualche modo, e intervenire sul danno ambientale che provochiamo tutti andando in giro usando quelle fonti energetiche. Il particolare è che non mi sembra di poter dire che in Italia questa cosa stia avvenendo, cioè l'Italia Stato prende dei soldi e non, di certo non li sta investendo su quello, anzi l'Italia è ultima in tutte certo, le graduatorie che si vanno a guardare.
0: Ha fatto la politica miope sulle stazioni di ricarica, ma qui hanno una colpa, se si può dire, anche i produttori di automobili, perché le auto elettriche hanno la possibilità tecnica di essere molto meno costose di quelle ibride o a combustione interna, perché hanno molto molto meno parti mobili, hanno circa il 30% di parti mobili rispetto ad una macchina a combustione interna. Quindi c'è la possibilità per l'industria di fare modelli molto poco costosi, e invece l'industria, per ragioni di profitti, ha puntato su modelli elettrici molto costosi, che infatti costano un occhio della testa, ma principalmente per gli accessori, perché sono cariche incredibilmente di accessori, dove l'industria guadagna di più. L'industria non guadagna tanto sulle batterie, guadagna moltissimo sugli accessori, e l'industria ha puntato su macchine elettriche costose invece che economiche. E questo è un errore molto grave. Quindi, se non si danno segnali che la politica industriale crede nella necessità di passare all'elettrico, c'è il rischio che perdiamo sulla competitività a livello internazionale in modo definitivo.
1: Però Marco Ponti, lei sta parlando di questioni che per il nostro governo attuale rientrano in quel capitolo che sinteticamente definiscono il delirio green che viene dall'Europa.
0: Ma come ho detto, non è un delirio green, cioè le accise corrispondono realmente, sono un filo troppo alte, ma corrispondono realmente ai costi sociali del bruciare combustibili fossili. Quindi il delirio green è in realtà un negazionismo mascherato, perché quelli che parlano di delirio green non propongono mai politiche alternative per ridurre l'uso dei combustibili fossili. E questa è una visione che, secondo me, anche in termini di politica industriale è discutibile, perché come chiunque può notare, non c'è più, sono diventate scarsissime le pubblicità di macchine solo elettriche, sono tutta la pubblicità è di macchine ibride. Cioè l'industria continua a non puntare sull'elettrico, ma sbaglia, perché per esempio anche in Giappone la situazione è diventata molto grave per le industrie giapponesi, perché anche loro non hanno puntato abbastanza sul tutto elettrico e adesso si trovano in grandissima difficoltà contro la concorrenza cinese. Quindi se non manteniamo una forte spinta verso l'elettrico, l'industria non cinese, diciamo, rischia di perdere definitivamente la corsa industriale alle macchine elettriche, perché quella tecnologia è destinata a vincere nel lungo periodo.
1: Difficile.
0: Di andare fuori del mercato.
1: Difficile immaginarlo in un paese dove la battuta che circola in questi giorni, non si capisce bene se il ministro dell'economia sia il ministro dell'economia o sia invece l'amministratore delegato di Eni, è che la battuta che in questi giorni circola, dove invece forse è poco una battuta, ma fa intravedere qualcosa di vero. Ma secondo lei, Marco Ponti, anche oggi ci sarebbero i termini per guardare con quello sguardo un po' più lungo che lei propone, cioè ai passi di politica industriale in termini appunto di elettrico, eccetera, eccetera, anche nel momento attuale dove la tagliola quotidiana è quello dell'aumento del prezzo dei carburanti, così come lo stanno vivendo le persone, cioè tutti noi, perché poi ci sono momenti in cui...
0: Un tentativo di politica industriale, ma purtroppo tardivo, è stato fatto dalla Commissione europea, che ha lanciato un progetto di sostegno a auto elettriche di basso prezzo, però è arrivato tardi. Io scrivevo che l'industria stava facendo un errore colossale nel non puntare sulle macchine elettriche a basso prezzo già 2 o 3 anni fa. Poi si è svegliata l'Europa e dice: occorre che le macchine elettriche costano meno, cioè si sviluppano utilitarie elettriche. E però è rimasto un flatus vocis, cioè l'industria non sembra avere risposto. L'industria si aspetta, e ci sono già molti indizi, ulteriore allentamento dei vincoli europei di passare all'elettrico, cioè di cessare la produzione di auto a combustione interna. Proprio per questa pressione punta a continuare a produrre macchine non elettriche al di là dei vincoli europei, accusando l'Europa di, appunto, di fanatismo verde. In questo modo però l'industria rischia di perdere definitivamente la corsa al SUS nel mercato internazionale, e quindi dovremmo addirittura aumentare i dazi tra un po' delle macchine elettriche cinesi. Mi sembra una visione di molto breve periodo, insomma.
1: E figuriamoci che invece sul brevissimo dobbiamo andare a vedere dove ci sono i cartelli che dicono benzina a 1,99 ed esserne felici. Marco Ponti, grazie mille di questa chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buona giornata al professor Marco Ponti, economista. Questa mattina vi dico un messaggio che mi ha scritto Delia, che fotografa così la situazione. Dice: il martedì è il giorno in cui, dice, lavoro a Erba. Lì ieri i distributori avevano già i prezzi annunciati e c'erano code come se stessero regalando la benzina, e mi ha avvilito e fatto riflettere, dice, vedere quella scena. Poi dice che lei se la cava con l'auto GPL, con lo scooter elettrico. E in effetti è una roba strana, perché le code segnalate, soprattutto il primo giorno d'annuncio, è come se la stessero regalando la benzina. Poi è anche vero che uno che dice: io mi devo fare il pieno perché uso l'automobile per spostarmi per lavoro, eccetera, eccetera, e se su un pieno risparmio, non lo so, ditemi voi il conto, quella coda io la faccio, vado in giro a fare quella ricerca e sono anche contento, magari, cioè faccio quel piccolo sorriso di prima giornata quando faccio un pieno e vedo che ho risparmiato 5 euro, 6 euro, 10 euro. Vi siete adoperati per questa roba qua? Cioè, per già nei primi giorni andare in giro? Perché anche lì poi è una sindrome o qualcosa di molto reale. 02 33 001 001, se volete chiamarmi, anche non dal distributore, ma magari ci siete stati. Ci sono anche un po' di reazioni a quello che diceva Marco Ponti, appunto, a proposito del green, delle politiche, del guardare lungo sulle politiche industriali, che in Italia devo dire che di fianco alla voce politiche industriali si potrebbe veramente scrivere la parola assente. E anche a proposito delle persone su cui ricade una situazione del genere. È strano, no? Essere, ritrovarsi quasi a dover essere contenti che qualcuno ti dica: guarda, mi autolimito io, su suggerimento pressante del governo, autolimito io il prezzo al litro che ti metto, sottotesto, tanto ne ho già imbarcati tanti di soldi e continuerò a imbarcarne tanti di soldi, mi autolimito io, e quindi tu adesso potrai cercare la benzina al self-service a 2 euro in sostanza, che è un bel po' di più di quello che succedeva un anno fa, ed esserne quasi contento. Cioè, come vi sentite? 02 33 001 001, se volete mi chiamate, se siete in giro e vedete le code chiamatemi. Anche tutti quelli che nei giorni scorsi, magari invece parlando di altri temi, mi scrivevano: qui c'è la benzina che supera e che arriva a 2,5 euro e voi parlate di altro. Adesso parliamone. 02 33 001 001, e saluto questo ascoltatore e ascoltatrice. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao, sono Doriano.
1: Doriano.
2: Signore delle scriviere.
1: Benvenuto.
2: Niente, ascolti, io volevo dire una cosa. Sono d'accordo con te con tutto quello che hai detto relativo alle code al distributore, come se ti regalassero la benzina, perché prima costava ancora di più. Però invece, ti dico la verità, mi preoccupa di più sono le code alla Apple con l'iPhone nuovo, alla Benetton con la maglia nuova, gente che si fa delle giornate, ore e ore di coda. Cioè, secondo me è tutto un sistema fatto in questo modo che ci coinvolge inconsapevolmente, hai capito?
1: E sembra non arrivare mai il momento in cui facciamo mente locale su se funzioni o meno sto meccanismo, sto sistema.
2: Sì, no, è vero, dopo, per carità, adesso è una società che non si riesce a capire come definirla, però sinceramente la gente probabilmente è stata inculcata in questo modo, non crede più in niente, che è, si attacca a queste cose. Sì, relativamente alla benzina, però che la roba sia normale pagare 2 euro letto la benzina perché l'hanno abbassata, insomma, mi sembra non è una grande evoluzione.
1: Bella suggestione che ci hai dato. Ti ringrazio, Doriano. Che poi uno, vabbè, piglio sta telefonata veloce che devo darle le notizie. Pronto? Partiamo male. 99 finale, hai 20 secondi. No, allora facciamo dopo il notiziario, do la linea alle notizie, che poi appunto è una situazione curiosa anche quella. Bene, adesso contenti che qualcuno ci dica: no, vabbè, te lo tengo a 2 euro per un po' la benzina. E poi contemporaneamente, mentre siete lì o siamo lì che facciamo le code per trovare quel litro di benzina a 2 euro e esserne pure contenti, stiamo diminuendo, per esempio andate meno veloce in auto perché si consuma meno e andare meno veloci. Vabbè, tra 5 minuti continuiamo.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: dal 1878 sa di felicità. Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Ieri in tarda serata un operaio è morto sul lavoro alla Fincantieri di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, la vittima con un suo collega erano impegnati nel taglio di una lastra di ferro quando una fiammata li ha investiti entrambi. Lavoravano per una ditta in appalto, Fiom, Fim e Wilm hanno proclamato per oggi 8 ore di sciopero. Basta morire lavorando, non è più accettabile, bisogna rivedere il modello organizzato basato su appalti e subappalti, poiché è proprio in quelle aziende che sono più numerosi gli infortuni, hanno denunciato i sindacati.
2: Un volo della compagnia Fly Dubai, diretto a Tel Aviv da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, è stato fatto atterrare in emergenza in Arabia Saudita dopo aver lanciato un segnale di soccorso. Le prime notizie suggerivano che l'aereo avesse lanciato un segnale di dirottamento, ma secondo la difesa israeliana l'allarme è stata emessa in seguito a una lite tra i piloti dell'aereo, ma non è chiaro il motivo. L'aeronautica israeliana ha inviato caccia in risposta all'incidente. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Katz stanno partecipando in questo momento a un briefing sulla sicurezza in merito alla questione.
1: Una donna è stata uccisa questa mattina a Gaza City da un bombardamento aereo su un appartamento residenziale vicino al complesso medico al-Shifa a Gaza City. Un'altra persona invece è stata ferita a Khan Yunis nel sud della striscia da colpi d'arma da fuoco dell'esercito israeliano, anche se Khan Yunis si trova fuori dall'area di controllo israeliano. Nel frattempo i media locali riferiscono che carri armati israeliani hanno aperto un pesante fuoco verso le aree meridionali di Khan Yunis.
2: È salito a 2 il numero delle vittime causate dai missili lanciati nella notte da Mosca sulla capitale ucraina Kiev. Oltre a un bambino, anche una donna è morta e altre 4 persone sono state ferite. In questi giorni gli attacchi contro Kiev si sono intensificati. Ieri sera il cancelliere tedesco Merz ha detto che dopo un incontro col ministro degli esteri russo si è chiarito come la Russia non sia affatto interessata a negoziati seri con l'Ucraina.
1: I tentativi compiuti questa settimana dai mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno registrato scarsi progressi, dato che nessuna delle due parti appare disposta a cedere, lo scrive Axios, citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Secondo il media americano, lo stallo rafforza la convinzione che un nuovo conflitto militare stia diventando sempre più probabile. I funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare la ripresa di operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di midterm.
2: Avrebbe sequestrato, picchiato e minacciato di morte un uomo per costringerlo a consegnare denaro, arrivando a trasferirlo tra diverse province e a filmare le violenze per poi ricattarlo. È l'accusa contestata a 9 persone, in gran parte impiegate nel settore agricolo. 5 degli arrestati sono accusati anche di detenzione illegale di pistole semiautomatiche.
1: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.
0: Popolare Network.
3: G8 2001, 25 anni dopo.
4: Le forze dell'ordine, Carlo Giuliani, Bolzaneto e la scuola Diaz. Democrazia sospesa, si disse, ma in italiano c'è una parola adatta.
3: Donatello Alfonso, che in quel luglio era lì, ha scritto I giorni amari di Genova, che verrà presentato giovedì 1 ottobre in auditorio.
4: Con Monio Vadia e Megu Chionetti della comunità di Don Gallo. La colonna sonora è affidata a De Andre, che anche senza accento fa il suo bel effetto.
3: Giovedì 1 ottobre in Viale Aro 5. Prenotazioni sulle pagine Live Pop del sito.
5: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai.
6: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
7: Tutto scorre. 5 minuti dopo le 9:30 inizia la seconda parte della trasmissione. Tutto scorre, quesito di Renato. Allora, sul pieno della mia Panda dovrei risparmiare circa 5 euro se trovo il benzinaio che tiene il prezzo a 1,99. Ma il primo benzinaio Eni sta a 30 km da casa mia. Ora, mi conviene far benzina sotto casa mia o fare 60 km andare e tornare per fare la coda e fare quel pieno? Si è capito di cosa stiamo parlando questa mattina? Le vostre telefonate 0233 001 001 per telefonare in diretta. Questo è il modo di dialogo in questa trasmissione. Poi c'è anche il numero di telefono, ma che molti di voi fanno e usano, perché di messaggi ne arrivano parecchi, che è per mandare messaggi WhatsApp eccetera, che è il 331 62 14 013. Pronto?
8: Pronto?
7: Ciao, chi sei?
8: Sì, ciao, sono Marco.
7: Ciao Marco.
8: Senti, io...
7: Cosa gli consigli a Renato? Gli conviene far 60 chilometri per fare il pieno della Panda e risparmiare 5 euro o no?
8: No.
7: No.
8: Assolutamente. Comunque io volevo dire un'altra cosa, ed è questo. Io faccio tutte le mattine una strada in cui c'è un benzinaio che non ha la marca, cioè un anonimo.
7: Sì.
8: E oggi è chiuso, cioè vuol dire che mentre prima faceva la benzina a un prezzo più basso delle compagnie e io mi rifornivo, oggi evidentemente ha dovuto chiudere.
7: Perché si trova fuori mercato, tra virgolette, lui.
8: Esatto, quindi mi sembra che questa sia una manovra anche per eliminare dei concorrenti.
7: Come diceva Marco Ponti, non sono delle società di beneficenza e nessuno fa niente per niente, insomma, no?
8: Ok, va bene, solo questo volevo dire.
7: E tu come fai, quindi, scusa, visto che ti rifornivi lì e adesso vai in giro? Cioè, no, adesso, a parte gli scherzi.
8: Ma raggi, chiaramente.
7: Ma mi dici quanto ti costa un pieno? Cioè, tu sei uno di quelli che deve fare il pieno a botto perché usa la macchina tutto il giorno?
8: No. Io uso la macchina solo per andare al lavoro, che sono 40 km andare, 40 km tornare, più weekend, quindi faccio un pieno alla settimana, ecco, okay. Ogni 10 giorni.
7: Ti ringrazio, ciao. Ma per quelli che usano tanto l'auto in questo periodo è stata anche valutata, immagino di sì, l'ipotesi di... Per esempio, in autostrada mi fermo a 100, non vado a 130, perché comunque il risparmio, quello individuale, si sta parlando in questo caso di individuale, lo vedo e come, così sono quesiti come quello di Renato, dicendo ma faccio 60 km per andare a far benzina oppure no? Pronto?
9: Pronto.
7: Ciao, chi sei?
9: Ciao, sono Lorenzo. Senti, no, la soluzione che stai proponendo tu è una soluzione individuale che sicuramente funziona, cioè tu ti metti in una modalità di resistenza, diciamo, a eventi avversi e aggiusti al meglio che puoi i tuoi comportamenti, incluso magari andare, non dico a 30 km, ma a 10 km a cercare la benzina più economica. E questo ci sta perché fa parte dell'economia individuale.
7: Perché a ognuno di noi, volendo o volenti o nolenti, l'economia individuale gli tocca, no?
9: Ed è la prima che una persona capisce, comprende, diciamo, senza... Certo. Troppi ragionamenti sistemici, complicati, cause, effetti, eccetera, eccetera. E per quello però c'è oltre l'individuo, cioè c'è,
7: certo.
9: C'è il fatto che siamo società.
7: È chiaro.
9: Siamo società, abbiamo delle associazioni, abbiamo delle rappresentanze intermedie, abbiamo la politica, eccetera, eccetera. Allora, e qui mi sposto sul piano della politica, cioè devo dire, io ho seguito in modo abbastanza esterrefatto tutto il dibattito sulle accise da parte anche dei partiti di sinistra. Ah, la Meloni aveva promesso, adesso non mantiene le promesse. Io dico, fortunatamente la Meloni non ha mantenuto le promesse, perché era spiegato benissimo il vostro ospite Conti, no? L'economista che abbiamo parlato prima. Cioè le accise servono per compensare dei costi che altrimenti verrebbero scaricati sulle generazioni future, sostanzialmente, in buona sostanza. Quindi chi ti fa credere che le accise possano essere ridotte fa il populista.
7: Cioè, in qualche modo la politica, anche nell'opposizione, si è limitata a far vedere la contraddizione e la balla che Meloni aveva raccontato dicendo tolgo le accise, più che darle la controproposta. Questo
9: allora, diciamo, se tu sei un partitino dell'1%, puoi raccontare quello che vuoi sulla Meloni, contro la Meloni, pro la Meloni, eccetera. Se sei un partito o dei partiti che aspirano a essere partiti di governo,
7: sarebbe apprezzabile che tu mi dicessi che piano hai.
9: Sì, se no tratti i tuoi potenziali elettori come dei cretinotti, no? Cioè, continui a portarli sul piano individuale quando in realtà il tuo ruolo sarebbe completamente diverso. E devo dire che su tutto quello che è regolazione dei mercati, circolazione delle informazioni, eccetera, eccetera, la sinistra avrebbe davanti a sé una prateria illimitata e spianata se solo volesse cavalcarla, no? Il problema è che deve avere la volontà di farlo, non devi spurgarti dal tuo interno di tutte le persone o le entità che in qualche modo vogliono tenerti ancorato al modello preesistente, e quindi come funziona l'ENI. Ti faccio un esempio concreto: c'è in giro per l'Italia una società che si chiama Renovit, che è partecipata dal gruppo SNAM, che accalappia gli amministratori di condominio e propone caldaie a metano sostanzialmente invece di pompe di calore. E questo è successo, esperienza mia concreta, no? Mi sono imbattuto in questa cosa nel mio condominio, mi sono detto ma chi sono questi, no? È chiaro che ci sono delle forze che tendono a portarti indietro, ci sono i costruttori di auto, come diceva il vostro ospite, che non propone modelli appetibili perché ha bisogno di mantenere tutto l'indotto e i profitti dell'automotive, eccetera, eccetera. No, la cosa fondamentale però secondo me è che l'elettore, o il cittadino che dall'anno prossimo sarà anche elettore, deve uscire da quel torpore che è innanzitutto un torpore intellettuale, no? Siamo diventati una provincia dell'impero periferica, prima eravamo una provincia più o meno interna, adesso siamo provincia periferica, e quindi dobbiamo aspettarci che il centro dell'impero ci scarichi sopra tutti i costi dell'impero, no? E questo prima lo capiamo meglio è.
7: Ti fermo, ti ringrazio molto, grazie, ciao, di tutte queste, ciao ciao.
9: L'informazione però del ruolo che voi avete è fondamentale in questo.
7: Grazie,
9: cosa,
7: grazie mille. Tra l'altro poi vale anche la pena notarlo, insomma, in questo momento qualunque luogo di discussione invece non tiene lo sguardo così, ma mediamente tiene lo sguardo sul prezzo, il prezzo della benzina, il prezzo della bolletta, il costo della bolletta, eccetera. E il che cosa ce ne si potrebbe fare invece in questo momento di piani tra virgolette alternativi passa un po' sotto silenzio. E all'occasione io saluto invece Andrea Boraschi, benvenuto.
10: Buongiorno.
7: Buongiorno, grazie di essere con noi. È il direttore di Transport and Environment Italia, che è una delle associazioni principali europee per la promozione della mobilità sostenibile, perché me lo sono chiesto in questi giorni, cioè mi è sembrato di vedere una situazione un po' paradossale, e cioè si è parlato soltanto, tra virgolette, del appunto intervenire per abbassare il prezzo di un carburante che invece continuava ad aumentare. Poi anche da fonti così iperclassiche di mercato delle osservazioni che dicevano: guardate che qui non c'è solo un problema di prezzo, qui si arriverà, se continua sta situazione, a un problema di disponibilità. Ora, non di disponibilità nel senso che mancheranno gli stock, eccetera, però bisogna porsi un problema, diciamo, di ridurre il bisogno, la dipendenza, e quindi mi viene da dire anche piani collettivi di riduzione del consumo di quel cavolo di carburante. Dopodiché, oltre a quello, non ho sentito nessuno che ci andasse. Ci sarebbero anche oggi le possibilità di guardare a un piano che riduca, diciamo, il bisogno di consumo di questa fonte che è la benzina?
10: E questa necessità c'è sicuramente. Innanzitutto un commento su quanto dicevi, disponibilità e costo ovviamente insomma, è una cosa abbastanza banale, però teniamola d'occhio perché sono correlate. È giusto, diciamo, non siamo in una fase in cui noi rischiamo di, per dirla facile, andare alle pompe di benzina e non riuscire a riempire il serbatoio. Però quello che si sta generando, soprattutto sul diesel, è ad oggi un divario tra il prezzo del greggio e quello del prodotto raffinato, uh-huh, che ha superato i $100 al barile a inizio settembre. Consideriamo che di solito questo intervallo è tra i 10 e i $30, cioè un barile di greggio costa tra i 10 e i $30 in meno del prodotto raffinato. Oggi questo divario, ripeto, è di $100 al barile, e questo viene soprattutto dal fatto che le esportazioni dal Medio Oriente e dalla Russia complessivamente sono diminuite di quasi il 75% in agosto. Quindi noi siamo di fronte a dei mercati che in questo momento hanno chiaramente delle tensioni enormi. Poi, per venire alla domanda che mi sembra, diciamo, più interessante anche della conta di, diciamo, del rialzo del costo dei carburanti, che pure andrà tenuta in considerazione perché ci dà delle misure di grandezza, è ovvio che noi dobbiamo cominciare a ridurre quella dipendenza. Io qualche giorno fa ho scritto un editoriale e ho diciamo, usato questa metafora molto molto molto spiccia. Immaginiamo di avere in casa un problema idrico, abbiamo una condotta che perde. Ecco, chiamiamo un idraulico e quello viene a casa, invece di riparare un tubo, invece di riparare un giunto, quello che fa è portare tanti tanti tanti tanti secchi per raccogliere l'acqua che esce in eccesso. E per giunta, alla fine di questo intervento, ci chiede anche il conto. Oggi la politica che noi stiamo facendo in Italia, soprattutto rispetto al tema della mobilità, guardiamo il taglio delle accise, guardiamo il bollo, guardiamo questo accordo che adesso è partito con Eni e altre compagnie stanno seguendo per calmierare il costo dei carburanti, è esattamente simile all'idraulico che ci porta i secchi invece di riparare il problema. Cioè, noi stiamo spendendo un sacco di soldi per lasciare infine, quando ce lo auguriamo, queste tensioni sui prezzi, sui mercati internazionali, che poi chiaramente si riverberano sulla vita dei consumatori, saranno passate o quantomeno si saranno allentate, noi lasceremo le persone, gli automobilisti, i cittadini che devono esprimere il loro bisogno di mobilità, ancora fortemente ancorati al paradigma del mezzo privato e del mezzo privato fossile, tra virgolette, l'auto endotermica che continua a bruciare petrolio, benzina e diesel.
7: Beh, anche perché, per restare nella metafora, comunque al momento ci sono idraulici che ci stanno, tra virgolette, come diceva, portando i secchi. Però ce ne sono contemporaneamente anche altri che dicono: no, vengo a casa tua e scaviamo e cerchiamo un altro pozzo d'acqua lì a casa tua. Cioè, adesso, per stare nella metafora, cioè, voglio dire, una quota di chi dice: guardate che questo è un passaggio epocale, lo accompagna a una diagnosi e prognosi, cioè dicendo l'autonomia energetica dobbiamo cercarla, nel senso che dobbiamo essere noi a produrla quella cosa.
10: Sì, questo scenario poi è diciamo grottesco, nel senso che le risorse che l'Italia ha in termini di idrocarburi sono sempre state scarsissime. Sta ripartendo, insomma, così un po' di slancio verso le trivellazioni, ma sono oggettivamente cose che al di là dei danni che rischiano di fare non risolvono assolutamente nulla. Noi possiamo estrarre pochissimo ed estrarre peraltro a costi affatto competitivi con le altre economie petrolifere o gasiere, e peraltro estrarre dei prodotti di infima qualità. Però dicevo prima, cioè stiamo un attimo anche sui valori economici. Noi abbiamo fatto, diciamo, uno studio recente, in buona sostanza abbiamo calcolato quanto l'aumento dei prezzi dei carburanti stradali è costato all'Unione Europea, diciamo, dall'inizio della guerra ad oggi, e parliamo di cifre esorbitanti, 53 miliardi di euro, in media 270 milioni di euro al giorno vanno in costi aggiuntivi di trasporto. In tutto questo c'è, da un lato, da tenere, diciamo, d'occhio gli extra profitti che hanno fatto le compagnie petrolifere, e ad oggi, diciamo, che si stenti ancora a predisporre una tassazione specifica per recuperare risorse, io credo sia, insomma, almeno deprecabile, diciamola.
7: Beh,
10: così.
7: Diciamo che queste mosse di marketing gentile di Eni, eccetera, li mettono, immagino, al riparo dai rischi di tassazione di questo tipo. Cioè, ci stanno dicendo: beh, l'ho fatto io da solo, dai, sono io che vi autolimito.
10: Probabilmente sì, diciamo che ci sia una saldatura, tra virgolette, anche politica, direi, tra l'attuale esecutivo e la dirigenza di Eni. Questo, secondo me, è evidente. Però volevo dare questa cifra, diciamo, che mi sembra importante. Se noi prendiamo tutti questi soldi che abbiamo speso in più per l'aumento del costo dei carburanti e cominciamo a tradurli in ordine di grandezza, noi scopriamo che con quei soldi avremmo potuto dare, ad esempio, 2.000 euro di incentivo a ogni auto in Europa diesel con più di 15 anni. Ora, consideriamo che il diesel in questa fase è il problema, il convitato di pietra. Dicevo prima che stiamo spendendo circa 270 milioni di euro in più al giorno in costi di trasporto, 203 di questi 270 vengono dal rincaro del diesel. Cioè, i soldi che noi continuiamo a spendere come un'emorragia, fondamentalmente, e vengono dai consumatori e vengono, diciamo, poi dagli stati membri che cercano, appunto, di calmierare i costi e quant'altro, sono in realtà soldi che dovremmo smettere di spendere per, tornando alla metafora di poco fa, comprare secchi, e sono soldi che dovremmo cominciare a spendere per riparare le condotte.
7: Ah, e lì ci riporta, diciamo, anche a quello che un nostro primo ospite diceva, cioè politiche industriali, ora che poi le politiche industriali sono fatte di tante cose, ma anche di attenzioni, tutte cose che mi sembra di non poter vedere. Ma sarebbe possibile, dal vostro punto di vista, parlarne già oggi? Cioè, la situazione attuale è un'emergenza che non toccata rischia di travolgere la vita delle persone, dal punto di vista dei salari, dei profitti, delle politiche industriali, eccetera. Ma sarebbe possibile, ci sarebbero i termini già oggi per ragionare, almeno anche oggi, per ragionare in questi termini?
10: Ci sono, e anzi questo tipo di ragionamento è assolutamente urgente. Noi stiamo facendo in queste settimane uno studio su quella che in inglese viene definita transport poverty, la povertà dei trasporti, ovvero una condizione specifica per cui le persone di fatto non hanno più le risorse economiche per garantire il loro bisogno di mobilità, o quantomeno quel bisogno di mobilità espresso, tradotto in tratte casa lavoro, casa scuola, casa ospedale, parliamo, diciamo, della mobilità essenziale, finisce per gravare in misura eccessiva sul reddito di una famiglia. Il contesto è questo, do altri pochi numeri. Consideriamo che i fondi pubblici disponibili per il trasporto pubblico locale e il servizio ferroviario in Italia dal 2009 al 2023 sono diminuiti del 36%. Negli ultimi 5 anni, se consideriamo l'inflazione, c'è un ammanco di investimenti nella mobilità pubblica che è di 4 miliardi di euro. Quindi noi stiamo investendo sempre meno su trasporto pubblico e alternative all'auto, nel paese col più alto tasso di motorizzazione in Europa, nessuno ha tante auto quante ne abbiamo noi in Italia e nessuno ha tante poche auto elettriche in Italia, almeno tra i grandi mercati, quanto ne abbiamo noi. E per inciso, diciamo, l'auto elettrica, teniamola a mente, è un oggetto che oltre ad avere emissioni zero allo scarico, sia di anidride carbonica che di inquinanti locali, ha consumi energetici che sono un terzo di quelli delle auto endotermiche. Allora, noi dobbiamo fare due cose: da un lato garantire la mobilità pubblica laddove il trasporto pubblico, laddove è possibile, quindi soprattutto nei centri urbani, e poi tuttavia ci dobbiamo ricordare che molti italiani non sono, diciamo, automobilisti per vocazione, ma spesso dipendono dal mezzo privato per mancanza di alternative di mobilità, e spesso queste persone hanno un bisogno economico di essere, diciamo, messe al riparo dai continui rialzi del Brent, dagli umori bellici di Trump o di Putin. Faccio solo un esempio: la misura del bollo, che è stata, diciamo, approvata poche settimane fa e per la quale si è roboantemente parlato di abolizione, al momento, diciamo, è una sospensione di quella tassa per il 2027 per una platea di veicoli, non per tutti, però quella roba costerà allo Stato circa 3 miliardi di euro. Ora, con circa 600 milioni di fondi del PNRR che rischiavamo di restituire all'Europa perché non si riusciva a spenderli, negli scorsi mesi è stato fatto un piano spot di incentivo per le auto elettriche tarato sull'ISEE, quindi mirato alle fasce meno abbienti della popolazione, al contrario della misura del bollo, che da quel punto di vista invece è regressiva, chiaramente. Con circa 600 milioni di euro noi abbiamo avuto come risultato quello di dotare oltre 55.000 famiglie a basso reddito e microimprese di un'auto elettrica, e in un anno, solo in un anno, questo è un risparmio di 60 milioni di litri di carburante. 3 miliardi di spesa sul bollo varranno invece uno sconto, una tantum di circa 150 euro, che lascerà i cittadini poi esposti alle montagne russe dei mercati petroliferi. Quindi non cambiamo tecnologia, non c'è transizione, il problema resta.
7: Abbastanza efficace questo esempio, cioè quello che è successo in questi mesi di certo sul bollo, ma anche sugli interventi, diciamo, per limitare l'aumento della benzina eccetera, è come se fossero tutti interventi che comunque dicono: no, continuate a usarlo quel sistema lì, anzi ve lo sovvenzioniamo quell'idea di utilizzo di mobilità di quel tipo. E quindi è come assetare la persona che sta morendo di fame in qualche modo. Marco mi scrive, continuando nella sua metafora, le chiedo se ci si ritrova, perché dice: è come insomma, in un passaggio epocale, è come i fautori di questo sistema si affrettano a portare secchi d'acqua per impedire che ci si accorga che stanno facendo scelte drastiche, che servono delle scelte drastiche e alternative, e così, per evitare che ci si accorga di queste possibilità, si garantiscono voti probabilmente a chi poi dovrà andare alle elezioni. Ci si ritrova in questa continuazione della sua metafora? Cioè, ci portano i secchi perché non ci accorgiamo che stiamo arrivando al momento di scelte un po' drastiche?
10: No, questo è sicuramente vero. Cioè, da un lato c'è la necessità economica, stringente e urgente. Il problema è questo: che siamo sempre nella logica dell'emergenza. Questa è la questione. È chiaro che sotto, per fare nuovamente la metafora, sotto a un tubo che perde, la prima cosa che facciamo è metterci un secchio. va bene, il problema è che cosa facciamo dopo, e noi manchiamo sempre di organizzare, diciamo, la risposta strutturale. Io credo che da un lato c'è un tema che era un po' quello che poneva lei, cioè di fatto queste misure di calmierazione dei costi le dovremmo leggere anche diversamente, cioè sono dei sussidi diretti alle fonti fossili, alla mobilità privata, che in Italia è chiaramente un problema, e al cambiamento climatico. Dopodiché, che la situazione sia dannatamente rischiosa, io credo che questo sia oramai chiaro a tutti, e non penso che, diciamo, le persone, i cittadini non se ne accorgano, ovvero l'arrivo dei secchi no, non cambia questa percezione. Però è anche vero che in un clima di paura, ecco, e secondo me è quello che oggi, diciamo, viviamo, l'arrivo di questi, diciamo, la disponibilità di questi che sono solo pannicelli caldi, misure di brevissimo e di corto respiro, che ci aiutano ad arrivare alla fine della settimana o alla fine del mese, di base fanno già tirare un sospiro di sollievo alle persone. Questo è poi forse uno dei mali della politica di questi anni, cioè veramente politiche di piccolo cabotaggio, di corto respiro.
7: Tra poco riparto da lì. Andrea Boraschi, grazie mille di questa presenza stamattina.
10: Molte grazie a voi.
7: Grazie, la ringrazio molto. Andrea Boraschi, direttore di Transport and Environment Italia. Ci fermiamo 40 secondi e poi continuiamo con le vostre telefonate e anche le riflessioni davanti alla pompa di benzina in queste ore.
11: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il suggeritore Night Live diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
12: Io la svilupperò in una Popolaroid.
11: E io vi chiederò com'è andata.
12: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
11: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
13: Tutto scorre.
7: 2 minuti dopo le 10 inizia l'ultima parte della trasmissione. Tutto scorre questa mattina davanti alle pompe di distribuzione della benzina, in qualche modo. Che poi ovviamente i piani si sommano, Alberto da Bilbao ricorda a tutti noi. Ma sembra che quasi ci siamo dimenticati che poi la responsabilità dell'aumento dei prezzi dei carburanti ha anche due nomi possibili, Trump e Netanyahu, cioè fa riferimento alla guerra contro l'Iraq. Pronto?
14: Sì, pronto.
7: Ciao, chi sei?
14: Sì, ciao, Marino Abbonato.
7: Benvenuto.
14: Grazie. Sì, ma io la prima riflessione che faccio è, insomma, è che questo provvedimento fatto dal governo è quello che i vicini svizzeri, io abitando vicino al confine, definiscono l'italianata.
7: Perché poi non ha fatto manco il governo. Quale provvedimento, scusami?
14: Quello di far intervenire Eni e portare al prezzo, non oltre 2 euro, sì. Insomma. Ma io, è anche avvilente, no? Perché la vedo sempre in un'ottica così, che tu costringi la gente in un modo anche poco corretto, no? Perché insomma comunque crea anche difficoltà verso gli altri benzinai, tutti quelli che hanno, no? E lo vedo scorretto e avvilente, perché appunto costringe la gente a riversarsi in massa, creando anche poi problemi, anche in alcuni casi anche di circolazione.
7: Quale sarebbe quello corretto?
14: Come?
7: Quale sarebbe il modo corretto, allora, secondo te?
14: Il modo corretto è quello che questo governo ha promesso agli italiani per essere votato, quindi la riduzione delle accise. Dovrebbe ridurre le accise per tutti. Io questa la vedo di fronte anche alle pressioni di dire tassate gli extraprofitti, ma no, noi non li tassiamo, roba del genere.
7: Anche sapendo che quella roba lì, anche sapendo che quella roba lì non è una prospettiva realistica, cioè non è che se io ti dico una balla infattibile prima. Poi diventa quasi peggio del peggio se poi addirittura la mantengo quella, quella promessa irrealizzabile.
14: Ma d'altronde io non vedo grandi progetti, voglio dire, alternativi. Okay. Questo è un governo che ha fatto alcune scelte, quindi purtroppo il rispetto che tu devi avere del cittadino, dell'utente, era quello di applicare le accise in questo periodo. Questo è il punto di fondo.
7: Okay.
14: Poi volevo dirti, la mia piccola difesa che ho fatto è quella che, abitando ovviamente vicino al confine, ho scelto che, visto che il governo appunto stentava ad applicare le accise, vado in Svizzera a fare benzina.
7: Ti capisco. Quanto costa?
14: Ma l'ultima volta, guarda, qui era 2,18, io l'ho fatta a 2 euro e un centesimo.
7: Vedi, ti ringrazio, stai di qua che risparmi addirittura un centesimo forse.
14: No,
7: No, era una battuta, sì,
14: Ma era 2 euro, okay, era 2,18, ma io per scelta in questi anni qua io vado in Svizzera, hai capito?
7: Ti fermo, ti ringrazio, sì, è frontaliero. Intanto saluto, lo ringrazio molto, Filippo Belloc, grazie di essere con noi.
15: Buongiorno a tutti.
7: Buongiorno.
14: In questi anni qua io vado in Svizzera, hai capito?
7: Ti fermo, ti ringrazio. Sì, è frontaliero. Intanto saluto, lo ringrazio molto. Filippo Belloc, grazie di essere con noi.
15: Buongiorno a tutti.
7: Buongiorno. Dirige il Dipartimento di Economia, Politica e Statistica all'Università

0: di modelli, diciamo, di sviluppo. Prima altri ospiti ci hanno raccontato il green, l'elettrico, che invece il nostro governo dichiara il male, il diavolo assoluto, ma insomma, di scelte. A fianco di tutto questo c'era tempo fa, nell'apparente naif, tutta quel filone che poteva essere rubricato sotto la parola decrescita felice. Allora, rischiamo paradossalmente di poter tornare a ragionare su punti di contatto in questa situazione, in questo momento, sul fatto che questo modello di sviluppo forse trarrebbe anche dei vantaggi per noi, a riragionarci sopra e a vedere se non sia un po' arrivato al capolinea?
1: Guardi, te la dico con una battuta, rischiamo che la decrescita, felice o non felice, diventi una realtà in ragione della insostenibilità di un certo tipo di modello di consumo e di produzione sul quale oggi sembrerebbe il governo, non solo italiano, ma anche la politica europea, sta purtroppo, direi, investendo molto, che è appunto un modello sostanzialmente centrato sull'utilizzo, e l'utilizzo direi estensivo e massiccio, di fonti energetiche di tipo fossile. Ora, io penso, se posso dirla così, che il ruolo della politica, nel senso alto e nobile del termine, sia proprio quello di indicare un modello di società verso il quale voler tendere e ragionare coerentemente verso quella direzione. La politica europea, dal punto di vista economico e dal punto di vista industriale, e soprattutto la direzione presa dal nostro governo, sembra indicare una tendenza, una direzione voluta o non voluta di sviluppo che è fortemente centrata sull'idea che si possa continuare in qualche modo come si è fatto negli ultimi decenni, quindi forte e massiccio consumo di energia da fonti fossili, e appunto il taglio delle accise, l'avete detto benissimo in studio, la mossa di Eni, sono di fatto passaggi, meccanismi che alimentano la domanda di consumo, quindi che non determinano nessuno scivolamento, nessuna traslazione verso un modello alternativo, mentre invece dovremmo appunto ragionare verso una direzione di maggiore sostenibilità dei nostri modelli. Questo lo possiamo fare in due modi. Per dirlo in modo molto didattico, possiamo modificare la composizione dei nostri consumi, espandendo quella quota di consumo che viene dalle fonti rinnovabili e riducendo le fonti non rinnovabili, il peso delle fonti non rinnovabili, oppure possiamo ripensare il modello di consumo, oppure possiamo fare entrambe le cose. Entrambe le cose sono perfettamente fattibili. Quindi ragionare nella direzione di una modificazione dei nostri modelli di consumo, sia nella composizione dell'energia che consumiamo, sia nel volume dei nostri consumi. Lo diceva un suo radioascoltatore, mi sembra verso l'inizio della trasmissione, quando mostrava, come dire, stupore per le file di fronte ai negozi della Apple. Quella è un po' la manifestazione più evidente, diciamo, più quotidiana, proprio di questo, cioè di modelli di consumo che sono probabilmente insostenibili e che si dimostreranno sempre più insostenibili, e su questo certamente la politica deve fare una riflessione molto molto profonda.
0: La cosa avvelenata è che in questi giorni mi pare di poter dire che quelli che eventualmente sulle pagine dei giornali scrivono "guardate che qui c'è un problema invece su cui ragionare di approvvigionamento eccetera eccetera", più che parlare guardando alle rinnovabili, al più rinnovabili, o al cambiare il modello di consumo o a ridurre anche il modello di consumo, stanno soltanto pensando a garantirsi l'autonomia, a garantire all'Italia, insomma, l'autonomia di approvvigionamento energetico. Cioè se ne sta parlando dicendo no, questo modello deve continuare, proprio per continuare, per andare avanti, abbiamo bisogno di essere noi che ci autoproduciamo, insomma, e quindi ci porterà a discutere di nucleare, di nuove trivellazioni, eccetera. Cioè, al momento posso immaginare che la prossima agenda sarà non quella che sta dicendo lei, professore, ma quell'altra che stanno evocando loro.
1: Sì, questo è quello che dicevo prima, il ruolo della politica, ma ripeto, lo dico in maniera laica, è proprio quello di indicare una visione di mondo, una visione di società. Questa vicenda, con tutta la sua complessità,

0: diciamo, e anche le sue, come dire, manifestazioni più basse nella polemica più o meno elettorale, in realtà, diciamo, sta svelando, e questo forse è un bene che accada, sta svelando qual è un po' la visione di società verso la quale questo governo vuole direzionare lo sviluppo dell'economia italiana. Ed è uno sviluppo, di nuovo, centrato sul sostanziale mantenimento di quello che è un nostro standard di consumi, facendolo poggiare sull'utilizzo massiccio ed estensivo dell'energia da fonti non rinnovabili, mettendo in ballo anche, come giustamente diceva lei poco fa, il tema del nucleare. Io direi che tutto sommato, mi passi, come dire, questa espressione tra mille virgolette, è un bene che questo stia accadendo, perché forse questo è proprio l'esercizio che noi dobbiamo fare come comunità, come collettività, chiederci verso quale tipo di società vogliamo andare. Mi faccia dire che il tema, diciamo, della revisione dei modelli di consumo non deve essere percepito da chi ci ascolta con terrore, nel senso che quando si parla di rendere i nostri modelli di consumo più sostenibili, non necessariamente si intende una riduzione dei nostri standard di vita, ma si può ben pensare una rivisitazione dei nostri modelli di consumo che da un lato accoppi il minore utilizzo di energia da fonti rinnovabili con l'utilizzo di energia da fonti invece rinnovabili, e dall'altro rivede la nostra capacità di trarre beneficio dalle nostre normali attività, appunto senza gravare sull'ambiente in maniera drammatica, ma senza necessariamente pensare di ridurre quello che è il nostro benessere. Cioè, quello che voglio dire è che la riduzione, diciamo, del nostro impatto ambientale non necessariamente si deve leggere come una riduzione della nostra capacità di stare bene nella nostra quotidianità, perché lo sviluppo tecnologico, la modificazione degli aspetti organizzativi nella nostra quotidianità può ben consentirci di diciamo, mantenere i nostri livelli di benessere pur riducendo l'impatto ambientale delle nostre attività di produzione e consumo.
1: Eh sì, la situazione che mi sembra di vedere di totale paradosso è che in questo momento, dove, come ogni momento in cui si crea un problema dal punto di vista in questo caso dei costi, no, della benzina eccetera, è il momento buono in teoria per ragionare pubblicamente, collettivamente sulle cose che dice lei, e invece non se ne vede traccia, e contemporaneamente invece, paradossalmente, proprio questo momento è il momento di massima offensiva, diciamo, di quella di tutto quel filone che dice, che grida al delirio green, cioè che attacca anche quei modelli. Cioè, è una situazione veramente paradossale vista in questi termini. Cioè, potrebbe essere il momento più opportuno per fare dei ragionamenti, perché l'evidenza ti porta a dire vedete quanto è facile incasinarsi con questo modello, e invece è il momento di massima offensiva degli anti-green, adesso per quello che valgono gli slogan.
0: Guardi, mi lascio allargare, se possibile, ancora di un passo il ragionamento. Intanto vorrei dire che questo non ci, questa sorpresa, diciamo così, che le nota questa contraddizione, non ci deve stupire troppo, perché il capitalismo, me la lascio dire così, ha sempre cercato di risolvere momenti di crisi attraverso un ammorbidimento dei propri aspetti più duri. Il capitalismo dal volto umano, salviamo il capitalismo, diciamo, è sempre passato per un atteggiamento che è sempre passato per una per un tentativo, appunto, di, come dire, spuntare le criticità nei momenti più drammatici. Questo è un po' quello che sta avvenendo. Ho letto proprio sulle pagine dei giornali stamattina che il ministro Urso ha definito il comportamento di Eni prossimo a quello di un'impresa sociale. Ecco, questo è, come dire, svelare un atteggiamento umano delle imprese capitalistiche, è una cosa che è sempre avvenuta. Ma dicevo, se mi consente 10 secondi di allargare proprio di un passo ulteriore il ragionamento. E c'è un tema, diciamo, che lega fortemente il tema delle politiche industriali e della sostenibilità del nostro modello di consumo e il futuro del paese, che è il tema demografico. Spesso questo collegamento sembra debole, ma in realtà è fortissimo. Noi viviamo in una società che sta invecchiando moltissimo. Questo vuol dire che noi nel giro di 20, 30, 40, 50 anni avremo una quota crescente di popolazione anziana e una quota che andrà sempre più diminuendo di popolazione in età da lavoro. Avremo nuovi bisogni, nuove necessità da soddisfare e soprattutto avremo una base sempre più stretta e più piccola di produzione di valore su cui far gravare gli interventi fiscali, l'imposizione fiscale. Il nostro modello di società non potrà sostenersi ancora in questo modo come lo vediamo oggi. Sarà sempre più difficile finanziare i servizi pubblici, il welfare, attraverso l'imposizione fiscale. Dobbiamo ripensare i nostri modelli di produzione, il nostro modo di generare valore, che deve essere sostenibile, pulito, e dobbiamo anche ripensare il ruolo dello Stato nell'economia. Quindi il tema delle politiche industriali è rilevante non solo in termini di direzionamento del progresso tecnologico nell'ottica della sostenibilità ambientale, ma mi creda, è molto importante anche proprio per la sostenibilità, diciamo così, complessiva della nostra società, mettendo dentro anche welfare e capacità di offrire lavoro e lavoro di qualità alle future generazioni.
1: E invece la ringrazio di aver allargato lo sguardo così, professor Filippo Bellocca. La ringrazio. La sua metafora del tubo, dell'idraulico e dei secchi si sta allargando a macchia d'olio, devo dire, perché mi ha scritto un'ascoltatrice che dice: bene, è esattamente così. E allora la politica al momento... C'è il tubo che è rotto, ci sono quelli, i fautori di questo sistema produttivo che ci portano i secchi e mi dice, e la politica sta fabbricando i secchi anziché aggiustare il tubo, che in effetti forse...
0: Però mi faccia dare credito al precedente ospite perché non era...
1: Ha ragione, vede qual è la confusione, ha ragione lei.
0: Ci tengo molto ai diritti d'autore, essendo
1: ha ragione lei, come sempre. La ringrazio molto, Filippo Bellocca. Grazie, grazie, ma vedi, ma c'ha ragione. Andrea Boraschi, chiedo scusa anche a lei, che era appunto quello che ha il copyright della metafora del tubo, dell'idraulico e dei portatori di secchi. Ah, mamma mia. Pronto? Pronto, chi sei?
2: Ciao, sono io.
1: Sei tu, chi sei?
2: Ciao, sono Alessandro, ciao.
1: Alessandro, benvenuto.
2: Allora, volevo dire giusto 3-4 cose, potrei dire veloci,
1: vai
2: in fretta. Allora, innanzitutto, una cosa che mi accorgo è che il governo ci ha dato questo contentino. Ma altri stati hanno imposto i limiti dei prezzi dei carburanti, ma non una volta, un mese, eccetera, ma per sempre. Se lo fanno gli altri stati, in verità lo possiamo fare anche noi italiani. E io quello che noto è che qualunque governo ci va, destra o sinistra, sembra che non lo sappia, oppure non possa farlo perché magari è ricattato. E qui, ma gli altri stati lo fanno l'imposizione del limite del prezzo dei carburanti. Sono pochi, ma lo fanno. E allora possiamo farlo anche noi, non è che non possiamo farlo. Altra cosa che volevo dire, il sindaco che ha veramente preso la pompa di benzina e ha dato la benzina ai suoi cittadini a 1,7, ebbene, questo è un esempio di, secondo me, di statalizzazione delle pompe di benzina.
1: Oddio, sai che perché... so che non dovrei dirlo, ma mi sono perso questo episodio e non lo sapevo.
2: C'è il sindaco che ha preso in gestione la pompa di benzina e l'ha data a prezzo di costo senza l'extra guadagno tipico di un'azienda privata, e alla gente gli costava 1,7 invece che 2 euro. È un grande sconto. Ho detto, io voglio dare al minor prezzo possibile la benzina. Lo Stato, il governo può fare queste cose. Diversi stati hanno ristatalizzato cose che prima hanno privatizzato, tipo le ferrovie in Inghilterra, e quando si è privatizzato qualcosa si è sempre ottenuto una maggiorazione dei prezzi e una più scarsa qualità del servizio. Questo, dobbiamo ritornare all'Italia, quella che c'era negli anni 70-80, all'Italia del De Mattei. Quella è la ricetta che ce l'hanno fatta togliere apposta, con anche le toffe dei conti pubblici. L'Italia è un paese è stato deindustrializzato per truffa, che tutti ci siamo cascati e l'abbiamo bevuta tutti.
1: Ti ringrazio. Al momento Mattei è evocato per altri motivi da questo governo, c'è da dire. Pronto?
3: Ciao.
1: Ciao, chi sei?
3: Alberto Rossi.
1: Benvenuto.
3: Ciao, volevo ringraziarvi innanzitutto per parlare di questo tema, però vorrei aiutarvi a aiutarci tutti a cambiare prospettiva. Io mi occupo, guarda, da 25 anni di mobilità sostenibile, ci avevo già fatto i corsi all'esame presso la Facoltà di Scienze Politiche di Milano, però solamente un'immagine che mi aveva colpito, stai scrollando Facebook, Instagram, il mezzo del futuro, il buio, due luci che si accendono in basso, uno dice, ah chissà quale macchina da corsa, poi delle luci strane, poi si capisce, è un autobus, è un autobus. Io la metto sul ridere, dovremmo ringraziare questo governo perché ci ha dimostrato come possono liberamente utilizzare delle somme incredibili di soldi. Guardiamo questo mega regalo che fanno per le benzine, pensiamo ai centri di detenzione in Albania, quanti miliardi hanno buttato via. Quindi la mia provocazione è
1: questa, è un'interessante annotazione, cioè grazie a questo governo, perché ci ha fatto vedere che volendo i soldi si trovano.
3: Bravissimo. E quello che volevo dire era mettere i mezzi pubblici gratuiti. Guarda, ti faccio un aneddoto. Io abito qua ad Ossona, città metropolitana di Milano. Sono uscito a bere il caffè, sono rientrato, ho trovato 8 persone, le ho contate, che di solito vanno a Milano in macchina, perché, e li capisco, perché uno deve andare ad Assago e mi ha detto che con i mezzi pubblici ci mette 1:40, da Ossona ad Assago 1:40, no? Però prende l'autobus perché mi fa, scusa, devo andare a lavorare per pagare la macchina e basta, la benzina. E quindi secondo me delle proposte sarebbero non tanto, dobbiamo, quello che ci diceva Foucault, l'ordine del discorso, dobbiamo cogliere occasione, invertire l'ordine del discorso e parlare di trasporto pubblico locale. Poi se posso citare, ringraziando il professore che è intervenuto prima, mi è venuto in mente un carissimo amico, Maurizio Pallante, che lui ci aveva sempre la metafora di questo secchio bucato che diceva, ma se gli cambi, anziché mettergli un tipo d'acqua, gliene metti un altro liquido, ma il secchio rimane bucato, forse dobbiamo piantarla di, no? Sui consumi. Questo, secondo me, guarda, potrebbe essere veramente un'opportunità per cambiare la nostra visione di società, e questa ci metterei dentro anche pensando a tante amiche commesse che mi dicono sempre, se ti capita cerca di dirlo, cioè questa assurdità che anche la domenica o che per fare la spesa deve essere aperto le
1: notti. Cioè non sarebbe una frase fatta quella di tornare a ragionare sulla vicinanza della parola, del concetto di crisi e di opportunità, tu dici, c'è una crisi e un'opportunità.
3: Questo è senz'altro, poi ti dico, io sono veramente basito di tutti i soldi che questo governo trova da buttare via, e poi non ci sono mai per i servizi essenziali. Anche su Milano, posso chiudere con un esempio.
1: 10 secondi però, vai.
3: Ok, ho fatto anche un po' di interviste. Ci dicono che mancano gli autisti. Mancano gli autisti, però poi dopo gli squadroni di 40 controllori ci sono. Allora sono andato a intervistare i controllori quando arrivano e gli faccio, scusa, te ce l'hai la patente? Sì. Saresti disposto a guidare un autobus? Sì. Quindi nel senso sono chiaramente delle scelte politiche che poi possono avere anche delle altre argomentazioni. Quella della sicurezza nazionale, è meglio avere meno gente in giro, potrebbe essere una risposta. Però secondo me questa crisi, noi di sinistra, io dico come Verdi, sono stato il segretario dei Verdi del mio paese e della zona qua per un po' e lo sono ancora.
1: La dovremmo guardare meglio.
3: Dovremmo proporre il trasporto pubblico, l'ultima, bici più treno e intermodalità.
1: Okay. Ciao, grazie. Grazie
3: mille, un abbraccio.
1: Ciao, grazie mille di queste telefonate.
4: Tutto scorre.
1: Tutto scorre, che tu gli faccia, tu gli metta la benzina o meno, questa è un'altra questione. Insomma, non mancano mai le occasioni per avere dimostrazione che le questioni possono essere guardate nello stretto o allargando il campo. Grazie a tutte e a tutti per la presenza, la partecipazione e l'ascolto. Ci risentiamo domani, se volete. Tutto scorre, comincia sempre alle 9. Ciao da Massimo.
4: NDA, note dell'autore.
5: bel romanzo uscito da poco da Narratori Feltrinelli, si intitola Cigni Selvaggi, e l'autrice è Fumetti Brutti, di cui abbiamo parlato in tante occasioni anche nella nostra rubrica dedicata ai fumetti e alle graphic novel, curata da tanti anni da Antonio Serra, perché Fumetti Brutti, lo ricordo, è uno dei più importanti fenomeni del fumetto italiano. Fumetti Brutti è collegata con noi e la ringraziamo del suo tempo. Buongiorno.
6: Buongiorno, grazie Stelle, grazie a tutte le persone all'ascolto.
5: Allora, Fumetti Brutti, intanto complimenti, una prosa insomma energica, potente, e quindi scrivere un romanzo è stato un passo importante.
6: Sì, è stato un passo importante e è arrivato anche nel momento giusto, nel senso che io avevo questa storia da un po' e questo effettivamente è il libro a cui ho lavorato di più, cioè io con i fumetti sapevo esattamente come muovermi, cioè sempre come muovermi e riesco anche a chiuderli in tempi, devo dire, abbastanza anche brevi, invece nel caso del romanzo ovviamente non essendo la mia prima scelta, nel senso fin da piccola, infatti appunto il nome d'arte abbiamo deciso di lasciarlo Fumetti Brutti proprio perché abbiamo pensato che alla fine quello è il mio nome d'arte, io sì, ho sempre fatto fumetti e quindi anche il romanzo doveva portare il mio nome artistico, ecco, quindi è stato questo, è effettivamente è stato il libro con gestazione più lunga a cui ho lavorato.
5: In fuga da una famiglia, no? È la protagonista di questo libro, che è una ragazza trans che arriva dalla Sicilia e sbarca in una città del nord. Ha una serie di sogni, si iscrive a una facoltà che non le interessa, ingegneria, perché suo papà ci tiene tanto e tra l'altro sta attraversando un momento difficile dal punto di vista professionale, no? Quindi sono diversi i sentimenti che attraversano questa protagonista, che ovviamente è molto ispirata alla tua storia, ma so che insomma ci sono tutta una serie di elementi che invece tu hai ideato appositamente per lei.
6: Sì, è così, anche perché nei fumetti ho sempre raccontato sempre soltanto la verità e in questa cosa mi sono detta, forse tra le parole riesco anche a mettere cose che ho sempre pensato, sempre detto, sempre magari vissuto, però magari mascherandola appunto in una pagina, no, fatta di parole anziché di disegni, anche perché i disegni sono molto più diretti.
5: Sì.
6: Un esempio che faccio, ad esempio nelle newsletter come Substack, si possono mettere degli... si possono scrivere dei racconti che siano anche erotici, no? Invece nel caso delle tavole, di fumetti, illustrazioni erotiche non possono essere pubblicate. Questo fa capire, secondo me, immediatamente la differenza tra i due tipi di contenuti, quindi o linguaggi, ecco. Quindi nel caso del romanzo io ho deciso proprio di muovermi su un altro binario completamente e ho pensato, visto che comunque se viene a chiedermi cosa penso, se viene a chiedermi la mia opinione, se viene a chiedermi la mia storia, io ho messo già tutto nei fumetti e lì dirò la verità, nient'altro che la verità. Qui ho pensato, senti, visto che ci sono delle cose comunque simili, però non volevo che le persone si concentrassero, ecco, sul fatto se fosse o meno un memoir o una storia vera, volevo che si concentrassero invece sulla storia.
5: Fumetti Brutti, grazie mille, vieni a
6: grazie
5: trovarci
6: mille,
5: quando sarei da queste parti, ci farebbe molto piacere.
6: Assolutamente, anche a me, grazie Stelle, grazie a te e grazie per l'ascolto.
5: A presto, ciao.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
10: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
9: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
11: Signora, pronto?
12: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
9: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
13: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma mi viene proprio da canzone! Regia Skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: 178 sa di felicità. Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. La Corte d'Appello di Budapest ha ridotto da 8 a 7 anni la pena detentiva inflitta a Maya T, l'antifascista 25enne non binaria, accusata per l'aggressione ai neonazisti del giorno dell'onore del 2023. Il giudice ha spiegato che il periodo già trascorso in custodia cautelare verrà detratto dalla pena. Inoltre osservato che Maya T non ha agito in quanto membro di un'organizzazione criminale, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di primo grado. La difesa aveva chiesto l'assoluzione.
2: La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti del volo Dubai Tel Aviv, che è stato fatto atterrare in emergenza, hanno avuto una lite in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza, ha detto la compagnia aerea. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina.
1: Amnesty International denuncia presunti casi di tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti da parte di membri delle forze armate spagnole ai danni di migranti a Ceuta durante una missione nell'exclave spagnola. Dal 10 al 15 settembre Amnesty ha intervistato 65 migranti e richiedenti asilo, 22 di quali hanno denunciato pestaggi, intimidazioni e umiliazioni, furti di denaro e confisca dei telefoni cellulari attribuendoli ai militari. Circa la metà dei denuncianti è minorenne.
2: Secondo il Financial Times, Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale per il midterm per il suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente statunitense hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri di possibili interruzioni delle forniture.
1: Alla Fincantieri di Ancona sono in corso 8 ore di sciopero dopo il grave infortunio sul lavoro avvenuto ieri sera, in cui è morto un operaio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima con un suo collega erano impegnati nel taglio di una lastra di ferro quando una fiammata li ha investiti. Portati entrambi in ospedale in gravi condizioni, uno dei due lavoratori è morto poco dopo. Entrambi lavoravano per una ditta in appalto. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 12.30.
0: Popolare Network.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente, ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Come Atlante, geopolitica e materie prime.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Bentrovati, questa è A Come Asia. Come sempre insieme il mercoledì, tutti i mercoledì dalle 10.35 alle 11. E buongiorno anche a Gabriele Battaglia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Diana a tutte e tutti.
0: Gabriele Battaglia che oggi ci parla da Pechino. Come stai? Com'è l'autunno pechinese?
1: Sì. Ma
0: è già iniziato?
1: Bene finora. Sì, no, adesso è, dai, è abbastanza bello, c'è un'aria fresca giusta, ma gli autunni pechinesi di solito sono buoni, diciamo che è una delle stagioni migliori.
0: Senti, che si dice in questo tuo viaggio? Adesso è una quindicina di giorni, forse anche qualcosa di più, che sei a spasso per la Cina. Che si dice, oh, che si dice al bar? Di cosa si parlava al bar questa mattina? Anzi, al ristorantino, forse, perché il bar non è proprio...
1: No, allora, sai bene che, insomma, la gente poi, Lao Bai Xin, cioè la gente del popolo, così, parla di cose molto pratiche, si è di solito la famiglia e così via. Però quello che, i luoghi di discussione in Cina sono i social, ok? Allora, quello di cui si sta parlando molto in questi giorni è la sconfitta della nazionale di basket
0: cinese.
1: Ai giochi asiatici, cinese, ai giochi asiatici. In semifinale, niente po' di meno che contro il Giappone.
0: Capito? Pesante, pesante. Ma è perché è così seguito il basket da quelle parti, sì?
1: Ma sì, perché ci hanno provato per anni a fare la squadra di calcio forte. Ti ricordi quando anche avevano preso Lippi come allenatore, così? Non ci sono riusciti, ha sempre fatto abbastanza schifo, diciamoci, la squadra di calcio della Cina. E allora il basket, dove invece hanno una tradizione più solida, è un po', diciamo, la pezza d'appoggio, però perdono in semifinale contro il Giappone. Questa è una tragedia. È una tragedia anche perché, tra le altre cose, di quelli che commentavano su questo trending topic, come si dice sui social, dicono che la squadra dei giapponesi erano più bassi dei cinesi e qui, eppure sono riusciti lo stesso a perdere.
0: Va bene, poi dopo ci si domanda, poi dopo quando invece le squadre asiatiche, vabbè dai, non entriamo nei luoghi comuni, no, perché effettivamente uno è il basket, è l'ultimo sport che si aspetta da questi paesi, invece sicuramente finché giocano tra di loro, appunto, funziona tutto. Senti, diciamo, trending topic a parte, anzi forse anche questo è un trending topic, siamo a una settimana dal ritorno, dal rientro di Xi Jinping, dal questo suo viaggio americano. La volta scorsa ci avevi lasciato degli appunti, diciamo, cosa guardare. È una visita che non aveva come obiettivo dei risultati concreti, dunque ci è voluto anche qualche giorno per analizzare effettivamente, insomma, com'è andata e da che cosa lo possiamo capire. Un paio di giorni fa l'agenzia di Stato cinese Xinhua ha pubblicato un commento che delinea gli 8 punti, guarda caso 8, insomma, che è un numero speciale per i cinesi, di intesa raggiunti a Washington, che è, insomma, un punto di vista, come dire, di parte. In effetti nei resoconti di Washington e di Pechino ci sono, insomma, somiglianze e differenze.
1: Ma sì, è proprio vedere, osservando le due versioni, che si capisce un po' dove andremo a parare nel futuro, perché ci sono alcuni punti in cui proprio le due versioni differiscono e altri in cui coincidono invece, va benissimo, e allora lì vedremo più o meno quello su che dobbiamo aspettarci di più o meno certo, e poi invece altri in cui molto semplicemente si omette, ok? E quindi niente, vediamoli un po' questi punti.
0: Allora vediamo intanto su che cosa sono d'accordo.
1: Allora, sono d'accordo sul fatto che tutti e due i leader ci saranno al summit APEC a Shenzhen in Cina di novembre, 18 e 19 novembre, dove presumibilmente avranno altri colloqui bilaterali. Questo ci dice che i due vogliono comunque, come dire, stabilizzare questo rapporto, continuare a vedersi, e questo è già un buon segnale. E poi l'altra cosa interessante è che sia cinesi sia statunitensi sono contrari a che qualsiasi paese possa imporre dei pedaggi alle navi che attraversano acque internazionali. Non si parla di stretto.
0: Chi vuole intendere intenda.
1: Chi vuole intendersi, stiamo parlando dello stretto di Hormuz. Quindi diciamo che Cina e Stati Uniti sono allineati sul fatto che l'Iran non può far pagare pedaggio a chi passa per lo stretto di Hormuz. E questo, diciamo, è un tema, diciamo, che abbiamo messo in cascina. Gli altri punti su cui le due versioni coincidono sono per lo più cerimoniali. Per esempio, la riaffermazione che sono stati alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, questo l'hanno detto tutte e due, l'hanno ricordato tutte e due. Qui, se vuoi, si può leggere, come dire, un messaggio velato al Giappone, come dire, ricordatevi che comunque noi siamo stati alleati contro di te durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: E il basket non
1: E
0: c'entra
1: poi,
0: qua.
1: no, non c'entra assolutamente il basket. E poi c'è la conferma, vabbè, questo è un po' nota di colore, che la Cina manderà due panda per qualche tempo negli Stati Uniti. Sai, la famosa diplomazia dei panda.
0: Ma mi sa che sono già arrivati, devo aver letto da qualche parte che sono già partiti da Chengdu o forse sono addirittura già arrivati, però forse mi sbaglio.
1: Ecco, poveri panda. Vabbè,
0: Poveretti.
1: però scusate, manderanno un po' di tempo negli Stati Uniti e mangeranno hamburger invece di bambù, giusto per rimanere agli stereotipi e luoghi comuni.
0: Mi sente
1: Senti,
0: ancora?
1: ci sono invece. Sì, ci
0: Eccoci.
1: siamo?
0: Sì, ci siamo.
1: No, poi
0: Siamo.
1: ci sono le omissioni, cioè le cose che una versione dice e l'altra no. E direi che le omissioni, cioè, cosa significa questo? Allora, ogni versione parla al proprio pubblico per ragioni di consenso interno, no? Chi invece omette si tiene le mani libere, come dire, ma io questa cosa non la dico, non si impegna. Oppure si è impegnato dietro le righe, dietro, scusa, le quinte, però non considera, diciamo così, conveniente renderlo pubblico, farlo sapere. Ma facciamo degli esempi. Un esempio, per esempio, è che la versione statunitense dice che Xi Jinping e Trump hanno parlato di Russia, Iran e Corea del Nord. Beh, la Cina non lo cita minimamente. Ma questo io lo capisco perché? Perché uno dei capisaldi della diplomazia cinese è quella per cui la Cina non si intromette nelle questioni interne di altri paesi. Quindi, mentre gli Stati Uniti, come dire, in qualche modo si arrogano il diritto di dirla loro su tutti gli altri, la Cina dice: no, io non lo dico. È probabile che si siano scambiati delle opinioni, quantomeno, però la Cina ufficialmente non lo dice. Poi, la Cina non dice anche che Trump avrebbe spinto per discussioni sul controllo degli armamenti tra Cina, Russia e Stati Uniti. Ecco. Insomma, tutte le cose che dicono gli Stati Uniti e che la Cina omette sono quelle che, come dire, la versione statunitense introduce per dare lustro a Trump, e la Cina invece su questo fa un passo indietro. Vuole dare a Trump eccessivo lustro. Per esempio, gli Stati Uniti dicono che la Cina si è impegnata a importare almeno 10 milioni di tonnellate di carbone statunitense nel 2027-2028. Pechino non lo dice assolutamente. Dall'altra parte, invece, c'è la Cina che dice che i rappresentanti dei due paesi sigleranno a breve un memorandum d'intesa sulla prevenzione delle crisi e sulle regole, diciamo, di comunicazione in caso appunto di crisi. Washington non ne parla minimamente, cioè, quindi qui è Washington che si arroga in qualche modo, cioè che si tiene le mani libere nel caso ci fossero eventuali crisi. È interessante, a proposito di omissioni, dire che nessuna delle due versioni parla di Taiwan.
0: Sì, diciamo una specie di elefante nella stanza, anche perché insomma, possiamo escludere che non sia stato tema di confronto. E invece su che cosa c'è una aperta, diciamo, contraddizione tra le due versioni?
1: Allora, andiamo velocemente qua. Proprio nella titolazione, quella degli Stati Uniti dice, non cita la Cina, non parla di accordo, non parla di intesa, ma dice di miglioramento delle relazioni nel segno di Trump e dell'America First, puro marketing, mentre i cinesi avevano titolato, come dire, una sorta di 8 punti coincidenti, punti di intesa, l'aveva messo più o meno sullo stesso piano. Invece qui è solo la soggettività di Trump nella versione statunitense. L'altra cosa è che, ok, mentre la Cina dice che Teheran dovrebbe onorare la propria parola di non sviluppare armi nucleari, insomma è l'Iran il soggetto che sceglie, la versione statunitense pone invece l'argomento come una pura proibizione. L'Iran non potrà mai avere armi nucleari. Ci sono tanti punti, però per esempio anche per quanto riguarda quello economico, il fatto che abbiano deciso di ridurre le tariffe reciproche per un totale di 30 miliardi di dollari, la Cina la definisce proprio come una cosa reciproca, invece gli Stati Uniti parlano di raccomandazioni e fanno solo l'elenco degli impegni cinesi, non di quelli statunitensi. Ecco, questi sono, diciamo, i punti su cui non ci sono troppe intese. Allora, è chiaro che c'è molta propaganda, soprattutto da parte di Trump che ha elezioni che incombono. Allora, quello che è stato colto qui a Pechino, da chiacchiere che ho fatto un po' in giro, è che Xi Jinping ha avuto un guadagno in termini di faccia, no? Quel mienz, cioè la sua, come dire, la faccia, sì, insomma, non so come dire, lo status. E questo è assai importante qui, in Cina.
0: Anche perché, insomma, diciamo, la prima presidenza Trump era stata segnata, diciamo, da un altro atteggiamento americano nei confronti della Cina. Quindi, diciamo, il riconoscimento quasi della, insomma, dello status di pari grado, il famoso G2 di cui ogni tanto si parla, per il pubblico cinese, per la politica cinese, è sicuramente, insomma, importante. Esatto. Un traguardo a suo modo, già da solo.
1: Esatto, cioè proprio il fatto che si è ormai alla pari. E poi sul piano molto pratico e concreto, il fatto che Xi Jinping abbia comunque ottenuto una stabilizzazione dei rapporti, che è la cosa fondamentale affinché la Cina possa concentrarsi sulle questioni domestiche, cioè soprattutto l'economia che va rilanciata. Insomma, tutto calmo fuori, stabilizzato il rapporto con gli Stati Uniti, concentriamoci su quelli che sono i veri problemi, e cioè come ripartire, far ripartire il motore.
0: Gabriele Battaglia, grazie, buona fine del tuo viaggio, ci sentiamo la prossima settimana da più vicino.
1: Da più vicino, sì, grazie Diana, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao.

0: The Assembly will hear an address by His Excellency Birendra Shah, Prime Minister of Nepal. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.
1: Allora, è passato un mese dalla tremenda alluvione provocata il 26 agosto scorso in Nepal e Tibet dal distacco di un ghiacciaio. Lo ricordate? Il tempo passa, il bilancio continua ad aggravarsi, le vittime, cioè insomma i corpi recuperati sono circa 1400, ma all'appello mancano 6150 persone disperse ufficialmente, ma vittime anch'esse ovviamente. Ormai non è il disastro peggiore mai avvenuto in Nepal, se appena una decina d'anni fa c'è stato un terremoto che ha provocato quasi 10.000 vittime, però se parliamo di alluvioni non si era mai visto niente di simile, e siccome la causa prima di quanto è avvenuto è il riscaldamento climatico che ha sciolto il permafrost su cui questo ghiacciaio era appoggiato, e siccome ci sono migliaia di ghiacciai così sull'Himalaya, almeno 200 dei quali considerati ad alto rischio, c'è, diciamo, di che preoccuparsi. Alle Nazioni Unite il neo premier, neanche tanto più neo ormai, ma comunque il nuovo premier nepalese Balen Shah, ha fatto un appassionato discorso la scorsa settimana.
2: Livelihood swept away in minutes. About a country whose steady progress to achieve sustainable development goals has been interrupted.
1: Vi leggo qualche riga soltanto di questo intervento che è molto lungo.
2: Floods that swept away Nepal's mountain communities with ferocity many have called mountain tsunami or Himalayan tsunami.
1: Perché insomma il segno che Balen Shah ha voluto lasciare non è quello di un paese che va a chiedere aiuto al mondo, ma di un paese che chiede risarcimenti al mondo. Il Nepal, dice, contribuisce a meno dello 0,1% delle emissioni globali di gas serra. Non siamo stati noi a creare questa crisi, eppure ne stiamo pagando un prezzo altissimo. Chi ha contribuito storicamente di più al problema e coloro che hanno una maggiore capacità di intervenire devono fare di più. La giustizia climatica, dice, non può rimanere solo in una bella frase in un documento delle Nazioni Unite. E poi ricorda: la catena montuosa dell'Hindu Kush Himalaya ospita quasi 2 miliardi di persone. L'Himalaya non è una catena montuosa periferica del pianeta, fa parte del sistema di supporto vitale del nostro mondo.
2: That are fracturing mountains, slopes beneath the glaciers and accelerating the risk of ice drop.
1: Questa non è una sventura, dice Balen Shah, che riguarda solo il Nepal. Chiedete al Bangladesh, chiedete al Bhutan, chiedete all'India, chiedete alle Maldive, chiedete al Pakistan, chiedete allo Sri Lanka, chiedete a qualsiasi altro paese della nostra regione, sentirete la stessa storia: colpiti dal cambiamento climatico che non abbiamo contribuito a creare, colpiti di nuovo dalle guerre che non abbiamo iniziato. Mi è stato detto, dice Balen Shah, che sono il più giovane capo di governo ad avere preso la parola in assemblea quest'anno. Non sono venuto qui per far sì che questa diventasse la notizia, sono venuto qui per assicurarmi, dice, a prescindere da ciò che verrà detto da questo podio, che una cosa sia chiara: un paese disposto a pagare dovrebbe essere in grado di comprare, un mondo in grado di consegnare un'arma ovunque in 72 ore non ha scuse per lasciare un contadino senza i mezzi per un sostentamento dignitoso.
2: On the behalf of grateful people of Nepal.
1: Buongiorno, benvenuto Navio Heller, un cittadino italiano per molti decenni ha vissuto e lavorato in Nepal, spesso ci aiuta a raccontare questo paese.
3: Buongiorno.
1: Allora, ha sentito Navio il discorso di Balen Shah alle Nazioni Unite? Immagino cosa ne pensano le persone con cui ha parlato in Nepal, che tipo di risonanza ha avuto?
3: Beh, in generale io ho letto personalmente tutto il discorso, ovviamente, anche ascoltato. La gente in generale lo vede abbastanza positivo, però chiaramente parole sono parole, fatti sono fatti. Quindi a quanto questo annuncio del primo ministro del Nepal sia sensato o meno è un conto, ma l'accettanza fra chi ha il potere di decidere cose nel mondo sono naturalmente due cose molto a parte. Quindi questo anche credo molti dei nepalesi si rendono conto che è stato un bellissimo discorso, ma l'implementazione del bellissimo discorso, su cui magari possiamo tutti concordare, è tutto un altro confronto quando vediamo gli interessi e i conflitti nel mondo in generale. Quindi è una bella iniziativa, assolutamente. Io ammiro il suo comportamento, però la trasformazione in realtà sarà piuttosto difficile.
1: Senta, con la sua organizzazione Navio Nepal ha lavorato molto anche in queste settimane, no? Nelle zone alluvionate, ha portato soccorso, aiuti. Ci può descrivere qual è oggi la situazione in quella valle? Si chiama la Valle dell'Antang.
3: Beh, la Valle dell'Antang è una valle laterale del Botecose, ma parliamo un po' del Botecose.
1: Parliamo del Botecose.
3: Dell'Antang. E quindi ovviamente nel Botecosi da Nuancourt in su verso la frontiera, che sono circa 130 chilometri, ovviamente poco si è cambiato nel senso di ricostruzione effettiva, tutto quanto. Quello che adesso si è fatto, si è messo al sicuro, diciamo, gli studenti, i bambini, le persone deboli o vecchie. Quindi si è fatto più un rescue e adesso pian piano il governo sta pensando alla ricostruzione delle cose, perché chiaramente prima bisogna fare una specie di infrastruttura per poter raggiungere i singoli luoghi, e poi quando questa infrastruttura è fatta, poi pian piano arrivano anche i camion con le donazioni, che prima era solo possibile con l'elicottero. Quindi siamo in una fase di trasformazione dal rescue alla ricostruzione, e questo naturalmente è al momento il più grande impegno che il governo si deve affrontare. In questo senso anche la visita del primo ministro del Nepal era molto esemplare, nel senso che non si è fatto un arrivederci dal Nepal in aeroporto con esercito, con lo staff diplomatico, tutte queste cose. È andato in aeroporto con la macchina normale, con 3-4 amici, per modo di dire, è andato a New York ed è tornato anche così, e non si è fermato tanto tempo a New York, si è fermato 2 giorni, insomma, a New York. Era più il volo che il soggiorno in New York, diciamo.
1: È lontano, sì.
3: Quindi la presentazione è certamente molto bella, ma l'implementazione ci metterà un po' del tempo. Io sono conscio del fatto che tanti onlus anche in Italia cercano donazioni per questi progetti che loro hanno in mente, e il governo ha in mente che il governo decide cosa si fa e dove. Quindi ci sarà un po' di problematica, diciamo, sociopolitica a confrontarsi tutti e due le lati. Penso che fra un po' di tempo anche i privati, in quel senso, gli onlus, possano iniziare ad usare quelle strade appena,
1: certo.
3: Riaperte per l'esercito. Insomma, non si può andare giù con la mia Jeep e dire ah, so io qua. In effetti, uno dei problemi che hanno già avuto sono tanti blog e vlog, comunque siano, influencer, che sono andati lì fino a Nuancourt, non hanno fatto niente, un paio di scatti fotografici e poi se ne sono tornati.
1: Senta, le chiedo, sì, ho capito, sì, c'è insomma operazioni d'immagine, operazioni che effettivamente poi dopo possono essere davvero utili, sì. E ci vuole appunto il tempo e l'organizzazione. Senta, quello che è successo ha acceso un po' i fari su questo contesto, no? Sempre più fragile a causa del riscaldamento globale. Io le chiedo brevemente, perché il tempo a nostra disposizione è finito, come vede lei il futuro? Che, insomma, voi che in quelle montagne vivete, lavorate, c'è preoccupazione, oppure insomma state metabolizzando in qualche modo?
3: Certo che c'è preoccupazione nel paese, perché evidentemente le influenze dall'esterno sono più grandi che le influenze all'interno, quindi il disastro del Botte Corsi è un conto, ma il disastro economico creato da questo conflitto fra Iran, USA e Israele purtroppo ha influenzato moltissimo l'economia del Golfo, dove ci lavorano circa 1,5 milioni di nepalesi, di cui la metà ha la preoccupazione che non potranno continuare a lavorare in quel posto. Insomma, c'è già un calo del 50% dei permessi rilasciati nuovi per andare in queste zone. Quindi certamente sul Nepal quello ne ha un'influenza molto più grave, diciamo così. Però il popolo stesso, affinché si riguarda della mia impressione personale, la gente comunque ha questa positività di dare fiducia a questo nuovo governo, che è un po' arrivato con una specie di rivoluzione al potere, sì. Diciamo così. Quindi penso che per un po' di tempo ci starà del bene, poi dopo si dovrà vedere con la realtà del mondo, insomma.
1: Nabio Heller, grazie molte per essere stato con noi e per i suoi racconti.
3: Di niente, sempre. Buona
1: a presto.
3: A voi. A presto.
1: È tutto, Lina Lele Liguori, grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a tutti gli ospiti e a mercoledì prossimo.
4: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
5: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
6: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
7: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Ieri è stato un importante anniversario di quelli che pesano. Il 29 settembre del 1906, 120 anni fa, nasceva la Confederazione Generale del Lavoro a Milano. Oggi si svolgerà la cerimonia ufficiale al Teatro alla Scala, con la presenza anche del Capo dello Stato Mattarella. Su questo anniversario, su appunto i 120 anni della CGIL, vi consiglio di ascoltare l'ultima puntata di M7, è la trasmissione settimanale della redazione di Metro Regione che va in onda il sabato tra le 10.35 e le 11. La puntata di sabato scorso è stata dedicata proprio a questo anniversario, una puntata realizzata da Alessandro Braga che contiene una testimonianza rara di Antonio Pizzinato, storico sindacalista della CGIL, di cui è stato anche segretario generale nella seconda metà degli anni Ottanta. Tutto questo quindi su M7. Questa mattina invece parliamo di sindacati, di sindacato in generale.

0: Buongiorno e benvenuto a Luca Alessandrini,
1: Buongiorno.
0: storico, è stato direttore dell'Istituto Storico Ferruccio Parri Emilia Romagna dal 92 al 2020. Buongiorno e benvenuta anche a Ivana Pais.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, sociologa del lavoro, insegna all'Università Cattolica di Milano. Allora io comincerei con il chiedervi ad Alessandrini e a Pais quanto c'è bisogno oggi di sindacato. E soprattutto perché Alessandrini.
1: Grazie. Ma c'è bisogno di sindacato perché il sindacato rappresenta dei pezzi di società importanti, perché è in grado di esprimere partecipazione. Qui bisogna fare un discorso generale sulla democrazia. La democrazia non è votare ogni 4 o 5 anni e non è il prevalere della maggioranza. La democrazia è un sistema assai complesso e articolato che è stato definito in modo compiuto dalle costituzioni post-belliche, in cui ci sono molte occasioni di partecipazione politica, non soltanto quelle formali rappresentate. Questo è il primo discorso. Il sindacato è uno dei luoghi nei quali i cittadini hanno rappresentanza attraverso la partecipazione della loro attività lavorativa, della loro condizione lavorativa. Il secondo motivo è che il sindacato è stato un vero e proprio soggetto che, investito della autorità di rappresentare corpi interi del mondo del lavoro, ha rappresentato un soggetto sociale fondamentale nella costruzione della democrazia italiana e nella sua vita successiva. E io credo che non si possa fare una storia d'Italia, per esempio degli anni dal dopoguerra ad oggi, ma anche prima, la CGIL è nata 120 anni fa, senza tenere in considerazione un soggetto fondamentale quale il sindacato d'Italia, per esempio degli anni dal dopoguerra ad oggi, ma anche prima, la CGIL è nata 120 anni fa, senza tenere in considerazione un soggetto fondamentale quale il sindacato è stato.
0: Ivana Pais ha sentito

0: C'è bisogno di sindacato perché c'è bisogno d'azione collettiva un po' a tutti i livelli. In una società come quella attuale, in cui l'individualizzazione prevale, sono importanti tutti quegli spazi in cui invece portare la propria identità e con un gioco di specchi riconoscersi nell'identità degli altri e costruire un'azione che non sia solo un'azione individuale, ma che sia appunto un'azione collettiva. Il sindacato è particolarmente rilevante perché gioca questa partita nell'ambito del lavoro. Negli ultimi anni ha prevalso una retorica sulla disaffezione al lavoro, su una centralità che si sposta dal lavoro ad altre sfere di vita. Ecco, non vorrei che questo, come spesso accade, venga letto come una rinuncia. In realtà, il lavoro costruisce ancora in larga misura la nostra identità e quindi avere degli spazi in cui costruire, una riflessione, un confronto, anche, un confronto sugli interessi che passano dalla dimensione del lavoro è fondamentale per la partecipazione alla vita sociale.
1: Entrambi state parlando di partecipazione, che è quindi un connotato fondamentale dei sindacati, questo lo sapevamo, ma ce lo confermate in qualche modo. E soprattutto resto con lei, Ivania Pais, la cosa che volevo chiederle è questo: l'affluenza alle elezioni misura un po' il grado di partecipazione dei cittadini alla politica. Tra l'altro abbiamo visto l'altro giorno, domenica, le suppletive a Reggio Calabria ha votato il 20% di coloro che avevano diritto di votare. C'è qualche strumento che permette di misurare quantitativamente il grado di partecipazione dei cittadini e delle cittadine ai sindacati, invece? Numero degli iscritti?
0: Questo è un tema controverso, perché non è mai stata data attuazione a un passaggio. Adesso non entro nel giuridico per annoiare i nostri ascoltatori, però, e poi perché non è il mio ambito di competenza, però non è mai stato attuato un passaggio che permette di farlo. Dopodiché, però, appunto da sociologa più che ai numeri, anche se ovviamente è un criterio fondamentale, guarderei alla sostanza della partecipazione, che ha livelli ovviamente diversi. Su questo un paio di riflessioni rapide. Il primo tema di cui mi sono occupata in passato, rapporto tra giovani e sindacato, in termini anche un po' di attrattività del sindacato. Le ricerche dimostrano, perché c'è un po' questo sentire comune, che il sindacato attorno del Novecento, quindi i giovani non sono interessati. Le ricerche ci dimostrano invece che l'interesse dei giovani c'è, a un attore collettivo di rappresentanza. Spesso non conoscono il sindacato. E perché? Perché i luoghi di lavoro sono sempre più frammentati, le occasioni di incontro diventano difficili. Per cui bisogna anche un po' sfatare l'idea che i giovani non siano interessati. I giovani in realtà non sono stati sufficientemente esposti e non hanno questa come possibilità concreta, da praticare. Altro passaggio veloce: noi abbiamo sempre dato per scontato che la partecipazione venisse dal coinvolgimento, cioè prima io mi coinvolgo in un'organizzazione, in un'azienda, in un'associazione e poi a quel punto assumo dei ruoli e partecipo nel senso di assumere dei ruoli ulteriori. Ecco, siamo in un momento in cui forse dobbiamo provare a scardinare questo meccanismo e immaginare per esempio ai giovani di dare i ruoli. E da lì forse verrà il coinvolgimento, cioè proviamo a girarla, immaginiamo dei meccanismi per cui i giovani non si aspetti il coinvolgimento, ma si parta dalla partecipazione, poi probabilmente il coinvolgimento viene. Noi ai giovani oggi non stiamo lasciando spazio e quindi è difficile poi che siano coinvolti.
1: Professor Alessandrini, torno da lei e la questione qui resta sempre sul tema della partecipazione, che è questione fondamentale. Allora le chiedo se la partecipazione al sindacato in qualche modo può essere una leva per far crescere la partecipazione anche alla politica e quindi le chiedo. Oggi, quando nelle elezioni, non quelle suppletive di un quartiere di Reggio Calabria, ma comunque quelle piccole che ci sono state domenica, ma quando le elezioni avvengano su scala nazionale oppure su scala regionale, comunque la partecipazione non riesce a superare, salvo nelle elezioni politiche di 4 anni fa, il 50%. C'è una possibilità che la vivacità dell'azione sindacale possa in qualche modo riportare alle elezioni, e le elezioni sono una delle manifestazioni della partecipazione politica, ma ad una partecipazione politica ad esempio sul territorio, cioè il sindacato

0: essere un traino per la politica?
1: Dunque, lei ha detto vivacità dell'azione sindacale. Ecco, purtroppo non sempre riesce ad essere vivace, perché siamo in una situazione di gravissima crisi, è una crisi di ripensamento del ruolo dei corpi sociali e del sindacato innanzitutto. Noi siamo passati dalla società di massa a un'altra società, che non è più di massa, è una moltitudine di singoli individui, soli al cospetto della vita, al cospetto del potere. Questo è il grande problema. Quando eravamo nella società di massa, fino a tutti gli anni 70, direi a spanne, era possibile che il sindacato fosse riconosciuto come un luogo di rappresentanza, di tutela e di partecipazione forte. Oggi siamo più in difficoltà su questo. Esiste il lavoro, esistono i lavoratori, esiste una necessità estrema di rappresentanza e di tutela del lavoro, però nello stesso tempo facciamo molta fatica a riconoscere i gruppi sociali dei lavoratori e facciamo fatica a rappresentarli. Credo che il sindacato stia facendo degli sforzi considerevoli per cercare di agire anche in questa nuova situazione, anche perché noi parliamo sempre con un assente presente però al nostro tavolo, silente, che sono gli ultimi, che sono i lavoratori totalmente non garantiti, lavoratori immigrati, ricattati perché magari non hanno i documenti in regola, ricattati perché vivono in modo avventuroso, e siamo finiti per cadere in quella trappola di una società nella quale i penultimi se la prendono con gli ultimi, e questo è dimostrato dai voti a destra, dalla enorme xenofobia, financo razzista in molte sue manifestazioni, e quindi oggi occorre riportare, trovandone le forme, e io credo che una cosa che ha detto la professoressa Pais sia giustissima: occorre lasciare spazio all'iniziativa. Oggi gli spazi politici, gli spazi sindacali, gli spazi associativi si sono ridotti enormemente, non soltanto per le leggi repressive sull'ordine pubblico, inaccettabili e terribili, ma anche perché i luoghi più democratici sono luoghi sempre più chiusi. Voglio fare un esempio banale: nella mia città, Bologna, oggi è difficilissimo avere una sala pubblica per una riunione. Bisogna essere un'associazione riconosciuta, bisogna versare una quota di contributo alle spese. Non era così negli anni d'oro della grande attività sindacale, quando bastava che un gruppo di ragazzi chiedesse al comune una sala e gli veniva data. Ecco, questo è, diciamo che, i discorsi che facciamo sulle possibilità del sindacato di essere luogo di partecipazione, di rappresentazione, si scontrano con una situazione completamente mutata dal punto di vista storico-sociale da una parte, e dall'altra parte con una contrazione degli spazi di democrazia. Allora, la forza del sindacato è stata il protagonismo, perché partecipazione vuol dire che chi partecipa può sentirsi protagonista, cioè può sentirsi di incidere sulla data circostante, può sentire di poter maturare delle opinioni e delle piattaforme rivendicative con altre persone che vivono nella medesima condizione, nel nostro caso la medesima condizione lavorativa, parlando di sindacato. Ecco, questo è ciò che va ricreato. Voglio fare solo un ultimo esempio a proposito del nesso tra politica, sindacato, partecipazione, associazione, eccetera. C'è una fase della storia italiana che tutti dimenticano, perché evidentemente è imbarazzante per la sua straordinaria forza simbolica, la consulta nazionale. L'Italia esce dalla Seconda Guerra Mondiale e non ha un Parlamento, non ha niente, ha dei partiti antifascisti che hanno aderito al governo del re per trasformarlo progressivamente in una nuova forma di Stato democratico. Ma non c'è governo. Le prossime elezioni saranno dopo aver fatto l'Assemblea Costituente, dopo aver definito il profilo della Repubblica. Le prime elezioni politiche libere saranno nell'aprile 1948. Bene, come si governa questo periodo intermedio tra la fine della guerra e la volontà di costruire una nuova democrazia e e l'Assemblea Costituente, viene istituita la Consulta Nazionale, che è una sorta di Parlamento che ha questa incredibile, per la sensibilità attuale, caratteristica, che tutti i soggetti sono rappresentati qualitativamente e non quantitativamente, perché non si potevano fare le elezioni, non si poteva sapere quanti sarebbero stati. Per cui la Democrazia Cristiana, che avrebbe avuto una quantità enorme di voti alle elezioni, aveva gli stessi rappresentanti di un piccolissimo partito che avrebbe avuto l'1,8% alle elezioni. E in quel Parlamento che decideva, riusciva a discutere tanto, riusciva a decidere su base qualitativa e non quantitativa, c'erano non solo i partiti politici, ma anche i sindacati.
0: Certo.
1: È importantissimo questo.
0: Allora, siamo al telefono con il professor Luca Alessandrini, storico, e la professoressa Ivana Pais, sociologa del lavoro. Sono le 11:18 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Ci avviamo verso la conclusione della nostra chiacchierata, però voglio ritornare da Pais per chiederle una questione specifica che riguarda forse più il futuro che non la situazione attuale, sicuramente non il passato. Le questioni che riguardano l'evoluzione del conflitto all'interno dell'attività sindacale. Allora, il conflitto storico è quello tra il lavoro e il capitale, ma poi ci sono stati conflitti più recenti di questi ultimi decenni, quelli che hanno coinvolto la vita del sindacato e non solo. Penso al conflitto tra ambiente e lavoro, tra salute e produzione, no? Su questo punto la vicenda di Taranto è forse la vicenda più importante qui da noi in Italia. E poi c'è un conflitto, potremmo dire, che riguarda il futuro, cioè il conflitto tra il lavoro e l'intelligenza artificiale. Perché uso questa espressione? Proprio perché sull'innovazione ci sono due classici orientamenti, no? L'innovazione viene utilizzata per sostituire lavoro, metto la macchina al posto del lavoratore, della lavoratrice, oppure utilizzo l'innovazione tecnologica come supporto all'attività del lavoro, quindi non va a sostituire lavoratori e lavoratrici, ma va ad essere l'innovazione un aiuto, chiamiamolo così, semplificando moltissimo. È questo il conflitto di oggi e di presumibilmente domani, professoressa Pais?
2: Sì, questo appunto è una questione, poi possiamo vedere i termini del conflitto, ma è una questione che si pone oggi. Quando si parla di intelligenza artificiale si tende a declinare al futuro, invece voglio ricordare che la questione ci riguarda oggi ed è un tema attuale. Come consigliera al CNEL coordino l'osservatorio Opera, che sta analizzando i contratti aziendali, quindi fatti all'interno delle aziende, sull'intelligenza artificiale. Sono dei casi interessantissimi perché ci raccontano delle storie che sono già compiute, perché sono delle storie di implementazione di intelligenza artificiale già avvenuta, rispetto al quale c'è stato un conflitto di interessi tra lavoratori e azienda, conflitto di interessi che è stato gestito però all'interno di processi negoziali, ed è anche per questo che serve il sindacato a trovare un modo per tradurre il conflitto in un confronto di interessi, e hanno raggiunto un accordo. E questi casi sono interessantissimi perché ci raccontano che il tema della possibile sostituzione è un tema, ma ce ne sono altri molto più urgenti, cioè non che quello non sia presente, ma c'è il tema della discrezionalità, dell'autonomia, della responsabilità delle persone sul lavoro, che sono messe fortemente in discussione in alcune situazioni. C'è il tema delle conoscenze, delle competenze e del passaggio tra conoscenza individuale, conoscenza collettiva e di memoria organizzativa. Ci sono veramente tante questioni che nell'attualità delle aziende che stanno implementando l'intelligenza artificiale sono evidenti. A volte con lo sguardo al futuro si evitano le questioni del presente, per cui è utile guardare a questi casi per capire cosa sta succedendo oggi nelle aziende che implementano l'intelligenza artificiale.
0: Allora, io vi ho rubato già qualche minuto in più rispetto a quello che vi avevo chiesto. Il tempo è comunque volato, si sta avvicinando alla fine della trasmissione, quindi vi saluto, vi ringrazio soprattutto per essere stati qui con me questa mattina. Grazie a Ivana Pais, sociologa del lavoro, buona giornata e a presto.
2: Grazie, buona giornata.
0: E grazie anche a Luca Alessandrini, storico, buona giornata anche a lei e a presto.
1: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Torniamo per un momento, prima di chiudere, alle celebrazioni milanesi per i 120 anni della CGIL. Stasera, come dicevo, ci sarà la celebrazione ufficiale, la ricorrenza ufficiale con il capo dello Stato Mattarella. Ieri negli spazi di via Rubattino 56 invece è stata una giornata di dibattito, di discussione sul tema del lavoro e delle sue trasformazioni. E allora vi facciamo sentire un'intervista adesso, vi faccio ascoltare. Alessandro Principe ha intervistato Luc Triangle, che è il segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati. Questa confederazione è presente in circa 170 paesi al mondo. Qual è il ruolo del sindacato in questi tempi difficili definiti di caos? Ha un ruolo di stabilizzatore il sindacato rispetto al caos?
3: Per noi a livello mondiale la democrazia è sotto attacco, la democrazia, i valori democratici sono anche sotto attacco, e per noi il sindacato è molto importante oggi e anche le ultime anni per difendere e per rinforzare la democrazia, perché la democrazia è per noi la base di una società. E adesso non c'è solo politici come Trump o Milei, ma c'è anche il miliardari, e c'è un colpo di Stato dai miliardari oggi, da Musk, da Bezos. Loro hanno tutti il nuovo tecnologia in mano, intelligenza artificiale, satellite, social media, normal media. E questi sono persone che hanno niente,
4: non hanno un controllo democratico.
3: Esattamente, sì, e questo è il punto. Trump in 3 anni possibile è partito, ma Musk no, e Bezos no, e gli altri anche no. E questa è la situazione difficile per noi oggi, e per questo il nostro ruolo come sindacati non è solo per difendere i diritti del lavoro e i diritti sindacali, ma anche difendere la democrazia.
4: Lei pensa che sia in pericolo la democrazia oggi?
3: Certo, perché anche l'indice della democrazia nel mondo sono ogni anno più basso. So, la democrazia è in danger.
4: In pericolo.
3: In pericolo, sì.
4: Le faccio un'ultima domanda. Appunto, dentro al caos, una organizzazione, un'organization come quella dei sindacati, che nasce, was born a long, long time ago, but today, oggi, può ancora incidere, avere una forza, un'importanza, una capacità di fare le cose?
3: 2 punti. Gli ultimi anni i sindacati a livello mondiale sono cresciuti con 5 milioni di affiliati, la CSI. Uh-huh. Secondo, noi siamo tutti insieme a livello mondiale la più grande movimento sociale in mondo per difendere la democrazia e per difendere la pace. Tutti insieme, tutti i sindacati insieme sono il più grande organizzazione democratici a livello mondiale, e per questo il nostro ruolo è molto importante
4: anche oggi.
0: Quello che avete appena sentito è il segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati, Luc Triangle, presente questa organizzazione in 170 paesi al mondo. L'intervista era di Alessandro Principe, realizzata ieri nello spazio di via Rubattino, dove ci sono stati alcuni incontri. La discussione comunque verteva sul lavoro e le sue trasformazioni.

Prima di chiudere la trasmissione, vi ricordo, sempre sul tema, che oggi si inaugura alle 16 a Milano, poi vi do gli estremi tra un secondo, una mostra dal titolo Artisti al lavoro, la CGIL di Milano e la cultura militante, messo tra virgolette militante. La mostra si potrà vedere dal 1 al 22 di ottobre, quindi da domani al 22 di ottobre, alla Cittadella degli Archivi, in via Gregorovius al 7 qui a Milano. Gli orari per la visita alla mostra sono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Ripeto, Artisti al lavoro, la CGIL di Milano e la cultura militante. La mostra sarà disponibile in via Gregorovius al 7 a Milano.

E alle 11.27 chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco va ad Ira Rubini per Cult. E noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Cult, buongiorno da Ira Rubini e ovviamente dal quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle 12.30. Potete scriverci se avete delle domande, dei commenti, delle segnalazioni al 3316214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS oppure con una mail diretta a @popolarenetwork.it. Scriveteci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi. Oggi è mercoledì, ritroviamo la rubrica che ci parla del Giappone, ma come lo sa fare una scrittrice, Ore d'Ozio, curata da Francesca Scotti, mentre più tardi vi parleremo di un particolare progetto urbano che riguarda la città e che si svilupperà proprio nei prossimi giorni. Si tratta di un progetto dal titolo Le ali della città, che appunto comincia il prossimo 3 ottobre. Ce ne parleranno il direttore artistico Luigi Cinque e Rocco Di Tella per i corti teatrali, perché appunto ci sono varie sezioni. Invece vi parleremo poi, per quello che riguarda la parte delle arti visive, di una mostra a Bergamo, per l'esattezza. Si tratta della mostra Amalia del Ponte, le litofonie. Si ritorna sulla figura di Amalia del Ponte alla Fondazione Piero Cattaneo con una riflessione sul rapporto fra scultura, suono e percezione nel lavoro di questa artista. Ma la nostra prima ospite, che ringrazio perché come tutti i primi ospiti deve ascoltare anche il nostro sommario, è una voce nota ai nostri microfoni e che tra l'altro appunto con Radio Popolare collabora anche per tante altre cose. Ma oggi parliamo della presentazione di un libro e soprattutto anche del focus su un argomento che non spesso viene trattato così capillarmente, così in dettaglio: gli archivi dello spettacolo dal vivo, in questo caso a Milano. Si tratta di un libro che si intitola appunto Gli archivi dello spettacolo dal vivo nelle officine della memoria, uscito per Franco Angeli da pochissimo e firmato da Oliviero Ponte di Pino, Elena Puccinelli e Annalisa Rossi. Ed Elena Puccinelli è collegata con noi anche in vista della presentazione che si terrà questo pomeriggio alle 17.30 al chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro. Buongiorno Elena, bentornata.
1: Buongiorno Ira, grazie, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio.
0: Allora, in realtà gli archivi dello spettacolo dal vivo, per quello che riguarda direi non solo tutta Italia ma tutta Europa, sono davvero un patrimonio prezioso, non sempre e non solo per cattiva volontà valorizzati come meritano, no? Oggi, nell'incontro di oggi, vi concentrerete in particolare sugli archivi dello spettacolo dal vivo a Milano. Intanto ti chiedo come è strutturato il vostro libro e poi veniamo allo specifico dell'incontro, se credi.
1: Sì, senz'altro. Allora, già dal titolo del volume, diciamo, c'è una dichiarazione di intenti, no? Cioè, gli archivi dello spettacolo dal vivo nell'officina della memoria. Vengono introdotti subito i due concetti intorno al quale la riflessione si è sviluppata, cioè quello della memoria, che è un concetto centrale naturalmente per lo spettacolo dal vivo. Infatti lo spettacolo dal vivo è prima di tutto arte della memoria, l'arte, la memoria dell'attore, la memoria del performer, del danzatore, ma anche la memoria del pubblico che assiste allo spettacolo, che forse è l'unico luogo in cui lo spettacolo continua a vivere. E poi il concetto di archivio, che per lo spettacolo dal vivo rappresenta un caso particolarmente interessante e stimolante, perché già infatti anche noi nella quarta di copertina lo definiamo subito come un ossimoro. Ma perché? Ma semplicemente perché si tratta di conservare la memoria di qualcosa che si esaurisce nel momento stesso in cui accade. Lo spettacolo dal vivo va in scena e nel momento stesso in cui è andato in scena non esiste più, è qualcosa di effimero. E quindi per conservarne la memoria si tratta di lavorare sulle tracce di quella che sono l'ideazione, la produzione, la comunicazione, e quindi attraverso queste tracce ricostruire la storia dell'oggetto che stiamo indagando, un caso quindi direi particolarmente interessante.
0: E questo sicuramente. E che tipo di materiali avete esaminato?
1: Allora, gli archivi del teatro dello spettacolo dal vivo sono degli archivi molto sfidanti, sono degli archivi multitipologici, si dice, perché non si tratta solo di documentazione cartacea, ma si tratta di archivi che hanno una natura allargata, una natura ibrida, quindi sono formati da documentazione, ma anche da copioni, da libretti, da bozzetti, da costumi, dagli oggetti di scena, dalle scenografie, e poi pensiamo, non so, alle marionette, ai burattini, alle fotografie, ai video, insomma sono degli archivi che dal punto di vista tecnico sono molto preziosi e che necessitano di un'attenzione, una competenza nella loro conservazione, nella loro gestione molto particolare. D'altra parte sono anche degli oggetti vivi, sono degli archivi vivi, no? Cioè tutti questi oggetti continuano a essere utilizzati dai teatri, dalle compagnie, dalle persone che lavorano nell'ambito dello spettacolo dal vivo, e quindi la tutela non deve esercitarsi congelando il documento o l'oggetto come se fosse un cimelio da museo, ma deve operare in accordo con l'ente, con il teatro, con la compagnia, favorendo lo sviluppo di attività future, cioè sono delle veramente come dei luoghi vivi, no? Dei luoghi di ricerca, certo, ma anche di innovazione, di dialogo tra le generazioni, laboratori, quindi in questo senso non si tratta di archivi storici di enti o realtà che hanno concluso, diciamo, il loro percorso, ma sono luoghi vivi, ecco.
0: Tra l'altro, appunto, complicato mantenerli. Sto pensando, per esempio, non so, un archivio come quello di Daria Fo e Franca Rame, che è stato oggetto anche di tante discussioni, no? Prima di approdare a Verona, perché come tu dicevi, non si tratta solo di tanti documenti, che per carità già quelli no, sono complessi, non solo da archiviare, ma anche da conservare, rendere consultabili, eccetera, eccetera. Ma il problema è che lo spettacolo dal vivo, come tu dici, consta di tutta una serie di filoni, insomma, che possono essere archiviati, e ne sappiamo tutti quelli che hanno a che fare con lo spettacolo dal vivo lo sanno, perché hanno dei piccoli archivi in casa ne parlavo con diversi colleghi, insomma, che anche loro, appunto, talvolta si domandano che farne, no? Quindi è complesso. Se ne parla poco degli archivi dello spettacolo dal vivo, come spesso si parla poco di spettacolo dal vivo, non abbastanza, almeno nel nostro paese. Voi avete fatto un lavoro importante, perché al lettore cosa arriverà o cosa vorreste che arrivi?
1: Allora, si tratta, il libro vuole essere intanto una riflessione teorica, naturalmente, ma soprattutto uno strumento di lavoro, cioè speriamo che sia uno strumento di lavoro che possa essere utile a chi opera in questi ambiti, quindi l'ambito dello spettacolo come l'ambito degli archivi, ma anche agli amministratori pubblici, ai ricercatori, agli studenti, e non ultimo, come dicevi, a proprio a chi opera nel settore e pensa di raccogliere le sue memorabilia teatrali. Cioè abbiamo cercato proprio di creare qualcosa che possa essere utile e che possa creare un dialogo tra questi due mondi. Inoltre il libro è accompagnato da un dossier online, che è una sezione speciale del sito, ecco, ateatro.it, che è curato da Oliviero Ponte di Pino, e questo dossier raccoglie una sitografia che viene sempre aggiornata degli archivi che sono citati nel volume, non solo, e poi le schede di alcuni archivi particolarmente rilevanti che sono state curate da Annalisa Rossi, che, come citavi, è una delle autrici, diciamo, del volume, e che oggi è soprintendente archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige.
0: Sì, un lavoro, insomma, come sempre di squadra, come ogni volta che c'è a teatro.it, o comunque, insomma, persone che lo sapete, forse collaborano da tanti anni insieme per molte cose. Elena in particolare, abbiamo avuto occasione di intervistarla sul suo lavoro per Letti e Lettini, la nostra trasmissione estiva dedicata appunto alla lettura, si occupa proprio di archivi, no? Quindi a maggior ragione la sua è proprio una vocazione, credo, no? Cioè quella di avere a che fare con ciò che è complesso da catalogare e da consultare, no? Perché
1: sì, è stata una collaborazione veramente particolarmente interessante, naturalmente quello con Oliviero e Annalisa, e nata proprio dalla continua frequentazione. Io e Oliviero siamo stati compagni di banco per tanti anni.
0: Certo, a Book City che avete creato, insomma, per cui anche lì c'era un lavoro in cui forse la pratica, no, di lavoro sugli archivi ti ha in particolar modo aiutato anche a organizzare il lavoro. Vengo per ultimo all'incontro di quest'oggi che si concentra su Milano, perché so che ovviamente parlerete dell'archivio e degli archivi del Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa, di quelli del Teatro alla Scala e anche, tu citavi le marionette della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, no? Anche loro hanno molto peregrinato, non hanno neanche finito di peregrinare con tutti i loro materiali, no?
1: Esattamente, sì, avremo ospiti all'incontro che, ripeto, si tiene oggi alle 5:30 al Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro. Intanto Dimitri Brunetti, che è professore di archivistica dell'Università dell'Insubria e che ha scritto la prefazione al volume. E poi Alessandro Borchini per l'archivio del Piccolo Teatro, Paolo Besana per il Teatro alla Scala e Piero Corbella e Franco Citterio per la compagnia Carlo Colla e Figli, tutti archivi che sono stati e sono ancora oggi oggetto di grande attenzione, di riordino, inventariazione, valorizzazione, sono degli archivi di grandissimo interesse per la storia anche della nostra città, della cultura, del nostro territorio, insomma.
0: Ecco, benissimo. Io avevo una curiosità che non ho fatto in tempo a chiederti quando parlavamo del tuo lavoro l'altra volta che ci siamo sentite, non tanto tempo fa. Cambia ovviamente anche l'approccio all'archivistica col passare dei decenni, no? Cioè ci sono, come dire, delle linee guida, chiamarle regole mi sembra riduttivo, ma insomma comunque dei binari attraverso il quale si svolge un lavoro come il vostro, il tuo in particolare, ma probabilmente cambia anche un po', no, nel tempo, grazie anche alle tecnologie, a tutta una serie di elementi, no, che cambiano.
1: Sì, da una parte dal punto di vista tecnico, diciamo, c'è proprio la questione della digitalizzazione che interviene sia per il fatto che la documentazione nasce digitale, che noi operiamo attraverso strumenti digitali e che gli archivi vengono digitalizzati anche per la loro conservazione, per la loro più facile fruizione da parte del pubblico. In questo caso poi gli archivi dello spettacolo dal vivo invece sono particolarmente interessanti per un'altra questione, nel senso che, come dicevamo prima, l'archivistica nasce come disciplina che riflette intorno, diciamo, alla documentazione cartacea tradizionale, no? Pergamene, sì, carte, sì. Documenti. E non è da tanto che si è allargata a comprendere all'interno del concetto di archivio tutti questi materiali ibridi e quindi tutte queste testimonianze che invece sono essenziali e preziose per ricostruire la storia, non soltanto ovviamente in ambito teatrale, ma pensiamo a tutte le industrie creative, alla storia materiale. Adesso il concetto di archivio, diciamo, negli ultimi anni si è molto allargato, però questo comporta poi una riflessione più ulteriore, diciamo, rispetto ai metodi di archiviazione, perché ovviamente non posso approcciare un archivio di marionette come approccio dei volumi scritti. Vabbè. Anche nella conservazione, tra l'altro, oltre che nel loro riordino e nella loro descrizione.
0: Beh, insomma, materia sempre appassionante, trovo veramente, e quindi ringrazio come sempre Elena Puccinelli del suo tempo, del suo lavoro, e vi ricordo che se volete saperne di più del libro, degli archivi dello spettacolo dal vivo e di Milano, l'appuntamento, come lei ricordava, è al chiostro del Piccolo Teatro di Milano, il Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, quest'oggi alle 17:30 con tanti ospiti. A risentirci, ciao, ciao Elena, buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: A presto. A presto.

0: E siamo arrivati ad un altro argomento, lo spazio delle arti visive del mercoledì. Oggi si occupa di Amalia del Ponte, con una mostra dal titolo appunto Amalia del Ponte, Litofonie, a Bergamo presso la Fondazione Piero Cattaneo, che dedica questa esposizione all'artista che ha esplorato il rapporto tra scultura, suono e percezione. L'esposizione è ospitata fino al 15 novembre presso l'Oratorio di San Lupo in via San Tommaso 7 a Bergamo e sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Amalia del Ponte, classe 1936, nata a Milano, scomparsa lo scorso anno. Una delle figure più originali dell'arte del secondo Novecento. Ha studiato a Brera ed è stata allieva di Marino Marini. La sua ricerca ha attraversato la scultura, l'installazione e la performance, indagando il rapporto tra la materia, la luce, lo spazio e la percezione, una percezione intrisa di spiritualità nella sua ricerca. Ora, gli spazi suggestivi dell'Oratorio di San Lupo, a Bergamo, ospitano un nucleo molto significativo delle sue opere, i litofoni. Sono sculture sonore realizzate a partire dagli anni Ottanta. Nella scultura, forma, spazio e suono si fondono. E adesso sentiamo le gocce, questa scultura installata negli spazi della cripta di questo oratorio. E siamo con Marcella Cattaneo, una delle curatrici.
2: Questa musica che senti, sì. Di David Reeder è stata composta appositamente per quest'opera, Musica in gocce, quindi negli anni 90, e lavora proprio come se fosse un temporale. Si avvicina, poi iniziano le prime gocce. Ha lavorato sul calendario lunare, ha trovato in ogni pietra 28, perché sono 28 le pietre, 28 semitoni e ha composto questa musica. Ogni pietra risuona in modo diverso.
1: Una mostra voluta dalla Fondazione Piero Cattaneo e Marcella Cattaneo, che abbiamo sentito poco fa, appunto è una delle curatrici.
3: Qui ci sono delle opere bellissime, le gocce e poi sopra
2: litofoni, da qui e poi il titolo della mostra Litofonie. Litofoni quindi sono delle pietre sonore che in realtà accompagnano la storia dell'uomo dal periodo neolitico. Queste che ha interpretato e presentato Amalia sono...
3: Amalia, diciamo, una scultrice molto importante.
2: Una scultrice...
3: Era un'allieva di Marino Marini.
2: Era un'allieva di Marino Marini, classe 36. Una scultrice fuori dal comune, perché è rivoluzionaria nella sua ricerca. Perché ha cercato sempre di guardare la scultura, ma attraversandola. Prima con questi suoi prismi in plexiglass, le prime sculture sono in cristallo di rocca e cercava...
3: Voleva quindi... come andare oltre la materia.
2: Oltre la materia e dentro la materia, quindi attraversarla per vedere cosa c'era dentro, questa sua ricerca proprio dell'essenza, ma anche della, come dire, dimensione più metafisica.
3: Possiamo dire spirituale?
2: Anche, certamente, con i litofoni, certamente anche spirituale questa dimensione, sicuramente.
3: E tra l'altro questa scultura ha permesso anche una performance che è molto vicina anche alla musica, alla spiritualità orientale, o mi sbaglio?
2: Certamente, può essere stata influenzata dai viaggi che ha compiuto, quindi in India, in particolare era molto interessata alla cultura quindi orientale cinese, dove queste pietre venivano quindi utilizzate anche con dei battenti particolari, e a quei battenti lei si è ispirata per creare i propri, che forse potete osservare nell'aula al primo piano, dove sono esposti questi grandi pareti in pietra, acqua nell'acqua e potnia.
3: Quindi l'importanza dell'elemento sonoro, no? Anche in queste opere
2: è fondamentale. Sono opere scolpite per ottenere un determinato suono, una determinata vibrazione. Quindi c'è sì il motivo, il soggetto in caso di ipotnia, con questo rimando antropomorfo, quindi con questi occhi, quindi verso l'uomo.
1: Mi sembra un Buddha.
2: All'occhio è molto orientale, cioè questo sguardo certamente è orientale, però Potnia era una divinità, quindi Egea, questa divinità femminile, anche questa idea della femminilità è molto molto, si ritrova molto la scultrice in questa idea di donna che crea, di donna che ha contatto con la natura. E quindi ha combinato due culture, la cultura mediterranea e la cultura quindi orientale, proprio è l'essenza di Amalia Potnia.
1: Questa è una cornice particolare.
2: Sì, moltissimo, perché è una antica chiesa del 1700, le origini sono ancora più antiche, però adibita a una messa cantata.
1: Quindi siamo un oratorio nell'aura giusta.
2: Esattamente, queste pietre sonore hanno trovato in questo contesto così particolare la loro, hanno potuto esprimere la loro potenzialità. Ecco.
0: Amalia del Ponte, litofonie, dunque questo il tema del servizio di Tiziana Ricci, la mostra organizzata dalla Fondazione Piero Cattaneo a Bergamo fino al 15 di novembre presso l'oratorio di San Lupo in via San Tommaso 7, appunto a Bergamo.

0: Il tempo di una segnalazione, quest'oggi alle 20.30 e anche domani sempre alle 20.30 riprendono le passeggiate Milano Queer Tour, che in questo caso saranno guidate da Lorenzo Piccolo delle Ninas Drag Queen, che è compagnia teatrale che conosciamo bene. La domanda che ci si pone, c'è sempre una domanda nei queer tour delle Ninas Drag Queen: Milano è maschia? Milano è femmina? Milano è queer? E già che ci siamo, che cos'è queer? Un viaggio LGBTQIA+ per raccontare una comunità in marcia, guardare la città da una prospettiva inedita, immaginarla diversa. Se andate su ninasdragqueen.org/milano-queertour, ma insomma basta cercare queer tour sul sito di Ninas Drag Queens, trovate tutti i dettagli e anche il modo per iscrivervi. Ripartono anche i laboratori delle Ninas, le sorelle costituenti, e il tema mi sembra evidente, le Baccanti e le Ragazze, che è un laboratorio di scrittura e teatro, sempre sul sito ninasdragqueens.org. Le Milano Queer Tour sono delle esperienze, fidatevi, per cui ci tengo a segnalare appunto che le prime due saranno stasera e domani alle 20.30. Avete ancora tempo di prenotarvi, ma i posti sono pochissimi. E noi adesso abbiamo un po' di pubblicità, torniamo subito dopo e torniamo a parlare di un progetto urbano che però si svolge a Roma.
1: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
2: Io la svilupperò in una Popolaroid.
1: E io vi chiederò com'è andata.
2: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20.30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
1: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.

0: Bentornate, bentornati ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30. Come vi anticipavo prima dell'interruzione pubblicitaria, adesso andiamo a Roma per parlare delle ali della città 2026. Teatro, musica e parola al centro polivalente Nicoletta Campanella e alla biblioteca Renato Nicolini di Corviale. Dal 3 al 30 di ottobre, realtà appunto i luoghi sono differenti, così come il programma speciale spettacolo dal vivo ha una sua missione, un suo concetto molto preciso alla base di tutta l'operazione. Abbiamo già avuto occasione di parlarne, ma torniamo a farlo con due ospiti, Luigi Cinque, che è il direttore artistico, e Rocco Di Tella, che cura lo spazio, la sezione dedicata ai corti teatrali. Ma non voglio spiegare più niente io, preferisco lo facciano loro, e li saluto entrambi. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno a voi.
2: Grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a voi del vostro tempo, perché tra l'altro le date dal 3 al 30 di ottobre sono imminenti, ma si tratta di un lungo spazio di tempo in cui avverranno molte cose, quindi chiedo prima di tutto a Luigi Cinque di inquadrare le ali della città nel suo concetto fondante, e poi di raccontarci come è strutturato il progetto.
2: Certo, io vorrei farei una premessa e la invito a interrompermi se mi dilungo, ma cercherò di non farlo.
0: Va bene.
2: C'è una considerazione di fondo su questo, diciamo, nostro impegno sulla periferia romana, dovuta tra l'altro a un avviso pubblico, una serie di avvisi pubblici che abbiamo vinto nel corso del tempo del Ministero e dell'Assessorato alle Culture di Roma. E la premessa è questa, parte da una bellissima citazione di Joseph Brodsky, sì, poeta grandissimo che io adoro, ho sempre adorato, russo, esule, premio Nobel, e il quale a un certo punto sostiene che la periferia, e stiamo parlando degli anni 60 e 70, la periferia è il luogo dove il linguaggio del centro, che è in crisi, e già lo era negli anni 70, figuriamoci adesso.
0: Guardi, non me ne parli qui a Milano. Ecco.
2: Nella periferia è il luogo dove questo linguaggio decanta, vive le contraddizioni, si rinsangua,
0: sì,
2: attraversa anche momenti di difficoltà, di pericolo, eccetera, e però poi ritorna al centro, diciamo, più contemporaneo, più attuale, più capace di contenere e di comprendere l'attualità. Corviale è un luogo, diciamo, molto chiacchierato dalla critica, dai giornali, dalla politica, perché è stato quel posto in periferia dove certi architetti, diciamo, insomma, di questa una generazione di architetti, quando allora gli architetti provavano a fare degli esperimenti non sempre riusciti,
0: sì,
2: costruirono questo famoso serpentone, cioè a dire praticamente un palazzo che si snoda, serpeggia per 1,5 km. Su questo sono state scritte tante cose, tra l'altro a Roma c'è una diceria che quel palazzo lì, siccome il Ponentino, il famoso vento di Roma, capito, arriva da quella parte, che addirittura lo interrompe, lo fa alzare, quindi insomma è un danno alla città. Ma e concludo, ci fu un articolo di Pasolini negli anni, fine anni 60, lo interrompe, lo fa alzare, quindi insomma è un danno alla città. Ma e concludo, ci fu un articolo di Pasolini negli anni fine anni 60, a metà degli anni 60 meglio, per Rinascita.

0: dove non faceva poesia Pasolini, ma parlava, capito, di dati socio-antropologici,
1: certo,
0: in qualche modo critici e innovativi. Le Ali della Città è un festival che noi abbiamo inventato, progettato, e che ha come contenuto fondamentale quello di portare, non fare un programma della periferia, ma fare un programma del centro che va in periferia. Sì. Quindi già dal primo anno abbiamo portato i grandi jazzisti, Stefano Di Battista, Dato Moroni, Danilo Rea, la Marco Tulli, eccetera eccetera. Abbiamo portato grandi interpreti del teatro e scrittori e poeti. Quest'anno il festival e qui concludo brevemente, poi lo riprenderò questo discorso, si intreccia o fa intrecciare, diciamo, una serie di discipline diverse, è una sorta di drammaturgia delle arti, cioè tutto basato sulla parola poetica, la parola come racconto, come incontro, come narrazione, come performance, la world poetry, eccetera eccetera. E quindi noi cominciamo ad avere, che non so, le città invisibili di Italo Calvino, sì, il primo giorno con Maurizio Donadoni, grande attore, accompagnato da un sassofonista d'eccellenza che è Nicola Lesini, e avremo così via la seconda, diciamo, giornata. C'è una scrittrice che va per la maggiore, Maria Grazia Calandrone, in, sì, una forma performativa, quindi la poesia. E il terzo giorno parleremo della voce, la voce poetica, la voce, il suono della voce. Ci saranno anche lì interpreti importanti. Mi piace citarne uno che è Stefano De Sando, che non è molto conosciuto al grande pubblico, ma in realtà appena si scopre il suo, come dire, segreto professionale è conosciutissimo, perché lui è la voce ufficiale di Robert De Niro.
1: Ah beh.
0: Quindi noi sentiremo una parte dell'Odissea di l'Ulisse di Dante e anche una parte dell'Odissea, l'Ulisse di Guccini, solo il testo di Guccini,
1: sì,
0: con questa voce, che è una voce che riconosciamo. E qui poi si innesca anche un meccanismo sull'importanza del suono, eccetera eccetera, e si arriverà poi a un gran finale il 30 con una grande orchestrata di c'è un coro, c'è Stefano Di Battista, c'è Giovanni Fontana, che è un grande poeta sonoro, ci sarà Andrea Satta, insomma tutta una serie di personaggi che insieme creeranno questo saluto finale, dando un significato. E in tutto questo, e qui chiudo davvero, abbiamo praticamente, e questo è un fiore all'occhiello di questo, diciamo, programma di quest'anno, una compagnia oltre età, quindi insomma questo poi sarà Rocco a spiegarlo meglio, che farà tutte le sere dei corti teatrali.
1: Sì.
0: Quindi già c'è questa idea del corto teatrale, che è un'idea, quasi una scintilla interessante. E la seconda cosa è che sono praticamente allocati, vivono a Corviale, sono di Corviale, quindi
1: e quindi è proprio, cioè non è un, come dire, un trasporto calato dall'alto, insomma siamo dentro il quartiere.
0: Esatto.
1: Infatti il progetto è molto interessante anche e soprattutto per questo, per tutte le cose che veramente interessanti, anche gli spunti di lettura, di riflessione, i riferimenti, insomma, a tanti autori intellettuali che di periferia hanno parlato con competenza, che ci ha raccontato Luigi Cinque. Darei la parola a Rocco Ditella per i corti.
2: Sì, salve, buongiorno, grazie. Guardi, accanto a questi grossi nomi, interpreti musicali, di teatro, eccetera, c'è una piccola ma grande compagnia di questi old, grandi e anziani persone che si dilettano nel teatro. Il teatro qui in questo quartiere sta assumendo una grossa importanza come funziona.

0: sociale, come funzione di accostamento alle problematiche attuali e soprattutto per evitare quel senso di emarginazione, quel senso di isolamento proprio di questa fascia di età che purtroppo già in un ambiente carente di strutture culturali, anche se con grande sforzo e con grande energia c'è presente la Banca del Tempo per l'appunto ed altre associazioni e poi soprattutto anche la Biblioteca Nicolini. Come si è inserito questo gruppo di vecchietti in questo grande meccanismo che ha creato Luigi Cinque in questo grande lavoro? Si è inserito perché Luigi ci ha conosciuto quando veniva qui a passeggiare, a rendersi conto di questa realtà, ha visto noi che ci muovevamo in una certa direzione. Quando io sono arrivato qui nelle vicinanze di Corviale dopo il mio periodo lavorativo, ho visto questo grande edificio e ho detto, siccome sono un amante del teatro, quindi mi piace molto da tanto tempo, e ho coniato per questa compagnia l'intravedere, il teatro è oltre. Al di là delle mura grigie, dei finestroni, della solitudine, c'è un'anima che vibra. E quest'anima è rappresentata da questi giovani vecchi, giovani di una certa età, che si dilettano, studiano, conoscono il territorio, alcuni vengono da fuori, altri sono inseriti nel contesto territoriale, ma con una profonda con un senso di conoscenza, di impegno, di far sentire ancora oggi una voce, un impegno sociale, perché il teatro in questo contesto rappresenta proprio questo. E l'operazione della compagnia che si affianca alla Banca del Tempo è anche un'operazione molto complicata, molto difficile, perché stiamo cercando di avere contatti con i giovani del territorio e devo dire con grande senso di rammarico che è difficile stabilire questo rapporto intergenerazionale che potrebbe creare altri momenti di maggior solidarietà sul territorio, di maggiore senso di aggregazione. Ecco, questo è.
1: No, tra l'altro poi appunto è vero, lo spettacolo dal vivo, il teatro in particolare, insomma tutte le forme di rappresentazione dal vivo sono una salvezza per le periferie in tutte le città del mondo, perché è vero che è importante creare aggregazione attorno alla musica, anche al cinema o a operazioni che hanno a che vedere con altri mezzi, ma il modo tra l'altro in cui lo fate voi è autenticamente inclusivo, no? Cioè, quindi questa cosa è molto importante.
0: Abbiamo privilegiato poi la parola per far acquistare soprattutto la fiducia in se stessi, contrastare la solitudine, insomma, risvegliare la creatività, insomma, che si è sopita qui dentro a questa comunità, ecco. Bene. Perciò il laboratorio teatrale come luogo in cui gli anziani, soprattutto in questo momento, si mettono in gioco, ecco, come uno spazio, come dire, uno spazio di potenziamento delle reti di relazioni, ecco.
1: Certamente.
0: Stimolo dell'immaginario e scoperta soprattutto di una nuova identità, e in questo vedremo delle belle sorprese, insomma.
1: Bene. Allora, noi direi dobbiamo fermarci qui, mi dispiace perché so che ci sarebbero molte altre cose da raccontare. Chiedo a Luigi Cinque dove troviamo tutte le informazioni del
2: festival. C'è un sito che è www.mrf5.com, come Modena, a Roma, Firenze 5 a numero .com, www.mrf5.com, dove
1: c'è la vostra associazione,
2: tutto il programma,
1: certo,
2: e tutte le info che quotidianamente vengono innestate sul web.
1: Benissimo.
2: Quindi,
1: allora,
2: grazie davvero.
1: Grazie a voi,
0: grazie
1: per questo,
0: grazie
1: per questo racconto. Le ali della città 2026, dal 3 al 30 ottobre a Corviale. Grazie davvero, perché è stato per noi anche un modo per fare dei ragionamenti importanti. Buon festival, a risentirci. a risentirci.
2: Grazie, arrivederci.
0: Grazie mille. Grazie.
1: A presto, a presto. E allora dedichiamo a questo lavoro che insomma si fa al Centro Polivalente Nicoletta Campanella, alla Biblioteca Renato Nicolini di Corviale, il Serpentone, per chi è di Roma o chi la conosce, sappiamo che spesso questo quartiere viene preso a esempio per indicare il disagio, le difficoltà, a maggior ragione prezioso il lavoro che abbiamo appena sentito raccontare. Dicevo, dedichiamo alle ali della città un brano degli Arcade Fire, The Suburbs.

Prima della rubrica che chiuderà la puntata di Cult di quest'oggi, ovvero Ore d'Ozio a cura di Francesca Scotti, noi vi ricordiamo che proprio quest'oggi, poi fino al 4 di ottobre, a Carpi, Campo Galliano, Novi di Modena e Soliera, oltre che in altri luoghi, si celebra l'edizione 2026 della Festa del Racconto. Si comincia con Daniel Pennac. Fra gli ospiti ci sono Nicola La Gioia, Michele Serra, Clara Sanchez e tanti altri, Lella Costa. Ogni racconto per sua natura richiede ascolto e genera condivisione, rivela dettagli e coglie sfumature. Dunque una riflessione sul racconto, ovviamente non solo il racconto scritto, ma anche il racconto traslato attraverso tanti mezzi, la lettura dal vivo, la narrazione, il podcast, che forse è quello più recente. E come dicevo, siamo arrivati così a un appuntamento a cui tengo molto e che ormai è diventato abituale. L'abbiamo iniziato l'anno scorso di mercoledì, appunto, ed è quello con Ore d'Ozio.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. In Giappone, gironzolare per i mercatini dei templi e dei santuari è stata da subito una mia passione. Nei giorni di mercato, fin dalla mattina presto, giardini e viali si popolano di bancarelle cariche degli oggetti più disparati. Negli anni ho comprato vecchi giocattoli di latta, scampoli di stoffa, piccoli vasi per un singolo fiore o manifesti pubblicitari di anti-zanzare di un tempo che fu. Ma ad affascinarmi di più erano i banchetti dedicati alle vecchie fotografie. Ce n'erano di celebri lottatori di sumo, di famose cantanti di Enka di un'altra epoca, ma anche interi album di famiglia. Ed erano soprattutto questi ad attirarmi. Matrimoni, bambini con la tradizionale cartella scolastica nera o rossa sulle spalle, o con la divisa della scuola, famiglie riunite. C'era qualcosa di ammagliante e insieme vagamente spettrale in quelle immagini. Le loro vite, i loro momenti di passaggio, i loro legami erano davanti a me, immobili. E intanto nella mia immaginazione producevano un forte movimento, volevo saperne di più. Era praticamente impossibile, ovviamente, e allora non mi restava che l'invenzione. Infatti, alcune di quelle immagini le ho comprate proprio perché avevo l'impressione che da lì potesse nascere una storia. In Giappone esiste una fascinazione per gli Shinre Shashin, fotografie nelle quali sembra essere rimasta impressa una presenza, un fantasma, diciamo. Sagome, volti, parti del corpo che non dovrebbero essere presenti nella scena. Negli anni 70, con il boom dell'occulto, anche le fotografie spiritiche conobbero una grande popolarità e continuarono poi a circolare nei libri, nelle riviste, nei programmi televisivi. Naturalmente dietro queste apparizioni possono esserci ragioni tecniche, sovrapposizioni, riflessi o altri fenomeni del genere. Ma è anche vero che quando si guarda una fotografia e qualcosa non torna, inquietante lo è comunque, almeno per me. Ma ora lasciamo per un attimo i fantasmi. Da anni seguo il lavoro di un musicista e produttore giapponese, Videotape Music, che fa qualcosa di affine al mio frugare nelle scatole di vecchie fotografie. Nei primi anni 2000, quando si stava passando dal VHS al DVD, Videotape Music cominciò a raccogliere le videocassette di cui le videoteche si sbarazzavano in blocco per pochi yen. Amava la musica costruita attraverso il campionamento e il collage e iniziò a utilizzare immagini e suoni di quei film come materiale per le proprie composizioni e performance. Con il tempo la ricerca si è poi spostata anche verso qualcosa di più personale, gli home video. Filmati di famiglia, viaggi, feste, infanzia, giornate qualsiasi. In un'epoca in cui quasi tutto viene archiviato e può essere ritrovato attraverso una ricerca, quelle videocassette rappresentavano qualcosa di molto diverso. E non si tratta solo delle immagini, ci sono le voci, i rumori di fondo, una musica accesa da qualche parte, suoni che per anni nessuno ha più ascoltato e che quando riemergono riportano con sé qualcosa del momento in cui sono stati registrati. Videotape Music lavora anche con questi frammenti, li campiona, li fa incontrare con altri suoni. Il passato non resta immobile, viene come rimesso in circolo e così non solo rivive, ma richiama altro passato, richiama altri ricordi. Quando ascolto la sua musica mi capita di confondermi, qualcosa affiora davvero dalla mia memoria, qualcos'altro invece è un ricordo fittizio, di vite che non sono la mia. Il brano che ho scelto si intitola Lost Honeymoon. Videotape Music lo ha descritto come una sorta di luna di miele di fantasmi.

Brano come sempre suggestivo, come tutti quelli scelti da Francesca Scotti per la sua rubrica del mercoledì a Cult Ore d'Ozio, che ritroverete anche la prossima settimana. Noi diamo adesso spazio alle notizie delle 12.30, ritorniamo domani alle 11.30 se vorrete, oppure ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci.

0: difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
1: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it. A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
1: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
2: Popolare Network.
3: Allarme in Israele per un incidente a bordo di un volo Dubai-Tel Aviv. Atterraggio di emergenza dopo una lite nella cabina di pilotaggio. Uno dei due piloti avrebbe cercato di far schiantare l'aereo, l'altro lo avrebbe accoltellato. Il governo israeliano parla di terrorismo. Un operaio morto e un altro gravemente ferito alla Fincantieri di Ancona sono stati investiti da una fiammata mentre lavoravano del ferro. In corso 8 ore di sciopero indetto dai sindacati che puntano il dito contro il sistema di subappalti a cascata. 7 anni di carcere a Maiati, ridotta di un anno la condanna per l'antifascista in carcere in Ungheria per l'aggressione a neonazisti durante il giorno dell'onore. Stati Uniti, via libera alle deportazioni di migranti in paesi terzi. La Corte Suprema dà ragione a Trump e concede temporaneamente all'amministrazione di riprendere con il piano delle espulsioni di massa. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Le autorità israeliane considerano un atto terroristico quanto avvenuto questa mattina a bordo del volo della compagnia Fly Dubai che collegava Dubai a Tel Aviv. Dopo un segnale d'allarme inviato dal velivolo, l'aereo è stato fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Inizialmente si pensava si trattasse di un dirottamento. Secondo i dettagli che stanno emergendo ora, l'allarme sarebbe stato lanciato per una lite tra pilota e copilota. Mi ha raggiunto in studio Martina Stefanone con gli aggiornamenti. Martina.
4: Buongiorno, sì, una lite sì, ma man mano che emergono i dettagli sembra sempre meno una lite personale. A differenza di quanto si era detto nei primi momenti, i due piloti non erano uno russo e uno ucraino, ma uno omanita e l'altro emiratino. Secondo quanto sta venendo ricostruito in questi momenti, il pilota omanita avrebbe tentato di far schiantare l'aereo e il suo copilota, nel tentativo di fermarlo, lo avrebbe accoltellato. I passeggeri a bordo, in larga maggioranza israeliani, hanno raccontato di aver sentito delle urla provenienti dalla cabina di pilotaggio e di aver sentito che l'aereo perdeva quota velocemente. Secondo i dati di tracciamento di Flightradar24, è passato in meno di 2 minuti da un'altezza di 10.400 metri a poco più di 5.000 metri. I passeggeri hanno forzato la porta della cabina di pilotaggio, hanno allontanato i due copiloti, mentre altri due piloti che erano a bordo del volo in abiti civili hanno preso il controllo dell'aereo e hanno portato a termine l'atterraggio d'emergenza. I passeggeri stanno tutti bene, anche se diversi sono sotto shock. Il pilota omanita sarebbe ora interrogato dalle autorità saudite. Il governo israeliano ha detto, come dicevi, che sta trattando l'incidente come un attentato terroristico e Netanyahu ha annullato una visita nel sud di Israele per gestire la situazione.
3: Grazie a Martina Stefanoni. Alla Fincantieri di Ancona sono in corso 8 ore di sciopero dopo il grave infortunio sul lavoro avvenuto nella tarda serata di ieri, in cui un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione, la vittima con un suo collega erano impegnati nel taglio di una lastra di ferro quando una fiammata li ha investiti, portati entrambi in ospedale in gravi condizioni. Uno dei due lavoratori è morto poco dopo. Tutti e due lavoravano per una ditta in appalto. Sara Galassi è la segretaria della FIOM di Ancona.
5: Ora è tutto sotto sequestro e sotto indagine. Quello che assolutamente mi sento di dire che mai la responsabilità è di chi lavora, perché se avvengono certe cose avvengono perché non ci sono abbastanza investimenti sulla sicurezza, non si fa la formazione sulla sicurezza, ci sono dei ritmi di lavoro veramente allucinanti, ma la responsabilità più grande quando parliamo di Fincantieri è sicuramente quella del modello organizzativo che si è dato, cioè quello di costruire quasi tutta la nave con ditte di appalto e subappalto. Questo determina una catena di sfruttamento e di lavoro non dignitoso. Lo sciopero è in corso, fino a questo momento ha un'adesione del 100%, il cantiere è completamente fermo, sono tutti fuori. Questa mattina abbiamo fatto anche un presidio partecipatissimo ed inoltre non abbiamo oggi, ci sembrava rispettoso nei confronti del lavoratore deceduto, ma nei confronti proprio della dignità del lavoro, non far partire la nave che sarebbe dovuta partire questa mattina in prove a mare. Ci sembra il minimo che oggi il cantiere sia completamente fermo.
3: E al Tribunale di Ivrea si è aperta questa mattina l'udienza preliminare per la strage di Brandizzo, in cui morirono 5 lavoratori. Sentiamo Massimo Alberti.
6: Kevin Laganà, 22 anni, Michael Zanera, 34, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 53, Giuseppe Aversa, 49 anni, operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. La notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 stavano facendo manutenzione sui binari vicino alla stazione di Brandizzo, nel Torinese. Poco prima di mezzanotte erano già sulla linea. Un convoglio li travolse, uccidendoli. In 3 anni di indagini, la Procura di Ivrea ha ricostruito presunto omissione, carenze in prevenzione, vigilanza, coordinamento e formazione, insomma un intero sistema lungo tutta la catena d'appalto. Secondo l'accusa, gli operai erano su binari quando la circolazione non era ancora formalmente interrotta. È il punto centrale dell'inchiesta, una prassi diffusa per velocizzare i lavori e mettere pressione ai lavoratori, senza che nessuno nella catena d'appalto controllasse il rispetto delle procedure che avrebbero salvato la vita ai 5 operai, neppure adeguatamente formati. Per l'ispettorato, inoltre, nonostante le prescrizioni, nulla sarebbe poi cambiato. Fallimento organizzativo lo definiscono, oggetto di un altro filone di indagine. Le accuse a vario titolo sono omicidio colposo plurimo, disastro ferroviario colposo, violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La procura ha chiesto rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 dirigenti aziendali societari, tra cui Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e da poco promosso da amministratore delegato del gruppo FS.
3: Ed è di poco fa la notizia di un altro morto sul lavoro. Si tratta di un operaio di 48 anni che stava svuotando il solaio di un edificio rurale in una frazione di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. La legge elettorale torna oggi alla Camera, dal pomeriggio si inizia con la discussione generale, domani si entra nel vivo delle votazioni con le pregiudiziali di costituzionalità, per cui è probabile il voto segreto. Il voto finale, sempre segreto, è previsto invece per l'8 ottobre. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
7: Alle 16.30 approda in aula la legge elettorale, il suo ultimo passaggio, la seconda volta alla Camera dei Deputati, dove circa 3 mesi fa 37 franchitiratori l'avevano bocciata, suonando l'allarme per il governo. Ora tutto è pronto, in particolare i modi e le pressioni della stessa Meloni affinché tutto vada liscio. Il primo step importante sarà domani con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, sarà il primo dei due voti segreti, il secondo è quello finale, sul quale saranno puntati l'8 ottobre gli occhi della maggioranza e degli alleati per capire quale sarà anche il proseguimento della legislatura. Pressioni perché tutti siano presenti nella maggioranza e soprattutto perché votino secondo le indicazioni. E questo avviene attraverso quella che si definisce moral suasion sul futuro, la promessa di ricandidature o in caso diverso di ricollocamenti, tutto perché la legge passi. Poi quello che sarà dopo è un punto interrogativo, perché il giorno dopo saranno pronti i ricorsi alla Consulta. Aspetti di incostituzionalità ce ne sono, a cominciare dal numero enorme di firme necessarie per i partiti che per la prima volta vogliono correre alle elezioni, oltre che alla mancata alternanza di genere nei capilista. Ma per Giorgia Meloni il passaggio serve a controllare la compattezza della maggioranza. La minaccia di andare subito al voto serve a questo, sapendo bene che rompere con gli alleati sulla legge elettorale rende difficile un minuto dopo allearsi con loro per andare al voto subito. L'orizzonte rimane quello di aprile, ma per questo è necessario capire se la legge elettorale verrà approvata. Uno scoglio decisivo anche per il PD, che oggi riunisce la segreteria, per mettere a punto un percorso per arrivare alla riunione degli alleati per un programma condiviso. Oggi la segreteria e venerdì la direzione, due passaggi importanti avanti per Elly Schlein, che difende le primarie e la sua unica candidatura. Linea allo studio.
3: La Corte d'Appello di Budapest ha ridotto da 8 a 7 anni la pena detentiva inflitta a Maya T, persona non binaria antifascista, accusata per le aggressioni a neonazisti del giorno dell'onore del 2023. Il giudice ha spiegato che il periodo già trascorso in custodia cautelare verrà detratto dalla pena. Inoltre ho osservato che Maya T non ha agito in quanto membro di un'organizzazione criminale, contrariamente a quanto stabilito dal tribunale di primo grado. La difesa aveva chiesto l'assoluzione. Le deportazioni dei migranti negli Stati Uniti in paesi terzi possono riprendere. Lo ha stabilito la Corte Suprema degli Stati Uniti, ribaltando la sentenza emessa recentemente da un tribunale federale che aveva bloccato il piano dell'amministrazione Trump. Il governo statunitense aveva contestato questa sentenza e la Corte Suprema ha dato loro ragione, ma solo per il momento. Una nuova udienza è fissata per dicembre. Sentiamo Roberto Festa.
8: È una vittoria, magari temporanea, ma comunque una vittoria, quella che la Corte Suprema, maggioranza conservatrice, ha di nuovo consegnato all'amministrazione di Donald Trump. I giudici della Corte, contrari alle tre liberal, hanno stabilito che il governo federale può proseguire nelle deportazioni di migranti verso paesi che non sono quelli d'origine, paesi con i quali i migranti non hanno alcun legame e dove i loro diritti sono a rischio. Le deportazioni erano state bloccate dal giudice di una corte inferiore che aveva sentenziato che il governo deve dare ai migranti il tempo sufficiente per chiedere di non essere inviati verso paesi dove rischiano tortura o persecuzione. La Corte Suprema da ora invece le via libera e le deportazioni, in particolare verso Liberia, Guinea Equatoriale, Costa Rica e Repubblica Centrafricana, possono riprendere. C'è un'unica postilla, questo che è un ordine di emergenza. La Corte cioè afferma di voler ascoltare il caso a dicembre, di nuovo per emettere una sentenza definitiva nel 2027. Considerato quello che i giudici hanno deciso ieri, ci sono poche possibilità che le deportazioni di questo tipo vengano proibite. Per restare in tema, un'ultima cosa. L'amministrazione Trump sta per assumere altri 5.000 agenti dell'ICE. Saranno impiegati soprattutto proprio nell'attività di arresto e deportazione. Si tratta di un aumento del 17% nel personale complessivo di un'agenzia che, sotto Donald Trump, ha esteso in modo considerevole i propri poteri, seminando preoccupazione e terrore nelle comunità di immigrati.
3: In Francia le rivelazioni di Mediapart sulle frasi antisemite di Jordan Bardella stanno mettendo in crisi il suo partito, il Rassemblement National, in vista delle presidenziali del 2027. Il servizio da Parigi.
9: Gli ebrei controllano le banche e vogliono controllare e sottomettere gli altri popoli e il mondo. Frasi di antisemitismo di base, tradizionale o primario che dir si voglia, che secondo il famigerato media d'inchiesta francese Mediapart, Jordan Bardella, il 30 presidente del Rassemblement National numero 2 di Marine Le Pen, avrebbe scritto poco più di una decina d'anni fa, nel 2013, allora non ancora diciottenne, frasi scritte come giovane neomilitante all'epoca del Fronte Nazionale e scambiate sui social e via email con altri giovani militanti di estrema destra ispirati da ideologi antisemiti rinomati che alimentavano il partito di Jean-Marie Le Pen, lui stesso più volte condannato per antisemitismo. Detto altrimenti, niente di straordinario che nel 2013 Jordan Bardella, giovane militante del principale partito di estrema destra, tenesse dei propositi antisemiti. Più sorprendente che un decennio dopo lo stesso Bardella si voglia il difensore degli ebrei francesi e campione di lotta all'antisemitismo, virtù della strategia di normalizzazione e rispettabilità voluta da Marine Le Pen, ma che non cancellano visibilmente decenni di pensiero e pratica di estrema destra impegnati di antisemitismo, per così dire, storico e fondamentale. Jordan Bardella, invece di ammettere e fare ammenda onorabile e spiegare che si può cambiare rispetto ai propri 17 anni, ha preferito negare in blocco e denunciare un falso, un complotto o una manipolazione. Risposta in stile Trump, ma che in Francia rischia di non bastare, mettendo un peso sulla campagna presidenziale della candidata di estrema destra Marine Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini, Popolare Network.
3: La Premier League ha confermato con un comunicato che il Manchester City è stato giudicato colpevole di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Liga nelle nove stagioni tra il 2009 e il 2018. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
10: Manchester City arranged sham contracts, which
11: contratti di sponsorizzazione fittizi e conti gonfiati. Dal 2009 al 2018 il Manchester City ha violato sistematicamente le regole della Premier League e i limiti di spesa. Una frode da circa 1 miliardo di euro. Un comunicato, quello di ieri, che lascia davvero poco spazio all'interpretazione. Mentre sul campo il City vinceva 4 campionati inglesi e vari altri trofei, i suoi amministratori alteravano i conti del club attraverso i finanziamenti dei proprietari, la Abu Dhabi United Group dello sceicco Mansour Bin Zayed. Tra le accuse c'è anche quella di aver pagato l'attuale CT della nazionale Roberto Mancini attraverso un secondo contratto non ufficiale che serviva a raddoppiargli lo stipendio. Qualche giorno fa lo stesso Mancini aveva risposto così:
12: il Manchester City non è colpevole e il fatto di avere il doppio contratto non riguarda assolutamente me, ma è un problema loro eventualmente.
11: 8 anni di indagini per arrivare a questo primo verdetto. Il Manchester City si è sempre detto innocente e dice di avere delle prove inconfutabili. I tifosi però sono pessimisti.
13: Of course I'm nervous, absolutely, and I feel a little bit let down. I was expecting.
11: Le pene potrebbero andare da una multa di centinaia di milioni fino alla revoca dei titoli vinti o la retrocessione d'ufficio. Il Manchester City ha tempo fino a venerdì per presentare appello.
3: Sono le 12.45 minuti, per il momento è tutto, le notizie tornano alle 15.30.
2: Popolare Network.
14: Mi senti?
15: No, non ti sento, riprova, sei in muto.
14: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
15: No,
14: mi senti?
15: Niente. Ti vedo frizzato.
16: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
18: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'Armadillo, che vi invito sempre a visitare, e che c'è un indirizzo armadillo@radiopopolare.it per segnalazioni, osservazioni, critiche, ragionamenti, eccetera, eccetera. Tra poco vi presento il nostro ospite di oggi, fatemi dire un paio di cose però, ad esempio che Animal Equality continua le sue proteste davanti alla sede della Commissione Europea a Bruxelles a proposito degli impegni che in qualche modo l'Europa aveva preso a proposito dell'eliminazione delle gabbie negli allevamenti intensivi, e anche la questione dell'uccisione dei pulcini maschi, che sapete è un'atrocità che si accompagna agli allevamenti delle galline ovaiole. Human World for Animals ci fa sapere che sono state presentate due interrogazioni parlamentari sulla rimozione delle pelli di zibellino russo dall'elenco dei prodotti soggetti al divieto di commercio previsto dal regime sanzionatorio dell'Unione Europea nei confronti della Russia. La rimozione sarebbe avvenuta su richiesta avanzata da Italia e Grecia, sempre in prima linea noi quando c'è da fare qualcosa di non bellissimo, che sono Italia e Grecia per l'appunto i principali acquirenti di pelli di zibellino. E uno dice: ma nel 2026 ancora dobbiamo andare in giro con la pelle degli altri? Vabbè, due interrogazioni sono state fatte da Annalisa Corrado di SDE e alla Commissione Europea, e da Eleonora Evi del PD al ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al ministro delle Imprese e del Made in Italy. Insomma, che brutte storie. Invece, a proposito di cose belle, tenetevi pronti sabato e domenica, perché torna l'iniziativa del WWF che si chiama Urban Nature. Ci saranno appunto in giro per 100 piazze italiane stand per raccontare insomma quanto la natura in città sia importante. Ma ci siamo finalmente a dare il benvenuto al nostro ospite, che io ringrazio per essere con noi. Stiamo parlando di Rino Esposito, che è il responsabile dell'Oasi Lipu di Soglitelle, che è a Villa Literno. Buongiorno Rino.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: No, grazie a te per essere con noi, perché è successa una cosa molto brutta all'Oasi di Soglitelle, ma io prima di dire cosa è successo vorrei che tu ci raccontassi la storia di questa oasi, il contesto in cui si muove questa oasi.
1: Sì, certamente, con grande piacere. Possiamo dire che l'oasi zone umide di Soglitelle è la prima oasi lipu strappata alla criminalità nella provincia di Caserta. Siamo in Campania, sono 103 ettari che fanno parte della riserva naturale regionale Foce Volturno Costa di Licola, sì. Ed è un ambiente ideale per gli uccelli acquatici migratori. Tra l'altro quest'area è stata da poco designata anche ZPS, zona di protezione speciale, ai sensi della direttiva uccelli dell'Unione Europea. La storia è molto
0: Quindi scusami
1: semplice,
0: Rino, ma, è sì. Una di quelle luoghi fondamentali che si chiamano, diciamo, le aree umide, questo,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: questo parliamo,
1: perfetto,
0: giusto?
1: Sì, l'ambiente è proprio questo, la sì. Natura del luogo in sostanza è una zona umida seminaturale estesa per 103 ettari con una serie di stagni artificiali che furono creati negli anni 60 proprio dai bracconieri, fondamentalmente sì, per abbattere le specie di uccelli migratori. E la storia risale, ripeto, agli anni 60, quando in questa zona venivano fatte stragi di uccelli migratori e si abbandonavano rifiuti. Fortunatamente la LIPU ha incominciato ad interessarsene verso la fine degli anni 90 e infatti da quella data incominciamo a fare delle operazioni antibracconaggio con il Corpo Forestale dello Stato e con i carabinieri.
0: Sì.
1: La svolta avvenne nel 2005 perché su segnalazione della LIPU i carabinieri di Capitano Ultimo, il famoso
0: sì.
1: capitano che arrestò Totorrina, si dedicò a questa missione quasi impossibile, perché con i suoi uomini condusse un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e queste vasche, che erano diverse decine, furono tutte sequestrate dalla Procura della Repubblica, furono denunciati tantissimi bracconieri, sequestrate centinaia di munizioni, armi, uccelli abbattuti illegalmente, e da allora incominciò una grande campagna di legalità. In effetti questa operazione antibracconaggio, questo sequestro, si trasformò poi negli anni in una grande campagna di legalità ambientale condotta dalla LIPU nazionale, da tutto il suo staff, per cui arrivammo poi nel 2006 ad avere un vincolo di riserva naturale regionale, perché la regione Campania, con grande lungimiranza devo dire, accolse la richiesta della LIPU e vi istituì la riserva naturale regionale nel 2006, per cui da quella data la LIPU si è occupata di questo territorio fino ad arrivare poi all'istituzione di una propria oasi,
0: sì.
1: rientrata nel sistema nazionale delle oasi della LIPU, grazie anche all'impegno del comune di Villa Literno e dell'ente riserve Fuce Volturno e Posta Ridicola, per cui possiamo dire che questo luogo si è trasformato da un posto degradato e luogo di malaffare, dove soggetti della criminalità locale affittavano questi appostamenti abusivi e bracconieri,
0: sì.
1: in un luogo, in una buona pratica ambientale. Lì ci portiamo le scolaresche, le famiglie, si fa bird watching, fotografia naturalistica, didattica ambientale. E ecco, abbiamo ridato quel territorio alla collettività, alla comunità locale.
0: Certo, e questo insomma, parliamo di 10 anni in cui questo percorso si è consolidato, è diventato parte del panorama di Villa Literno, diciamo così. Ecco,
1: sì,
0: però, che cosa succede? Proprio qualche giorno fa, e però forse non è neanche la prima volta, ma questo ce lo devi dire tu, Rino Esposito. Succede
1: Diciamo che col passare degli anni i soggetti che prima pensavano di fare il proprio comodo su quel territorio diciamo sono stati indotti, ecco, a cambiare
0: sì,
1: zona,
0: sì.
1: nel senso che il segreto è stato quello di presidiare il territorio. Nel momento in cui i cittadini si impossessano del proprio territorio e lo fanno vivere a tutta la comunità locale, è chiaro che essendoci un presidio diciamo quelli che vogliono invece lucrare i danni dell'ambiente e commettere reati si allontanano. È chiaro che c'è ancora qualche riducibile, per esempio negli anni scorsi qualche bracconiere ancora è andato a sparare su questi invasi, su questi stagni, però insomma è stato anche beccato, quindi il fenomeno è quasi scomparso, almeno nell'area di Soglitelle,
0: sì.
1: anche perché ci siamo noi tutti i giorni e vi portiamo la gente.
0: Sì.
1: Qualche giorno fa c'è stato un incendio che ci ha fatto preoccupare molto, ma grazie alla sinergia tra tutta una serie di attori e al famoso presidio del territorio, i danni sono stati molto contenuti, perché hanno approfittato di una giornata di forte vento, il
0: sì.
1: 22 settembre, dove anche altre zone del litorale Domizio, quindi la costa in provincia di Caserta, è stato interessato da focolai, insomma, da piccoli incendi. Anche Soglitelle, io sono stato avvertito dal sindaco,
0: sì.
1: Che ringraziamo ancora, tra l'altro il sindaco di Villa Literno è stato allertato da un cittadino del posto, quindi questo è un altro segnale che quello che abbiamo seminato ha dato i suoi frutti, perché un cittadino di Villa Literno si è accorto di questo focolaio.
0: Cosa stava succedendo,
1: nell'oasi Soglitelle, ha avvisato il sindaco, per cui ci siamo attivati subito, sono intervenuti dei volontari proprio del comune, con altri volontari, e lo stesso sindaco ha coordinato le operazioni, il presidente della riserva pure presente sul posto, quindi diciamo questa sinergia ha consentito che il fuoco non si propagasse e quindi non abbiamo avuto grossi danni, però 5.000 metri quadrati di oasi sono stati bruciati, anche il nostro ponte di accesso al centro visite, quindi al piazzale dove accoglievamo i bambini, le famiglie eccetera, è stato bruciato, quindi al momento non è pienamente fruibile l'oasi, però abbiamo scongiurato il peggio. E quindi l'appello che noi facciamo è questo: più ne siamo e meglio argineremo gli attacchi alla natura, quindi noi invitiamo i cittadini, le persone del posto, ma anche di altre zone, a venire a trovarci, a collaborare, a diventare volontari della LIPU, perché soltanto così riusciamo a scacciare il malaffare.
0: Senti, Rino Esposito, tu ti trovi in un territorio, lo dicevi prima, insomma, che della legalità molto spesso se ne è altamente fregato, per usare un termine tecnico. Parliamo la situazione Villa Literno, purtroppo alle cronache è tornata e torna a proposito dello sfruttamento dei lavoratori, c'è stata la tragedia di Jerry Maslow, insomma situazioni che hanno portato quel luogo a conoscenza di tutta Italia, e non per situazioni virtuose. Ecco, sono passati gli anni, com'è la situazione sul campo? In questo caso non ti sto chiedendo di parlare dell'Oasi, ma più in generale del contesto di Villa Literno.
1: No, sono stati fatti passi da gigante, le cose sono nettamente migliorate rispetto al passato, poi ecco, è tutto il litorale Domizio, insomma un po' diciamo i comuni che a Servolturno, le zone che si affacciano sul mare, che hanno avuto problematiche grosse, ma devo dire che negli ultimi anni ci sono stati molti miglioramenti, e sia perché la coscienza civile si è risvegliata, ci sono molte realtà di volontariato, di impegno sociale, ma devo dire anche per qualche amministratore, come nel caso nostro per esempio, noi abbiamo trovato un ottimo sindaco a Villa Literno che ha appoggiato questa mission, e le cose, devo dire, sono migliorate rispetto al passato.
0: Questo non può che renderci felici. Senti, Rino Esposito, raccontaci invece, poi torniamo a quello che sono i danni che quest'oasi ha subito, ma invece raccontaci qualcosa della sua bellezza, le ragazze e i ragazzi con le ali e senza che lo frequentano, diciamo.
1: Certo, allora la bellezza è quella di una zona umida, è una zona umida seminaturale articolata in una serie di stagni prevalentemente salmastri, divisi dal reticolo di canali irrighi e campi, lungo i quali si sviluppano poi canneti, praterie di salicornia, eccetera. E noi lì collaboriamo con una stazione di monitoraggio della fauna di un'altra ONLUS, che è l'Istituto Gestione Fauna, che si occupa di pignanellamento degli uccelli, e pensa che negli ultimi anni sono state censite a Sogliatello oltre 220 specie di uccelli, si sono registrate le prime nidificazioni di specie fondamentali tutelate proprio dalla direttiva europea che ha consentito l'istituzione della ZPS, come la vocetta, la pernice di mare, e vi sono i fenicotteri. Questa è la grossa novità degli ultimi anni, perché noi abbiamo notato attraverso gli studi e le ricerche che una volta che l'area è stata protetta, è stata tra l'altro 100 ettari sono stati recintati grazie ad un intervento del Ministero dell'Ambiente di qualche anno fa,
0: non quello attuale, vero?
1: Sì, parliamo di diversi anni fa, di una decina di anni fa, 10-15 anni fa.
0: No, lo dico perché sono un po' polemica con l'attuale ministro dell'ambiente, mettiamola così.
1: E quindi sono arrivati i fenicotteri. Noi abbiamo un gruppo di oltre 80 fenicotteri che ci fa visita, e rappresenta questa un po' la specie totem, no? Che attira anche l'attenzione dei visitatori.
0: Certo.
1: Attraverso l'inanellamento a scopo scientifico sono stati inanellati oltre 8.500 individui di circa 76 specie e spesso uccelli che vengono inanellati a Sagitelle vengono ricatturati nel nord Europa. È proprio il caso di un forapaglie castagnolo, un piccolo uccello delle zone umide, che è stato inanellato in Svezia dai ricercatori svedesi, sì, ed è passato per Sagitelle durante il suo viaggio migratorio. Quindi dal punto di vista della biodiversità è una zona molto ricca e le specie fondamentali sono quelle delle zone umide, quindi gli uccelli acquatici, le anatre come la zavola, il germano reale, il moriglione, sì, moretta, insomma c'è un po' di tutto. E poi
0: immagino che ci siano anche un sacco di rettili e anfibi, perché sono molto spesso nutrimento per loro.
1: Certamente, sì. L'habitat è molto diversificato. E per quanto riguarda invece le specie non alate, diciamo gli umani, noi contiamo negli ultimi tempi davvero un bel gruppo di ragazze che vengono a darci una mano. E mi fa piacere dirlo anche delle cittadine vicine, quindi di Villa di Terno, del Castel Volturno, di Mondragone, insomma tutte quelle piccole città del litorale domizio. Quindi questo significa che dal punto di vista territoriale questa battaglia è stata molto apprezzata e condivisa, e quindi ci sentiamo di dire che tutti questi anni sono stati spesi molto molto bene.
0: Senti, peraltro Liliana, una nostra ascoltatrice, dice: come al solito i cittadini sono sempre più avanti della politica, formare cittadini responsabili e consapevoli. A proposito del fatto che ci raccontavi prima che a dare l'allerta sull'incendio che vi ha colpito è stato appunto un cittadino che si è rivolto al sindaco di Villa Riterno, e questo fa parte del grande lavoro che le oasi, che i rifugi, che questi luoghi di presidio del territorio fanno, non solo sulla appunto tutela del territorio, ma proprio come presidi di cultura e di politica di preservazione, di tutela, e insomma è fondamentale tutto ciò. Dicevi che voi lavorate anche molto con le scuole.
1: Sì, lavoriamo con le scuole del circondario, ma anche di Napoli, di Caserta, di Salerno, arrivano scuole di tutti gli ordini, gradi, quindi lavoriamo anche con le parrocchie, e insomma con gli scout, c'è molta diversificazione con nella fruizione, dalle famiglie, dai naturalisti, diciamo, dagli esperti, dagli ornitologi, al cittadino comune, quindi anche alle scolaresche che amano molto venire lì e partecipare ai giochi, insomma, i più piccolini che fa la nostra operatrice di educazione ambientale. Devo dire che siamo stati molto fortunati anche per quanto riguarda le istituzioni, perché la stessa Regione Campania recentemente ha designato Sagitelle zona di protezione speciale, quindi fin dal 2006 la Regione è stata molto attenta, perché ha istituito la riserva naturale regionale, poi recentemente la ZPS. E quindi possiamo essere davvero soddisfatti di questa sinergia tra l'associazione, tra la LIPU, i cittadini e le istituzioni locali, la Regione Campania.
0: Senti, tornando all'incendio del 22 di settembre, ecco, guardiamoci negli occhi. Voi sospettate che sia doloso, ovviamente, non è che nasce così.
1: Io non posso dire nulla, perché come immaginerai ci sono delle indagini in corso, e ovviamente, però l'autocombustione non esiste, soprattutto di notte. E non c'erano altre cause apparentemente plausibili, come può essere il fuoco di terpaglia sfuggito al contadino, perché alle 9:30, alle 21:30 di sera non c'era nessun contadino che stava bruciando le terpaglie. Quindi è chiaro che un fuoco che parte di notte, e con un vento di quella portata, tra l'altro non solo Sagitelle è stata colpita in questi giorni di forte grecale, per cui abbiamo Monte d'Aburno in provincia di Benevento che è bruciato quasi completamente, E quindi è chiaro che questi criminali approfittano delle condizioni di vento favorevoli per porre in essere il loro proposito criminale.
0: Certo.
1: Ovviamente io non posso dirlo, però
0: diciamo. Certo, ci siamo capiti, diciamo così. Rino Esposito, quindi adesso come fate a leccarvi le ferite? Voglio dire, il danno c'è, perché la struttura era proprio quella dell'accesso, ci dicevi, insomma,
1: il ponte,
0: quello,
1: Sì, il ponte di accesso che era stato da poco ristrutturato dallo stesso comune di Vita di Terno, spendendoci dei soldi. E sicuramente ci siamo organizzati in modo alternativo. Già questa domenica 4 ottobre avremo l'Euro Bird Watching, un evento
0: certo.
1: internazionale di conteggio e censimento di uccelli selvatici, per cui lo faremo. Ci siamo attrezzati con un gazebo, con un tavolino, e non i visitatori, non avremo l'Euro Bird Watching, un evento
0: certo.
1: internazionale di conteggio e censimento di uccelli selvatici, per cui lo faremo. Ci siamo attrezzati con un gazebo, con un tavolino, e non, i visitatori non potranno venire nel centro visite, non potranno sostare nel piazzale.

0: secondo le loro ricerche sugli uccelli, e siamo lì tutti i giorni e continueremo con le visite guidate, assolutamente.
1: Certo, anche perché mi sembra di poter dire che negli anni la stima, il rispetto e, fammi dire, anche l'affetto nei vostri confronti, siete riusciti a farlo crescere, insomma, mi sembra di cogliere, no?
0: Certo.
1: E quindi bravi, perché non è un lavoro facile, come si suol dire, in un tempo in cui, per l'appunto, è sempre più difficile che le persone, insomma, abbiano voglia di staccarsi dai telefonini piuttosto che dai video, insomma, e andare invece davvero a confrontarsi con gli ambienti naturali, a guardare, a cercare, a fare fatica anche, perché è anche faticoso, o no?
0: No, non è faticoso, perché l'ova si è tutta pianeggiante e in un paio d'ore la si gira tutta. È chiaro che bisogna avere passione o comunque interesse. Noi ci siamo sorpresi favorevolmente per il fatto che ci vengono a trovare spesso giovani che magari immaginiamo possano stare davanti al telefonino oppure pensino ad altre cose. Invece devo dire che, muovendo le leve giuste, attirandoli, anche i ragazzi ci vengono a far visita, non con le scuole, ecco, intendo dire.
1: Sì, individualmente, singoli
0: individualmente, che vedono le nostre locandine, insomma, sui social, e mossi anche da un po' di curiosità, da un po' di interesse, ci vengono a trovare. Poi magari qualcuno non tornerà più perché ha visto che non era una cosa che di suo interesse, ma altri invece ritorna, no?
1: Certo. Senti, Rino Esposito, quindi diciamo che hai fatto benissimo a ricordare l'Eurobird Watching, perché è un'iniziativa davvero straordinaria, che mette in azione, peraltro, appunto, un po' quasi tutte le oasi della Lipu in giro per l'Italia, ed è un momento di straordinario interessante partecipazione, appunto, delle persone, la famosa citizen science, che insomma ci piace molto, e che davvero aiuta anche la ricerca e la conoscenza, perché come sempre, se non si conosce, poi non si può agire per tutelare, curare e rispettare quello che ci circonda, insomma.
0: Certo, ma l'Eurobird Watching è organizzato proprio da BirdLife International, quindi è un evento internazionale, e di cui l'Italia è partner, la Lipu è partner per quanto riguarda le proprie oasi in Italia.
1: Senti, scusa Rino Esposito, proprio sul finale arriva una domanda di un'altra ascoltatrice, che dice: ciao, perché danno fastidio? Perché danno fuoco? Ok, intimidazione, ma che serve dare fuoco? Ecco, c'hai un minuto per rispondere.
0: Il fuoco e gli incendi boschivi in Italia purtroppo sono una piaga che dura da decenni. Le cause sono di varia natura: intimidazione, oppure dispetti, o anche paranoie, insomma, persone che hanno problematiche, o anche, non so, posso immaginare qualcuno a cui dà fastidio che la Lipu sia lì e che gestisca un territorio che prima era utilizzato per altri scopi criminali, chiaramente.
1: Sì, sì.
0: Le cause possono essere di varia natura.
1: Mi sembra chiaro, Rino Esposito. Da Manuel arriva Rino Esposito, anima splendente, quindi grande apprezzamento, e io condivido, insomma, questa valutazione, soprattutto perché, grazie, insomma, farsi responsabili e tutori di luoghi così importanti, l'avete sentito, addirittura la storia nasce più di 20 anni fa, con addirittura il coinvolgimento in positivo del capitano ultimo, insomma, quindi proprio stiamo parlando di vere conquiste di territorio e di legalità. Beh, insomma, che dire, che abbracciamo te e tutta l'oasi di Soglitelle. Senti, per chiudere con un sorriso, la questione, il gioco di considera l'armadillo un po' stupidino, ma è questo. Ma se tu avessi potuto

0: dovuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
1: E guarda, mi piacciono molto i falchi, quindi non un falco pescatore, ma un falco che frequenta le zone umide.
0: Molto bene, rimani in zona casa, come si dice.
1: Sì.
0: Va bene. Senti, continuano i messaggi di, insomma, di interesse e di solidarietà per l'Oasi.
1: Grazie.
0: C'è chi dice c'è il karma, torna tutto. Piero azzarda l'appalto PRR per le bonifiche, insomma. Comunque, considera l'Armadillo, è molto contenta di aver ospitato Rino Esposito, responsabile dell'Oasi Lippo Soglitelle a Villa Literno, un presidio per la natura, per la legalità, per la bellezza. Grazie mille di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: E così salutiamo Rino Esposito, insomma, naturalmente l'avete capito, insomma, le indagini sono in corso a proposito di questo incendio, quindi non ci si può naturalmente sbilanciare, però insomma il contesto lo abbiamo intuito, e quindi massima solidarietà a Rino e all'Oasi e a tutta la Lipu che così tanto si occupa dei nostri territori. Cecilia Di Lieto vi saluta assieme a Federica Giordani e vi dà appuntamento a domani. E ricordate armadillo@radiopopolare.it. Ciao ciao!
2: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

E così caracollando in qualche modo siamo giunti a fine settembre. Facile come argomento questo qua. Facile anche la notizia con cui apriamo. Ma tu lì fuori non vorresti essere un po' Sugaku Takuchi? Io vorrei essere un po' oggi in particolare. Avrei tanto bisogno di essere Sugaku Takuchi. 31enne, monaco buddista, che sta per isolarsi dal resto del mondo per 12 anni. Vivrà da solo nel tempio di Enryakuji, lì comunque, sul monte Hiei, a nord-est di Kyoto. Non avrà contatti con altre persone e non riceverà informazioni dal mondo esterno fino all'11 settembre 2038. È solo l'ottava persona ad affrontare un'esperienza simile negli ultimi 80 anni. E oggi è così. Telefono, no. Tablet, no. Internet, no. Televisione, no. Niente. Non avrà informazioni dal mondo esterno. Ah, lì ce n'è di tempo per pensare. Eppure le prime due cose che mi sono venute in mente in ordine crescente erano il silenzio. Ma poi, ma che dormita ti fai?

vi dividete in concreti e filosofi. Team concreti. Sì, ma chi gli porta la spesa? Team filosofi. Questa è la vera macchina del tempo, ossia l'oblio. Team concreti. Se non ho capito male, è solo l'ottavo negli ultimi 80 anni. Ma degli altri 7 che notizie abbiamo? Team concreti. Come fa senza Eurolega? È la Coppa Campione della Palla al Cesto. Qual è lo scopo? Un monaco annulla il pensiero, medita. Un monaco non si fa delle gran dormite. Sì, è vero, perché questo era il titolo dell'agenzia di N. Cronos. Dopodiché si alzerà ogni giorno all'alba, prepara e cucina i pasti. Poche ore di sonno e poi dovrà meditazione e poi cura e manutenzione dei giardini del mausoleo. Comunque, dice Roberta, non è vero che ce la faccia. Arriva quell'altro che parla di... Figurati se non arrivava quello che parlava di autoerotì. E dai, Angelo! E basta, non sono mica la DN Cronos, ragazzi, basta. Va bene, sono le 13:24 di questo 30 settembre, mercoledì 30 settembre, vero. Percepito è tipo l'87 di settembre. Questa è musica leggerissima, state ascoltando Radio Popolare. Oggi, ma oggi grassissima però, 40 e rotti minuti di musica, wow! Per chi avrebbe voglia di spegnere il telefono almeno per un po', magari non per 12 anni, un po' però sì. State scrivendo messaggi tipo, ma se gli viene la febbre? Che cazzo ne so. È un monaco, avrà i suoi modi per curarsi. State scrivendo leggerissimi al 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima. C'è anche la notizia, poi facciamo anche la domanda per oggi. Prima della seconda cosa di questa puntata, volevo ringraziare tutti coloro che ci sono venuti a trovare ieri al bellissimo Nuovo Armenio, una bellissima serata e tardo pomeriggio e serata per la prima puntata del nuovo ciclo di Falla con noi, Radio Popolare in esterna. Bello, bello tutto. Non si finisce qui, domani c'è una bellissima serata in auditorio di Metro Stratos dedicata ai 25 anni dal G8 di Genova. Oh, basta, ve lo buco sto sms, ma se muore dopo quando lo troveranno, ma che ne so, ma non lo so, non lo so. Vabbò, invece quello che so è che la seconda cosa di oggi, guarda che incredibile, ero in taxi in una di quelle serate lì che sono andate un po' così, che torni a casa e dici neanche a piedi, anche perché non era proprio vicino. Dovevo tornare per forza in taxi. Ed ero lì ed ero dormito. Mi si risveglia un attimo sulle note di sta canzone e dico, aspetta, questa fammela segnare che gliela metto, che sono tutti contenti là fuori. Loro sì, loro e il tassista che l'ha messa su. Tutti contenti con la seconda cosa di oggi. Qua, l'ho sentita qua, ho detto, cioè, fammela segnare.

Adesso mi ricordo, quella notte lì in taxi, ma che era sabato, in taxi, quando ho svegliato, ho sentito sta canzone e ho detto no, basta. Ma la può togliere, se no mi rimetto a dormire. Madonna in Marion, che salto nel tempo, avevo 12 anni ma la musica buona non mancava. No, ascoltavi qualcos'altro? No, Marzia. Bella sì, certo, anzi bellissima, ma per te, ma cosa vuoi? Però rimpiango i tempi del Muro di Casse, certo. Il Muro di Casse la canta Diego tantissimo ultimamente. Ma come fa il Bonzo senza Shazam? Io ne ho già Shazammate due. La prossima... guarda qua, team giovani. La prossima volta continuo a dormire sul taxi, lo so. Ma sai quelle sere che un po' dormi, un po' ti si aprono gli occhi? Va bene, va. Faccio una bella domandina. Ve l'ho detto ieri che avevo ben due microfono scritto da proporvi. Notate la finezza, dicono ben due, però microfono scritto. Perché non ha genere, microfono script in effetti, e non ha, non è né singolo né plurale. Vabbè, so. Allora, noi abbiamo un rapporto aperto con il microfono script. Siamo aperti, non è né singolo né insieme a qualcuno. Allora, da prealpina.it, che cacchio ci fa... No, il cacchio ce l'ho messo io. Che cacchio ci faceva un passeggero a Malpensa con una friggitrice ad aria o con una lavatrice portatile o con un forno a microonde ancora imballato? E che cazzo ci faceva? Viaggiava. È il bizzarro inventario dei beni smarriti e mai reclamati nello scalo di Malpensa, che da ieri al 2 ottobre sono all'asta. Andate e cercate asta online degli oggetti ritrovati a Malpensa. Questo, vabbè, se avete voglia di farvi sta roba. Ma questo ci offre il destro per farmi una bella domanda. Quando avete trovato cose strane per posti strani? Cioè, non è tanto la cosa strana in sé o il posto strano, è il combinato disposto, combinato disposto delle due robe. Perché una cosa può essere trovata in un posto strano ma non essere strana in sé, e viceversa, la cosa è strana ma non è tanto un posto strano per la cosa strana. Va bene, questo a tutti coloro che hanno detto vabbè, ma che musica del cazzo che stai mettendo oggi, troppo sdolcinata. (331) 6214013, via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta@popolarenetwork.it e anche il muro di Facebook dove campeggia sia la notizia che la domanda. Quando avete trovato cose strane per posti strani? Eh sì, per forza.

Humble, che vi ricordo nel linguaggio giovane, che ruba cose, il linguaggio giovane ruba cose a cazzo dall'inglese, e significa modesto, umile. No, non so perché non cantano, si rimane umile, no, rimane humble. È vero ancora una volta che ognuno ha il pubblico che si merita, che si è coltivato per anni. Allora, ricordo la notizia, all'asta le online 82 oggetti smarriti a Malpensa. Io friggitrice d'aria forse me ne parlano talmente bene, sarebbe l'ennesima cosa con cui cucinare che non uso a casa. Lavatrice, portatile, forno microonde, eccetera eccetera. Poi ovviamente ci sono pigne di trolley, zaini, scatoloni colmi di, fammi vedere, abiti. Tecnologia varia e anche cura della persona. La domanda è: quando avete trovato cose strane per posti strani? Dicevo, ognuno ha il pubblico che si merita e che si è coltivato per anni. Allora, io ho trovato dei preservativi nella borsetta frigo che si utilizza per la schiscetta all'ora di pranzo a lavoro. E io chiuderei qua. Chiuderei qua, ma poi arriva il messaggio di questo che dice: non leggere il nome, mi raccomando. Il veterinario ha trovato mutande nello stomaco del mio cane e non erano né mie né di mia moglie. Non leggere il nome. No, Carlo, non lo leggo. Qua bisogna dirimere, dirimere la questione. Ho trovato un pappagallo in bagno, vale? Allora, il pappagallo nel senso della chiave inglese, dell'attrezzo di manutenzione, no, sarà lì per, sarà stato dimenticato lì. Il pappagallo nel senso di dove fai la pipì che sei anziano, no, in bagno un pappagallo ci può stare. Il pappagallo nel senso dell'uccello, sì. Se hai trovato un pappagallo in bagno e non ti aspettavi di trovare un pappagallo in bagno, non è male. Ciao, ho trovato scarpe da trekking Vans dietro la macchina. Cosa vuol dire dietro la macchina? Aspetta, allora, se non hai digitato male o il T9 non ti ha tradito, hai lasciato, arrivi alla macchina per muoverti e dietro c'erano delle scarpe da trekking Vans, perché quello di fianco a te si è cambiato le scarpe e... si è cambiato le scarpe, si è dimenticate lì. Poi quest'altro: in un uliveto una volta trovai un bagno, non un water, proprio un bagno intero. Ma in che senso? Era un bagno intero che era parte di una casa, water, bidet, lavabo e doccia con le piastrelle che li contenevano. Da qualche parte ho una foto. Angelo, no, sei illeggibile. Angelo è quello dell'autoerotismo e del Monaco, e già lì era borderline, sei illeggibile. Bella questa qua. Ho trovato una civetta nel gabinetto, perché ogni civetta ha la sua casa, ma questa mi sa di no. Io ho trovato un ghiro, e mi sono seduto e ho trovato un ghiro. Non era contentissimo il ghiro. In una patata germogliata in una vecchia... Io ho trovato... Aspetta. In una vecchia teiera che mi avevano regalato una patata germogliata. Facco, cosa cazzo parli di T9? Hai il Nokia? Ma non lo so. L'autocorretto... Vabbè, insomma. A proposito di pappagallo, nel senso dell'attrezzo, ne ho trovato uno nel cestino della bici, legata fuori dalla stazione. Quello era uno che si voleva rubare la bici e l'hanno beccato, tutto lasciargli gli strumenti del mestiere. O uno che aveva perso la chiave della bici di fianco, sempre. Questa roba che faccio l'investigatore e provo a dare delle risposte è una bella cagata, eh. Ultimo, dai, brano, che siamo già... 1999, Radio Popolare, probabilmente Valli, sì. Organizza una battuta di ricerca dell'oro nel Ticino. Domenica mattina, porti due mocciosi ad una gara...
Vabbè, domenica mattina io porto due mocciosi ad una gara di judo. Risultato così così. Per pranzo siamo liberi. Decido di organizzare la nostra caccia all'oro privata nel pomeriggio. Arriva a bere guardo, inizia a setacciare. A un certo punto trovo qualcosa che brilla e una medaglia d'oro di karate. Ma che cazzo? I bambini li portati a judo, no a karate. Trovato Ghiro addormentato in uno stivale di gomma e non, in una stagione, e non era stagione del letargo. Allora, a proposito del Ghiro, il problema del Ghiro è che ovviamente non lo fai fuori, ma devi portarlo lontano dalla casa tua dove stai, perché ti caga in giro il Ghiro ed è un po' problematica la cosa. Devi portarlo molto lontano perché sennò torna. E lo so, lontano, lontano, lontano. Però lo porti lontano. Anche il video l'ho portato con, sempre con lui, con Diego. Questa è una roba nuova. I Dogma Society. La roba più bella probabilmente è il nome. Dogma

0: Ciao, bel pezzo, questi è dei Dogma Society, ma musicalmente sono identici agli Editors, uguale, è vero, uguale. Almeno questo pezzo sì. 331-621-403 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. I Dogma Society arrivano da... Ma perché ti sei cancellato il pezzo? I Dogma Society arrivano dallo Utah, da Salt Lake City. D'altronde lo Utah è un paese piccolo e la gente è mormona. Adesso mi è venuta. E non è neanche la peggiore di giornata. Oh, ho trovato una scatoletta di Simmental del 1970. Vabbè, è facile. Ancora chiusa. Meno male. Sgomberavi la cucina. Questa è bella. Ho trovato una palla da bowling passeggiando lungo un marciapiede. Questa è bella. Ciao, la battuta la riciclo. Bello. Bello. Anzi, ti dirò, rimetterò i Dogma Society solo per rifare la battuta. Ho trovato un pigiamino da donna nel baule della mia macchina che avevo lasciato al mio compagno convivente mentre io ero in vacanza con la sua. Vabbè, è corna, chi è che no? Va bene, allora, domani molto bello. L'auditorio di Metro Stratos è sempre bello, alcune volte è più bello. Domani, 25 anni dopo, il G8 di Genova. Restano solo le immagini della morte di Carlo? Delle devastazioni del Black Bloc? Del sangue dei manifestanti feriti? Della scuola Diaz? Delle violenze di Bolzaneto? Il sogno perduto di una generazione? Oh no, cazzo! Non rimane solo quello! E dai! Ne parleremo al giovedì, domani in auditorio di Metro Stratos, con Donatella Alfonso, scrittrice, giornalista, cronista di Repubblica nei giorni del G8 ed autrice di G8 2001, I giorni amari di Genova. Domenico Megu Chionetti, portavoce di Don Gallo, già presidente della comunità di San Benedetto al Porto. E poi la musica sarà cura di The Andre, musicista che riscrive e reinterpreta i brani famosi di musica trap e indie pop e contemporanea. La conduzione non poteva che essere a cura di Claudio Gostoni ed Andrea Cegna. Prima doppio aperitivo, un bicchierino di vermouth genovese e la proiezione di video legate alle giornate del G8. Beh, bello. Venite. Venite comunque pure, prenotatevi cosa. Io leggo qui, che te devo dire? Leggo qui e leggo qui. Vabbè, casomai adesso mi correggo. Va bene, brano sbarazzino.
1: Yeah, my gosh.

Come adoro le puntate in cui comincio la scaletta con canzoni che piacciono a voi e finisco con canzoni che piacciono a me. Sì, a me, non solo a me. Pezzone stupendo, grazie. Wow, wow, wow, shazammata subito. Siamo a tre oggi, eh? È piaciuta diversamente quella battuta di prima del Dogma Society, va bene, la rimetteremo. Va bene, ancora alcune risposte alla domanda del microfono scritto di oggi. Quando avete trovato cose strane in posti strani? Allora, dov'è questo qua che... Ho trovato una poltrona a forma di cappello in mezzo a un campo sui colli bolognesi, molto bello. Te la sei portata a casa? Ho trovato un risico davanti al cimitero? Ma tutto intero? Ho trovato un televisore a tubo catodico in mezzo al bosco. No, quello non è trovare cose strane. Quelle sono le merde che dismettono le cose di casa in maniera inadeguata. Lo sai vero cos'è un tubo catodico? Ma che cacchio dici? Ma Paolo, ma quanti anni pensi che abbia? Gli anni dei datteri, eh? Trovata rosa rossa a stelo lungo sulla maglina del mio box mentre prendevo l'auto per andare a lavoro. Grazie. Non so ancora chi l'ha lasciata, chi l'ha lasciata. Va bene, state un po' esondando. La puntata peraltro è finita, guarda. Cominciata malissimo, guarda com'è finita, va.

0: Quanto spreco, ancora 2 minuti e niente musica. Pensa a... Allora, per quanto riguarda il risico, trovato per terra davanti al cimitero monumentale, era tutto intero tranne istruzioni. Il penultimo pezzo era molto difficile da ascoltare, questo è terrificante. Bello, bene, molto bene. Trovato idraulico seduto su un bidet in ascensore, ottimo. Ho trovato 50 euro sotto un tergicristallo a Milano, palesemente messi da qualcuno. È brutto far pena alla gente, però è tu che sei, non ti firmi. Ho trovato un mestolo di legno nella vaschetta del water. Insomma. Va bene, la chiudiamo qua. Vi ricordo ancora domani sera in auditorio di Metro Stratos, live pop del 1° ottobre. Le informazioni che vi ho dato poc'anzi sono tutte straconfermate, tutte vere, tutte confermate. Quindi, a partire dalle 21, doppio aperitivo con un bicchierino di storico vermouth genovese e la proiezione di video legati alla giornata del G8. Poi, subito dopo, ospite Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice, Monio Vadia, Megu, della portavoce di Giangallo, di Don Gallo, comunità di San Benedetto al Porto. De Andre saranno gli ospiti sul palco e in diretta di Andrea Cegna e Claudio Agostone. In ordine di importanza decrescente, Cegna, certo. Cegna ha fatto una bella, una volta tanto ha fatto una bella squadra dal Fantabasket. Tra poco c'è Volume, per cui la competenza torna a farla da padrona ai microfoni, al mixer di Radio Popolare. Noi torniamo in diretta domani all'1:15, circa. Passate un buon pomeriggio e state su queste frequenze.
1: Mi senti?
2: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
1: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
2: No.
1: Mi senti?
2: Niente. Ti vedo frizzato.
3: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
4: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
5: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a RO per bloccarli ovunque.
6: Blocca tutto anche le strade.
5: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza. Ore 14:30, stazione di RO FS.
7: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
8: Volume, volume, volume.

0: dai, la sigla un po' più lunga ci sta ogni tanto.
1: E vabbè, siamo in ritardo,
0: siamo in ritardo. Sì, ci avevamo due o tre cosine da mettere a posto qui in regia, ma l'abbiamo fatto. Elisa, Dario, ciao, siamo noi di Volume.
1: Ciao.
0: Come ogni giorno, dalle 2 alle 4 del pomeriggio qui su Radio Pop, oggi sempre tante cose da raccontarvi, tanta musica da farvi ascoltare e musica dal vivo, oggi super atmosfere, tra l'altro siamo contentissimi di presentarvi alle 2:30 gli Edera.
1: Esatto, gli Edera direttamente da Bologna, un duo attivo da quasi una decina d'anni, giunto al terzo disco, si intitola The Art of Waiting, l'arte di aspettare, è appena uscito il 25 settembre, quindi stavo già sentendo che dal basement provenivano rumori, suoni di soundcheck, insomma la band è praticamente pronta per iniziare a suonarci qualche brano tratto da questo disco, quindi dalle 14.30,
0: sì,
1: oggi anticipiamo
0: un pochino. Sì, 14.30. Il nostro mini live. Poi oggi parleremo, e a proposito di questo, già vi chiediamo le vostre opinioni, perché sì, se ne parla tanto di questa modalità, diciamo, di acquisto dei biglietti, la scusa ovviamente sono i concerti degli Oasis, di tutto quello che è successo per accaparrarsi i biglietti degli Oasis, e quindi registrazioni, file, prezzi decisamente molto alti, pacchetti VIP, insomma. Sicuramente ha scatenato tante polemiche questa modalità, ne parleremo alle 15 con Emiliano Colasanti, bravissimo giornalista, anche la sua etichetta, e insomma l'abbiamo sentito in tante occasioni per quanto riguarda le notizie musicali e le band che ci piacciono molto. Lui ha scritto un post molto molto interessante su Instagram che un po' rispecchia il pensiero di molti di noi e critica un po' questa modalità, VIP, devi accaparrarsi i biglietti, sì, in quest'ultimo anno, soprattutto dopo la pandemia. E quindi anche voi, se volete, diteci la vostra, sia su, per quanto tutto quello che è successo sui biglietti degli Oasis, ma in generale sulle modalità di acquisto dei grandi eventi di questi ultimi anni, al 331 62 14013. Ne parliamo con Emiliano Colasanti intorno alle 15. E come sempre però prima tantissima musica nuova, il nostro album della settimana, e se ce la facciamo anche la diretta.
1: Esatto, ancora non ce l'abbiamo fatta, ma ora parte il primo pezzo,
0: esatto,
1: e la facciamo, promesso. Veniteci a trovare su Elisa Graci Radio e Dar.Grande tra qualche minuto.
0: Allora andiamo da un giovane musicista americano, lo abbiamo già ascoltato la scorsa settimana, lo ritroviamo, americano e coreano, James Ivy con Lima.

0: Parlare un giorno con James Ivy e spero che succederà. Gli vorrò chiedere quante volte ha ascoltato i Radiohead e OK Computer, così magari è stato probabilmente anche ispirato da questo disco, non lo so, a me mi ricorda vagamente un'ispirazione di questo tipo, soprattutto appunto di OK Computer. James Ivy però è giovanissimo, è del New Jersey, è originario della Corea, la sua famiglia è coreana, però è immigrata appunto negli Stati Uniti, dal New Jersey poi a New York. Aveva iniziato in modo un po' più elettronico, al cosiddetto hyper pop, per poi invece andare su sonorità sicuramente più indie rock, quella che abbiamo ascoltato, presenti anche nel suo disco che si chiama The Sims, uscito proprio lo scorso 21 agosto, quindi da pochissimo, da un mese circa. Molto molto bello, lo riascolteremo, uno di quei dischi che, uno di quei pochi dischi, devo dire la verità, che ho ascoltato tutto dall'inizio alla fine con piacere. Quindi James Ivy, ti ritroviamo qui a Volume.
1: Secondo me sì, te li ha ascoltati Radiohead.
0: Eh sì. Ci scrive Roberto, così continuiamo a parlare un po' di questo argomento, macro argomento di cui parleremo intorno alle 15, quindi queste modalità di acquisto dei biglietti di grandi eventi, come ad esempio quello degli Oasis, anche dei Radiohead alcuni mesi fa,
1: sì,
0: ricordo.
1: Quasi un anno fa ormai.
0: Era andata un po' così, anche se i prezzi forse un po' più bassi dei concerti degli Oasis. Roberto ci scrive: ciao Elisa Dario, io in questo tritacarne online non ho neppure partecipato perché mi sembra un approccio poco affine con la mia modalità di concepire i live. Ormai frequento eventi solo in luoghi piccoli o medi che garantiscono una maggiore onestà intellettuale e dove solitamente si ha anche un riscontro con gli artisti. Grazie per gli ottimi spunti e buon pomeriggio. Grazie a te Roberto.
1: Bello.
0: Questa così tua riflessione, che è la riflessione di molti.
1: Sì, infatti
0: credo,
1: è molto condivisa.
0: Quella appunto di partecipare alle varie modalità online di cui tutti abbiamo parlato in questi ultimi mesi, in quest'ultima settimana, in particolare con quello che è successo con gli Oasis. Continuate anche voi a dirci cosa ne pensate al 331-6214013. Ma ci hanno buttato fuori da Instagram?
1: Oddio, è successo?
0: È successo?
1: No, io
0: ah, tu
1: sono...
0: ci sei?
1: Effettivamente ti vedo...
0: Il mio è terminato.
1: Sì. Vabbè. Sì, ti vedo ferma, bloccata.
0: Riproviamo.
1: No.
0: Nel frattempo
1: stavo
0: mi bannano.
1: Stavo giusto per dire, potete finalmente seguirci anche sulla diretta Instagram ai seguenti canali, invece no. Ancora oggi evidentemente non è...
0: Dai, riproviamo.
1: Giornata, ma ci riproviamo, sì, dai.
0: Sì.
1: Terzo tentativo. Nel frattempo andiamo avanti con un altro brano. E rimaniamo in ambito coreano, sudcoreano.
0: Sì.
1: Ce ne andiamo da un musicista misterioso che abbiamo già conosciuto qui a Volume. Lui si chiama Paranol, diventato vero e proprio culto della scena appunto sudcoreana dal 2021, quando ha pubblicato le prime cose. Un pochino su mescola shoegaze, emo, noise rock, insomma chitarroni belli belli distorti. E era un po' che non si faceva vivo. È tornato il 20 settembre con un EP, quindi quattro brani, sempre totalmente DIY, autoprodotti. Anche in questo caso, insomma, muro di chitarre elettronica, non solo revival anni 90 come spesso, insomma, era stato un po' così commentato. E in questo caso, insomma, un pezzo presentato dal vivo anche il 20 settembre, proprio a Seul, giorno dell'uscita dell'EP. E tra l'altro, lui per anni aveva mantenuto l'anonimato dal vivo, soprattutto tenendosi i capelli sulla faccia,
0: tipo
1: i capelli
0: maschera.
1: Lunghi, e ora si è tagliato, quindi finalmente
0: si vede chi è.
1: Abbiamo visto che faccia a Paranol.
0: Quindi non solo K-pop dalla
1: non
0: Corea.
1: Solo K-pop, anche shoegaze. Andiamo ad ascoltarlo, una delle nuove Paranol, questa è Firebreak.

0: Si intitola Firebreak, questo nuovo brano di Paranul lo trovate all'interno dell'EP che è appena uscito e purtroppo non è ancora mai arrivato in Italia a suonare. Sì, non è che ha girato tanto, lui ha fatto pochi concerti pure appunto in Corea, però magari adesso insomma si è tagliato i capelli, si sta iniziando a mostrare, magari è pronto per iniziare a girare anche un po' il mondo.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe vedere un po' un suo concerto.
1: Anche comunque. A me, poi insomma è un momento magico per la Corea, ci piace che arrivi anche roba un po' più nostra. Anche musicalmente, oltre al bellissimo cinema e a tutto quello che, di cui abbiamo parlato tante volte dalla Corea, che arrivi anche un po' di sano indie rock, come piace a noi, con Paranul.
0: Yes.
1: E invece adesso è arrivato il momento della gioia di vivere di Leon Bridges. Cioè, ne abbiamo proprio bisogno, siamo circondati da notizie terrificanti, però arriva questo disco così leggero, pieno di voglia di allegria e di bei sentimenti e di grazia. Con Leon Bridges.
0: Esatto, Happiness Anytime, non a caso si intitola questo disco della settimana di volume di Leon Bridges. Oggi andiamo ad ascoltare una traccia in cui è presente un featuring con Lidia Kitto. Chi è Lidia Kitto? Vi chiederete, è una delle due uno dei due componenti dei Jungle. Sono una band inglese, diciamo sul soul, cose di questo tipo. Lei insieme a Josh Lloyd sono produttori dell'intero album, quindi entrambi Jungle sono produttori di questo disco insieme a Leon Bridges. Lui si è occupato più di voci, dei testi, di anche un po' chiaramente le melodie, mentre i Jungle produzioni e arrangiamenti. C'è stata una prima sessione, hanno raccontato, a Los Angeles ad aprile, doveva essere solo una prima sessione. Loro in 4 giorni hanno detto: abbiamo registrato già 6 pezzi, 6 brani erano finiti, quindi è stata una
1: grande
0: una lavorazione, esatto, super prolifica. Si erano anche dati una regola in studio che era non andare via finché il pezzo del giorno non era finito, quindi diciamo la filosofia del seguire un po' il primo istinto senza lavorare all'infinito sui brani, senza cervellarsi troppo. Quindi andiamo ad ascoltare un pezzo che si intitola All Day, All Night, appunto Leon Bridges insieme a Kitto.

0: È il buon umore, il buon vibes portato da Leon Bridges con questa traccia, All Day All Night, insieme a Lidia Kitto, una delle tracce così più morbide, forse anche un po' così dal mood un po' caraibico, un po' le zone dove ci vuole portare lui con questo disco.
1: Da ascoltare al tramonto,
0: esatto,
1: magari.
0: Esatto, rigorosamente.
1: Cambiamo completamente atmosfera da qui fino alla nostra pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo, vi ricordiamo, dall'altra parte con un mini live molto atteso, quello degli Edera, bellissime atmosfere, quindi preparatevi, tra pochissimo li ascolteremo qui in diretta dal nostro auditorium a Radio Popolare. Parliamo appunto, cambiamo completamente atmosfera, perché adesso vi parlo dei Morphine, che molti di voi conosceranno perché insomma una band amatissima negli anni 90, infatti, che purtroppo non esiste più, il 4 dicembre del 2026 uscirà Cocoon, che è un intero album di inediti dei Morphine. Si tratta di un vero e proprio, come dire, anello mancante nella discografia del leggendario trio così chiamato Low Rock di Boston. Le registrazioni risalgono al 1998, un periodo di grande fermento per la band. Loro si trovavano in studio con alcuni produttori, tra cui Paul Coldering e Shane Slade, che avevano tra l'altro già lavorato a dischi molto molto amati come Pablo Honey e Live Through This delle Hall. Insomma, per dei motivi però mai chiariti, Mark Sandman, il frontman dei Morphine, decise di accantonare questo disco e quindi niente, poi è rimasto lì. Poi purtroppo pochissimo tempo dopo, il 3 luglio, famigerato 3 luglio del 1999, Mark Sandman morì tragicamente proprio sul palco a causa di un infarto, proprio a Roma, qui in Italia, durante il festival Nel Nome del Rock alla Palestrina. Un evento assolutamente scioccante per tutti coloro che erano presenti al concerto a Roma, e fu un momento in cui appunto i Morphine tornavano in Italia per una serie di date. Proprio in quella sera erano gli headliner del festival gratuito Nel Nome del Rock, e era una notte tra l'altro d'estate eccezionalmente calda, e c'erano più di 37 gradi. I Morphine erano saliti sul palco da poco, era circa metà della loro scaletta, e Sandman aveva appena preso il microfono per introdurre il successivo brano, e mentre parlava le sue ginocchia hanno ceduto ed è caduto all'indietro del palco, e purtroppo da lì non ci fu più niente da fare, nonostante i soccorsi fossero stati veramente immediati, e quindi un arresto cardiaco fulminante purtroppo colpì Mark Sandman, che aveva solo 46 anni. Tanta tristezza da allora per la scomparsa dei Morphine, ma adesso appunto potremo ritrovarli con questo disco inedito che si chiama Cocoon.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: 14:34 minuti, siete all'ascolto di Volume su Radio Popolare. Abbiamo ascoltato Julia Jacklin in uno dei suoi nuovissimi brani, The Hardest Thing, tratto direttamente dal nuovo album The Jam, un disco della cantautrice australiana, lei considerata tra i nomi più rilevanti della sua generazione tra indie rock e folk. Un album registrato a quanto pare, tra l'altro, sopra un pub di Melbourne, con rumori provenienti anche dalle attività e dal locale sottostante, che sono stati catturati e inseriti all'interno di alcune delle tracce del disco. Andatelo ad ascoltare, The Hardest Thing era la traccia appena passata, riguardo alla fine di una relazione. Sono le 14:35 e, come annunciato, è adesso il momento del mini live di Volume di oggi, quindi con grande piacere introduco i nostri ospiti, ovvero gli Edera. Ciao ragazzi, benvenuti a Volume.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, ciao a... siete in tre, Luca, Salvo e Pietro. Siete... sulla carta ho letto che siete un duo, o siete diventati un trio recentemente?
1: Allora, siamo nati come un duo, nel
0: giusto,
1: senso che io, che sono Luca, e Salvo, qualche anno fa abbiamo cominciato a fare un po' di musica insieme. Poi, in realtà, l'anno scorso abbiamo conosciuto Pietro, che suona la tromba, e nell'ultimo album che è appena uscito, almeno nella metà dei brani, c'è anche il suo,
0: sì,
1: zampino, quindi siamo quasi un trio ormai, dai.
0: Ormai praticamente un trio. Dal 2017 attivi, e adesso avete pubblicato un terzo album proprio pochi giorni fa, uscito il 25 settembre, The Art of Waiting. Ci è sembrato un sacco interessante, insomma, tra post rock, elettronica, jazz, ambient, ma in realtà difficile da definire. Avrei un sacco di domande da farvi e direi di partire, ma andiamo veloci anche perché so che avete un sacco da suonare oggi. Quindi niente, vi chiedo semplicemente, lo state già portando il giro questo disco? L'avete già suonato prima di questo periodo, diciamo prima della pubblicazione?
1: Ma in realtà dal vivo nell'ultimo anno, diciamo che la versione seminale di alcuni brani che poi sono finiti nell'album faceva già parte del live, quindi tra,
0: okay,
1: Bologna e l'Emilia Romagna l'abbiamo suonato un po' di volte. Adesso stiamo organizzando per qualche data per il prossimissimo futuro, diciamo.
0: Certamente, quindi diciamo che è già rodato anche live. E il precedente disco invece usciva nel 2024, si intitolava Tempo. Se doveste descrivermi un po' questi due anni tra un disco e l'altro, che periodo è stato?
1: Ma un periodo, come te lo posso descrivere? Diciamo che siamo arrivati al punto, almeno io personalmente, parlo per me, al punto di detestare Tempo ad un certo punto, perché sai, quando arrivi a far uscire un disco vuol dire che l'hai ascoltato, riascoltato un miliardo di volte, e risuonato e cambiato e modificato un miliardo di volte, quindi volevamo cercare nuovi modi, insomma, nuove strade. E sicuramente aver conosciuto Pietro ha dato un respiro diverso alle nuove cose, che in realtà sono nate a livello di idea quasi tutte subito dopo l'uscita di Tempo, nel senso che quell'album è uscito a primavera 2024 e la maggior parte dei progetti iniziali di questo album sono di quell'estate lì. Insomma, c'è stato un momento di fertilità tra luglio e agosto, mentre si sudava a Bologna, insomma.
0: Nella calda, torrida estate,
1: esatto,
0: bolognese. Quindi praticamente dopo esservi, tra virgolette, come dicevi, liberati dal disco precedente, sono nati questi, i germi dei nuovi pezzi, ecco.
1: Sì, poi in realtà, se devo dirti, almeno a me personalmente, adesso riascoltandolo, dopo averlo lasciato per un po' di tempo, piace ancora.
0: È tornato, infatti, sì.
1: Nella,
0: sì,
1: versione live intera un paio di pezzi di Tempo ancora ci sono.
0: Molto interessante, esatto. Beh, nell'arco del tempo, appunto, anche i pezzi che hai scritto possono farti degli effetti differenti. Ok, direi, come dicevo prima, che c'è tanto da ascoltarvi suonare oggi in questo mini live, e quindi non perdiamo tempo. Che brano ci suonate per cominciare?
1: Ma direi che cominciamo dal singolo che si intitola In Flames, che è uscito due settimane prima dell'album. Basta, buon ascolto.
0: E allora vi ascoltiamo, In Flames, gli Edera dal vivo a Volume.

0: E loro erano gli Edera, sono tuttora gli Edera dal vivo, oggi i nostri ospiti di volume con In Flames, uno dei tanti nuovi brani contenuti nel nuovo album che gli Edera sono qui oggi a presentarci. Il titolo è The Art of Waiting, lo ripeto, e grazie ancora ragazzi per essere qui per regalarci questo spettacolo anche dal vivo. Bellissimo vedervi suonare. Per raccontare ancora, far visualizzare un po' gli ascoltatori quello che vedo io, la formazione è Luca alle tastiere e ti ho visto Luca, a un certo punto è uscita fuori anche una chitarra.
1: Sì, ogni tanto.
0: esatto, quindi Luca tastiere chitarra, poi Salvo alla batteria e Pietro alla tromba. Bellissime atmosfere, bei colori, bei groove, veramente interessante. Mi è venuta subito la curiosità di chiedervi quanto c'è di improvvisazione anche in questa esecuzione live rispetto a quello che è poi il brano su disco.
1: Beh, abbastanza, nel senso che c'è una struttura ovviamente che si rifà al pezzo originale, ma diciamo che un pezzo come questo può durare dai 5 ai 15 minuti volendo.
0: Okay,
1: dipende quanto tempo abbiamo e quanto ci lasciamo trasportare.
0: È modulabile, bellissimo. Bellissimo. Allora, una cosa interessante secondo me che stavo notando è che il titolo di questo disco è The Art of Waiting, quindi l'arte di aspettare, e il disco precedente, come dicevamo prima, si intitolava Tempo, quindi due dischi che ruotano intorno un po' a questo tema che avete molto a cuore, vero?
1: Sì, nel senso che Tempo era nato in relazione ad alcune cose successe importanti nelle nostre vite, a quel tempo solo di me, di Salvo, e quindi è, se vedi anche i titoli, ogni titolo ha il nome di un mese di base, ed è un percorso a ritroso nel corso di, idealmente, di un anno che va all'indietro fino a quando, prima di quell'anno, eravamo più giovani, non solo anagraficamente, ma anche proprio nell'animo, anche a livello di impegni e responsabilità, e chi ha orecchie per intendere, intenda. E invece The Art of Waiting è, secondo me, esattamente il contrario, cioè proprio dal mio punto di vista è il volersi ribellare al concetto di tempo, cioè trovare un modo per non farsi incastrare in tutto questo, in un momento in cui alla fine viviamo con una frequenza esagerata, e quindi fare anche un disco e metterci 2 anni e lavorarlo con calma, con i nostri tempi, è stata una bella soddisfazione.
0: Certo, quindi c'è un riferimento implicito, anche non troppo implicito, al modo in cui oggi vanno le cose nel mondo della musica.
1: Esatto.
0: Per quanto riguarda il modo in cui avete lavorato a questi brani di questo nuovo disco, c'è qualcosa, un elemento che avete approcciato diversamente, in modo nuovo?
1: Ma secondo me molta più libertà, quindi meno griglie da computer, diciamo.
0: Sì.
1: È un brano in cui l'elettronica è presente, ma più per una necessità, nel senso non possiamo avere 12 strumentisti che fanno 12 cose diverse, e quindi alcune cose devono passare dall'elettronica per forza. Una cosa interessante, secondo me, anche ad esempio nel singolo che è uscito, In Flames, quello che abbiamo suonato adesso, è stato il primo brano che noi abbiamo fatto partendo da un giro di batteria che mi ha lasciato Salvo. Cioè c'era questa storia in cui Salvo se ne andava in estate in vacanza e gli ho detto: sì, lasciami qualche groove di batteria che ti viene in mente senza nessun riferimento musicale, e io provo a lavorarci partendo da lì. Mentre fino a quel momento era sempre stato al contrario, no? Quindi magari prima un ragionamento melodico e poi andiamo a costruirci la ritmica sopra.
0: Certo. E parlando di libertà, dicevi forse l'avete approcciato in modo appunto più libero. E il progetto Edera c'è da ormai, dicevamo, quasi una decina d'anni. Alla fine vi sentite, in 10 anni immagino appunto siate musicisti anche più, con più esperienza ovviamente, ma vi sentite più liberi adesso o vi sentivate più liberi all'inizio?
1: Ma guarda, adesso qua parlo solo io, loro mi guardano, sembra che... Allora, io parlo per me personalmente, senza troppa modestia, musicalmente mi sento più bravo, ma semplicemente perché da quando, dal 2017 ad oggi, mi sono proprio messo a studiare, sono andato proprio a scuola di musica.
0: Okay.
1: E in realtà questa cosa mi ha incatenato per un sacco di tempo, nel senso che quando vai a studiare pianoforte, quindi studi l'armonia e tutte queste cose, che di base è matematica,
0: sì,
1: mi sono ritrovato per un anno intero, probabilmente, forse tutto il 2022-23, a ragionare in maniera matematica, cercando di applicare quello che mi veniva insegnato a lezione. E quindi non mi veniva fuori niente di assolutamente libero, anzi, tutto
0: certo,
1: il contrario, erano cose pallosissime, era un'applicazione pedissequa di quello che studiavo. E poi ad un certo punto c'è stato questo click, forse appunto era quell'estate in cui si sudava tantissimo, ormai si suda tantissimo in ogni estate, quindi
0: sì.
1: E lì forse ho perso qualche catena dello studio del pianoforte,
0: accademica.
1: Esatto, poi ad un certo punto è venuto fuori, però non ti so spiegare come sia uscita fuori questa cosa, però sì, musicalmente sicuramente è più libero, anche perché forse abbiamo più conoscenze, semplicemente.
0: Certamente, però ci vuole anche appunto l'esperienza, o comunque deve esserci quel click che dicevi per riuscire a un po' liberarsene. Non
1: poi è... sì, le conoscenze devono depositarsi in qualche modo, no? Ti ci devi abituare.
0: Certamente. Siamo arrivati purtroppo alla fine del nostro tempo, avrei un sacco di domande ancora da farvi, ma so che il prossimo brano è abbastanza lungo, quindi direi che ci abbandoniamo all'ascolto. Ricordiamo ovviamente che voi siete gli Edera e arriveranno prossimamente delle date, secondo me è veramente interessante vedervi suonare dal vivo. Rimandiamo ai canali social, quindi andate a cercare appunto gli Edera sui social, su internet, per rimanere aggiornati su tutte le date. Ragazzi, grazie ancora, volete presentarci il prossimo pezzo?
1: Allora, si intitola One Hour Is Not Enough, quindi già definisce quanto può essere lungo volendo.
0: Un'ora non è abbastanza. Molto bene, allora gli Edera con One Hour Is Not Enough dal vivo a volume. Grazie ragazzi ancora una volta per essere passati, ci
1: grazie
0: vediamo
1: a voi.
0: Presto dal vivo.

0: Gliederà dal vivo a volume ancora una volta con un altro brano tratto da The Art of Waiting, il disco che sono venuti oggi a presentarci, quindi ringraziamo ancora una volta Gliederà.
1: Grazie ragazzi, bellissima atmosfera, anche gli ascoltatori stanno apprezzando.
0: Esatto,
1: quindi,
0: bellissime atmosfere fantastiche. Adesso andiamo avanti con volume. Elisa, passo a te la linea e ci vediamo di sopra.
1: Ci vediamo di sopra, grazie ancora a Gliederà e buon rientro a Bologna. Andiamo dai Dive, prima di ascoltare invece il nostro prossimo ospite che è Emiliano Colasanti. Abbiamo detto che parleremo con lui delle modalità, diciamo, di acquisto dei biglietti dei grandi eventi, come abbiamo appena detto, prima degli Oasis e altri concerti. Insomma, è stato piuttosto difficile comprare questi biglietti, sia per quanto riguarda i costi sia per quanto riguarda le modalità. Di questo parleremo con Emiliano Colasanti, bravissimo giornalista che ha proprio pubblicato un post molto interessante recentemente su questo argomento. E quindi se volete anche voi partecipare, 331-6214013. Sono stata al concerto dei Dive, per fortuna l'ho pagato una cifra non spropositata, sotto i 50 euro, che è già qualcosa. Li ascoltiamo, The Fountain.

0: Eccoli qua i Dive con The Fountain, siamo ansiosi di ascoltare questo nuovo album, uscirà il 30 ottobre, si chiamerà Zerp, ad opera della band di New York, anche se ormai non abitano più a New York, abitano in tanti luoghi. Abbiamo parlato proprio lo scorso anno dell'incendio che ha distrutto la casa di Zachary Cole Smith a Los Angeles, insomma siamo comunque contenti del loro ritorno, li abbiamo visti dal vivo tra l'altro pochi mesi fa.
1: Parla per
0: qui
1: te,
0: a Milano.
1: Io non c'ero.
0: No, Dario, però è stato un bellissimo concerto al Magnolia, a un prezzo decente,
1: sì?
0: Dobbiamo dire questo, con delle modalità di acquisto normali, rarità in questo periodo, e parliamo proprio di questo col nostro ospite di oggi. Siamo contenti di ritrovare Emiliano Colasanti. Ci sei, Emiliano?
2: Ciao.
0: Eccolo.
1: Ciao Emiliano, benvenuto.
0: Ciao Emiliano, bentornato.
1: Bentornato.
0: Allora, Emiliano, parliamo con te. Abbiamo parlato anche prima, annunciato ai nostri ascoltatori che avremmo parlato di questa questione, anche se ne abbiamo parlato già diverse volte, perché anche ispirati un po' dalla tua dono della sintesi tuo, Emiliano, in un post che hai un po', insomma, manifestato le perplessità di tutti noi sulle modalità di vendita, registrazioni, codici, prezzi folli, pacchetti in occasione appunto della vendita dei biglietti degli Oasis. Una riflessione proprio su questo sistema e dell'impatto che ha sui giovani e su chiunque di noi sia appassionato di musica.
2: In realtà io facevo un altro discorso ancora,
0: sì.
2: Nel senso che per me è accettabile che esistano degli eventi che sono per forza dei grandissimi eventi che hanno un prezzo anche alto, cioè una cosa che posso sostenere, diciamo, posso capire, però non riesco a non scindere tutto questo dal discorso generale legato alla cultura e all'impatto che ha a livello culturale una musica accessibile solo a una classe sociale, diciamo, più alta, che è un po' la direzione in cui sta andando il mondo, diciamo, dei grandi eventi, dei grandi spettacoli. Cioè, io mi rendo conto, e ne sono un fruitore oltre che un organizzatore, che esistono tantissime realtà e underground che fanno le robe a poco prezzo, a prezzo giusto, lo so benissimo, perché insomma più di alcune persone mi hanno risposto Mac, guarda che esistono un sacco di situazioni al prezzo giusto, però non voglio sembrare un vecchio rompipalle nostalgico, ma quando ero più piccolo io, vedere un concerto grosso come ora può essere il concerto degli Oasis quanto costava comprare un CD. Per noi era tanto spendere magari 35 euro 40 euro, però comunque in proporzione 35-40 euro non sono 300, non sono 270. Peraltro per me la cosa quanto costava comprare un CD. Per noi era tanto spendere magari 35 euro 40 euro, però comunque in proporzione 35-40 euro non sono 300, non sono 270. Peraltro per me la cosa, un'altra grande, diciamo, distopia che si sta avvierando,

0: nel caso degli Oasis, per stare più vicino paghi 220, mentre magari seduto paghi un po' di meno. Mi sembra tutto strano, tutto folle. Poi ovviamente il caso degli Oasis è il caso macro, perché è fresco, di giornata, e soprattutto per me perché invece riguarda una band che comunque viene da un substrato molto working class e che ha ammantato la propria reunion, nonché la propria storia, proprio di questo sapore popolare, no? Anche il documentario che è uscito al cinema e che sarà su Disney Plus fra qualche giorno, comunque ti mostra proprio come questa è una reunion per la gente. E il concetto è invece che questa reunion, come purtroppo tantissime altre cose di musica, sono fatte per la gente, ma per la gente che se lo può permettere. Per cui, cioè, io mi sono fatto proprio una domanda, mi sono chiesto: ma come sarebbe la mia vita? Che lavoro farei adesso se non avessi potuto vedere i Fugazi al Forte Prenestino a 5.000 lire, oppure i Pearl Jam nel 95 a 30.000 lire, oppure gli Stooges gratuiti al Traffic a Torino. Cioè, come mi avvicinavo alla musica? E quindi mi chiedo come si avvicinano poi le persone che magari hanno ora la possibilità di andare a vedere quelle band, perché sappiamo tutti che i concerti underground sono fighissimi, però poi il fuoco, la voglia te lo fa venire, no? Quando vedi sul palco Springsteen davanti a 50.000 persone, cioè penso sia normale che sia così.
1: Sì, è vero, assolutamente. Appunto, quindi la spesa, diciamo, dei concerti, della cultura non è adeguata ovviamente agli stipendi, al costo della vita. Questo è certamente un tema che hai evidenziato nel tuo post. E
0: Sì,
1: ovviamente
0: questo
1: anche
0: poi
1: la
0: dopo.
1: Scusami, diciamo, il paragone con la nostra generazione, che invece appunto aveva la capacità di andare a vedere anche due o tre concerti al mese. Adesso sembra impossibile, non si può fare. Si parlava proprio l'altro giorno con Dario: vorrei andare a vedere anche Placebo, ma ho preso il biglietto dell'Oasis, non posso andare a
2: Purtroppo.
1: vedere Placebo.
2: Adesso lo vendiamo.
0: Sì, no, no, ci sono un sacco di discorsi da fare, secondo me, che sono complicati. Quello relativo al costo della vita è importantissimo. C'è anche quello, secondo me, relativo proprio al discorso per cui comunque vogliono. Cioè, secondo me, i concerti comunque di questo tipo, che si rivolgono comunque anche magari, no, a gente della nostra età, sanno che noi siamo l'ultima generazione con potere d'acquisto, magari anche con il potere d'acquisto nei confronti dei figli, per chi li ha, e quindi il discorso è puoi spendere. La direzione poi purtroppo nel mercato musicale la fanno sempre gli Stati Uniti, e vabbè, Elisa, tu ci hai vissuto,
1: Sì,
0: ma lo sai
1: lo sapevo,
0: benissimo.
1: infatti
0: Negli Stati Uniti.
1: raccontavo questo proprio prima, che negli Stati Uniti è già così da un bel po' di anni, da una decina d'anni i concerti sono diventati quasi quasi.
0: Esatto, e pochi mesi fa il CEO di Live Nation non ha fatto mistero che l'esempio da seguire per loro è quello dei grandi eventi sportivi, per cui in proporzione i concerti costano ancora poco. E lui addirittura diceva che l'average price per uno show dal vivo sarà già 80 dollari, cioè uno show, capito, di una band indie al bellezza dovrebbe arrivare a costare 80
2: Sì.
0: euro, quindi. Cioè, questa è la direzione in cui va il mondo. Sicuramente è interessante parlare anche del fatto che cioè, il post-Covid ha cambiato tutto, la produzione dei concerti, il lavoro intorno ai concerti, cioè costa tutto molto di più, 30-40% in più, questo è chiaro. Ma anche il fatto che il post-Covid abbia cambiato la fruizione anche da parte delle persone, della gente. E per quanto riguarda la musica, non è un caso, infatti, che adesso vanno di moda le residency perché massimizzano il guadagno e minimizzano lo sforzo.
1: Certo.
0: Però il punto vero, secondo me, è quanto questa cosa fa bene alla musica. Perché in tanti mi hanno risposto quando ho scritto quella cosa, però il mercato va così, e comunque i posti costosi sono i primi che si vendono. E alla fine i biglietti per gli Oasis ti sei scritto pure tu, cioè anch'io, tipo, non li ho presi, però mi sono scritto anch'io per te.
1: Pure io.
0: E la risposta per me è proprio quella, cioè è sì, ok, ma non si può giustificare
1: Beh,
0: tutto
1: certo,
0: ovviamente,
1: si
0: perché
1: può
0: siamo
1: anche
0: disponibili.
1: criticarlo, anche se
0: Sì,
1: ovviamente
0: cioè,
1: siamo tutti
0: siamo
1: coinvolti.
0: disponibili. No, no, ma un conto è il mercato, secondo me, un conto è la cultura. Le due cose devono andare di pari passo, comunque la prima non deve lasciare indietro la seconda, e poi ripeto, viviamo questa società completamente liquida che è arrivata a fare il giro, per cui adesso l'unicità dello spettacolo dal vivo, quindi

0: l'atto irripetibile, perché gli Oasis che suonano ogni sera la stessa scaletta non la faranno mai nello stesso modo, sarà sempre un concerto diverso. Questa natura irripetibile dello show dal vivo ne fa aumentare il costo per nei confronti del pubblico. Può essere una cosa giusta, può essere una conseguenza, non lo so. Io credo che però sia una conseguenza che alla lunga possa veramente rischiare di fare danni seri, danni che stiamo già vedendo, perché l'estate che è appena trascorsa è stata un'estate dove sono stati annullati tantissimi concerti e tantissimi tour, perché poi ci si riferisce sempre alla band che tutti vogliono vedere nel momento in cui tutti la vogliono vedere, cioè tutti vogliono vedere gli Oasis adesso, tutti vogliono vedere Harry Styles. Va bene, ok, però parliamo del fatto che gli Animal Collective hanno annullato gli ultimi tour in Europa perché con i costi non ci stavano dentro, o viceversa, tantissimi gruppi europei annullano i tour negli Stati Uniti, tantissimi concerti di musicisti italiani non quest'estate sono saltati
1: Sì.
0: perché i costi di produzione non sopportavano la vendita dei biglietti. Cioè, parliamo di questo e poi mettiamo tutto nel quadro generale.
1: È vero, sembra un po' una bolla che quasi sta per scoppiare, ma alla fine si autoalimenta, no? In qualche modo e non sappiamo dove andrà. Ma mi chiedevo anche questo, ce lo chiedevamo anche fuori, in tutto questo gli artisti, secondo te, che potere hanno rispetto a tutto questo? Probabilmente quasi nullo, però insomma anche per un
0: No,
1: artista deve essere un bel dilemma, ecco.
0: io credo che gli artisti il potere ce l'abbiano, e nella misura in cui si debbano fare anche due conti, diciamo, cioè sanno che se chiedono una certa cifra, da qualche parte poi quei soldi devono entrare, ci devono stare bene larghi tutti. Però al di là di quello, sì, no, credo che. Mi fa ridere perché si è parlato per tantissimo tempo di Robert Smith come un eroe perché ha imposto che i concerti di Cure non possono costare più di 80-100 euro e ora è diventato grande Robert Smith che mette i prezzi bassi. Per quanto mi riguarda, grande Robert Smith sempre,
1: Sì,
0: però
1: a prescindere.
0: comunque se l'ha potuto fare lui,
1: Sì.
0: e 80-100 euro non sono prezzi bassi, però se l'ha potuto fare lui, oggettivamente penso che lo possano fare anche gli altri.
1: Gli Oasis di sicuro.
0: Tutti quelli con un grande potere contrattuale, poi fa ridere, no? Come si sposta velocemente la lancetta del discorso, perché l'anno scorso, quando di questo periodo venne annunciato il tour de radio dell'Italia con i biglietti a 150 euro, la gente si indignò e pochi mesi dopo quel costo è praticamente triplicato e ormai va bene così. Cioè, è interessante questo, cioè proprio non notare come gli aumenti sono non graduali, ma proprio netti. Cioè,
1: Esponenziali.
0: il concerto degli Oasis, se non sbaglio, costa al pubblico più del 50% del concerto del 2025.
1: Sì,
0: Sì.
1: è pazzesco. Poi comunque per esempio quello che abbiamo notato, anche io stessa che ho provato a prendere i biglietti, ma non sono riuscita perché ho trovato solo possibilità di 400 e 600 euro, sì, è impressionante. Appunto, solo parlare di un biglietto di un concerto degli Oasis a 400 euro, è come se fosse la normalità, e così non è, e vogliamo ribadirlo, ecco.
0: Ma poi in uno stadio, cioè io
1: Esatto.
0: sono appena stato, perché poi non mi nascondo, no? La scorsa settimana ero a Chicago e Jeff Tweedy di Wilco, che è uno dei miei musicisti preferiti, ha annunciato tre concerti speciali
1: Sì.
0: in questo posto che si chiama Fitzgerald, che è letteralmente una veranda di di un bar, di un ristorante di barbecue, dove possono entrare 150 persone e fanno musica dal vivo, ha fatto tre concerti lì in acustico e il biglietto costava 90 dollari. Però mi stai vendendo una cosa super esclusiva.
1: Beh, sì.
0: Il concerto in uno stadio non è esclusivo, è per le masse.
1: Esatto.
0: Ed è lì che cambia un po' il discorso.
1: Assolutamente. Senti, mi colpiva il finale del tuo post che, insomma, veramente ci ha colpito tutti nel segno. Se hai soldi ti diverti, se non li hai guardi su Instagram gli altri che si divertono. Stiamo andando lì purtroppo, già da un po', mi sa.
0: Siamo già lì, non stiamo
1: Siamo già
0: andando
1: lì.
0: lì, perché il meccanismo che rende il tour degli Oasis imperdibile, non solo per quelli che c'erano, che amano la band, è proprio l'eco social che lo scorso tour degli Oasis e tutti i video che noi abbiamo visto di gente che fa la Poznan con le spalle rivolte verso il palco, balla, la birra che vola, la gente che si riprende cantando i pezzi, tutto quel traffico lì genera voglia. Cioè, e la voglia.
1: Voglia di partecipare, la famosa FOMO.
0: Sì. La FOMO, ma non solo, perché la voglia ha come contraltare l'invidia. Cioè, se io non ci posso stare, ci sto male, impazzisco, però nel frattempo appunto vedo gli altri che lo fanno e penso, cavolo, la prossima volta ci vado anch'io.
1: Sì,
0: esatto. È questo, no? Il meccanismo.
1: Sì, un meccanismo un po' lontano, diciamo, da quello che ricordavi anche tu, Emiliano, no? Di quando eravamo più piccoli e ci mettevamo le mille lire da parte.
0: In generale io ho dei ricordi, cioè alcuni concerti che mi hanno cambiato la vita probabilmente erano dei grandi flop, cioè, sì. Eravamo in pochi.
1: Eravamo tipo sì, pubblico, no? 10.
0: In alcuni invece eravamo comunque tanti e servivano entrambe le cose, però non era importante, cioè, adesso secondo me il concetto legato proprio al caro si è fatto sì che è proprio diventata importante il lato sociale dell'evento, cioè l'eventone irrinunciabile comunque fa più gola di un concerto al Cuoco, al Bellezza o al Monk in mezzo alla settimana.
1: Sì, è così, però giustamente, come abbiamo detto, è giusto parlarne, è giusto ovviamente anche puntare sugli elementi critici di questo sistema, poi certamente andremo tutti a vedere i grandi eventi, chi se lo può permettere soprattutto e chi ha la rapidità nel... in tutti questi, insomma, così metodi, modalità di vendita abbastanza tecnologici. Però Emiliano, sì, ti ringraziamo. Sì, dimmi Emiliano.
0: No, volevo dire però l'idea che la fruizione dell'arte sia, diciamo così, cioè non la fruizione, cioè non la fruizione, non la possessione,
1: sì,
0: sia assimilabile a un concetto di classe è devastante.
1: È devastante, è devastante. È vero. Devastante, noi lo combattiamo ovviamente anche sostenendo poi quelli che sono più virtuosi, no? In questo senso tu anche lo sei, Emiliano, quindi in questo caso le band e le etichette indipendenti come la tua. Quindi Emiliano, noi ovviamente ti ringraziamo anche per questo Food for Thoughts che ogni tanto così leggiamo nei tuoi Instagram. Grazie mille Emiliano Colasanti, alla prossima.
0: Grazie.
2: Ciao. Grazie Emiliano.
0: Io sono una merda, non dico,
2: Ciao.
1: Ciao Emiliano. Vabbè, così li ascoltiamo lo stesso perché comunque ci piacciono e pensiamo, no? Dai, riflettiamo tutti insieme
2: riflettiamo su
1: tutto ciò. Gli Oasis.

Champagne Supernova, forse una delle canzoni più belle degli Oasis, almeno per me, ma immagino anche per molti dei fan degli Oasis. Abbiamo parlato con Emiliano Colastanti, che ringraziamo ancora tantissimo, spunto di riflessione super interessante. Anche voi avete scritto un sacco di messaggi, magari li leggiamo nella terza parte dopo le notizie di Popolare Network. E la questione è spinosa, però certamente, insomma, ci auguriamo tutti che questi prezzi folli prima o poi possano mitigarsi, che gli artisti per primi magari possano essere loro a farsi promotori di un, così, una fruizione un po' più equa della musica e della cultura. Va bene, adesso c'è Popolare Network, ci sono le notizie, noi ci ritroviamo dopo, sempre qui.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. È ancora poco chiaro cosa sia successo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv in Israele, forzato a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Uno dei due piloti avrebbe aggredito l'altro con un coltello, il velivolo avrebbe perso quota molto rapidamente, altri due piloti a bordo per il volo successivo avrebbero poi preso il controllo della cabina con un atterraggio appunto in Arabia Saudita. I due piloti sono feriti e sono stati ricoverati, i passeggeri sarebbero tutti salvi, il governo israeliano parla di possibile attacco terroristico.
3: L'Iran ha ricevuto la risposta ufficiale degli Stati Uniti alla sua proposta per finire la guerra in Medio Oriente. Lo ha detto il portavoce del governo di Teheran, senza specificare però il contenuto. Trump ha però già detto più volte che la proposta è stata respinta. La risposta americana sarebbe stata consegnata agli iraniani dal Qatar.
2: Alla Camera questo pomeriggio inizia la discussione in aula sulla riforma della legge elettorale. Domani il primo dei due voti segreti previsti sul provvedimento, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità. Stamattina il deputato di Più Europa Riccardo Maggi ha annunciato uno sciopero della fame, in particolare contro la norma del testo che ha quadruplicato le firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni.
3: La legge sull'antisemitismo in discussione alla Camera. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato il mandato al relatore del provvedimento, Paolo Emilio Russo di Forza Italia, con i voti della maggioranza ed Italia Viva, contrari Futuro Nazionale, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il PD non ha partecipato al voto, una scelta che dovrebbe precedere la richiesta del partito di cambiare la legge nel suo punto più critico, cioè la definizione di antisemitismo, che al momento rischierebbe di punire anche le critiche allo Stato di Israele.
2: È iniziato subito nel caos il processo per la strage sul lavoro di Brandizzo al Tribunale di Ivrea. L'aula era troppo piccola per accogliere legali, familiari, parti civili presenti oggi all'udienza preliminare per i 5 operai morti la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 mentre lavoravano sui binari senza che la circolazione fosse interrotta. Sotto accusa la catena di subappalti e la violazione delle procedure di sicurezza, 21 dirigenti di ferrovie e società subappaltatrici per cui si deciderà sul rinvio a giudizio, tra cui l'attuale amministratore delegato di FS, Giampiero Strisciuglio, allora dirigente di RFI 35, le richieste di costituzione di parte civile. L'udienza è stata sospesa e aggiornata al 28 ottobre anziché al 14, come inizialmente previsto. I legali hanno chiesto il trasferimento nell'aula bunker di Torino. Proteste dei familiari delle vittime e dei loro legali. Il ministro Nordio si dovrebbe vergognare, ci sentiamo trascurati, hanno detto. In solidarietà erano presenti anche i familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio.
3: In provincia di Milano un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio in una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Illeso l'altro operaio che lavorava con lui. Servono più sicurezza, formazione e controlli nella catena di subappalti. È l'appello dei sindacati che hanno proclamato uno sciopero di 8 ore dopo la morte di un operaio alla Fincantieri di Ancona. Un altro è rimasto gravemente ferito. Non è possibile che ci siano in questo cantiere 800 dipendenti Fincantieri e 4.000 delle ditte di appalto, sottolinea la FIOM.
2: Sono state depositate in Cassazione 600.000 firme per un referendum sull'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. La campagna è stata lanciata da Fabrizio Marrazzo e Marina Alzela, promotori dell'omonimo comitato, che hanno annunciato che chiederanno alle istituzioni competenti di valutare lo svolgimento del referendum nella stessa giornata delle elezioni amministrative. Il referendum propone l'abrogazione della legge Valditara sul consenso informato sulle attività scolastiche relative ai temi della sessualità, che introduce il divieto totale di queste attività anche per la scuola dell'infanzia e per la primaria.
3: La Corte d'Appello di Budapest ha condannato Maiatti e Gabriele Marchesi rispettivamente a 7 e 6 anni di carcere, riducendo di circa un anno le pene decise in primo grado contro le due persone coinvolte nella stessa vicenda di Ilaria Salis. Il caso è quello delle presunte violenze contro militanti neonazisti e la stessa Salis, ai tempi attivista e oggi eurodeputata, ha commentato la sentenza. Restano pene assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati, pronunciate al termine di un procedimento che ha rappresentato gravissime criticità sul piano delle garanzie processuali. Marchese in Italia e finora le autorità del nostro paese si sono rifiutate di consegnarlo a quelle ungheresi, mentre Maietti è in carcere a Budapest da oltre 2 anni.
2: L'apertura da parte delle autorità francesi alla collaborazione apre un nuovo filone, nuove prospettive nella indagine sulla strage di Ustica, l'ha detto il procuratore di Roma Lovoi, che ha chiesto al GIP la revoca della richiesta di archiviazione. Il giudice si è riservato di decidere in merito a questa richiesta. Nei giorni scorsi le autorità francesi hanno detto sì alle richieste italiane su dei documenti che riguardano la strage in cui il 27 giugno 1980 morirono 81 persone. Intanto i legali dei familiari hanno espresso fiducia nella procura e hanno detto che attendono di vedere gli atti che manderà la Francia. La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: Bentornati a Volume dopo le notizie di Popolare Network. Siamo tornati con i Portishead. Ha da poco compiuto gli anni questo bellissimo secondo album dei Portishead, che portava proprio il loro nome. Il primo era Dummy, il secondo era Portishead, uscito proprio nella giornata di oggi del 1997, quindi l'anno bellissimo. Prossimo siamo sui 30, cari ragazzi. Allora, siamo tornati dopo, insomma, aver chiacchierato un po' di Oasis, biglietti degli Oasis, modalità di acquisto di biglietti, prezzi, eccetera. Anche voi ci avete scritto in tantissimi. Ovviamente molti di voi, come noi, insomma, critici verso queste modalità e questi prezzi folli. Ci ricordavate di altri artisti che negli anni 90, come ad esempio i Pearl Jam, avevano fatto un po' di barricate, sì, contro il caro biglietti. Ci sono stati, insomma, dei casi di artisti che si sono battuti contro questo, e speriamo che possa essere così anche per le giovani generazioni. Purtroppo stiamo vedendo anche, insomma, concerti di band giovani, da Fontaine's DC ad altre band, a prezzi piuttosto alti. Li speriamo, insomma, che siano loro stessi magari gli artisti a fare un movimento.
1: Servirebbe
0: una rivoluzione,
1: unire le forze
0: contro tutto ciò. Poi vabbè, ci ricordate di concerti che avete visto a 15.000 lire? Vabbè, sì, sicuramente sì. Ancora oggi poco, però si trovano magari dei concerti a 20, 25 euro.
1: Beh, piccolini, sì.
0: Piccolini, ecco, si trovano. Certamente le band, quelle un po' più importanti, ecco, a meno di 30-40 euro ormai è più difficile.
1: Non si muovono.
0: Però noi cerchiamo di andare a quelli e sostenerli comunque, questi gruppi, per quello che possiamo.
1: Sempre.
0: Ehi, ora è il momento di giocare.
1: Si gioca il quiz cinema di Volume.
0: Il quiz cinema di Volume, che ogni giorno vi fa indovinare un film misterioso. Facile, oggi. Così, oggi mi sento in vena.
1: Che novità.
0: Sono sempre facile. Oggi un po' più facile. Allora, 331-6214013, vi va di indovinare questo film?
2: Ecco, io speravo che riunendoci qui si potesse ragionare. E sono sempre pronto a fare tutto quello che è necessario per trovare una soluzione pacifica a questi problemi.
3: Allora siamo d'accordo. Il traffico della droga sarà permesso ma controllato. Don Corleone ci darà la sua protezione qui nell'est e ci sarà la pace.
4: Ma io devo avere una garanzia sicura da Corleone. Mettiamo che col tempo la sua posizione diventa più forte. Chi mi dice che non tenderà una vendetta personale?
3: Ma dico, siamo tutti persone ragionevoli. Non dobbiamo dare garanzie come se fossimo avvocati.
2: Tu parli di vendetta, ma credi che la vendetta ti restituirà tuo figlio, o mio figlio a me? Io non voglio vendicare il mio figlio ucciso. Ed è per egoismo che rinuncio. Un altro mio ragazzo ha dovuto lasciare questo paese per via di quella storia di sollozzo. E ora stiamo cercando il modo di farlo rimpatriare in tutta sicurezza, libero da quelle false accuse. Ma io sono superstizioso, sapete? E se gli capitasse un incidente o se pigliasse una palla nella testa da parte di qualcuno della polizia, o se lo trovassero impiccato nella sua cella, e perfino se fosse colpito da un fulmine, qualcuno dei presenti ne sarebbe responsabile. E allora io non perdono. Ma tolto questo, vi prometto e vi giuro, sulla testa dei miei nipotini, che non sarò io il primo a rompere la pace stipulata oggi.
5: Five, four, three,

0: proprio una bella canzone questa dei Dr. Dog, un po' insomma ormai un classico dell'indie, Where All The Time Go. Quando proprio esce bene una canzone tipo questa, deve essere una bella soddisfazione per i Dr. Dog, che rimarranno certamente insomma il mondo della storia della musica indie con questo bel pezzo che abbiamo ascoltato dopo il nostro quiz. È facile.
1: Facile, dai, vero? Va detto.
0: Allora, Il Padrino, sì, esatto. Avete proprio indovinato, The Godfather 1972. Appunto, dove Mamma è andato mia. Il tempo, come sì. dicevano i Dr. Dog. Ma come 72, veramente? Sì.
1: Un botto.
0: Francis Ford Coppola, ovviamente, Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton. Vabbè, così.
1: The cast.
0: Giusto per dirne alcuni.
1: A vedere e rivedere.
0: Sì, Il Padrino, si può tutti Il Padrino, ma sto primo qua, storia del cinema ovviamente. Allora, avete indovinato tutti, ovviamente in tantissimi, ma il più veloce è stato Enrico P. Enrico P, tu hai vinto il nostro pacco e busta, come la vuoi chiamare,
1: misteriosa.
0: Di volume, con dentro tante belle cose. Venitele a prendere, se no scadono,
1: esatto.
0: come il pane.
1: Vediamo qualcun altro.
0: Poi si indurisce, non va più bene.
1: Io ho le Euro 5 dalle 9 alle 17 nei giorni infrasettimanali.
0: Esatto, dai, venite, così magari ci vediamo anche, ci diamo un bel 5, bel 5 alto. Allora, festeggiamo un altro disco, sì, dai.
1: Tanti compleanni.
0: A noi piace festeggiare gli album, questa terza parte qua di volume, facciamo un po' così, un po' di festeggiamenti, anche perché quando si parla di Bon Iver è sempre una bella scusa per ascoltare questo grande artista che si chiama Justin Vernon, che oggi, esattamente 10 anni fa, nel 2016, pubblicava il terzo album, 22 A Million. Forse non l'album più bello di Bon Iver, mi sbilancio un attimo.
1: Sbilanciamo, sì.
0: Però, insomma, seguiva questo grande successo del 2011, il suo omonimo Bon Iver, e quindi dai, lo festeggiamo, anche se non è il nostro album preferito di Bon Iver, però sempre Justin va festeggiato. Questo è 13 and God.

0: 10 anni di questo album di Bon Iver, che appunto seguiva un disco stratosferico come Bon Iver, il suo omonimo. Questo era 22 A Million, comunque bel disco anche questo ovviamente per Justin Vernon. Pensa che oggi sono successe un sacco di cose anche un po' tristi, tipo per esempio nel 1955, nella giornata di oggi, moriva James Dean.
1: Urca.
0: In un incidente d'auto, sì. Aveva solo 24 anni, penso che giovanissimo. Sì, e morì appunto in questo incidente. Fu un evento assolutamente epocale, perché era la più grande star del cinema allora, e poi è diventato un mito
1: gigantesco.
0: È rimasto tale. Ma le cose successe oggi. Vabbè, domani parliamo di altre ricorrenze, tanto lo sapete, in quest'ultima mezz'ora va così.
1: Esatto, abbiamo giusto il tempo per un ultimo brano.
0: Per salutarci.
1: Per salutarci facciamo un po' i tamarri.
0: Ok.
1: Andiamo con questa novità freschissima degli Adult DVD. Loro sono un gruppo di sei elementi, arrivano dall'Inghilterra, da Leeds per essere precisi. Sono abbastanza, insomma un po' synth, un po' dance punk, ma sentirete presto di cosa stiamo parlando. E sono sicuramente un po', diciamo, dei pazzerelli. Il pezzo che andiamo ad ascoltare nasce mentre appunto uno di loro sta facendo la spesa al Lidl e pensa: e se impazzissi qui pur di non dover finire la spesa?
0: Allora pensa se adesso qualcuno...
1: Hai presente quel momento in cui dice
0: basta, lasciamolo tutto,
1: non ne posso...
0: No, è presente se qualcuno adesso ci sta ascoltando mentre sta facendo la spesa e ispirato da questo brano spacca tutto.
1: Potrebbe essere la migliore colonna sonora che possiate avere.
0: State calmi,
1: mantenete la calma. Li andiamo ad ascoltare direttamente da questo nuovo album omonimo degli Adult DVD. Gli Adult DVD, questa si intitola Cowboy on Aisley 3.
0: E noi ci sentiamo domani. Ciao Dario.
1: Ciao Lisa, grazie.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: G8 2001, 25 anni dopo.
1: Le forze dell'ordine, Carlo Giuliani, Bolzaneto e la scuola Diaz. Democrazia sospesa, si disse, ma in italiano c'è una parola adatta.
0: Donatello Alfonso, che in quel luglio era lì, ha scritto I giorni amari di Genova, che verrà presentato giovedì 1 ottobre in auditorio.
1: Con Monio Vadia e Megu Chionetti della comunità di Don Gallo. La colonna sonora è affidata a De Andre, che anche senza accento fa il suo bel effetto.
0: Giovedì 1 ottobre in Viale Aro 5. Prenotazioni sulle pagine live pop del sito.

0: 16:01 minuti. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate. Sulle frequenze di Radio Popolare sono Giulia Strippoli, accanto a me Matteo Villacci. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giulia, buon pomeriggio ascoltatori.
0: Questa è Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale, lo sapete ormai, ci siete anche voi. Anzi, siete benvenuti, benvenute a partecipare, a segnalare, a raccontare, a rilanciare iniziative, appuntamenti, cose da fare, cose da non perdere, quelle che organizzate, quelle che salgono dal basso, a cui date una, come dire, una mano, rilanciando come, Matte?
1: Scrivendoci al 3316214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure a diretta@popolarenetwork.it, ma soprattutto chiamandoci allo 02 33 001 001, che è il numero della diretta al quale potete telefonare per raccontare quello che avete da raccontare, quello che avete da proporre e da condividere.
0: Partiamo ovviamente sempre noi, dandovi suggerimenti, spunti. Oggi, come sempre.
1: Sì, abbastanza ogni giorno, sì.
0: Tante iniziative, tante cose, sempre diverse tra loro, devo dire.
1: Oggi molto eclettica la puntata, perché però ha un, come dire, una parte centrale interessante.
0: Sì.
1: Torniamo a parlare di giochi.
0: Oh.
1: È bello perché torniamo a parlare in qualche modo di giochi da tavolo. se adesso arriverà l'autunno, ma ci sono 56 gradi fuori. Però arriverà l'autunno.
0: Dici?
1: Non ne sono certissimo. ipotizzo, perché tra l'altro, signora mia, non esistono più le mezze stagioni. Non so se ne è accorta, ecco.
0: Effettivamente aprire con la banalità è una rubrica che
1: sta tornando molto spesso. Però, insomma, adesso, perché perdere le buone abitudini? Comunque sia, il gioco da tavolo è una di quelle cose lì, è una di quelle soluzioni al pomeriggio uggioso. Ma al netto di tutto questo, abbiamo di che parlarvi per quanto riguarda il gioco da tavolo e per quanto riguarda un torneo di scacchi molto particolare.
0: Ma tu sei un giocatore di scacchi?
1: No, ti giuro no. Ho imparato a giocare a dama perché mi affascinava l'idea di potermi approcciare a una scacchiera con la base, a livello,
0: sì,
1: base.
0: Che non fosse la scacchiera quella sbronza,
1: no,
0: alcolica.
1: Quella no, quella però quando... Ecco, con quella potrei diventare bravo a scacchi. Io una cosa so, il cavallo muove a L, questo so, basta. Non mi chiede cosa vuoi.
0: Never covered, mai coperti.
1: Hai capito?
0: Scacchi.
1: Eccoci. Sarebbe bella una partita tra noi due con mosse totalmente a caso.
0: Sì.
1: Velocissime.
0: Voi giocate a scacchi?
1: Ma magari abbiamo dei fini strateghi tra gli ascoltatori.
0: Tra pochissimo, ad ogni modo, ne parliamo di questo torneo di scacchi inclusivo con Ciro De Battisti, ma prima ancora Combo Festival, giochi da tavola con Cristian Confalonieri. E prima ancora, così, Stand Up organizzata da Terre des Hommes. Domani c'è una serata molto molto interessante con Fondazione Feltrinelli, si chiama Stand Up for Girls e ce la racconta Flavia Brevi. E poi ancora regaliamo ancora biglietti per il Festival del Podcasting.
1: Ancora?
0: Ancora?
1: Ma cosa siamo? Babbo Natale tutti i giorni?
0: Ebbene sì,
1: ragazzi.
0: Motivo per il quale rimanete
1: Connessi,
0: sintonizzati, all'ascolto, pronti a chiamare lo 02 33 001 001. Ah, ma posso vincerli anche mandando un messaggino? No.
1: Ah, direi bisogna chiamare? Ok.
0: Perché tu ieri li hai regalati.
1: Ieri li ho regalati a messaggini. E ieri l'ho fatto. Che vuoi fare?
0: Troppo buono, Villaci.
1: Sì.
0: Invece oggi è tornata la strega.
1: C'era gente a casa che ieri era in astinenza da Strippoli, io te lo dico.
0: Davvero?
1: Sì. No. Tipo io, tra l'altro, che è da venerdì.
0: Amo.
1: Ragazza, è così.
0: La Niña.

0: Guapparia, la Nigna. Che bello è sto pezzo.
1: Bellissimo, sì.
0: Beh, lei, vabbè, fantastica. Vieni con me, Radio Popolare, 16 e 7 minuti. Come vi anticipavamo, facendola, cioè, come dire, leggendo la scaletta al contrario,
1: sì.
0: Sostanzialmente, partiamo da dove eravamo quindi rimasti con Stand Up for Girls, che come dicevamo si terrà
1: in Fondazione Feltrinelli.
0: Grazie, Fondazione Feltrinelli, non mi veniva Fondazione, veniva Feltrinelli, Feltrinelli. No, Fondazione, esatto. Fondazione Feltrinelli, e per parlarne abbiamo con noi Flavia Brevi.
1: Ciao Flavia, ben arrivata, benvenuta.
2: Buon pomeriggio e grazie mille di questo spazio.
0: Ciao Flavia.
1: Flavia, grazie a te. Allora, una serata organizzata con e da Terre des Hommes, con tante altre diverse realtà e con insomma una programmazione molto interessante. Il titolo è Stand Up for Girls, storie per ampliare il nostro sguardo sulla questione di genere. Ci spieghi un po' anche la logica di dover, che cosa significa ampliare lo sguardo di genere e soprattutto un po' che cosa avete organizzato per domani, 1 ottobre, 18:30, Fondazione Feltrinelli.
2: Sì, il nostro evento è proprio fatto per dare una grande fotografia di come può cambiare la condizione in base a se si nasce bambine o ragazze e in base anche in quale paese nasci. Dalle discriminazioni, quelle diciamo che sembrerebbero più culturali, meno profonde, quindi per esempio avremo Carolina Capria che farà un monologo su che cosa ci direbbe Jane Austen oggi. Jane Austen è la rappresentazione di tutte quelle scrittrici che sono state considerate letteratura per donne, quando in realtà la loro letteratura era assolutamente per tutta la società ed era un bene collettivo. Dopodiché avremo il divulgatore scientifico Massimo Temporelli, l'azione di tutte quelle scrittrici che sono state considerate letteratura per donne, quando in realtà la loro letteratura era assolutamente per tutta la società ed era un bene collettivo. Dopodiché avremo il divulgatore scientifico Massimo Temporelli che parlerà dell'effetto Matilda e ci farà

0: che farà una speciale classifica, non sarà una classifica sportiva, ma delle frasi peggiori che si è sentita dire quando ha rivelato al mondo che voleva fare la calciatrice.
1: Pensa tu.
0: No? E da qui poi andremo in una parte di testimonianze un po' più triggeranti, direi, un po' più si va un po' nella violenza vera e propria. Ci sarà Francesca Sbaniera, che è una survivor che sta facendo un incredibile lavoro di divulgazione, proprio per dire che bisogna parlarne, non dobbiamo avere tabù su certe violenze e sulle molestie, però dobbiamo scegliere attentamente le parole con cui raccontiamo questi episodi, perché rischiamo altrimenti di causare ulteriori traumi alle sopravvissute. Avremo Pasquale Guadagno, che è un orfano di femminicidio e che ci parlerà di sua madre, ma soprattutto ci parlerà anche del suo diritto di splendere, lui dice, cioè di riuscire a ritrovare un senso e la vita dopo una perdita così importante. E poi avremo anche, proprio per allargare il nostro sguardo anche fuori dall'Italia, tre testimonianze che arrivano dall'Afghanistan. Ci sarà Firoza Waedi, che è stata un'attivista a Kabul per i diritti delle donne, e quando sono arrivati i talebani ha continuato a lottare per i diritti delle ragazze, soprattutto facendo loro scuola a casa, fino a che purtroppo non è stata costretta ad andarsene, perché era seriamente in pericolo, perché come sapete non è più concesso alle bambine, alle ragazze istruirsi. E poi avremo anche due calciatrici della appena riconosciuta nazionale femminile di calcio afghana, sono Fatima Haidari e Susan Koyatta, i loro club di calcio privati sono qui in Italia, sono a Firenze, e ci racconteranno come per continuare a inseguire il loro sogno di fare sport e di avere una carriera sportiva sono dovute andarsene dall'Afghanistan. E poi ci sarà anche una ragazza, Chiara Sturati, che ha partecipato alla nostra scuola di politica per giovani donne, che ci racconterà come ha scoperto che si può fare politica anche se ancora non si ha l'età per votare.
1: Sì.
0: Quindi diciamo tutto quello che è discriminazioni e ingiustizie di genere a 360 gradi.
1: Insomma, un programma vasto e molto molto interessante. Ma un evento così è gratuito? È a pagamento?
0: È gratuito, assolutamente gratuito. Anzi, chi arriverà riceverà anche in omaggio una cartolina che rappresenta un disegno fatto dalle ragazze di Gaza che seguiamo con i nostri progetti di sostegno psicosociale. Sono dei disegni, devo dire, che ci hanno distrutto abbastanza il cuore, perché quello che sognano queste bambine sono città fatte di pane, così sai che non avrai mai fame. Sono disegni di poter volare come un uccello, perché gli uccelli conoscono la strada di casa meglio di me. Sono valigie aperte piano, perché la paura è che fuoriesca il profumo di casa. E si ha paura di dimenticarsi di casa, la paura di tornare a casa e non essere più tutti in famiglia, tutti riuniti. Quindi sono disegni che ci ricordano che il loro destino non è ancora scritto, e noi ci saremo sempre, e è importantissimo il sostegno psicosociale, ma ci ricordano anche che cosa hanno vissuto queste ragazze, che cosa stanno vivendo, e quindi non dobbiamo dimenticarci di loro.
2: Tutto questo lo ricordiamo domani a partire dalle 18:30 presso Fondazione Feltrinelli. Dicevi, è gratuito, bisogna prenotarsi?
0: Allora sì, perché saremmo ufficialmente un po' sul limitare dei posti a disposizione, quindi il mio consiglio è arrivare alle 18:15, quando aprono gli accrediti, per poter essere certi di avere un posto. Gli ultimissimi posti.
2: Perfetto.
1: Benissimo, grazie Flavia, a presto.
0: Grazie a voi, a presto.
2: Ciao Flavia
1: Brevi, ciao.
0: Ciao ciao.

0: Zaz con Jove alle 16:18 minuti. Questo è Vieni con me, Radio Popolare. Matteo Villaccio e Giulia Strippoli con voi fino alle 17. Ci scrive Chuck a proposito di calciatrici, se ne parlava prima. Vedete la quarta stagione di Ted Lasso, da intendere come imperativo. Tipo, guardate la quarta stagione. L'hai guardato? Sai, cioè, tipo, lo segui Ted Lasso?
1: Come gli scacchi, never covered.
0: Never covered. Ma... io ho covered le prime 3 puntate che stavano gratis su quella piattaforma là. Bello, storia di questo allenatore di football americano che viene trapiantato in una squadra di calcio inglese di Premier League per farla fallire. Però poi in un modo o nell'altro, non so come va a finire perché ho visto la prima 3 puntate. Però è molto bello, fatto molto bene, che ti devo dire.
1: Però le prime 3 puntate erano belle.
0: Ah, belle, ammazza, sì, belle.
1: Ok.
0: Chuck, vedremo di recuperare anche la quarta stagione di Ted Lasso.
1: Di Ted Lasso, va bene, che tra l'altro immagino si trovi su... insomma,
0: immagino Apple Podcast.
1: Ecco perché non l'ho visto, perché non sono abbonata a questa piattaforma.
0: Me neither.
1: You need. Allora sì, ti sei confuso, hai avuto un lapsus con podcast.
0: Sì, proprio perché arriviamo.
1: Podcast. Va bene, allora ve l'avevamo detto, regaleremo dei biglietti per il Festival del Podcasting. Abbiamo una prima coppia di biglietti, una domanda. Sì. Che così difficile.
0: Complessa.
1: Avete 8 minuti per poter rispondere, perché insomma, qual è?
0: Vogliamo ufficializzare la domanda?
1: Vai, ufficializza.
0: Allora, dovete dirci l'anno di invenzione dei podcast. Attenzione, l'anno d'origine in cui vengono gettate le basi tecniche, ok? La prima coppia voi, quindi
1: sì,
0: il primo che risponde correttamente se ne porta a casa due biglietti
1: per
0: l'ingresso al Festival del Podcast 2026. Avete tempo da adesso, 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, ma soprattutto, visto che Giulia altrimenti non vi dai i biglietti, 0233001001 per chiamarci. C'è chi ci scrive: raccontata così la trama di Ted Lasso mi sembra una copia dell'allenatore del pallone di Lino Banfi. Alessandro, 3 puntate ho visto, devo andare poi probabilmente finisce proprio in quel modo lì,
1: sì,
0: con Aristoteles
1: e Oronzo,
0: Oronzo Canà. E viene preso per un... vabbè.
1: Allora,
0: voltiamo pagine.
1: Sì, Alessandro, se vuoi però puoi provare a vincere i biglietti, esatto, per il Festival del Podcasting, chiamato 0233 001 001. Qual è l'anno di invenzione delle tecnologie del podcast? Dai che è facile, dai che è facile.
0: E Google lo sa, dai
1: su,
0: ragazzi.
1: Su, 0233 001 001. Lo potete anche scrivere.
0: L'hanno fatto, però adesso io caldeggio la chiamata. Intanto, provate, chiamate, perché sennò Giulia... non è come ieri, capito? La pacchia di Villaci. È diverso.
1: Ma perché tu sei tenerone, orsacchiottone, gentilone.
0: Portate via con poco.
1: E soprattutto ci deve essere, no? Insomma, tra mamma e papà ci deve essere sempre.
0: La figura poliziotto buono e poliziotto cattivo, è così.
1: Dai, chiama Andrea. 0233.
0: Che lo sai, Andrea.
1: Ma perché la risposta è vicina, è quella.
0: No, è proprio quella.
1: Giusto. 0233 001 001.

0: Indizio, indizio. Questo brano è coetaneo della dei tecnologia podcast. Dei podcast. Quindi su. Cioè, se trovate l'anno.
1: O comunque nel brano, già nel titolo c'è un indizio, perché non se lo dico, c'è la soluzione. Pensate a come si chiama sto brano.

0: Vero. Raga,
1: dovete chiamare
0: o cercare su Google.
1: Io non me la sento di darlo ad Andrea dopo aver detto che deve chiamarci, perché ci ha dato la soluzione via messaggio. E mi sento in colpa.
0: Quando sono stati inventati podcast, le tecnologie per i podcast. Dai, facile.
1: Vabbè, lo daremo ad Andrea.
0: Lo daremo ad Andrea. Andrea. Perché sono timide tutte. Ci ascoltano delle persone che si imbarazzano a chiamare. Vi regaliamo due biglietti per il Festival del Podcasting a Cascina Triulza, venerdì sabato 2-3 ottobre. Chiamandolo 02 33 001 001.
1: Tra l'altro, cosa da ricordare, che abbiamo detto ieri, il biglietto, col biglietto puoi entrare entrambi i giorni sostanzialmente quest'anno.
0: Hai capito?
1: Funziona così, capito? Per cui
0: allora, Andrea, fino adesso è l'unico che ha risposto giustamente, io però volevo sentire la vostra voce in realtà, cioè non mi basta
1: la risposta secca via messaggio,
0: no,
1: quindi va.
0: No, volevo, vabbè Andrea, senti, guarda,
1: I primi due
0: sono, dai, i tuoi, va bene, mi hai comunque convinta, ci inventeremo adesso una seconda domanda.
1: Esatto, per gli altri due.
0: Però
1: dovrete convincerci, se no ci andiamo i due, guarda.
0: Beh, allora, in realtà ci sono altri due biglietti per il Festival del Podcasting. Potremmo anche fare che il primo che chiama se li porta a casa.
1: Ah, così proprio, solo per dire ciao, per toglierci da questa cosa che ne... Abbiamo bisogno delle vostre voci, questa cosa qua.
0: No, ma perché, guarda, allora, tu lo sai che io vorrei sempre fare delle cose mirabolanti, delle capriole, dei carpiati, sì, incredibili, poi però effettivamente sono troppo difficili.
1: Sì, beh, addio.
0: Però rispondere a...
1: Sarebbe Google, eh. Comunque, Andrea, era anche giustificato, vedi che si parla che ha vinto i biglietti, adesso si sente giustificare, dice, vabbè, scusatemi, sono in ufficio, faccio fatica a chiamare, e poi manine a cuore.
0: Sì, va bene, va bene. Giusto per imbonirmi.
1: Hai già comprato con le manine a cuore. Però dai, porti, i primi due sono assegnati.
0: Ma perché tra i due la stronza sono io, abbiamo deciso. È così,
1: Mr.
0: Villaci, sì.
1: Okay.
0: Allora, dai, un altro brano e poi altri due biglietti del Festival del Podcasting.
1: Basta che chiamate lo 02 33 001 001, anche in maniera un po' sgarbata, tipo,
0: no,
1: ciao, dammeli a me, ciao, dai, così va bene, ve li portate via.
0: Ma no,
1: cosa ascoltiamo, Giulia?
0: Siate gentili. Questo si chiama Daylight Doom, Moto Bandit.

0: tra una cosa e l'altra.
1: Non l'abbiamo detta la soluzione.
0: No, infatti.
1: Non ve la meritereste, vabbè.
0: Non siamo dei bravi giocatori, posso dire.
1: Ma noi non dovevamo giocare, sono loro che non sono dei bravi giocatori. Da collare anche questa cosa. Allora, avevamo domandato quando è stato sostanzialmente inventato il podcast. Può essere una domanda perché uno dice tra il 2000 e il 2004, ma abbiamo detto quando è che si gettano le basi tecniche. La risposta è nel 2000, quando sono state integrate la gestione di file audio nei feed RSS. Questo è era la risposta. E tra l'altro Andrea l'ha indovinata. Bravo Andrea.
0: Noi bastava dire 2000.
1: 2000, cioè, bastava 2000.
0: Sì, non è che...
1: È una persona che si accontenta.
0: Esatto,
1: alla fine, eh?
0: Esatto. Ci accontentiamo di poco.
1: Sì.
0: Va bene Andrea, comunque due biglietti per il festival podcasting sono tuoi. Ne abbiamo altri due in palio, ve li regaliamo allo 02 33 001 001. La prima persona che chiama a questo punto, però
1: sai
0: dopo...
1: che sembra proprio il baffo da crema, apri questa roba qua da televendita. Va bene ragazzi, un po' di pubblicità e poi torniamo, state lì.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.

acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand.

0: Solar Power, che era anche il titolo del disco di Lord, il penultimo disco di Lord, secondo me passato un pochino inosservato, non meritatamente, cioè un bel disco, andatelo a recuperare. Questa è la seconda parte di Vieni con me, vi ritrovati da Matteo Villace e Giulia Strippoli.
1: Hello.
0: Insieme ancora fino alle 17.
1: Fino alle 17 parlavamo di giochi, parlavamo di podcast, parlavamo di... effettivamente sì, anche di calcio.
0: Sì, parlavamo anche di calcio.
1: Il gioco veramente sì. in ogni sua forma. Adesso vi raccontiamo invece un appuntamento, proprio come si confà questa trasmissione, che non è solo chiacchiere, mica, è anche ovviamente...
0: nel tuo caso anche distintivo oggi.
1: Esatto,
0: versione poliziotto cattivo.
1: Ogni tanto succede. Ovvero, passiamo dalla teoria alla pratica, perché c'è un'iniziativa qui a Milano 3 e 4 ottobre, ovvero Combo, che è il festival di pedine, dadi e carte, e ce lo racconta Cristian Confalonieri. Ciao Cristian, ben arrivato, benvenuto.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Ciao Cristian, che cos'è il Combo Festival?
2: Bello, intanto è una grande festa, si viene e ci si diverte giocando ai giochi da tavolo, giochi di ruolo, anche qualcosina di digitale, ma poco, privilegiamo l'analogico, però essendo un festival c'è anche una grande quantità di appuntamenti, se vogliamo, più culturali, come dei talk, dei laboratori, una mostra dedicata alle donne game designer che hanno fatto la storia dei giochi da tavolo e tanto altro per passare un'intera giornata, anzi un intero weekend.
1: Senti, ma il tuo gioco preferito?
2: Ahia, questa è una domanda difficilissima a corrispondere. Ti dico Ticket to Ride, non so quanti
0: bello.
2: Lo conoscono.
0: No, sai che secondo me più di quelli che pensi, sì. Uno di quelli tra quelli di quel genere lì più conosciuti e più giocati, è una questione di affetto di lunga data, oppure è un gioco a cui ti sei affezionato, diciamo, un po' più avanti?
2: No, allora sicuramente più avanti, negli ultimi anni, ma siccome studio anche i giochi, il game designer, penso che quello sia uno dei pochi capolavori quasi perfetto sul mercato, per cui lo consiglio a tutti per capire cos'è un gioco da tavolo moderno.
1: Eh sì, soprattutto perché Ticket to Ride è fatto, cioè ha vari format, questa
0: sì,
1: è un po' come
0: parecchi.
1: Dixit, no? Cioè, per chi non lo conoscesse, Ticket to Ride è quel gioco che si fa in cui bisogna praticamente riuscire ad arrivare, ad attraversare diverse città senza intralciare il percorso degli altri. Chi,
0: sostanzialmente,
1: esatto,
0: sì.
1: Raggiunge i propri obiettivi di viaggio, vince, giusto? L'ho spiegata bene, Christian, più o meno.
2: Sì, con i trenini, perché le
0: trenini esatto, esatto, anche proprio da un punto di vista diciamo estetico. Ma volevo chiederti, hai detto adesso, no, che Ticket to Ride è il perfetto esempio di un gioco da tavola moderno, si troveranno anche giochi da tavola più classici all'interno di Combo Festival?
2: Allora, ci sono tutti i giochi da tavolo che noi possiamo immaginare, quindi dal Monopoly al Risico fino ai giochi che escono appositamente per il Combo Festival, quindi le anteprime assolute. Dico gioco moderno perché appunto spesso, parlando di giochi da tavolo, vengono in mente i vari Monopoli, Cluedo, Risico, che sono per carità delle pietre miliari, ma oggi il gioco da tavolo è molto diverso da quello. Esiste una talmente ampia categorizzazione dei giochi che quando qualcuno mi dice ma a me non piace giocare, dico semplicemente guarda che non hai trovato il gioco che fa per te.
0: Esatto.
2: Ma esistono talmente tanti che è impossibile.
1: Va bene. Senti Cristian, ricordiamo dove ci troviamo il 3 e il 4 ottobre e come si fa a partecipare.
2: Allora, il 3-4 ottobre ci troviamo da Morel, Milano, in via Gradisca 18, è una location nuovissima, apre fondamentalmente con il nostro festival e già solo venire a vedere quello spazio è un'esperienza incredibile, perché è una ex industria recuperata, una ex fabbrica recuperata, con anche tanto spazio all'aperto. È un festival che ha un biglietto d'ingresso, e però consente di entrare dalle 10 del mattino e uscire alle 11 di sera, passando veramente tante ore di divertimento e insieme agli amici.
1: E potendo giocare.
0: Esatto.
1: A tutto. Va bene. Benissimo. Senti, ma voi lo sapevate che ci sono diversi podcast anche dedicati ai giochi da tavola?
0: per voi intendi Christian. Me
1: esatto. te Villaggi e Christian, lo sapevi Christian?
2: Sì sì, esistono tanti podcast, esistono tanti canali YouTube, TikToker, content creator, cioè è un mondo veramente che se uno ha voglia di approfondire non finisce più.
1: Quindi tu dici che se chiedessimo qual è un podcast dedicato ai giochi da tavola, le tante persone appassionate di giochi da tavola riusciranno a indovinare
0: almeno uno
1: e vincere due biglietti per il festival podcasting. Anche potremmo. Va bene, sì, lo facciamo, va bene.
0: Sarà così.
1: Christian, grazie.
0: Ciao,
1: Combo
0: Christian.
1: Festival questo
2: grazie.
1: Fine settimana a Morel Milano, via privata Gradisca 18. Grazie Christian, ciao.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao Christian.
1: Villaci, secondo te come si chiama il podcast?
0: Poi vinco io i biglietti?
1: Ci puoi provare, vediamo se c'è qualcuno all'ascolto
0: che lo sa.
1: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, sono Alessandro, compagnia Freak Clown.
1: Ciao. Per una segnalazione.
3: Una segnalazione, sì, perché questo weekend inizia il Festival del Giullare al Teatro Rosetum.
1: Sì.
3: Noi lo inaugureremo con uno spettacolo molto particolare che si intitola Le Sommelier.
1: Ah.
3: È uno spettacolo di clown enologico che penso un po' portiamo avanti.
1: Di clown enologico?
3: Enologico.
1: Allora, di cose particolari effettivamente ne sentiamo.
0: Però stai andando avanti come se non ci dovessi spiegare bene la questione clown enologico. Invece due cose le dovrei dire.
3: Assolutamente.
0: Sì.
3: Infatti, ti dico che uno spettacolo che portiamo avanti da ben 20 anni e ovviamente il vino invecchiando migliora. Io spero anche questo spettacolo.
1: Ok. Dove e quando?
3: È al Teatro Rosetum, a Gambara o Gambara, non ho ancora capito come si pronuncia.
0: Gambara, no scherzo.
3: Gambara.
1: Gambero.
3: Ma dipende da che parte arrivi.
0: Sì, dipende dal senso di marcia.
3: Io arrivo da Baggio, diciamo.
0: Esatto, esce a Gambara. Dall'altro senso arrivi a Gambara, chiaro.
3: Infatti. E venerdì sera alle 21, la cosa anche interessante è che è ingresso gratuito e uscita offerta libera.
1: Ah,
0: bello. Altrimenti sequestro di persona, un riscatto, bello, è un'idea alternativa.
1: Oh, potrebbe essere anche questo un gioco
0: interessante.
3: Interessante. Comunque, clown enologico è uno spettacolo in cui siamo due finti sommelier e facciamo tutto un lavoro di clowneria e giocoleria con tutto ciò che riguarda l'enologia, perciò ci lanciamo bottiglie, sfoniamo bicchieri, bottiglie.
1: Beh, giustamente, perché genere. Siete ubriachi in scena.
0: Sì, è la preparazione.
3: Purtroppo beviamo un po', no, alla fine beviamo pochissimo alla fine.
1: Va bene.
3: No, perché se bevi prima dello spettacolo, insomma, diventa anche un po' difficile farlo.
0: Sì, non credo che sareste riusciti a portarlo avanti 20 anni.
1: Giusto,
3: no,
1: un po'.
3: Infatti.
1: Va bene, grazie Alessandro.
3: Grazie a voi, vi aspettiamo venerdì.
0: Ciao Alessandro.
3: Ciao.
1: Allora, il tempo è il momento di mandare un brano e
0: sì.
1: Rinfreschiamo un po' la domanda che facevamo.
0: Certo, la domanda era: dovete indicarci il titolo di un podcast a tema giochi da tavolo.
1: Eh sì.
0: Dovete scriverci al 331-6214013, però lo sapete, sarebbe molto meglio se chiamaste lo 02-33-001-001.
1: Ma ce ne sono, ce ne sono, hai voglia se ce ne
0: sono. Basta cercare, si trovano e si vincono appunto una coppia di ingressi per il Festival del Podcasting di 2026. Quindi prego,
1: chiamate 02 33 001 001. Intanto io vado a raggiungere l'altro nostro ospite di oggi. Continuiamo a parlare di giochi e questa volta scacchi. Ti piacciono gli scacchi?
0: Me l'hai già chiesto, non so giocare.
4: Tu troverai la referenza del mio rouge à lèvres che tu aimes tant déposé à l'arrière en guise de baiser. Aussi, j'ai pris ma douche, mais dans la baignoire, pour détendre ce corps long que tes caresses ont rendu fou.

0: stanno arrivando un po' di messaggini sui podcast dedicati al gioco da tavolo e...
1: Ma noi ce li teniamo lì. Se arriva una chiamata che tenta di indovinare, supera i messaggini e si porta a casa i due biglietti che sono in palio.
0: Sì, decisamente, decisamente sì. Intanto continuiamo a parlare di giochi, dicevamo appunto scacchi.
1: Aspetta, Giulia, ma
0: scacchi?
1: Tu sai giocare a scacchi?
0: Ciao Ciro De Battisti, ben arrivato, benvenuto. Ciro.
2: Teo.
0: Eccoci,
1: eccoti,
0: ti sentiamo. Ciao Ciro.
2: Ciao.
0: Benvenuto.
2: Ciao Giulia, ciao Matteo, grazie.
0: Grazie a te. Allora, un torneo di scacchi, però particolare, giustamente come anche questo, in perfetta linea con questa trasmissione, ce ne fosse una di iniziativa così secca, sobria, normale. No. Tutte cose un po' particolari, così ci piacciono, e però anche perché hanno un valore, insomma, sociale, se vuoi, di integrazione, di inclusività anche diversa, perché voi avete organizzato in collaborazione con Zeiss un torneo di scacchi inclusivo rivolto a persone ipovedenti, corretto?
2: Sì, è così, esatto. Allora, ci sono molti aspetti particolari in questo torneo di scacchi. Allora, noi siamo Zeiss, io sono Zeiss, appartengo a Zeiss, e Zeiss si organizza e porta avanti questa iniziativa venerdì e sabato 3 ottobre a Varese. Non siamo soli, col Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi Ipovedenti e anche la Società Scacchistica Città di Varese. È un torneo particolare perché effettivamente si sfidano e si affrontano tra di loro giocatori non vedenti e giocatori vedenti, con una forza che porta al gioco degli scacchi, che è quella che la partita d'armi pari. Regolamento identico, le regole del gioco sono le stesse, qualche accorgimento tecnico, operativo per l'esecuzione del gioco per gli amici giocatori non vedenti, ma a zero barriere, l'attività, lo svolgimento del gioco è identico, quindi tutti ad armi pari, indipendentemente da un'eventuale disabilità, in questo caso disabilità visiva, ecco, sì.
0: Okay.
2: Quindi diciamo, oltre lo sguardo, lo chiamiamo così, oltre ogni barriera, oltre ogni limite, insomma, forse con pochissime altre discipline sportive ci si può confrontare ad armi pari in presenza di un'eventuale, diciamo, disabilità visiva, di disabilità fisica o visiva. E quindi insomma, un po' la forza di questo torneo è questo. Ovviamente l'obiettivo è di avvicinare anche nuovi giocatori non vedenti, ipovedenti, perché faremo anche una dimostrazione durante il giorno per chi si vuole avvicinare e conoscere questa disciplina, che comunque è praticata in Italia. Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi Ipovedenti ha un numero, insomma, notevole di giocatori, non sono soli, ci sono anche altre associazioni, noi lo facciamo con loro. Non è il primo torneo in Italia, l'abbiamo inventato, non siamo i primissimi, non ce ne sono tanti, non faccio la pubblicità agli altri, facciamo la pubblicità al nostro e quindi proviamo queste esperienze, insomma. Ringrazio anche il MIV, il Cinema Multisala Impero di Varese, sensibile e disponibile a questo tipo di evento. Tra l'altro sono anche hanno le sale attrezzate con l'app Movie Reading per le persone non vedenti, quindi si può andare anche in questa struttura per vedere, insomma, una proiezione cinematografica con audiodescrizione. Quindi grazie anche a loro, e insomma siamo lì tutto il giorno dalle 9 alle 18 e ci si affronta. Adesso sono iscritti una trentina, quasi 30 iscritti,
0: sì.
2: Abbiamo un limite massimo, sì, scacchisti, abbiamo anche degli under 14, 5 ragazzi e ragazze, più o meno anche il numero pare, abbiamo una decina di giocatori non vedenti iscritti, al nord Italia sostanzialmente, e una quindicina di giocatori vedenti.
1: Ecco.
2: Allora abbiamo messo un tetto massimo anche al punteggio dei giocatori, perché per essere
1: equilibrato,
2: oltre... esatto, sì, perché gli scacchi, insomma, se arriva uno forte si mangia tutti
1: certo.
2: I polli, insomma, in un istante. e quindi
1: io e te, Giulia,
0: no, direi no. Noi rimaniamo a casa,
1: sì.
0: Insomma, guardiamo.
1: Guardiamo, andiamo a vedere, sì.
0: Esatto. Va bene, Ciro, diamo un appuntamento ancora, come ci si fa a iscrivere, ci salutiamo.
2: Sì, sabato 3 ottobre ci si può iscrivere fino a venerdì 2, e chi gioca a scacchi lo sa, è una piattaforma conosciuta, vesus.org. Si cerca il torneo oltre lo sguardo 3 ottobre Varese e ci si iscrive tramite la piattaforma.
1: Si può venire anche assistere, giusto?
2: Assolutamente sì, aperto a tutti e vi aspettiamo, insomma, siamo lì, Centro Varese, un bellissimo posto, una bellissima location, vi aspettiamo tutti.
0: Villacci lo chiedeva per me lui, capito?
1: Perché veniamo a imparare, lo scopo è quello, sì, dalle 9 di mattina alle 18, almeno le regole.
0: Va bene.
1: Grazie Ciro.
2: Allora.
0: Ciro De Battisti, ciao. Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
0: C'è una telefonata, pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Ciao.
1: Ciao, sei tu, come ti chiami?
3: Ciao, sì, sono io, ciao, sono Eliana, piacere.
1: Ciao Eliana.
3: È la prima volta che chiamo.
0: Ciao.
1: Che bello.
3: Ciao. Sì, mi ascolto già da un bel po' di tempo, insomma, è un piacere.
0: Dici tutto, Eliana.
3: Allora, io volevo segnalare un appuntamento a Pavia, perché da domani, quindi dall'1 ottobre fino all'11, è presente presso l'università, il quartiere dell'università in corso Strada Nuova 65, una mia mostra fotografica.
0: Ok.
3: E si chiama Never Ending Africa, quindi è dedicata ai miei viaggi in Africa. E questa mostra rientra all'interno delle iniziative del Festival Itaca, del Festival del Turismo Responsabile, quindi
0: certo.
3: Secondo me è anche un'iniziativa che potrebbe interessare gli ascoltatori di Radio Pop.
0: Come no, penso proprio di sì, decisamente. Quindi a Pavia questo fine settimana?
3: In realtà è presente proprio tutti i giorni, da domani, che insomma l'allestiamo fino all'11, tutti i giorni tranne la domenica, perché il passaggio poi viene chiuso e quindi non si può accedere, però l'ingresso è libero dalle 9 alle 19, è possibile insomma viaggiare, spero, con le mie fotografie.
0: Okay.
3: E poi ci sono 4 appuntamenti, 4 visite guidate sempre gratuite, in cui ci sarò io, e se volete vi dico le date, così magari qualcuno ha voglia di venire. Allora, la prima sarà questo sabato, il 3, alle 11.30, poi le prossime saranno venerdì 9 alle 15.30, quindi al pomeriggio, e sabato 10 doppio appuntamento, 11.30 e 15.30. Sono da prenotare, ma sono sempre libere e gratuite.
1: Perfetto.
0: Bene. Ottimo, grazie.
1: Grazie Eliana.
3: Grazie a te, grazie a voi, in bocca al lupo, buona serata.
1: Grazie, ciao.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Matte, credo abbia vinto Sam.
1: Ha vinto Sam.
0: L'ha beccato. Abbiamo chiesto qual è il podcast dedicato ai giochi da tavola e ne sono diversi.
1: Ce n'è uno, esatto.
0: Sì, però effettivamente Sam, tu hai indovinato uno dei vari podcast dedicati ai giochi da tavola di 20 Nation su YouTube, giusto? Quindi hai vinto 2 biglietti
1: Sam.
0: Per il Festival del Podcasting. Bene, abbiamo gli ultimi 5 minuti e direi li utilizziamo per rilanciare molto molto volentieri un'iniziativa in casa nostra. Domani sera l'Hype Hop dedicato al G8 di Genova, e insomma 25 anni dopo G8 2001 con la musica di De André. Il sole alle mie.

0: morta di chi fosse il sogno, poco importa.
1: Venticinque anni dopo del vertice G8 di Genova, dal 19 luglio al 22 luglio del 2001, la domanda è: di quel momento restano solo le immagini della morte di Carlo Giuliani, delle devastazioni dei Black Bloc, del sangue, insomma dei manifestanti feriti nell'assalto alla scuola Diaz, oppure c'è altro, c'è molto altro secondo noi? Questo è il tema principe della serata di domani qui in auditorio in via Ollearo. La serata, come sempre, è libera e gratuita. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito e l'appuntamento è con Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice, cronista di Repubblica nei giorni del G8 e autrice di G8 2001, I giorni amari di Genova. Poi ci sarà Moño Vadia, che non credo abbia bisogno di ulteriori presentazioni. Domenico Megu Chionetti, portavoce di Don Andrea Gallo dal 2003 al 2013 e nonché già presidente della comunità di San Benedetto al Porto 2018-2023, e poi ovviamente, come vi dicevo, il tutto accompagnato e condito dalla musica di De Andre, nonché pseudonimo di Alberto Ghezzi. Conducono la puntata di Live Pop Claudio Agostoni e ovviamente Andrea Cegna. Mister Villaci, noi siamo arrivati alla fine.
2: Alla fine, siamo arrivati alla fine, essendo le 16:59 praticamente, ma torniamo domani, come sempre, a partire dalle 16 per una ora insieme a Vieni, cioè insieme a noi, con sì. Vieni con me.
1: Che dovremmo ribattezzare Vieni con noi.
2: Con calma, una cosa per volte. Settembre foriero di novità. Adesso chiudiamo settembre, poi una roba per volta.
1: Stressembre
2: totalmente.
1: Ah mia. A domani, ciao.
2: Ciao.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
9: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
8: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Buon Thursday, ascoltatrici e ascoltatori di radio. Oggi è giovedì?
1: Wednesday.
0: Oggi è mercoledì. No, mercoledì. Ancora mercoledì.
1: Ma cosa ti succede? Oggi hai tutti dei problemi a...
0: Ma guarda, sto facendo
1: farcela col tempo.
0: Sto facendo 100 cose. Hai preso... No, tu non lo sai perché non fai mai un cazzo. Hai presente quando hai,
1: ti hai denunzio,
0: 100 cose
1: ti
0: tutte
1: denunzio.
0: Insieme da fare, non capisci più niente.
1: Niente.
0: La situazione lì.
1: Sai che non capisco niente anche quando non ho niente da fare, figurati.
0: Vabbè, e insomma, siamo tornati qua in studio dopo un incredibile successo di ieri. Ah già, ma non eravamo insieme però ieri, quindi è stato un successo così, un po' che si è perso nel vento, un successo... da non scrivere nei libri di storia.
1: Perché?
0: E vabbè, te eri con
1: Strippoli,
0: io con quell'altra.
1: Ah, vabbè, avevamo
0: la Strippoli.
1: Abbiamo spezzato la coppia vincente, ma vabbè, abbiamo portato la vittoria anche fuori dai confini del nostro piccolo orticello di PMB.
0: Questo è vero, piccolo, insomma.
1: Vabbè, ho capito, insomma, grande potere la piantagione di PMB.
0: Perché comunque ieri con la Graci noi abbiamo inventato una trasmissione nuova che si chiama Vertigo e che probabilmente andrà in onda quest'estate.
1: Fantastico, mentre con Strippoli abbiamo creato questo nuovo sodalizio che si chiama Me Coglioni.
0: Ok.
1: Ok, che andrà in onda, boh, chissà, random in altri momenti del palinsesto.
0: Un po' meno classy del
1: nostro. Me, beh, più popolare, insomma, strizza l'occhio ai quartieri periferici di Milano, all'edilizia popolare... alle cuo canone.
0: Questo però è un luogo comune, cioè la volgarità va di pari passo con il popolare, l'essere poveri. Stai dicendo questo? Stai dicendo i poveri sono volgari e ignoranti?
1: Ma allora, no, però se pensi a cosa ha fatto Berlusconi quando parlava sgrammaticato e le percentuali di voto che si è portato a casa, forse qualche correlazione c'è.
0: E vabbè, e sono gli stessi che votano contro la patrimoniale.
1: Allora, raga, non votate contro la patrimoniale, cioè non votate, non fate campagna contro la patrimoniale, contro Tax the Rich, perché non sarete mai quel tipo di rich.
0: No, mai,
1: ok?
0: Mai.
1: Ed è giusto che i riches paghino profumatamente le percentuali, peraltro irrisorie, di extra tasse quando hanno dei patrimoni mostruosi, perché grazie a questo tipo di tassazione anche voi e i vostri figli, i vostri nipoti potranno usufruire di servizi migliori.
0: Datevela a cercare, 1% equo, Tax the Rich, la campagna di cui Poveri ma Belli è embedded e che insomma vuole tirare fuori i soldi dalle tasse di quegli schifosi che ce li hanno tanti, che li spendono tutti nei loro divertimenti mentre non lavorano e noi siamo fuori a tirare la lima.
1: Schifesa.
0: Esatto.
1: È una schifesa.
0: È una schifesa. E vabbè. E a tal proposito, oggi tra poco andremo a Monte Carlo per il primo appuntamento stagionale.
1: Mia. Pazzesco, oggi finalmente si torna a parlare di vite smeralde, non come le nostre meschine, fatte di piccoli espedienti.
0: Sotterfugi.
1: Messi insieme proprio con lo sputo, con lo scotch.
0: Scrocchi.
1: Scotch preso dai cartoni buttati via, esatto. I pezzettini che appiccicano ancora.
0: Quelli piccolini proprio.
1: Sì, sono una roba terribile.
0: Proprio è andata così anche ieri, perché oggi appena ci siamo visti con Alone, la prima cosa è stata: uè, ma Isma, allora, te ieri al Nuovo Armenia... quanto hai scroccato il cocktail? Tutto frase sgrammaticata.
1: Certo, sì.
0: Ma io mi sono sparato 5 arambengio a gratis. E tu, Alone, io ho anche mangiato.
1: Ho mangiato io.
0: Vabbè,
1: sì, sì.
0: Che schifo.
1: Però ho pagato alcune cose.
0: Che cose?
1: Una birra. una birra. Adesso mi telefonano. Ma chi è che mi telefona? Devo rispondere?
0: No.
1: No. Allora, una birra.
0: E
1: un cocktails.
0: Pagato.
1: Sì.
0: No, io... sono andato totalmente a rimorchio, ringraziamo i compagni e le compagne del Nuovo Armenia, posto spettacolare,
1: bellissimo,
0: davvero
1: bellissimo,
0: bello,
1: tante, sì. Veramente grazie a tutte, tutti e tutto del Nuovo Armenia e anche agli ospiti che abbiamo avuto, è stata una prima prova di Falla con noi serale riuscitissima.
0: Sì. E quindi potrà andare solo peggio.
1: Potrà andare solo peggio.
0: Venerdì invece questi due guasconi saranno dal vivo a Cascina Triulza.
1: È vero.
0: E voi direte, ma che cos'è la Cascina Triulza?
1: Cos'è?
0: Una cascina si fa l'orto? No, si chiama Cascina Triulza perché una volta era una cascina.
1: Una volta, adesso lei è in mezzo al Mind. Il Mind si chiama, vero?
0: No, Cascina Triulza è dall'altra parte di Mind, è a Cascina Merlata.
1: Mind?
0: No, Cascina Triulza è a Cascina Merlata. Tu dirai,
1: cioè, è una cascina, è un inception dentro di cascina.
0: Esatto,
1: eh?
0: Esatto. E quindi è dalla parte, guardando sinistra.
1: Ma guardando dove?
0: Guardando Milano.
1: Da dove?
0: Dalla mappa.
1: Cioè la mappa, quindi mappa. Con il nord in alto.
0: E a sinistra.
1: A est. A ovest.
0: A ovest. E tutto ciò domani per il Festival del Podcast, in diretta dalle 17 alle 18, ma c'è anche... Vieni con noi. Giusto?
1: Strippo e Villaci. Vieni con me.
0: Vieni con me, scusa.
1: Poi noi, sono in due adesso quest'anno.
0: Sì. Sì, anche perché poi vieni con me. C'è sempre quella allusione lì. Vabbè, e tutto ciò domani potete venirci a trovare se volete, ma credo che si serve il biglietto.
1: Mi sa che serve il biglietto.
0: Serve il biglietto.
1: Infatti noi ce l'abbiamo. L'hai attivato?
0: L'ho attivato.
1: Io non l'ho attivato, ma non ho capito se è stato attivato.
0: È difficilissimo.
1: Molto difficile, molto difficile.
0: Vabbè.
1: Però vabbè, dovremmo farci, cioè, dovremmo avere sufficienti neuroni per potercela fare.
0: Ce la facciamo a farcela, per citare il nostro amico.
1: Grande, Francesco Salvi.
0: Francesco Salvi. Allora, tra poco andiamo al Principato di Monaco.
1: Vai.
0: Il nostro amico
1: grande Francesco Salvi.
0: Francesco Salvi. Allora, tra poco andiamo al Principato di Monaco.
1: Vai.

0: E allora vediamo se riusciamo a collegarci col Principato di Monaco. No, no, non
1: ancora.
0: Non siamo riusciti.
1: È stato avvisato il nostro Davide.
0: C'è stata una gentrificazione forse a Monte Carlo.
1: Ulteriore?
0: Come, sì, lo hanno espulso.
1: Hanno lastricato le strade d'oro per gentrificare Monte Carlo. Non so qual è il prossimo passo.
0: Magari è stato espulso dalla gentrificazione come a Milano. Ormai siamo abituati. Stamattina guardavo per curiosità il prezzo degli Airbnb a Milano e li ho confrontati con Torino.
1: Sì.
0: A Milano erano due settimane di ottobre, quindi non periodo di alta stagione, 1300, la media era intorno ai 1300 euro Airbnb. A Torino ce n'erano da 800, da 900 e si arrivava ai 1200.
1: Quindi vai ad abitare per due settimane a Torino?
0: Stavo pensando di andare a abitare a Torino. C'è tanta gente che ha comprato casa a Torino e ha abbandonato questo luogo funesto.
1: Beh, però lavora da casa.
0: No, fanno i pendolari, credo.
1: Che comunque spendi un cifrone a livello treno.

0: Però a livello di percezione magari
1: insomma, la percezione è che ti spari 3 ore di treno tutti i giorni per andare e tornare, insomma.
0: Vabbè, però comunque vivi comunque una città dal fascino
1: sabaudo, imperiale,
0: incomparabile con Milano. Io so, io ho lasciato il cuore a Torino.
1: Ha degli incredibili portici.
0: Sì, dei questi caffè carichi di grandeur, dove berti questi negroni incredibili, cioè comunque pazza. Intanto noi stiamo tirando per le lunghe per perché vedere se ci risponde, ma
1: niente
0: sarà facendo un
1: meeting, una call con degli emiri, forse con l'emiro Lucano,
0: O forse con dei managers,
1: probabile, o dei princeps, visto che siamo nel Principato di Monaco.
0: Vabbè, vediamo se ci arriviamo. Nel frattempo
1: mettere la nostra, una delle hit della Tirol Crew dedicata a noi?
0: Quella della DDR?
1: Ma sempre molto bella, mi gasa di brutto quella.
0: Va bene.

0: veramente hanno centrato la hit dell'estate in autunno.
1: Ottobre, sì.
0: Grandissimi. Ma scusami, si dice Tyrol Crew o Tyrol Crew?
1: Bah, dipende, insomma. Io dico Tyrol.
0: Dici Tyrol, con la Y si scrive.
1: Con la Y, lo so. Io dico Tyrol, so che è sbagliato. Si direbbe Tyrol, però vabbè. Quei loro Lederhosen.
0: Eh sì, perenni. Non si ricambiano mai, eh.
1: Con quel muschio che cresce dentro ai Lederhosen. Che aroma.
0: Ma sto un vomito, Disma.
1: Allora, non, il principe della nobiltà, sì, da Monte Carlo non ci ha cagato, e quindi andiamo direttamente dalla parte opposta della staccionata.
0: E andiamo in discarica con Tony Gorgonzola.
1: Ciao Tony.
2: Ciao, ciao,
0: ciao.
1: Ciao.
2: Allora, posso dire Tyrol Crew?
0: No, parla bene, cosa dici?
1: Non si capisce un cazzo.
2: Il Tyrol Crew. La U finale.
1: Ah, la U finale. Crew. Certo.
0: Beh, grandissimo.
1: Come il Druidu, ricordiamo Tony Gorgonzola. Nei panni del Druidu.
2: Druidu che abbiamo fatto dei grossi passi avanti in questi giorni, ecco, che siamo stati in montagna nella mia miniera abbandonata. Abbiamo raccolto tutto quello che ci serve per le porzioni erotiche, poi in un futuro abbiamo raccolto funghetti, l'ortica,
0: ma più che altro che era parte. No, detto così non lascia nessuno spazio all'immaginazione. No. Insomma, ecco, sono come i pantaloni aderenti di Warren in 28 sfocature di Maron. Cioè.
2: Esatto, proprio quello.
1: Vabbè, ricordiamo, no, perché la gente magari non lo sa, Tony Gorgonzola è uno di coloro che interpreterà la nostra favola educativa per bambini a sfondo bondage sadomaso, nella quale c'è una splendida queen con
0: si chiama principessa.
1: Principessa vestita di latex, poi c'è Tony Gorgonzola, druido, figura un po' ambigua, c'è l'uomo con la maschera di cuoio interpretato da Andrea Cegna, c'è Braga nei panni di Gagball, perché ha una bolla in bocca.
0: O anche di coniglione, che va bene comunque nel boschetto.
1: E poi c'è Paletta, che ama essere palettato, sì, sui capezzolini. Non il Paletta di Pancras.
0: No, no, è un altro.
1: E, vabbè, caro Tony, però oggi sei qua anche in veste di scarica, oppure volevi, mi piace in veste di discarica, o volevi aggiornarci sul personaggio del druido?
2: No, va benissimo anche per la discarica.
1: Va bene, perché
2: va anche per la discarica. Dimmi.
1: Abbiamo anticipato ad oggi l'appuntamento classico del venerdì, perché venerdì saremo in trasferta, saremo a Cascina Triulza a trasmettere, come dicevamo prima, e quindi insomma raccontaci che cosa hai trovato in discarica e che cosa regali questa settimana.
2: Allora, kit completo gatto, compreso di bacinella per la sabbia, con palettina con fori per tirare su la cacchina,
1: sì,
2: poi la spazzola per gatto, anzi tre spazzole con gatto, due spazzole e un pettine, sempre per animali, e più un bellissimo porta gatto, come si chiama, il trasportino.
1: Però, se non ricordo male, ce l'hai lì da mesi.
2: Eh sì, siccome adesso è aggiunta,
1: hai fatto il kit, roba, bravo,
2: adesso abbiamo fatto il kit completo,
1: bravo.
2: Se c'è un gatto nuovo, un gatto bambino appena nato, ecco, che vuole,
1: manca il tiragraffi.
2: Il tiragraffi, perché c'è un tiragraffi?
1: Quella cosa verticale che i gatti vanno a tirare, che vanno a graffiare.
2: C'è un tappetino, che adesso ho visto dentro il portagatto, c'è anche un tappetino, quello dove si fanno le unghie.
1: Ah, ok. Senti, e questo, ricordiamo, si possono visionare le foto, non so se le hai già pubblicate sul gruppo Facebook, gruppo Facebook di Poveri Ma Belli. Poi cosa abbiamo? Le biciclette sono andate tutte?
2: Le biciclette ne è andata una, è venuto l'amico di, come si chiama, fatto da Rob, sì, che poi avevamo anche degli amici in comune, ci siamo conosciuti, non sapevo che c'era tutta questa amicizia in comune tra me e lui, ne ha preso una, ce ne sono ancora due, ma non so se darle via, perché Dante ne voleva sistemare una e non ho ancora scelto quale.
1: Va bene, e poi abbiamo altri scarti del consumismo che tu, ricordiamo, sono tutte cose gratis, eh. Hai altri scarti, certo, del consumismo da regalare?
2: Ma c'è, questo già l'avevo già detto la volta precedente, il ragazzo, l'abbiamo detto prima, la vaschetta quella che ti fai massaggiare i piedi. Quella,
0: ma anche con dentro i pesci che ti mangiano i pezzetti di di pellicine, no? Solo acqua,
2: sì,
0: e bolle.
2: Ormai sono morti i pesci.
1: Ci galleggiano, sono lì i cadaveri.
2: No, si è asciugata anche l'acqua, si è fatto una specie di, come si dice, di stalattite, sono un fossile, sono fossilizzati.
1: Ma questa qui è quella che fa le bolle?
2: Penso di sì, ma io sinceramente io non l'ho mai usata, fa diverse cose, fa il massaggio, poi il sogno esplode, ti tira via le crosticine, e poi la vibrazione, sì, anche la vibrazione e il massaggio. Fa quattro cose.
1: Beh, ma è mega erotico. Ma scusami, ma ci metti anche l'acqua?
2: Sì, ci metti anche l'acqua.
1: Beh, ma è fantastica sta roba.
2: Se ti siedi sopra comunque diventa una macchina infernale.
1: Sì, non diamo consigli erotici su come usare... No. Senti, mandami una foto, che magari la voglio io questa.
2: Dai, va bene, ti mando la foto della scatola. Pesci, non è che gli faccio la foto.
1: No, i pesci no, Va bene, hai altre robe, altre chincaglierie, altri scarti dell'umanità da regalare?
2: Ci sarebbero ancora delle altre cosettine, ma dovrei elencarle. Magari faccio la settimana prossima.
1: Va bene.
2: Dai. Ti dispiace?
1: No, va bene, Tony.
2: Mi voglio anche andare a lavare.
1: Bravo, vatti a lavare, anche io ogni tanto lo faccio.
2: Oggi mi lavo, perché tra ieri e oggi... Veramente ho lavorato tantissimo nello sporco, prani, sporco. Non ti dico.
0: Mamma mia. Dico.
1: Va bene.
2: Prima mi sono guardato le mani e non le riconoscevo. Gli dici, sono?
0: Prani, sporco, mamma mia.
2: Bra.
1: Ciao.
2: Ciao, settimana prossima.
0: Ciao Tony.
1: Ciao.
0: Nella seconda parte di trasmissione, Disma, lo annuncio anche a te, abbiamo ristabilito il contatto con Monte Carlo.
1: Ci immergiamo nella riccanza.
0: Sì.

0: Ti diamo appuntamento nella incredibile seconda parte di trasmissione Dalla miseria alla nobiltà, con intanto un Andrea Monti che si sta prestando al GR, lì che sogghigna, guardalo come sogghigna, sta pensando: ma io adesso questo GR faccio più bello di tutti quelli che fanno la Diana Santini, perché sono il più grande reporter di Radio Popolare. Guarda come sogghigna.
1: Sì,
0: lo dice in toscano, lo dice, sì.
1: Sì,
0: aspirando,
1: aspirando.
0: Perché sogghigni?
1: Che ha delle notizie importanti.
0: Cosa hai detto?
1: Non lo so, dobbiamo leggere il labiale.
0: Mi fai il labiale?
1: Non...
0: perché mi stai sul cazzo.
1: Sì, probabilmente per quello. È così,
0: diamo,
1: grandissimo.
0: La linea.
1: Andrea Monti.
0: A dopo.
1: Number one.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Benjamin Netanyahu ha detto che uno dei due piloti dell'aereo Dubai Tel Aviv atterrato in emergenza in Arabia Saudita è stato arrestato. Secondo le ricostruzioni emerse finora, avrebbe accoltellato l'altro pilota e sarebbe stato fermato dai passeggeri e da alcuni membri dell'equipaggio. Il ministro della difesa israeliano Katz ha parlato di un probabile attacco terroristico di matrice jihadista. Per alcuni minuti l'aereo della Fly Dubai ha perso quota e sarebbe stato recuperato da un altro pilota presente a bordo.
3: Oggi comincia un nuovo capitolo della nostra storia, lo ha detto il primo ministro iracheno al-Zeidi nella giornata del definitivo ritiro degli Stati Uniti dal suo paese. Le ultime forze americane lasciano in queste ore una base a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Erano in Iraq dall'invasione del 2003 contro Saddam Hussein, con una interruzione tra il 2011 e il 2014.
2: La Francia ha dato il via libera all'estradizione dell'attivista antifascista conosciuto come Gino e coinvolto nella stessa vicenda di Ilaria Salis. Il caso è quello delle presunte violenze contro militanti neonazisti risalenti al 2023. Gino, che si trovava a Parigi in libertà vigilata, teme di essere consegnato ora dalla Germania all'Ungheria. Rischia fino a 24 anni di carcere in Ungheria, fino a 10 in Germania, in quanto alcune presunte vittime erano di nazionalità tedesca. Stamattina la Corte d'Appello di Budapest aveva condannato Maya T e Gabriele Marchesi, altri due degli attivisti coinvolti, rispettivamente a 7 e 6 anni di carcere. I giudici hanno ridotto di un anno le pene decise in primo grado.
3: Oltre 1.000 euro l'anno per famiglia, il conto delle associazioni dei consumatori con l'inflazione al 4,2%, ai massimi da 3 anni, nelle stime preliminari su settembre diffuse oggi dall'Istat. Un'accelerata prevista dovuta agli aumenti dei beni energetici, dai carburanti al gas all'elettricità, i cui effetti tornano a vedersi anche sul carrello della spesa, la cui crescita è quasi raddoppiata rispetto ad agosto, e sui beni ad alta frequenza di acquisto. In calo anche l'indicatore Istat sul grado di fiducia di imprese e consumatori.
2: La cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori potrebbe non fermarsi alle 2 settimane già annunciate ufficialmente per ottobre. Stellantis avrebbe aggiunto almeno una settimana anche a novembre e un'altra a dicembre, secondo quanto riferiscono a Milano Finanza fonti vicine alla produzione. Le fermate produttive tra ottobre e fine anno diventerebbero così almeno 4. Le date non sono al momento note, non sono ancora state comunicate ufficialmente dal gruppo a sindacati e lavoratori, ma secondo le fonti si tratta dell'ultima settimana di novembre e della prima di dicembre. Stellantis al momento non ha commentato. Venerdì i sindacati avevano mandato all'azienda una richiesta di incontro che non ha avuto risposta.
3: Lo scorso fine settimana nelle strade italiane sono morte 39 persone, 9 in più rispetto al weekend precedente, così dice l'associazione ASAPS parlando di bollettino di guerra, aggiungendo che a morire sono stati 19 motociclisti, 12 automobilisti, 4 autisti di mezzi pesanti, 2 ciclisti e 2 pedoni. La regione in cui sono morte più persone, 8, è il Veneto, seguita dalla Puglia con 6.
2: Negli Stati Uniti l'esecuzione di una condanna a morte è stata bloccata un'ora prima che avvenisse. La condannata si chiama Krista Pike, ha 50 anni e ne aveva 18 quando insieme al suo fidanzato di allora picchiò, torturò e uccise una ragazza di 19 anni. Gli avvocati della difesa chiedono che il caso sia discusso nuovamente perché lo stato del Tennessee, che aveva accusato la donna d'aver mentito sul fatto di aver subito abusi sessuali quando era bambina, ha poi ritirato questa accusa. Quella di Pike sarebbe la prima esecuzione di una donna in Tennessee negli ultimi 200 anni. Non è chiaro quanto durerà la sospensione, decisa oggi da un tribunale, e cosa succederà dopo. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No,
4: mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
8: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
9: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
10: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Arte Radio Popolare in diretta qua dallo studio 2, lo studio della perfezione, lo chiamano anche alcuni colleghi tra i più stimati quando siamo in onda noi, Alone. Lo studio della puntualità nel riuscire a fare una trasmissione perfetta.
1: Ma allora, oggi parlavamo fuori onda, sto dicendo a Davide che siamo pronti a chiamarlo perché mi sta tempestando di messaggi di scuse per esserci, averci paccato prima. Dicevamo, noi stessi che amiamo la Glasnost con voi sostenitrici e sostenitori, dicevamo che forse la puntata di oggi è una delle più scarse che abbiamo mai fatto, perché siamo un po' scarichi dopo la grande performance al bancone del bar di ieri sera.
0: Beh, insomma, è una performance media.
1: Quella di oggi?
0: No, quella di ieri sera.
1: Al bancone?
0: Beh,
1: insomma.
0: Beh, 5 arambenti. Non è che sono 20.
1: Non sono 10.
0: Sono 10.
1: Non sono 10.
0: Neanche 7.
1: No, sono meno, sono 5.
0: Figurati che io stamattina alle 7:15 ero in piedi.
1: Ma eri dritto o barcollato?
0: No, sono andato in bicocca.
1: A piedi dal Giambellino?
0: No, sono andato
1: mamma mia, che mito assoluto.
0: Con la metropolitana, no, però insomma... Tra l'altro la mattina devo dire che ancora con i pantaloncini e gli shorts si sta piuttosto bene.
1: E ti guardavano tutti? Credevano tu fossi un turista?
0: No, mi guardavano le gambe, ma succede sempre.
1: Le solite tue gambone da
0: minotauro. Sì, sì.
1: Dei muscoli fuori del comune.
0: Fuori dal comune. Me l'ha detto l'altro giorno, me l'ha detto qualcuno. Muscoli fuori dal comune alle gambe più la mandibola.
1: E anche la mandibola.
0: Mandibola, muscoli fuori dal comune anche nella mandibola.
1: Quindi Disma, sappiate che se vedete qualcuno che proprio evidentemente ha delle gambe e una mandibola di una forza
0: poderosa
1: fuori dal comune, è Disma.
0: Che però la mandibola può creare, mentre le gambe sono un plus perché puoi saltare, non so, sui gradini, farli 2-2, eccetera eccetera. La mandibola è un problema perché quando hai una muscolatura così strabordante con la mia rischi di spezzarti i denti ad ogni morso, perché la potenza, i joule esplosi sono tantissimi.
1: Sì, quanti watt produci a ogni morso?
0: Saranno almeno 500 watt.
1: Pazzesco.
0: Potrei alimentare uno scaldino di un bagno.
1: Semplicemente smascellando.
0: Meno male che non digrigno di notte.
1: Sì.
0: Non
1: saresti senza denti.
0: Ma siamo riusciti ad andare a Principato di Monaco?
1: Credo di sì.
2: Ma io sono qua.
0: Ah, sì.
1: Davide, bentornato.
0: Cazzo, ci hai paccato alla grande.
1: Bene. Eccolo qua.
2: Cosa?
1: Ci ha un po' bidonato nella prima parte, ma pare che fosse impegnato in un meeting di altissimo livello.
2: Era un incontro importante, purtroppo se sentivo, però non potevo attaccare al cliente. Ecco,
1: certo.
2: Questa cosa non potevo farlo, scusate.
0: Dici...
2: Come va? Tutto bene?
0: Bene, bene. No, ma dici anche in modo vago per non esporre il cliente ad essere riconosciuto, che tipo di... cioè, quanti soldi maneggia questo cliente? Che
1: cioè, siamo a molti zeri.
2: Quanti zeri aspetta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: 9 zeri? In euro?
2: In euro, sì, sì, in euro. Il total però, il total.
0: Total black. In che senso?
1: In che senso? Cioè...
0: Cosa dire il total?
2: Il total estate, cioè il total patrimonio, è composto da 9 zeri.
1: Ma allora, scusa, stiamo parlando di una di quelle persone che noi vorremmo pagasse la sua tassa delle super ricchi.
0: Eh sì.
1: Cioè la tassa per noi.
2: Sì. Allora, 9 zeri, sì, diciamo... Sì, 9 zeri, sì.
0: Sono tanti.
1: Porca vacca.
0: In euro stiamo dicendo.
1: Sì, in euro.
2: In euro, è per questo ragazzi che non vi ho risposto.
1: Certo.
2: Vi chiedo largamente scusa.
1: Ma figuriamoci.
0: Davanti a 9 zeri.
1: Davanti a 9 zeri non sappiamo neanche dove sbattere la testa.
0: No, ricordiamo a chi non lo conoscesse, Davide è avvocato d'affari a Monte Carlo, dove vive da molti anni. E scusami, posso chiederti un'altra cosa? Stando molto vaghi, ambito di lavoro, diciamo industria, sport, televisione.
2: Sì, non lo dirò mai, ma non... figuriamoci se lo dico. No.
0: Vabbè, ma ce ne sono mille di persone che
2: allora,
0: fanno.
2: Ci sono mille persone e ci sono anche mille sfaccettature. Vi posso dire che i clienti possono essere persone che hanno ereditato, quindi sono molto fortunate, oppure persone che si sono fatte da sole. Però devo dire che la maggior parte di esse sono persone che si sono fatte da sole.
0: Ok.
1: Ma nella finanza o nell'industria?
0: Tra i suoi clienti?
2: No. Può essere
1: sport.
2: Un banalissimo lampo di genio, soprattutto nella new economy, nella AI, nell'ambito proprio della new economy, quella di internet.
1: E noi, Disma?
2: Anche tanti adesso, ora sta venendo sempre di più ragazzi giovani, ragazzi di 30, 35, 40 anni, che hanno letteralmente fatto la fortuna grazie all'AI.
0: Ma cazzo, ma vedi che noi siamo arrivati troppo presto?
1: Ma noi siamo degli artisti, siamo degli artisti.
0: Avevamo dei blog che esplodevano dai... Cioè, dovevamo trasformare il blog in una AI.
1: Capirai! E che minchia avrebbe fatto, cioè...
0: Che cazzo ne so!
1: Cioè, dismacchione! Alone!
2: Che cosa doveva fare il vostro AI, ditemi?
0: Ma non lo so, giocare a scacchi, quelle robe pazzesche lì, non lo so.
2: Sì, certo.
0: E il tuo cliente più giovane quanti anni ha?
2: Allora, penso sulla trentina d'anni.
0: Non hai uno di 20 anni che fa l'influencer?
2: No. Sotto i 30 non penso di averne. Sotto i 30 non penso di averne assolutamente. No, credo sulla ventina d'anni, adesso più o meno. Non voglio poi essere troppo discreto, capito? Vorrei essere indiscreto, perdonate.
0: Ma sta gente comunque lavora ancora?
2: Molti sì. Perché non riescono a farne a meno, cioè è una sorta di comunque ti crea adrenalina, no? Ed è il loro, sai, sono persone magari che hanno dato tutto quanto, la loro anima, la loro energia, le loro forze e i loro interessi, l'hanno dato tutto quanto
0: a quel campo di lavoro lì,
2: l'hanno sviluppata, sono rimasti successful. Ma ciò che gli dà più gioia è continuare su quella roba. Non è che dicono: ciao, ho sbancato, mi sono fatto una marea di milioni e adesso vado a divertirmi e non faccio niente e sto lì a grattarmela, come si dice. No, non sono mai grattata un minuto della loro vita e ne inizieranno adesso. Cioè, probabilmente, anzi, io ho anche clienti che sono anche parecchio, diciamo, in là con gli anni, che potresti dire basta, nel senso,
0: invece no, vanno avanti,
2: basta, goditi le passeggiate al parco,
0: i piccioni,
2: la piscina, goditi i figli, no, ecco, goditi quello che vuoi,
0: niente.
2: Ciò che gli rende piacere non è però attenzione, non è la ricchezza in senso di denaro, non è neanche quello, è l'energia del lavoro. Oggi non stiamo dicendo stupidi.
0: Anche i contatti sociali, probabilmente. Cioè, perché se smetti di lavorare. Guarda, ne parlavo con un collega l'altro giorno. Che mi fa: no, perché io comunque se smettessi di lavorare, non venissi qua tutti i giorni, perderei un importante sfogo anche di amicizia, di chiacchiere, di tessuto sociale, eccetera, eccetera.
2: Magari adesso non è che poi vado, sono nel dettaglio, che conosco tutta la loro vita, non lo so. Possibile, però, che magari rimarrebbero, soli, ma questo non lo so, perché poi, sai, dipende, no? Non ne ho assolutamente idea. Beh, comunque,
0: ci dice un ascoltatore che anche lui conosce tante persone che si sono fatte da sole, ma al parchetto, e anche loro non riescono a farne a meno.
2: Al parchetto,
0: sì. Fatte di altre cose.
2: C'è da fare una grossa carriera al parchetto,
0: lo so.
1: Allora, ma scusa, Davide, ma noi vogliamo sapere due cose. Questi tuoi clienti, alcuni miliardari, eccetera. Numero uno. A livello di responsabilità sociale, come sono messi? Cioè, comunque sono degli affamapopoli oppure danno sono dei bravi imprenditori, mettiamola così. dando comunque un po' di credito al capitalismo che noi vogliamo abbattere, però vabbè.
2: Oppure com'è? Sono dei tirchi, dei tirchi peggio della vostra vicina di casa.
1: Peggio, com'è?
2: Ecco, ecco.
1: Che tipi sono?
0: Saranno tutti e due i tipi, immagino.
2: Tutti e due i tipi. Ci sono delle persone che sono estremamente, estremamente, forse eccessivamente tirchie, ok? E altre persone invece che sono eque. Però bisogna sempre stare anche estremamente attenti, che ahimè il mondo è questo, dove queste persone estremamente ambienti, purtroppo ci sono tante persone che io le chiamo le iene, alcuni li chiamano gli squali, ma io reputo che gli squali siano degli animali troppo nobili per essere per avere questo, questo appellativo. Le chiamerei per lo più iene, perché poi nella natura sono quelle persone che stanno proprio ai margini della,
0: aspettano
2: della
0: terra, i cadaveri,
2: no? Esatto, cioè i cadaveri, ci sono i leoni che mangiano, poi attorno ci sono le iene, no? Che appena possono azzannano il povero elefantino, no?
0: Io, che brutta immagine.
1: Immagine orrenda. Però, povere iene.
2: È politically correct perché sto parlando delle regole naturali,
1: Sì, natura, certo.
2: Ma è così, ragazzi. Allora io le chiamo più questo appellativo di iene. Ecco, il mondo è pieno di iene. E quindi molta gente cerca anche un attimino di ripararsi a questo, perché basta un attimo che le persone si possano approfittare, ecco.
0: Certo.
2: Ho degli esempi pratici che non posso dire, ma diciamo ho degli esempi pratici di persone che purtroppo non hanno subito questa roba.
0: Ma mi puoi dare un numero di telefono, perché voglio imparare anch'io ad approfittare, diventare una iena?
2: Io non so, guarda, sono il primo che non è capace, per cui diciamo non sono la persona adatta, ecco.
1: Invece, scusa Davide, l'altra cosa era questa, appunto, ma tra questi altri ricconi pazzeschi, ma ce n'è qualcuno secondo te, di quelli che conosce ovviamente, che fanno che sarebbero disposti a in prima persona a cacciare il grano se ci fosse una legge per tassare i grandissimi patrimoni, o sono attaccati a ogni loro centesimo e non vogliono contribuire al bene comune?
2: Beh, ragazzi, con tutto il rispetto, diciamo, la maggior parte della mia clientela abita nel Principato di Monaco, ecco, cioè ho già detto tutto.
0: Questa
2: ecco,
0: è già una risposta.
1: È già la risposta, certo, ok.
0: Certo. Senti, ma diciamo. Ci rispieghi la differenza, perché io non me la ricordo più, tra il lavoro di un avvocato di affari e il consulente finanziario?
2: Ma in realtà io sono consulente finanziario, non sono avvocato d'affari.
0: Ah, te sei consulente finanziario?
2: Sì,
0: ah, ok.
2: Sì. Secondo me ti confondi con qualcun altro.
0: Che cazzo è l'avvocato d'affari?
1: Vabbè, comunque.
2: Non lo so, non ho la lista dei vostri. Dei vostri...
0: Ok. Vabbè.
2: No, non hai idea. Però ve lo posso dire, diciamola, il consulente finanziario è coloro che gestisce principalmente, diciamo, proprio la liquidità della persona. Invece l'avvocato d'affari è quello che le gestisce più l'ambito legale.
0: Sempre in affari, ovviamente.
2: Ma, sempre nei suoi affari, certo.
0: Ma scusami, uno come te, no? Cioè adesso non per farmi i fatti tuoi, ma uno che gestisce molti patrimoni, di cui alcuni anche a 9 zeri, comunque non te la passi male. Cioè, diciamo che quei 6-7 zeri ce li hai anche tu.
2: Ma cosa ti interessa? Ma non so io. Ma guarda. Oggi cos'è, la chiamata della indiscrezione? Non lo so.
1: È così. Vabbè, ci hai risposto anche qua in maniera indiretta.
0: Eloquente.
1: Ok.
0: Senti.
2: Ma guarda.
0: No, perché insomma, sai, poi non si sa mai, voglio dire. Siamo amici.
1: Siamo sempre noi la ricerca di queste tavole dei ricchi per prendere le briciole quando ce l'abbiamo veramente a portata di mano. Non lo so.
2: Penso un po'. E non mi avete ancora mai invitato a cena.
1: Esatto,
0: niente.
1: Cazzo.
0: Ma neanche chiesto un prestito. Senti,
2: vabbè.
1: Un'ultima grasse risate.
2: Aspetto ancora, sono anni che chiedo, che aspetto un vostro invito a cena e ancora non è successo.
1: Ma infatti, perché siamo. Allora, quando tu sei qui. A Milano noi siamo in discarica con Tony Gorgonzola e poi
2: ma
1: invece
2: io vengo in discarica con
0: e allora e allora organizziamo sta cena, portiamo con noi anche Dindini della Cedola, così
1: vabbè.
0: Due ricchi fanno amicizia
1: e possiamo avere una doppia offerta.
2: Fantastico.
0: Senti, prima di lasciarti e tornare alle nostre miserie quotidiane, mentre tu sei sul terrazzo a Monte Carlo a guardare gli yacht, hai notato del fermento? Perché venerdì cioè sarà la prima visita di un presidente italiano, ossia Mattarella, nel Principato di Monaco.
2: Allora, posso dirvi che allora ieri davanti alla piscina, quella comunale, che sarebbe quella dove, per intenderci, dove c'è la partenza della Formula 1, no? Una schiera di bandiere che normalmente sono soltanto le bandiere monegasche, quindi c'è tutta una schiera di bandiere bianco e rosse. E ieri ho notato che erano metà e metà, no? Cioè una monegasca e una italiana, ed era la prima volta da anni che ho visto sta cosa, quindi mi sono un attimo domandato come mai?
0: E te l'abbiamo detto noi, viene Mattarella venerdì.
2: L'ho letto stamattina che viene Mattarella in una visita di Stato venerdì. Venerdì e sabato.
0: Sì, esatto. Ma tu sarai invitato, perché vedo che alla sera di venerdì andrà a fare dei cocktails a Monaco,
2: allora,
0: non so dove.
2: Posso dire, fossi invitato, non staremmo qua io e te al telefono, io e voi al telefono, ecco, sarei veramente di un altro livello.
0: Vabbè, ma secondo me ci saresti lo stesso. Quando ci arriverai, sarai lo stesso con noi.
2: Sicuramente. No, ma è la visita di Stato, ragazzi, cioè, è una roba altissima. Cioè, è ovvio che non ci sono soltanto i grossi rappresentanti dello Stato.
0: Ma in realtà Mattarella, sotto il suo palettò,
1: mette già? che caldo!
0: Però ci nasconde sotto, come qui qua, quando fanno l'adulto, ci nasconde sotto degli agenti delle tasse italiani che vengono a fare delle indagini.
2: Che piano piano che lì che vanno a scovare. Esatto. Speriamo di no, dai.
0: Va bene.
1: Ciao Davide, grazie di essere tornato qua e fra l'altro di averci fatto...
2: Ragazzi, un piacere.
1: Per piacere tutto tuo, perché noi siamo qua completamente distrutti, devastati dalla povertà. Completamente.
0: Certo. Noi abbiamo solo 9 zeri, senza un numero davanti però.
1: Ciao.
0: Tutti i giorni... Io sai che la prima roba che faccio tutti i giorni, mentre sono sul trono, è aprire l'app del mio conto in banca e pensare a quando arriverà lo stipendio successivo. È l'azione quotidiana per dire, cazzo, ci arrivo, così.

0: Shine On, gli House of Love con il pezzo appunto Shine On, poveri ma belli. Radio Popolare.
1: Allora, ombretta, cioè scusa, Silvia ci scrive e dice...
0: Anche Carlo.
1: E anche Carlo che vogliono cazziare il ricco Davide che ha buttato fango sulle ottime iene, le quali sono nell'ambiente della savana, insomma, dove vivono degli spazzini importantissimi, fanno fuori, sono saprofagi, fanno fuori le carogne, ma non solo, in realtà... questo è uno di quei di quelle famigerate che non corrisponde molto alla realtà, perché in realtà cacciano molto, forse cacciano più dei leoni. Sì,
0: però, però se la prendono con i cuccioli, perché sono delle iene.
1: Ma no, più che altro hanno una fisiologia assurda, soprattutto a livello genitale. È una roba tremenda. Il parto delle iene è una roba devastantemente orrenda per le iene femmine, sì. Perché hanno un apparato fatto in un modo per cui è terribile.
0: Come fai a sapere tutto?
1: L'ho letto. E hanno anche c'è una morte, mi sembra, percentuali alte. Di morte sul... Beh, ce lo diranno gli etologi all'ascolto.
0: Noi torniamo domani da qui, dallo Studio 2. Vi ricordiamo invece venerdì da Cascina Trigulza al Festival dei Podcast. Ciao! Ciao.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
2: Sono le 18 e un minuto adesso, io sono Luigi Ambrosio, questa è Radio Popolare L'Orizzonte. Comincio dalla fine, da quello che facciamo stasera alle 20 nell'Orizzonte delle 20 ci occupiamo della strage di Ustica, vediamo quale sarà la decisione della Procura di Roma, ma pare scontata insomma di lasciare aperte le indagini dopo che il governo francese, la Presidenza della Repubblica ha affermato che consegnerà nuova documentazione alle autorità italiane. Questo è il risultato di un lavoro politico-diplomatico molto lungo, con tutte le cautele del caso, lo diciamo naturalmente. Per quanto riguarda la politica interna, vedremo invece in questa ora tra le 18 e le 19 il dato dell'inflazione che schizza altissimo sopra il 4%, ma per quanto riguarda invece la politica dei partiti, la segreteria del Partito Democratico che insomma affronta qualche travaglio al suo interno a proposito di percorso per il programma elettorale, per le primarie sì o no e con che formula eccetera. Sullo sfondo naturalmente ci sono i prossimi voti, uno difficile per il PD sarà quello sul DDL antisemitismo, forse la settimana prossima, forse fra un paio di settimane. Già oggi in commissione affari costituzionali i deputati del PD alla Camera non hanno votato, sono usciti dall'aula al momento del voto sul testo, proprio per non evidenziare insomma magari qualche tensione tra di loro. Le condanne a Budapest di due militanti di sinistra, il processo è quello dove c'era anche Ilaria Salis, no? Per accusati di avere aggredito un gruppo di manifestanti di estrema destra. Ma cominciamo con questa cosa che è successa oggi, la paura che hanno preso i passeggeri del volo Dubai, Tel Aviv, la paura che abbiamo preso tutti a posteriori, naturalmente un aereo su cui c'è stata, adesso ce lo facciamo spiegare da Guido Olimpio qual è la dinamica precisa, insomma si è parlato di una rissa con accoltellamento tra i due piloti, poi sono intervenuti altri piloti che stavano tra i membri dell'equipaggio, hanno risolto la soluzione, ma l'aereo di Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, stava cadendo, insomma c'è stata questa repentina perdita di quota. Guido Olimpio, buonasera.
3: Buonasera a voi.
2: Io ho fatto un riassunto, mi rendo conto, molto lacunoso, però spiegaci tu insomma che cosa sappiamo fino a questo momento.
3: Allora, i fatti sono in via di accertamento, comunque quello che sappiamo ad ora, a questo momento, è che il copilota omanita ha aggredito il pilota indiano e lo ha ferito gravemente. Durante questa fase concitata l'aereo ha perso quota, addirittura ha fatto una picchiata dove ha subito dei danni. A quel punto però sono intervenuti dei membri non dell'equipaggio, ma erano dei piloti che erano sull'aereo probabilmente in trasferimento e probabilmente anche dei passeggeri israeliani che hanno immobilizzato l'assalitore. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è cosa voleva fare. Voleva fare schiantare l'aereo a terra, era un atto suicidario, oppure questo era un'azione con una matrice politica? A questo momento, ripeto, non lo sappiamo. Ovviamente il governo israeliano propende più per la pista terroristica, il Fly Dubai, gli Emirati invitano a non speculare e ad aspettare l'inchiesta. Io direi che è la scelta più saggia, anche se non diciamo che una cosa non esclude l'altra. Io sarei, come dire, da una parte potrebbe essere un'azione terroristica, dall'altra anche un gesto deliberato, come ne sono già successi in passato a bordo di aerei passeggeri.
2: Beh, ci sono stati casi anche di suicidi, no? Quello che rimane quantomeno nella mia memoria, ma credo di tanti, quel pilota della Lufthansa che portò l'aereo a schiantarsi contro...
3: Era un'altra compagnia, non era Lufthansa, ma era, giusto per la precisione, German Wings.
2: Ok, era tedesca, era Lufthansa, era German Wings, portò l'aereo a schiantarsi contro una montagna. Qui c'è stato una rissa, non so se possiamo chiamarla così, insomma un'aggressione di uno dei due piloti all'altro con tanto di accoltellamento, quindi una situazione un po' diversa. Se stiamo sull'aspetto, diciamo, della tecnica delle azioni terroristiche, quanto è inusuale una modalità del genere nell'ipotesi, naturalmente, che si tratti di quello? Stiamo parlando di ipotesi.
3: Allora, ci sono stati casi di, chiamiamolo così, risse o lotte tra piloti, però non sempre c'erano matrici politiche, matrici terroristiche, però gli episodi di lotte, tant'è vero anche che sono stati adottati dei provvedimenti, delle cautele per evitare che accadessero, però insomma non esistono misure definitive. L'elemento che bisogna capire adesso è questo. Intanto ha agito di sua iniziativa o è stato ispirato da qualcuno? Seconda domanda, se una matrice politica è stato influenzato dal clima politico del momento, di questi mesi, le guerre in Medio Oriente, oppure è un mix di questioni personali e questioni, chiamiamole così, politiche, ideologiche, sono domande che l'inchiesta deve rispondere. Aggiungo anche un altro aspetto che emerge in queste situazioni. E mi rifaccio un episodio che avvenne nel 1999. Un aereo egiziano, un aereo con più di 200 persone a bordo, si schiantò al largo delle coste americane. Era un Egyptair. Bene, su questa storia ci sono state due versioni. La prima, americana, che sosteneva che il pilota avesse compiuto un atto suicidario non per ragioni politiche, o comunque per qualche motivo. Dall'altra, gli egiziani accusavano invece la Boeing che, diciamo, l'aereo ha avuto una avaria. Questa cosa si è ripetuta ancora un'altra volta in maniera più clamorosa nel Sinai, in Egitto, quando lo Stato Islamico ha fatto saltare un aereo russo e gli egiziani negavano la pista dell'attentato, parlavano di un'avaria. Cosa voglio dire? Che mi aspetto magari una lotta di versioni e soprattutto bisogna capire il profilo del pilota, cioè noi sappiamo che del copilota, che è un omanita, va bene, ma chi è? Che esperienza aveva? Da quanto volava col Fly Dubai? C'è qualcosa nel suo passato che può averlo indotto a fare questo? Per il momento noi non abbiamo questi dati che sono fondamentali.
2: Alla luce di questo, la risolutezza del premier israeliano Netanyahu nell'indicare la pista del terrorismo, Guido, proprio a pura logica, lo dico, mi fa venire in mente due cose: o hanno delle informazioni che noi qui non abbiamo, oppure sta un po', diciamo, usando politicamente questo fatto di oggi.
3: Ma è evidente, ricordiamolo sempre e lo possiamo ricordare anche per altre storie che sono uscite in questi giorni, in queste settimane, sugli allarmi ignorati a proposito del 7 ottobre e così via. Israele è in campagna elettorale. Netanyahu è iperattivo in questi giorni e ricordiamo che è appena stato a Dubai. Netanyahu è andato a Dubai, una visita definita segreta, ma in realtà tutti lo sapevano, il suo aereo è stato visto, si dice che abbia addirittura cercato di mediare tra Arabia Saudita ed Emirati. Ripeto, è in campagna elettorale, quindi è suo interesse comunque sostenere che c'è questa minaccia. Ha anche detto che l'Iran si stava preparando ad attaccare Israele prima del voto. Quindi adesso poi vediamo se accanto a queste dichiarazioni, chiamiamole così, più politiche, ci sono degli elementi giudiziari. Allora, qui possiamo dire che la risposta può venire, se c'è la volontà di trovarla, da parte delle autorità saudite, che hanno in mano il copilota, da parte degli omaniti, da parte degli emirati. Per esperienza dico solo che questi governi sono, come dire, abbastanza flessibili quando accadono questi eventi. In alcuni casi se gli fa comodo sono trasparenti, se non gli fa comodo diventano molto fumosi.
2: Grazie Guido Olimpio, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
2: Guido Olimpio del Corriere della Sera.

0: Adesso invece con un altro collega, Mario Di Vito del Manifesto, andiamo idealmente a Budapest. Buonasera Mario.
1: Ciao, buonasera.
0: Noi idealmente tu fisicamente nella capitale ungherese.
1: Sì.
0: Adesso invece con un altro collega, Mario Di Vito del Manifesto, andiamo idealmente a Budapest. Buonasera Mario.
1: Ciao, buonasera.
0: Noi idealmente tu fisicamente nella capitale ungherese.
1: Sì, sì. Esatto, sì,
0: perché?
1: Sono qui.
0: Perché?

0: di appello che è l'ultima parte, diciamo, del processo cosiddetto del Budapest Complex, che si riferisce alle aggressioni appunto del 2023, il giorno dell'onore, che è questa, diciamo, parata neonazista che si fa qui a Budapest per celebrare le imprese militari dell'SS. Oggi sono arrivate le condanne per Maya T a 7 anni, in primo grado ne aveva presi 8, per Gabriele Marchesi, che è in Italia e la Corte d'Appello di Milano aveva rifiutato la sua consegna all'Ungheria un paio di anni fa, a 6 anni, e per Anna M, che aveva preso 2 anni in primo grado, e 2 anni sono stati confermati anche in appello ed era già libera.
1: Fanno lo sconto rispetto al periodo già trascorso in carcere?
0: Sì, la custodia preventiva verrà detratta dal cumulo della pena.
1: Ecco, ricordiamo che quando c'era Ilaria Salis coinvolta, no, si minacciavano, c'era Orban, premier ungherese, pene detentive sopra i 20 anni, insomma, no, delle modalità punitive, violente. Ricordiamo anche le modalità di carcerazione, che tutti quanti vedemmo. È cambiato qualcosa da questo punto di vista dopo l'uscita di scena di Orban?
0: In realtà è cambiato molto poco da questo punto di vista, perché Antifa continua ad essere una sigla che rappresenta un'organizzazione terroristica, da qui la condanna a 7 anni, perché in sé sia Marchesi sia Maiatti sono stati condannati per tentate lesioni potenzialmente mortali, perché dai video non si vedono mai effettivamente colpire questi neonazisti, o perlomeno le figure che sono state riconosciute come Maiatti e Gabriele Marchesi nei video non si vedono mai colpire i neonazisti, però hanno partecipato a questa banda che per la legge ungherese è appunto una banda criminale, basandosi peraltro su atti tedeschi di processi ancora in corso, quindi proceduralmente è tutto un po' un pastrocchio, però questo ha alzato, diciamo, la pena dai 2 anni, che è quella prevista per le tentate lesioni, ai 7 anni, che sono le tentate lesioni più la partecipazione a una banda criminale. Il calo di 1 anno rispetto al primo grado, stando a quello che ha detto il giudice, è dovuto al fatto che Maiatti e Marchesi sono stati ritenuti complici ma non organizzatori della banda, quindi gli è stato scontato 1 anno, ed è la differenza tra la sentenza di primo e questa di secondo
1: E
0: grado.
1: comunque 7 anni per aver tentato, come dire, di aggredire fisicamente, no, questo gruppo di neonazisti è tantissimo. È una pena per i nostri standard sproporzionata.
0: Molto sproporzionata, anche perché questo è negli atti dell'inchiesta ungherese, vengono fuori quando l'imputata era Ilaria Salis. Le lesioni sono quelle che in Italia definiremmo per lo più lievi o lievissime, cioè prognosi di 6-7 giorni, 10 giorni, insomma. Quanto siano potenzialmente mortali queste lesioni, sarebbero state potenzialmente mortali, si potrebbe discutere. Certo, in Italia non si sarebbe mai arrivati a cose del genere, in nessun tipo di processo, perlomeno proprio a memoria di cronista, non mi sembra una cosa né vista né fattibile,
1: Possiamo
0: ecco.
1: dire che quindi, diciamo, il tasso di contenuto politico di questo processo è cambiato poco con la nuova leadership politica ungherese.
0: È cambiato poco da quello che, diciamo, ho raccolto qui a Budapest, un po' di opinioni, soprattutto, diciamo, al nuovo presidente, a questo Peter Magyar, interessa molto poco degli Antifa. Quindi, se con Orban c'era una particolare attenzione, perché appunto lui creava questo nemico interno, adesso, diciamo, la situazione si è ribaltata, ma non è migliorata, perché non c'è alcun tipo di attenzione da parte del governo a questo processo. Quindi tutto quello che si è detto anche sullo stato di diritto in Ungheria ai tempi di Orban, insomma, rimane invariato, perché le leggi restano le stesse, le prigioni restano le stesse, anche il comportamento della polizia resta lo stesso, perché è successo un episodio
1: Sì.
0: fuori dal tribunale molto particolare, che è arrivato questo pullman di tedeschi, peraltro fermato 2 volte al confine, poi fermato in Ungheria, quindi con grave ritardo è arrivato, e un ragazzo è stato prelevato e portato via dalla polizia perché per qualche secondo si era alzato la sciarpa sopra la faccia mentre era insieme nel capannello con gli altri militanti tedeschi. Era stato prelevato e portato al posto di polizia qui di Budapest, e pare adesso, dalle ultime informazioni, dovrebbe essere

0: rifatta una multa da circa 1.000 euro. Però ecco, sono un'altra cosa che succede solo qui, che il travisamento porta all'arresto immediato con tanto di prova video, perché la polizia ti prende tutto, quindi è, diciamo, una sanzione scontata, ma esagerata per chiunque sia mai stato anche a una manifestazione in Italia, ecco.
1: Ciascuno ha le sue leggi di sicurezza, questa è la un po', se non concedermi la battuta. Senti, quasi anticipato rispetto all'altra domanda, ci sono state manifestazioni fuori quindi oggi.
0: Ci sono state manifestazioni fuori e si tratta di qualche decina di persone, forse un centinaio al massimo, perché qui a Budapest è molto difficile, la vita degli antifascisti, l'è stata per tutto il periodo di Orban e continua ad esserlo. Poi i partiti della sinistra tradizionale sono un po' scomparsi negli ultimi tempi e non hanno mai guardato con grande attenzione a questi gruppi di antifascisti. E un po' appunto questi tedeschi che sono arrivati da Berlino, da Jena, che è la città di Magliattina, Dresda, Düsseldorf e da altre parti, ma gli è stata resa la vita molto difficile, perché sono stati fermati prima dalla polizia tedesca ieri notte al confine con la Repubblica Ceca e poi di nuovo a pochi chilometri da Budapest dalla polizia ungherese. Quindi ci hanno messo 22 ore per arrivare da Berlino a Budapest.
1: Ci saranno altri gradi di giudizio in questo processo,
0: No,
1: immagino.
0: è finita. Oggi la
1: Finito.
0: sentenza è inappellabile e di fatto,
1: Ok.
0: al netto di tutte le estradizioni possibili, il caso del 2023 è chiuso.
1: Mario Di Vito, grazie. Buon lavoro da
0: Grazie,
1: Budapest.
0: buon lavoro.

0: Alle 18.20 mi verrebbe da dire alleggeriamo un po' rispetto agli argomenti di prima, ma insomma alleggeriamo fino a un certo punto. In realtà anche questa è una questione piuttosto seria. Buonasera Valerio Moggia.
1: Buonasera, buonasera.
0: Perché parliamo di questo scandalo finanziario nel calcio inglese, nella Premier League. E noi l'abbiamo, ce la siamo sentita raccontare come modello vincente per tanti anni, la Premier League in effetti lo è se guardiamo ai i risultati sportivi. Oggi però viene fuori che c'è una inchiesta molto pesante nei confronti di uno dei club iconici della Premier League, che è il Manchester City.
1: Sì, la squadra che ha vinto di più negli ultimi anni, ecco, perché parliamo di una squadra che ha vinto tra il 2008 e oggi, cioè da quando ha una proprietà molto ricca che è legata al governo e allo Stato degli Emirati Arabi Uniti, ha vinto 10 campionati, 4 FA Cup, cioè la Coppa d'Inghilterra, ha vinto una Champions League nel 2024 in finale contro una squadra italiana, l'Inter, ha vinto tantissimi titoli ed è stato trovato colpevole questo club, ufficializzato proprio ieri la sentenza, colpevole di 114 casi di imputazione per violazione delle regole finanziarie della Premier League. Parliamo di circa quasi 900 milioni di sterline di sponsorizzazioni false e contratti fasulli in un periodo che in realtà è di 10 anni, perché si va dal 2009, quando inizia l'indagine, quando iniziano i documenti legati all'indagine, fino al 2018.
0: Cosa vuol dire nel concreto sponsorizzazioni false, contratti falsi? Cosa succedeva con tutto
1: allora,
0: questo denaro?
1: Provo a farla molto semplice. Come ho detto, è un club di proprietà di uno Stato, di un fondo sovrano statale, e non può spendere più di un tot come tutte le squadre, perché bisogna mantenere i bilanci in attivo, se no si sforano i parametri finanziari del campionato, ma per rientrare di queste spese enormi che faceva il Manchester City, si faceva praticamente da solo delle sponsorizzazioni tramite altre aziende statali di proprietà degli Emirati Arabi, come ad esempio Etihad Airlines, che è la compagnia di volo degli Emirati Arabi, o appunto altre società controllate da persone parte della famiglia reale di Abu Dhabi, che è appunto uno dei principali Emirati Arabi. Questo praticamente è una sponsorizzazione fasulla, cioè lo stesso proprietario che si fa degli sponsor attraverso delle sue aziende, che però non sono direttamente ricollegabili al fondo che possiede il Manchester City. Quindi era molto difficile da provare. Dopodiché, qualche anno fa, nel 2018, un hacker, Rui Pinto, ha pubblicato, meglio diffuso, dei documenti hackerati di vari club e istituzioni sportive in giro per il mondo, il famoso scandalo Football Leaks, e c'erano diversi documenti delle contrattazioni, dei contratti del Manchester City nel periodo 2019-2018, e si è scoperto, insomma, che quello che tutti sapevano, perché queste sponsorizzazioni fasulle erano davanti agli occhi di tutti, erano effettivamente reali. Ecco, quindi non era solamente una cosa che ci immaginavamo e che non potevamo provare, ma erano dimostrate, perché i dirigenti del City, firmando questi contratti, trattando queste operazioni, facevano in modo esplicitamente, praticamente in questi documenti si autoconfessano di farlo per aggirare le regole.
0: Però Valerio, qui ci sono due domande che io ti farei senza voler accusare nessuno, naturalmente non siamo nelle condizioni di poterlo fare, però le domande uno proprio, come dire, gli si palesano davanti agli occhi, no? La prima domanda è: com'è che non se ne è accorto mai nessuno di una cosa così grossa? E la seconda domanda, sì. Ma veramente il City da solo, cioè a fare tutto questo lì in mezzo?
1: Allora, la prima, in realtà tutti se ne sono accorti. Il punto è che una cosa è accorgersene, perché tutti sappiamo che Etihad è di proprietà dello Stato degli Emirati Arabi e il City è di proprietà dello Stato degli Emirati Arabi, questo lo sappiamo tutti. Il punto è dimostrare che effettivamente quelle sponsorizzazioni sono state concepite dalle stesse persone che poi facevano anche gli acquisti per il City. È una cosa molto complicata, che infatti non era possibile da provare, perché dipende tutto dai regolamenti, cioè i regolamenti prevedono delle cose specifiche, ovvero il proprietario deve essere lo stesso. Se il proprietario è lo stesso che fa anche le sponsorizzazioni, allora sono sponsorizzazioni fasulle. In questo caso gli Emirati Arabi hanno costruito delle società in modo che fossero impossibili da ricondurre, secondo le regole della Premier League, a una stessa identica proprietà. Quindi tutti lo sapevamo, però le regole non prevedevano di sanzionare queste cose qui, a meno che appunto non si scoprisse che c'erano dei documenti in cui i dirigenti dicevano sì, stiamo violando le regole, e questo appunto è successo. Dopodiché tu mi dici solo il City, ovviamente no, diciamo che è una cosa che fanno sicuramente tutte le squadre di proprietà di stati, cioè probabilmente il Newcastle United, che è di proprietà del fondo sovrano dell'Arabia Saudita. E infatti negli ultimi anni il Newcastle sta spendendo molto poco, specialmente nell'ultima campagna acquisti, e il Paris Saint-Germain, che è di proprietà del Qatar. Solo che però questo è un altro problema, perché il Paris Saint-Germain ovviamente non è in Inghilterra, sta a Parigi, e quindi quello è un problema del campionato francese, che però se dovesse perdere il Paris Saint-Germain probabilmente perderebbe tutte le sue sponsorizzazioni, perché, solo per essere molto brevi, gli introiti del calcio francese, della massima divisione francese, sono dovuti ovviamente ai diritti televisivi per massima parte. I diritti televisivi della Ligue 1, questo campionato francese, sono attualmente nelle mani di beIN Sports, che è un'azienda di proprietà del Qatar. Senti, quindi della stessa persona che controlla il Paris Saint-Germain.
0: Cioè, io sono sicuro che tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento hanno in testa una domanda: i titoli sportivi che fine fanno, soprattutto quello là europeo?
1: Non verranno toccati, soprattutto quello là europeo non verrà toccato, perché questa è un'indagine della Premier League, il titolo europeo riguarda la UEFA. La UEFA ha già fatto un'indagine su queste accuse al Manchester City, che si è conclusa nel 2020 con una soluzione, o meglio, c'è stata una condanna e poi un ricorso al TAS di Losanna, che non sarà possibile nel caso della Premier League, e il ricorso aveva avuto esito positivo per il City, cioè non era possibile condannare la squadra. Quindi quei titoli, il titolo della Champions League non si tocca, ma nemmeno quelli inglesi. In discussione qui c'è la permanenza del City nella Premier League, cioè non rimane tutto vero, tutto vero a livello di tabelloni, di statistiche, però dall'anno prossimo il City potrebbe non essere più nella Premier League.
0: Abbiamo un minuto, c'è di mezzo anche l'allenatore della nazionale, Mancini, che avrebbe avuto una parte del compenso, no? con dei contratti, come li posso definire, opachi.
1: Sì.
0: Insomma, cioè,
1: sì. È stato allenatore del City tra il 2009 e 2013, quindi la prima fase vincente del club.
0: Si è appena seduto di nuovo sulla panchina della nazionale, e adesso c'è di nuovo questo argomento su di lui.
1: Sì, lui aveva due contratti, uno ufficiale con il Manchester City, che tra bonus e parte fissa arrivava a quasi 15 milioni di sterline, e poi aveva un contratto di consulenza con un club degli Emirati Arabi, quindi dello stesso proprietario del City, che era l'Al Jazeera, da cui ha percepito circa 6 milioni di euro, quindi un totale di circa 20 milioni e mezzo in 4 anni ha percepito. Ecco, il punto è che il contratto di consulenza a quanto pare serviva solamente per dargli la seconda parte del compenso senza sforare le regole finanziarie, e c'è tutto un giro di società offshore attraverso cui gli sono stati fatti arrivare i soldi. Una di queste società intermediarie molto opache si chiama Italy International Services, che è controllata da un'altra società chiamata Fidor, la cui rappresentante legale è Silvia Fortini, che è la moglie di Roberto Mancini. Per il CT nazionale ufficialmente non ci dovrebbe essere nessun problema legale o giuridico, nemmeno a livello sportivo. Dopodiché, insomma, è una cosa molto opaca, che lui ancora qualche giorno fa in una conferenza stampa ha detto non è un problema mio ma del City. Ha ragione, perché è il City che viene punito, però insomma non ci fa una bella figura, perché lui sapeva, ecco, quando ha firmato il contratto sapeva che stava firmando due contratti apposta con due società diverse per evitare che il suo club, che il suo datore di lavoro, incorresse in sanzioni.
0: Grazie Valerio Moggia, buona serata.
1: Grazie a voi.
0: Ci fermiamo, pubblicità, notizie delle 18:30.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Popolare Network.
7: Buonasera, le notizie delle 18.30. Atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita di un aereo Dubai-Tel Aviv. Uno dei due piloti avrebbe accoltellato l'altro. Il volo salvato da un terzo pilota che era a bordo. Il governo israeliano, un attacco terroristico, l'aggressore è stato arrestato. L'Iran ha ricevuto la risposta formale della Casa Bianca alla sua proposta per la riapertura di Hormuz. Oggi il definitivo ritiro degli Stati Uniti dall'Iraq. Gli americani erano arrivati nel 2003 per rovesciare Saddam Hussein. Seguirono anni di guerra civile. In Italia è arrivata la prevista stangata sui prezzi, più 4,2% trainati dall'energia. Torna a salire anche il carrello della spesa, oltre 1000 euro in più all'anno, calcolano i consumatori. Urso celebra le misure del governo. È fuori dalla realtà, replica l'opposizione. Sono due gli operai morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio 55enne di una ditta in appalto è morto ustionato alla Fincantieri di Ancona, proclamate 8 ore di sciopero. In provincia di Milano un operaio di 48 anni è precipitato da un solaio. Inizia nel caos il processo per la strage di Brandizzo, rinviata la prima udienza preliminare, aule troppo piccole, una parte degli avvocati era in piedi, l'altra ha seguito da un monitor. Nordio si vergogni, le proteste di legali e parte civili. Alla Camera è cominciata la discussione in aula sulla legge elettorale, domani è previsto il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Il testo è già stato approvato al Senato e la prossima settimana è atteso l'ok definitivo. Ungheria, confermate le condanne a Maya T e Gabriele Marchesi per le aggressioni a neonazisti di cui era accusata anche Ilaria Salis, ridotte di un anno le loro pene. In Francia, via libera della Cassazione all'estradizione in Germania di Regino Abazai, coinvolto nella stessa vicenda. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.
8: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
9: Ogni primo lunedì del mese il suggeritore Night Live diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
10: Io la svilupperò in una Popolaroid.
9: E io vi chiederò com'è andata.
10: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20.30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
9: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
11: L'orizzonte delle
0: 18.35.

0: Rientriamo alle 18:38 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte con Massimo Alberti. Buonasera Massimo.
1: Aspetta che prendo il microfono, eccoci qua, buonasera.
0: E con il professor Roberto Romano, buonasera.
2: Buonasera a tutti quanti.
0: Economista, e cominciamo male Romano, glielo dico subito, perché Alberti ha appena criticato il brano che ho messo. Vabbè, ma perché una volta che mettiamo un brano francese, una volta.
1: No, guerra con la Francia, guerra.
0: Senti, poi ne parliamo stasera di Ustica in quanto riguarda la Francia. Invece adesso parliamo di inflazione, perché l'altro giorno c'erano insomma i nostri esponenti di governo che gioivano, facevano un po' la pernacchia a Sanchez per quel dato dell'inflazione spagnola al 4,9, poi è arrivato il nostro dato oggi, Massimo, 4,2 a settembre, non è che siamo messi molto meglio.
1: Anche il cane di Roberto gli spernacchia.
2: Sì, infatti. Allora, infatti è un cane di classe, cosa volete che vi dica?
1: È il dato di settembre, più 4,2% l'indice generale dei prezzi, più 4,2 appunto trainati dai beni energetici. Per darvi qualche dato, il gas, quello relativo ai vulnerabili, più 47% in un anno, il gasolio più 35% sono i due beni di maggior crescita, e poi naturalmente la benzina e l'elettricità. Era ovvio che prima o poi questa crescita, che era nelle cose che stavamo vedendo tutti, si sarebbe poi nuovamente riflessa sui prezzi al consumo. Infatti il carrello della spesa, dopo un periodo di stasi, il carrello della spesa sono gli alimentari, i beni per la pulizia, insomma quelli che compriamo un po' tutti i giorni, è passato da più 0,9 di agosto a più 1,7 di settembre, così come è tornata a salire l'inflazione sui beni, diciamo, di largo consumo, quelli ad alta frequenza di acquisto, che sono anche quelli che incidono più sui redditi bassi. Ricordiamo che poi questa crescita costante si innesca su valori già alti.
0: Questo è il dato. Adesso evidentemente la Presidente del Consiglio ci stava ascoltando, perché è uscita ora in ANSA una lettera a von der Leyen in cui chiede più flessibilità, e naturalmente ritorna, no, a chiedere il governo italiano di poter agire in deficit ora che si deve fare la manovra,
1: sì,
0: di governo.
1: Però c'è un problema di fondo, che dato di oggi non è che sia qualcosa che, come dicevamo all'inizio, non ci si aspettava, era qualcosa di ampiamente previsto. In questi ultimi mesi il governo ha speso circa 5 miliardi, 2,5 li spenderà per il bollo, 2,5 le spese per il taglio delle accise. Potevano essere investiti in un altro modo per fronteggiare il caro vita, altri governi hanno fatto diversamente per cercare di compensare l'inflazione. Peraltro in Italia abbiamo il problema di salari bassi, e chiaramente dunque l'inflazione va a incidere su questo. L'assenza di una tassa sugli extra profitti è abbastanza simbolica. So che su questo Roberto la pensa diversamente, ma al di là degli aspetti tecnici, mettiamola politicamente, è simbolica di come non si siano voluti toccare i grandi interessi. L'altro fronte su cui il governo ha agito, diciamo così, è la moral suasion sulle compagnie, che sappiamo però non ci rimettono assolutamente nulla, anzi Eni ne ha approfittato addirittura per farsi una campagna pubblicitaria e lanciare offerte sull'energia, e lanciare una serie di nuove offerte sull'energia. Diciamo che al di là delle misure tampone di questi mesi, quello che manca è una visione generale di politica economica, ma anche stando un po' più sullo stretto, di politica per contrastare il caro vita tra salari bassi appunto e aumento dei prezzi, come dicevamo, ampiamente previsto e prevedibile. Questo è il quadro, questa è la situazione in cui ci si trova. Già URSS aveva chiesto all'Europa un intervento, ma come dire, al di là del prosolito problema delle politiche europee, dei vincoli europei, qualcosa gli stati hanno fatto e si sono mossi. Diciamo che così è stato anche gioco facile perché l'opposizione gli ribattesse che vivono fuori dal mondo reale. Ecco, il mondo reale è quello dove l'associazione dei consumatori, a vario titolo e con qualche euro che balla, insomma, quantificano in oltre 1000 euro l'aggravio per le famiglie. E questo chiude così il quadro di cronaca della giornata.
0: Professor Romano, prego.
2: È difficile, i numeri che ha dato Massimo sono molto puntuali. rispetto al governo. Io non dico che siano dilettanti allo sbaraglio, però certo si manifesta questa cosa. Tutti i problemi che ci sono dentro il sistema economico nazionale e anche europeo vengono risolti o con l'abbassamento delle tasse o con lo sforamento del deficit, e non ricordo in questi ultimi 5 anni una misura che intervenisse laddove era più necessario per modificare gli equilibri che si creano dentro il mercato. Partendo dall'inflazione, che però è un problema molto serio, perché l'inflazione...
1: Scusa Roberto, se mi soffermo su questo punto, che credo sia quello centrale, si è sostanzialmente lasciato fare il mercato, questo è il punto chiave.
2: Sì, sì, si è lasciato lasciare al mercato, salvo quando proprio non ne potevano più, che hanno utilizzato la moral suasion, poi come è tutto da discutere, ma la cosa importante che però deve essere compresa da tutti, l'inflazione certamente è un fenomeno grave, tanto più se i redditi del lavoro non aumentano. Però, come dire, nell'inflazione non tutti i beni aumentano i prezzi nello stesso modo. Questo deve essere compreso. Ora, io mi sono permesso, perché dovevo fare un lavoro, un'intervista da un'altra parte, un convegno, di valutare e vedere come l'inflazione dal 2016 al 2025 è cresciuta. Non in media, ma per singola composizione del consumo. E qui diventa importante. Perché noi abbiamo, come dire, un aumento pronunciato da 100 nel 2016 a 140, anzi 145 nel 2025, poi nel 2026 siamo in corso e vedremo, dove i prezzi intendo per l'abitazione, che però noi l'abitazione pensiamo sempre, come dire, all'affitto, no, abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, passa da 100 a 145, quindi aumentata del 45%. Poi abbiamo gli alimentari, stesso periodo, che passa da 100 e arriva a 130, un aumento del 30%. Altri beni, sì, hanno aumentato il prezzo, il mercato, ma più o meno hanno tassi di crescita che sono, diciamo, ragionevoli, perché hanno, come dire, in mezzo il 2022, che è stato il Covid e che ha fatto, dopo il 22 i prezzi sono cresciuti tanto, ma però l'abitazione, gli alimentari, intendendo per abitazione, elettricità, gas, come dire, hanno avuto dei prezzi, come dire, che sono cresciuti tantissimo. Però questa è, come dire, una parte della verità. Ma i prezzi non incidono sempre nello stesso modo su tutti i redditi. Questo vorrei che fosse abbastanza, deve essere importante. Una famiglia del primo quinto che guadagna 1.300
0: cos'è
2: euro.
0: Cos'è il primo quinto, Roberto?
2: Il primo quinto, si prende tutto il reddito del paese e viene distribuito per famiglie rispetto al primo 20%, secondo 40%, terzo
0: 40%. Ok, quindi il primo quinto sono i più poveri, immagino.
2: Sì, incertamente sono i più poveri, l'ultimo quinto invece è quello più ricco.
0: Okay.
2: Ma la cosa che è importante da sottolineare, da evidenziare, è che per il reddito per il primo e il secondo quinto, quindi il primo va fino a 1.300 euro, il secondo fino a 1.900 euro, spendono per beni incomprimibili, io li chiamo in questo modo, acqua, elettricità, gas, qualcosa come il 47%. Pazzesco. Sono beni incomprimibili su cui Eni, Enel, tutti quanti fanno la cresta, perché sanno benissimo che nessun cittadino o cittadina può fare a meno dell'acqua, dell'elettricità e del gas. Il 45-47%. Poi abbiamo come seconda parte, quota della spesa, della sempre divisi per quinti, gli alimentari, che raggiungono più o meno, siamo sul 25-30%. Quindi capite bene che una famiglia con un salario di 1.300 o 1.900 euro spende più o meno il 70% del proprio reddito negli per gli articoli, insomma, per i beni e servizi incomprimibili, che sono, guarda caso, quei beni e servizi in cui l'inflazione è cresciuta del triplo rispetto a quella che viene registrata dall'Istat, perché l'Istat ci dà sempre un dato medio, ma in realtà ci sono dei beni e servizi che sono cresciuti in modo pauroso, l'energia, il gas, ed erano interventi che si dovevano, quando si vede questa dinamica, gli interventi che si dovevano fare, non è che riducendo le accise piuttosto che altri elementi risolviamo il problema. Il problema è come salvaguardare, dico in questo caso sì, il potere d'acquisto di queste famiglie e non di altre, con degli interventi mirati. Ecco, questo governo non l'ha fatto, questa è la cosa, ha spacciato la riduzione delle accise come un alleggerimento della pressione.
0: Ci ricordi il 20% delle famiglie a reddito più basso quanto spende in questi beni incomprimibili, luce, gas?
2: Allora, il primo quinto spende il 71%, quelli fino a 1.000
0: non rimane mai.
2: Quelli fino a 1.000, cioè, poi ognuno decide cosa fare del resto, voglio dire. Poi per l'alimentare siamo tra il 25 e il 31, il 31 quelli più poveri, il 25 quelli più, insomma, meno poveri, con 1.900 euro al mese. Si tratta di 10 milioni di famiglie che ogni mese devono, altro che tirare la cinghia, qui non so neanche cosa devono tirare, riuscire a imbarcamenarsi all'interno del proprio reddito con i prezzi che aumentano in questo modo. Quindi il governo, a mio parere, più che intervenire sulle accise, più che intervenire sull'IRPEF, che non ha senso in questo caso, occorre, a mio parere, incominciare a immaginare quello che è stato fatto come in Spagna, un price cap, dove praticamente invece che registrare l'ultima offerta come l'offerta che poi per la vendita di gas ed energia, lasciamo stare la borsa di Amsterdam che è veramente un obbrobio economico, voglio dire, si fa la media della prima asta all'ultima asta, in modo tale che partendo dalle offerte che fanno le imprese ci sia un tetto massimo entro cui le imprese, come dire, possono vendere e distribuire gas e energia. Perché diversamente, se non interveniamo laddove dove si formano i prezzi, non c'è IRPEF, accisa o qualsiasi altra forma di intervento che può in qualche modo attutire l'impatto dell'aumento dei prezzi, perché i prezzi non vale per tutti. Qui adesso mi ricordo le lezioni di Lunghini per chi è vecchio come me, però se l'inflazione impatta n volte più forte di quanto non sia per i redditi altri, e se noi abbiamo un reddito del 70% di beni incomprimibili, cioè noi non possiamo fare a meno dell'energia, del gas, noi in qualche modo questi beni incomprimibili una volta venivano offerti dalle vecchie partecipate statali, o in qualche modo si ritorna a manipolare, uso questo termine in modo appropriato, la formazione dei prezzi, o diversamente questa storia dell'inflazione diventa, come dire, un modo per fuggire dai problemi. Noi dobbiamo intervenire nel mercato, modificare i rapporti di forza e modificare la struttura di formazione dei prezzi. Diversamente il mercato non può risolvere questi problemi, soprattutto per servizi che hanno una domanda certa su cui nessuno può fare in qualche modo rivendicare alcunché. Cioè proprio si manifesta l'intera debolezza di 10 milioni di famiglie, e qualcuno una risposta la dovrà dare. Io penso al prossimo governo, io ho fatto una proposta insieme a Cecilia Guerra, che ha detto una detrazione netta per i redditi di un certo tipo, perché ci sono dei beni incomprimibili, ma ha detto che non si poteva, va bene, perché l'IRPEF si modificherebbe, però un intervento su questi 10 milioni di persone che praticamente sull'aumento del prezzo lo subiscono per il 70% della propria sopravvivenza.
0: Va sicuramente fatto. Grazie Roberto Romano, una buona serata.
2: Grazie e buona serata a tutti quanti.
0: E grazie Massimo Alberti, ti sentiamo nel giornale radio.

0: bell'arduo compito, Luca Parena.
1: Arduo compito?
0: Di passare dalle famiglie che non ce la fanno con lo stipendio alle piazze tattiche di Milano, tanto criticate, no? Perché chi dice sono roba da radical chic?
1: È un bel passaggio.
0: C'è chi dice, ma io voglio parcheggiare.
1: Sì, questa è un'esigenza che resta, non è che il discorso si esaurisce, però si fanno delle scelte, si cerca di prendere delle direzioni e la politica è anche questa in fondo.
0: E te la cavi così?
1: No, me la cavo così perché, no, vabbè, insomma, Milano, lo raccontiamo.
0: Dai, dove
1: spesso
0: sei andato oggi?
1: Sono andato, allora, sì, buonasera a tutti e tutte intanto, sì. Oggi pomeriggio c'è stata l'inaugurazione di questa strada scolastica, piazza aperta, vengono chiamate in diversi modi, in via Gattamelata, all'incrocio con via Faravelli, siamo in zona Portello, non distante, quindi da dove ci troviamo, da Radio Popolare, e questa piazza aperta, questa strada scolastica, è stata presentata come il più grande a livello di superficie, di dimensione, intervento di questo tipo che sia stato fatto a Milano in questi anni. La contabilità ufficiale dice che è la 65esima strada che assume questo aspetto molto particolare, cioè le strade colorate, poi anche con i tavoli da tennis tavolo, oggi c'erano anche i tornei di scacchi, poi lì è anche una strada che ha una connotazione un po' sportiva, perché già comunque nei mesi scorsi erano iniziate attività come il calcio 3 contro 3 per strada. Adesso mi hanno anche raccontato che è stata aperta una parte invece dedicata allo skate, però la cosa fondamentale è che lì vicino ci sono tre scuole, una scuola primaria, due scuole dell'infanzia, anche un asilo nido comunale, e alcune associazioni già negli anni scorsi, è stato un percorso molto lungo e anche molto travagliato, facevamo un cenno prima, hanno detto, beh, qua ci sarebbe bisogno di fare una strada dove non passino le macchine, dove non ci sia la sosta di veicoli, ma si possa venire a piedi o in bicicletta. Ci sono anche molte rastrelliere dove lasciare le biciclette adesso, davanti alla scuola primaria Pietro Micca in particolare, e oggi pomeriggio c'è stata l'inaugurazione di questa quindi nuova strada scolastica. Ci siamo andati, abbiamo raccolto alcune interviste, possiamo cominciare facendovi ascoltare queste battute che abbiamo fatto con l'assessore alla partecipazione del Comune di Milano, Gaia Romani.
2: Siamo molto contenti, per noi è un punto d'arrivo perché è l'intervento più grande mai realizzato, non era scontato riuscire a realizzarlo e soprattutto riuscire a generare questo interesse. Una delle sfide più grandi che ci siamo trovati ad affrontare infatti è stata quella poi di mantenerle attive, mantenerle vive. Se queste strade fossero vuote in una giornata come questa, chiaramente non dico che potremmo parlare di fallimento, ma senz'altro lasceremmo una situazione più spiacevole. Invece, grazie anche all'aiuto di alcune associazioni, penso al Partecipratto da un lato, penso al Cubometro dall'altro, che ha creato un campo di calcio per giocare in strada, e a Fondazione Mazzola, con la quale oltre agli arredi abbiamo aggiunto anche le piste da skate, quindi tanti elementi, questo luogo è molto molto vivo e vissuto.
1: Questa piazza partecipata, questa strada scolastica in particolare, dal suo punto di vista che cosa ci racconta?
2: Intanto ci racconta che Milano può avere il coraggio di immaginare, di immaginarsi diversa davvero, quindi noi pensiamo a Milano come la città grigia del lavoro, della moda, della velocità, e invece questa piazza racconta che Milano, in una zona anche molto centrale della città, può essere una Milano in cui le famiglie possono volere e desiderare vivere e restare, che è uno degli obiettivi per i prossimi anni.
1: Quanto è stato difficile arrivare a questa giornata?
2: In tanti anni di lavoro è stato molto difficile e più volte abbiamo pensato che forse non saremmo arrivati a meta, quindi è stato senz'altro faticoso come tutti i cambiamenti importanti.
0: Chi era?
1: Assessora Gaia Romani, assessora alla partecipazione del Comune di Milano. E non so se vogliamo ascoltare l'altra voce istituzionale oppure le interviste che abbiamo fatto con alcuni genitori che...
0: Allora, le interviste le devo prendere, sono queste voci in piazza,
1: esatto.
0: Giusto? Ok, allora sentiamo i genitori, dai.
3: Vivo il quartiere da mamma con mia figlia e devo dire che la piazza proprio ha cambiato volto e la situazione di oggi è quella che c'è praticamente tutti i giorni dopo le 4:30. Rimane così viva in certi orari, ma anche la sera alle 11 i campi da ping pong sono presi d'assalto e quindi c'è una parte di città importante che viene vissuta da tutti democraticamente, gratuitamente, per diverse fasce d'età.
4: Prima eravamo tutti accatastati sul marciapiede, non le dico poi quando piove, disastro, invece adesso abbiamo un attimo più di spazio, anche perché ci sono bambini che arrivano le biciclette, i genitori con le bici, le mamme con i passeggini.
5: Io vengo con piacere, mi fermo tutto il pomeriggio con le bambine, a loro piace giocare qui in questo spazio nuovo che si è creato. La zona secondo me è diventata molto più fruibile da parte dei bambini e delle famiglie in generale.
6: I problemi che sono stati sollevati qui immagino che siano riferiti più che altro alla perdita del parcheggio e probabilmente il fatto di avere più persone in strada e più persone in una nuova piazza determina un pochino più di rumore.
7: Io ho bisogno di parcheggiare, però me la metto via, cioè nel senso, se voglio venire in macchina so che devo parcheggiare più lontano e arrivarci a piedi. O ci mettiamo in testa che la macchina non va usata, oppure rimaniamo così imbottigliati con i nostri figli che respirano tonnellate di smog e non cambia niente.
0: Beh, tu sei andato a cercare col lanternino quelli favorevoli.
1: Ma col lanternino, erano la maggioranza, come era anche lecito aspettarsi nel giorno in cui veniva inaugurato.
0: No, te lo dico perché invece stanno arrivando messaggi di gente che dice no, le piazze tattiche no.
1: C'erano anche i critici,
0: solo nelle zone dei ricchi qui in Barona.
1: Mi hanno un pochino raccontato comunque che sono state raccolte tante firme, soprattutto da chi abita nei palazzi molto vicini a queste scuole, che lamentano la perdita, dicono loro, di 200 posti auto e appunto i palazzi più vicini vivono anche comunque il rumore poi la sera delle persone che si trattengono in questo spazio che è diventato indubbiamente molto vivo, il rovescio della medaglia, che però magari qualcuno si trattiene facendo rumore anche la sera fino a tardi.
0: Ma non ho capito, Luca, ma noi ti trattiamo male quando sei in onda?
1: No,
0: perché Lorenzo, un po' di rispetto per Luca, anche ieri l'ha scritto, alla stessa ora. Chi c'era ieri con te?
1: Ma salutiamo Lorenzo.
0: Ieri in onda con te?
1: No, ieri non lo so.
0: Era Mattia.
1: Ma ieri c'era l'uscita di Falla con noi, quindi c'erano Roberto Maggioni e Mattia Guastafiero.
0: Quindi ti prendevano in due. Ci fermiamo che c'è Esteri, ciao.
1: Ciao.

0: Regione Lombardia e Gefran S.p.A.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it. A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
2: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Baghdad 30 settembre. Via dall'Iraq gli ultimi soldati americani. Si apre un capitolo nuovo ma pieno di incertezze. Diritto alla casa. Il governo Sanchez approva due decreti per tutelare gli inquilini e frenare i fondi speculativi. Ma la protesta dei giovani a Puerta del Sol non si ferma. Gran Bretagna. Per rilanciare il partito laburista, il premier Burnham promette una svolta progressista radicale e riapre il dossier Brexit, lo speciale di esteri. Stati Uniti. Il governo assume altri 5.000 agenti antimigranti per rafforzare le deportazioni. Intanto a Bruxelles sta per nascere una AIS belga. Il Parlamento federale sta per approvare una legge sui rimpatri che calpesta l'inviolabilità del domicilio. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il

0: Partiamo dall'Iraq. Il Pentagono ha annunciato oggi la fine ufficiale della missione della coalizione antigihadista guidata dagli Stati Uniti. Ritiro degli ultimi Marines pone fine a una presenza militare che ha alimentato anni di devastanti spargimenti di sangue nel paese. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Il primo ministro iracheno al-Zeidi ha detto che con il definitivo ritiro degli Stati Uniti comincia un nuovo capitolo nella storia del paese. Impossibile negarlo, ma impossibile anche prevedere il futuro. Gli americani avevano ormai poco più di 2.000 soldati di stanza nel nord, nel Kurdistan iracheno. Da oggi, per un accordo siglato da Biden nel 2024, non avranno più basi militari in Iraq. I soldati americani arrivarono nel 2003 per rovesciare il dittatore Saddam Hussein. L'esportazione della democrazia, professata da Bush, però fu un disastro. Gli Stati Uniti andarono via nel 2011, c'era Obama, dopo aver perso 4.500 uomini e con tantissime vittime irachene, alcune stime arrivano a 200.000. Tornarono poi 3 anni dopo per combattere l'ISIS. Il ritiro definitivo dall'Iraq conferma la politica dell'amministrazione Trump di disimpegno dal Medio Oriente. Almeno disimpegno dal campo, non disimpegno generale, visto quello che sta succedendo e conosciamo con la guerra contro l'Iran. Il nuovo capitolo in realtà è già cominciato da tempo. In piazza al-Firdaus, a Baghdad, non c'è più alcun segno della famosa statua di Saddam, abbattuta nell'aprile del 2003 con l'arrivo degli americani. Ma durante il nostro recente viaggio in Iraq abbiamo percepito sentimenti contrastanti sul futuro, anche sul futuro della sicurezza. In un territorio dove è evidente il braccio di ferro tra Washington e Teheran, in guerra tra loro e con una marcata influenza nel paese. Gli Stati Uniti partono e, a parte l'ambasciata nella famosa Green Zone di Baghdad, oggi aperta, non avranno più una presenza fisica nel paese. Ma l'Iraq rimane legato a doppio filo all'America. I proventi delle esportazioni di petrolio, il 90% del budget iracheno, passano da una banca di New York. L'Iran invece mantiene una presenza capillare. Non è evidente solo per i poster, le statue, i monumenti con i faccioni dei leader iraniani. È evidente perché le milizie sciite filo-iraniane, create da Teheran ai tempi della guerra civile in chiave anti-americana e poi usate contro l'ISIS, hanno in mano una parte della sicurezza. Alcune sono state legalizzate, fanno parte delle forze armate regolari, altre no, ma in ogni caso tutte dipendono da Teheran. In diverse zone abbiamo visto solo loro, non i soldati dell'esercito. Tra gli iracheni c'è chi le teme e non le vorrebbe più vedere, ma c'è anche chi dice che non ci sia alternativa perché lo Stato non esiste. Oltretutto, si tratta di organizzazioni con forti interessi economici, anche nel settore del petrolio. Potrebbero aumentare la loro presenza, ma vista la partenza degli americani, potrebbero anche defilarsi, opzione quest'ultima più remota. Il primo ministro al-Zeidi, che nei mesi scorsi è stato sia alla Casa Bianca da Trump, sia ai funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, le vuole disarmare. L'operazione al momento sembra impossibile. L'Iran farà di tutto per mantenere la sua influenza nel paese vicino e le stesse milizie sostengono che in alcune zone la loro presenza sia necessaria per contrastare le cellule dormienti dell'ISIS. Insomma, un quadro molto complesso, che la partenza degli ultimi soldati americani non semplifichi in alcun modo.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.

0: Andiamo in Spagna a colpi di decreti. Il governo di Pedro Sánchez sta cercando di contenere la rabbia sociale per la questione abitativa. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Sulla spinta delle proteste contro il caro affitti, il governo Sánchez ha approvato due decreti legge sulla casa. Il primo ripristina fino al 2030 il blocco degli sfratti per le famiglie vulnerabili. Vieta ai grandi fondi di investimento di comprare case fino al 2028. Proroga per due anni, cioè anche qui fino al 2028, dei contratti d'affitto in scadenza. Ci sarà anche una stretta sugli affitti brevi e poi la fine delle esenzioni per gli appartamenti turistici che pagheranno l'IVA al 21%, ma nel pacchetto casa ci sono anche aiuti ai proprietari per spingerli a tenere gli affitti bassi e incentivi che cresceranno per quei proprietari che manterranno stabile il canone durante diversi anni. Per i giovani che vorranno comprare casa poi ci sarà una linea di credito con interessi allo 0% fino a 50.000 euro. E poi c'è un secondo decreto, quello più politico, direttamente ispirato dalla protesta del sindacato degli inquilini, un decreto che contiene una sola misura, la proroga automatica degli affitti a tempo indeterminato, la richiesta chiave della protesta della Plaza del Sol. È quella che rischia di più. Sul primo decreto, infatti, ci sono buone possibilità che venga ratificato venerdì con un provvedimento d'urgenza dal Parlamento spagnolo. L'altro, quello con gli affitti indefiniti, è molto probabile che venga bocciato dal no di un settore degli indipendentisti catalani. Dalla Plaza del Sol la risposta del sindacato degli inquilini è stata dura. Accusano il governo di Sánchez di aver spezzettato il decreto senza però aver toccato la radice del problema per le pressioni degli indipendentisti catalani. Per il sindacato però l'obiettivo va oltre i decreti. Si tratta di cambiare un sistema considerato ingiusto e su questo i giovani dell'accampamento sono espliciti. Rimarranno ancora a Sol almeno fino a venerdì, mentre la protesta cresce anche in altre città spagnole come Siviglia o Barcellona. Per ora l'unica vittoria è quella di Mari Carmen, il caso che ha acceso la protesta. L'anziana di 87 anni potrà tornare nel suo appartamento dopo aver raggiunto un accordo con la società immobiliare che l'ha sfrattata. L'azienda ha fatto marcia indietro. Mari Carmen tornerà a casa pagando ancora 500 euro al mese.

0: Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: 5.000 nuovi agenti assunti dall'ICE, incaricati soprattutto delle attività di deportazione. È quanto racconta il New York Times, ripreso da altri media statunitensi sulla base di fonti dell'amministrazione. L'Immigration and Customs Enforcement, l'ICE appunto, la polizia che si occupa di confini e di immigrazione, e qui Donald Trump ha assegnato ampi poteri, sarebbe appunto per aumentare il proprio organico di 5.000 persone, un aumento del 17% rispetto ai numeri attuali. Si tratta di un allargamento del personale che è andato avanti in modo costante a partire dall'inizio del secondo mandato di Donald Trump. A inizi 2025 l'ICE aveva infatti circa 10.000 agenti. Nel luglio scorso i suoi dipendenti erano saliti a 29.000, in gran parte utilizzati per contrastare l'immigrazione irregolare. Un aumento di personale supportato da un finanziamento di oltre 100 miliardi di dollari da parte del Congresso. Il problema è che anche 29.000 agenti non bastano. L'attività di controllo, arresti e deportazioni, che ha seminato il terrore tra le comunità di immigrati, è ormai così diffusa, così capillare, che appunto mancano gli agenti. Quelli che ci sono costretti a lavorare 7 giorni su 7, e l'utilizzo di buona parte di questa polizia per mansioni esterne ha svuotato gli uffici. Teniamo in conto anche che questa polizia ha finito per assumere un potere particolarmente rilevante all'interno delle agenzie di intelligence e di sicurezza americane, concentrando su di sé funzioni di coordinamento, di direzione, a scapito delle altre agenzie, dall'FBI alla National Security Agency, di cui appunto la scelta di assumere altri 5.000 agenti intelligence e di sicurezza americane, Notizia peraltro che arriva mentre la Corte Suprema, a maggior

0: rafforzando una strategia anti-immigrazione da parte di Donald Trump che sembra mantenersi particolarmente aggressiva. C'è da dire un'ultima cosa: i migliaia vengono appunto assunti e poi inviati per le strade americane senza la necessaria preparazione. Molti dei frequenti incidenti in cui sono stati coinvolti gli agenti dell'ICE e che hanno anche portato a diverse uccisioni di migranti e di cittadini americani sembrano infatti dipendere proprio da un training non adeguato per i nuovi agenti, agenti di un corpo che appare sempre di più come una sorta di polizia speciale di Donald Trump.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: È la prima AIS nell'Unione Europea, potrebbe nascere in Belgio, a Bruxelles, che è la capitale dell'Unione Europea. Sentiamo Federico Baccini.
1: È stata ribattezzata legge AIS e capire il perché non è difficile. Se passerà la nuova legge federale del Belgio, modificherà in modo sostanziale la legislazione sugli stranieri e introdurrà una disposizione specifica per permettere alle forze dell'ordine di perquisire le abitazioni private per cercare persone migranti da rimpatriare. Una legge che anticipa ed è perfettamente in linea con il regolamento europeo sui rimpatri, che sarà approvato domani in via definitiva. La legge belga sulle cosiddette visite a domicilio, al momento in discussione in Commissione Affari Interni del Parlamento federale, sostanzialmente fa cadere il principio costituzionale dell'inviolabilità del domicilio nel caso in cui ci sia il sospetto che una persona straniera che ha ricevuto un ordine di rimpatrio si trovi in un'abitazione privata, sua o di un'altra persona, anche un cittadino belga o di un altro paese dell'UE. È vero che servirebbe l'autorizzazione del giudice istruttore e nel caso di presenza di minori entrerebbero in gioco valutazioni sulle misure meno invasive possibili, ma in ogni caso si tratta di una rivoluzione securitaria nell'approccio alla politica di rimpatri, visto che fino a oggi la legge belga non considera un ordine di espulsione come un motivo sufficiente per entrare indiscriminatamente nelle case private. Le ONG e le associazioni della società civile belga denunciano il fatto che si tratterebbe di un meccanismo che utilizza gli strumenti tipici del diritto penale, senza però offrire tutte le garanzie che normalmente sono associate alla perquisizione. Primo, la polizia potrebbe entrare anche nelle case di persone terze che non sono accusate di alcun reato, solo allo scopo di cercare un eventuale ospite ricercato per il rimpatrio. Secondo, che il concetto di pericolo per l'ordine pubblico è troppo vago e non può applicarsi al semplice soggiorno irregolare. Infine, che il giudice istruttore deve autorizzare preventivamente la visita, ma non è previsto un ricorso contro la sua decisione. La mobilitazione contro la legge AIS sta già dando qualche frutto. Il Parlamento della regione di Bruxelles Capitale si è opposto con una risoluzione votata da socialisti francofoni, Verdi e Partito dei Lavoratori, mentre al Parlamento federale il deputato responsabile per la migrazione del Partito Liberale Les Engagés, parte della maggioranza che sostiene il governo di destra di De Wever, ha espresso forti perplessità sulla mancanza di garanzie e chiede emendamenti sostanziali.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Net.

0: Gran Bretagna forse siamo a una svolta per quanto riguarda il Partito Laburista, che in questi giorni è in congresso a Liverpool, perché il Premier Andy Burnham, che era l'ex sindaco di Manchester, ha promesso un piano progressista, l'ha chiamato progressista, radicale, e anche ha aperto per cancellare la Brexit. Sentiamo un pezzettino del suo discorso che ha convinto la base e poi l'intervista di Tommaso Minotti al nostro Daniele Fisichella.
1: Britain has been on the wrong path for a long time. Deindustrialization, deregulation, privatization, austerity, Brexit, and what has it given us? A country run for vested interests, not in the public interest, with power held in too few hands and too many places left to drift. I am ready to do things my predecessors wouldn't.
2: Burnham ha tracciato un programma d'ampio raggio, sostenendo la necessità di una convinta svolta progressista per rilanciare un paese gravato da conti pubblici in disordine e da un costo della vita sempre più problematico. Ne parliamo con il nostro inviato Daniele Fisichella.
3: È stato un discorso estremamente carico di emozione, di passione, un discorso che è stato definito rivoluzionario e di sinistra da alcuni media britannici, un discorso nel quale Andy Burnham non soltanto ha fatto delle promesse a breve termine, cioè entro la prossima scadenza elettorale del 2029, ma nel quale ha spiegato, parlando spesso a braccio, quelli che sono i suoi obiettivi per cambiare la società britannica, accettando una sfida, sapendo che può essere una scommessa che lo stesso Burnham potrebbe pagare a caro prezzo, potrebbe perdere, consegnando il paese all'estrema destra. E allora nel concreto ha promesso investimenti nella spesa e nell'assistenza sociale per dare aiuti concreti a milioni di persone, a milioni di britannici. Poi una riforma del sistema della casa e degli affitti.
2: Ma nel discorso di Burnham si nota anche una discontinuità maggiore con Starmer, con la leadership laburista, diciamo, degli anni scorsi?
3: Nettamente, è un completo cambio innanzitutto di linguaggio e di postura. Burnham è un politico navigato, è un politico da molto tempo, faceva parte del New Labour, ha lavorato con Gordon Brown, ha avuto anche dei ruoli da junior minister, ministro senza portafoglio, mentre Keir Starmer non era un politico di professione, è un uomo di legge. La sua campagna elettorale è stata una campagna elettorale dai toni molto blandi. Burnham ha già completamente cambiato il linguaggio. Dunque sì, un cambiamento radicale per quanto riguarda il linguaggio, ma anche un cambiamento radicale per quanto riguarda le proposte. Keir Starmer non è mai riuscito a proporre una visione di cambiamento che fosse poi veramente così di sinistra, mentre sicuramente l'idea di Burnham è più progressista. Però ovviamente Burnham, da politico con esperienza, sa che innanzitutto bisogna far quadrare i conti.
4: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Avete sentito Daniele Fisichella e quindi Bernam ha promesso una politica decisamente a sinistra e ha riaperto il dossier Brexit. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
2: Queste sono state le parole del primo ministro britannico Andy Burnham, intervistato dalla BBC rispetto alla sua posizione sulla Brexit. La Brexit ha fatto più male che bene e penso che il 60% della popolazione sia d'accordo, ha detto Burnham, chiarendo che, a differenza del suo predecessore laburista Keir Starmer, lui ha intenzione di considerare un maggior numero di opzioni per il futuro del rapporto con l'Unione Europea. Queste opzioni, ha detto Burnham, verranno rese pubbliche prima del prossimo EU-UK Summit, che dovrebbe tenersi intorno alla fine di novembre. E tra queste opzioni sembra esserci anche un nuovo referendum per decidere se il Regno Unito voglia rientrare nell'Unione. Il discorso di Burnham alla Labour Conference di questa settimana, in cui ha parlato della Brexit come di una sconfitta, ha fatto molto scalpore. La verità è però che, per quanto nulla sia impossibile, lo scenario in cui il Regno Unito torna a far parte dell'Unione è, almeno nel breve termine, il più improbabile. Londra dovrebbe riuscire a convincere l'Unione che non ci sarebbero più passi indietro e dovrebbe anche riottenere le stesse condizioni che aveva prima, come l'esenzione dall'euro come valuta. Rientrare nell'Unione come membro potrebbe richiedere almeno 10 anni, secondo gli esperti. Un'altra alternativa potrebbe essere copiare la Svizzera, che non è un membro dell'Unione ma è legata ad essa da un accordo di accesso al mercato unico, ai programmi spaziali, al programma Erasmus e ad altri programmi europei. In cambio, la Svizzera ha accettato l'accordo di libera circolazione e paga circa 375 milioni di euro nei fondi economici e di coesione europei. L'Unione aveva offerto un accordo simile al Regno Unito, che era stato però rifiutato dall'allora primo ministro Boris Johnson. Il Regno Unito potrebbe anche decidere di entrare solo nell'area economica europea, come la Norvegia e il Liechtenstein, decisione che però porterebbe con sé temi simili a un accordo in stile Svizzera, in particolare in termini di immigrazione di cittadini europei. Qualsiasi sarà l'esito finale, e ci vorrà ancora molto tempo per capirlo, Burnham sembra aver capito che la maggior parte del paese è scontenta dei risultati della Brexit. Secondo i più ottimisti, un riavvicinamento all'Unione anche solo parziale sembra più vicino che mai.

0: Infine, come ogni mercoledì, chiudiamo la puntata con i progetti sostenibili. Oggi andiamo in Francia e prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
1: 9 anni di luoghi freschi e isole di frescura. La strategia di Lione per le ondate di calore estivo non usa la definizione rifugi climatici, ma è alquanto simile se non equivalente. Dal 2017 la città francese, capitale del dipartimento del Rodano, 500.000 abitanti, che diventano oltre 2.300.000 con l'area metropolitana, ha iniziato 9 anni fa a dotarsi di una mappa dei posti dove gli abitanti possano stare in sicurezza durante i picchi di caldo. Si tratta di parchi, giardini, musei, biblioteche, centri culturali e civici, palestre, luoghi di culto, spazi associativi e commerciali a disposizione per una sosta lunga in modo gratuito. Solo in alcuni di questi spazi è previsto personale per dare supporto alle persone più vulnerabili, come anziani, famiglie che abitano in case che si surriscaldano e per coloro che vivono in strada. In base ai livelli di allarme sono previsti anche prolungamenti dell'orario di apertura di alcune strutture come i musei. In tutto è possibile trovare acqua refrigerata, oltre agli spazi dove sostare seduti comodamente o dove i bambini possano giocare. In alcuni luoghi all'aperto sono installati nebulizzatori d'acqua per abbassare localmente le temperature e dare quindi benessere a chi si ferma, anche in questo caso nelle giornate con temperature più elevate. In questi 9 anni Lione è passata da un approccio con provvidenti per l'emergenza, i luoghi freschi però erano già 600, a una strategia per affrontare tutto il periodo da giugno a settembre in modo strutturale. E nel frattempo i luoghi freschi e le isole di frescura sono diventati 750. Questi provvedimenti sono inseriti nelle politiche locali di adattamento al clima. Tra queste è stata prevista la piantumazione di alberi che resistano meglio alle alte temperature e che ombreggino, mentre le riqualificazioni del verde sono progettate per gestire le acque piovane verso la falda anziché verso il sistema fognario.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Il 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Popolare Network.
4: Atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita di un aereo Dubai Tel Aviv. Uno dei due piloti avrebbe accoltellato l'altro. Il volo salvato da un terzo pilota che si trovava a bordo. Il governo israeliano, un attacco terroristico, l'aggressore è stato arrestato. In Italia è arrivata la prevista stangata sui prezzi, più 4,2% trainato dall'energia, torna a salire anche il carrello della spesa, oltre 1000 euro in più all'anno, calcolano i consumatori. Urso celebra le misure del governo, è fuori dalla realtà, replica l'opposizione. Inizia nel caos il processo per la strage di Brandizzo, rinviata la prima udienza preliminare, aule troppo piccole, una parte degli avvocati era in piedi, l'altra ha seguito da un monitor. Nordio si vergogni, le proteste di legali e parti civili. Alla Camera comincia la discussione in aula sulla legge elettorale. Domani è previsto il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. La prossima settimana è atteso l'ok definitivo. Ungheria, confermate le condanne a Maya T e Gabriele Marchesi per le aggressioni ai neonazisti di cui era accusata anche Ilaria Salis, ridotte di un anno le loro pene. In Francia, via libera della Cassazione all'estradizione in Germania di Regino Abazai, coinvolto nella stessa vicenda. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Un aereo partito da Dubai diretto a Tel Aviv ha fatto un atterraggio d'emergenza oggi in Arabia Saudita. Uno dei due piloti ha attaccato l'altro con un coltello. Un terzo, anche con il supporto di alcuni passeggeri, è riuscito a prendere il controllo del volo e a atterrare, come dicevamo, in un aeroporto saudita. Il governo israeliano sostiene che sia stato un attacco terroristico di matrice jihadista. L'aggressore sarebbe stato arrestato. Poco fa i passeggeri sono arrivati a Tel Aviv a bordo di un altro volo. Li ha accolti Netanyahu in piena campagna elettorale. Molti ancora i punti poco chiari, non sappiamo nemmeno se tutte le parti coinvolte sceglieranno ad essere completamente trasparenti, a partire dal profilo del pilota autore dell'aggressione. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di intelligence e sicurezza.
5: L'elemento che bisogna capire adesso è questo. Intanto, ha agito di sua iniziativa o è stato ispirato da qualcuno? Seconda domanda, se una matrice politica è stato influenzato dal clima politico del momento, di questi mesi, le guerre in Medio Oriente, oppure è un mix di questioni personali e questioni, chiamiamole così, politiche, ideologiche, sono domande che l'inchiesta deve rispondere. Aggiungo anche un altro aspetto, mi aspetto magari una lotta di versioni e soprattutto bisogna capire il profilo del pilota, cioè noi sappiamo che uno del copilota, che è un omanita, va bene, ma chi è? Che esperienza aveva? Da quanto volava col Fly Dubai? C'è qualcosa nel suo passato che può averlo indotto a fare questo? Per il momento noi non abbiamo questi dati che sono fondamentali.
4: In Italia è arrivata la prevista stangata sui prezzi, più 4,2% trainati dall'energia, torna a salire anche il carrello della spesa, oltre 1000 euro in più all'anno, calcolano i consumatori. Urso celebra le misure del governo. È fuori dalla realtà, replica l'opposizione. Sentiamo Massimo Alberti.
6: Era ampiamente atteso che il costante aumento dei beni energetici si trasferisse sull'indice generale dei prezzi. Altresì detto, c'era tutto il tempo di prendere contromisure che non sono arrivate e quelle anche di questi giorni ampiamente non sufficienti, lo si vedrà nei prossimi dati. Ma venendo a quelli di oggi, gas più 47% in un anno e gasolio più 35% sono i due beni in maggior crescita, in particolare il gas, così come l'elettricità sul mercato tutelato. L'accelerazione dell'inflazione sull'energia è così tornata a trasferirsi sui beni essenziali di consumo. Dopo un periodo di stasi, il carrello della spesa è passato dal più 0,9 di agosto al più 1,7 di settembre, come è tornata a salire l'inflazione sui beni di largo consumo, quelli che più incidono sui redditi bassi. E ricordiamo sempre che la crescita si innesca su valori già alti. Torniamo all'inizio, non è purtroppo nulla che non fosse prevedibile. E qui sta il problema. Il governo in questi mesi ha continuato a mettere pezze senza strategie e visione complessiva di politiche contro il caro vita, usando misure tampone come l'accisa o affidandosi alle elemosine non certo disinteressate dalle compagnie energetiche. L'assenza di una tassa sugli extra profitti è simbolica di come non si vogliano toccare i grandi interessi. Il tempismo è tutto, si dice. Il ministro Urso, che anche tra i suoi non gode certo di buona reputazione, ma è l'unico ad avere parlato, ha scelto oggi per dire che le misure del governo funzionano. Facile quindi per le opposizioni fargli notare che sta fuori dal mondo reale, quello dove, secondo i consumatori, l'aumento dei prezzi grava per oltre 1000 euro all'anno su salari e redditi che sono già tra i più bassi d'Europa.
4: E Meloni prova a spostare l'attenzione da ciò che il governo poteva fare e non ha fatto all'Europa. La Presidente del Consiglio ha annunciato una lettera alla Commissione di Bruxelles per chiedere più flessibilità di bilancio. Servono più sicurezza, formazione e controlli nella catena dei subappalti. L'appello dei sindacati che hanno proclamato 8 ore di sciopero dopo la morte di un operaio di 55 anni di origine tunisina, non è stato diffuso il nome, alla Fincantieri di Ancona. Un altro è rimasto gravemente ferito. Lavoravano al turno di notte per una ditta in appalto. Sono stati investiti da una fiammata improvvisa per cause ancora non chiare mentre lavoravano su una nave. Non è possibile che ci siano in questo cantiere 800 dipendenti Fincantieri e 4.000 delle ditte di appalto, sottolinea la FIOM. E in provincia di Milano un operaio di 48 anni, Antonio Sperandio, è morto mentre svuotava il solaio di un edificio in una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo è precipitato da circa 8 metri di altezza, illeso l'altro operaio che lavorava con lui. È iniziato subito nel caos con un rinvio il processo per la strage sul lavoro di Brandizzo al tribunale di Ivrea. L'aula era troppo piccola per accogliere legali e parti civili all'udienza preliminare per i 5 operai morti la notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023, mentre lavoravano sui binari senza che la circolazione fosse interrotta. L'udienza è stata sospesa, aggiornata al 28 ottobre, anziché al 14 come previsto. Non c'era posto a sedere neppure per tutti gli avvocati. Una parte era in un'aula diversa della corte. 21 i dirigenti di Rete Ferroviaria e società subappaltatrici per cui si deciderà sul rinvio a giudizio, 35 le richieste di costituzione di parte civile. Il ministro Nordio si dovrebbe vergognare a far celebrare un processo come questo in queste condizioni, le proteste dei legali. Marco Bona è uno degli avvocati di parte civile.
3: Abbiamo partecipato all'udienza assistendo tramite dei monitor. Diventa anche difficile gestirla, no? Prendere appunti, leggere e quant'altro. Ma soprattutto i familiari delle vittime si sono trovati in una situazione veramente che il dignitoso non ha nulla, non poter essere in aula di fronte al giudice fisicamente e guardare negli occhi gli imputati presenti. Per una vittima questo è veramente un duro colpo.
6: Questo fatto ha avuto anche conseguenze sullo svolgimento?
3: Sì, uno dei motivi per cui è stata rinviata la discussione sulle costituzioni di parte civile è stata proprio quella anche logistica. Occorrerà trovare una soluzione perlomeno agli avvocati degli imputati per potersi sedere. Comunque ne avrà, perché anche qui poi inizieremo a discutere. Non è il merito, magari scorrere, leggere documentazione, non poterlo fare di fronte a un computer, comunque sostenere una discussione senza avere un microfono, eccetera, che è veramente impraticabile.
4: Alla Camera è iniziata la discussione in aula sulla legge elettorale. Domani è previsto il primo dei due voti segreti sul provvedimento, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità. Il testo è già stato approvato al Senato, la prossima settimana è atteso l'ok definitivo. Le opposizioni contestano una riforma che la destra di governo ha cercato di costruirsi su misura in vista delle prossime elezioni e che ha tra i suoi punti principali il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Sentiamo il deputato di Più Europa, Riccardo Maggi.
7: Non esito a definirlo un colpo di stato elettorale, tecnicamente, cioè una manipolazione delle regole elettorali per fare in modo che una minoranza nel paese diventi una maggioranza schiacciante nel Parlamento. Oltre a questo, con questa legge si impedisce l'accesso alla competizione elettorale di partiti, innalzando a dismisura, cosa mai accaduta prima, il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni. Diventano 450.000 tra Camera e Senato, che sono di più dei voti raccolti accolti da alcune delle forze di maggioranza che votano questa legge e che oggi siedono in Parlamento, e non si consente di raccogliere le firme con la modalità digitale già possibile per i referendum. Per questo motivo in particolare, in generale per chiedere al Parlamento e al governo almeno di ritoccare questi aspetti, da oggi inizierò un digiuno, uno sciopero della fame rivolto appunto al Parlamento e al governo.
4: Sempre alla Camera oggi c'è stato un sì della Commissione Affari Costituzionali alla legge sull'antisemitismo, sostenuta dalla maggioranza e appoggiata anche da Italia Viva. No invece da Futuro Nazionale, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il PD non ha partecipato al voto. Una scelta che dovrebbe precedere la richiesta formale di cambiare la legge nel punto più critico, la definizione di antisemitismo, che al momento rischierebbe di punire anche le critiche allo Stato di Israele. Intanto il Partito Democratico nel pomeriggio ha riunito la segreteria. Da Roma, Anna Bredice.
8: Un ordine del giorno preciso non c'era, la segreteria del PD di oggi è ancora in corso, segno che comunque di temi importanti da discutere ce ne sono molti e non facili. Un tavolo comune per definire un programma condiviso e le possibili primarie, anche se Elly Schlein avrebbe preferito che quest'ultimo punto fosse discusso solo dopo. Ma l'accelerazione impressa da Conte e i dubbi nel partito sulle modalità per arrivare a scegliere il candidato rendono il tema primario di strettissima attualità. La conseguenza di avere un dibattito tutto interno al partito e alla coalizione in termini di competizione e di sondaggi sui leader della sinistra, lasciando spazio ad una campagna elettorale di Meloni ormai avviata, così stringente da chiedersi più che se quando vorrà andare al voto anticipato. Il rischio è di ritrovarsi in ritardo su tutto, ma la segreteria è importante per i prossimi passi, innanzitutto preparare la direzione di venerdì, sarà un appuntamento strategico perché avviene a pochi giorni dall'ultimo passaggio della legge elettorale, perché non si riunisce da molto e perché ha al centro programma e scelta del candidato. Elly Schlein vorrebbe arrivare presto ad un incontro con gli alleati per scrivere un programma di governo, ma bisogna capire chi deve sedersi a quel tavolo, solo il campo largo o anche esponenti del centro, e sui temi riarmo e guerra quale sintesi si potrà trovare. Temi delicati che si affronteranno venerdì nella direzione e poi all'Assemblea Nazionale a fine ottobre, quando Elly Schlein chiederà una proroga del suo mandato e l'investitura di candidati a Palazzo Chigi alle elezioni. Gino Rostudio.
4: Nelle scorse ore un sito egiziano, Mada Masra, ha scritto che prima della sentenza di 2 giorni fa sul caso di Giulio Regeni ci sarebbe stata una telefonata tra responsabili egiziani e italiani di alto livello per trovare una via d'uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due paesi, così ha scritto il sito. Indiscrezioni uscite da Palazzo Chigi hanno smentito, ricordando che l'ultimo contatto tra Meloni e il dittatore egiziano al-Sisi risale allo scorso luglio. Il ministro degli affari europei Tommaso Foti intanto ha detto che lo Stato chiederà il risarcimento previsto per la vicenda quando sarà depositato il verdetto che ha giudicato colpevoli 3 membri dei servizi segreti del Cairo. E oggi la Corte d'Appello di Budapest ha condannato Maya T e Gabriele Marchesi, entrambi coinvolti nella stessa vicenda di Ilaria Salis. Il caso è quello delle presunte violenze contro militanti neonazisti risalenti al 2023. La Francia, intanto, ha dato il via libera all'estradizione di un terzo antifascista, Regino Abazai, in Germania. Si trovava a Parigi in libertà vigilata e rischia di finire anche lui a processo poi in Ungheria. Sentiamo Alessandra Tommasi.
9: Ammanettata ai polsi e condotta in aula al guinzaglio. Anche oggi Maya T è comparsa davanti ai giudici ungheresi che l'hanno condannata a 7 anni di carcere, nelle stesse condizioni di Ilaria Salis prima di lei. Come lei, accusata, praticamente senza prove, di aver aggredito alcuni neonazisti a Budapest nel 2023. Maya T però è rimasta in carcere. E oggi la Corte d'Appello ha confermato che ci resterà, pur diminuendo di 1 anno la sua pena. Ma per Maya T, persona non binaria, le condizioni a cui è sottoposta già da 2 anni sono ancora più difficili. L'anno scorso l'antifascista ha avviato uno sciopero della fame durato 40 giorni. Denunciava perquisizioni intime, cimici e scarafaggi, videosorveglianza continua. Per non parlare dell'isolamento costante, una vita disumana nel carcere di un paese che discrimina e viola i diritti delle persone LGBTQIA+. Confermata oggi anche la condanna a Gabriele Marchesi, 6 anni di carcere. Marchesi è però in Italia, a Milano. Le autorità non hanno mai dato l'ok per l'estradizione, per i reali rischi di violazione dei suoi diritti fondamentali nel paese. A differenza di quelle tedesche per Maya T, già nel 2024, e di quelle francesi oggi per Regino Abazai, anche noto come Gino. Lui verrà estradato in Germania e da lì si teme come Maya T verso l'Ungheria. Ilaria Salis ha parlato di condanne spropositate, alcuni giorni di prognosi dei neonazisti puniti con diversi anni di carcere, e denunciato ancora una volta il forte condizionamento politico dei processi iniziati sotto Viktor Orban.
4: Gli ultimi raid russi sull'Ucraina hanno causato almeno 7 morti, lo ha detto Zelensky. La notte scorsa e stamattina presto è stata colpita soprattutto la zona di Kiev, dove sono state bombardate diverse infrastrutture energetiche. La compagnia energetica nazionale ha dovuto limitare l'erogazione di corrente elettrica, non succedeva dall'estate. Gli ucraini temono che Mosca intensificherà i raid contro i siti energetici con l'arrivo dell'inverno. L'Iran ha ricevuto la risposta ufficiale degli Stati Uniti alla sua proposta per finire la guerra in Medio Oriente, lo ha detto il portavoce del governo di Teheran, senza specificare però il contenuto. Nei giorni scorsi Trump ha detto più volte che la proposta è stata respinta. La risposta americana sarebbe stata consegnata agli iraniani dal Qatar. E oggi è la giornata del ritiro definitivo degli Stati Uniti dall'Iraq, una presenza militare devastante, durata oltre 20 anni. Inizia un nuovo capitolo della nostra storia, ha detto il primo ministro iracheno al-Zeidi. Sentiamo Emanuele Valenti.
10: Gli Stati Uniti lasciano definitivamente l'Iraq e lasciano soprattutto un paese dal futuro incerto. La gente non sa se essere felice per la fine formale dell'occupazione o se temere un ulteriore allargamento dell'influenza del vicino iraniano. Gli americani arrivarono nel 2003, la guerra di Bush per rovesciare il dittatore Saddam Hussein ed esportare la democrazia. Seguirono una guerra civile, gli attentati di Al-Qaeda, l'arrivo dell'ISIS. Gli Stati Uniti lasciarono il paese nel 2011, ma tornarono poco dopo, proprio per far fronte all'avanzata dello Stato Islamico. Il paese, a maggior ragione, con la guerra Stati Uniti-Iran, è terreno di scontro tra Washington e Teheran. Gli americani non hanno più i soldati, ma attraverso una banca a New York controllano gli introiti delle esportazioni di petrolio, il 90% del budget iracheno. Gli iraniani hanno le milizie sciite, nate ai tempi della guerra civile, usate poi contro lo Stato Islamico e oggi responsabili di una buona parte della sicurezza irachena. Uno Stato nello Stato, anche con grossi interessi economici. Il governo le vorrebbe disarmare, ma sembra impossibile. La famosa Green Zone di Baghdad oggi è aperta, non ci sono più attentati. Si può passare davanti al gigantesco complesso che protegge l'ambasciata americana. I soldati americani se ne vanno, ma il caos che crearono nel 2003 rimane la causa principale della complessità di oggi.
4: Era l'ultimo servizio del giornale radio, la prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
11: Popolare Network.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
12: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
13: No,
12: mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
16: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
17: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
16: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
18: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
19: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione. Anche a Milano aderisce al manifesto firmato dagli assessori all'istruzione contro il decreto Meloni che limita la presenza di studenti stranieri nelle classi. Un ragazzo polacco di 21 anni è morto in piazza Gaia Olenti precipitando da un corrimano che stava cercando di scavalcare. Era scomparso lunedì notte dopo una serata con gli amici. No alle ronde fasciste in centinaia in piazza Lecco dopo le manifestazioni dell'estrema destra dei giorni scorsi. La scuola ha le porte aperte e non ha il tetto. Questo è il titolo del manifesto firmato dagli assessori all'istruzione di quattro città, tra cui Milano, dopo il decreto approvato dal governo Meloni che vuole limitare la presenza di studenti stranieri nelle classi. Tra le firmatarie anche Anna Scavuzzo, vice sindaca e assessore all'istruzione e all'educazione del comune di Milano. L'abbiamo sentita.
1: Il manifesto riafferma con chiarezza una posizione molto negativa nei confronti dell'atteggiamento che la Premier e poi il ministro Valditara hanno avuto nei confronti del mondo della scuola in generale. Il tema specifico dell'inclusione e dell'integrazione è ovviamente all'attenzione di tutti e qualsiasi tipo di investimento per rafforzare tutte le politiche di inclusione e di accompagnamento anche verso l'integrazione dei nuovi arrivati ovviamente sono ben accette, ma il tono, il lessico, la modalità con la quale hanno annunciato prima e poi abbozzato questo decreto evidentemente aveva l'obiettivo invece di individuare un nemico a scuola, come se ci si dovesse difendere da bambini e ragazzi che arrivano in Italia e non parlano italiano. Ecco, non è questo il modo con il quale accogliamo eventualmente anche i neoarrivati. A Milano Metropolitana e a Milano Città in particolare abbiamo quattro poli start che servono per accompagnare le scuole a includere e a lavorare sempre meglio con i minori neoarrivati. Abbiamo seguito oltre 1300 minori lo scorso anno, quindi abbiamo contezza che serve investire sulla scuola, ma si lavora sulla mediazione, sul rafforzamento degli organici, sulla possibilità di avere più corsi di italiano L2 sia fatti dalle scuole che dalle tante associazioni che lavorano insieme alle scuole. Questo significa mettere al centro il tema dell'inclusione e dell'integrazione, non creare paura, preoccupazione e pensare che se il tuo compagno di banco si chiama Mohamed tu avrai dei problemi a scuola e non sarai capito.
0: In Lombardia sono 237.000 gli studenti stranieri, tra le scuole che contano un alto numero di bambini e bambine con background migratorio c'è l'istituto comprensivo Buscaglia di Cinisello Balsamo. Su 1200 studenti totali il 43% non ha la cittadinanza italiana e i non nati in Italia sono il 16%. Paola Spadoni è la dirigente scolastica dell'istituto Buscaglia.
2: Sicuramente avrei preferito che questo tema, che sicuramente è importante per le scuole in alcune zone d'Italia, non fosse pensato con un decreto, perché non c'è emergenza. Ad esempio sul territorio di Cinisello Balsamo è la realtà delle scuole, il futuro delle nostre scuole è questa. Il 40% dei nostri bambini sono cittadini non italiani, quindi nelle nostre scuole se fosse applicato il criterio che sembrava emergere da questo decreto, che poi invece è stato rivisto, erano tutte scuole destinate poi a chiudere di fatto. Sono però tutti bambini di fatto nati in Italia, la stragrande maggioranza di loro, quindi una seconda generazione. Quindi l'appartenere ad una famiglia non italofona per un istituto come il nostro è un dato di realtà e quindi la scuola che si deve costruire è una scuola che deve tenere conto di questa caratteristica. Quello che mi aspetto dal Ministero dell'Istruzione è che veniamo dotati di servizi, di possibilità di dare delle risposte a una scuola come la nostra, che sicuramente deve ragionare sul come insegnare in classi così eterogenee e rendere la scuola attrattiva per evitare quegli spostamenti che vengono alimentati sicuramente anche da messaggi di questo tipo, no? Di vedere la presenza di famiglie non italofone come un problema.
0: È caduto da un sottotetto l'operaio di 48 anni morto stamattina a Robecco sul Naviglio nel Milanese. L'uomo stava svuotando il solaio di un edificio rurale a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, quando è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso e l'ambulanza, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo, illeso un secondo operaio che stava lavorando insieme alla vittima. È morto precipitando nel framezzo di un parcheggio privato e una terrazza dell'area di Piazza Gaia Aulenti a Milano, Jacob Viatr, di 21 anni. Il momento della caduta è stato ripreso da una telecamera presente nella Biblioteca degli Alberi, giardini che si trovano a Porta Nuova. La caduta con ogni probabilità è stata causata dal cedimento di un corrimano durante un tentativo di scavalcamento. La polizia non esclude che non vi sia stata qualche concausa, uso di droghe, inseguimento da parte di aggressori. La morte è avvenuta la notte tra lunedì e martedì scorso. Il ragazzo era scomparso nella nottata del 28 settembre nella zona di Parco Sempione, dove aveva passato la serata con amici in un locale nei pressi della Torre Branca. Dopo le tre di notte gli altri non lo hanno più visto e hanno dato l'allarme. Il corpo senza vita è stato trovato da tre turisti danesi questa mattina. Due condanne e una estradizione. Brutte notizie per gli attivisti antifascisti coinvolti nei processi in Ungheria per i presunti pestaggi a manifestanti neonazisti. A Milano è in corso un corteo organizzato dalla campagna Friol Antifas in solidarietà con Maya T, oggi condannata dal Tribunale di Budapest a 7 anni, Gabriele Marchesi condannato 6 anni e Gino Abazzai. Sentiamo Andrea Cegno.
3: Diverse centinaia di persone hanno risposto alla chiamata del Comitato contro la repressione di Milano e della campagna Friol Antifas a scendere in piazza. Nella giornata che ha segnato la conferma della condanna a Maya T, Gino e Anna a Budapest, così come dell'estradizione in Germania di Gino, inquisiti per i cosiddetti fatti di Budapest, febbraio 2023, lo stesso processo indagine che aveva portato in carcere Ilaria Salis. Oggi il Tribunale di Budapest ha negato la visione originaria dell'inchiesta che parlava di un'organizzazione criminale dietro le mobilitazioni contro i gruppi neofascisti in parata a Budapest, ma ha lo stesso confermato le condanne. In questo momento per le strade di Milano ci sono diverse centinaia di persone dietro lo striscione Maya, Gabri, Gino, Liber, asterisco, no estradizione, no galere.
0: Squadre dei Vigili del Fuoco di Milano sono intervenute per un incendio scoppiato all'interno della Aiki Metal in via Beccaria nel comune di Paderno Dugnano. L'azienda si occupa del trattamento e di deposito delle batterie esauste. Le fiamme sono state parzialmente circoscritte dai soccorritori, ma l'intensa colonna di fumo è visibile anche a distanza. Non si registrano al momento persone coinvolte. Un corteo di rider a Milano per protestare contro la decisione del giudice che nelle scorse settimane ha respinto l'istanza per far assumere come lavoratori dipendenti i rider di Glovo. La società delle consegne di cibo a domicilio da tempo indagata per caporalato e sfruttamento dei lavoratori. La contestazione in bicicletta è arrivata davanti alla sede di Glovo in via Pirelli, vicino alla stazione centrale. La manifestazione è stata organizzata dal sindacato di base USB. Sentiamo Elena Lott di USB.
4: La subordinazione, il contratto, che è quello della logistica ovviamente, è la rivendicazione che i rider continuano a portare. Questa è stata la prima mobilitazione dopo l'estate e questa volta, visto l'esasperazione dovuta anche al caldo e alle condizioni terribili in cui effettivamente si è lavorato per tutta l'estate, abbiamo fatto una consegna speciale a Glovo. È un lavoro che di fatto non è altro che letame e abbiamo consegnato a Glovo il suo stesso letame, simbolicamente ovviamente per questioni igieniche. Questo diciamo è stato il momento topico dell'iniziativa, che è chiaramente provocatoria ma vuole tenere l'attenzione sul fatto che nonostante sia un anno che il settore è nell'occhio del ciclone, di fatto i lavoratori si trovano ancora nelle medesime condizioni di prima che tutti questi avvenimenti mettessero al centro del dibattito pubblico il settore.
0: La segretaria nazionale della PD, Elly Schlein, oggi era a Milano per le celebrazioni dei 120 anni della CGIL. Sulle elezioni comunali milanesi la segretaria, sollecitata dai giornalisti, ha ripetuto che è prematuro parlare di primarie o candidati.
5: Guardi, io ho qua sempre con me un braccialetto che dice chiaramente come la penso. Testardamente unitari, sempre, perché per costruire un'alternativa serve essere unitari e naturalmente anche qui stanno lavorando. Il PD milanese sta lavorando, ha tutto il nostro supporto, insomma ho già dichiarato che seguiamo il progetto e che si parte dai temi e dalla visione di città che insieme all'alleanza che stiamo costruendo vogliamo offrire al futuro di questa città, quindi stanno lavorando, li lasciamo lavorare.
0: A Lecco in 350 hanno partecipato a una manifestazione contro le ronde fasciste che si sono viste nelle scorse settimane in città. Lecco è di chi se ne prende cura, la scritta sullo striscione. Tra le associazioni c'era anche l'AMPI. Sentiamo Angelo De Battista di Ampi.
6: Il motivo che ha scatenato questa reazione è stata questa ronda fatta da un gruppo di Casa Pound un paio di settimane fa, al quale noi abbiamo risposto subito, noi intendo come Ampi, abbiamo risposto subito con un comunicato di protesta e di condanna. Però poi è successa una cosa che francamente ci ha anche un po' sorpreso, che sia i sindacati che i partiti che noi stessi, le associazioni, abbiamo ricevuto molti messaggi da parte di cittadini, di nostri associati, di persone, insomma, che ci dicevano: ma va bene il comunicato, d'accordo tutto, ma insomma dobbiamo dimostrare che la città non può essere occupata in questo modo e dobbiamo rioccupare noi gli spazi. E quindi è nata questa idea di fare questa manifestazione dal titolo La città è di chi la vive, di chi la cura. Il problema della sicurezza, che è anche un problema vero, non può essere fatto in questo modo, né può essere delegato a iniziative private o fai da te, soprattutto da parte dei fascisti in una città che è medaglia d'argento al valor militare per la resistenza, insomma, no? Poi ogni associazione ci ha messo un po' il suo, ma se ti posso dire un comune denominatore è che insomma, dobbiamo evitare di farci risucchiare in un discorso soltanto securitario.
0: Oral Meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: A tutti una buona serata. Alta pressione tra il Mediterraneo e il Baltico mantiene temperature sopra la norma ancora per una settimana. Intanto sul nord Italia transitano deboli perturbazioni con solo passaggi nuvolosi fino a sabato mattina. Quindi le previsioni per le prossime ore e per la notte: nuvolosità variabile più estesa sul Piemonte e la Lombardia occidentale, comunque asciutto. Per la giornata di domani giovedì, nuvoloso con solo qualche schiarita più ampia sulla Lombardia orientale. Lungo le Alpi qualche pioggia nel pomeriggio, ma altrove sarà asciutto, ancora piuttosto mite per la stagione, con le massime comprese tra 22 e 24 gradi. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
0: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. In redazione anche Chiara Manetti e Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani alle 7:15.
8: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a Rho per bloccarli ovunque. Blocca tutte anche le strade. Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza, ore 14:30, stazione di Rho FS.
9: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
10: G8 2001, 25 anni dopo.
11: Le forze dell'ordine, Carlo Giuliani, Bolzaneto e la scuola Diaz. Democrazia sospesa, si disse, ma in italiano c'è una parola adatta.
10: Donatello Alfonso, che in quel luglio era lì, ha scritto I giorni amari di Genova, che verrà presentato giovedì 1 ottobre in auditorio.
11: Con Monio Vadia e Megu Chionetti della comunità di Don Gallo. La colonna sonora è affidata a De Andre, che anche senza accento fa il suo bel effetto.
10: Giovedì 1 ottobre in Viale Aro 5. Prenotazioni sulle pagine live pop del sito.

0: Oggi il procuratore di Roma Francesco Lovoi ha chiesto al giudice delle indagini preliminari di revocare la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage di Ustica, una richiesta di archiviazione che era stata presentata nel marzo dello scorso anno, del 2025. La persona che commenta sotto è Daria Bonfietti, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi e grazie dell'attenzione.
0: A questo punto l'ho presentata sulla sigla perché l'abbiamo sentita, rimanga lì un attimo. Questo perché il 14 settembre scorso l'ambasciata francese di Roma ha comunicato al Ministero degli Esteri italiano la disponibilità francese a trasferire tutta la documentazione, sono alcuni documenti, non sono tantissimi, rispetto a quella strage, la strage di Ustica. Era il 27 giugno 1980, c'era la guerra nei cieli del Mediterraneo, come è stato raccontato più volte, un missile abbatté un aereo di linea della compagnia Itavia, morirono 81 persone. Insomma, negli anni in tanti hanno guardato alla Francia. Daria Bonfietti è la presidente, di nuovo con noi, dell'associazione dei familiari, dei parenti, delle vittime della strage di Ustica. In tanti hanno guardato alla Francia come ipotesi investigativa. Allora, innanzitutto una investigazione che va avanti da 46 anni, quindi questo è un tempo.
1: Questo è il dramma.
0: Questo è un tempo storico, è tempo della storia. 46
1: sì,
0: anni.
1: Sono tre generazioni, se ci pensa. Io ormai ho una nipote che aveva 7 anni quel giorno e ha dei figli che hanno già 18-20 anni e quindi. Siamo messi così, insomma, la cosa positiva, se dobbiamo dire oggi, è che appunto c'è stata la richiesta da parte della Procura della Repubblica di Roma di non archiviare, era quello che noi avevamo chiesto a fine giugno nell'anniversario, nel 46esimo anniversario, 27 giugno, alla Presidente del Consiglio di fare. Due cose le avevo chiesto in quei giorni, e di far sì che l'Avvocatura dello Stato si schierasse come i parenti delle vittime contro l'archiviazione, e di parlare, dato che andava in Francia a colloqui bilaterali con Macron e altri, di parlarle della necessità che la Francia si comporti in maniera diversa nei confronti delle richieste che la nostra magistratura da anni ha rivolto a quel paese. Questo è successo che l'avvocatura già il giorno dopo, quindi già il 27 giugno, io ho potuto dire che l'Avvocatura dello Stato si sarebbe schierata come i parenti delle vittime contro l'archiviazione nella udienza che ci doveva essere, che c'è stata questa mattina per l'appunto 30 settembre. Bene, e anche ho avuto conferma da parte sempre della Presidente del Consiglio che era stato fatto questa appello a Macron, con lei ne ha parlato con il presidente francese e ha avuto assicurazioni che avrebbe cercato di collaborare. Questo è successo. Oggi sappiamo che ci sono delle carte arrivate dalla Francia che hanno indotto il presidente, il procuratore generale, come dicevi tu prima, a interrompere la richiesta di archiviazione che la procura stessa aveva rivolto al GIP. E io vorrei precisarlo, la procura aveva rivolto al GIP, che aveva riaperto la procura di Roma nel 2008, dopo le dichiarazioni di Cossiga che ci diceva che erano stati francesi, che glielo aveva detto l'ammiraglio Martini, che diceva che il generale Santovito aveva avvisato Gheddafi di andare via da quell'area perché non era aria, che diceva che il pilota dell'aereo francese si era suicidato dopo tornato sulla porta aerei. Tutte queste cose hanno fatto sì che i magistrati nel 2008, perché la gente si dimentica perché gli anni passano, avevano riaperto le indagini, che hanno chiuso, come dicevi tu, nel 2025. 17 anni sono un bel numero. Noi chiedevamo che chiudessero perché non se ne poteva più di aspettare gli autori, i nomi degli autori materiali dopo 17 anni di indagini. Hanno chiuso, ma drammaticamente, chiedendo l'archiviazione senza essere riusciti a dimostrare chi ci ha abbattuto un aereo civile in tempo di pace. Questo è per noi inaccettabile e lo è stato, e quindi abbiamo da allora, da quando è uscita l'idea di la richiesta della procura di archiviare, abbiamo fatto una battaglia, come vedete, che si è risolta in maniera positiva, chiedendo che invece non si poteva archiviare, Ustica non si archivia prima di arrivare a determinare anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Io non credo che avvenga, perché le carte che hanno mandato i francesi diranno chissà cosa, non voglio essere di quelle che si illuda, però mi piace dire che la battaglia politica che abbiamo fatto, e vi assicuro che l'abbiamo fatto in questo anno con tanti parlamentari, con tante associazioni, con tantissimi, non sono da sola, hanno pagato, perché quando si fanno le battaglie giuste pagano. E allora la Procura della Repubblica, dovevate sentirlo oggi, andatelo a leggere, andatelo a risentire il discorso che ha fatto il procuratore Lo Voi, è bellissimo, dice: noi non possiamo, come Procura della Repubblica, il governo ci chiede di andare avanti per cercare ancora l'ultimo pezzo di verità, non possiamo non essere dalla parte di chi appunto vuole ancora lottare. E quindi è importante, ha citato addirittura il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha avuto parole nei nostri confronti nei vari anniversari in cui ci mandava i suoi scritti, molto, molto lucide, molto chiare. Non si può chiudere questa vicenda senza avere tutta la verità, e quindi come dire, anche sulle sue spalle c'era questo bisogno che l'Italia continuasse, che la magistratura continuasse a cercare la verità. Credo che questo sia avvenuto oggi, è davvero una giornata importante e di grande soddisfazione. Uno, perché le battaglie, se i cittadini tutti lo capissero, invece di essere sempre così costernati e abbattuti, le battaglie, quando si fanno giuste e corrette, pagano. E poi andiamo avanti, leggeremo le carte, capiremo, se non ci sono tutte, cercheremo di farcene mandare delle altre. Ma insomma, si è rotto questo muro, se dobbiamo essere banali, di silenzio, non banali, ma insomma ripetere cose già dette mille volte, che se questo muro di silenzio si rompe anche con la partecipazione dei paesi stranieri, che, insisto, in quel cielo c'erano quella notte. Chi ha sparato io non lo so, ma i francesi, gli americani, gli inglesi e i belgi, i loro aerei militari, quella notte, quella sera erano in cielo. Quindi ce lo devono dire qual era l'azione criminosa che dovevano compiere, tanto da dover raccontare balle per 46 anni, perché evidentemente era indicibile quello che dovevano fare.
0: Beh, e soprattutto quello che dovevano nascondere, visto che fu
1: Quello che
0: abbattuto un
1: dovevano
0: aereo
1: nascondere,
0: civile italiano, ma comunque anche se fosse stato di un'altra nazionalità, insomma, un aereo civile
1: no, ma era quello che
0: con 81
1: persone
0: vittime
1: morte,
0: innocenti.
1: certo, no, ma il dramma è che geopoliticamente non potevano dire quello che dovevano fare, quello che erano lì per fare. Cioè, se fosse avvenuto, io lo dico sempre, se fosse avvenuto quello che doveva succedere, non sarebbe stato rivendicato. Non potevano quei paesi, quelli che ho citato, erano in cielo. Usate voi quello che volete, ma non potevano questi paesi dire: abbiamo abbattuto l'aereo del leader libico Gheddafi. Non potevano dirlo, perché probabilmente ci sarebbe stata la terza guerra mondiale. Dirà qualcuno, andando a casa la mattina, alla moglie: sai che abbiamo schivato la terza guerra mondiale questa notte. Questa era l'atmosfera. Allora è chiaro che non era rivendicabile, perché non era neanche successo. E quindi cosa rivendico? Una cosa che avresti dovuto fare, correndo il rischio di conseguenze atroci. E quindi hanno preferito raccontare la balla del cedimento strutturale, perché ricordiamoci sempre che i militari della Repubblica hanno detto cedimento strutturale per lunghi anni, prima che arrivassimo noi a fare recuperare il relitto e a fare sì che un magistrato dimostrasse che invece era stato all'interno di un episodio di guerra aerea, che era avvenuto l'abbattimento di quella, la caduta di quell'aereo.
0: C'è stata una
1: Insomma,
0: scia che è durata decenni,
1: certo.
0: di morti ulteriori, naturalmente.
1: Sì,
0: Le vittime non si
1: anche
0: sono
1: quello.
0: fermate
1: Sì,
0: quella notte, e
1: si vede che non
0: soprattutto
1: hanno,
0: di
1: mi dispiace che
0: depistaggi.
1: non abbiano, ma mi dispiace, i depistaggi sono stati dimostrati dai magistrati, queste, le pagine distrutte. E così, no? L'impossibilità, dice Priore, di una mente intelligente ha tolto e ha cancellato, ha distrutto, dice, tutto quello che era mostrati dai magistrati, queste, le pagine distrutte. E così, no? L'impossibilità, dice Priore, di una mente intelligente ha tolto e ha cancellato, ha distrutto, dice, tutto quello che era necessario per impedire la ricostruzione.

0: le ultime pagine lette della procura, che comunque voleva archiviare perché non ha trovato gli autori, che è certa la battaglia aerea, è certo che la Foch, che la portaerei francese era nel nostro Mediterraneo, certo vuol dire che i magistrati l'hanno provato, con delle testimonianze, voglio dire, di persone che hanno detto io ero lì alle ore 10, alle ore 11, alle ore 2, eccetera. È certo che c'erano battaglie aeree in cielo partite dalla base di Grazzanise, sempre misconosciuta dalle nostre autorità aeronautiche e quindi imparate soltanto dai magistrati negli ultimi 10-15 anni l'esistenza di queste basi dove appunto partivano aerei militari inglesi, francesi, americani per fare delle cose nei cieli. E quella notte questa era una di quelle. Dovevano fare una qualcosa in cielo. Non è andata bene, è successa una tragedia e hanno cercato di nascondere in tutti i modi. Speriamo che la Francia capisca che dopo 46 anni il buon Macron, per l'appunto, come gli diceva Amato qualche anno fa, essendo così giovane, non ha idea che poteva essere avvenuta anche una roba del genere, si dia da fare per ridare dignità anche al suo paese, insomma, che si è comportato in maniera davvero indecente in questi anni.
1: Senta, noi diamo per scontato che la richiesta di mantenere aperto il filone di indagine venga accolta.
0: Ecco, sì, io penso anch'io che il GIP non possa sottrarsi alla richiesta del pubblico ministero che parla a nome del governo della Repubblica, insomma, no? Che gli dice di schierarsi in questo modo all'avvocatura dello Stato. Quindi credo che non sia concepibile un atteggiamento diverso, ma comunque aspettiamo perché formalmente è il GIP che deve decidere, no? Gli avevano chiesto di chiudere, adesso gli chiedono di aprire, comunque deve leggere e decidere, insomma.
1: Che cosa vi aspettate da questa documentazione in arrivo?
0: Io non oso e non ho voglia oggi, proprio perché sono contenta di quello che è successo e non voglio mettere le mani avanti né in negativo né in positivo, dico solo che è successo e adesso leggeranno chi deve leggere, io non le avrò in mano e quindi le avranno i magistrati per diverso tempo e non potrò giudicare, no? E quando potremo averle in mano anche noi o quando i magistrati diranno abbiamo evinto da queste pagine che eccetera eccetera, noi giudicheremo, ma adesso non posso giudicare, non voglio giudicare. Non so i motivi perché la Francia, abbia deciso in questo modo, che tutti me lo chiedono, no? Ma allora perché Macron? Insomma, questi sono problemi di geopolitica, di non so cosa, di analisi, che spettano ad altri, ma interessa che il risultato sia stato questo, insomma, no? Poi vedremo cosa contengono, spero contengano cose importanti e se non le contengono ne chiederemo altre, l'importante è che non si sia chiuso, insomma, questa è la cosa principale. Che non si sia archiviato e quindi si possono, una volta lette queste, dire: ma guarda che veramente mi hai mandato solo il 12 di dicembre, dovevi mandarmi anche quelle dell'11 di dicembre. No? Sto scherzando, ma per dire, è
1: Certo.
0: chiaro che prima devi leggere e poi dopo dirai cos'è che manca e glielo chiedi. No? Siccome c'è stato anche, l'ha ripetuto lo vuoi oggi, la disponibilità appunto della Francia di dire ti mando questo, però sono disposto a mandarti anche tutto quello che mi chiedi domani. Quindi gli chiederemo altre cose. Insomma, questo è il senso.
1: Grazie Daria Bonfietti,
0: Grazie,
1: presidente
0: grazie, grazie
1: dell'Associazione
0: a
1: dei
0: lei,
1: Familiari delle
0: grazie a
1: Vittime di
0: voi.
1: Ustica.
0: Venite tutti a Bologna a visitare il Museo per la Memoria di Ustica, chiaro?
1: Molto volentieri, grazie.
0: Grazie, grazie, buona serata, buona serata.

0: 27 giugno 1980, dicevamo, è un tempo storico. Quanti anni avevate? Magari molti non erano nemmeno nati. Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Lei c'era nel 1980?
1: Sì. Io sto per compiere 60 anni, quindi c'ero, sì, avevo 14 anni.
0: 14 anni, se la ricorda, quindi, la strage di Ustica.
1: Sì, mi ricordo sia quello, sia poi la strage del 2 agosto, la stazione di Bologna, che fu subito dopo, come credo ricorderete.
0: Senta, che tipo di lavoro politico è stato fatto per arrivare a questo risultato?
1: Beh, intanto diciamo che sono diversi anni che con altri colleghi facciamo diverse azioni in Parlamento, interpellanze, richieste al governo di assumere iniziativa verso i paesi amici dell'Italia.

0: Devo dire che di fronte a questa prospettiva dell'archiviazione c'è stata una mobilitazione molto forte. Abbiamo fatto diverse iniziative parlamentari con diversi colleghi di tutti i gruppi di opposizione, anche iniziative coordinate con l'Associazione dei familiari delle vittime Pressutta Dare Bonfietti, che so che avete sentito da poco, con l'Ordine dei giornalisti, Articolo 21 e parti importanti, insomma, del mondo della stampa, che da Purgatori in poi si è sempre mobilitato per la verità su Ustica. E devo dire che credo anche per questa azione c'è stato un fatto importante, perché il Presidente del Consiglio ha assunto un'iniziativa con il presidente francese, di cui la stessa presidente Bonfietti ha dato notizia in un'iniziativa che abbiamo fatto alla Camera proprio 2 giorni fa, insomma, ecco. E a seguito di questo c'è stata questa dichiarazione delle autorità francesi, che sono detti disponibili a fornire la documentazione in loro possesso, e questo ha fatto venire meno la ragione per cui la Procura di Roma stava chiedendo l'archiviazione. Devo
1: L'archiviazione
0: dire che
1: l'abbiamo raccontato. De Maria, naturalmente aspettiamo, la stessa Daria Bonfietti diceva prudenza, vediamo che cosa ci
0: beh,
1: mandano,
0: certo, bisogna vedere che carte arrivano, bisogna
1: che
0: anche
1: cosa arriva.
0: monitorare
1: Ieri
0: che arrivi tutto,
1: a un certo
0: diciamo.
1: punto è uscita una strana velina sulle agenzie da parte di fonti. Sai come funzionano le agenzie, no? Quando parlano di fonti anonime francesi, che ricordavano come tutto il materiale fosse già stato consegnato, quindi probabilmente diciamo che proprio tutta questa unanimità, no, anche nel mondo della politica. Dopo avremo Joseph con noi, Eric Joseph, glielo chiediamo. Poi non è che necessariamente ce la si debba attendere. E invece sul lato italiano c'è stato un lavoro condiviso, maggioranza e opposizione?
0: Intanto diciamo che per quanto riguarda la Francia vedremo appunto che carte arriveranno, e il nostro compito è, ovviamente è un compito privato della magistratura, ma nel rapporto, diciamo, fra paesi, amici e nel ruolo istituzionale, sarà monitorare che ci venga messo a disposizione veramente tutto quello che c'è, diciamo. Ecco. Per quanto riguarda l'Italia, in questo caso devo dire che l'azione del Presidente del Consiglio è stata importante, indiscutibile, ed è stata un'azione di cui fra l'altro la Presidente ha voluto informare. Il Consiglio ha voluto informare direttamente la Presidente dei familiari, Daria Bonfietti, quindi in questo caso c'è stata un'azione condivisa. Diciamo che noi come forze di opposizione da tempo che solleviamo il tema, ma insomma, abbiamo avuto indubbiamente un'iniziativa del governo che è stata importante.
1: Senta, lei è Emiliano di Bologna. Quanto
0: Sì.
1: è ancora incidente nella memoria della città di Bologna la strage di Ustica insieme a quella della stazione?
0: No, devo dire che Bologna ha una tradizione di impegno per la verità sulle stragi, sostegno alle azioni dei familiari, peraltro su Ustica è un'altra cosa, è stata una battaglia aerea nei cieli del paese, non è un atto terroristico, ma invece diciamo, noi siamo stati poi al centro dell'azione della cosiddetta strategia della tensione, per ragioni storiche note, al ruolo che ha sempre avuto Bologna, e quindi diciamo che siamo stati particolarmente colpiti non solo dalla strage del 2 agosto, pensiamo alle stragi sui treni, no, e così via. E quindi questa arrestazione, quindi diciamo che c'è una lunga tradizione di mobilitazione di tutte le istituzioni, della città, dei cittadini, che oggi è molto presente. Per il 2 agosto ci sono state nuove sentenze molto importanti, che invito anche a leggere nel merito, di grande valore, nate anche grazie a questa mobilitazione. E per Ustica c'è una mobilitazione continua delle istituzioni, che e ovviamente questo impegno della comunità è stato fondamentale ed è fondamentale nella battaglia per la verità.
1: Senta, oggi c'è il solito ex ministro Giovanardi, che è emiliano pure lui, anche se è di Modena, non è di Bologna, però insomma siete quasi vicini di casa, no? Che da sempre sostiene una tesi diversa, è stata una bomba collocata a bordo, è ritornato a fare questa dichiarazione. Insomma, lui un po' incarna invece l'altro lato della politica italiana, quella che va in una direzione diversa, quella che frena, eccetera. Allora, quanto è rappresentativo questa componente politica nel nostro paese, in Parlamento oggi?
0: Guardi, devo dire che quest'ultimi eventi, no, e il modo in cui si è mossa la Presidente del Consiglio è stato importante, perché la Presidente del Consiglio si era rapportata direttamente con la Presidente Bonfietti e ha sostenuto, diciamo, l'azione verso la Francia. Ecco, quindi questo è un fatto evidentemente importante, ecco, nel senso che ha scelto, diciamo, di sostenere questa richiesta alla parità
1: Ci fidiamo? Lei si
0: dei
1: fida?
0: familiari. A questo aggiungo che la stessa Procura di Roma, nella richiesta di archiviazione, aveva proprio motivato la richiesta stessa col fatto che i paesi amici e l'Italia non ci avessero dato le notizie necessarie, e nella richiesta di archiviazione si conferma che siamo di fronte a una battaglia aerea nei cieli del paese, e quindi diciamo a quella che è la battaglia per la verità, che ha sempre sostenuto la società dei familiari delle vittime insieme a noi. E infatti oggi l'inchiesta continua, non perché si apre il tema della cosiddetta pista palestinese, ma perché la Francia sta fornendo le informazioni in suo possesso, e mi paiono tutti fatti molto rilevanti. Io guardo sempre ai comportamenti oggettivi. Il governo italiano ha fatto alcuni passi oggettivamente importanti. Il fatto che l'Avvocatura dello Stato si sia dichiarata contro l'archiviazione anche stamattina in aula, e questa azione verso il governo francese. Poi, come sempre, è l'importante che questa azione continui nel tempo, che ci sia una coerenza nei passi successivi. Però questi fatti sono avvenuti. Evidentemente nel centrodestra ci sono anche posizioni diverse per quelle che appaiono nel dibattito pubblico. Ma il governo, in quanto istituzione, si è mosso nella direzione giusta, e quando succede io penso che noi dobbiamo essere contenti, perché vuol dire che il paese è andato insieme nella direzione giusta e sta sostenendo il diritto alla giustizia di quelle vittime e dei loro familiari.
1: Grazie per essere stato con noi, Andrea De Maria, deputato del PD.
0: Grazie
1: Buona serata.
0: a voi. Grazie a voi.

0: Ora è con noi Eric Yosef. Buonasera Eric.
1: Buonasera a voi.
0: Ci sentiamo spesso come anche corrispondente da Roma, insomma, della stampa francese di Libération. Senti, i nostri precedenti ospiti, c'era Daria Bonfietti, che è la presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica, pongono molta speranza in questa documentazione che arriverà da Parigi, dalla Francia. Tu da questo punto di vista sei ottimista?
1: Io penso che sia un bene che tutte le domande dall'Italia siano finalmente, almeno come sembra, da parte di Macron, cioè che ci sia la volontà di rispondere alle domande, a tutte le domande precise dei magistrati italiani. Forse il tempo, essendo così passato, appunto, sono più 45 anni ormai, che dunque forse la verità si potrà dire. Dopodiché bisogna un po' anche tenere i piedi per terra, è probabile che comunque tutti i paesi abbiano avuto una curiosità, un'interrogazione su quello che è successo a Ustica all'epoca, e dunque dobbiamo cercare appunto i rapporti, gli scambi diplomatici e avere appunto notizie sul posizionamento degli aerei e delle porte aeree francesi. Dunque bisogna fare tutta la verità, e in effetti se uno cerca un po' di ragionare, il mobile per cui ci potrebbe essere stato un attacco a un aereo libico, come quello, la tesi più probabile, che ci sia stato un aereo che abbia provato di nascondersi sotto il 19 d'Italia, chi avrebbe avuto interesse in qualche maniera a colpire questo presunto MiG libico sono in effetti i francesi o gli americani prima di tutto, e dunque è importante, è veramente importante indagare su questa pista francese. Dopodiché io sentivo ancora oggi, bisogna un po' stare, non partire sulla fantasia che c'è stato, che è stata alimentata in tutti questi anni, come ad esempio l'idea che Gaddafi potesse trovarsi in questo aereo del MiG libico, ma è un po' poco probabile comunque che il leader libico fosse stato su un jet militare così, però dunque l'importante è che veramente questo caso non sia chiuso, perché c'era veramente il rischio di archiviazione, e le vittime del 19 di Italia debbono avere è giusto che ci sia una risposta appunto in onore,
0: certo, una verità giudiziaria a distanza di 5 decenni ormai, anche una verità, soprattutto una verità storica. Eric, abbiamo purtroppo solo un minuto, quindi la domanda te la faccio, ma in effetti la risposta merita un ulteriore approfondimento. Che cosa ha, se poi le cose andranno come devono andare, determinato questa svolta nella politica francese, nello Stato francese?
1: Io penso che sia nell'età di Macron. Macron è nato nel 77, e per lui è una vicenda che comunque appartiene al passato, in cui bisogna proprio poter fare verità. E dunque io penso che ci sia nella volontà anche di andare all'incontro delle richieste italiane, anche un spirito di collaborazione europea, di dire facciamo luce su questa vicenda, rispondiamo ai magistrati italiani. Penso che ci sia veramente l'elemento tempo e collaborazione europea.
0: Eric Yosef, grazie anche per essere rimasto nei tempi, oltre che per essere stato con noi questa sera. Buon lavoro, buona serata.
1: Grazie, buonasera.
0: 20 e 29 minuti e 30 secondi per essere precisi. Luigi Ambrosio vi saluto, l'Orizzonte torna domani alle 18, l'Orizzonte delle 20, l'approfondimento della sera come sempre attorno alle 8 di sera. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Buonasera, buonasera, un saluto dal giusto clima, Radio Popolare, c'è della raucedine in studio, Marianna Oswelli, ciao.
1: Ciao Elena, come stai?
0: Bene, bene, bene, voce a parte, ma adesso ci riprendiamo subito. I contatti 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Siamo in diretta quando non siamo in studio, clima@radiopopolare.it. In redazione Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme ci raggiungono veramente tra pochissimo. Prima diamo i contatti di nostra.
1: Allora, la mail come sempre info@lenostra.it, il numero verde 800 593 266, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Come sempre potete fare qualsiasi tipo di domanda, se avete dubbi e curiosità rispondono i nostri colleghi Alessandro e Sabrina.
0: Eleutera, sì, Eleutera, pardon, è nostra.
1: ne parlavamo prima.
0: Ne parlavamo prima perché Eleutera compie 40 anni, quindi già mandiamo i nostri auguri, ma non c'entra niente con la nostra trasmissione. È nostra, una realtà invece piena di sempre novità, e allora noi abbiamo dedicato una rubrica alle novità di È Nostra. Qual è quella di oggi che ci racconti?
1: Sì, allora, la settimana scorsa abbiamo parlato delle difficoltà in cui versano le CER, le comunità energetiche in Italia in questo momento a causa della burocrazia, e invece oggi diciamo una cosa, una novità un po' positiva di cui È Nostra è molto fiera, perché nell'ormai lontano 2021 nascevano, appunto con la guida di È Nostra, due comunità energetiche in Sardegna, in due paesini chiamati Ussaramanna e Villanova Forru. Erano tra le primissime comunità energetiche a nascere in Italia, esperienze che noi consideriamo pionieristiche perché all'epoca veramente si contavano sulle dita di una mano, e se pensiamo che poi oggi di comunità energetiche ce ne sono quasi 5.000 in Italia, ecco, allora era veramente un'esperienza appunto pionieristica. E oggi, quest'anno, queste due comunità energetiche si sono unite insieme al limitrofo comune di Siddi, dando vita alla grande CER che si chiama Energie di Marmilla, e proprio con l'obiettivo di dimostrare che c'è una terza via, un'alternativa da un lato alla speculazione energetica, dall'altro lato all'opposizione alle rinnovabili. Ecco, è un traguardo che per È Nostra è molto importante, visto lo sforzo che da sempre ha nel promuovere le comunità energetiche in Italia. Ve lo diciamo, ve lo volevamo condividere con voi perché venerdì c'è il primo evento pubblico, una conferenza pubblica di questa comunità energetica appunto a Siddi, per le ascoltatrici, ascoltatori sardi, se ci fossero. Potete trovare tutte le informazioni come sempre sul nostro sito.
0: Le novità di È Nostra, sempre in apertura a Il Giusto Clima. Di che cosa parliamo nella prossima ora, Marianna?
1: Allora, nelle note del prof Gianluca Ruggeri ripercorrerà le scelte del governo Meloni per affrontare l'aumento dei costi energetici, di cui si sta parlando molto in questi giorni, tra Eni, accise, bollo auto, sconti sulle bollette e molto altro. Poi intervisteremo Francesco Vignarca, coordinatore della rete italiana Pace e Disarmo e autore del libro Disarmo Climatico, pubblicato da Edizione Ambiente. E infine parleremo di quanti dei 9 limiti planetari abbiamo già superato con la giornalista novella Gianfranceschi.
0: Ma prima, per prima cosa, come sempre, la nostra rassegna stampa, quello che è successo nell'ultima settimana, cura di Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo, bentornato.
2: Ciao, che bello sentirvi e che bello iniziare sentendovi parlare della mia Sardegna, è sempre un'emozione, mi sento accolto.
0: Ma poi Marianna si chiede, avremo degli ascoltatori e ascoltatrici in Sardegna? Ma come no, ma per forza, scriveteci se volete, anzi se ci state ascoltando da laggiù. Lorenzo, di che cosa parliamo in questa rassegna stampa, da dove iniziamo?
2: Parliamo di un sacco di cose e iniziamo dal gruppo 3 dell'IPCC. L'IPCC, lo sapete, è il panel di esperti delle Nazioni Unite che si occupa di clima, e il gruppo 3 in particolare si occupa di transizione. Questo gruppo si è riunito pochi giorni fa a Bangkok, in Thailandia, per andare avanti col suo lavoro, sono incontri tecnici, ma, come dire, la sorte, che spesso sa essere tragicamente ironica, ha voluto che a Bangkok in questi giorni ci sia una pesantissima tempesta. Ora, io non voglio scherzare eccessivamente sul tema, è una tempesta che ha già fatto 23 morti, e né voglio dire necessariamente che questa tempesta sia da attribuire alla crisi climatica, lo decideranno gli esperti che lo studieranno. Ma pensare ai migliori scienziati mondiali del clima che si riuniscono proprio in mezzo alla bufera, alla tempesta, come dire, inevitabilmente è un'immagine dal valore piuttosto simbolico, ahimè.
1: Eh già, ma questa non è stata una settimana di cattive notizie, o perlomeno non solo. In Germania, ad esempio, il governo ha annunciato un aggiornamento dei suoi obiettivi climatici ed è importante perché per la prima volta si è dato non solo un target in termini di riduzione delle emissioni, ma anche esplicitamente di abbandono dei fossili. In particolare, la Germania si è impegnata ad abbandonare gas, carbone e petrolio entro il 2045. Da vedere poi se verrà rispettato, ma è comunque una bella notizia e soprattutto in controtendenza.
2: Controtendenza, sì, abbiamo decisamente bisogno di notizie come queste e ve ne do altre due belle storie da raccontare, entrambe non europee ed entrambe legate agli alberi. Ruotano attorno a due numeri, 50 e 20.000. Parto dal primo, vado in ordine. Il governo etiope ha annunciato di voler piantare la sciocchezzola di 50 miliardi, ripeto, miliardi, di alberi entro il 2030. È un progetto che punta a coinvolgere in questo enorme lavoro di piantumazione, in parte volontariamente ed in parte pagandoli, centinaia di migliaia di cittadine e cittadini normali. Ed è interessante perché l'Etiopia è uno dei paesi africani che più soffre e ha sofferto la deforestazione. E la deforestazione è un enorme problema anche che per il secondo paese di cui parliamo, la seconda bella notizia che vi do in questo blocco, e parliamo di Brasile. Voi sapete che a brevissimo in Brasile si vota, sapete che la presidenza se la giocano Lula da Silva, che è uscente e di centrosinistra, e Flavio Bolsonaro, che invece è un negazionista climatico di estrema destra, figlio dell'ex presidente in carcere per il tentativo di golpe, Jair Bolsonaro. Ed ecco, anche Lula in realtà ha molte cose da farsi perdonare dal punto di vista ambientale, ad onor del vero, ma c'è una nuova analisi di Carbon Brief che rivela che la sua presidenza ha salvato almeno 20.000 chilometri quadrati di foresta amazzonica rispetto alle politiche del predecessore.
1: E torniamo in Europa con un altro numero ancora, ma molto, molto meno allegro. Secondo un'analisi della compagnia di assicurazioni Allianz, le ondate di caldo che hanno colpito il continente europeo da maggio ad agosto hanno provocato perdite economiche per almeno 113 miliardi di euro, di cui quasi 28 solo in Italia. Parliamo di raccolti persi, calo della produttività, problemi di approvvigionamento energetico e così via. Un ennesimo reminder, del fatto che la crisi climatica è anche un grande problema economico e finanziario.
2: Eh sì, eh sì, e visto che è un problema economico, le risposte, le soluzioni, anche loro hanno molto a che fare con l'economia, e in primis con uno snodo cruciale di ogni politica economica degli ultimi secoli a questa parte, cioè pubblico o privato. Noi vi abbiamo già raccontato qua sul Giusto Clima di come il governo britannico abbia iniziato, pur con molte timidezze, diciamo così, a ritagliare più spazio per se stesso, per il pubblico, nella transizione energetica. Lo ha fatto col lancio di questa Great British Energy, che è un'azienda appunto 100% pubblica, che realizza impianti rinnovabili. Questa settimana il governo laborista di Andy Burnham ha annunciato una nuova compagnia sussidiaria della prima, chiamata Great British Grid, che, come dice il nome, si occuperà di gestire le reti elettriche. E l'abbiamo detto tante volte qua che le reti sono un pezzo sottovalutato, poco sexy, di cui parliamo poco, ma un pezzo enorme della transizione. E più useremo le rinnovabili, più avremo bisogno di reti capillari e moderne. Comunque, un sacco di belle notizie oggi, quindi abbassiamo un po' il tono, che poi io mi sono costruito una fama di uccellaccio del malaugurio, la devo mantenere. E resto là in Inghilterra perché i laburisti che riescono a fare cose belle sono anche sempre bravissimi a deluderci in qualche modo. Questo spunto lo prendo dalla newsletter specializzata Heatmap, che ci ricorda come, mentre da un lato appunto il governo laburista inglese investe sull'energia pulita anche in modo pubblico, dall'altra al contempo sta pensando di tornare ad esplorare per estrarre petrolio e gas nei mari del nord, e lo stop alle nuove esplorazioni era stata una conquista del governo precedente, e anche alle isole Falkland o Islas Malvinas, a seconda di come parteggiamo nel conflitto, che sono queste celebri isole dell'Atlantico che controlla Londra, ma che l'Argentina rivendica come sue. E infatti il presidente argentino Javier Milei, che è un altro pezzo da 90 del negazionismo climatico, dobbiamo parlare di più di lui, che è un interessante, ha subito detto che le isole le vuole indietro perché quel petrolio lo vuole estrarre lui. Insomma, viviamo sempre in un bel mondo.
1: Ah, madonna, pure questa. Chiudiamo parlando di Nazioni Unite e in particolare del ruolo apicale delle Nazioni Unite, cioè quello di segretario generale che sta per essere rinnovato. Antonio Guterres, che lo è stato per 2 mandati, non può infatti ricandidarsi e vale la pena sia fare un bilancio del suo operato sia provare a capire chi lo sostituirà.
2: Esatto, partiamo proprio da lui, da Guterres, che era stato ministro degli esteri, primo ministro portoghese, prima di andare all'ONU. Era un socialista dei primi anni 2000, quindi di quelli un po' moderati, terza via, che poi, quando è arrivato all'ONU, ha investito molte delle sue fiche, del suo capitale politico, proprio sulla questione climatica. Voi considerate che è stato eletto nel 2016, quindi l'accordo di Parigi era appena entrato in vigore, bei tempi, quando eravamo giovani. I discorsi, le frasi ad effetto sul pianeta che brucia, le responsabilità del lobby del fossile fatti da Guterres hanno a suo modo fatto la storia e sono stati un enorme assist per le attiviste e gli attivisti di tutto il mondo. Ma facendo un bilancio, inevitabilmente il suo mandato, il mandato di Guterres, è stato segnato anche e soprattutto dalla crisi dell'ONU stessa, che non ha certo provocato lui, ma che non è nemmeno riuscito a fermare. Il giornalista Ferdinando Cotugno, nella sua newsletter Areale, parla di vaticinizzazione delle Nazioni Unite, cioè il segretario generale dell'ONU è sempre meno un politico, uno che in teoria prende decisioni, guida persino forze armate, i famosi caschi blu, e sempre più una sorta di leader morale, che lancia appelli molto belli, molto importanti, molto inascoltati. Per questo vaticinizzazione, è un po' la versione live dell'Angelus Dominicale, solo che sta a New York invece che a Roma, e come dire, almeno è favorevole all'aborto, ecco, qualcosa di buono ce l'ha.
1: E quindi dopo di lui chi verrà?
2: Bella domanda, è quello che si capirà nei prossimi mesi. Per ora in pole position ci sono, e questa è la prima volta, 2 donne, sono Rebecca Greenspan e Rodriguez Birket. In italiano l'articolo più completo che ho trovato sul tema lo ha scritto il Post. Loro due sono entrambe centroamericane, perché il sistema informale di rotazione dei ruoli dell'ONU prevede che tocchi a quella parte del mondo, ed entrambe vengono, un po' come Guterres, da partiti di centrosinistra. Sono 2 politiche moderate, considerate che sia la Guyana sia il Costa Rica sono tra i pochi paesi latinoamericani a non aver vissuto la cosiddetta onda rosa, quella stagione di successi della sinistra radicale. L'Italia invece sostiene un altro candidato, un uomo, Rafael Mariano Grossi, che è un argentino, ma come suggerisce il nome, è di origine italiana, è direttore dell'Agenzia Atomica dell'ONU e per ora è anche il più trampiano e filo statunitense dei candidati. Va detto che l'ONU è uno di quei posti in cui essere trampiano non aiuta tanto, quindi poi non è detto che abbia enorme chance di essere eletto. Tra i tanti nomi di cui si parla, quello diciamo che più spicca per attenzione al clima ambiente, che in questo senso potrebbe essere la miglior prosecutrice di Guterres, è quello di Maria Fernanda Espinosa, che è un'ecuadoregna esperta di sostenibilità, ma per ora la sua elezione è molto improbabile.
0: Grazie mille, grazie Lorenzo De Clem, ci sentiamo più tardi con una tua intervista.
2: Ciao, a dopo.
0: Ciao, a dopo, salutiamo Lorenzo De Clem, primo brano di oggi, Marta Del Grandi.

0: E per la rubrica, la sigla delle note del prof sta bene con tutto, sta bene anche con, anche con Marta del Grandi, funziona. Ma diamo la parola al nostro Gianluca Ruggeri, andiamo ad ascoltare da lui che cosa ci racconta questa sera.
1: Lo sappiamo, ne abbiamo anche parlato, c'è un tema di costi dell'energia che riguarda i carburanti, il gas e l'elettricità. Il governo italiano ha pensato prima alla riduzione delle accise sul gasolio, poi all'aumento delle estrazioni di gas e di petrolio nazionali e oggi, lo avrete letto tutti, abbiamo anche addirittura Eni in campo su questo. E ripercorriamo allora insieme questi mesi forse un po' folli, partendo dallo sconto sulle accise del gasolio che quest'anno ci è costato 2 miliardi, cioè 2 mila milioni. Giusto per avere un confronto, il governo ha stanziato 20 milioni per l'emergenza caldo nelle scuole italiane, quindi 2 mila milioni per lo sconto sulle accise e 20 per l'emergenza caldo. E in più il taglio delle accise non favorisce tutti allo stesso modo. Non abbiamo ancora dati per quest'anno, ma nel 2022 il taglio delle accise complessivamente costò 9 miliardi e secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio il 68% del mancato gettito per lo Stato, cioè 6 miliardi e 200 milioni sui 9 totali, si è tradotto in risparmio per la metà più ricca della popolazione, quindi 68% alla metà più ricca della popolazione e solo 32% alla metà più povera. Quindi a parità di spesa sarebbe infinitamente più efficace un ristorno concentrato sulle fasce medie e basse di reddito, lasciando ovviamente fuori i ceti più abbienti che certo non ne hanno bisogno. Poi l'abbiamo già raccontato con Recom, l'aumento delle estrazioni, ma secondo la Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, cioè secondo lo stesso governo, a fine 2024 le riserve di gas certe erano pari a 42 miliardi di metri cubi, quelle probabili a 23 miliardi di metri cubi. Complessivamente, se fossero sfruttate tutto, basterebbero a coprire un anno di consumi attuali e poi non ne avremmo più. E abbiamo incluso anche appunto quelle probabili e non certe. Per il petrolio, tra certe probabili, siamo dalle parti dei 130 milioni di tonnellate, che sono meno di 2,5 anni di consumi attuali. Ma comunque anche aumentare le estrazioni non fa diminuire il prezzo, perché questo prezzo è determinato da dinamiche mondiali. Oggi abbiamo Eni che propone un tetto al prezzo dei carburanti, ma andiamo a leggere un po' il gioco. Intanto si è calcolato che se guardiamo al prezzo della benzina si tratta di circa 26 millesimi in meno sul prezzo medio calcolato dal Ministero, 26 millesimi al litro in meno, ma questa mossa ovviamente fa parte di un'operazione con diversi benefici per il cane a sei zampe. Intanto crea un problema per la concorrenza, soprattutto per i distributori senza marchio, che finora erano i più competitivi sui prezzi, ma che rispetto ai grandi player hanno meno margine su cui operare e rischiano di rimanere schiacciati. Infatti i cosiddetti benzinai di Confcommercio, la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, chiede un price cap all'ingrosso e non al dettaglio, che possa ovviamente portare beneficio anche a loro. Poi Eni dà una scusa al governo per non intervenire sugli extra profitti. Ricordiamo che nei primi sei mesi di quest'anno i profitti di Eni sono stati 3,6 miliardi e rispetto all'anno prima l'aumento è di oltre un miliardo in più di profitti grazie alla crisi energetica per Eni soltanto nei primi sei mesi di quest'anno. E il costo stimato di questa operazione è di 100 milioni al mese. Quindi capite bene che il beneficio è evidente, ma in più se vende più carburanti, perché le persone andranno a fare il pieno da Eni, ovviamente i costi si riducono e addirittura la possibilità che aumentino i profitti. Lo sconto peraltro è stato messo dentro un pacchetto più grande, un po' di ripulitura dell'immagine, con il lancio ieri della nuova tariffa per elettricità e gas. Se guardiamo per esempio la proposta sull'elettricità, viene sbandierato uno sconto del 30% sulla tariffa a prezzo fisso, ma già normalmente Eni offre uno sconto del 15% e comunque lo fa a partire da un prezzo fisso di oltre 16 centesimi per kilowattora. E nostra, ricordiamo, ha una tariffa prosumer che sta a 12 centesimi, ovviamente attivabile per E nostra soltanto se si investe negli impianti della cooperativa. Ma c'è l'ulteriore beffa relativa al canone mensile, che per Enostra è di 6,5 euro al mese, per Eni è di 12 euro, e sono 66 euro più più IVA di differenza in un anno. E fin qui abbiamo elencato questioni che sono già state sottolineate da molti altri, ne aggiungiamo una prendendo a prestito le parole proprio di un comunicato stampa di Eni dello scorso agosto, il Cairo, 25 agosto 2026. Il presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, ha incontrato oggi l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, per discutere della solida partnership tra Eni ed Egitto e delle prossime nuove iniziative della società. Durante l'incontro, l'amministratore delegato di Eni ha ripercorso i recenti investimenti della società nel settore upstream del paese, che confermano il ruolo di Eni come principale produttore di petrolio e gas in Egitto, con la continua creazione di valore per il settore energetico egiziano, favorendo un sostanziale aumento della produzione di gas. Sono parole scritte giusto un mese prima della sentenza di primo grado sull'omicidio di Giulio Regeni, ma la stretta collaborazione tra Eni e governo egiziano non è mai appassita nei 10 anni seguiti all'assassinio del ricercatore italiano. E allora, visto il grande favore fatto da Eni al nostro governo con questa operazione dello sconto, non stupiscono le dichiarazioni timide di Antonio Tajani e Giorgia Meloni sul tema, anzi, rafforzano piuttosto l'idea che la politica estera del nostro governo non si decida al governo, ma piuttosto nel consiglio amministrazione di Eni, un'azienda che, lo ricordiamo, secondo le stime di Global Witness, soltanto negli ultimi 10 anni ha causato danni climatici per un totale di oltre 400 miliardi di euro.

0: Grazie al nostro Gianluca Ruggeri. Adesso andiamo a parlare, cara Marianna Usoelli, del legame tra guerra e fossili. Ne parliamo questa sera con il coordinatore delle campagne della rete italiana Pace e Disarmo, che ha appena pubblicato il libro Disarmo Climatico, edizioni Ambiente, Francesco Vignarca. Benvenuto al Giusto Clima.
1: Buonasera, grazie a voi.
2: Allora, Francesco Vignarca, ti abbiamo letto proprio ieri sul Manifesto un interessante articolo, ma stasera parliamo appunto del libro Disarmo Climatico, pubblicato proprio di recente da Edizione Ambiente, libro in cui parli della necessità di uscire da una sorta di pensiero unico bellicista, cioè quella narrazione che di fatto presenta il riarmo come unica risposta razionale possibile, l'idea che l'unico modo per ottenere sicurezza sia con la forza militare, e parallelamente, qui al Giusto Clima ne parliamo sempre, è da contestare anche l'idea che l'unico modo per ottenere la cosiddetta sicurezza energetica sia assicurandosi l'approvvigionamento di petrolio e gas, quindi tramite le fonti fossili. Allora, c'è un forte parallelismo tra fonti fossili e industria bellica. Come mai sono due facce dello stesso paradigma? In altre parole, qual è il legame che c'è tra industria bellica e industria fossile?
1: Ce ne sono tanti operativi, diciamo concreti, però partirei dai concetti. In entrambi i casi partiamo da uno sfruttamento che la guerra fa di popoli, di persone, di stati su altri popoli, altre persone, altri stati, ed è uno sfruttamento diretto causato dalla violenza diretta, fisica o anche sistemica, e lo stesso è l'industria fossile, che sfrutta le risorse del pianeta per l'appannaggio di pochi, per il profitto di pochi. Questo è il primo parallelismo. Il secondo è che, appunto, come avete già in parte detto, fa spostare dei concetti che potrebbero essere positivi in concetti invece negativi che avvantaggiano pochi. Il tema della sicurezza: tutti e tutte vogliamo essere sicuri, ma se decliniamo la sicurezza solo nella sicurezza armata, militare, degli stati, dei confini, in realtà vediamo che quello che succede, la conseguenza è avere più guerra, più conflittualità, e quindi tutti siamo meno sicuri. E lo stesso se decliniamo l'idea di sicurezza energetica solo come approvvigionamento di fonti fossili, in una maniera che addirittura non considera le persone, va contro i diritti umani, va contro i diritti dell'ambiente, è chiaro che quella non è una vera sicurezza. Quindi si propaganda tutta una concettualità che potrebbe essere in linea iniziale positiva e corretta, e la si fa diventare una giustificazione per l'interesse di pochi. C'è proprio questo parallelismo molto forte che in un certo senso fa percepire sia la sfera bellica, la sfera dell'industria militare e anche quella dell'energia di fonte fossile, proprio usando quest'ultima parola. Sono entrambi dei concetti fossili, nel senso che sono antichi, sono vecchi. È ovvio che la rivoluzione industriale è partita anche con appunto le fonti energetiche di questa natura, o inizialmente un discorso di gestione della violenza poteva essere quello che ha dato vita a vari percorsi anche statuali. Il problema è che oggi nel 2026 dovremmo essere molto più intelligenti del passato e superare questi elementi, andare verso situazioni che noi sappiamo sono migliori. Nel caso dell'energia, le energie rinnovabili, le fonti rinnovabili; nel caso della guerra, l'approccio di sicurezza condivisa comune, l'approccio non violento, che funziona molto di più, ma per gli interessi di pochi, per il profitto di pochi, queste strade che dovrebbero essere il passo ulteriore, come diceva Aldo Capitini, il varco nuovo della storia, che è la non violenta, vengono lasciate indietro e quindi vanno criticate contestualmente. Poi ovviamente ci sono dei legami diretti, concreti, ad esempio il fatto che anche le missioni militari italiane vanno a proteggere proprio gli interessi fossili, ed è scritto nero su bianco.
2: Sempre parlando di sicurezza, il paradosso è che abbiamo un problema di sicurezza reale, che è quello della crisi climatica, e lo ripetiamo, l'abbiamo già detto anche qua al Giusto Clima: quest'estate ci sono stati 35.000 morti in eccesso per caldo in Europa. Anche tu nel libro riporti invece i dati sull'inquinamento atmosferico: 40.000 morti all'anno solo in Italia per inquinamento atmosferico. Ecco, eppure in Europa i fondi per il clima sono sempre più limitati, mentre la spesa militare cresce. Siccome nel libro ci sono tanti dati e informazioni molto interessanti, ecco, com'è la situazione attuale?
1: La situazione parte sempre da quello che dicevo prima, cioè da uno slittamento semantico e un po' da un gioco di prestigio che chi comanda, che è legato ovviamente sia all'industria militare che all'industria fossile, cerca di far passare, cioè un concetto di sicurezza del tutto astratto, del tutto slegato da quello che vediamo nella quotidianità ed empiricamente capiamo dalle studi e analisi che si fanno, e che cela in realtà e nasconde la vera insicurezza e i veri problemi. I numeri che anche voi avete appena ricordato e che appunto metto nel libro sui morti per inquinamento, gli extra decessi per il caldo quest'anno in Europa e in generale tutti gli impatti negativi che si hanno a causa della crisi climatica sono numeri da guerra. Considerate che un conflitto armato, per essere considerato guerra e messo nelle statistiche annuali, deve fare 1000 morti in un anno. Quindi se solo in Italia stiamo parlando di decine di migliaia di morti per l'inquinamento, davvero sono numeri da guerra. Ma non essendo considerati come un tema di sicurezza, essendo messi in secondo piano e soprattutto se viene utilizzata la finzione per cui non sono un problema, ma perché se lo fossero poi bisognerebbe prendere, no, le conseguenze, così come quelli che dicono c'è una guerra, ci sono persone attaccate, bisogna mandare le armi, bisogna difendere militarmente, se tu riconoscessi che c'è un problema di morte e di inquinamento dovresti mettere in pista gli strumenti per andare contro le cause. Invece non si fa, perché gli strumenti per andare contro le cause ci sono, ci sarebbero, ma andrebbero a mettere in dubbio, in discussione, quel sistema di prevaricazione, profitto e sfruttamento, la parola che ho usato prima, che avvantaggia pochi, e quindi non si fa. Invece mettere insieme le due cose, cioè agire per la pace, agire per il clima contemporaneamente, ma attenzione, io lo dico chiaramente nel libro, lo diciamo anche come Rete Pace Disarmo in tutte le nostre iniziative di disarmo climatico, non per dare una verniciatina verde, no, alle azioni di pace o per fare un po' di retorica pacifista anche quando parli di ecologia, no, ma perché sono intimamente collegati queste esperienze, questi percorsi, e solo risolvendo un problema risolvi anche l'altro, per come siamo messi oggi e per una globalizzazione che ovviamente ha acuito tutta una serie di impatti. Di conseguenza, o noi ragioniamo insieme con una nuova forma di ecofascismo, quello che già era prefigurato da Alex Langer, e quindi ragioniamo in quest'ottica, o non ce la faremo né a portare più pace nel mondo né a portare maggiore giustizia climatica e a fermare gli impatti. E poi in certi sensi, in certi casi non è una questione di scarsità di risorse, è proprio aritmetica. A Baku, in una delle COP recenti, si è detto che servivano 300 miliardi entro il 2035 per arrivare a mitigare gli impatti della crisi climatica, sono circa il 10% della spesa militare di un anno solo. Quindi se noi andremo invece a continuare a aumentare la spesa militare, che tra l'altro è un tipo di spesa che aumenta ovviamente la produzione di armi e aumenta anche l'attività degli eserciti, che sono tra i maggiori inquinatori, noi avremmo milioni e milioni di tonnellate CO2 equivalente ancora di più buttate nell'atmosfera. Quindi davvero c'è un legame inestricabile del problema, che sia perché il clima porta alle guerre, sia perché le guerre rendono più inquinato il mondo e quindi sono dei moltiplicatori di insicurezza e moltiplicatori di impatto, ma anche perché a questo punto le soluzioni devono essere intimamente legate, ed è per questo che c'è bisogno di un'idea di disarmo climatico e di un ecopacifismo rinnovato.
2: Ecco, e tra l'altro un'altra cosa che scrivi interessante è che appunto disarmare non è soltanto più giusto e più sicuro per le persone e per il clima, ma conviene anche all'economia. Ci dici qualcosa su questo?
1: Assolutamente sì, è da tempo che varie ricerche degli Stati Uniti lo dimostrano, le abbiamo portate in Europa lavorando con Bilanciamoci, con il gruppo di Mario Pianta, con Greenpeace, rendendo evidente come i miliardi investiti nelle armi o nel riarmo o in generale nelle spese militari siano quelli anche dal punto di vista economico e finanziario meno convenienti, portano meno posti di lavoro, portano meno ritorno economico, oltre ovviamente a portare più inquinamento, più distruzione di comunità, più problematiche da gestire dopo, perché la guerra distrugge, cioè il suo ruolo è distruggere, e quindi al massimo certo si può ricostruire, ma con che fatica. Pensate a alcuni esempi che metto anche nel libro. Gaza, solo per recuperare, tirar via tutte le macerie determinate da quello che è un genocidio, ma è anche un ecocidio, un urbicidio, una distruzione proprio di un ecosistema, ci vorrebbero 7 anni. Per l'Ucraina si stimano 45 anni per un ripristino ambientale dopo la guerra che c'è stata negli ultimi 4 anni. Ecco, siamo di fronte a cose del genere, a questioni generazionali, epocali, e di conseguenza se si investe in quello abbiamo una distruzione che crea dei problemi. Alcune stime, quelle del Global 15% del PIL mondiale bloccato dalla violenza, dalla gestione della violenza e dalla distruzione delle guerre. E questo ci sta anche, ed è chiaro farlo capire, poi secondo me è un elemento di quello che già si diceva prima, ma va giustamente sottolineato, perché invece molti si fanno attrarre dall'idea: le armi sono brutte, ma di qualcosa dovremmo pur vivere, è brutto pensare alla guerra, però così almeno ci facciamo i soldi. No, non ci facciamo nemmeno i soldi, ma è ovvio, perché è ovvio che l'economia è intimamente legata a quello che è la situazione delle comunità, delle società, quindi la situazione della guerra o della pace, che per noi è pace positiva, e anche all'ambiente. Se tu fai un'attività che deteriora l'ambiente e deteriora la situazione delle persone, quindi quella sociale, è ovvio che anche economicamente non rende. Però attenzione, qui stiamo parlando di una non resa economica se guardiamo il complesso, se guardiamo tutta la collettività, se guardiamo tutti i popoli. In realtà cos'è il problema? E anche lì lo si percepisce dalle cose che diceva all'inizio con la parola chiave sfruttamento. Queste sono dinamiche, sono scelte che per pochissimi invece sono molto remunerative, arricchiscono un sacco in potere, in soldi, in ritorno e profitto, ed è per questo che c'è un sistema anche che le fa passare come buone, giuste, da fare, ineluttabili, come si dice per il riarmo, perché in pochi ci guadagnano. Ma se noi andiamo a guardare nel complesso, che è quello che ci interessa, perché noi vogliamo proteggere le persone e la società e non favorire pochi, chiaramente anche dal punto di vista economico queste sono scelte assolutamente sbagliate. Pensate che a parità di spesa sanità, scuola e clima, quindi energie rinnovabili, creano da 2 a 4 volte più posti di lavoro delle armi. Okay? E il moltiplicatore della spesa per la difesa è poco meno dell'1, quindi ogni tanto non porta indietro nemmeno quello che ha investito, mentre se guardiamo i moltiplicatori di sanità, di appunto interventi di energia rinnovabile, dell'educazione, addirittura in alcuni casi anche solo il taglio delle tasse, quindi la cosa più stupida che si possa fare con dei soldi, tutti questi hanno un moltiplicatore maggiore. E adesso come adesso non lo diciamo solo noi pacifisti e organizzazioni della società civile, l'hanno sottolineato il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, quindi non certo delle realtà organizzate che di solito stanno dalle nostre parti, ma perché è oggettivo, i numeri dicono questo.
0: Certo,
1: i
0: certo.
1: Numeri e le cose empiriche dicono che la guerra è sbagliata, ma qualcuno continua a dire sì, che è la soluzione di tutto.
2: Allora, stiamo parlando con Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della rete italiana Pace e Disarmo, sul libro Disarmo Climatico, pubblicato da Edizione Ambiente. Ti chiederei anche due parole su un altro punto molto interessante del libro, che è quello che parla della deriva attuale della militarizzazione delle risposte al cambiamento climatico. Che cosa significa?
1: Significa che se vogliamo andare a guardare tutto questo nesso, questo groviglio problematico, di solito quello che si fa, che si è fatto anche negli ultimi tempi, perché non è che io ho raccontato cose che nessuno aveva detto, ho scoperto chissà che novità, se leggerete il libro, chi leggerà il libro potrà vedere tanti studi citati, tanti elementi, addirittura alcuni concetti tipo quello di ecocidio sono degli anni 70, quindi ripeto, stiamo solo costruendo e articolando un'analisi per renderla efficace e soprattutto per renderla uno strumento in mano alle persone che devono mobilitarsi, questo è fondamentale. Non vogliamo solo raccontare che una cosa è brutta e difficile, ma dire come se ne può uscire proprio adesso, perché ci vuole il coraggio di farlo. Però appunto la cosa interessante è che di solito però si parla solo di uno degli aspetti, cioè del fatto che ovviamente le guerre, distruggendo, devastando, inquinando, creano problemi al clima, e quindi c'è, diciamo, di solito un meccanismo di connessione tra gli due aspetti che va in una direzione, ma in realtà è anche nell'altra direzione che c'è un meccanismo perverso, cioè il fatto che una volta che la guerra e la militarizzazione hanno favorito l'inquinamento e quindi la crisi climatica, e di conseguenza la crisi climatica comporta degli impatti. Pensate anche solo ai migranti climatici, agli sfollati, a persone che devono andarsene da luoghi che non sono più ospitali per la vita, a quel punto c'è un'altra connessione che è quella della militarizzazione della risposta, cioè che non si risponde alla crisi climatica cercando di evitare quelli che sono i motivi di base, quindi andando a modificare un sistema che inquina, andando a ribilanciare anche tutta una serie di equilibri, ma si dice: ok, c'è la conseguenza e io ti tengo fuori, e io cerco di fortificarmi, e io sbatto fuori su coloro che sono impattati dalla crisi climatica, ma questa cosa non funziona. Così come per il vertice della militarizzazione, che sono le armi nucleari, e se scoppiasse una guerra nucleare non ci sarebbero confini a fermare niente, per esempio gli studi dimostrano che anche una piccola guerra nucleare tra India e Pakistan comporterebbe nel giro di 4-5 anni una carestia che farebbe morire 2 miliardi e mezzo di persone in tutto il mondo, non solo dove la guerra verrebbe combattuta. Allo stesso modo la crisi climatica non la puoi fermare, e lo vediamo quotidianamente nelle nostre città, nelle situazioni che succedono, negli eventi estremi che continuano ad aumentare. Ma se la risposta è solo militarizzare, cioè tenere fuori, cercare di evitare, cercare di star lontani, di ritirarsi nella propria fortezza, nella torre d'avorio, non funziona, e anzi va addirittura ad alimentare ulteriormente uno degli elementi di maggiore impatto sulla crisi climatica. Tenete presente che gli eserciti di tutto il mondo, compresa non compresa in realtà la produzione di armi, ma solo la gestione degli eserciti, sono tra i peggiori inquinatori mondiali, hanno il 5,5% delle emissioni di gas climalteranti, secondo le stime più conservative. Sarebbero il quarto paese al mondo per inquinamento climalterante dopo Stati Uniti, Cina e India, tanto per farvi capire. Quindi è ovvio che se io rispondo militarmente alle conseguenze della crisi climatica, non solo sto creando disagio, devastazione, problemi per le persone che vengono tenute fuori nonostante non sia colpa loro e vengano militarizzate nella risposta securitaria, ma addirittura sto aumentando quelle attività che proprio continuano ad aumentare l'inquinamento, quindi in un circolo vizioso. Ecco, questo è un elemento che di solito non viene tanto sottolineato, ma che è cruciale e ancora di più rende evidente quanto sia urgente oggi lavorare per un ecopacifismo realistico, per delle proposte connesse e per un disarmo climatico che mette insieme entrambe le cose.
2: Allora, grazie. Allora, intanto volevo ricordare una cosa, perché è appena finita la terza settimana globale di azione per la pace e la giustizia climatica, che appunto si è svolta dal 21 al 27 settembre appunto di adesso, e con l'adesione e lancio di iniziative da parte della rete italiana Pace e Disarmo. Non so se vuoi dirci due parole su questo, credo sia molto interessante. Tra l'altro è nostra, l'anno scorso aveva aderito, e peccato che quest'anno non siamo, ci siamo persi via, però non so se ci vuoi raccontare qualcosina.
1: Sono tutte occasioni, ovviamente, queste giornate, non per agire solo in questa settimana, ma per ricordare, per avere un momento in cui noi abbiamo cercato appunto di produrre materiali, dare nuove indicazioni. Il libro è uscito in questo periodo apposta perché, come già accennavo prima, deve essere visto non solo come un catalogo di orrori, non solo come un'analisi più o meno dotta di approfondimento, ma poi come un manuale di attivazione. Infatti si conclude con delle proposte concrete, con delle possibilità di azione, con il ricordo di proposte che già le organizzazioni nostre hanno fatto. E quindi questa settimana, da un lato, vuole dare un'occasione, e trovate anche sul sito di Pace e Disarmo le cose che abbiamo scritto e il perché abbiamo aderito, ma soprattutto fa anche capire, ancora una volta ahimè, che il mondo della società civile è il primo a capire certi problemi, come per tantissime altre cose, il riarmo, la militarizzazione, il ricorso alla guerra, e a mettere in pista delle soluzioni. Tant'è vero che poi sono le stesse organizzazioni che si muovono per i temi della giustizia climatica, lavorano insieme a quelli che partecipano alle COP e che lavorano per un'ecologia diversa, per una energie rinnovabili e sostenibili. Quindi c'è una connessione, si muovono per i temi della giustizia climatica, lavorano insieme a quelli che partecipano alle COP e che lavorano per un'ecologia diversa, per una energie rinnovabili e sostenibili. Quindi c'è una connessione molto forte, ricchezza molto forte. Quello che dobbiamo riuscire a fare, e

0: Ma lo stesso succede anche con l'industria militare.
1: Allora,
0: cioè, una politica fragile è in balia di questi interessi e noi dobbiamo trovare una strada diversa.
1: Allora, ricordiamo l'appuntamento del 21 ottobre alle 18 in cui presenterete questo libro, appunto, Disarmo, il tuo libro Disarmo Climatico a Milano, a Cascina Nascosta, Parco Sempione, con anche Barbara Meggetto di Legambiente Lombardia e la moderazione di Roberto Rizzo, sempre di Legambiente Lombardia, per chi fosse interessato. E ci salutiamo con una nota un po' più leggera. Ti facciamo, Francesco, ti facciamo partecipare alla nostra rubrica Una musica può fare, che è appunto quella in cui chiediamo a nostri ascoltatori e ascoltatrici di segnalarci la canzone che per loro è stata così di ispirazione in ambito ecologico e sociale. Tu che canzone ci proponi, così ce l'ascoltiamo?
0: Ma guarda, siccome c'è anche bisogno di un po' di arrabbiatura per muoversi, ce n'erano tante, ma ho scelto Dig Down dei Muse, perché è una canzone con un certo appeal anche dal punto di vista della mobilitazione, della durezza, ma che alla fine dice scava, vai in fondo, perché quando sei con le spalle al muro, quando c'è un problema, quando sembra tutto distrutto e rovinato, c'è la possibilità di trovare una soluzione, ed è quello che dobbiamo fare. Oggi dobbiamo avere il coraggio di dire che è proprio oggi il momento per ribaltare una serie di scelte che se no porteranno l'umanità alla distruzione.
1: Grazie, grazie.
2: L'ascoltiamo.
1: Francesco Vignarca.
2: Ciao.
0: Ciao, a presto.

0: Dig Down, appunto, dei Muse, e andiamo avanti e andiamo a parlare, appunto, come dicevamo in apertura, dei nuovi limiti planetari, quali abbiamo già superato. Ne ha parlato il nostro Lorenzo Tecleme con la giornalista novella Gianfranceschi.
1: Per il quotidiano Domani tu hai seguito i lavori e poi l'esito di questo nuovo report. Ti chiedo di farci un po' un riassunto, perché è così importante?
2: Sì, sono arrivati i risultati dell'analisi annuale con cui il Potsdam Institute for Climate Impact Research, che è questo centro di ricerca tedesco, valuta lo stato di salute della Terra.

0: Quello che dice questo report è che 7 dei 9 parametri presi in esame sono ormai oltre la soglia considerata sicura e non mostrano neanche segnali di miglioramento rispetto alle analisi precedenti. Questi parametri, i parametri di cui parliamo, sono i cosiddetti limiti planetari, cioè 9 grandi processi che regolano la stabilità del sistema Terra, e quindi parliamo di clima, cambiamento climatico, biodiversità, i sistemi dell'acqua dolce, l'uso del suolo, i cicli di azoto e fosforo, l'acidificazione degli oceani, l'ozono, gli aerosol atmosferici e le sostanze prodotte dalle attività umane come plastiche, pesticidi e PFAS. E per ciascuno di questi processi gli scienziati individuano una soglia entro la quale ci muoviamo in uno spazio considerato relativamente sicuro. Superarla ovviamente non significa che il sistema collassi all'improvviso, ma al contrario stiamo dicendo che entriamo comunque in una zona di rischio abbastanza importante. La novità di questo report, del report di quest'anno, perché come dicevo è una ricerca annuale, la novità più recente è che anche l'acidificazione degli oceani, che è appunto uno dei limiti planetari, è entrata nella zona di rischio. Quindi oggi siamo 7 limiti su 9 che risultano superati.
1: Ecco, parlaci un po' di quali sono questi limiti planetari e anche di perché dovrebbero interessarci, come possono poi influire sulla nostra vita.
0: Guarda, il concetto di limiti planetari è stato sviluppato a partire dal 2009 da un gruppo internazionale di scienziati e scienziate guidate da questo ricercatore che si chiama Johan Rockström, che è appunto diventato noto per questi limiti planetari. L'idea di fondo è che non possiamo guardare soltanto al cambiamento climatico quando parliamo di pianeta e di sistema Terra. Il clima è una delle parti fondamentali appunto di questo sistema, ma il funzionamento della Terra dipende anche dalla biodiversità, dai cicli dell'acqua, dal suolo, dagli oceani e da tanti altri processi che interagiscono tra loro. E quindi il modello dei limiti planetari prova a rispondere alla domanda: quanto possiamo modificare questi processi senza aumentare troppo il rischio di destabilizzare il sistema Terra? Io per visualizzarli li immagino un po' come delle linee che delimitano una carreggiata, non sono un muro. Se le superiamo non succede automaticamente un disastro, non facciamo automaticamente un incidente, però ci indicano il margine entro cui ci muoviamo in condizioni relativamente sicure. Più ci allontaniamo, più usciamo da queste linee, più aumenta il rischio di fare incidenti, appunto.
1: Tu hai scritto di questo report in un quotidiano italiano, ma i risultati, che sentiti così sono così importanti, arrivano ai policy maker cosiddetti, arrivano ai legislatori, arrivano nelle stanze del potere?
0: Guarda, il report che è uscito, il report pubblicato appunto da questo centro di ricerca, il Potsdam Institute for Climate Impact Research, è circolato su varie testate internazionali. Ovviamente un centro di ricerca piuttosto grande, noto come il PIC, cerca anche di poi appunto arrivare ai decisori politici, a chi si occupa delle politiche di risanamento ambientale. E quello che ci dice il report è che appunto ci sono dei vincoli biofisici da non oltrepassare, però poi da qua in poi comincia la politica, quindi quali leggi dobbiamo approvare per restare entro questi limiti, per garantire l'abitabilità del pianeta. E quindi ci sono tante domande a cui poi la scienza dell'ama, poi la politica dovrebbe rispondere. Quindi chi deve ridurre maggiormente le emissioni, con quali tempi, chi paga la transizione ecologica, energetica. E appunto attualmente abbiamo tante politiche sul clima, ma forse secondo me quello che manca è proprio l'integrazione delle politiche sul clima con quelle poi relative alla biodiversità, alla conservazione della biodiversità, quelle relative al appunto la riduzione degli aerosol, delle sostanze chimiche, del fosforo e azoto che sono fertilizzanti utili all'agricoltura ma che poi vanno a inquinare le falde e i suoli. E quindi secondo me il nodo, la questione importante di queste ricerche è quello poi di cercare di arrivare alla politica ricordando che la Terra è un sistema che non funziona per compartimenti separati, ma appunto ci sono tanti processi che sono interconnessi tra loro e che hanno bisogno di politiche che devono essere, appunto, devono coordinarsi e devono risolvere un problema che è globale e interconnesso.
1: Ti chiedo intanto se gli esperti hanno dato nel report anche dei consigli di policy, ma poi in linea più generale, come linee guida, ecco, quali sono le cose urgenti che dobbiamo fare per cercare di rientrare nella parte sicura di questi indicatori?
0: Ma c'è il caso famoso del limite planetario che riguarda lo strato di ozono, l'ozono stratosferico. È un caso appunto noto che lo strato di ozono che circonda la Terra in qualche modo si stava assottigliando a causa di alcune sostanze che gli esseri umani mettevano nell'atmosfera, e con poi l'applicazione del protocollo di Montreal, che è stato un protocollo firmato alla fine degli anni Ottanta, i paesi si sono organizzati e hanno progressivamente eliminato molte delle sostanze responsabili della distruzione dell'ozono, e attualmente questo strato di ozono che ricopre la Terra sta pian piano tornando nel limite diciamo di stabilità, che dà stabilità al sistema Terra. Quindi quello che dice il centro di ricerca è appunto che le cose si possono fare, che anche oltrepassare i limiti non significa non poter più tornare indietro, ma che appunto la politica in qualche modo deve coordinarsi, i paesi devono coordinarsi per poi poter arrivare a stabilire con dei protocolli, con delle normative, qualcosa che è importante per la conservazione del sistema Terra come lo conosciamo oggi.

0: E siamo arrivate alla fine di questa puntata, cara Marianna, però abbiamo ancora proprio un minuto per alcuni eventi che vogliamo segnalare.
1: Sì, ne segnaliamo tre in ordine cronologico. Sabato 3 ottobre alle 17 al piccolo teatro di Manerbio in provincia di Brescia si terrà l'incontro data center e BES, cioè battery energy storage, le batterie insomma, per parlare dell'impatto dei data center con Damiano Di Simine di Legambiente Lombardia e Paolo Falbo, docente di economia all'Università di Brescia, moderati dalla giornalista Barbara Piani. Poi domenica 4 ottobre a Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì Cesena, ci sarà un incontro chiamato alle 16:20 in piazza Garibaldi, un incontro chiamato Energia in Transizione, un talk con il nostro Gianluca Ruggeri e il giornalista Ferdinando Cotugno. Infine ci sarà giovedì 8 ottobre, lo ricorderemo anche settimana prossima, al Nuovo Armenia, in occasione della festa di Altra Economia, ci sarà il talk Le Accise della Transizione con Giacomo Prennusci, che è il direttore generale di Enostra, Stefano Caserini, climatologo, la moderazione di Andrea Siccardi, giornalista di Altra Economia.
0: Noi torniamo la settimana prossima con una nuova puntata, grazie a Lorenzo Tecleme e Gianluca Ruggeri in redazione, un saluto da Elena Mordiglia
1: e da Marianna Usuelli.
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta allo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click che questa sera si occuperà di tante cose. Ce n'è una in cui mi sono dovuto aggiornare veramente mentre sono arrivato qua in redazione, cioè quelle che sono le nuove funzionalità di parental control di WhatsApp per gestire i messaggi dei minori da parte dei genitori. Lo approfondiremo. Poi ci sono un po' di casi legati alla cyber security, al controllo globale, cose varie che sono successe. Poi abbiamo un amplissimo capitolo legato all'intelligenza artificiale che secondo me non riuscirò mai a coprire completamente, però proviamo a farlo perché lo scenario è piuttosto complesso, bisogna unire i puntini, ma prima di unire i puntini vanno raccontati uno per uno. Però io prima di tutto vi ricordo i contatti della trasmissione: doppio click @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti e consigli. Invece, per dialogare con me in diretta, e mi interesserebbe parecchio sapere la vostra opinione, per esempio, sulle nuove funzionalità di WhatsApp, poi provo a spiegarle per quanto sono riuscito a studiarmele nell'ultima ora. Potete utilizzare gli SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013, oppure l'email a diretta @popolarenetwork.it. Però siccome oggi è l'ultimo giorno di settembre, io a settembre sto brano lo devo mandare, siccome questo settembre è stato un po' pieno di cose per me e non solo per me, ci sta, dai.
1: Il sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera.

0: L'amore a settembre mi ha fatto sentire ancora leggera.
1: Era la voce di Cristina Donà e noi adesso andiamo a parlare di WhatsApp.

Allora, che cos'è successo? Beh, che Meta, dopo tutte le questioni legate al patteggiamento che ha seguito, ha messo termine sostanzialmente alla causa promossa da alcuni stati negli Stati Uniti, insomma, ne abbiamo parlato tanto qua a Doppio Clic, ha cominciato a implementare dei sistemi di controllo che dovrebbero permettere di gestire in maniera un po' più efficace gli account dei minori. Account dei minori che sono quelli che sono finiti nella, mettiamola così, nel dibattito pubblico. Ne abbiamo parlato qui a Doppio Clic con Andrea Daniele Signorelli, ragionando sul fatto che forse in realtà non sono solo i minori il problema, ma i social network hanno delle funzionalità tossiche che coinvolgono tutti noi e addirittura alcune categorie di età, che sono gli anziani, che non sono particolarmente meno fragili dei minori. Però tant'è, questo è quello che l'opinione pubblica oggi sta considerando come prioritario. Che cosa ha fatto Meta per quanto riguarda WhatsApp? In pratica ha introdotto un sistema di parental control che permette di avere un certo livello di controllo su quelli che sono gli account dei propri figli. Tutto questo viene fatto utilizzando un PIN dedicato, cioè un PIN del genitore che viene impostato dal genitore stesso, quindi bisogna creare una relazione attraverso l'inquadramento di un QR code che collega i due account, la creazione del PIN che permette di impostarlo, e una volta che tutto questo è stato fatto, il genitore che cosa può fare? Può decidere, per esempio, che il minore può ricevere messaggi soltanto dai contatti che sono registrati nella sua rubrica, quindi gli sconosciuti non possono adescarlo, e tutto questo va abbastanza bene. Può controllare quando il minore vuole iscriversi a un gruppo, e qui la cosa secondo me è un pochino più complicata, nel senso che così astrattamente può sembrare una bellissima idea e dire: ok, io vedo se mio figlio, mia figlia si iscrive al gruppo suprematisti bianchi per il dominio della razza in Europa, però c'è un piccolo tema, cioè che WhatsApp in ogni caso, o meglio Meta in ogni caso, nelle pagine di assistenza chiarisce che tutti i messaggi sono comunque protetti da crittografia end-to-end, come caratteristica del software di messaggistica. Quindi i messaggi del gruppo il genitore non li vede. Quindi il gruppo suddetto, cioè quello dei suprematisti bianchi per il dominio della razza in Europa, potrebbe chiamarsi tranquillamente gruppo del calcetto di martedì sera e nessuno potrebbe andare a capire che diavolo c'è dentro. A me viene da dire anche per fortuna, e qua arriviamo all'ultima parte delle mie considerazioni su tutta questa storia, è il fatto che tutte queste forme di controllo da parte dei genitori sui minori nell'utilizzo dei dispositivi digitali ha dei limiti clamorosi. I limiti clamorosi sono il fatto che intanto sono aggirabili, perché secondo me statisticamente qualsiasi teenager è molto molto più sgamato del genitore nell'utilizzo degli strumenti digitali, salvo rare eccezioni. Il secondo motivo è un po' più di principio, cioè il fatto che forse controllare qualsiasi cosa faccia tuo figlio o tua figlia non è necessariamente una bellissima idea. E il problema ulteriore è quello che mentre WhatsApp, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, eccetera, sono strumenti abbastanza conosciuti, abbastanza esposti dal punto di vista mediatico e anche in qualche modo controllabile, il fatto di trasformarli in una sorta di ambiente ipercontrollato in cui non si ha diritto a delle forme di privacy, si è sottoposti al controllo dei genitori, beh, potrebbe anche indurre i teenager a andare
in ambiti molto meno controllati, molto meno sicuri, ma proprio per definizione quello che mi viene in mente sono certi canali di Telegram che fanno abbastanza schifo, ambienti come 4chan che è noto per essere un ambiente in cui non c'è nessuna forma di moderazione o di controllo, insomma, forse la cura rischia di essere peggio del male. Io sono abbastanza interessato prima o poi, penso che proporrò un microfono aperto su questo tema per capire come ve la gestite voi e come pensate che debba essere gestito, perché è abbastanza interessante questa cosa. Come sapete, in questa trasmissione non apro mai i microfoni perché diventa un grandissimo casino gestirsi i tempi, ma vabbè, chiederò ospitalità a Massimo Bacchetta per questo. Allora, molliamo WhatsApp e andiamo a occuparci di un po' di questioni legate al cybercrime, che a me piacciono sempre tanto, tanto, tanto.

0: Allora, intanto sul tema precedente, messaggio di Carlo che ha scritto al 331 6214013, tramite Telegram, dicendo: ho provato un'app gratuita di spionaggio di WhatsApp per controllare i figli anni fa, ma appena l'ho vista l'ho chiusa perché l'ho trovata eticamente ingiusta e non l'ho mai usata. E invece ha utilizzato quegli strumenti che ci sono già, che sono il monitoraggio di tempo speso su app tipo Facebook, Instagram, giochi eccetera, e ragionando insieme ai figli. Vabbè, Carlo, tu sei un po' il prototipo della persona che io adoro nel gestire queste cose, perché questo dovrebbe essere l'approccio che si segue. Allora, dicevo, vado su casi di invece cybercrime, furti di dati, hackeraggio. Torniamo sulla questione Revolut. Io faccio un piccolo riassunto di quello che è successo molto velocemente, perché ne abbiamo già parlato, e non solo qui a Doppio Click, ma anche all'Orizzonte, in altri ambiti della radio. Allora, Revolut è una fintech, cioè una specie di banca che fa anche investimenti finanziari, tante cose, e è stata sostanzialmente gabbata, truffata, perché a un certo punto le è arrivata una comunicazione che sembrava essere una comunicazione ufficiale tramite PEC da un'istituzione italiana, e ha consentito a fornire delle informazioni su circa 680 dei suoi clienti piuttosto ricchi, fra l'altro. Quello che è venuto fuori è che in realtà quella PEC la stavano usando dei cybercriminali, che erano riusciti a ottenere l'accesso, le credenziali alla posta elettronica certificata, e l'hanno sfruttata appunto per rubare questi dati a Revolut, per cercare di, come al solito, estorcere del denaro. Ora, la vicenda all'inizio sembrava un po' la solita cosa, cioè non è la prima volta che una banca o un'azienda subisce il furto di informazioni e viene ricattata. Però il problema è che a un certo punto si è capito che i cybercriminali, perlomeno per quello che dicono loro, e questo è un elemento fondamentale, tenetelo a mente, sostengono di essere rimasti per 6 mesi nei sistemi del governo italiano. Cioè, loro avrebbero avuto accesso a questa PEC della prefettura di Reggio Calabria, l'avrebbero utilizzata per estorcere sostanzialmente i dati a Revolut, ingannandoli, però avrebbero anche circa 143 gigabyte di dati del governo italiano. Ora, sta roba qua, fino a qualche giorno fa, era rimasta in un'area grigia, nel senso che il Viminale aveva detto: stiamo indagando, vediamo, in sostanza sono finti morti come gli opossum, nulla veniva fuori. Ecco, ora i cybercriminali hanno cominciato a pubblicare sul dark web dei documenti che farebbero parte di quel pacchetto di 143 gigabyte di dati, e effettivamente ci sono documenti che sembrano provenire da autorità governative. Qual è la cosa divertente di tutto questo? Che i cybercriminali, non me ne vogliano, e spero di non diventare il loro bersaglio, sembrano un po' dei pasticcioni, cioè hanno fatto una serie di casini nel gestirsi sta cosa, perché hanno prima aperto dei siti sul web normali, cioè loro si chiamano I am not a villain, cioè non sono un cattivo. Il villain è quello dei l'ho già detto, il villain è il cattivo dei fumetti, sostanzialmente, e avevano aperto un account I'm not a villain.xyz, poi hanno aperto un I'm not a villain.com. Naturalmente, trattandosi di cybercriminali, li hanno chiusi immediatamente. Poi a un certo punto hanno capito e hanno aperto il sito sul dark web, e il sito sul dark web invece non glielo chiude nessuno, e quindi sono raggiungibili. Io stesso li ho raggiunti, e sul loro sito hanno inserito anche le informazioni per contattarli. Infatti ci sto chattando da qualche giorno chiedendogli informazioni su come in realtà siano riusciti a ottenere questi dati. Perché quello che si stanno chiedendo tutti gli addetti ai lavori è cosa sia successo veramente, cioè se dei pirati informatici abbiano effettivamente violato i sistemi del governo italiano, e sta roba qua sarebbe un filino grave, oppure abbiano semplicemente beccato un funzionario che lavora per la prefettura di Reggio Calabria gli siano entrati nel computer e abbiano ottenuto l'accesso alla PEC. Ora, non che sia particolarmente meno grave sta roba qua, però ci farebbe stare un po' più tranquilli. Io devo dire che le risposte che ho avuto da loro puntano al bersaglio grosso, cioè loro mi hanno detto esplicitamente no, in realtà le vulnerabilità riguardavano l'intero sistema e noi abbiamo avuto accesso all'intero sistema. Io naturalmente da giornalista ci metto una tara, nel senso che loro hanno tutto l'interesse a dire di essere bravissimi e di aver bucato l'intero sistema delle forze di polizia, del Viminale, eccetera. Capiremo quando le autorità italiane, quindi la CN, che è l'Agenzia per la Cyber Security Nazionale, e tutti gli altri addetti ai lavori ci spiegheranno esattamente che diavolo sia successo. Però è abbastanza interessante capire quello che potrà succedere, anche perché tutto questo sta accadendo in contemporanea a un'altra vicenda piuttosto divertente anche qui, perlomeno se la vedete dalla prospettiva mia. Ne ho parlato settimana scorsa. Il gruppo Shiny Hunters, che è un gruppo di cybercriminali specializzati in ransomware, anche loro, quindi fenomeni estorsivi, mettiamola così, hanno, perché io settimana scorsa ho usato il condizionale, cioè ho usato avrebbero, invece hanno, perché è stata confermata la cosa, violato dei server dell'FBI. E i dati che hanno preso, visto e considerato che quei server erano quelli del sito per inviare le application, cioè le richieste di assunzione al Federal Bureau of Investigation, in pratica hanno tutti i dati degli agenti dell'FBI, ma vuol dire che hanno proprio nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, nomi dei familiari, tutte le informazioni. Soprattutto molti di questi agenti dell'FBI sono coinvolti anche in indagini che intersecano quello che è l'intelligence internazionale, quindi hanno a che fare anche con indagini riguardanti la Cina, la Russia, l'Iran, insomma dati molto sensibili. L'FBI ci ha fatto una figuraccia, adesso però ha messo a segno un colpo mica da ridere. Perché? Perché lo scorso 15 settembre, ma si è saputo solo adesso in pratica, le forze di polizia olandesi dei Paesi Bassi hanno arrestato a Amsterdam un 24enne che sarebbe uno dei leader del gruppo Shiny Hunters. Sul suo computer avrebbero trovato molte informazioni sul gruppo. Quello che ha fatto adesso l'FBI è stato dire ok, abbiamo beccato uno dei vostri capi, abbiamo informazioni, costituitevi prima che sia troppo tardi e che le cose diventino troppo pesanti per voi. Vedremo come andranno le cose. Faccio un salto indietro perché mi sono dimenticato di dirlo prima. Shiny Hunters in realtà non chiedeva dei soldi all'FBI, gli chiedeva di buttare via sostanzialmente cancellare dal loro sito web un report che era stato fatto sul loro gruppo, nel quale venivano descritti come dei criminali senza scrupoli. Insomma, avevano un po' esagerato. Loro se la sono presa e gli hanno detto: guardate, se non cancellate quel report, noi pubblichiamo i dati degli agenti dell'FBI, 5.000 agenti che abbiamo rubato dai vostri server. C'è questa partita che ricorda un po' un film di Quentin Tarantino tra l'FBI e il gruppo Shiny Hunters, e tutto questo è abbastanza divertente, interessante, mettiamola così. Allora, è il momento di un brano. Io questo brano l'ho scelto in realtà perché ho avuto un impatto molto forte, devo dire, da una notizia che è uscita oggi in Esteri. Io ve ne mando un estratto e poi mando il brano. Secondo me la capite da soli il legame fra le due cose.
1: È stata ribattezzata legge ICE e capire il perché non è difficile. Se passerà la nuova legge federale del Belgio, modificherà in modo sostanziale la legislazione sugli stranieri e introdurrà una disposizione specifica per permettere alle forze dell'ordine di perquisire le abitazioni private per cercare persone migranti da rimpatriare. Una legge che anticipa ed è perfettamente in linea con il regolamento europeo sui rimpatri, che sarà approvato domani in via definitiva. La legge belga sulle cosiddette visite a domicilio, al momento in discussione in Commissione Affari Interni del Parlamento federale, sostanzialmente fa cadere il principio costituzionale dell'inviolabilità del domicilio nel caso in cui ci sia il sospetto che una persona straniera che ha ricevuto un ordine di rimpatrio si trovi in un'abitazione privata, sua o di un'altra persona, anche un cittadino belga o di un altro paese dell'UE.

0: Ok, spero mi perdoniate le iperboli, però effettivamente il livello di nazificazione a cui stiamo assistendo nel mondo e in Europa, sempre più vicino a noi, è piuttosto preoccupante. E io spesso ho la sensazione che in Italia perlomeno si pensi sempre che noi non c'entriamo niente, il che non è necessariamente vero. E per andare a confermare questa mia teoria, questa sera abbiamo con noi Rosita Ritano, collega che sta facendo una serie di inchieste per Irpi Media. Ciao Rosita, benvenuta.
1: Buonasera Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, Rosita, senti, io faccio un'introduzione, cerco di essere veloce, non so quanto riuscirò a essere veloce, ok? Le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Pop sanno benissimo che questa trasmissione ha parlato spesso e volentieri dei cosiddetti spyware di Stato, cioè quei software che dovrebbero essere utilizzati in teoria dalle forze di polizia per incastrare il mafioso di turno, il terrorista di turno, ma che spesso invece vengono utilizzate come strumenti di repressione nei confronti della dissidenza, dei giornalisti, degli attivisti per i diritti civili. Ora, in tutto questo c'è una filiera che è composta da società spesso perfettamente legittime e che agiscono su questo confine, quest'area grigia che si muove fra legittima sorveglianza dei criminali e illegittima sorveglianza di chi invece non si uniforma alla linea di un regime o di un governo. E Rosita, in un articolo che si intitola "L'azienda italiana di cyber armi che ha conquistato l'elite dell'intelligence israeliana", e qua c'ho già un bel riassunto di quello che hai scoperto, ha raccontato questa vicenda. Di cosa stiamo parlando?
1: Sì, allora diciamo che il titolo è proprio sintetizza tutta l'inchiesta, e come dicevi tu, vorrei ribadire anch'io, sono aziende del tutto legittime, anzi che si sentono dotate quasi di una missione, che è quella di sconfiggere il terrorismo, di sconfiggere insomma qualsiasi potenziale minaccia alla sicurezza di un paese, ma come abbiamo visto negli anni questi strumenti sono spesso e volentieri finiti nei telefoni e nei computer di attivisti e giornalisti in tutto il mondo, persino insomma in Europa, nella democratica Europa, e vorrei ricordare anche in Italia. Quindi sono aziende legittime. In Italia abbiamo appunto un'eccellenza, se vogliamo così chiamarla, perché è un'azienda in grado di sviluppare quello che può essere definito il sacro graal delle cyber armi, cioè la materia prima, codici informatici che ti permettono di penetrare nei dispositivi senza che l'utente debba compiere alcuna azione. Quindi potenzialmente uno Stato può penetrare nel tuo computer o smartphone senza che tu spiarti, quindi insomma anche caricarti dei file a tua insaputa senza che tu faccia nulla e che quindi tu ne sia consapevole.
0: Ecco, allora aspetta, io entro per fare il solito pippone di spiegazione che è un po' la mia fissa. Sono i cosiddetti exploit, poi ci sono due scuole in realtà che li chiama, c'è chi li chiama exploit come me, chi li chiama exploit in stile francese, come Rosita, perché oggi ce lo siamo detto quando ci siamo sentiti. In pratica sono quegli strumenti che non sono il software spia in sé, sono la tecnica che permette di installare il software spia, che però è
1: la materia prima. Poi ci sono vari modi in cui questo software spia può essere installato sul tuo telefono. Ci sono modi che richiedono alcune azioni da parte dell'utente, sono diciamo meno sofisticati, perché tu obiettivamente poi devi cliccare sul link o devi aprire per esempio il PDF. In questo caso tu non devi fare nulla e te lo ritrovi sul telefono.
0: Che bello.
1: O sul computer. E appunto l'Italia, che in realtà comunque sui software spia ha un'industria abbastanza, insomma, si parla di un terzo hub italiano dopo gli Stati Uniti e Israele, però diciamo che negli ultimi anni questa industria si è specializzata in software spia, diciamo, di basso livello. Tranne appunto questa azienda in particolare, che è in grado di fare questa materia prima per i software spia, che è molto ricercata, cioè stiamo parlando di ogni codice di questo tipo vale milioni, può
0: Eh
1: valere
0: sì.
1: dalle centinaia di migliaia ai milioni di euro nel caso di dispositivi più complessi da compromettere, come sono, diciamo, tutti i dispositivi della Apple, per esempio. Questa compagnia è proprio specializzata per l'appunto nei device Apple. Ecco, il punto è che questa compagnia, ecco, si è scoperto durante l'inchiesta che è molto legata a Israele, nella misura in cui addirittura non solo ha due controllate in Israele, ma queste due controllate sono dirette da gennaio scorso da un ex alto vertice del Mossad.
0: Senti, ma
1: Parliamo di.
0: facciamo i nomi, nel senso stiamo parlando di Dataflow Security, che è fondata nel 2019 da Luca Todesco, hacker che al momento della creazione dell'azienda aveva 22 anni, racconti tu nel tuo servizio, e appunto poi dicevi che ha però dei legami forti con Israele e col Mossad in particolare.
1: Sì, è un hacker prodigio che ha sviluppato negli anni, che probabilmente ha attirato, insomma, grande attenzione su di sé proprio per le sue capacità, fino a diventare una componente centrale nell'industria della sorveglianza, che è un'industria strategica, diciamo, in Israele, ma non solo, e ha sviluppato legami importanti, e appunto la rilevanza di questa azienda ormai nel mercato israeliano l'ha data proprio il nuovo direttore da gennaio, che è appunto questo ex vertice del Mossad, Eyal Zir Cohen, poi perdonate la pronuncia eventualmente, che non è una figura qualsiasi, perché addirittura sappiamo che a marzo del 2025 il Premier Benjamin Netanyahu l'aveva inserito nella rosa dei papabili candidati alla guida dello Shin Bet, quindi l'intelligence interna del paese, ed era uno dei quattro candidati all'epoca per guidare l'intelligence interna del paese. Quindi questo si fa capire che non era un funzionario di secondo livello, ma il peso di questa persona anche a livello politico. E diciamo che è stato esposto all'epoca durante la candidatura anche politicamente. Per esempio, ricordo che l'emittente pubblica israeliana Khan News aveva titolato, proprio presentando la sua candidatura, come il candidato che appoggia l'occupazione militare a Gaza, perché
0: Non male.
1: ricostruiva le sue posizioni favorevoli alla sospensione degli aiuti umanitari a una maggiore pressione sulla striscia, e proprio lui dichiarava anche di aver avuto un ruolo nel rilascio degli ostaggi israeliani dopo, insomma, dopo l'attacco del 7 ottobre. Quindi una figura di alto livello.
0: Specchiata conformità al governo israeliano, mettiamola così.
1: Sì, sicuramente, ma anche appunto che fa capire. Cioè, nel senso, un'azienda italiana che riesce ad avere come direttore delle sue due controllate israeliane una figura di questo genere, vuol dire che, insomma, ha un peso acquisito ormai, un peso strategico per quella industria in Israele, altrimenti, insomma, sicuramente un personaggio del genere non l'avrebbe mai guidata, ecco.
0: Ma tra l'altro, nella tua inchiesta, io vi invito ad andarvela a leggere su IRP Media, la trovate abbastanza facilmente, emerge anche come questa azienda adesso abbia degli appalti e delle controllate addirittura negli Stati Uniti, perché non ci facciamo mancare nulla.
1: Sì, ha 5 controllate, quindi da una società italiana nata a Bassano del Grappa, insomma, in questo momento ha 5 controllate, 2 appunto in Israele, 2 negli Stati Uniti e una in Spagna che ricordiamo è anche la Spagna negli ultimi anni si è configurata come un hub per le industrie della sorveglianza e l'industria degli spyware. E quello che diciamo vorrei sottolineare è che comunque l'inchiesta non è purtroppo ci sono sempre dei punti neri che rimangono neri perché
0: Certo.
1: non perché non li chiediamo, ma perché li chiediamo ma le risposte non ci vengono fornite e capire quali licenze di esportazione abbia concesso l'Italia a questa azienda, perché questo tipo di strumenti, ovviamente, essendo strumenti a duplice uso, cioè che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari, devono essere soggette delle licenze di esportazione che vengono concesse dall'UAMA, che è questa unità del Ministero degli Esteri. Sono anni che chiediamo all'UAMA di avere i dati sulle licenze di esportazione che vengono concesse ogni anno a queste aziende per esportare quali tipi di strumenti e verso quali paesi. Quindi è una cosa che riguarda questa compagnia nello specifico, visti i suoi legami con l'intelligence italiana, ma è un discorso che vale per tutte le aziende che in Italia sviluppano questo tipo di strumenti e sistematicamente l'UAMA nega questi dati, arrivando al paradosso che c'è un minimo di trasparenza in più per il settore delle armi, invece
0: E
1: per le
0: certo.
1: cyberarmi l'opacità è totale. Il motivo, l'UAMA giustifica sicurezza nazionale, perché in base a dove praticamente si decide, cioè decidiamo di ogni volta cambiamo, la geopolitica cambia e quindi se decidiamo di mandare questo tipo di strumenti in un paese vuol dire che in quel momento quel paese lo consideriamo amico. Ma negli anni abbiamo visto che comunque sono state concesse autorizzazioni non solo a Israele ma insomma, ad altri paesi molto discutibili sul piano dei diritti umani, se non in completa violazione.
0: Sì, ma abbiamo anche visto che il nostro governo ha, diciamo, un approccio particolare a questo, e questo è emerso dopo la sentenza sul caso Regeni. E poi, fra l'altro, c'è anche una questione tecnica sulla quale noi giornalisti del settore, secondo me, con un problema per cui è anche difficile far percepire questa cosa, continuiamo a segnalare che tracciare queste cose è difficilissimo, perché il caso di Dataflow, per esempio, sviluppa quelli che sono delle tecniche di attacco che poi non riesci a tracciarle, cioè una volta che l'hai data a qualcuno e chi diavolo sa chi la usa, cioè.
1: Sì, infatti, anche se poi riesce a rilevare il prodotto finale, è difficile risalire al codice informato che è stato utilizzato per sviluppare quel prodotto.
0: Faccio un paragone, è un po' come la pistola a cui hanno limato via il numero di serie, un po' il paragone forse regge da quel punto di vista, perché non riesce a capire da dove diavolo arrivi.
1: Sì, appunto è inquietante che ci sia in questo settore ancora più opacità che in quello delle armi. Quindi sono anni che chiediamo queste informazioni e sono anni che ci vengono ripetutamente negate.
0: Vabbè, ma noi continueremo sempre in direzione ostinata e contraria. Grazie Rosita per il tuo lavoro e grazie per aver partecipato a Doppio Clic
1: Grazie
0: anche questa
1: Marco, grazie
0: sera.
1: a voi. Buona
0: Ciao
1: serata,
0: a te.
1: grazie, ciao.

Allora, lasciamo quello che è il mondo del controllo globale e dell'abuso di strumenti di spionaggio e andiamo a toccare tutta quella vicenda dell'intelligenza artificiale che, come ben sapete, in queste settimane sta facendo parlare un po' tutti, cioè ha coinvolto addirittura il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una cosa assolutamente inedita. Ci sono un po' di notizie, io cercherò di darvele, cerco di dare un senso a tutto quello che sta succedendo, ma perché sono veramente, veramente tante. Allora, la prima, ne abbiamo parlato anche a Radio Popolare, è il fatto che OpenAI ha ammesso che alcuni suoi agenti di intelligenza artificiale, qua apro una piccola parentesi, il termine agenti è importante perché nello sviluppo dell'intelligenza artificiale abbiamo avuto, mettiamola così, una prima fase in cui sono nati i chatbot, cioè quelli che usiamo noi per chiedere delle cose, fare delle ricerche, generare delle immagini, generare dei testi, della musica, qualsiasi cosa. Poi la fase 2 invece è quella di creare gli agenti. Gli agenti sono dei software basati sugli stessi modelli di intelligenza artificiale che però hanno l'obiettivo di compiere delle azioni, o meglio, di riuscire ad assolvere dei compiti che gli vengono assegnati, e lo fanno con un certo livello di autonomia. I grossi casini, termine giornalistico e tecnico, sono cominciati qua, a partire dall'attacco, il famoso attacco ad Hugging Face da parte degli agenti di OpenAI, di cui avrete sentito parlare tutti. Allora, intanto butto qua una prima notizia: una società non profit negli Stati Uniti ha denunciato OpenAI per quella vicenda, e questo è abbastanza divertente, nel senso che non è stata denunciata da Hugging Face, Hugging Face che è una società che fra l'altro è stata appena acquistata da Nvidia, e Nvidia è quella che vende i chip per l'intelligenza artificiale, quindi e ha anche annunciato investimenti per 100 miliardi di dollari in OpenAI, quindi col cavolo che farà causa a OpenAI stessa, ma una società non profit ha fatto causa a OpenAI e ha anche annunciato investimenti per 100 miliardi di dollari in OpenAI, quindi col cavolo che farà causa a OpenAI stessa, ma una società non profit ha fatto causa a OpenAI per questa vicenda. Vedremo come andrà, io non ho

un sito del governo australiano. Altri agenti di OpenAI avrebbero eseguito degli accessi impropri, qua tutto molto virgolettato e sottolineato, a siti web di istituzioni statunitensi, fra cui, cito memoria, la SEC, il Dipartimento dell'Istruzione e il Dipartimento del Commercio, in particolare il Census Bureau, che è più o meno l'Istat statunitense. In quei casi però, attenzione, non stiamo parlando di attacchi hacker, stiamo parlando di aggiramenti dei limiti di accesso ai dati. In pratica gli agenti vanno a prendere i dati, costi quel che costi, mettiamola così. Poi è arrivato uno scoop di Axios. Axios ha citato fonti informate dei fatti che dicono che in realtà le società di AI starebbero investigando su decine di migliaia di casi di questo tipo, tutto questo sta provocando una serie di reazioni a catena che coinvolgono il mondo della finanza, il mondo naturalmente della tecnologia, anche il mondo della politica. Noi andiamo a parlarne dopo il prossimo brano. Allora, prossimo brano, che lo so, l'ho mandato un mucchio di volte, è che uno, mi piace un casino, due, sabato e domenica sono stato al Ruvido Live and Loud, concerto per ricordare Cristiano, e mi sono fatto una full immersion nella mia Generation X, e questa è una di quelle canzoni che mi ricorda tanto la mia Generation X, a cui voglio tanto bene, perché unisce quegli afflati ideali legati a anche a un certo nichilismo, e secondo me questa canzone di Marlene Kunz la riassume benissimo.

Le 22:20 più o meno, qua sulle frequenze di Radio Popolare sui 107.6, questi erano i Marlene Kunz, e continuiamo a parlare di intelligenza artificiale. Vi ho raccontato un po' quello che è successo a livello di incidenti e a livello di notizie, quali sono le reazioni e le partite che si stanno giocando. Allora, partiamo dal basso, quindi da Donald Trump. Allora, Donald Trump continua stolidamente a dire che non c'è nessun problema con l'intelligenza artificiale, che interrompo perché è arrivato un SMS al 331-6214013 di Massimo, che dice: per la canzone meglio la versione dei CSI, comunque grandi Marlene, e quindi mi viene da dire vatti a cercare quella di Mauro Ermanno Giovanardi, che secondo me batte quella dei CSI come cover di questa canzone dei Marlene Kunz. Scusate, torniamo al basso, siamo andati un attimo sull'alto, torniamo a Donald Trump. Allora, Donald Trump, oltre a dire non abbiamo nessun problema con l'intelligenza artificiale, funziona benissimo, non ci servono delle regole, e su questo ci torneremo, bastano quelle che ci sono e basta un presidente degli Stati Uniti con un quoziente intellettivo elevato, che sarebbe lui, per come la racconta, ha pensato bene anche il buon Trump di cambiare nome all'intelligenza artificiale. Allora, io pensavo fosse una boutade, nel senso che ho detto vabbè, ok, ha fatto il sondaggio su Truth, il suo social network, dicendo come dovremmo chiamare l'intelligenza artificiale, e il sondaggio ha deciso che sarebbe stato super intelligence. Ecco, poi sta roba qua, io pensavo fosse una cretinata, ha fatto un ordine esecutivo, cioè da oggi nei documenti ufficiali della Casa Bianca e di tutto il governo a questo punto non si chiamerà più AI, quindi Artificial Intelligence, ma si chiamerà SI, Super Intelligence. Tutto questo, secondo me, creando un grandissimo casino, ma banalmente soltanto quando lo cerchi su internet, però vabbè, credo che gli sfugga che cambiare nome a una tecnologia a metà, giusto per fare un po' di propaganda, non sia una buonissima idea. Allora, Trump la vede così. All'interno, restiamo in ambito governativo, perché poi la cosa divertente degli Stati Uniti, che essendo uno Stato federale ci sono i singoli stati, ecco, poi salta fuori che per esempio il governatore della California, Gavin Newsom, invece annuncia la firma di un ordine esecutivo in cui vuole introdurre un sistema di supervisione dell'intelligenza artificiale, quindi esattamente l'opposto di Donald Trump, adottando anche un kill switch per disattivare i modelli. Che cos'è il kill switch? Immaginatelo come un grosso bottone rosso, quello che spegne tutto, dicendo in pratica quando uno dice va, è andata fuori controllo, qua spegniamo tutto. Allora, abbandoniamo la parte governativa, passiamo all'opinione pubblica, e qui la notizia invece la prendo dal Guardian, è di 3 giorni fa, intervista di Bill Gates all'NBC, Bill Gates fondatore di Microsoft, adesso lo chiamano filantropo, vabbè, non apriamo un capitolo che mi espone a delle querele, però Bill Gates perlomeno devo dire che ha un merito. Perché? Perché nella sua intervista all'NBC dice sostanzialmente dobbiamo in qualche modo regolamentare l'intelligenza artificiale, quindi in buona sostanza dice il contrario di quello che dice Donald Trump, e per una volta non tira in ballo la questione di Skynet, io la riassumo così, cioè del fatto che a un certo punto l'intelligenza artificiale diventa autonoma, decide di uccidere tutta l'umanità solo perché va ai matti. Quello che dice lui è: guardate che è uno strumento troppo potente per lasciarlo nelle mani di chiunque, e di conseguenza qua rischiamo che ci siano persone che possono farne un uso malevolo, terribilmente impattante. Poi, siccome gli statunitensi hanno sempre questa cosa di voler quantificare le cose, dice: secondo me già adesso potrebbe portare a uccidere 1 miliardo di persone.
nei 4 minuti che mancano cerco di fare invece tutto il passaggio del mondo del mercato. Il mondo del mercato dà delle informazioni abbastanza interessanti, perché allora, da una parte c'è OpenAI che ha proposto uno standard globale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, quindi delle regole condivise fra tutti quelli che lo sviluppano. Dall'altra c'è Nvidia, torniamo, quella che è proprietaria di Hugging Face, e ricordo che Nvidia è quella che sta guadagnando una marea di soldi da tutta questa vicenda dell'intelligenza artificiale, perché vende i chip che permettono di sviluppare e di gestire modelli, cioè di farli funzionare poi con l'inferenza, che ha detto: tranquilli, ci pensiamo noi, abbiamo creato una piattaforma open source che permette di fare in modo che gli agenti AI non vadano fuori controllo. Vedremo come andrà sta cosa, l'ha annunciata l'altro ieri, mi sembra, mi è capitato di scriverne per il manifesto, ma vedremo poi nella pratica che cosa succederà. E poi abbiamo Anthropic, che come tutte le società di intelligenza artificiale è in vista della sua quotazione in borsa, e quando le aziende statunitensi devono quotarsi in borsa devono fornire tutta una serie di documentazioni, di assicurazioni, di garanzie, eccetera. Beh, nei documenti che Anthropic ha fornito per la sua quotazione in borsa ci ha tenuto ad avvisare le aziende che dovessero usare i suoi sistemi che i suoi agenti AI potrebbero compiere delle operazioni che esporrebbero le aziende stesse a delle cause legali. Cioè, io vi sto vendendo degli agenti basati su intelligenza artificiale che potrebbero commettere dei reati per cui voi poi potreste essere responsabili. In tutto questo, giusto per chiudere il giro, arriva l'unica persona che secondo me riesce ancora a orientarsi bene nel mondo, che è un teenager, Bernie Sanders, senatore indipendente degli Stati Uniti, che insieme al, a un membro invece del Parlamento, Greg Casar, ha proposto una legge che prevederebbe l'istituzione di una serie di strumenti di controllo negli Stati Uniti per lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con qualche iperbole, per esempio il fatto che se qualcuno dovesse impegnarsi a sviluppare la cosiddetta superintelligenza artificiale, che non è quella di cui parla Trump, cioè quella che veramente l'effetto Skynet, insomma, sarebbe soggetto alla detenzione per 20 anni e l'azienda corrispondente verrebbe praticamente spazzata via dall'esistenza. Allora, sulla logica di questa cosa qua, mi sa che ci tornerò settimana prossima, tanto verranno fuori soltanto altre informazioni. Adesso ho solo un minuto e mi spiace, ma non ce la posso fare.

0: Allora, come avete capito, ci sono tante cose, un'ora non mi basta mai per starci dietro. Se vi interessano questi argomenti potete andare a vedere quello che faccio anche al di fuori da doppio clic, seguendomi sui social network, quindi Facebook, LinkedIn, Blue Sky e soprattutto Substack. Io invece ora vi do appuntamento per settimana prossima, sempre mercoledì alle 21.30, e vi lascio alla sapiente voce di Martino Fiumi, che vi narrerà le news della notte, che come ogni sera alle 22.30 su Radio Popolare vi aggiornano su quello che è successo. Ci sentiamo settimana prossima, ciao.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo israeliano parla di attacco terroristico dopo l'atterraggio di emergenza di un aereo in direzione Tel Aviv da Dubai. Uno dei due piloti avrebbe accoltellato l'altro e il volo salvato da un terzo pilota. I voli della compagnia diretti in Israele sono stati sospesi per 6 giorni. Intanto l'Ungheria conferma le condanne a Maiatti e Gabriele Marchesi per le aggressioni ai neonazisti di cui era accusata anche Ilaria Salis. In Italia arriva la stangata sui prezzi, più 4,2% trainato dall'energia. Aumenta anche il carrello della spesa. Secondo i consumatori è un aumento di oltre 1000 euro all'anno. Intanto la prima udienza preliminare per la strage di Brandizzo è stata rinviata a causa di aule troppo piccole. Nordio si vergogni, dicono avvocati e parti civili. Mentre domani è previsto il primo voto segreto alla Camera per la legge elettorale, la settimana prossima è atteso l'ok definitivo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. I voli della compagnia Fly Dubai per Israele saranno sospesi per 6 giorni. La decisione, secondo l'israeliana Channel 12, è stata presa da Netanyahu e il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed dopo che oggi, su un volo della compagnia diretto a Tel Aviv, uno dei due piloti ha attaccato l'altro con un coltello, costringendo il terzo pilota a fare un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. L'aggressore sarebbe poi stato arrestato. Il governo israeliano sostiene si sia trattato di un attacco terroristico di matrice jihadista. Lo stesso primo ministro Netanyahu, in piena campagna elettorale, ha accolto i passeggeri arrivati in Israele a bordo di un altro volo, mentre il ministro degli esteri israeliano ha parlato di un gesto che avrebbe l'obiettivo di minare gli accordi di Abramo e il rapporto tra i due paesi. Rimane da capire se le parti coinvolte saranno trasparenti e se le versioni saranno concordi. Sentiamo Guido Olimpio del Corriere della Sera, esperto di intelligence e sicurezza.
1: L'elemento che bisogna capire adesso è questo. Intanto, ha agito di sua iniziativa o è stato ispirato da qualcuno? Seconda domanda, se una matrice politica è stato influenzato dal clima politico del momento, di questi mesi, le guerre in Medio Oriente, oppure è un mix di questioni personali e questioni, chiamiamole così, politiche, ideologiche, sono domande che l'inchiesta deve rispondere. Aggiungo anche un altro aspetto, mi aspetto magari una lotta di versioni e soprattutto bisogna capire il profilo del pilota, cioè noi sappiamo che del copilota, che è un'umanita, va bene, ma chi è? Che esperienza aveva? Da quanto volava col Fly Dubai? C'è qualcosa nel suo passato che può averlo indotto a fare questo? Per il momento noi non abbiamo questi dati che sono fondamentali.
0: Un primo profilo del copilota è stato dato in serata dalla TV israeliana Channel 16 in un'intervista con un altro pilota della compagnia. L'uomo si sarebbe unito a Fly Dubai 8 mesi fa e viene descritto come un estremista religioso che si rifiutava di stringere la mano alle donne e che, scrive sempre il sito Channel 16, pregava in modo eccessivo. Passiamo all'Italia. È arrivata la prevista stangata sui prezzi, più 4,2% trainati dall'energia. Torna a salire anche il carrello della spesa, oltre 1000 euro in più all'anno, calcolano i consumatori. Urso celebra le misure del governo, è fuori dalla realtà, replica l'opposizione. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Era ampiamente atteso che il costante aumento dei beni energetici si trasferisse sull'indice generale dei prezzi, altresì detto c'era tutto il tempo di prendere contromisure che non sono arrivate e quelle anche di questi giorni ampiamente non sufficienti, lo si vedrà nei prossimi dati. Ma venendo a quelli di oggi, gas più 47% in un anno e gasolio più 35% sono i due beni in maggior crescita, in particolare il gas, così come l'elettricità sul mercato tutelato. L'accelerazione dell'inflazione sull'energia è così tornata a trasferirsi sui beni essenziali di consumo. Dopo un periodo di stasi, il carrello della spesa è passato dal più 0,9 di agosto al più 1,7 di settembre, come è tornata a salire l'inflazione sui beni di largo consumo, quelli che più incidono sui redditi bassi. E ricordiamo sempre che la crescita si innesca su valori già alti. Torniamo all'inizio, non è purtroppo nulla che non fosse prevedibile. E qui sta il problema. Il governo in questi mesi ha continuato a mettere pezze senza strategie e visione complessiva di politiche contro il caro vita, usando misure tampone come l'accisa o affidandosi alle elemosine non certo disinteressate dalle compagnie energetiche. L'assenza di una tassa sugli extra profitti è simbolica di come non si vogliano toccare i grandi interessi. Il tempismo è tutto, si dice. Il ministro Urso, che anche tra i suoi non gode certo di buona reputazione, ma è l'unico ad avere parlato, ha scelto oggi per dire che le misure del governo funzionano. Facile quindi per le opposizioni fargli notare che sta fuori dal mondo reale, quello dove, secondo i consumatori, l'aumento dei prezzi grava per oltre 1000 euro all'anno su salari e redditi che sono già tra i più bassi d'Europa.
0: E Meloni prova a spostare l'attenzione da ciò che il governo poteva fare e non ha fatto all'Europa. La Presidente del Consiglio ha annunciato una lettera alla Commissione europea per chiedere più flessibilità di bilancio, la lettera ricevuta in serata da Bruxelles, che fa sapere che si tratta di un'iniziativa congiunta con Praga. E alcune decine di detenuti dal tardo pomeriggio hanno messo in atto una protesta all'interno del carcere di Pisa e un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. All'esterno dell'istituto ci sono decine di agenti di polizia, carabinieri, polizia penitenziaria, mentre un'ambulanza del 118 si trova all'interno. Secondo quanto appreso dall'ANSA, la rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. È iniziato subito nel caos e con un rinvio il processo per la strage sul lavoro di Brandizzo al tribunale di Ivrea. L'aula era troppo piccola per accogliere legali e parti civili all'udienza preliminare per i 5 operai morti la notte tra il 30 e 31 agosto 2023, mentre lavoravano sui binari senza che la circolazione fosse interrotta. L'udienza è stata sospesa e aggiornata al 28 ottobre anziché al 14, come previsto. Non c'era posto a sedere neppure per tutti gli avvocati, una parte era in un'aula diversa dalla corte. 21 i dirigenti di Rete Ferroviaria e società subappaltatrici per cui si deciderà sul rinvio a giudizio. 35 le richieste di costituzione di parte civile. Il ministro Nordio si dovrebbe vergognare far celebrare un processo come questo in queste condizioni. Questa è la protesta dei legali. Sentiamo Marco Bona, uno degli avvocati di parte civile.
3: Abbiamo partecipato all'udienza assistendo tramite dei monitor. Diventa anche difficile gestirla, no? Prendere appunti, leggere e quant'altro. Ma soprattutto i familiari delle vittime si sono trovati in una situazione veramente che il dignitoso non ha nulla, non poter essere in aula di fronte al giudice fisicamente e guardare negli occhi gli imputati presenti. Per una vittima questo è veramente un duro colpo.
2: Questo fatto ha avuto anche conseguenze sullo svolgimento?
3: Sì, uno dei motivi per cui è stata rinviata la discussione sulle costituzioni di parte civile è stata proprio quella anche logistica. Occorrerà trovare una soluzione perlomeno agli avvocati degli imputati per potersi sedere. Comunque ne avrà, perché anche qui poi inizieremo a discutere. Non è il merito, magari scorrere, leggere documentazione, non poterlo fare di fronte a un computer, comunque sostenere una discussione senza avere un microfono, eccetera, che è veramente impraticabile.
0: Alla Camera è iniziata la discussione in aula sulla legge elettorale. Domani è previsto il primo dei due voti segreti sul provvedimento, quelle sulle pregiudiziali di costituzionalità. Il testo è già stato approvato al Senato e la prossima settimana è atteso l'ok definitivo. Le opposizioni contestano una riforma che la destra di governo ha cercato di costituirsi su misura in vista delle prossime elezioni e che ha tra i suoi punti principali il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Sentiamo il deputato di Più Europa, Riccardo Maggi.
4: Non esito a definirlo un colpo di stato elettorale tecnicamente, cioè una manipolazione delle regole elettorali per fare in modo che una minoranza nel paese diventi una maggioranza schiacciante nel Parlamento. Oltre a questo, con questa legge si impedisce l'accesso alla competizione elettorale di partiti, innalzando a dismisura, cosa mai accaduta prima, il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni. Diventano 450.000 tra Camera e Senato, pensano di più dei voti raccolti accolti da alcune delle forze di maggioranza che votano questa legge e che oggi siedono in Parlamento, e non si consente di raccogliere le firme con la modalità digitale già possibile per i referendum. Per questo motivo in particolare, in generale per chiedere al Parlamento e al Governo almeno di ritoccare questi aspetti, da oggi inizierò un digiuno, uno sciopero della fame rivolto appunto al Parlamento e al Governo.
0: Nelle scorse ore un sito egiziano, Mada Masra, ha scritto che prima della sentenza di 2 giorni fa sul caso di Giulio Regeni ci sarebbe stata una telefonata tra responsabili egiziani e italiani di alto livello per trovare una via d'uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due paesi. Così ha scritto il sito. Indiscrezioni uscite da Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, ricordando che l'ultimo contatto tra Meloni e il dittatore egiziano Al-Sisi risale allo scorso luglio. Il ministro degli affari europei Tommaso Foti intanto ha detto che lo Stato chiederà il risarcimento previsto per la vicenda quando sarà depositato il verdetto che ha giudicato colpevoli 3 membri dei servizi segreti del Cairo. Nei giorni scorsi ci sono state polemiche per la reazione del ministro degli esteri Tajani. Sono state condannate 3 persone, non un paese, aveva dichiarato, respingendo di fatto la richiesta della famiglia di Regeni di rompere le relazioni con il regime egiziano. E oggi la Corte d'Appello di Budapest ha condannato Maya T. e Gabriele Marchesi, entrambi coinvolti nella stessa vicenda di Ilaria Salis. Il caso è quello delle presunte violenze contro militanti neonazisti risalenti al 2023. La Francia, invece, ha dato il via libera all'estradizione di un terzo antifascista, Regino Abazai, in Germania. Si trovava a Parigi in libertà vigilata ora e rischia di finire anche lui a processo in Ungheria. Il servizio di Alessandra Tommasi.
5: Ammanettata ai polsi e condotta in aula al guinzaglio. Anche oggi Maya T. è comparsa davanti ai giudici ungheresi che l'hanno condannata a 7 anni di carcere, nelle stesse condizioni di Ilaria Salis prima di lei. Come lei, accusata, praticamente senza prove, di aver aggredito alcuni neonazisti a Budapest nel 2023. Maya T. però è rimasta in carcere. E oggi la Corte d'Appello ha confermato che ci resterà, pur diminuendo di 1 anno la sua pena. Ma per Maya T., persona non binaria, le condizioni a cui è sottoposta già da 2 anni sono ancora più difficili. L'anno scorso l'antifascista ha avviato uno sciopero della fame durato 40 giorni. Denunciava perquisizioni intime, cimici e scarafaggi, videosorveglianza continua. Per non parlare dell'isolamento costante, una vita disumana nel carcere di un paese che discrimina e viola i diritti delle persone LGBTQIA+. Confermata oggi anche la condanna a Gabriele Marchesi, 6 anni di carcere. Marchesi è però in Italia, a Milano. Le autorità non hanno mai dato l'ok per l'estradizione, per i reali rischi di violazione dei suoi diritti fondamentali nel paese. A differenza di quelle tedesche per Maya T., già nel 2024, e di quelle francesi oggi per Regino Abazai, anche noto come Gino. Lui verrà estradato in Germania e da lì si teme come Maya T. verso l'Ungheria. Ilaria Salis ha parlato di condanne spropositate, alcuni giorni di prognosi dei neonazisti puniti con diversi anni di carcere, e denunciato ancora una volta il forte condizionamento politico dei processi iniziati sotto Viktor Orban.
0: Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, quindi la sospensione di Schengen, dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza alle Frontiere riunitosi questa mattina. Il Viminale fa sapere che il motivo della proroga è la permanenza delle criticità nell'exclave spagnola di Ceuta legate all'ingresso di migliaia di persone arrivate dal Marocco a fine luglio. L'Iran ha ricevuto la risposta ufficiale degli Stati Uniti alla sua proposta per finire la guerra in Medio Oriente, lo ha detto il portavoce del governo di Teheran, senza specificare però il contenuto. Nei giorni scorsi Trump ha detto più volte che la proposta è stata respinta e la risposta statunitense sarebbe stata consegnata agli iraniani dal Qatar. Intanto oggi in Medio Oriente è la giornata del ritiro definitivo degli Stati Uniti dall'Iraq. Una presenza militare devastante durata oltre 20 anni inizia un nuovo capitolo della nostra storia, ha detto il primo ministro iracheno Al-Zeidi. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
6: Gli Stati Uniti lasciano definitivamente l'Iraq e lasciano soprattutto un paese dal futuro incerto. La gente non sa se essere felice per la fine formale dell'occupazione o se temere un ulteriore allargamento dell'influenza del vicino iraniano. Gli americani arrivarono nel 2003, la guerra di Bush per rovesciare il dittatore Saddam Hussein ed esportare la democrazia. seguirono una guerra civile, gli attentati di Al-Qaeda, l'arrivo dell'ISIS. Gli Stati Uniti lasciarono il paese nel 2011, ma tornarono poco dopo, proprio per far fronte all'avanzata dello Stato Islamico. Il paese, a maggior ragione, con la guerra Stati Uniti-Iran, è terreno di scontro tra Washington e Teheran. Gli americani non hanno più i soldati, ma attraverso una banca a New York controllano gli introiti delle esportazioni di petrolio, il 90% del budget iracheno. Gli iraniani hanno le milizie sciite, nate ai tempi della guerra civile, usate poi contro lo Stato Islamico e oggi responsabili di una buona parte della sicurezza irachena. Uno Stato nello Stato, anche con grossi interessi economici. Il governo le vorrebbe disarmare, ma sembra impossibile. La famosa Green Zone di Baghdad oggi è aperta, non ci sono più attentati. Si può passare davanti al gigantesco complesso che protegge l'ambasciata americana. I soldati americani se ne vanno, ma il caos che crearono nel 2003 rimane la causa principale della complessità di oggi.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrivere, tutto questo è arte del narrare. Dalla scuola di scrittura è nata l'antologia Il futuro alle spalle, racconti sulla guerra, l'intelligenza artificiale e il disastro climatico. 18 autori a confronto con i grandi mutamenti che determinano le vite di tutti noi. Il futuro alle spalle, un libro, un ebook da

0: Il libro della notte. Un bel romanzo uscito da poco da Narratori Feltrinelli, si intitola Cigni Selvaggi, e l'autrice è Fumetti Brutti, di cui abbiamo parlato in tante occasioni anche nella nostra rubrica dedicata ai fumetti e alle graphic novel curata da tanti anni da Antonio Serra, perché Fumetti Brutti, lo ricordo, è uno dei più importanti fenomeni del fumetto italiano. Fumetti Brutti è collegata con noi e la ringraziamo del suo tempo. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie Stelle, grazie a tutte le persone all'ascolto.
0: Allora, Fumetti Brutti, intanto complimenti, una prosa insomma energica, potente, e quindi scrivere un romanzo è stato un passo importante.
1: Sì, è stato un passo importante, è arrivato anche nel momento giusto, nel senso che io avevo questa storia da un po' e questo effettivamente è il libro a cui ho lavorato di più, cioè io con i fumetti sapevo esattamente come muovermi, cioè sempre come muovermi e riesco anche a chiuderli in tempi, devo dire, abbastanza anche brevi. Invece nel caso del romanzo, ovviamente, non essendo la mia prima scelta, nel senso, fin da piccola, infatti appunto il nome d'arte abbiamo deciso di lasciarlo Fumetti Brutti proprio perché abbiamo pensato che alla fine quello è il mio nome d'arte. Io sì, ho sempre fatto fumetti e quindi anche il romanzo doveva portare il mio nome artistico, ecco. Quindi è stato questo, è effettivamente stato il libro con gestazione più lunga a cui ho lavorato.
0: In fuga da una famiglia, no? È la protagonista di questo libro, che è una ragazza trans che arriva dalla Sicilia e sbarca in una città del nord, ha una serie di sogni, si iscrive a una facoltà che non le interessa, ingegneria, perché suo papà ci tiene tanto e tra l'altro sta attraversando un momento difficile dal punto di vista professionale, no? Quindi sono diversi i sentimenti che attraversano questa protagonista, che ovviamente è molto ispirata alla tua storia, ma so che insomma ci sono tutta una serie di elementi che invece tu hai ideato appositamente per lei.
1: Sì, è così, anche perché nei fumetti ho sempre raccontato sempre soltanto la verità, e in questa cosa mi sono detta, forse tra le parole riesco anche a mettere cose che ho sempre pensato, sempre detto, sempre magari vissuto, però magari mascherandola appunto in una pagina, no, fatta di parole anziché di disegni, anche perché i disegni sono molto più diretti.
0: Sì.
1: Un esempio che faccio, ad esempio nelle newsletter come Substack, si possono scrivere dei racconti che siano anche erotici, no? Invece nel caso delle tavole, di fumetti, illustrazioni erotiche, non possono essere pubblicate. Questo fa capire, secondo me, immediatamente la differenza tra i due tipi di contenuti, quindi o linguaggi, ecco. Quindi nel caso del romanzo io ho deciso proprio di muovermi su un altro binario completamente, e ho pensato, visto che comunque se viene a chiedermi cosa penso, se viene a chiedermi la mia opinione, se viene a chiedermi la mia storia, io ho messo già tutto nei fumetti e lì dirò la verità, nient'altro che la verità. Qui ho pensato, senti, visto che ci sono delle cose comunque simili, però non volevo che le persone si concentrassero, ecco, sul fatto se fosse o meno un memoir o una storia vera, volevo che si concentrassero invece sulla storia.
0: Fumetti Brutti, grazie mille, vieni a trovarci quando sarei da queste parti, ci farebbe molto piacere.
1: Assolutamente, anche a me, grazie Stelle, grazie a te e grazie per l'ascolto.
0: A presto, ciao.

Benvenuti, benvenuti cari amici di The Box di Radio Popolare. Sono esattamente le 23:50 secondi, quasi 23:01 in completa diretta. Questa trasmissione, questa puntata in particolare, è diversa dalle altre che abbiamo sentito fino adesso. Non musica elettronica, non new wave, post-punk e cose simili, neanche ambient o musica comunque per meditazione o con un ritmo bassissimo, ma un viaggio sonoro stasera dedicato, ispirandoci alle città. Ma in realtà poi le canzoni che sono state scelte non parlano di città, possono parlare della città in maniera indiretta, ma anche di altri argomenti come storie d'amore, e quindi siamo pronti per affrontarlo. Voglio solo ricordare un appuntamento a cui tengo molto, e così facciamo un inizio trasmissione con una canzone a parte. Ve la faccio sentire questa canzone, e arriverà dal nuovo album di Chiara Civello che esce il 30 di ottobre, e lo presentiamo a Voce in Triennale questo venerdì.

chiama New Dimension, questo brano è un appetizer dall'album di questo nuovo progetto di Chiara Civello insieme a Clap Clap, e così si chiama 4 volte C. C C C C. È un bellissimo album che uscirà il 30 di ottobre, dove c'è un'infusione di new jazz, broken beat, umori mediterranei, soprattutto in una canzone cantata, se non erro, in un dialetto siciliano. Ma queste cose poi le chiederò di persona a Chiara Civello, che verrà venerdì a Voce in Triennale dalle 18:30 in poi. Insieme a lei ci sarà anche Francesca Hart, che farà una performance vocale, una performance, perché questo è il primo disco di un nuovo progetto anche discografico e di etichetta voluta fortissimamente da Chiara Civello, Quatermoon Records. Quindi c'è tante cose da ascoltare e da apprendere in questo appuntamento in triennale venerdì. Allora, io partirei invece adesso, cambiando pagina, con la selezione appunto che riguarda questo viaggio intorno alle città, non necessariamente parlando delle città stesse citate nella canzone, o comunque non propriamente citate, ma che sono evocate nel testo, come la prima traccia che sentiamo dall'album Bright Later di Nick Drake, la terza traccia bellissima per me, At the Chime of the City Clock, è una canzone che in realtà dovrebbe parlare di Londra, ma in realtà parla dell'alienazione urbana, della perdita di identità e della solitudine, no, provata dall'individuo all'interno di una grande frenetica metropoli. Quindi ancora attuale, seppur una canzone degli anni 70, dei primissimi anni 70.

me affascina molto anche questo senso notturno della canzone di Nick Drake. E il testo così pieno di malinconia e di isolamento, quasi terrificanti direi, se non leggete tutto il testo, fa da contrasto invece questo meraviglioso lavoro di produzione di Joe Boyd e Robert Kirby, bravissimo Robert Kirby. Peraltro è uscito un compilation della Ace Recording con i lavori di le canzoni prodotte da Robert Kirby, troverete dei gioielli e degli arrangiamenti sofisticatissimi che oggi sono impensabili per le canzoni attuali. E appunto questo senso elegante dell'arrangiamento. La prossima canzone invece si chiama Vancouver. Gli amanti di Jeff Buckley hanno già capito che si tratta di lui, è la canzone tratta da quello che poi è stato il suo ultimo album in studio, anche se è un album postumo, si chiama My Sweetheart The Drunk. È una canzone che molti fan pensano sia dedicata a Elizabeth Fraser, con la quale pare abbia avuto una liaison molto forte, la cantante dei Cocteau Twins, cantante che poi pare che insomma abbia dedicato proprio a Jeff il testo di Teardrops, la canzone che è finita in un album dei Massive Attack. Una relazione tossica arrivata al capolinea e il desiderio appunto di avere un tempo di solitudine come cura, e la canzone si chiama Vancouver semplicemente forse perché l'atto finale di scrittura della canzone è avvenuto in quella città del Canada. Jeff Buckley.

Vancouver dall'album My Sweetheart Drunk, Jeff Buckley, questa è The Box, stasera una versione un po' particolare della trasmissione. Io sono Tommaso Toma e se volete unirmi a me nel mio Instagram è Tommaso Toma tutto unito. La prossima canzone, anche questa, parla di una storia di amore malinconica, dove c'è un distacco, una rassegnazione per quello che non succede più in una storia, e il testo è quello di John Cale di Amsterdam. Parla di Amsterdam, giusto perché nell'incipit della canzone si parla di una donna che è appena tornata da Amsterdam, solo questo, però è citato appunto una città bellissima d'Europa. L'album di John Cale è il primo vero e proprio album in studio dopo la carriera con i Velvet Underground, si chiama Vintage Violence ed è un bellissimo album.

Non c'è bisogno di titoli che citano città europee e neanche a volte di testi, come accade in questo unico traccia a sé stante della playlist decisa, Archangel da Burial, un album bellissimo quello che aveva composto Burial, che si chiamava Untrue, di un bel po' di anni fa, e che rimane una pietra miliare della musica inglese contemporanea per il modo in cui ovviamente viene prodotto il suono, un vero e proprio future sound che ancora oggi suona davvero contemporaneo. Torniamo alla classica forma canzone. La prossima parla indirettamente di Berlino, perché è nata in un contesto berlinese, per scritta dagli U2 per un film di Wim Wenders, e quindi che è un po' il seguito del Cielo sopra Berlino, Far Away So Close. La canzone è quella che poi darebbe, insomma, il titolo anche al stesso film. Il titolo poi esteso è Stay Far Away So Close. In realtà poi è una traccia che parla di soprusi che vengono fatti nella società contemporanea, soprattutto a una donna che viene maltrattata e che guarda in alto verso gli angeli che potrebbero aiutarla. U2, che sono tornati adesso con un nuovo disco che io non ho ancora neanche sentito. Questo è The Box. Ich bin nicht so gut, dass ich mich gerade auf dem Spaß eingekannt habe.

Stay Far Away So Close You Too. E adesso una canzone, una traccia che io ci ho messo un po' di tempo a decidere se mettere in questa playlist stasera dedicata alle città, perché in realtà non parla di una città ma di una zona molto sensibile delle metropoli, le suburbie, the suburbs, spesso incensate o drammaticamente raccontate dalle nuove generazioni di rapper e dalla musica trap naturalmente, ma in questo caso è un contesto metaforico per raccontare anche la metafora della guerra della vita, dei passaggi dell'età, dall'infanzia all'adolescenza, ai traumi che si subiscono durante questo periodo delicato e la fine delle vecchie amicizie, una nostalgia spesso dolorosa ma vitale. E la canzone che è in questione, The Suburbs degli Arcade Fire, inizia in una maniera molto gioiosa con un pianoforte che ricorda addirittura Penny Lane dei Beatles, ma poi si sviluppa in una maniera così abbastanza dolorosa ed è affascinantissima. L'ascoltiamo.

Suburbs, bellissima traccia dell'album omonimo degli Arcade Fire, che in quel momento davvero ebbero la massima esplosione, anche la massima reputazione. E poi, non so, qualcosa di magico un po' si è perso nel loro mondo musicale, almeno io così penso, e non è più tornata quella fiamma incredibile che Butler e sua compagnia avevano fin dall'inizio della loro carriera. Mi ricordo ancora vagare come dei folletti in mezzo al Transilvania, locale di Milano che non esiste più, a fine del loro primo concerto in questa città. È un rito che facevano anche nelle altre città ovviamente d'Europa e del mondo. La prossima canzone ha un titolo che riguarda una città bellissima che conosco bene, Copenaghen, cioè conosco bene, ho un legame con questa città, ma in realtà il testo è una canzone d'amore e parla da una parte dell'omaggio alla sua compagna danese raccontando di Copenaghen, dall'altra in realtà la canzone è un desiderio così di rinascita e di ritrovare quell'innocenza dell'infanzia, e così c'è una sorta di fil rouge non solo della città ma con la canzone precedente, quella che abbiamo appena sentito sulla perdita dell'innocenza. Infatti nella traccia di Scott Walker, che è una canzone tratta dal terzo album della sua carriera che si chiamava Third semplicemente, nomina spesso un luogo magico proprio nel centro di Copenaghen, uscendo dalla stazione centrale della città, che sono i giardini di Tivoli.

con questo finale da Carry On che ricorda proprio alcuni dei luoghi magici della città e soprattutto dei giardini Tivoli, si conclude questa magnifica traccia di Scott Walker che ha appunto avuto una compagna danese da cui poi si separò, ma che lasciò poi come segno del grande amore una figlia che si chiama Nicola Lee, che è spesso parlato del padre anche dopo la sua non recentissima scomparsa, ma la sua scomparsa che aveva avuto una seconda nuova, terza nuova vita con dei dischi molto diversi da quelli che abbiamo sentito fino adesso. È già partita, la sentiamo, By the Time I Get to Phoenix, è una canzone pazzesca, bellissima, in questo caso interpretata da Nick Cave, The Bad Seas, canzone di Glen Campbell e Jimmy Webb.

Kicking Against Bricks era l'album di cover, il primo album di cover nella carriera di Nick Cave and the Bad Seas. E abbiamo prima sentito Scott Walker narrare la magia di Copenaghen. C'è un altro songwriter, in questo caso americano, che rimase completamente affascinato dalla Scandinavia, ed era Lee Hazelwood, che era arrivato all'apice del successo scrivendo e anche cantando, in realtà poi in un suo album, These Boots Are Made for Walking, per la iconica ovviamente Nancy Sinatra. Ma suo figlio stava per arrivare all'età della leva obbligatoria negli Stati Uniti ed era un profondo pacifista, Lee Hazelwood. In più aveva dei grossi problemi con la sua etichetta che stava in bancarotta, quindi unì le due cose e, dopo aver conosciuto un strano personaggio svedese che era un conduttore televisivo, un regista televisivo, Thorbjörn Axelman, decise di trasferirsi tutto, baracca e burattini, proprio in Svezia, e lì incise anche dei dischi meravigliosi e anche colonne sonore per esempio per un film che è un po' un cult movie, che si chiama Cowboy in Sweden, è proprio perfetto il titolo. Pubblicato l'album nel 1970, lo stesso anno della canzone di Nick Drake, The Chime City Clock, e mi sono accorto adesso. È un film assurdo, dove c'è Hazelwood che vaga per le steppe, le campagne svedesi, scusate, indossando tipici stivali da texano, e ci sono momenti di parodia dei film di Ingmar Bergman. Insomma, un lavoro che piacerebbe molto, no, a quelli che cercano assolutamente sempre di scovare un cult movie. Provate a cercarlo, Cowboy in Sweden. Comunque ha inciso una canzone che si chiama Last Train in Stockholm.

Mi è sempre stato molto simpatico Lee Hazlewood, con quei suoi mustacchi ampiamente sfoggiati nelle sue copertine di dischi che lo rendevano un personaggio molto molto molto particolare, e questa sua voce baritonale è veramente molto bella, che faceva da contralto spesso con le compagne partner in crimes cantanti, una volta Nancy Sinatra appunto, però poi quando si trasferì in Svezia anche con cantanti svedesi, come successe per Nina Lisell, che cantò proprio in brani iconici come No Trains to Stockholm, che abbiamo sentito proprio adesso. Ci trasferiamo a New York City, questo è Lou Reed, questa è una storia di spaccio.

Sì, non è proprio spaccio quello che parla questa canzone, in realtà sono stato un po' tranchant, parla di divario tra le classi più ricche, ovviamente il lusso di New York e la povertà estrema, che comunque caratterizza tante delle metropoli americane, ma tante delle metropoli del mondo, per carità, non c'è ormai più distinzione. A questo punto ci alleggeriamo un attimo, anche perché mancano 9 minuti alla conclusione di questa puntata, andando con la leggerezza di una città meravigliosa d'Europa, ovvero Lisboa. Questa è Teresa, Lisboa e Noite, una canzone meravigliosa, un classico.

1962 lei era Teresa, cantante di appunto portoghese, che in realtà era una pittrice e incise questo extended play che divenne un oggetto di culto totale, e questa canzone è stata ripresa più volte in varie compilation. E dopo aver inciso questo album, questo mini album, lei si dedicò totalmente anima e corpo e cuore alla pittura, anche perché aveva da sfamare i suoi quattro figli. Tornò in televisione molto più avanti negli anni ricantando questa canzone, che poi fu riscoperta anche da altri personaggi. E voglio rimanere iperleggero adesso per la fine della trasmissione. Vorrei farvi sentire un brano di adesso, uscito da pochissimo. È una cantante slovacca, ma sta avendo un successo in tutto il mondo. Si chiama Adela e ha fatto un pezzo irresistibile che si chiama Ain't in LA, cioè parla di Los Angeles, ovviamente come un cliché dal punto di vista, no, dell'immagine delle ragazze, delle bad girl, delle bitches girl, anzi, e del bad speech. E parla di tutto quello che lei ha visto probabilmente nei videoclip, nelle storie, sin dall'adolescenza, in una città anonima della Slovacchia. Bene, è riuscita a esplodere e a mantenere anche un po' di origine e identità con questo singolo, e sta diventando un nome potentissimo, Adela. Lo sentiamo. Ain't LA, lei è Adela.

Ah, io lo trovo irresistibile questo brano di Adela, segnatevelo, è un artista super pop ovviamente ed è giusto che sia così. Chiudiamo con la Francia, abbiamo iniziato con l'Inghilterra, con il mondo sofisticato, seppur pieno, intriso di, no, di malinconia, anche di un certo senso di disagio, di Nick Drake. Chiudiamo con il suono pomposo e meraviglioso dei M83 con Midnight City. Ci troviamo, se volete, venerdì a Voce in Triennale con Chiara Civello e Clap Clap, progetto bellissimo. Canterà agli spazi di voce anche Francesca Hart dalle 18:30 in poi. Ingresso senza problemi, andate sul sito della Triennale e trovate l'evento, cliccate e sarete nostri ospiti. Ci salutiamo, ci troviamo dunque mercoledì prossimo. Questo è The Box, io sono Tommaso Tomba. Buonanotte.

Pop Music, un mondo di canzoni.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo israeliano parla di attacco terroristico dopo l'atterraggio di emergenza di un aereo in direzione Tel Aviv da Dubai. Uno dei due piloti avrebbe accoltellato l'altro e il volo salvato da un terzo pilota. I voli della compagnia diretti in Israele sono stati sospesi per 6 giorni. Intanto l'Ungheria conferma le condanne a Maiatti e Gabriele Marchesi per le aggressioni ai neonazisti di cui era accusata anche Ilaria Salis. In Italia arriva la stangata sui prezzi, più 4,2% trainato dall'energia. Aumenta anche il carrello della spesa. Secondo i consumatori è un aumento di oltre 1.000 euro all'anno. Intanto la prima udienza preliminare per la strage di Brandizzo è stata rinviata a causa di aule troppo piccole. Nordio si vergogni, dicono avvocati e parti civili. Mentre domani è previsto il primo voto segreto alla Camera per la legge elettorale, la settimana prossima è atteso l'ok definitivo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. I voli della compagnia Fly Dubai per Israele saranno sospesi per 6 giorni. La decisione, secondo l'israeliana Channel 12, è stata presa da Netanyahu e il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed dopo che oggi, su un volo della compagnia diretto a Tel Aviv, uno dei due piloti ha attaccato l'altro con un coltello, costringendo il terzo pilota a fare un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. L'aggressore sarebbe poi stato arrestato. Il governo israeliano sostiene si sia trattato di un attacco terroristico di matrice jihadista. Lo stesso primo ministro Netanyahu, in piena campagna elettorale, ha accolto i passeggeri arrivati in Israele a bordo di un altro volo, mentre il ministro degli esteri israeliano ha parlato di un gesto che avrebbe l'obiettivo di minare gli accordi di Abramo e il rapporto tra i due paesi. Rimane da capire se le parti coinvolte saranno trasparenti e se le versioni saranno concordi. Sentiamo Guido Olimpio del Corriere della Sera, esperto di intelligence e sicurezza.
1: L'elemento che bisogna capire adesso è questo. Intanto, ha agito di sua iniziativa o è stato ispirato da qualcuno? Seconda domanda, se una matrice politica è stato influenzato dal clima politico del momento, di questi mesi, le guerre in Medio Oriente, oppure è un mix di questioni personali e questioni, chiamiamole così, politiche, ideologiche, sono domande che l'inchiesta deve rispondere. Aggiungo anche un altro aspetto, mi aspetto magari una lotta di versioni e soprattutto bisogna capire il profilo del pilota, cioè noi sappiamo che del copilota, che è un omanita, va bene, ma chi è? Che esperienza aveva? Da quanto volava col Fly Dubai? C'è qualcosa nel suo passato che può averlo indotto a fare questo? Per il momento noi non abbiamo questi dati che sono fondamentali.
0: Un primo profilo del copilota è stato dato in serata dalla TV israeliana Channel 16 in un'intervista con un altro pilota della compagnia. L'uomo si sarebbe unito a Fly Dubai 8 mesi fa e viene descritto come un estremista religioso che si rifiutava di stringere la mano alle donne e che, scrive sempre il sito Channel 16, pregava in modo eccessivo. Passiamo all'Italia, è arrivata la prevista stangata sui prezzi, più 4,2% trainati dall'energia. Torna a salire anche il carrello della spesa, oltre 1.000 euro in più all'anno, calcolano i consumatori. Urso celebra le misure del governo, è fuori dalla realtà, replica l'opposizione. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Era ampiamente atteso che il costante aumento dei beni energetici si trasferisse sull'indice generale dei prezzi, altresì detto c'era tutto il tempo di prendere contromisure che non sono arrivate e quelle anche di questi giorni ampiamente non sufficienti, lo si vedrà nei prossimi dati. Ma venendo a quelli di oggi, gas più 47% in un anno e gasolio più 35% sono i due beni in maggior crescita, in particolare il gas, così come l'elettricità sul mercato tutelato. L'accelerazione dell'inflazione sull'energia è così tornata a trasferirsi sui beni essenziali di consumo. Dopo un periodo di stasi, il carrello della spesa è passato dal più 0,9 di agosto al più 1,7 di settembre, come è tornata a salire l'inflazione sui beni di largo consumo, quelli che più incidono su redditi bassi. E ricordiamo sempre che la crescita si innesca su valori già alti. Torniamo all'inizio, non è purtroppo nulla che non fosse prevedibile. E qui sta il problema. Il governo in questi mesi ha continuato a mettere pezze senza strategie e visione complessiva di politiche contro il caro vita, usando misure tampone come l'accisa o affidandosi alle elemosine non certo disinteressate dalle compagnie energetiche. L'assenza di una tassa sugli extra profitti è simbolica di come non si vogliano toccare grandi interessi. Il tempismo è tutto, si dice. Il ministro Urso, che anche tra i suoi non gode certo di buona reputazione, ma è l'unico ad aver parlato, ha scelto oggi per dire che le misure del governo funzionano. Facile quindi per le opposizioni fargli notare che sta fuori dal mondo reale, quello dove, secondo i consumatori, l'aumento dei prezzi grava per oltre 1000 euro all'anno su salari e redditi che sono già tra i più bassi d'Europa.
0: E Meloni prova a spostare l'attenzione da ciò che il governo poteva fare e non ha fatto all'Europa. La Presidente del Consiglio ha annunciato una lettera alla Commissione europea per chiedere più flessibilità di bilancio. La lettera ricevuta in serata da Bruxelles, che fa sapere che si tratta di un'iniziativa congiunta con Praga. E alcune decine di detenuti dal tardo pomeriggio hanno messo in atto una protesta all'interno del carcere di Pisa e un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. All'esterno dell'istituto ci sono decine di agenti di polizia, carabinieri, polizia penitenziaria, mentre un'ambulanza del 118 si trova all'interno. Secondo quanto appreso dall'ANSA, la rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. È iniziato subito nel caos e con un rinvio il processo per la strage sul lavoro di Brandizzo al tribunale di Ivrea. L'aula era troppo piccola per accogliere legali e parti civili all'udienza preliminare per i 5 operai morti la notte tra il 30 e 31 agosto 2023, mentre lavoravano sui binari senza che la circolazione fosse interrotta. L'udienza è stata sospesa e aggiornata al 28 ottobre anziché al 14, come previsto. Non c'era posto a sedere neppure per tutti gli avvocati, una parte era in un'aula diversa dalla corte. 21 i dirigenti di Rete Ferroviaria e società subappaltatrici per cui si deciderà sul rinvio a giudizio. 35 le richieste di costituzione di parte civile. Il ministro Nordio si dovrebbe vergognare far celebrare un processo come questo in queste condizioni. Questa è la protesta dei legali. Sentiamo Marco Bona, uno degli avvocati di parte civile.
3: Abbiamo partecipato all'udienza assistendo tramite dei monitor. Diventa anche difficile gestirla, no? Prendere appunti, leggere e quant'altro. Ma soprattutto i familiari delle vittime si sono trovati in una situazione veramente che di dignitoso non ha nulla, non poter essere in aula di fronte al giudice fisicamente e guardare negli occhi gli imputati presenti. Per una vittima questo è veramente un duro colpo.
4: Questo fatto ha avuto anche conseguenze sullo svolgimento?
3: Sì, uno dei motivi per cui è stata rinviata la discussione sulle costituzioni di parte civile è stata proprio quella anche logistica. Occorrerà trovare una soluzione perlomeno agli avvocati degli imputati per potersi sedere. Comunque ne avrà, perché nel momento in cui poi inizieremo a discutere nel merito, magari scorrere, leggere documentazione, non poterlo fare con di fronte a un computer, comunque sostenere una discussione senza avere un microfono, eccetera, che è veramente impraticabile.
0: Alla Camera è iniziata la discussione in aula sulla legge elettorale. Domani è previsto il primo dei due voti segreti sul provvedimento, quelle sulle pregiudiziali di costituzionalità. Il testo è già stato approvato al Senato e la prossima settimana è atteso l'ok definitivo. Le opposizioni contestano una riforma che la destra di governo ha cercato di costituirsi su misura in vista delle prossime elezioni e che ha tra i suoi punti principali il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Sentiamo il deputato di Più Europa, Riccardo Maggi.
5: Non esito a definirlo un colpo di stato elettorale tecnicamente, cioè una manipolazione delle regole elettorali per fare in modo che una minoranza nel paese diventi una maggioranza schiacciante nel Parlamento. Oltre a questo, con questa legge si impedisce l'accesso alla competizione elettorale di partiti, innalzando a dismisura, cosa mai accaduta prima, il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni. Diventano 450.000 tra Camera e Senato, pensano di più dei voti raccolti accolti da alcune delle forze di maggioranza che votano questa legge e che oggi siedono in Parlamento, e non si consente di raccogliere le firme con la modalità digitale già possibile per i referendum. Per questo motivo in particolare, in generale per chiedere al Parlamento e al Governo almeno di ritoccare questi aspetti, da oggi inizierò un digiuno, uno sciopero della fame rivolto appunto al Parlamento e al Governo.
0: Nelle scorse ore un sito egiziano, Mada Masra, ha scritto che prima della sentenza di 2 giorni fa sul caso di Giulio Regeni ci sarebbe stata una telefonata tra responsabili egiziani e italiani di alto livello per trovare una via d'uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due paesi. Così ha scritto il sito. Indiscrezioni uscite da Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, ricordando che l'ultimo contatto tra Meloni e il dittatore egiziano Al-Sisi risale allo scorso luglio. Il ministro degli affari europei Tommaso Foti intanto ha detto che lo Stato chiederà il risarcimento previsto per la vicenda quando sarà depositato il verdetto che ha giudicato colpevoli 3 membri dei servizi segreti del Cairo. Nei giorni scorsi ci sono state polemiche per la reazione del ministro degli esteri Tajani. Sono state condannate 3 persone, non un paese, aveva dichiarato, respingendo di fatto la richiesta della famiglia di Regeni di rompere le relazioni con il regime egiziano. E oggi la Corte d'Appello di Budapest ha condannato Maya T. e Gabriele Marchesi, entrambi coinvolti nella stessa vicenda di Ilaria Salis. Il caso è quello delle presunte violenze contro militanti neonazisti risalenti al 2023. La Francia, invece, ha dato il via libera all'estradizione di un terzo antifascista, Regino Abazai, in Germania. Si trovava a Parigi in libertà vigilata ora e rischia di finire anche lui a processo in Ungheria. Il servizio di Alessandra Tommasi.
6: Ammanettata ai polsi e condotta in aula al guinzaglio. Anche oggi Maya T è comparsa davanti ai giudici ungheresi che l'hanno condannata a 7 anni di carcere, nelle stesse condizioni di Ilaria Salis prima di lei. Come lei, accusata, praticamente senza prove, di aver aggredito alcuni neonazisti a Budapest nel 2023. Maya T però è rimasta in carcere. E oggi la Corte d'Appello ha confermato che ci resterà, pur diminuendo di 1 anno la sua pena. Ma per Maya T, persona non binaria, le condizioni a cui è sottoposta già da 2 anni sono ancora più difficili. L'anno scorso l'antifascista ha avviato uno sciopero della fame durato 40 giorni. Denunciava perquisizioni intime, cimici e scarafaggi, videosorveglianza continua. Per non parlare dell'isolamento costante, una vita disumana nel carcere di un paese che discrimina e viola i diritti delle persone LGBTQIA+. Confermata oggi anche la condanna a Gabriele Marchesi, 6 anni di carcere. Marchesi è però in Italia, a Milano. Le autorità non hanno mai dato l'ok per l'estradizione, per i reali rischi di violazione dei suoi diritti fondamentali nel paese. A differenza di quelle tedesche per Maya T, già nel 2024, e di quelle francesi oggi per Regino Abazai, anche noto come Gino. Lui verrà estradato in Germania e da lì si teme come Maya T verso l'Ungheria. Ilaria Salis ha parlato di condanne spropositate, alcuni giorni di prognosi dei neonazisti puniti con diversi anni di carcere, e denunciato ancora una volta il forte condizionamento politico dei processi iniziati sotto Viktor Orban.
0: Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, quindi la sospensione di Schengen, dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza alle Frontiere riunitosi questa mattina. Il Viminale fa sapere che il motivo della proroga è la permanenza delle criticità nell'exclave spagnola di Ceuta legate all'ingresso di migliaia di persone arrivate dal Marocco a fine luglio. L'Iran ha ricevuto la risposta ufficiale degli Stati Uniti alla sua proposta per finire la guerra in Medio Oriente, lo ha detto il portavoce del governo di Teheran, senza specificare però il contenuto. Nei giorni scorsi Trump ha detto più volte che la proposta è stata respinta e la risposta statunitense sarebbe stata consegnata agli iraniani dal Qatar. Intanto oggi in Medio Oriente è la giornata del ritiro definitivo degli Stati Uniti dall'Iraq. Una presenza militare devastante durata oltre 20 anni inizia un nuovo capitolo della nostra storia, ha detto il primo ministro iracheno Al-Zeidi. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
7: Gli Stati Uniti lasciano definitivamente l'Iraq e lasciano soprattutto un paese dal futuro incerto. La gente non sa se essere felice per la fine formale dell'occupazione o se temere un ulteriore allargamento dell'influenza del vicino iraniano. Gli americani arrivarono nel 2003, la guerra di Bush per rovesciare il dittatore Saddam Hussein ed esportare la democrazia. Seguirono una guerra civile, gli attentati di Al-Qaeda, l'arrivo dell'ISIS. Gli Stati Uniti lasciarono il paese nel 2011, ma tornarono poco dopo, proprio per far fronte all'avanzata dello Stato Islamico. Il paese, a maggior ragione, con la guerra Stati Uniti-Iran, è terreno di scontro tra Washington e Teheran. Gli americani non hanno più i soldati, ma attraverso una banca a New York controllano gli introiti delle esportazioni di petrolio, il 90% del budget iracheno. Gli iraniani hanno le milizie sciite, nate ai tempi della guerra civile, usate poi contro lo Stato Islamico, e oggi a New York controllano gli introiti delle esportazioni di petrolio, il 90% del budget iracheno. Gli iraniani hanno le milizie sciite, nate ai tempi della guerra civile, usate poi contro lo Stato Islamico e oggi responsabili di una buona parte della sicurezza irachena.

0: se ne vanno, ma il caos che crearono nel 2003 rimane la causa principale della complessità di oggi.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
2: Popolare Network.

0: Oggi il procuratore di Roma Francesco Lovoi ha chiesto al giudice delle indagini preliminari di revocare la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage di Ustica, una richiesta di archiviazione che era stata presentata nel marzo dello scorso anno, del 2025. La persona che commenta sotto è Daria Bonfietti, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi e grazie dell'attenzione.
0: A questo punto l'ho presentata sulla sigla perché l'abbiamo sentita, rimanga lì un attimo. Questo perché il 14 settembre scorso l'ambasciata francese di Roma ha comunicato al Ministero degli Esteri italiano la disponibilità francese a trasferire tutta la documentazione, sono alcuni documenti, non sono tantissimi, rispetto a quella strage, la strage di Ustica. Era il 27 giugno 1980, c'era la guerra nei cieli del Mediterraneo, come è stato raccontato più volte, un missile abbatté un aereo di linea della compagnia Itavia, morirono 81 persone. Insomma, negli anni in tanti hanno guardato alla Francia. Daria Bonfietti è la presidente, di nuovo con noi, dell'associazione dei familiari, dei parenti, delle vittime della strage di Ustica. In tanti hanno guardato alla Francia come ipotesi investigativa. Allora, innanzitutto una investigazione che va avanti da 46 anni, quindi questo è un tempo.
1: Questo è il dramma.
0: Questo è un tempo storico, non storico, è un tempo storico, di cronaca, storico, è tempo della storia. 46
1: sì,
0: anni.
1: Sono tre generazioni, se ci pensa. Io ormai ho una nipote che aveva 7 anni quel giorno e ha dei figli che hanno già 18-20 anni e quindi. Siamo messi così, insomma, la cosa positiva, se dobbiamo dire oggi, è che appunto c'è stata la richiesta da parte della Procura della Repubblica di Roma di non archiviare. Era quello che noi avevamo chiesto a fine giugno, nell'anniversario, nel 46esimo anniversario, 27 giugno, alla Presidente del Consiglio di fare. Due cose le avevo chiesto in quei giorni e di far sì che l'Avvocatura dello Stato si schierasse come i parenti delle vittime contro l'archiviazione e di parlare, dato che andava in Francia a colloqui con bilaterali con Macron e altri, di parlarle della necessità che la Francia si comporti in maniera diversa nei confronti delle richieste che la nostra magistratura da anni ha rivolto a quel paese. Questo è successo che l'avvocatura già il giorno dopo, quindi già il 27 giugno, io ho potuto dire che l'Avvocatura dello Stato si sarebbe schierata come i parenti delle vittime contro l'archiviazione nella udienza che ci doveva essere, che c'è stata questa mattina, per l'appunto 30 settembre. Bene, e anche ho avuto conferma da parte sempre della Presidente del Consiglio che era stato fatto questa appello a Macron, con lei ne ha parlato con il presidente francese e ha avuto assicurazioni che avrebbe fatto.

0: avrebbe cercato di collaborare. Questo è successo. Oggi sappiamo che ci sono delle carte arrivate dalla Francia che hanno indotto il presidente, il procuratore generale, come dicevi tu prima, a interrompere la richiesta di archiviazione che la procura stessa aveva rivolto al GIP. E io vorrei precisarlo, la procura l'aveva rivolta al GIP, che aveva riaperto la procura di Roma nel 2008. Dopo le dichiarazioni di Cossiga che dicevano che erano stati francesi, che ci diceva che erano stati francesi, che glielo aveva detto l'ammiraglio Martini, che diceva che il generale Santovito aveva avvisato Gheddafi di andare via da quell'area perché non era aria, che diceva che il pilota dell'aereo francese si era suicidato dopo tornato sulla portaerei. Tutte queste cose hanno fatto sì che i magistrati nel 2008, perché la gente si dimentica perché gli anni passano, avevano riaperto le indagini che hanno chiuso, come dicevi tu, nel 2025. 17 anni sono un bel numero. Noi chiedevamo che chiudessero perché non se ne poteva più di aspettare gli autori, i nomi degli autori materiali dopo 17 anni di indagini. Hanno chiuso, ma drammaticamente chiedendo l'archiviazione senza essere riusciti a dimostrare chi ci ha abbattuto un aereo civile in tempo di pace. Questo è per noi inaccettabile e lo è stato, e quindi abbiamo da allora, da quando è uscita l'idea di la richiesta della procura di archiviare, abbiamo fatto una battaglia, come vedete, che si è risolta in maniera positiva, chiedendo che invece non si poteva archiviare, Ustica non si archivia prima di arrivare a determinare anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Io non credo che avvenga perché le carte che hanno mandato i francesi diranno chissà cosa, non voglio essere di quelle che si illudono, però mi piace dire che la battaglia politica che abbiamo fatto, e vi assicuro che l'abbiamo fatto in questo anno con tanti parlamentari, con tante associazioni, con tantissimi, non sono da sola, hanno pagato, perché quando si fanno le battaglie giuste pagano. E allora la Procura della Repubblica, dovevate sentirlo oggi, andatelo a leggere, andatelo a risentire il discorso che ha fatto il procuratore Lovoi, è bellissimo, dice: noi non possiamo, come Procura della Repubblica, il governo ci chiede di andare avanti per cercare ancora l'ultimo pezzo di verità, non possiamo non essere dalla parte di chi appunto vuole ancora lottare. E quindi è importante, ha citato addirittura il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha avuto parole nei nostri confronti nei vari anniversari in cui ci mandava i suoi scritti molto, molto lucide, molto chiare. Non si può chiudere questa vicenda senza avere tutta la verità, e quindi si, come dire, anche sulle sue spalle c'era questo bisogno che l'Italia continuasse, che la magistratura continuasse a cercare la verità. Credo che questo sia avvenuto oggi, è davvero una giornata importante e di grande soddisfazione. Uno, perché le battaglie, se i cittadini tutti lo capissero, invece di essere sempre così costernati e abbattuti, le battaglie, quando si fanno giuste e corrette, pagano. E poi andiamo avanti, leggeremo le carte, capiremo, se non ci sono tutte, cercheremo di farcene mandare delle altre. Ma insomma, si è rotto questo muro, se dobbiamo essere banali, di silenzio, non banali, ma insomma ripetere cose già dette mille volte. Che se questo muro di silenzio si rompe anche con la partecipazione dei paesi stranieri, che, insisto, in quel cielo c'erano quella notte. Chi ha sparato, io non lo so, ma i francesi, gli americani, gli inglesi e i belgi, i loro aerei militari, quella notte, quella sera erano in cielo. Quindi ce lo devono dire qual era l'azione criminosa che dovevano compiere, tanto da dover raccontare balle per 46 anni, perché evidentemente era indicibile quello che dovevano fare,
1: Beh, e
0: politicamente
1: soprattutto quello che
0: parlando.
1: dovevano nascondere, visto che fu
0: Quello che
1: abbattuto un
0: dovevano
1: aereo
0: nascondere,
1: civile italiano, ma comunque, anche se fosse
0: certo,
1: stato di un'altra nazionalità, insomma, un aereo civile
0: no, no, ma era quello che
1: con 81
0: persone
1: vittime
0: volte,
1: innocenti.
0: certo, no, ma il dramma è che geopoliticamente non potevano dire quello che dovevano fare, quello che erano lì per fare. Cioè, se fosse avvenuto, io lo dico sempre, se fosse avvenuto quello che doveva succedere, non sarebbe stato rivendicato. non potevano quei paesi, quelli che ho citato erano in cielo, usate voi quello che volete, ma non potevano questi paesi dire abbiamo abbattuto l'aereo del leader libico Gheddafi, non potevano dirlo, perché probabilmente ci sarebbe stata la terza guerra mondiale, dirà qualcuno andando a casa la mattina alla moglie, sai che abbiamo schivato la terza guerra mondiale questa notte, questo era l'atmosfera. Allora è chiaro che non era rivendicabile, perché non era neanche successo, e quindi cosa rivendichi, una cosa che avresti dovuto fare correndo il rischio di conseguenze atroci, e quindi hanno preferito raccontare la balla del cedimento strutturale, perché ricordiamoci sempre che i militari della Repubblica hanno detto cedimento strutturale per lunghi anni prima che arrivassimo noi a fare recuperare il relitto e a fare sì che un magistrato dimostrasse che invece era stato all'interno di un episodio di guerra aerea che era avvenuto l'abbattimento di quella, la caduta di quell'aereo.
1: C'è stata, insomma, una scia che è durata decenni.
0: Certo,
1: di morti ulteriori, naturalmente, le vittime non si sono fermate quella notte, e soprattutto di depistaggi.
0: Non abbiano, ma mi dispiace, i depistaggi delle sono stati dimostrati dai magistrati, queste le pagine distrutte. E così, no? E l'impossibilità, dice Priore, di una mente intelligente ha tolto e ha cancellato, ha distrutto, dice, tutto quello che era necessario per impedire la ricostruzione dell'evento. Quindi doveva sapere quello che doveva togliere, chi toglieva, e hanno distrutto tutto nei vari siti radar, è rimasto solo un tracciato radar su tutto il materiale di non so quanti siti radar posti sul territorio nazionale. Insomma, è stata una battaglia lunga e complessa, però oggi sappiamo di per certo, anche dalle ultime pagine lette della procura, che comunque voleva archiviare perché non ha trovato gli autori, che è certa la battaglia aerea, è certo che la Foch, che la portaerei francese era nel nostro Mediterraneo, certo vuol dire che i magistrati l'hanno provato, con delle testimonianze, voglio dire, di persone che hanno detto io ero lì alle ore 10, alle ore 11, alle ore 2, eccetera. È certo che c'erano battaglie aeree in cielo dalla partite dalla base di Grazzanise, sempre misconosciuta dalle nostre autorità aeronautiche, e quindi imparate soltanto dai magistrati negli ultimi 10-15 anni l'esistenza di queste basi, dove appunto partivano aerei militari inglesi, francesi, americani, per fare delle cose nei cieli, e quella notte questa era una di quelle. Hanno fatto, dovevano fare una qualcosa in cielo, non è andata bene, è successa una tragedia e hanno cercato di nascondere in tutti i modi. Speriamo che la Francia capisca che dopo 46 anni il buon Macron, per l'appunto, come gli diceva Amato qualche anno fa, essendo così giovane, non ha idea che poteva essere avvenuta anche una roba del genere, si dia da fare per ridare dignità anche al suo paese, insomma, che si è comportato in maniera davvero indecente in questi anni.
1: Senta, noi diamo per scontato che la richiesta di mantenere aperto il filone di indagine venga accolta.
0: Ecco, sì, io penso anch'io che il GIP non possa sottrarsi alla richiesta del pubblico ministero che parla a nome del governo della Repubblica, insomma, no? Che gli dice di schierarsi in questo modo all'avvocatura dello Stato. Quindi credo che non sia concepibile un atteggiamento diverso, ma comunque aspettiamo, perché formalmente è il GIP che deve decidere, no? Gli avevano chiesto di chiudere, adesso gli chiedono di aprire, comunque deve leggere e decidere, insomma.
1: Che cosa vi aspettate da questa documentazione? Arrivo.
0: Io non oso e non ho voglia oggi, proprio perché sono contenta di quello che è successo e non voglio mettere le mani avanti né in negativo né in positivo, dico solo che è successo e adesso leggeranno chi deve leggere, io non le avrò in mano e quindi le avranno i magistrati per diverso tempo e non potrò giudicare, no? E quando potremo averli in mano anche noi, o quando i magistrati diranno abbiamo evinto da queste pagine che eccetera eccetera, noi giudicheremo, ma adesso non posso giudicare, non voglio giudicare. Non so i motivi perché la Francia abbia deciso in questo modo, che tutti me lo chiedono, no? Ma allora perché Macron? Insomma, questi sono problemi di geopolitica, di non so cosa, di analisi che spettano ad altri, ma interessa che il risultato sia stato questo, insomma, no? Poi vedremo cosa contengono, spero contengano cose importanti, e se non le contengono ne chiederemo altre, l'importante è che non si sia chiuso, insomma, questa è la cosa principale. principale che non si sia archiviato, e quindi si possono, una volta lette queste, dire: ma guarda che veramente mi hai mandato solo il 12 di dicembre, dovevi mandarmi anche quelle dell'11 di dicembre, no? Sto scherzando, ma per dire, certo. È chiaro che prima devi leggere e poi dopo dirai cos'è che manca e glielo chiedi, no? Siccome c'è stato anche, l'ha ripetuto lo vuoi oggi, la disponibilità appunto della Francia, dire: ti mando questo, però sono disposto a mandarti anche tutto quello che mi chiedi domani, quindi gli chiederemo altre cose, insomma, questo è il senso.
1: Grazie Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Ustica.
0: Venite tutti a Bologna a visitare il Museo per la Memoria di Ustica, chiaro?
1: Molto volentieri, grazie.
0: Grazie, buona serata.

0: 27 giugno 1980, dicevamo, è un tempo storico. Quanti anni avevate? Magari molti non erano nemmeno nati. Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Lei c'era nel 1980?
1: Sì. Io sto per compiere 60 anni, quindi c'ero, sì, avevo 14 anni.
0: 14 anni se la ricorda, quindi, la strage di Ustica.
1: Sì, mi ricordo sia quello, sia poi la strage del 2 agosto, la stazione di Bologna, che fu subito dopo, come credo ricorderete.
0: Senta, che tipo di lavoro politico è stato fatto per arrivare a questo risultato?
1: Beh, intanto diciamo che sono diversi anni che con altri colleghi facciamo diverse azioni in Parlamento, interpellanze, richieste al governo di assumere iniziativa verso i paesi amici dell'Italia. Devo dire che di fronte a questa prospettiva dell'archiviazione c'è stata una mobilitazione molto forte, abbiamo fatto diverse iniziative parlamentari con diversi colleghi di tutti i gruppi di opposizione, anche iniziative coordinate con l'Associazione dei Familiari delle Vittime presso Tadare Bonfietti, che so che avete sentito da poco, con l'Ordine dei Giornalisti, Articolo 21 e parti importanti, insomma, del mondo della stampa, che da Purgatori in poi si è sempre mobilitato per la verità su Ustica. E devo dire che credo anche per questa azione c'è stato un fatto importante, perché il Presidente del Consiglio ha assunto un'iniziativa con il Presidente francese, di cui la stessa Presidente Bonfietti ha dato notizia in un'iniziativa che abbiamo fatto alla Camera proprio 2 giorni fa, insomma, ecco. E a seguito di questo c'è stata questa dichiarazione delle autorità francesi, che sono detti disponibili a fornire la documentazione in loro possesso, e questo ha fatto venire meno la ragione per cui la Procura di Roma stava chiedendo l'archiviazione.
0: L'archiviazione l'abbiamo raccontato. De Maria, naturalmente aspettiamo, la stessa Daria Bonfietti diceva prudenza, vediamo che cosa ci mandano.
1: Certo, bisogna vedere che carte arrivano, bisogna
0: arriva. Ieri,
1: che arrivi tutto.
0: Ieri, diciamo, a un certo punto è uscita una strana velina sulle agenzie da parte di fonti. Sa come funzionano le agenzie, no? Quando parlano di fonti anonime francesi, che ricordavano come tutto il materiale fosse già stato consegnato, quindi probabilmente, diciamo, che proprio tutta questa unanimità, no, anche nel mondo della politica. Dopo avremo Josef con noi, Eric Josef, glielo chiediamo, poi non è che necessariamente ce la si debba attendere. E invece sul lato italiano c'è stato un lavoro condiviso, maggioranza opposizione?
1: Intanto diciamo che per quanto riguarda la Francia vedremo appunto che carte arriveranno, e il nostro compito è, ovviamente è un compito privato della magistratura, ma nel rapporto, diciamo, fra paesi amici e nel ruolo istituzionale, sarà monitorare che ci venga messo a disposizione veramente tutto quello che c'è, diciamo, ecco. Per quanto riguarda l'Italia, in questo caso devo dire che l'azione del Presidente del Consiglio è stata importante, indiscutibile, ed è stata un'azione di cui fra l'altro la Presidente ha voluto informare. Il Consiglio ha voluto informare direttamente la Presidente dei Familiari, Daria Bonfietti, quindi in questo caso c'è stata un'azione condivisa. Diciamo che noi come forti di opposizione da tempo che solleviamo il tema, ma insomma, abbiamo avuto indubbiamente un'iniziativa del governo che è stata importante.
0: Senta, lei è emiliano di Bologna?
1: Sì.
0: Quanto è ancora incidente nella memoria della città di Bologna la strage di Ustica insieme a quella della stazione?
1: No, devo dire che Bologna ha una tradizione di impegno per la verità sulle stragi, sostegno all'azione dei familiari, peraltro è su Ustica un'altra cosa, è stata una battaglia aerea nei cieli del paese, non è un atto terroristico, ma invece diciamo, noi siamo stati poi al centro dell'azione della cosiddetta strategia della tensione, per ragioni storiche note, al ruolo che ha sempre avuto Bologna, e quindi diciamo che siamo stati particolarmente colpiti, non solo della strage del 2 agosto, pensiamo alle stragi sui treni, no? E così via, e quindi in stazione, quindi diciamo che c'è una lunga tradizione di mobilitazione di tutte le istituzioni, della città, dei cittadini, che oggi è molto presente. Per il 2 agosto ci sono state nuove sentenze molto importanti, che invito anche a leggere nel merito, di grande valore, nate anche grazie a questa mobilitazione. E per Ustica c'è una mobilitazione continua delle istituzioni, che, e ovviamente questo impegno della comunità è stato fondamentale ed è fondamentale nella battaglia per la verità.
0: Senta, oggi c'è il solito ex ministro Giovanardi, che è emiliano pure lui, anche se è di Modena, non è di Bologna, però insomma siete quasi vicini di casa, no? Che da sempre sostiene una tesi diversa, è stata una bomba collocata a bordo, è ritornato a fare questa dichiarazione. Insomma, lui un po' incarna invece l'altro lato della politica italiana, quella che va in una direzione diversa, quella che frena, eccetera. Allora, quanto è rappresentativo questa componente politica nel nostro paese, in Parlamento oggi?
1: Guardi, devo dire che quest'ultimi eventi, no, e il modo in cui si è mossa la Presidente del Consiglio è stato importante, perché la Presidente del Consiglio si è rapportata direttamente con la Presidente Bonfietti e ha sostenuto, diciamo, l'azione verso la Francia, ecco, quindi questo è un fatto evidentemente importante, ecco, nel senso che ha scelto, diciamo, di sostenere questa richiesta alla parità della...
0: Ci fidiamo? Lei si fida?
1: Familiari. A questo aggiungo che la stessa Procura di Roma, nella richiesta di archiviazione, aveva proprio motivato la richiesta stessa col fatto che i paesi amici e l'Italia non ci avessero dato le notizie necessarie, e nella richiesta di archiviazione si conferma che siamo di fronte a una battaglia aerea nei cieli del paese, e quindi, diciamo, a quella che è la battaglia per la verità che ha sempre sostenuto la società dei familiari delle vittime insieme a noi. E infatti oggi l'inchiesta continua, non perché si apre il tema della cosiddetta pista palestinese, ma perché la Francia sta fornendo le informazioni in suo possesso, e mi paiono tutti fatti molto rilevanti. Io guardo sempre ai comportamenti oggettivi. Il governo italiano ha fatto alcuni passi oggettivamente importanti. Il fatto che l'Avvocatura dello Stato si sia dichiarata contro l'archiviazione anche stamattina in aula, e questa azione verso il governo francese. Poi, come sempre, l'importante è che questa azione continui nel tempo, che ci sia una coerenza nei passi successivi. Però questi fatti sono avvenuti, evidentemente nel centrodestra ci sono anche posizioni diverse per quelle che appaiono nel dibattito pubblico, ma il governo in quanto istituzione si è mosso nella direzione giusta, e quando succede io penso che noi dobbiamo essere contenti, perché vuol dire che il paese è andato insieme nella direzione giusta e sta sostenendo il diritto alla giustizia di quelle vittime e dei loro familiari.
0: Grazie per essere stato con noi, Andrea De Maria, deputato
1: del
0: PD.
1: Grazie a voi.
0: Buona serata.
1: Grazie a voi.

0: Ora è con noi Eric Yosef. Buonasera Eric.
1: Buonasera a voi.
0: Ci sentiamo spesso come anche corrispondente da Roma, insomma, della stampa francese di Libération. Senti, i nostri precedenti ospiti, c'era Daria Bonfietti, che è la presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica, pongono molta speranza in questa documentazione che arriverà da Parigi, dalla Francia. Tu da questo punto di vista sei ottimista?
1: Io penso che sia un bene che tutte le domande dall'Italia siano finalmente, almeno come sembra, da parte di Macron, cioè che ci sia la volontà di rispondere alle domande, a tutte le domande precise dei magistrati italiani. Forse il tempo, essendo così passato appunto sono più 45 anni ormai, che dunque forse la verità si potrà dire. Dopodiché bisogna un po' anche tenere i piedi per terra, è probabile che comunque tutti i paesi abbiano avuto una curiosità, un'interrogazione su quello che è successo a Ustica all'epoca, e dunque dobbiamo cercare appunto i rapporti, gli scambi diplomatici e avere appunto notizie sul posizionamento degli aerei e delle porte aerei francesi. Dunque bisogna fare tutta la verità, e in effetti se uno cerca un po' di ragionare, il mobile per cui ci potrebbe essere stato un attacco a un aereo libico, come quello, la tesi più probabile che ci sia stato un aereo che abbia provato di nascondersi sotto il 19 d'Italia, chi avrebbe avuto interesse in qualche maniera a colpire questo presunto MiG libico sono in effetti i francesi o gli americani prima di tutto, e dunque è importante, è veramente importante indagare su questa pista francese. Dopodiché io sentivo ancora oggi, bisogna un po' stare, non partire sulla fantasia che è stata alimentata in tutti questi anni, come ad esempio l'idea che Gaddafi potesse trovarsi in questo aereo del MiG libico. Ma è un po' poco probabile comunque che il leader libico fosse stato su un jet militare così, però dunque l'importante è che veramente questo caso non sia chiuso, perché c'era veramente il rischio di archiviazione, e le vittime del 19 di Italia debbono avere è giusto che ci sia una risposta appunto in onore,
0: certo, una verità giudiziaria a distanza di 5 decenni ormai, anche una verità, soprattutto una verità storica. Eric, abbiamo purtroppo solo un minuto, quindi la domanda te la faccio, ma in effetti la risposta merita un ulteriore approfondimento. Che cosa ha, se poi le cose andranno come devono andare, determinato questa svolta nella politica francese, nello Stato francese?
1: Io penso che sia nell'età di Macron. Macron è nato nel 77 e per lui è una vicenda che comunque appartiene al passato, in cui bisogna proprio poter fare verità. E dunque io penso che ci sia nella volontà anche di andare all'incontro delle richieste italiane, anche un spirito di collaborazione europea, di dire facciamo luce su questa vicenda, rispondiamo ai magistrati italiani. Penso che ci sia veramente l'elemento tempo e collaborazione europea.
0: Eric Yosef, grazie anche per essere rimasto nei tempi, oltre che per essere stato con noi questa sera. Buon lavoro, buona serata.
1: Grazie, buonasera.
0: 20 e 29 minuti e 30 secondi per essere precisi. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna domani alle 18, l'Orizzonte delle 20, l'approfondimento della sera come sempre attorno alle 8 di sera. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Baghdad 30 settembre. Via dall'Iraq gli ultimi soldati americani. Si apre un capitolo nuovo ma pieno di incertezze. Diritto alla casa. Il governo Sanchez approva due decreti per tutelare gli inquilini e frenare i fondi speculativi. Ma la protesta dei giovani a Puerta del Sol non si ferma. Gran Bretagna. Per rilanciare il partito laburista, il premier Burnham promette una svolta progressista radicale e riapre il dossier Brexit, lo speciale di esteri. Stati Uniti. Il governo assume altri 5.000 agenti antimigranti per rafforzare le deportazioni. Intanto a Bruxelles sta per nascere una AIS belga. Il Parlamento federale sta per approvare una legge sui rimpatri che calpesta l'inviolabilità del domicilio. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare.

0: Partiamo dall'Iraq. Il Pentagono ha annunciato oggi la fine ufficiale della missione della coalizione anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti. Ritiro degli ultimi Marines pone fine a una presenza militare che ha alimentato anni di devastanti spargimenti di sangue nel paese. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Il primo ministro iracheno Al-Zeidi ha detto che con il definitivo ritiro degli Stati Uniti comincia un nuovo capitolo nella storia del paese. Impossibile negarlo, ma impossibile anche prevedere il futuro. Gli americani avevano ormai poco più di 2.000 soldati di stanza nel nord, nel Kurdistan iracheno. Da oggi, per un accordo siglato da Biden nel 2024, non avranno più basi militari in Iraq. I soldati americani arrivarono nel 2003 per rovesciare il dittatore Saddam Hussein. L'esportazione della democrazia, professata da Bush, però fu un disastro. Gli Stati Uniti andarono via nel 2011, c'era Obama, dopo aver perso 4.500 uomini e con tantissime vittime irachene, alcune stime arrivano a 200.000. Tornarono poi 3 anni dopo per combattere l'ISIS. Il ritiro definitivo dall'Iraq conferma la politica dell'amministrazione Trump di disimpegno dal Medio Oriente, almeno disimpegno dal campo, non disimpegno generale, visto quello che sta succedendo e conosciamo con la guerra contro l'Iran. Il nuovo capitolo in realtà è già cominciato da tempo. In piazza Al-Firdaus, a Baghdad, non c'è più alcun segno della famosa statua di Saddam, abbattuta nell'aprile del 2003 con l'arrivo degli americani. Ma durante il nostro recente viaggio in Iraq abbiamo percepito sentimenti contrastanti sul futuro, anche sul futuro della sicurezza, in un territorio dove è evidente il braccio di ferro tra Washington e Teheran, in guerra tra loro e con una marcata influenza nel paese. Gli Stati Uniti partono e, a parte l'ambasciata nella famosa Green Zone di Baghdad, oggi aperta, non avranno più una presenza fisica nel paese. Ma l'Iraq rimane legato a doppio filo all'America. I proventi delle esportazioni di petrolio, il 90% del budget iracheno, passano da una banca di New York. L'Iran invece mantiene una presenza capillare. Non è evidente solo per i poster, le statue, i monumenti con i faccioni dei leader iraniani. È evidente perché le milizie sciite filo-iraniane, create da Teheran ai tempi della guerra civile in chiave anti-americana e poi usate contro l'ISIS, hanno in mano una parte della sicurezza. Alcune sono state legalizzate, fanno parte delle forze armate regolari, altre no, ma in ogni caso tutte dipendono da Teheran. In diverse zone abbiamo visto solo loro, non i soldati dell'esercito. Tra gli iracheni c'è chi le teme e non le vorrebbe più vedere, ma c'è anche chi dice che non ci sia alternativa perché lo Stato non esiste. Oltretutto si tratta di organizzazioni con forti interessi economici, anche nel settore del petrolio. Potrebbero aumentare la loro presenza, ma vista la partenza degli americani potrebbero anche defilarsi, opzione quest'ultima più remota. Il primo ministro Al-Zeidi, che nei mesi scorsi è stato sia alla Casa Bianca da Trump, sia ai funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, le vuole disarmare. L'operazione al momento sembra impossibile. L'Iran farà di tutto per mantenere la sua influenza nel paese vicino e le stesse milizie sostengono che in alcune zone la loro presenza sia necessaria per contrastare le cellule dormienti dell'ISIS. Insomma, un quadro molto complesso, che la partenza degli ultimi soldati americani non semplifichi in alcun modo.
2: Esteri, il giro del mondo in

0: Andiamo in Spagna a colpi di decreti. Il governo di Pedro Sánchez sta cercando di contenere la rabbia sociale per la questione abitativa. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Sulla spinta delle proteste contro il caro affitti, il governo Sánchez ha approvato due decreti legge sulla casa. Il primo ripristina fino al 2030 il blocco degli sfratti per le famiglie vulnerabili. Vieta ai grandi fondi di investimento di comprare case fino al 2028. Proroga per due anni, cioè anche qui fino al 2028, dei contratti d'affitto in scadenza. Ci sarà anche una stretta sugli affitti brevi e poi la fine delle esenzioni per gli appartamenti turistici che pagheranno l'IVA al 21%, ma nel pacchetto casa ci sono anche aiuti ai proprietari per spingerli a tenere gli affitti bassi e incentivi che cresceranno per quei proprietari che manterranno stabile il canone durante diversi anni. Per i giovani che vorranno comprare casa poi ci sarà una linea di credito con interessi allo 0% fino a 50.000 euro. E poi c'è un secondo decreto, quello più politico, direttamente ispirato dalla protesta del sindacato degli inquilini, un decreto che contiene una sola misura, la proroga automatica degli affitti a tempo indeterminato, la richiesta chiave della protesta della Plaza del Sol. È quella che rischia di più. Sul primo decreto infatti ci sono buone possibilità che venga ratificato venerdì con un provvedimento d'urgenza dal Parlamento spagnolo. L'altro, quello con gli affitti indefiniti, è molto probabile che venga bocciato dal no di un settore degli indipendentisti catalani. Dalla Plaza del Sol la risposta del sindacato degli inquilini è stata dura. Accusano il governo di Sánchez di aver spezzettato il decreto senza però aver toccato la radice del problema per le pressioni degli indipendentisti catalani. Per il sindacato però l'obiettivo va oltre i decreti. Si tratta di cambiare un sistema considerato ingiusto e su questo i giovani dell'accampamento sono espliciti. Rimarranno ancora a Sol almeno fino a venerdì, mentre la protesta cresce anche in altre città spagnole come Siviglia o Barcellona. Per ora l'unica vittoria è quella di Mari Carmen, il caso che ha acceso la protesta. L'anziana di 87 anni potrà tornare nel suo appartamento dopo aver raggiunto un accordo con la società immobiliare che l'ha sfrattata. L'azienda ha fatto marcia indietro. Mari Carmen tornerà a casa pagando ancora 500 euro al mese.

0: Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: 5.000 nuovi agenti assunti dall'ICE, incaricati soprattutto delle attività di deportazione. E quanto racconta il New York Times, ripreso da altri media statunitensi sulla base di fonti dell'amministrazione. L'Immigration and Customs Enforcement, l'ICE appunto, la polizia che si occupa di confini e di immigrazione, e qui Donald Trump ha assegnato ampi poteri, sarebbe appunto per aumentare il proprio organico di 5.000 persone, un aumento del 17% rispetto ai numeri attuali. Si tratta di un allargamento del personale che è andato avanti in modo costante a partire dall'inizio del secondo mandato di Donald Trump. A inizi 2025 l'ICE aveva infatti circa 10.000 agenti. Nel luglio scorso i suoi dipendenti erano saliti a 29.000, in gran parte utilizzati per contrastare l'immigrazione irregolare. Un aumento di personale supportato da un finanziamento di oltre 100 miliardi di dollari da parte del Congresso. Il problema è che anche 29.000 agenti non bastano. L'attività di controllo, arresti e deportazioni, che ha seminato il terrore tra le comunità di immigrati, è ormai così diffusa, così capillare, che appunto mancano gli agenti. Quelli che ci sono sono costretti a lavorare 7 giorni su 7 e l'utilizzo di buona parte di questa polizia per mansioni esterne ha svuotato gli uffici. Teniamo in conto anche che questa polizia ha finito per assumere un potere particolarmente rilevante all'interno delle agenzie di intelligence e di sicurezza americane, concentrando su di sé funzioni di coordinamento, di direzione, a scapito delle altre agenzie, dall'FBI alla National Security Agency, di cui appunto la scelta di assumere altri 5.000 agenti. Notizia peraltro che arriva mentre la Corte Suprema, a maggioranza conservatrice, ha dato il via libera alle deportazioni da parte dell'amministrazione Trump dei migranti verso paesi terzi, dove i migranti stessi sono a rischio di tortura e di persecuzione. Verrebbe quindi tristemente da dire che questi nuovi agenti avranno parecchio da fare, rafforzando una strategia anti-immigrazione da parte di Donald Trump che sembra mantenersi particolarmente aggressiva. C'è da dire un'ultima cosa: i migliaia vengono appunto assunti e poi inviati per le strade americane senza la necessaria preparazione. Molti dei frequenti incidenti in cui sono stati coinvolti gli agenti dell'ICE e che hanno anche portato a diverse uccisioni di migranti e di cittadini americani sembrano infatti dipendere proprio da un training non adeguato per i nuovi agenti, agenti di un corpo che appare sempre di più come una sorta di polizia speciale di Donald Trump.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: È la prima AIS nell'Unione Europea, potrebbe nascere in Belgio, a Bruxelles, che è la capitale dell'Unione Europea. Sentiamo Federico Baccini.
1: È stata ribattezzata legge AIS e capire il perché non è difficile. Se passerà la nuova legge federale del Belgio, modificherà in modo sostanziale la legislazione sugli stranieri e introdurrà una disposizione specifica per permettere alle forze dell'ordine di perquisire le abitazioni private per cercare persone migranti da rimpatriare. Una legge che anticipa ed è perfettamente in linea con il regolamento europeo sui rimpatri, che sarà approvato domani in via definitiva. La legge belga sulle cosiddette visite a domicilio, al momento in discussione in Commissione Affari Interni del Parlamento federale, sostanzialmente fa cadere il principio costituzionale dell'inviolabilità del domicilio nel caso in cui ci sia il sospetto che una persona straniera che ha ricevuto un ordine di rimpatrio si trovi in un'abitazione privata, sua o di un'altra persona, anche un cittadino belga o di un altro paese dell'UE. È vero che servirebbe l'autorizzazione del giudice istruttore e nel caso di presenza di minori entrerebbero in gioco valutazioni sulle misure meno invasive possibili, ma in ogni caso si tratta di una rivoluzione securitaria nell'approccio alla politica di rimpatri, visto che fino a oggi la legge belga non considera un ordine di espulsione come un motivo sufficiente per entrare indiscriminatamente nelle case private. Le ONG e le associazioni della società civile belga denunciano il fatto che si tratterebbe di un meccanismo che utilizza gli strumenti tipici del diritto penale, senza però offrire tutte le garanzie che normalmente sono associate alla perquisizione. Primo, la polizia potrebbe entrare anche nelle case di persone terze che non sono accusate di alcun reato, solo allo scopo di cercare un eventuale ospite ricercato per il rimpatrio. Secondo, che il concetto di pericolo per l'ordine pubblico è troppo vago e non può applicarsi al semplice soggiorno irregolare. Infine, che il giudice istruttore deve autorizzare preventivamente la visita, ma non è previsto un ricorso contro la sua decisione. La mobilitazione contro la legge AIS sta già dando qualche frutto. Il Parlamento della regione di Bruxelles Capitale si è opposto con una risoluzione votata da socialisti francofoni, Verdi e Partito dei Lavoratori, mentre al Parlamento federale il deputato responsabile per la migrazione del Partito Liberale Les Engagés, parte della maggioranza che sostiene il governo di destra di De Wever, ha espresso forti perplessità sulla mancanza di garanzie e chiede emendamenti sostanziali.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare.